0: Unita e ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. Intanto sono stati almeno 28 i morti nei raid di Tel Aviv in Libano nelle ultime ore. C'è grande attesa in Cina per l'incontro tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi, previsto tra poche ore. Tra i temi al centro del faccia a faccia, i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale e la guerra all'Iran. La cronaca: è stata rintracciata la donna con i due figli minorenni, dei quali non si avevano notizie da oltre 20 giorni.
1: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei tre, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari:
2: sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stato fuori che la faccenda qua, che non vogliono ritornare.
1: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari:
2: venite a casa che poi sistemeremo tutto.
1: Simona Decina, GR1.
0: Il delitto di Garlasco: fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio.
3: Commentando la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre per lo stesso reato è già in carcere Alberto Stasi, il ministro della giustizia Nordio parla di una situazione paradossale, nata da una legislazione che a suo dire andrebbe cambiata. Plaude alle parole del ministro l'avvocato di Sempio, Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, ricorda come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi dopo due assoluzioni si basò su elementi nuovi, ma se arrivasse per lui una revisione del processo e una soluzione, assicura, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. Nell'inchiesta sono 21 gli elementi a carico di Sempio che la sua difesa si appresta a confutare, a partire dai soliloqui intercettati nei quali, secondo gli inquirenti, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video intimi nel computer. Chiara racconta chi la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare con quel PC. Simone Zazzera, GR1.
0: Sport, tennis: gli internazionali di Roma e Dardari a qualificarsi in semifinale. Vince 2-1, 2-7-1 i quarti contro lo spagnolo Hodor. Il match si è concluso proprio pochi istanti fa. Oggi alle 13 in campo Sinner contro Rublev per conquistare anche lui la semifinale. Calcio: l'Inter vince la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri che battono 2-0 la Lazio all'Olimpico. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Gore yaka in a rubber dub style, eh? A Brooklyn style.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. In apertura alla politica, Palazzo Madama, il Premier Time, rispondendo alle interrogazioni del senatore Giorgia Meloni, ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. E il centrodestra sostiene la linea del Premier, mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
3: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
4: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
3: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Cristofaro.
5: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io: non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: Telefonata a Mattarella Herzog, colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di superare la logica della guerra permanente in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL e sottolineando l'importanza della libertà di navigazione. Herzog ha espresso preoccupazioni per il crescente sentimento antisemita e ha ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. E in Israele intanto il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è stato ancora fissato, ma il paese potrebbe andare elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista il 27 ottobre. E tra un'ora all'incirca l'atteso faccia a faccia Trump Xi Jinping, numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran, con la Cina che figura tra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano che passa per lo stretto di Hormuz. E nel frattempo i Pasdaran tornano a minacciare gli Stati Uniti. Il vicecomandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte: in caso di sbarco americano sull'isola di Karg, il Golfo Persico diventerebbe un cimitero per i marine. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. Ed è scattato nella notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili sono stati lanciati sulla capitale ucraina, udite forti esplosioni, mentre i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale. E torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, rintracciati dopo la scomparsa del 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso i timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori, VIP e cantanti, per poi rivenderli.
6: Calciatori di Serie A, cantanti famosi, noti imprenditori, ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali, come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali rubati da poliziotti, ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
7: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
6: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
8: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi
9: per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
6: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Antivirus negativi, i primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina, il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius, ed il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: rischio basso per la popolazione. E Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma. L'arrivo del Santo Padre è prevista alle ore 10:20 presso la cappella universitaria, dove sosterrà per un breve momento di preghiera. Poi in aula magna terrà un discorso rivolto alla comunità accademica. Il meteo: maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito al centro-nord, viste piogge temporali in particolare in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità però non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Chiudiamo con lo sport e calcio. La Coppa Italia va all'Inter, che batte la Lazio per 2-0. Tennis: Dardelli in semifinale, oggi tocca a Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'edizione alle 4. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

regine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, al via in questi minuti a Pechino l'atteso faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi. Tra i temi al centro dell'incontro, i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale e la guerra all'Iran. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, pioggia di missili e droni hanno fatto scattare le difese aeree ucraine, esplosioni sono state udite nella capitale. In Italia, con la politica e il Premier Time in Senato di Giorgia Meloni, che ha affrontato diversi temi. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre un dialogo costruttivo con le opposizioni. La Presidente del Consiglio ha poi indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. Pieno sostegno dalla maggioranza, critiche dalle opposizioni. Antivirus, il ministro della salute Schillaci rassicura, rischio basso per la popolazione. Il punto sulla situazione in Italia.
3: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
4: Per ora nessun allarme. Il ministro della salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
3: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
4: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati. 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
2: Fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio sul delitto di Garlasco. Nordio ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata, sottolineato, dopo 2 assoluzioni. La legge va cambiata, ha dichiarato, rilanciando il tema dell'inappellabilità delle assoluzioni. La replica della famiglia della vittima Chiara Poggi attraverso i propri legali: nell'appello bis furono prodotte 9 prove, non fu una rilettura degli atti. Sono stati ritrovati e stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 16 e 14 anni originari di Piacenza, di cui non si avevano notizie dal 20 aprile. Sono all'estero, ma non è ancora chiaro il motivo dell'allontanamento. La 49enne si è dimostrata preoccupata e ha chiesto che il luogo in cui si trova con i figli rimanga segreto. Si trovano in un alloggio adeguato, fa sapere la procura emiliana, che parla di allontanamento consenziente da parte dei 2 minori e di una situazione familiare complessa. La visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia per conoscere il metodo educativo nato nel dopoguerra in questa città è stata accolta dall'abbraccio della gente e dei bambini delle scuole dell'infanzia.
5: Entusiasmo, calore, affetto. La prima giornata della principessa del Galles a Reggio Emilia è stata un'immersione nella città. Centinaia di persone hanno atteso l'arrivo di Catherine nella piazza fuori dal municipio. Lei, in completo pantalone e carta da zucchero, ha dedicato tempo e attenzione, ha voluto salutare, prendere i mazzi di fiori, scattare selfie e ha anche scambiato qualche parola in italiano con i bambini. Il motivo di questo viaggio è conoscere e approfondire l'esperienza del Reggio Emilia Approach, una realtà educativa unica e conosciuta in tutto il mondo. La comunità, la pedagogia, il territorio e l'impegno di tutti gli addetti hanno creato un'esperienza unica. Un'immersione totale di Catherine nel mondo educativo. Il suo impegno è apparso completo e sincero. Da Reggio Emilia, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Lo sport, tennis, gli internazionali di Roma. Dardari vince 2-7-1 contro Hollar e vola in semifinale, dove affronterà Ruud. Oggi alle 13 l'altro quarto che vede Sinner in campo contro Rublev. Calcio, l'Inter vince la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri che battono 2-0 la Lazio all'Olimpico. E ora, prima di chiudere, vi ricordiamo che sta iniziando in questo momento, è arrivato Trump, dove incontrerà Xi a Pechino. Prossimi aggiornamenti nel prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Al via l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è stato accolto dal presidente cinese presso la grande sala del popolo. Numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran. Il presidente cinese ha sottolineato che la stabilità delle relazioni sino-americane è un bene per il mondo e si è augurato che il 2026 sia un anno storico per i rapporti tra i due paesi. Anche il presidente Trump ha sottolineato che i due paesi dovranno essere partner e non rivali e si è augurato che nel futuro le relazioni potranno essere sempre migliori. E i Pasdaran tornano invece a minacciare gli Stati Uniti. Il vice comandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte, in caso di sbarco americano sull'isola di Kark, che il Golfo del Persico diventerebbe un cimitero per i marine. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. Ed è scattato invece nella notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili sono stati lanciati sulla capitale ucraina, udite forti esplosioni mentre i sistemi difesa aerea sono entrati in funzione. Ci sarebbero persone rimaste sotto le macerie di un palazzo colpito, almeno 4 i feriti. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale. E torniamo in Italia con la politica. A Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo alle interrogazioni del senatore Giorgia Meloni, ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni, e ha anche indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. E il centrodestra sostiene la linea del Premier, mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
3: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
4: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
3: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
5: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io: non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: E vediamo la cronaca. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, rintracciati dopo la scomparsa del 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori VIP e cantanti per rivenderli.

0: calciatori di Serie A, cantanti famosi, noti imprenditori ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali rubati da poliziotti ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
1: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
0: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
2: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
0: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Antivirus negativi, i primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina e il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius, ed il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: rischio basso per la popolazione. Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma. L'arrivo del Santo Padre è previsto alle ore 10:20 presso la cappella universitaria, dove sosterrà per un breve momento di preghiera. Poi in aula magna terrà un discorso rivolto alla comunità accademica. Veniamo al maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge temporali in particolare in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmierà il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. E chiudiamo con lo sport e calcio. La Coppa Italia va all'Inter che batte la Lazio per 2-0. Tennis internazionali, Darder in semifinale, oggi tocca a Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento con la notizia alle 5:30. Ora vi lascio a Disco Sveglia.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Disco Sveglia!
8: Buongiorno Italia, buongiorno. Disco Sveglia.
9: Eccoci.
8: Abbraccio a tutti.
9: Abbraccio.
7: Buongiorno, con questi e con quelli c'è Disco Sveglia!
8: Ladies and gentlemen, vabbè, come tutte le mattine parte il Disco Sveglia!
9: Bravi,
10: ciao ragazzi, buongiorno. Un saluto da Eugenio
9: il Lomellino.
10: Statevi bene tutti.
9: Anche ciao, tu ciao. Eugenio, ciao.
11: Un caloroso saluto Barossa.
9: Ciao Barossa. Ecco la canzone.
12: Le ventole.
13: Il disco sveglia comincia qui. Con Foderaro e Brocani. Ciao, buona giornata.
9: Grazie. Possiamo cominciare meglio. Meglio non potevamo cominciare.
12: Guarda.
9: E allora, buongiorno, questo è il nostro disco sveglia.
14: Disco Sveglia.
9: Oh, allora ricordo ancora una volta che questo è un programma interattivo, come avete sentito i nostri ascoltatori.
12: Si possono fare tutto.
9: Ascolta autori, 335-699-2949 è il numero che riserve anche per richiedere le canzoni, perché
12: è vero.
9: Siamo un programma di dischi
12: fondamentalmente
9: richieste.
12: Sì.
9: Siamo arrivati quasi alla fine della stagione, quindi tra un po' si farà anche un po' il riassunto, la panoramica, e noi verremo cacciati bellamente.
15: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
9: Oggi ha scelto una canzone per cominciare, sì, devo dire molto bella, molto, sì. Mi ricorda proprio la mia adolescenza.
14: No, anche perché sai cos'è? Con queste temperature che un po' fa caldo, un po' fa freddo, bisogna coprirsi.
9: E allora?
14: E mi sembra mettersi una bella scialpa, capito?
9: Ma lei è un deficiente. Questo è Scialpi.
14: È appunto Scialpi.
9: Ma cosa c'entra?
14: Scialpi lo ascolti fino a primavera.
9: No. Ma lui andava, c'aveva un giubbotto di pelle, non c'aveva la sciarpa.
14: Ah, ho capito. No, è vero, è vero. Lui era
9: chiodo.
14: Poi è cambiato, però. Però io sì, ha avuto una trasformazione.
9: No, secondo me sei ringiovanito.
14: E come ha fatto?
9: Sei molto più giovane di lei.
14: È vero.
9: Giovanino Scialpi, sentiamoci, Rock and Roll. Sono fra di

0: detto Donker, questa canzone. Io ricordo questa e Cigarettes and Coffee.
1: Quella era bella.
0: Cigarettes and Bella era bella, però è un po' lentina.
1: Era una ballata.
0: Oggi comunque è il compleanno di Giovanni Scialpi.
1: Auguri a Giovanni Scialpi, nato il 14 di maggio a Parma del 62. C'ha la sua età più o meno.
0: Più o meno sì, più o meno sì.
1: Però sembra suo nipote, che sembra quale motivo.
0: È perché lui è, insomma, Scialpi. Ha trovato l'Elisir, capito? L'Elisir di lunga vita, certo.
1: Allora, abbiamo già fatto gli auguri a Scialpi, tra poco faremo tanti altri auguri perché abbiamo tante persone da festeggiare, ma prima, come sempre, dobbiamo dare la linea al nostro ascoltatore.
0: Eccolo, eccolo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Mi piacerebbe iniziare la mattina con

0: vabbè, questa proprio è una canzone che ti fa navigare, eh?
1: Sì. Vecchio leone, Rod Stewart. Io ogni volta penso a lui, penso alle sue tutine panterate, così immacolate.
0: E la sua pettinatura con le vicette, anche perché.
1: Vero, ma anche adesso,
0: Anche adesso.
1: Più di 80 anni,
0: però le tutine non se le mette più.
1: Dalle tutine al tutore.
0: Va bene, allora abbiamo accontentato il nostro ascoltatore. E adesso è il momento del
1: Almareccolo. Allora, oggi abbiamo, poverino, perché io gli consiglierei una pomata.
0: Perché
1: si chiama Abruncolo. se ti esce fuori, Abruncolo, ti metti un po' di una pomata.
0: Poverino, dai.
1: Poi c'è Ampelio. Poi c'è Cartaco.
0: Cartaco, che è un tipo Spartaco.
1: Sì, però Cartaco. Poi c'è Eremberto.
0: Che è passato.
1: Poi Gallo.
0: San Gallo.
1: Gallo, lui la mattina presto e lui è subito attivo, Ecco.
0: Santa Giusta.
1: Enedina.
0: Già, sono due, Sante Giusta ed Enedina.
1: E poi c'è un Ponzio che non male non fa.
0: Di tanto in tanto capita. Facciamo gli auguri, oltre che a Giovanni Scialpi, anche a Valeria Marini, Valerione, perché oggi festeggia anche il suo compleanno. Mm-hmm. E allora tanti auguri, anche baci stellari. Gli possiamo dare i baci stellari.
1: Certo.
0: Lei gli possiamo dare.
1: Poi c'è Tim Roth.
0: Grande attore. E anche lui britannico. E poi oggi
1: dei miliardari,
0: più miliardari del mondo,
1: Zuckerberg,
0: che è nato anche lui il 14 maggio.
1: Sì. Poi abbiamo anche George Walton Lucas Junior.
0: George Lucas.
1: Quindi, insomma, lui che possiamo dire
0: un genio. Si possiamo fermare a Eugenio, è nato il 14 maggio del 44, anche una frase. Insomma.
1: Abbiamo un paio. Il segreto dei film è che sono un'illusione.
0: L'ha detto
1: George Lucas. Oppure un film non è mai finito, è solo abbandonato.
0: Poi dopo si finisce. Allora, facciamo ovviamente anche gli auguri a dei calciatori giapponesi che ormai hanno preso le scarpine al Kyoto.
1: Classe 70, quindi insomma, quindi oggi festeggia il compleanno e si chiama Shinichi Shimokawa. Shimokawa ed è giapponese, perché c'ha il nome giapponese.
0: Anche il cognome, che cosa vuoi dirgli? E con questo io direi di evitare di ascoltare anche un cantante,
1: perché quando ci capita
0: di andare a Cipro,
1: perché sei di Cipro è cipriota,
0: certo.
1: Lui si chiama Sarber Michael Maronitis.
0: Pensavo che era Michael Sarber,
1: però insomma per gli amici Sarbel.
0: I greci mettono tutti.
1: Nato comunque a Londra, rimane un cipriota,
0: però è nato a Londra.
1: Lo vuoi sentire 30 secondi?
0: No.
1: Sei curioso?
0: No.
1: È cipriota, dai. È cipriota, dai.

0: questo suono.
1: È un cantante che ci prova, devo dire.
0: È un suono
1: cipriota, ma certo, si sente subito. La musica cipriota ti rapisce al primo ascolto. Certo. Grazie per averci regalato questa vaccata. Adesso cipriota. Noi invece ci ascoltiamo Coez con la sua nuova canzone che è Ci vuole una laurea.
0: Servirebbe anche a noi, certo.

0: Coez, ci vuole una laurea, anche due a volte.
1: A volte non basta,
0: anche due, perché comunque il pezzo di carta
1: è quello che.
0: Caro Gian Maurizio Paderaro.
1: Quelli che non ce l'hanno dicono è l'esperienza quello che conta.
0: Oppure l'università della strada. Sì, certo. So che lei non ha nessuna notizia oggi, quindi finiamo prima.
1: No, vabbè. Questo è il momento in cui io mi esalto.
0: Si esalta. Ecco.
1: Allora, c'è una nuova truffa, attenzione.
0: Sì, c'è una nuova truffa, attenzione. Perché
1: si chiama money mulling.
0: Il money mulling,
1: ecco,
0: certo.
1: Che consiste,
0: chi è che non fa money mulling?
1: Ecco, nel far passare, io questa non la conoscevo,
0: denaro
1: illecito sul proprio conto e può portare a indagini, a blocco del conto.
0: Si chiama riciclaggio, vabbè, ma è più o meno.
1: La proposta può essere presentata come un incarico amministrativo semplice.
0: Okay.
1: Loro ti mandano i soldi sul tuo conto e tu li giri su un altro conto.
0: Che è sempre il tuo?
1: No, trattieni da questa cifra un 5%.
0: Quindi tu saresti praticamente una parte del via...
1: gestisce pagamenti online.
0: Quindi,
1: che ho fatto di male?
0: Di male, niente.
1: Quindi sono soldi facili, ecco, questo money mulling. Però attenzione, perché quando praticamente in questa offerta di lavoro cominciano a chiedervi il vostro codice IBAN, le credenziali, il PIN, eventuali codici OTP, dati della carta per poter trasferire
0: dove
1: soldi,
0: abitate, dove parcheggiate di solito la macchina
1: e l'accesso all'home banking,
0: attenzione.
1: Perché cosa si rischia? Si rischiano multe da 5.000 a 25.000 euro e la reclusione, il reato del riciclaggio, come dicevamo all'inizio, tra 4 e 12 anni.
0: Okay,
1: quindi voi pensate di fare una cosa tranquilla.
0: Pensate che poter fare solo una cresta? In realtà, finita al gabbio, possiamo dirlo? Finita al gabbio.
1: Però io voglio approfondire.
0: No, lasci stare.
1: Sono andato a vedere quelle che sono le truffe apparentemente più innocue, ma sono tutte truffe.
0: Sì.
1: E come sono anche, come dire, a volte creative.
0: La voglia.
1: La truffa dell'emergenza familiare.
0: Vabbè,
1: un presunto familiare che vi chiede di contattarlo per WhatsApp o un altro canale fornendovi un link oppure un numero di cellulare.
0: Conosciamo ogni giorno.
1: Poi c'è la truffa sentimentale,
0: quella pure tosta.
1: Quella lì, la falsa relazione con la vittima ai fini di estorcere denaro e dati riservati.
0: Certo.
1: Anche lì, insomma, se vi chiama, non so, Moana, Ilona, Samantha, Deborah,
0: non vi fidate,
1: che sono belle e vi dicono che siete l'uomo della loro vita
0: e
1: che loro hanno,
0: la loro vita con
1: hanno
0: voi.
1: 28 anni. Vi hanno visto e hai acceso i sentimenti.
0: Però hanno la mamma malata, hanno bisogno del biglietto per venire da voi. Tutta una serie di cose. Attenzione.
1: Oppure i siti online. Attenzione. Se voi avete il sito, quello dove tu compri mobili e che te li,
0: li
1: monti da solo, ma si chiama IKEA, scritto I-C-H-E-A.
0: Non è quello.
1: Perché voi mandate, vedete un bel mobiletto che costa 2 euro, ecco, in legno massello. Invece di arrivare il mobiletto, arriva direttamente la cippa.
0: Sempre da 2 euro, però. Comunque, sempre da 2 euro. Attenzione.
1: Al money mulling che finisce il gabbio.
0: E le cippe di legno. Attenzione a tutti. Mi raccomando, state con noi. Tra poco c'è il nostro Umberto Brocco.
1: Senza cippe di legno. Senza cippe di rapa. Ecco, cippe di broccolo.
0: È un chip di legno.
1: È la cippa del broccolo.
0: A domani.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Economia, crisi internazionale e confronto con le opposizioni. Al Premier Time in Senato, Giorgia Meloni risponde ai capigruppo parlamentari e affronta i principali dossier di queste settimane. Pieno sostegno dalla maggioranza, critiche le opposizioni.
3: 90 minuti serrati di domande e risposte nell'aula del Senato, dove Giorgia Meloni esordisce spiegando il complesso quadro economico.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Poi l'appello ad evitare le polemiche e a lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario la ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: La Premier rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
4: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
3: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini, solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizzate la Premier, che sui conti aggiunge.
4: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
3: Carla Macrellino, GR1.
2: A Pechino l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali e prosperare insieme, ha dichiarato il leader cinese accogliendo il presidente americano nella grande sala del popolo. Trump ha espresso grande rispetto per il suo omologo, dicendosi sicuro che i due paesi avranno un futuro comune fantastico. Massiccio attacco russo su Kiev nella notte, pioggia di missili e droni hanno fatto scattare le difese aeree ucraine, esplosioni sono state udite nella capitale, almeno 4 i feriti, un palazzo è crollato e ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Fanno discutere le parole sul delitto di Garlasco del ministro della giustizia Nordio, che ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata, sottolineato, dopo 2 assoluzioni. La legge va cambiata, ha dichiarato, rilanciando il tema dell'inappellabilità delle assoluzioni. La replica della famiglia della vittima, Chiara Poggi, attraverso i propri legali. Nell'appello bis furono prodotte nuove prove, non fu una mera rilettura degli atti. Sono stati rintracciati la donna e 2 figli minorenni dei quali non si avevano notizie da oltre 20 giorni.
5: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei 3, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
6: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stata fuori quella faccenda qua che non vogliono ritornare.
5: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
6: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
5: Simona Dei.

0: petti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina e il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione: non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Onius. Stamattina la visita pastorale del Papa all'Università La Sapienza di Roma. Leone XIV terrà un discorso nell'Aula Magna. Il dialogo tra università e dimensione spirituale non sottrae nulla alla laicità della conoscenza, ha spiegato la rettrice Antonella Polimeni. Tennis, gli internazionali di Roma: Darderi vince 2-7-1 contro Hodler e vola in semifinale, dove affronterà Rud. Oggi alle 13 l'altro quarto che vede Sinner in campo contro Rublev. Calcio, l'Inter vince la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri che battono 2-0 la Lazio all'Olimpico. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Il cantante, anzi il cantattore.
12: Nala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
13: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
16: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Oui, Gennaro Strazzullo, che ogni tanto si riaffaccia alle 5.35 del mattino per le nostre trasmissioni. Va bene, successo chiocciolrai.it, e quindi abbiamo detto anche il nostro punto di riferimento presso il quale, al quale scrivete in tanti, e Roberta Genuini è entusiasta, ma con lei tutti quanti noi, e quindi Luca Bernardini in regia, Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i copioni, Roberta Genuini l'abbiamo detto, Chiara Terranova non ne parliamo, e Claudio Urbani. In questo 14 maggio, che è un giovedì, con la luna calante, con il sole che sorgerà alle 5.48, tramonterà alle 20.20, naturalmente tutto questo sul tavolo dello studio principale di Saxa Rubra, della palazzina G2 di Saxa Rubra, perché appena usciamo dalla porta cambia il meridiano e cambiano i parametri. Che cosa c'è da dire? C'è da dire il proverbio del giorno, che è questo: chi ha salute e libertà è... non si curi dell'età. Bernardi, che vuoi fare? Tanti compleanni particolari oggi. La Roberta Genuini ce l'ha messi qua tutti quanti. Vabbè, c'è George Lucas, Zemeckis, che sono registi incredibili di Hollywood. Però c'è un collega stretto di maestro Bernardini, Wim Mertens, pianista. Com'è Bernardini? È un po' più anziano di Bernardini, perché è del 53. Poi vogliamo fare gli auguri nell'ordine a Marzia Roncacci, con la quale io condivido spesso il TG2 Europa dalle 10 in poi sulla seconda rete, TG2 infatti. Valeria Marini, Valeriona, va bene. E poi Flavio Mucciante, è stato per tanti anni direttore di Radio 2, di Radio 1.

abbiamo condiviso insieme una stagione felice, eroica, dico in parole mie, quindi tanti auguri a Flavio Muciante e a tutta la radio, e a tutta la radio. Perché noi oggi, caro maestro Bernardini, di questo giovedì che ci fa parlare, che ci fa pensare, noi oggi cominciamo così.

c'è poco da scherzare con questo Swedish Rhapsody, quindi ci siamo trasferiti nella penisola, in Svezia, Finlandia, Norvegia, quindi la Scandinavia. Sì, perché oggi, nel 1955, quindi 14 maggio 1955, è una data storica per quella che riguarda la Guerra Fredda, perché nasce il Patto di Varsavia, insomma, che tante soddisfazioni ha dato nell'Europa del dopoguerra. Vogliamo sentire una voce che la Terranova è riuscita a reperire dall'archivio British Pathé nel maggio 55. È un documento storico importante, perché è il punto di vista occidentale sulla creazione del Patto di Varsavia, del quale poi parleremo tra qualche secondo, perché come non posso omettere una cosa così importante come la storia del secolo scorso. Sentiamo. I leader del mondo comunista si sono incontrati a Varsavia per firmare il trattato che è la loro risposta alla NATO. Si distingue sul palco il premier sovietico Bulganin, il ministro della difesa cinese Peng Dehuai e il generale russo Zhukov applaudono e vengono applauditi. Facciamo un passo indietro. Un passo indietro è questo, e un passo molto indietro è la conferenza di Yalta del 45. Ci si divide il mondo, praticamente le potenze che stavano vincendo la guerra si dividono il mondo. Sembra una storia antica, questa storia è una storia che ci riguarda direttamente, perché poi siamo tutti quanti figli di quella storia. Poi a un certo punto, nell'aprile del 49, si fonda il trattato di Alleanza Atlantica, nasce la NATO. North Atlantic Treaty, il trattato di Alleanza Atlantica, no? E a questo punto, che sono il 49, si va avanti dicendo, soprattutto il punto centrale di quel momento storico dell'Europa era la Germania. Che farà la Germania? Non può riarmarsi, visto che ha combinato quello che ha combinato durante la metà del secolo scorso, la prima metà del secolo scorso. A un certo punto la Germania Ovest si divide dalla Germania Est. La Germania Est è di orientamento filo sovietico. Dovete immaginare che i paesi comunisti erano praticamente l'est europeo, e che comunque, ripeto, specialmente la Russia di Stalin, l'Unione Sovietica di Stalin, aveva contribuito in maniera essenziale a vincere la Seconda Guerra Mondiale al prezzo di 20 milioni di morti. Sto parlando dell'Unione Sovietica. Beh, e allora a questo punto, nel 1955, si fa un trattato di mutua alleanza e di mutua assistenza che mette insieme praticamente tutti i paesi orbitanti nell'orbita dell'Unione Sovietica di allora. Si chiamerà Patto di Varsavia, mutua difesa, Patto di Varsavia. 14 maggio 55, ma c'è stato un fattore scatenante, perché pochi giorni prima la Germania Ovest aveva aderito alla NATO. Quindi a questo punto praticamente era quasi necessaria, secondo la logica geopolitica di allora, creare una linea di confine, una linea di non belligeranza, di belligeranza fredda. In sostanza, cosa succede, caro generale Strazzullo? Nasce la Guerra Fredda. Sì, perché non si scontreranno mai direttamente la NATO, quindi gli Stati Uniti d'America, che a quel tempo erano grandi sponsor della NATO, e l'Unione Sovietica, quindi col Patto di Varsavia. Non si scontreranno mai direttamente, però si scontreranno sempre in luoghi periferici, praticamente dando voce alle loro armi sotto mentite spoglie. Dobbiamo dire che se nel 55 nasce il Patto di Varsavia, che aveva come finalità una cosa estremamente simbolica, cioè noi vogliamo la pace, vogliamo stare tranquilli tutti quanti, dobbiamo difenderci dall'imperialismo aggressivo, però difesa dei popoli, in realtà è un'altra cosa. A Mosca c'era il governo generale del Patto di Varsavia, viene affidato a Ivan Konev, che era un altissimo ufficiale che aveva combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale.

0: mondiale. Bulganin era il primo ministro, il regista di tutto quanto era Khrushchev, ovviamente Nikita Khrushchev, e con questo comando unico a Mosca, che nel 55 viene unificato, che succede? Nel 56 l'Ungheria dice: no, un momento, io non mi riconosco in tutto questo patto di Varsavia, non mi sta bene. Imre Nagy, il poeta, il premier poeta, dice: noi vogliamo fare sì socialismo, ma vogliamo un socialismo dal volto umano. A questo punto che succede? Succede che i paesi del patto di Varsavia dicono: come? No, non lo puoi, questa cosa non puoi fare, e l'Unione Sovietica manda i carri armati in Ungheria. E lì si capisce subito qual è la storia. La storia è che il patto è questo, il patto di Varsavia è questo, è contrapposto al mondo occidentale, alla NATO, agli Stati Uniti d'America e tutti gli alleati degli Stati Uniti d'America, ed è praticamente la sanzione della Guerra Fredda. Nel 1985 Mikhail Gorbaciov viene al potere, era il potere della perestroica, era il potere del glasnost, della trasparenza, viene rinnovato per altri 20 anni, ma succede una cosa abbastanza singolare. Nell'88, quindi 3 anni dopo l'85, sempre Gorbaciov vara la dottrina Sinatra. E poi c'entra, perché vedremo che più tardi c'entrerà questa dottrina Sinatra, che vuol dire che no, non interveniamo più nei fatti interni dei singoli componenti del patto di Varsavia, quindi ognuno si regoli come vuole, cioè noi non manderemo più i carri armati, questo in sostanza, a tenere fermo il patto di Varsavia, e questo praticamente porterà progressivamente alla disgregazione dell'Unione Sovietica. Devo dire che l'Unione Sovietica, la Russia, non ha mai perso questa voglia di andare a mandare la gente, i carri armati, a invadere, perché se tu non rispetti quello che ti dico, io ti faccio trovare l'armata rossa. E vabbè, ma questo fa parte del discorso. Questa è la voce proprio del premier Nikolai Bulganin, che sempre nel 55 parla e dà la delega a Ivan Konev come comandante in capo del patto di Varsavia, con sede a Mosca. Sentiamo.
1: Now Bulganin answers the question all are asking.
0: Ora Bulganin risponderà alla domanda che tutti si fanno: chi sarà il comandante in capo degli eserciti uniti di Russia, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania e Albania? Sarà il maresciallo Konev, veterano pluridecorato della Seconda Guerra Mondiale, a guidare gli eserciti uniti.

I hope the Russians love their children too. Io spero che i russi amino i loro bambini, i loro figli. E questa era la Guerra Fredda ed era l'86 quando Sting cantava questa canzone, quindi tutto quello che ho raccontato andava disgregandosi. Devo dire che però per decenni è stato mantenuto un equilibrio, si sapeva, da una parte gli uni, dalla parte gli altri, bianco e nero, o rosso e nero se preferite. Insomma, di fatto, poi le cose sono andate diversamente. Successo chiocciolarai.it, maestro Bernardini, usciamo un momento dal Patto di Varsavia.

Non è la dottrina Sinatra, quella proposta da Mikhail Gorbachev, però è Frank Sinatra, perché il 14 maggio dell'88 se ne va Frank Sinatra.

di Frank Sinatra, che parlano di sé, non le amava, non amava My Way, non amava Strangers in the Night, non amava tutto questo, perché dice troppo celebrativa. Questa è di Polanca, peraltro, ma poi nemmeno di Polanca, ma di un francese che lo propone a Polanca va da Sinatra, e insomma, lui, Sinatra se ne va per la sua strada, così.

0: Guerra del Scarafriddi, Palermo, padre, la mamma di Genova, Ligure, sì, non ha mai rinegato le sue origini italiane, è proprio il classico esempio della persona che si ritira su da sola perché ha un grande problema alle corde vocali negli anni 40, si riprende e diventa The Voice, quindi pensate un po'. Sentiamolo un momento, pensate che lui è venuto da noi in Italia, l'abbiamo già parlato qualche anno fa, il 20 maggio del 53 a Via Asiago, c'era Notari che presentava, c'era Renato Tagliani, c'era Domenico Modugno all'esordio nel 53, oltretutto c'era anche un problema serio, non voleva venire volentieri in Italia perché aveva finito la storia con Ava Gardner e Ava Gardner aveva finito l'italiano Walter Chiari. Sentiamo Sinatra, 20 maggio 1953, Via Asiago.
1: Buonasera amici italiani, I'm very glad to be with you tonight and I wish to tell you how fond I am of your wonderful country.
2: Sono molto felice di essere qui con voi oggi e di potervi dire tutta la mia simpatia per il vostro meraviglioso e unico paese. Fly me.

0: Fly Me to the Moon, Quincy Jones, giustamente, Frank Sinatra. Sentiamo ancora Frank Sinatra che se ne andava oggi, sempre da quel programma, 20 maggio 53. La voce che avete sentito traduceva era Notari, Guido Notari, la voce storica di Radio, una delle voci storiche di Radio Rai. Dai, sentiamo.
1: My mother is from Genoa, my father is from Sicily. They still remember a few words in their dialects, and if I try, I can say a few words in Italian myself.
2: Ambedue i miei genitori sono italiani. Genovese la mamma e siciliano il papà. Ancora oggi essi ricordano qualche parola dei loro dialetti, e io stesso, con un po' di buona volontà, riesco a dire qualcosa in italiano.
1: For instance, sono molto felice di trovarmi in Italia. Oh!

0: Bravo Bernardini, che ha fatto un capolavoro di montaggio, un omaggio a Frank Sinatra. Che meraviglia, che meraviglia. Allora sentiamo un po' chi è andata a svegliare questa mattina la nostra Chiara Terranova.
1: Gianluca Guidi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Cantante e attore, lei ha una grande passione per Frank Sinatra, giusto?
2: Beh sì, come dire, ho preso il morbo da bambino e non mi ha più lasciato, cioè non c'è medicina che riesca a farmelo evitare.
1: Com'è nata questa passione?
2: In casa c'erano moltissime la discografia di Sinatra, di molti cantanti devo dire, americani, cosiddetti crooners, ecco. Però diciamo che Sinatra fin da bambino aveva polarizzato la mia attenzione uditiva più che visiva, perché poi all'epoca si ascoltavano queste voci meravigliose con un disco in vinile messe appunto sulla piastra e poi si cominciava a pensare, a sognare.
1: Sinatra ha avuto una carriera lunghissima, 60 anni. Secondo lei qual è stata la chiave di questo successo straordinario?
2: Le chiavi dei successi sono sempre un po' imperscrutabili. Era un grande intrattenitore anche in palcoscenico, quindi gestiva con la sua personalità non solo un concerto, ma anche un modo di essere e di presentarsi, di muoversi, di parlare col pubblico. E questa voce incredibile che sussurrava o con toni più accesi, ma in realtà l'utilizzo della parola nelle canzoni di Sinatra, se lei toglie la musica e sente soltanto lui parlare, sembra che proprio stia raccontando qualche cosa.
1: Lei che lo ha interpretato, come descriverebbe il suo modo di cantare?
2: Inimitabile, inarrivabile. Guardi, le faccio un esempio. Io quando ero bambino non parlavo l'inglese, ascoltavo le canzoni di Sinatra ed era come se mi stessero raccontando delle piccole fiabe, delle piccole storie che io immaginavo essere tali. Poi col tempo l'ho imparato l'inglese e quindi ho capito che quello che io avevo immaginato era totalmente sbagliato. Però in realtà il suo modo di parlare mentre cantava lasciava spazio proprio all'ascolto, al tentativo di capire cosa stesse dicendo pur non parlando la lingua, insomma.
1: Gianluca Guidi, grazie.
2: Ma grazie a voi, è stato un piacere.

0: Gianluca Guidi, un saluto anche a papà, a Johnny Dorelli. E il Patto di Varsavia mi porta indietro nel tempo. Ricordate quando si scrivevano le lettere? Perché la lettera è lo strumento antico della comunicazione, antico e nobile, e in altri tempi è diventato quasi un'arte. Le diplomazie europee si fondavano sullo scambio di lettere e talvolta sulle parole di quelle lettere si sviluppavano reazioni di stati interi con la sola forza del pennino e dell'inchiostro. Tornava la pace, scoppiava la guerra, si creavano alleanze e si stabilivano matrimoni. Viaggiavano per corrispondenza le relazioni tra gli stati. L'arrivo di una di quelle lettere faceva parlare di sé in ogni piano dei palazzi antichi. Nessuno sapeva il contenuto, ma era sostanziale di per sé l'arrivo di una lettera dopo tanto silenzio, interpretato anch'esso come messaggio eloquente. Eh già, perché in altri tempi anche il silenzio sapeva urlare parole. Oggi il silenzio non esiste più. Tutto è assediato dal chiacchiericcio, dalla vanvera, dal gossip, quasi sempre sulle ultime vicende, tutte inutili. Ecco, io non dico di tornare alle lettere in viaggio sulle carrozze e alla diplomazia dei tempi antichi, fra cerelacca e vecchi bagagli. Per me basterebbe recuperare il silenzio. Silenzio e cortesia.
1: One more kiss.
0: Facciamo un po' di par condicio, no? Parto di Varsavia prima, invece adesso 14 maggio 1931, Teatro Comunale di Bologna, Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti di allora per essersi rifiutato di suadare giovinezza, e se ne va, se ne andrà, lascia l'Italia per anni, tornerà soltanto per inaugurare il concerto della Scala, se non ricordo male, nel 46. Sentiamo la voce di Toscanini, che non era esattamente malleabile, come il maestro Bernardini, che certo, se gli salta la mosca al naso, sentiamo Toscanini.
2: Hai detto Allegro. Con spirito. Con spirito. Allegri. With smile.
0: Maestro, ma lei non fa così. With smile. Col sorriso. Maestro, lei qui accanto a me con il suo pianoforte fantastico, mi suoni alla Toscanini questo One More Kiss Dear, e sentiamo una frase di Toscanini posizionata qua da Patrizia Cavalieri e letta da me. Sentiamo. Maestro, prego. Beh sì, del resto era innamorato di Ada Mainardi, pianista, maestro Bernardini. A Bologna sono stato preso a schiaffi perché non ho voluto suonare l'inno fascista. È stata la più bella onorificenza della mia vita. Non mi sono mai sentito così orgoglioso di essere italiano. E noi ce ne andiamo. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La visita di Donald Trump a Pechino e l'incontro con il leader cinese Xi Jinping alla ricerca di un'intesa su dossier commerciali e guerra in Medio Oriente.
3: All'inizio dell'atteso faccia a faccia, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, dicendosi inoltre felice della visita di Trump in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Trump a sua volta ha mostrato grande rispetto per la Cina e per Xi e ha parlato di un futuro fantastico insieme per le due superpotenze. È un onore essere qui con te, è un onore essere tuo amico e le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai, ha detto il presidente americano. Il primo tema affrontato dai due, le relazioni economiche e commerciali. Discussioni franche e costruttive tra pela delle agenzie. Trump ha portato a Pechino un gruppo di imprenditori di peso, tra cui Elon Musk, pronti a sviluppare nuove attività commerciali nel paese. I due leader ora dovranno anche toccare nodi spinosi, dai dazi a Taiwan. Sullo sfondo poi la guerra in Medio Oriente. Dopo lo stallo negoziale con l'Iran, Trump e Xi sono alla ricerca di una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina massicci attacchi russi sulle città. Kiev presa di mira con droni e missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. Un edificio è crollato, 9 i feriti, ma diverse persone sono intrappolate sotto le macerie. Ieri almeno 800 droni in diverse regioni del paese. A Rivne si contano 3 morti e 6 feriti in un edificio residenziale. Anche di tensioni geopolitiche ha parlato Giorgia Meloni al Senato per il Premier Time. Incidono sulla crescita, ha detto la Presidente del Consiglio, rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari. Quindi ha sottolineato priorità, retribuzioni, incentivi alle aziende e natalità. Sentiamo un passaggio.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
2: Le opposizioni contestano la linea della Premier sostenuta dalle forze di maggioranza.
5: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
6: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
5: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano, ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
7: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io, non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Antivirus negativi, primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina, il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius. Il delitto di Garlasco, sulla condanna di Alberto Stasi e le parole di Carlo Nordio, avvenuta dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, paradossale, la legge va cambiata, afferma il guardasigilli. La difesa di Andrea Sempio condivide e sostiene l'incostituzionalità di un eventuale processo al suo assistito, mentre per l'avvocato della famiglia Poggi l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuovi elementi e perizie. Lo sport con l'impresa notturna di Darderi agli internazionali di Roma, poco lontano la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter. Manuela Collazzo in studio.
8: Un grande Darderi al Foro Italico prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis, eliminando il talento spagnolo, il 19enne Hodar, allo Stadio Olimpico, la festa dell'Inter per la conquista della sua 10ª Coppa Italia, secondo trofeo stagionale. Lazio battuta 2-0, entrambi i gol nel primo tempo, l'autorete di Marusic al 14esimo, il raddoppio di Lautaro al 35esimo. I festeggiamenti nerazzurri e le conseguenze sul tennis, la nebbia dovuta ai fuochi d'artificio è arrivata fino al centro centrale del Foro Italico, interrompendo la sfida tra Darderi e Hodar, un quarto di finale interminabile che l'Azzurro ha vinto in 3 set, 7-6, 5-7, 6-0, una battaglia anche di nervi oltre che fisica, chiusa dopo le 2 di notte. Darderi in semifinale a Roma per la prima volta ed è la sua prima semifinale in un Masters 1000. Troverà Ruud sulla sua strada, oggi tocca a Sinner contro Rublev. Il Giro d'Italia, la dura tappa da Praia Mare a Potenza sotto il diluvio e il freddo ciccone, cede la maglia rosa allo spagnolo Arrieta, il successo al portoghese Eulalio, secondo all'arrivo la testa della classifica generale, oggi sesta frazione da Pestum a Napoli, occasione per velocisti.
2: Prossimo GR1 alle 7, ora l'edicola di Radio 1.
0: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
9: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
0: E che ancora ascolta i vinili.
10: Ma sei proprio un boomer.
0: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
9: Ma se non mi sei così male.
11: Ma chi è armato a Brancaleone?
0: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
9: Ma ad oggi le cose cambiano.
12: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
13: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
14: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
15: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
16: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: Giovedì 14 maggio alle 6:06, le 6:07 quasi. Io sono Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Due temi principali: da una parte politica interna, il dibattito in Senato tra Meloni da una parte e maggioranza e opposizioni durante il Premier Time, un confronto incentrato tutto sui temi economici, lo mettono subito in rilievo i titoli dei quotidiani, duello sulla crescita titola Avvenire, sfida su tasse e salari titola Il Corriere della Sera. Questo è il primo grande tema con la descrizione non tanto di quello che si sono detti maggioranza e opposizioni, ma proprio del clima che si respirava. Secondo tema, la visita di Donald Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, così viene presentata sul Corriere la visita iniziata appunto del presidente Donald Trump a Pechino. Parto proprio dal Corriere, questi due argomenti in primissimo piano con l'immagine di Donald Trump che atterra nell'aeroporto cinese, ci sono ragazzi e ragazze in divisa bianca e azzurra con le due bandiere dei due stati sventolanti. Così dunque l'accoglienza, il tappeto rosso, un'accoglienza insomma significativamente pomposa. L'editoriale è firmato da Federico Rampini, che è un autore che come sapete conosce molto bene entrambi i paesi, e la tesi che sostiene è enunciata sin dalla prima battuta, sin dalla prima frase: condannate a convivere. Questa la tesi di Rampini che sviluppa nell'editoriale che vi vado subito a leggere. Condannate a convivere, America e Cina non hanno alternative. La loro competizione ha già trascinato il mondo in una nuova guerra fredda. Però il livello di interdipendenza è elevato, senza precedenti nella prima guerra fredda USA-URSS. Siamo arrivati qui soprattutto per una concatenazione di scelte strategiche degli Stati Uniti. 1972, il disgelo Nixon-Mao sottrae definitivamente

la Repubblica Popolare alla sfera sovietica. 1989, Bush padre decide sanzioni blande dopo il massacro di Piazza Tiananmen. Da ex ambasciatore in Cina, vuole salvare l'asse con Pechino. 1999-2001, un'intesa bipartisan tra Clinton e Bush figlio perfeziona la cooptazione del gigante asiatico nell'economia globale con il suo ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. I miracoli compiuti dalla Repubblica Popolare nella sua modernizzazione sono dovuti anzitutto ai talenti del suo popolo. Il DNA capitalistico dei cinesi, sottolinea Rampini, risale all'epoca del nostro Medioevo. Però la posizione odierna della Cina nell'economia globale è stata voluta e costruita dall'America. Per alcuni decenni la complementarietà tra le due economie è stata esemplare, la divisione dei compiti funzionava. Poi, per la Cina, il ruolo di fabbrica del pianeta è diventato stretto. Ha voluto dominare tutti i mestieri, dai più tradizionali ai più sofisticati, con una aspirazione all'autosufficienza. Insieme alla potenza economica, ha rivelato crescenti ambizioni geopolitiche, militari, fino a riesumare gli appetiti imperiali del passato. Nel lungo periodo, le ambizioni delle due superpotenze sembrano avviarle in rotta di collisione, anche se non necessariamente un conflitto militare. Nel breve medio termine, invece, ciascuna avrà ancora bisogno dell'altra. Vado un po' più avanti nel pezzo di Rampini. In un mondo offeso dai modi di Trump è diffusa la convinzione che la Cina stia vincendo, ma incompetenza e improvvisazione di questa amministrazione USA non devono far dimenticare le forze strutturali del sistema America, una delle quali è visibile nella delegazione di industriali al seguito di Trump a Pechino. L'elenco è un riassunto di campioni che nessun'altra area del mondo riesce a mettere in campo, certo non l'Europa. Noi tendiamo a giudicare il regime di Pechino dalla superficie levigata che offre all'osservatore esterno. L'immagine di efficienza rasenta l'onnipotenza, ma insieme con le eccellenze industriali questa Cina accumula la crisi. La disoccupazione giovanile, oltre il 20%, crea un disagio sociale diffuso che la nomenclatura attribuisce a forze straniere. Le decapitazioni e vertici militari hanno superato le purghe di Mao, il crollo immobiliare ha impoverito i risparmiatori e deprime i consumi. Quella che sembra la massima forza della Cina, il suo titanico attivo commerciale col resto del mondo, è il suo tallone d'Achille. Nella crisi della globalizzazione, se i mercati altrui diventano un po' meno aperti, la fabbrica del pianeta soffre. Conclude Rampini, le debolezze americane sono esibite in modo plateale, osceno, nella trasparenza delle democrazie. Quelle cinesi vengono invece censurate, ma l'epoca storica è segnata da questa rivalità tra due superpotenze insicure, costrette a compromessi continui, ciascuna ossessionata dall'altra. Non è un G2, non è un direttorio per governare il mondo, è un duopolio instabile attorno al quale non si vedono altri attori di quella statura.

0: E mentre andiamo in onda, chiaramente l'incontro tra Trump e Xi Jinping offre attraverso le agenzie di stampa dei flash significativi, importanti per capire come stanno andando effettivamente i colloqui al di là delle attese. Allora vi leggo qualche flash, le parole di Xi Jinping a Trump che riportano la centralità, l'attenzione sulla questione Taiwan. Ieri parlavamo in questo spazio leggendo alcune analisi di come Taiwan ci fosse, insomma il timore che Taiwan potesse essere giocata come pedina di scambio, insomma una sorta di disimpegno americano per favorire accordi commerciali. Ebbene, allora sono significative le parole del presidente cinese Xi Jinping, che dice: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male, ha detto Xi incontrando Donald Trump. La questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se gestita correttamente, le relazioni tra i due paesi possono mantenere una stabilità generale, ma se non gestita correttamente i due paesi potrebbero scontrarsi. Ecco, questa è chiaramente la notizia di politica estera predominante questa mattina, di cui seguiremo gli sviluppi e le analisi. Ma ieri, molto atteso, invece era un appuntamento tutto italiano in Senato a Palazzo Madama, il confronto durante il Premier Time tra Meloni e il Parlamento. Sfida sull'economia, titola il Messaggero. La Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse. Dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus. I segnali a Calenda, lo scontro con Renzi. Allora, partiamo dalle voci. Un passaggio dell'intervento di Giorgia Meloni, la risposta dura di Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Partito Democratico, e invece la mano tesa del leader di Azione Carlo Calenda.
1: Un quadro economico internazionale particolarmente complesso, e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita. Dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Tra che queste grandi questioni, quella energetica, il governo si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Io non so, lei dice spesso di parlare a nome del popolo italiano, ma governare, mi creda, non significa evocare il popolo, significa conoscerne la vita concreta e servirlo il popolo. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese

0: deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli.
1: Ci sarà, cioè normalmente in questo Parlamento la gara attribuire la responsabilità a Tizio, a Caio, e poi per questo possiamo pensare e vederla in modo antagonistico. Tuttavia forse è arrivato il momento di fermarlo questo meccanismo e di guardare da qui in avanti. Per questo che io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei se ne faccia carico rispetto al Paese, chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni o proposte che devono avere le necessarie ovviamente coperture per essere accettate, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto industriale per l'Italia.
2: Allora, abbiamo selezionato queste tre clip perché esprimono bene le tre posizioni diverse, quindi la Premier, l'opposizione più combattiva e invece la parte più dialogante di Carlo Calenda. Ma al di là delle questioni, poi avete sentito anche il riferimento al nucleare, l'annuncio sul nucleare fatto dalla Presidente del Consiglio in Senato, al di là dei temi sollevati, ripeto, il punto è anche un po' l'atteggiamento, il clima che si respirava. Chiaramente siamo in un anno pre-elettorale e molti commentatori sottolineano come si sia vista una Giorgia Meloni sostanzialmente in ripresa dopo il colpo che è sicuramente stato quello del referendum. E allora prendo Francesco Bechis e Ileana Sciarra appunto sul Messaggero. Meloni sfida alle opposizioni. Il titolo del pezzo di Francesco Bechis, in cui già dalla scelta dei verbi che Bechis utilizza si capisce appunto lo spirito con cui Meloni è scesa in aula. Freme, vuole rispondere per le rime a Matteo Renzi che la incalza nel Premier Time, è stata sedotta e abbandonata da Trump, non è un governo, è la famiglia Adams, queste sono le frasi di Renzi. Si scaglia contro la crescita a rilento, i prezzi alle stelle. Giorgia Meloni non resiste, aspetta che Micaela Biancofiore finisca una laudatio dei suoi anni a Palazzo Chigi e picchia duro contro il senatore di Rignano. Noi abbiamo sentito dal senatore Renzi che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021, solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa e i salari reali hanno perso oltre 8 punti e mezzo. Poi Bechis nota anche come in tutto i botta e risposta siano durati 90 minuti, come la finale di Coppa Italia che blocca le strade della capitale, ritmo andante. Meloni difende i conti in ordine, si scaglia contro i 5 Stelle e la zavorra super bonus, 174 miliardi sul debito, una misura elettorale fuori controllo che graverà sui conti dello Stato fino al 2027, cioè fino al voto. C'è un quadro internazionale complesso, dice la Premier. C'è la caccia ai rifornimenti energetici all'estero e anche Perto riabbraccerà l'emiro del Qatar Al Thani sabato prossimo nel Peloponneso. L'analisi di Ileana Sciarra sotto la cronaca di Francesco Bechis ci dà questo quadro: la spesa al sabato, il quizzone TV, il ritorno di Giorgia al registro pop dopo la debacle alle urne sulla riforma della giustizia. Quel filo che lega Giorgia Meloni agli italiani sembrava e sembra essersi sfilacciato, per questo Meloni sa che ora deve rammendare, lavorare di filo per assicurarsi un altro giro di giostra a Palazzo Chigi, ed è un ritorno quello che accompagna il suo Premier Time dal sapore di campagna elettorale, quasi due ore di duello a cui risponde colpo su colpo a muso duro, nascondendo il nervosismo per le bordate dietro il sorriso di chi pensa di essere nel giusto. Così sui due cronisti del Messaggero. Anche il Giornale un po' su questa linea titola: Meloni via alla fase 2. E poi l'Italia che voglio, sinistra solo debiti, questo il titolo principale sulla prima pagina del Giornale. Avvenire, ve lo dicevo, duello sulla crescita. Su Avvenire voglio sottolineare anche nel taglio alto un editoriale, un reportage di Lucia Capuzzi da Cuba. Se ne parla poco ultimamente, ma Cuba, come sapete, è al collasso economico e energetico dopo l'embargo imposto inasprito da Washington. E allora il titolo del reportage di Lucia Capuzzi: operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba. Sul Libero: bancarottieri rossi, la banda del buco, scontro al Senato. Dall'opposizione invocano misure sul lavoro e salari, richieste logiche, se non

0: fosse per le voragini lasciate da loro nei conti. Questo il titolo del quotidiano diretto da Mario Sechi. Viene intervistata Elly Schlein sul Corriere della Sera, riparte proprio dal dibattito in Senato. L'intervista è firmata da Maria Teresa Meli e la segretaria del Partito Democratico spiega il no del suo partito alla apertura al confronto avanzata da Giorgia Meloni. Dice Schlein a Meli: solo un governo che vive chiuso nel palazzo da 3 anni può pensare che questa sia la priorità, la legge elettorale. L'indicazione venuta dal referendum è stata chiara: gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite, e la destra, che aveva i numeri in Parlamento per fare tutto, è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito, continua Elly Schlein rispondendo a Maria Teresa Meli, la loro proposta è irricevibile. Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente? Una domanda della cronista Maria Teresa Meli va su... l'accordo, anzi no, scusatemi, sui ventilati colloqui tra il Partito Democratico e Forza Italia, smentiti, come ricorderete, dalla stessa Marina Berlusconi. Chiede Maria Teresa Meli: lei e Marina Berlusconi smentite di esservi sentite, ma si parla di un possibile coinvolgimento di Forza Italia con voi nella prossima legislatura? Risponde Schlein: no, l'ho già detto, lo ribadisco, noi andremo al governo solo vincendo le elezioni con l'alleanza progressista che abbiamo costruito in questi anni. Non esistono altre opzioni, questo è il mandato che io ho ricevuto dai nostri elettori, nessuna disponibilità a larghe intese. Con Elly Schlein se la prende Marco Travaglio nel suo editoriale oggi sul Fatto Quotidiano. Una domanda a Elly Schlein senza polemica. Senza polemica, ma che senso ha incontrare nel 2026 Barack Obama, emblema delle sconfitte del centrosinistra passato, promosso a spirito guida per la vittoria del centrosinistra futuro? A parte l'estetica della photo opportunity a Toronto, che ritrae lui di fronte a lei di spalle come una giovane fan che chiede l'autografo alla rock star, c'è un aspetto politico che riassume alla perfezione l'equivoco della leadership schleiniana. L'ex attivista, diventata famosa nel 2013 con Occupy PD, dopo il tradimento dei 101 franchi tiratori contro Prodi al Quirinale, poi uscita dal partito per le porcate renziane, poi rientrata nel 2023 per essere eletta segretaria dagli elettori, doveva cambiare il partito, invece continua a comportarsi come se il partito avesse cambiato lei. Dopo il giusto omaggio a Sanchez, che è un contemporaneo e tiene posizioni coraggiose, Elly è retrocessa a Obama, già idolo di Renzi, con Blair, i Clinton, Trudeau, Valls e altri cari estinti della terza via, che ha distrutto la sinistra mondiale e continua con la quarta via di quell'altro genio di Starmer, premier da 22 mesi e già bollito. Insomma, secondo Travaglio, i riferimenti internazionali, le amicizie, le relazioni internazionali di Elly Schlein non vanno bene, perché vanno insomma verso quella terza via che ha mostrato, secondo Travaglio, i suoi limiti in passato. Ci fermiamo per qualche istante, Omete, Ondo Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6:29, apriamo al traforo del Monte Bianco, in ingresso in Italia si segnalano code con tempi di attesa di 15 minuti. Andiamo in A14, in Emilia Romagna, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro Terme, in direzione Ancona, attenzione per un camion in avaria. Ora in A11, la Firenze Mare, allo svincolo di Lucca, si registra un incidente in uscita per chi proviene da Pisa. Ci spostiamo a Roma, sul tratto urbano della 24, tra Portonaccio e la tangenziale est. Verso quest'ultima si registrano code a causa del traffico intenso. In A1 Roma-Napoli, sempre nel Lazio, tra Pontecorvo e Cassino, in direzione Napoli, si segnala invece un incidente. Rimaniamo in A1 e concludiamo tra San Vittore e Caianello. Attenzione alla guida per la presenza di nebbia che limita la visibilità a 100 metri. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1:30 circa. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Eccoci qui di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1, due temi su tutti che fanno oggi le aperture dei giornali, il dibattito parlamentare ieri nell'aula del Senato, il cosiddetto Premier Time, tutto centrato sui temi economici e poi la visita di Donald Trump, finalmente iniziata, insomma ne abbiamo parlato a lungo anche nei giorni passati, c'era tanta attesa in Cina. Il titolo principale della stampa di Torino, Trump, Xi, vertice con i miliardari. Donald in Cina accompagnato da 17 big dell'economia. L'apertura di Pechino, pronti a collaborare, ad accogliere il tycoon all'aeroporto. Non c'è il presidente, ma il vice. La paura di Taiwan, noi agnelli sacrificali. Abbiamo visto come proprio le battute dell'ultima ora di Xi Jinping puntino proprio su Taiwan come possibile territorio di conflitto tra Cina e Stati Uniti. Ancora vi leggo dall'ANSA, appena battuta, altre parole di Xi Jinping: i legami economici tra Cina e Stati Uniti sono reciprocamente vantaggiosi e di natura vantaggiosa per entrambe le parti, lo ha affermato il presidente Xi Jinping. Insomma, mi fa sorridere perché sostanzialmente l'editoriale che abbiamo letto in prima parte di Federico Rampini sul Corriere della Sera questa tesi sostiene, cioè che simul sabunt simul cadent, almeno per adesso, quindi sono due potenze che hanno bisogno, necessità l'una dell'altra. Ma torno sulla prima pagina della stampa, la foto a centropagina, Emmanuel Carrère al sapone del libro di Torino. Emmanuel Carrère è appena uscito con il suo ultimo libro che si chiama Colcos, significativamente a pagina 28 l'intervista è intitolata Tutto su mia madre, il titolo di un celebre film di Almodovar, perché l'ultimo libro di Carrère è sostanzialmente un grande affresco familiare, ma in particolare incentrato sulla figura della madre, grande storica dell'Unione Sovietica, Hélène Carrère-Dancausse. Ma mi fa sorridere, Carrère sta facendo tantissime interviste in questi giorni, molte ovviamente si ripetono, ma c'è una frase che consegna Francesca Sforza che mi fa sorridere e in cui vedo il Carrère proprio in essenza, perché lui dice: in prigione in Russia sarei contento, ne farei un grande racconto. Ed effettivamente è così, perché la peculiarità della scrittura di Carrère poi è questa, di trasformare le sue vicende private in grandi romanzi, grandi libri. Vado sulla prima pagina di Repubblica. Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata. Repubblica intervista Federico Freni, l'intervista è firmata da Giuseppe Colombo. Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia. Che cosa dice Federico Freni a Colombo? Ha preso atto del veto di Forza Italia sul suo nome, risponde Freni. Sì, ho fatto prevalere il dovere istituzionale, non voglio creare problemi al governo, alla Consob e al paese. La prima pagina del Sole 24 Ore, partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti nella pubblica amministrazione. Siamo dunque nell'ambito del decreto fiscale, nuovo calendario del concordato preventivo, adesione al patto entro il 31 ottobre e nuove soglie per le partite IVA non affidabili, compensazioni con crediti PA per i professionisti solo con debiti da 5.000 euro, rottamazione per IMU, tari e multe. Queste le novità del DL.

fiscale in commissione finanze al Senato. E fatemi chiudere questa carrellata titoli con la Gazzetta dello Sport. L'Inter e due, titola così, decima Coppa Italia dopo lo scudetto, dominata la Lazio 2-0, i nerazzurri fanno il doblete 16 anni dopo Mourinho. Chivu dice non era scontato, la gioia di Lautaro, il tecnico merita 10, che stagione.

0: Shakis, torniamo sui fatti del giorno, lo facciamo accogliendo il nostro ospite, il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Oltre al direttore del Foglio posso accogliere l'interista questa mattina, contento?
1: Anche sì, ma restiamo umili e sobri.
0: Sempre, è il temprarsi dello spirito interista. Allora, Claudio Cerasa, in primo piano la politica interna col dibattito in Parlamento, la politica estera, tu oggi scrivi Trump in Cina, un re Mida al contrario, insomma tutto quello che aveva dichiarato sin dal suo discorso d'esordio di questo mandato amministrativo alla Casa Bianca si sta rivelando il suo opposto.
1: Beh sì, dal punto di vista diciamo delle politiche di Trump sta avvenendo una sorta di incantesimo inaspettato. Tutti coloro che voleva rafforzare, Trump li sta indebolendo, tutti coloro che voleva invece sfidare e annientare li sta rafforzando. Nel primo caso coloro che dovevano essere sostituiti da Trump e che sono stati poi annientati, bisogna chiedere a Orbán e forse un domani anche a Giorgia Meloni. Dall'altra parte invece Trump voleva sfidare l'Europa, e l'Europa grazie alla sfida di Trump si è rafforzata, ma Trump voleva anche sfidare e annientare l'Iran da una parte e anche la Cina dall'altra, e invece in entrambi i casi ha contribuito a rafforzare sia il regime cinese, che oggi detta le carte anche per cercare soluzioni di pace in Medio Oriente e nel Middle East e nell'Europa dell'Est, e l'Iran, che doveva essere anch'esso annientato, invece si ritrova un po' più forte di prima.
0: Peraltro sì, questi sono gli effetti nelle dichiarazioni pubbliche, sia Trump sia insomma gli uomini forti della sua amministrazione continuano a giocare con annunci roboranti, con minacce. Mi ha colpito molto la foto di queste ore di Marco

0: Rubio, diretto anche lui in Cina, che indossa la famosa tuta di Nicolas Maduro, un po' una meme diplomacy, un avviso agli avversari, guardate che succede.
1: Non soltanto guardate che succede, ma ricordatevi anche che qualcosa, anche qualche successo l'abbiamo ottenuto, perché l'immagine di Maduro è probabilmente uno dei pochi successi diplomatici e anche militari raggiunti da Trump in questi mesi. E la figura di Rubio, che qualche giorno fa, come ricorderete, è stato in Vaticano a parlare con il Papa, potrebbe tornare centrale nelle prossime settimane, quando gli Stati Uniti, quando dovessero trovare una pezza per chiudere la partita iraniana, potrebbero avvicinarsi al midterm provando a sventolare un'altra bandiera di libertà, che è quella di Cuba. Quindi da questo punto di vista Rubio, che è in prima linea nelle politiche che potrebbero portare a un intervento a Cuba, è significativo, perché potrebbe incarnare una parte dell'amministrazione meno incline alle sconfitte e più invece in grado di sventolare qualche vittoria.
0: Però con Leone XIV l'abbiamo visto traballante, perché insomma è venuto in Italia per una missione che doveva essere di ricucitura, però era praticamente sconfessato in presa diretta dallo stesso Trump. A me quello è sembrato un Rubio debole.
1: Certamente è un Rubio molto debole, ma è un Rubio che aveva, quando è venuto in Italia e a Roma e al Vaticano, una missione precisa. Quella missione non sappiamo se ha incrociato la sensibilità del pontefice, ma certamente sarà uno degli elementi con cui Trump nei prossimi mesi cercherà di scrollarsi indosso l'immagine del capo dell'America non in grado di ottenere risultati e vittorie.
0: Allora, si guarda alle elezioni negli Stati Uniti, si guarda alle elezioni anche qui in Italia. Il dibattito parlamentare di ieri, al di là momenti di cui si è discusso, principalmente economici, però secondo molti osservatori oggi a leggere i giornali, ha segnato una svolta di tono di Giorgia Meloni, un po' una ripresa di combattività dopo il momento un po' di stasi e di rimessa dopo il referendum. Ti chiedo se hai avuto anche tu questa sensazione.
1: Mi sembra che ci sia un tentativo anche a livello di postura, di parole e di atteggiamento di provare a fare i conti con la nuova situazione, mentre fino a qualche settimana fa Giorgio Meloni anche dallo sguardo sembrava proprio non farsi una ragione dell'aver sconfitto il referendum. Oggi sta iniziando a inserire qualche piccolo tassello nel mosaico di una nuova fase. Il difetto della nuova fase, diciamo, è che viene portata avanti e costruita con molti ministri che non sono all'altezza di questa stagione, di questa eventuale fase 2 o 3, adesso faccio il conto di in quale fase siamo. Ma allo stesso tempo si può dire che si può notare una prudenza di Meloni nel voler affrontare questi 12 o 14 mesi, quanti saranno, che ci separano le elezioni. Quindi è positivo, secondo me, che non ci sia un eccesso di demagogia e anche un eccesso di promesse. Dall'altra parte però le idee sul futuro, come scriviamo oggi sul Foglio, scarseggiano, e quindi a fronte di un momento storico in cui bisogna fare molto contro il debito che si sta alzando, contro il deficit che si sta alzando, contro la crescita che si sta abbassando e contro la pressione fiscale che si sta alzando, servirebbe qualche misura non straordinaria ma quantomeno creativa. E mi sembra che da questo punto di vista il governo pecchi ancora di fantasia.
0: Si è parlato del piano casa, ne è tornata a parlare anche Meloni da questo punto di vista ieri in Senato. E invece il governo rischia di dover toccare un argomento che è quanto mai impopolare, la legge elettorale, perché viene vista proprio come cucina astrusa e lontana dalle realtà, dalle esigenze del paese. Forse anche per questo l'opposizione, almeno ufficialmente, se ne tiene lontana.
1: L'opposizione gioca una partita, diciamo, win-win, come dicono gli osservatori colti. E da una parte, se la legge elettorale dovesse essere portata avanti e dovesse dunque essere introdotto un premio di maggioranza per la coalizione, il centrosinistra ne potrebbe beneficiare, perché il suo consenso è leggermente in miglioramento rispetto al passato,

0: ma se ci fosse legge elettorale nuova, potrebbe anche urlare allo scandalo, alla vergogna istituzionale, al governo che si occupa di leggi elettorali, non si occupa del futuro del paese. Ma se anche dovessero rimanere così le cose, cioè senza cambiare legge elettorale, avrebbe diciamo, un qualche elemento di positivo, perché avrebbe certamente la possibilità di ottenere un risultato migliore rispetto al 2022, quando si presentò separato, offrendo quindi la chance di vittoria al centrodestra, e ovviamente avendo più o meno gli stessi consensi dell'epoca o qualcosina in più, e andando unito avrebbe un risultato migliore. Non saprei dire, nessuno lo sa, se la legge elettorale nuova o quella vecchia favorirebbe di più il centro-sinistra. Certamente, comunque andrà, ci sarà una possibilità per l'opposizione di usufruirne, come d'altronde capita a tutte le opposizioni che sono state contro un governo nella Seconda Repubblica. Ricordiamo che nessun governo, nessuna maggioranza dalla Seconda Repubblica in poi è riuscita a confermare la sua presenza al governo, c'è sempre stata un'alternanza.
1: Siamo quasi in chiusura, Claudio Cerasa, ti chiedo soltanto una battuta. Ci credi a queste ricostruzioni ampiamente smentite dai protagonisti su una interlocuzione tra PD e Forza Italia con l'obiettivo di eleggere un candidato gradito a entrambi al Quirinale?
0: No, è un qualcosa che si manifesterà nel futuro, molto probabilmente, ma mi sembra che sia ancora molto lontano, il tema. Semmai, e concludo, c'è un interesse da parte di Forza Italia ad avere una legge elettorale che eviti a tutti i costi a Forza Italia di stare all'opposizione nella prossima legislatura. È un'interlocuzione
1: Chiaro.
0: legata a obiettivi e idee, non a strategie concrete.
1: Grazie. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, grazie anche a tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi che cura il programma, Claudio Urbani in redazione, Mauro Convertito alla regia, la linea va a Pietrangelo Buttafuoco con Lupus in Fabula. Noi ci risentiamo domani da Enrica Belli, buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

La passione di Artemisia della scrittrice Susan Vreeland è il libro di oggi. È il racconto in forma romanzata della vita di Artemisia Gentileschi, una delle prime pittrici a imporsi in un mondo artistico dominato dai maschietti. Il romanzo si apre con una scena durissima, il processo del 1612 contro Agostino Tassi, il pittore accusato di avere violentato la giovane figlia di un suo amico e collega. Nelle aule del tribunale papale si consuma l'umiliazione pubblica di Artemisia, una ragazza di 18 anni, torturata quasi fosse lei a dover dimostrare la verità del male subito. Ed ecco un brano del processo. È vero che in ripetute occasioni avete intrattenuto volontariamente rapporti sessuali con Agostino Tassi? La stanza divenne soffocante. Trattenni il respiro. L'assistente diede un giro di vite. Irrigidì tutti i muscoli. La corda mi morse la carne. Anelli di fuoco. Il sangue zampillò. Com'era possibile?

che papà lo permettesse. Non mi aveva detto che ci sarebbe stato sangue. Ispirai tenendo i denti serrati. Questo era il processo ad Agostino, non a me. Come fermarli, dire la verità? Non volontariamente. Agostino Tassi mi ha disonorato, mi ha stuprato e ha violato la mia verginità. Quando accadde? L'anno scorso, poco dopo Pasqua. Se una donna subisce uno stupro, deve aver fatto qualche gesto di invito. Che stavate facendo? Dipingendo nella mia camera da letto. Il processo si chiude con un paradosso. Artemisia viene dichiarata innocente, cioè non ha mentito sullo stupro, ma il suo aggressore viene comunque assolto. A ricordarle per sempre quella violenza, oltre le ferite nell'anima, anche quelle lasciate dalla tortura sulle sue mani da pittrice. A Roma non si parla d'altro. Artemisia cammina per strada e la insultano. Gli uomini fanno allusioni pesanti e per allontanarla dal peso della vergogna pubblica, il padre, Orazio Gentileschi, organizza il suo matrimonio con Pietro, un pittore fiorentino. Artemisia accetta, non può fare altro, però ha un solo pensiero: continuare a dipingere. All'inizio il marito sembra un uomo per bene. Hanno una bambina, Palmira, e a Firenze Artemisia entra in contatto con Buonarroti, il giovane, con mecenati come Cosimo de' Medici, e diventa amica di Galileo Galilei. Si aprono nuove occasioni, la sua fama cresce, il suo nome comincia a circolare davvero, ma il matrimonio si incrina presto. Pietro l'ha sposata più per la dote che per amore e la tradisce di continuo. Artemisia si rifugia sempre di più nella pittura, ma le difficoltà non mancano. Quando torna a Roma con la figlia per mostrarle la casina delle muse, affrescata dal padre, viene accolta. Volta così. Una pittrice, eh? Allora suppongo che farete dei bei ritrattini di sgualdrine. Dipingo eroine. Voi dipingete il vostro mondo, che è quello delle sgualdrine, disse sottovoce, ma fu come se mi avesse sputato in faccia. Questo non è vero, sbottò Palmira. Non è quello che fa. La strinsi a me, le strinsi la mano perché non dicesse altro. Mi guardò con una gran voglia di vendicarsi. L'uomo fece un sorrisino ironico, godendosi l'effetto di quell'offesa. Nei miei quadri rappresento l'onore, l'orgoglio, il rapimento e il dolore, e il dubbio e l'amore e lo struggimento. Parlai pacatamente, ma velocemente, in modo che non potesse interrompermi. Spero di vivere tanto a lungo da dipingere ogni emozione umana.

La vicenda artistica si intreccia con quella personale. Artemisia è la prima donna ammessa all'Accademia del Disegno di Firenze. Il marito è geloso del suo talento. Lei lo lascia e parte con la figlia. Va a Genova, ospite del ricco Cesare Gentile, che le chiede di raffigurare Lucrezia, una donna dell'antica Roma violentata da Tarquinio VI, che con il suo suicidio innescò la rivolta guidata da Bruto. Artemisia non vuole dipingere una donna innocente che si suicida per la vergogna, poi si convince di farla a modo suo e dopo varie prove trova la chiave giusta. Ora lo so, la mia Lucrezia non arriva a tanto, non è un gesto che sta per essere compiuto, sta riflettendo intensamente, riconsiderando quello che le hanno detto, mettendo in discussione il proprio martirio, ma non ne ha l'intenzione. Fa vedere il quadro al padre, che rimane perplesso. Sul viso di mio padre si dipinse un'espressione preoccupata. Questa non è la Lucrezia che tutti si aspettano. Lo so, ma deve essere così, attanagliata dal dubbio. In questo modo la gente, uomini e donne, che anche tra molto tempo la guarderanno, si sentiranno a disagio, piangeranno anche al pensiero che in un tempo di ignoranza ci fu una donna stuprata che venne convinta, anzi spinta al suicidio. Non immaginavo che avrei detto quelle parole a lui o a chiunque altro. Mi sgorgarono dal profondo con una voce che non riconobbi. Le cose cambieranno, padre, devono cambiare, e l'arte può aiutare a operare questo cambiamento.

Al Getty Museum di Los Angeles si può ammirare questo bellissimo dipinto dove Lucrezia, con lo sguardo verso l'alto, sembra staccarsi dal fondo, forte e fragile nello stesso tempo, rassegnata e coraggiosa. E dopo Genova, Artemisia si trasferisce a Napoli e proprio a Napoli arriva una lettera del padre: è in Inghilterra malato, sta finendo un affresco e desidera rivederla. L'incontro è teso. Artemisia gli rinfaccia di non avere mai davvero chiuso i rapporti con il suo aggressore, con cui ancora continua a collaborare, ma davanti alla sua fragilità mette da parte rancore e lo aiuta a completare l'opera. Gli promette anche un autoritratto che sia insieme volto e simbolo della pittura. È il lupus in fabula della passione di Artemisia, è il talento difficile da spiegare ma chiarissimo da individuare. È ciò che distingue gli artisti veri, quello che li spinge a fermare le emozioni in un quadro, in una musica, in uno scritto. Un linguaggio universale che arriva dritto all'anima e per un attimo azzera tutto. Questo è il libro, questo è il Cunto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto la passione di Artemisia di Susan Vreeland, perché l'arte porta al grado zero dell'esistenza e così anche a quello del divenire. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su

0: ore 7.
1: GR1.
2: Dovremmo essere partner non rivali, Xi Jinping accoglie Trump a Pechino, dazi Taiwan, conflitto con l'Iran, tra segnali di dialogo e avvertimenti reciproci, summit in corso. Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, le tensioni geopolitiche incidono ma abbiamo aumentato i salari e tagliato le tasse, duello in aula con le opposizioni. Rintracciata la donna di Piacenza scomparsa in Friuli con i due figli adolescenti, stanno bene ma vogliono rimanere irreperibili, riferiscono gli inquirenti. Calcio, Lazio battuta 2-0, anche la Coppa Italia è dell'Inter. Tennis al Foro Italico d'Arde ripiega Hodar ed è in semifinale, oggi nei quarti Sinner contro Rublev. Buongiorno da Luana Cremasco, la visita di Donald Trump a Pechino, l'incontro con il leader cinese Xi Jinping alla ricerca di un'intesa su dossier commerciali e guerra in Medio Oriente.
3: Dopo aver ascoltato gli inni nazionali, i presidenti Trump e Xi passano in rassegna la parata militare, salutando centinaia di bambini con fiori simbolo dei due paesi. La stretta di mano tra i due, davanti alla grande sala del popolo, mostra che le grandi potenze scelgono almeno per ora il linguaggio del dialogo. Dovremmo essere partner, non rivali, esordisce Xi. È un onore essere tuo amico ed essere qui con te. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, incalza Trump. L'atteso bilaterale, finito da poco, inizia parlando di relazioni economiche e commerciali. Trump è a Pechino con un gruppo di imprenditori, tra cui Jensen Huang, capo del colosso del microchip Nvidia. Il presidente Xi è ora a colloquio con loro. Sul tavolo però restano anche i nodi più delicati, dai dazi ai Taiwan, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran. Non a caso, mentre il bilaterale è in corso, il governo di Taipei ringrazia Washington per il sostegno garantito finora. È la questione più sensibile tra noi, ammette Xi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto. Da risolvere poi anche lo stallo negoziale tra Washington e Teheran per cercare una soluzione e riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Hormuz, dove secondo i dati di tracciamento navale sono passate due petroliere legate a Pechino. La Cina è alleata di Teheran e principale acquirente del suo petrolio. Visto lo stand-by dei negoziati con l'Iran, secondo la NBC, la Casa Bianca sta valutando il cambio del nome dell'operazione in corso per bypassare l'autorizzazione del Congresso in caso di nuovi attacchi. Sul Libano, oggi a Washington, terzo round dei colloqui. Altri morti ieri, 22, in attacchi israeliani. Un drone ha colpito un quartier generale UNIFIL dove si trovano soldati italiani. Nessun ferito, ma danni agli edifici. Attacchi all'UNIFIL inaccettabili, ha detto il capo dello Stato Mattarella in una telefonata con il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito franco e aperto, in cui è stata sottolineata la necessità di abbandonare lo stato di guerra permanente. In Ucraina, dopo la tregua, sono ripresi gli attacchi. Kiev presa di mira con droni e missili balistici. Un edificio è crollato, diverse persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Un morto e 16 feriti al momento. Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sul petrolio. A causa dei conflitti in corso, le scorte mondiali si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte del carburante per gli aerei, avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen, nel brevissimo periodo non si vedono difficoltà di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. Ricadute economiche negative dalla situazione internazionale, quindi, e lo ha ribadito anche Giorgia Meloni nel Premier Time al Senato. Rispondendo alle interrogazioni dei gruppi parlamentari, la Presidente del Consiglio ha tuttavia rivendicato l'impegno del governo su salari, debito e tasse.
4: Apre al dialogo con le opposizioni, ma senza polemiche, avverte la Presidente del Consiglio, in un momento che definisce particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi dell'energia. E poi annuncia:
5: entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
4: Giorgia Meloni rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso, ricorda il mezzo milione di nuovi posti nel mezzogiorno e 100 miliardi recuperati in 3 anni dagli evasori. E non solo.
5: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
4: Abbiamo aumentato le tasse a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. Il rapporto debito-PIL cresce per i 174 miliardi di euro bruciati col super bonus, dice. Non rinuncio a stare tra la gente, spiega, e trovo tanto affetto per questo governo. Carla Macchia. Macrellino, GR1.
2: E sulle parole di Giorgia Meloni, acceso il confronto in aula. Sentiamo.
0: Da tutto il centrodestra si plaude al lavoro fatto a sostegno del ceto medio e per le famiglie in difficoltà, con la Lega che sottolinea quanto compiuto con il piano casa. Un passo in avanti, dicono, per affrontare l'emergenza abitativa. I dati sul lavoro per il partito della Premier certificano l'aumento di occupazione e redditi. Bisogna riportare al centro il ruolo strategico del Mezzogiorno per Forza Italia. Stefania Craxi.
6: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un motore di crescita e di sviluppo.
0: Per l'opposizione, Meloni vive in una bolla, in un paese, dicono dal Partito Democratico, più fragile e diviso. Per il Movimento 5 Stelle, il governo Meloni continua a vivere di slogan. Poi ironizzano: ci attaccate sul superbonus, ma lo avete prorogato. L'immigrazione giovanile è una grande emergenza nazionale per Verdi Sinistra. Italia Viva, con Matteo Renzi, paragona l'esecutivo alla famiglia Adams. Poi dice:
7: di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. Perché la qualità delle persone che le stanno attorno, presidente, non è all'altezza.
0: Alessandro Allegra, GR1.
2: Alla Camera invece il question time con la ministra del Lavoro e il titolare dell'Economia.
8: Il governo sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
9: Per il ministro Giorgetti, dunque, le spese per attenuare gli effetti del caro energia sono la vera priorità. L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
10: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
9: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Antivirus: nessuna mutazione rilevata nel ceppo virale che ha sviluppato il focolaio sulla nave Ondius. Rischio di contagi molto basso, conferma il ministro della Salute Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese.
11: Le quattro persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i due casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
12: Per ora nessun allarme. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
11: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
12: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
2: La cronaca è all'estero. La famiglia della provincia di Piacenza, della quale si erano perse le tracce in Friuli il 20 aprile, è rintracciata ieri. Sonia Bottacchiari, 49 anni, i suoi due figli adolescenti stanno bene, ma vogliono tutti restare irreperibili, riferisce la PM. Gli investigatori ascolteranno la donna nelle prossime ore per capire i motivi dell'allontanamento volontario. Ascoltiamo Riccardo Bottacchiari, il padre di Sonia.
13: Sapendo che stavano bene, non era successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stato fuori quella faccenda qua, che non vogliono ritornare. Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
2: Il delitto di Garlasco. Sulla condanna di Alberto Stasi, le parole di Carlo Nordio, avvenuta dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. Paradossale, la legge va cambiata, afferma il guardasigilli. La difesa di Andrea Sempio condivide, sostiene l'incostituzionalità di un eventuale processo al suo assistito, mentre per l'avvocato della famiglia Poggi l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuovi elementi e perizie. Se si arrivasse alla revisione del processo e alla sua assoluzione, assicura il legale, i genitori di Chiara gli restituirebbero subito gli indennizzi ricevuti. Non solo VIP.

0: reati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. 29 misure cautelari, 85 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.
1: Un vero e proprio supermercato clandestino di informazioni riservate, poliziotti infedeli ma anche funzionari corrotti e dipendenti pubblici rubavano dalle banche dati delle forze dell'ordine, di INPS, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate dati sensibili per conto di agenzie investigative private. Vittime, calciatori di Serie A, manager, imprenditori, cantanti ma anche società e persone comuni. Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri.
2: Hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
1: 85 gli indagati in tutto, 29 le misure cautelari. Nelle 1900 pagine di ordinanza della Procura di Napoli un elenco impressionante di nomi e codici fiscali. Ogni accesso aveva un tariffario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
3: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
1: Gli indagati devono rispondere di associazione a delinquere per accesso abusivo alle banche dati, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Sorrisi e selfie a Reggio Emilia per Kate Middleton in visita al sistema educativo della città per la prima infanzia, eccellenza riconosciuta nel mondo. È il primo viaggio dopo la malattia della principessa del Galles. Oggi la visita in alcune scuole e quindi il ritorno a Londra. Ascoltiamo alcune voci raccolte in piazza Prampolini dove Kate ha stretto mani e ricevuto regali.
4: L'Inghilterra sempre nel cuore, quindi tutta la famiglia reale, partendo dall'Elisabetta II fino ad oggi.
5: Ho portato i fiori, mi sembrava giusto omaggiare la principessa del Galles.
6: E ho portato anche i cardi che ricordano un po' la Scozia, un po' la terra dell'Inghilterra e del Regno Unito. Sono una canita fan della Royal Family.
7: È emozionante, non ce l'aspettavamo così da vicino, assolutamente. Ha fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
0: Il meteo, in arrivo una perturbazione sulle regioni settentrionali con abbassamento di temperature, piogge intense, anche grandine. La protezione civile indica allerta gialla su quasi tutto il nord-est e su parte di Puglia e Calabria. L'instabilità arriverà domani anche nelle regioni del centro. Sabato le prime schiarite, domenica un miglioramento più esteso. Lo sport, ancora un'impresa per Darderi agli internazionali di Roma e a breve distanza al Foro Italico la finale di Coppa Italia con la vittoria dell'Inter. In studio Manuela Collazzo.
8: Un super Darderi e un Inter ancora in festa, dici bene, succede tutto tra il centrale del Foro Italico e l'Olimpico. Darderi in semifinale agli internazionali, la sua prima volta, l'Inter per la decima volta conquista la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto. Non c'è partita contro la Lazio, sconfitta 2-0, autorete di Marusic e gol di Lautaro. Lazio che ora si prepara al derby sul quale è sempre caos, bocciata ancora la Lega di A che proponeva di giocarlo domenica alle 12 e non alle 20:45 di lunedì come disposto dalla prefettura. C'è il ricorso al TAR della Lega. Darderi Hodar, una sfida durata oltre 3 ore, terminata in piena notte, interrotta anche per la foschia causata dai fuochi d'artificio provenienti dall'Olimpico dove l'Inter festeggiava la Coppa Italia. Darderi ha vinto in 3 set, 7-6, 5-7, 6-0, raggiungendo per la prima volta, come dicevamo, la semifinale di un Masters 1000. Ancora applausi per l'Azzurro che domani troverà Rud, mentre oggi Sinner all'ora di pranzo affronterà Rublev. Oggi anche la sesta tappa del Giro d'Italia, da Pestum a Napoli, si riparte con il portoghese Eulalio maglia rosa, lo spagnolo Arrieta ha vinto la dura frazione di ieri con arrivo a Potenza.
0: La musica è l'opera che racconta il presente, i rapporti dell'uomo con la tecnologia, il confine tra realtà e artificio. Olimpia in scena in prima assoluta da domani al 19 maggio al Teatro Comunale Nuovo di Bologna sotto la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Tommaso Franchin. La nostra intervista all'autore, il compositore Nicola Campogrande.
9: L'intelligenza artificiale irrompe in scena con le sembianze della protagonista di un'opera lirica. Maestro Campogrande, chi o cosa è Olimpia?
10: È una storia d'amore al tempo dell'intelligenza artificiale. Un inventore si costruisce una moglie che è un androide e che a poco acquisisce coscienza di esserlo. Quindi ci si confronta con qualche cosa che quando insieme al librettista Piero Bodrato abbiamo cominciato a pensare era futuribile, non c'era ancora ChatGPT e adesso ci troviamo quasi realizzata. In futuro potrebbe esserci qualche Olimpia seduta in platea ad assistere all'opera.
9: Come definirebbe quest'opera?
10: È un'opera buffa in cui sicuramente si ride e c'è però poi una evoluzione drammatica perché l'intelligenza artificiale da un lato ci eccita e dall'altro ci spaventa.
9: Nicola Campogrande, ci siamo abituati a sentire il ritornello che l'opera lirica è una cosa che appartiene al passato. Olimpia mi pare che smentisca clamorosamente tutto questo.
10: Io penso che l'opera lirica sia vivissima e sia un modo straordinario per raccontare

0: presente. Olimpia è un'opera in cui abbiamo dei giovani cantanti appassionatissimi, abbiamo una società che sta ragionando su questo tema. Qui lo facciamo con la bellezza.
1: Claudia Fajans, GR1.
2: Sono le 7:15 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi: il viaggio di Trump in Cina, il Premier Time di Giorgia Meloni, infine qualche risposta di esperti sulla questione antivirus. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate con noi.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Stando bene, accolti in buone condizioni, ritrovati madre e figli allontanatisi da Piacenza e cercati in regione da 8 giorni.
16: Annuncio di esuberi e l'acchitto Weisenfels di Tarvisio, vertice a Udine tra proprietà, sindacati e regione, i dettagli la prossima settimana.
15: Perdita totale della produzione vinicola, Pravis Domini, le conseguenze peggiori della violenta grandinata e c'è una nuova allerta meteo.
16: A Trieste fa discutere il futuro del servizio idrico, 3 le ipotesi per l'affidamento della gestione, confronto politico in comune.
15: Sempre più spinta all'innovazione digitale per amministrazioni e imprese, con l'intelligenza artificiale migliora l'efficienza energetica.
16: Basket nei quarti dei play-off della Serie A2, la Gesteco espugna il parquet di Rieti e si porta in vantaggio per 2-1, domani sempre a Rieti si gioca gara 4.
15: Le 7:19 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Barbara Ferluga in studio a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 14 maggio. Prima di cominciare diamo come sempre uno sguardo all'attuale situazione del meteo e alle previsioni per oggi, ricordando che la Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione per piogge e temporali diffusi, localmente anche intensi, a partire dalle 9 di oggi e fino alle 6 di domani. domani, venerdì 15 maggio. Il cielo è ora nuvoloso su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 10 gradi e 5 decimi, a Pordenone 11 gradi, a Udine 10 gradi e mezzo, a Gorizia 8. A Tolmezzo 6 gradi e 5 decimi, a Forlì

0: di sopra 5 gradi, a Sappada 3 gradi e 5 decimi a Piancavallo e Tarvisio 3 gradi. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 0 gradi, passando alla costa a Lignano ci sono 13 gradi, a Grado 11 gradi e mezzo.
1: Le previsioni, cielo da nuvoloso a coperto, saranno probabili rovesci temporali più frequenti dal pomeriggio. I temporali potranno essere forti, specie tra il pomeriggio e la sera, con maggiore probabilità tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura udinese. Sono attese piogge in genere abbondanti, anche intense su Alpi, Prealpi Giulie e relativa pedemontana. Quota neve sui 1500 metri circa, in calo in serata. Sulla costa soffierà vento da moderato sostenuto proveniente da sud.
0: Subito in apertura notizia di cronaca: dall'alba i vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati presso l'abitato di Maniago Libero nel comune di Maniago per spegnere l'incendio che ha interessato l'ultimo piano di un'abitazione e la copertura in legno del tetto, evitandone così la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture adiacenti. Una persona anziana è stata evacuata incolume dalla casa adiacente, per la quale questa persona non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto il funzionario di guardia, il capoturno e i carabinieri. L'intervento è ancora in corso.
1: Sono in buone condizioni Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti. I tre erano scomparsi da casa con i loro quattro cani il 20 aprile scorso in provincia di Piacenza. Poi le ricerche in Friuli, dove era stata rinvenuta la loro auto. Ancora non si sa dove si fossero nascosti. Gli inquirenti mantengono il massimo riservo.
2: Smobilita dopo 8 giorni di ricerche a Tarcento il posto di comando avanzato. Oltre 400 tra professionisti e volontari hanno cercato senza sosta Sonia Bottacchiari, i due figli e 4 cani. Ma alla fine nessun avvistamento casuale o mirato. Per rintracciarli è stata decisiva l'attività investigativa dei carabinieri, che sono riusciti a stabilire un contatto diretto con la donna. È la procura di Piacenza a dare l'annuncio con un comunicato ora di pranzo. Stanno bene, si legge, si trovano in adeguate condizioni alloggiative e di vita. Si troverebbero ancora in una località riservata. Gli inquirenti hanno potuto verificare visivamente il buono stato di salute di tutti quanti, ospitati probabilmente all'estero. È la stessa Sonia a minacciare di rendersi nuovamente irreperibile se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Si è arrivati a lei senza l'aiuto di forze di polizia di altri paesi. Da ritenersi consenziente l'allontanamento dei minori con la madre. La legge non consente pertanto misure cautelari in assenza di querela del padre. Ma l'obiettivo prioritario adesso è approfondire il dialogo con Sonia. Un paziente lavora d'ascolto, indica la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, per ricomporre una situazione familiare che la stessa Sonia descrive come fortemente problematica, consentire il rientro a casa della famiglia e preservare il benessere dei ragazzi. A Piacenza, per i familiari, la fine di un'angoscia durata oltre 3 settimane. Sospiro di sollievo anche a Tarcento. 6 diversi enti coinvolti nel dispositivo predisposto dalla prefettura. Venivano a portarci biscotti al mattino, ci ha detto uno dei soccorritori. La vicenda ha coinvolto tutta la cittadinanza.
3: Ci ha lasciato un po' tutti col fiato in sospeso, ma qualcosa sicuramente ci sarà sotto.
4: Sono contento che li hanno trovato e dai, speriamo che sarà tutto bene per bambini.
2: Tarcento, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E l'esito della vicenda ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo anche ai parenti della donna e dei suoi ragazzi. Nelson Bova, dalla redazione RAI dell'Emilia Romagna, ha incontrato il nonno. Sentiamo.
5: Quando ha saputo, com'è stata la sua reazione?
6: È stato un sollievo, è stato un enorme piacere, perché sapendo che stavano bene, che erano tutti, non era successo niente, a me mi si è aperto il cuore.
5: Però non è riuscito a parlarci con loro.
6: No, è quello il fatto, che non riesco a parlare con loro.
5: Ha provato a chiamare?
6: Sì, ma sempre spento.
5: Neanche i nipoti ha sentito?
6: No, anche i nipoti avevano ognuno il suo telefono, ma erano spenti.
5: Che idea si è fatto lei sul fatto che non vogliono farsi trovare?
6: L'hanno studiata insieme questa questione ed erano inseparabili da sua madre. Non è perché li plagiava, è perché per la mamma facevano di tutto.
5: Secondo lei sua figlia aveva paura di perdere i suoi nipoti, i suoi figli?
6: No, penso di no. Che sarebbe toccare la settimana del papà, come sempre è stato. Scambiavano una settimana per uno, però non mi ha mica dato sentore di qualcosa, niente.
5: Lei ha timore che scappi di nuovo?
6: No, non glielo so dire, spero che i ragazzi riescano a farlo ragionare.
1: il mondo del lavoro con il primo piano la crisi Electrolux. È convocato per le ore 16 di lunedì prossimo, 18 maggio, il tavolo preliminare al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma. Alla riunione parteciperanno anche gli assessori regionali Bini e Rosolin, insieme a sindacati e rappresentanti istituzionali della Regione Veneto. Al centro del dibattito l'annuncio di Electrolux in merito all'avvio di un percorso per ottimizzare il proprio assetto organizzativo e produttivo in Italia, che prevede, come è stato riferito ai sindacati, 1700 esuberi. Il tavolo di confronto convocato dal ministro Urso con anche l'azienda è invece previsto il 25 maggio.
0: Intanto il ministero, su richiesta delle sigle sindacali, ha riaperto il tavolo di crisi per la Startec di Trieste, convocando il vertice per lunedì prossimo. Ieri tutti i 320 dipendenti dello stabilimento hanno ricevuto il saldo finale, saldati dunque tutti gli stipendi. Oggi invece ci sarà un incontro tra azienda e istituzioni.
1: Fumata nera dal tavolo convocato a Udine sulla vertenza della ex Weissenfels di Tarvisio, una delle poche realtà manufatturiere rimaste in Valcanale. Numeri e prospettive saranno presentati prossimamente, ma si fa più concreto il rischio dei licenziamenti.
7: Ci saranno alcuni esuberi tra i 100 dipendenti che attualmente lavorano nell'ex stabilimento della Weissenfels di Tarvisio, acquisito un anno fa dalla multinazionale statunitense Columbus McKinnon. È la principale novità che è emersa dopo un incontro durato ben un'ora e mezza tra la proprietà stessa, la regione e le forze sindacali. Una riunione dove alla fine non si è parlato né di numeri né di nuovo piano industriale, rimandando a due nuovi appuntamenti: il 18 maggio tra la multinazionale americana e i sindacati e il giorno successivo confronto tra l'amministrazione regionale e i nuovi proprietari statunitensi. Fabio Beuzer della FIOM CGL di Udine.
8: È emerso, no, purtroppo, praticamente quelli che erano i nostri timori, che ci sono degli esuberi. Non sappiamo quanto, abbiamo fissato alcuni incontri in cui ci diranno di quanto, però la cosa ancora più preoccupante è che non c'è un piano industriale chiaro, netto.
7: Getta acqua sul fuoco l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emilio Bini, che assieme all'assessore al lavoro Alessia Rosolen ha cercato di riavvicinare le parti in attesa che la prossima settimana vengano svelati numeri e prospettive. Sergio Emilio Bini, assessore regionale alle attività produttive.
9: Si è cercato di sfruttare proprio questa ora e mezza per costruire un percorso condiviso tra azienda, sindacati, istituzioni, al fine di accompagnare questo processo che vedrà coinvolto il sito di Tarvisio.
7: Lo stabilimento di Tarvisio è uno dei pochi siti produttivi della Valcanale, hanno sottolineato gli amministratori locali presenti, con in testa il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, amareggiato per il comportamento della proprietà, che tra l'altro, a fine riunione, non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa presente. Non il modo migliore per iniziare un confronto trasparente tra le parti. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Si svolge oggi a Trieste l'annuale assemblea degli azionisti di Fincantieri. L'incontro inizierà alle 11 nella sala Fenice del circolo Fincantieri Varsila, nella Galleria Fenice.
1: Si contano i danni nel Pordenonese dopo l'ultima ondata di maltempo che ha portato intense piogge e forti grandinate. Pravis Domini, Chions, Pasiano di Pordenone e Sestole Reghena, i comuni più colpiti.
10: Quest'anno abbiamo una perdita di produzione del 100% e l'anno prossimo ci sarà comunque una perdita dal 30 al 50% del prodotto.
11: I danni della violenta grandinata che si è abbattuta sul Friuli occidentale sono particolarmente evidenti nei vigneti di Pravis Domini. Qui il raccolto è perso, con pesanti conseguenze anche sulla prossima annata. Lorenzo Perin, referente mandamento col Diretti Pordenone.
10: Il danno notevole sulla superficie fogliare, che è completamente compromessa, quindi non c'è più forza per la pianta, perché le foglie producono la forza per sviluppare la pianta e sviluppare i frutti, che in questo caso sono compromessi. I capi a frutto e i grappoli sono praticamente persi. La pianta non è in grado di sostenere e di far crescere questo grappolo. Oltretutto sono compromesse anche le gemme per l'anno successivo.
11: 15 ettari vitati completamente distrutti in questa azienda agricola. A poca distanza, altra azienda, stessa perdita, a cui si aggiungono i danni a 30 ettari di mais. Roberto Floriani, imprenditore agricolo.
12: Abbiamo allevamento e tutto quanto, anche il mais stiamo lì che dobbiamo aspettare, anche perché il terreno non permette nessun'altra cosa, stiamo aspettando una settimana per vedere se bisogna ricominciare da capo, però ricominciando da capo, parte di spese già fatte.
11: Vento e grandine che hanno colpito tutto il comune e parte di quelli con Termini.

0: scherzando, municipio Palestra e capannoni industriali. Il sindaco di Pravisdomini, Davide Andretta.
1: Ho effettuato alcuni sopralluoghi proprio all'interno delle ditte che sono insediate qui a Pravisdomini, in maniera tale da poter toccare con mano quello che effettivamente è successo e avere una stima completa dei danni su quello che è stato davvero l'intero territorio comunale, nessuna zona esclusa.
0: Pravisdomini, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Grado ospita da oggi a domenica il 25esimo raduno internazionale dei Vigili del Fuoco, che porterà sull'isola centinaia di professionisti del soccorso, delegazioni estere, mezzi storici, bande musicali e visitatori provenienti da tutta Europa e non solo. Il raduno nasce sotto l'egida dell'IFSO, l'organizzazione internazionale dei Vigili del Fuoco, per promuovere lo scambio di esperienze tra i corpi di tutto il mondo e illustrare alla cittadinanza il lavoro dei vigili. Molte le proposte in programma, a partire da una vasta area espositiva dedicata alle più recenti tecnologie per il soccorso tecnico urgente.
3: L'inaugurazione ufficiale è prevista alle 18 davanti al municipio di Grado, con la solenne accoglienza della bandiera ufficiale IFSO e il saluto delle autorità. L'appuntamento più atteso è invece previsto sabato, con la grande sfilata internazionale di delegazioni in uniforme storica, automezzi d'epoca e bande musicali che trasformeranno le vie di Grado in una festa di colori.
2: E sono attesi quasi 200 studenti oggi all'Open Day del Polo di Gemona del Friuli dell'Università di Udine, al centro dell'evento di orientamento che inizierà alle 9:30 il corso di laurea in scienze motorie e il corso magistrale in scienze delle attività motorie preventive e adattate. I ragazzi avranno così l'opportunità di confrontarsi con docenti, tutor e studenti per approfondire i contenuti formativi, le caratteristiche del corso, le modalità di accesso e le opportunità professionali post laurea. Sentiamo la coordinatrice di uno dei corsi, quello in scienze motorie, Maria Parpinelle.
4: Si tratta di un corso di laurea triennale che consente di preparare gli studenti a diventare preparatori atletici, a supportare gli allenatori all'interno di squadre, piuttosto che ad occuparsi di attività fisica in ambito ludico e non solo sportivo, perciò anche una semplice attività motoria destinata ad aumentare i livelli di prevenzione nella popolazione generale.
5: Come sta andando, come numeri, come partecipazione, questo corso di laurea? Quanti sono gli iscritti?
4: Negli ultimi anni abbiamo aumentato il numero degli iscritti, portandolo fino a 165, che sarà anche il numero del prossimo anno, perché c'era proprio stata una grande richiesta dal punto di vista proprio degli studenti, delle famiglie. Avevamo sempre dei numeri molto alti ai test di ammissione e vediamo che ogni anno i posti sono coperti e questo è anche un motivo nostro di vanto.
5: Come si trovano gli studenti nel polo di Gemona? Che feedback ha l'università su questo?
4: Gemona è una cittadina molto piccola, per cui ha da un certo punto di vista delle facilities di aggregazione, la capacità di aggregazione degli studenti è molto alta perché appunto sono concentrati in un centro piccolo. D'altro canto, il fatto di aver creato una sorta di campus dove si condivide la casa dello studente con la parte di didattica e a poca distanza la parte di applicazione delle materie pratiche serve per rendere anche il percorso di studi particolarmente favorevole. Infatti la classifica del Censis ha collocato anche lo scorso anno al primo posto come progressione di carriera.
5: Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Fa tappa oggi a Tor Viscosa la campagna nazionale Eco Giustizia Subito in nome del popolo inquinato, promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, Lega Ambiente e Libera, per riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia. L'obiettivo è chiedere impegni concreti e tempi certi per la bonifica del sito ex Caffaro. Alle 11 è previsto un flash mob in piazzale Marinotti 2A, mentre alle 18 al centro civico di Cervignano si svolgerà un'assemblea pubblica per discutere sullo stato della bonifica del sito. Al termine dell'incontro sarà anche firmato il patto di comunità con le proposte e le azioni prioritarie di intervento per la messa in sicurezza e la transizione ecologica del territorio.
3: A Trieste, in Consiglio Comunale, si discute del futuro della fornitura idrica cittadina. In ballo c'è l'affidamento della concessione del servizio.
6: Tre possibilità per decidere a chi affidare la concessione del servizio idrico integrato per il comune di Trieste. Gara europea, affidamento a società pubblica con individuazione di socio di minoranza privato tramite gara europea e conferimento diretto a società pubblica. In terza commissione l'analisi prosegue aspettando sia Ausir a fornire al comune l'indicazione decisiva. In ballo anche la questione della determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati sulla rete, eventualmente da

0: rimborsare ad Acegas APS AMGA in caso di subentro. Il Comune sottolinea un'eventuale disponibilità della Regione ad anticipare tali costi. Massimo Codarin, Fratelli d'Italia.
1: Sentiremo proprio anche Ausir, l'assessorato all'ambiente,

0: effettivamente è notevole per una città come Trieste.
1: Alberto Pasino, Lista Russo.
2: È difficile scegliere a priori senza avere sul tavolo tutti gli elementi necessari per decidere, perché il pubblico o il privato di per sé non sono dei mali, dipende come il singolo riesce a gestire nell'interesse della collettività un bene così essenziale quale quello dell'acqua e in modo però tale da poter, come dire, gestirlo sempre meglio.
1: Riccardo La Terza, adesso Trieste, chiede al sindaco di piazza che il Consiglio Comunale possa esprimersi tempestivamente sul futuro del servizio idrico integrato, ricordando che il depuratore di Servola è stato pagato da Regione e Stato, non certo da Cegas. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Gli appalti pubblici in Friuli Venezia Giulia hanno avuto nel 2025 un importo complessivo pari a 5,94 miliardi di euro. Il capoluogo regionale Trieste fa la parte del leone con gare pubbliche per circa 2,6 miliardi, seguito dalla provincia di Udine, dove hanno avuto un importo a base d'asta di oltre 2,1. Sono i dati ANAC rielaborati e diffusi da Confcooperative FVG a margine del convegno Gli appalti pubblici tra codice e direttive, al quale hanno partecipato quasi 150 tra operatori del diritto, dipendenti pubblici e dirigenti del movimento cooperativo. Gli appalti, che riguardano i servizi commissionati dalla pubblica amministrazione, hanno superato nel 2025 i 2 miliardi e mezzo di euro a livello regionale. I lavori pubblici invece hanno avuto importi a base d'asta di 1,6 miliardi e le fornitura 1,76 miliardi.
4: I lavori del Consiglio regionale, parere unanime positivo della seconda commissione consiliare sul regolamento del Fondo Turismo, che disciplina la concessione di contributi alle imprese turistiche a sostegno della qualità ricettiva del territorio regionale. Il bando sarà attivo dalla fine di maggio e potrà contare su una dotazione iniziale di 3 milioni di euro.
3: Obiettivo della misura è la semplificazione delle modalità di accesso con tempi certi per istruttore e liquidazione dei fondi a sostegno di micro, piccole e medie imprese del settore. Il Consiglio ha poi anche ricostruito il quadro della situazione della Rizzani Decker, attualmente in crisi. Sul piano societario non vi sono partecipazioni regionali dirette nel gruppo, ma resta centrale l'attenzione per la tutela dei livelli industriali e occupazionali di un'azienda che conta circa 270 addetti in regione, così come delle imprese dell'indotto, ha detto l'assessore regionale Bini.
4: Questa mattina, in una cerimonia che si svolgerà alle 11 al cimitero monumentale di San Vito, il Comune di Udine scriverà il nome di Gianni Bravo nel famedio dei benemeriti della città. Figura di grande rilievo per la vita economica e civile del Friuli, Bravo fu imprenditore, presidente della Camera di Commercio di Udine per un decennio, segretario regionale del Partito Socialista Italiano e promotore di numerose iniziative per il rafforzamento economico del territorio, tra cui, in particolare, l'ideazione e la valorizzazione del marchio Made in Friuli, attraverso cui Bravo seppe portare le eccellenze produttive, culturali, identitarie e friulane nel resto d'Italia in 83 paesi nel mondo.
3: Nel corso di una cerimonia ufficiale nel salotto azzurro del municipio, il sindaco Roberto Di Piazza ha conferito il sigillo trecentesco della città di Trieste a Paola Del Din, quale segno di gratitudine per il profondo attaccamento alla città dimostrato negli anni drammatici della guerra e per la successiva costante opera di testimonianza dell'italianità di queste terre. Nata a Pieve di Cadore nel 1923, Paola Del Din entra nella Resistenza in Friuli Venezia Giulia nelle file della Brigata Osoppo con il nome di battaglia Renata. Durante il conflitto ha svolto numerosi e rischiosi incarichi come staffetta e informatrice, impegno che le è valso la medaglia d'oro al valor militare.
4: Un'opera finanziata con fondi PNRR ma ancora inconclusa, il grande intervento di edilizia popolare a Trieste nella zona di Gretta. Il cantiere è fermo da più di un anno e ora l'ATER pensa a un nuovo affidamento dell'appalto.
5: Ferme da oltre un anno le due gru nel grande cantiere ATER a Gretta, il rione triestino vicino Barcola. Il progetto di edilizia popolare prevede 86 alloggi per 250 persone, oltre a magazzini e parcheggi. Un'opera finanziata con fondi PNRR per 20 milioni e mezzo di euro e con scadenze precise. Il collaudo era previsto entro marzo di quest'anno, eppure il cantiere è fermo da marzo del 2025.
6: Non sappiamo, solo l'ATER può sapere. O la ditta è fallita o non si sa.
5: L'appalto, avviato nel febbraio di 2 anni fa, era stato aggiudicato a Italiana Costruzioni SPA, storica impresa romana. Parte dei lavori era stata subappaltata a due aziende del Friuli Venezia Giulia e una ditta veneta. Lo scorso novembre Italiana Costruzioni ha lasciato il cantiere portando via mezzi e allestimenti. Sono rimaste solo le gru.
7: Penso che prima o dopo

0: non hanno fatto tutto questo così inutilmente, no? Spero.
1: Da settembre la società ha avviato una procedura di composizione negoziata della crisi guidata dal commercialista Riccardo Ticini insieme alla vendita dell'azienda. Base d'asta 4 milioni di euro. La vendita comprende anche 6 contratti di edilizia civile, fra cui il cantiere di Gretta. Le offerte ci sono state e, assicura Ticini, i nuovi acquirenti garantiranno la continuità dei cantieri. Il presidente dell'ATER di Trieste, Daniele Mosetti, fa sapere di aver chiesto un parere al Collegio Consultivo Tecnico sulla risoluzione del contratto e sul nuovo affidamento dei lavori. È nostro dovere garantire la massima trasparenza sul futuro del cantiere, scrive Mosetti, spiegando che ATER informerà la stampa quando il quadro delle decisioni sarà definito. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È INSIEL, l'agenda in-house della regione Friuli Venezia Giulia, che fornisce i servizi informatici a coordinare il progetto PNRR per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Oltre 200 aziende coinvolte, con uno sguardo anche all'impiego dell'intelligenza artificiale.
3: Una pubblica amministrazione sempre più digitale, sperimentazioni per le imprese, nuove tecnologie inclusive. Il progetto EDIPAI, iniziativa europea per la trasformazione digitale dei territori, coordinata da INSIEL, la società informatica della regione, ha coinvolto in Italia 5 regioni e tra queste il Friuli Venezia Giulia. Con quasi 7 milioni di euro in dote dal PNRR, il progetto in circa 2 anni ha sostenuto più di 1200 attività, sia pubbliche sia private, con progetti pilota, consulenze e sperimentazioni. Tra i soggetti coinvolti si contano 186 pubbliche amministrazioni e 235 PMI, tra cui cooperative e imprese sociali. I risultati sono stati presentati in un incontro a Trieste nella sede di INSIEL. Diego Antonini, amministratore unico di INSIEL.
4: Noi ci siamo focalizzati come INSIEL, come partner del Friuli Venezia Giulia, soprattutto nei servizi ai cittadini, che è la parte che secondo noi è quella più importante per quanto riguarda anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
3: I casi di impiego sono tanti, dal trattamento dei dati da satellite in agricoltura, la gestione dei processi amministrativi e poi c'è il settore energetico. Franco Baritussio, presidente FVG Energia.
5: Abbiamo approfittato di attivare una prima sperimentazione che riguarda un risponditore automatico presso i nostri uffici che consente di raccogliere tutte le richieste di stakeholders, di utenti e poter dare una risposta in automatico, appunto sgravando i nostri uffici e il personale.
3: Ma le prospettive di impiego dell'intelligenza artificiale per l'energia, spiega, sono più ampie, vanno dall'efficientamento degli impianti termici al monitoraggio dell'assorbimento dell'energia da fotovoltaico. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Il gallo cedrone si trova in difficoltà e sta scomparendo. La specie, classificata come vulnerabile tra le categorie di rischio di estinzione della lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia, è sempre più rara sulle montagne friulane. Questo a causa della perdita, degradazione e frammentazione dei suoi habitat.
2: È quanto emerge dai risultati dell'attività coordinata dal Servizio Biodiversità della Direzione Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia e realizzata dal Corpo Forestale Regionale, dai Carabinieri Forestali di Tarvisio, dal progetto Lince Italia e dai parchi regionali. Il monitoraggio primaverile della specie, iniziato nel 2025 su scala regionale, proseguirà anche nel 2026 con l'obiettivo di affinare le modalità di svolgimento e aumentare il numero di aree censite per migliorare la conoscenza e quindi la conservazione della specie.
6: Gli spettacoli 11 giugno 21 luglio sono queste le date di inizio e fine di Folkest 2026, il festival di musica folk che compie 48 anni. Fra gli ospiti di questa edizione Scarlett Rivera, New Trolls, Omar Pedrini, Perturbazione, Nomadi e Angelo Branduardi.
2: Lo sport basket nei quarti dei play-off della Serie A2, la Gesteco espugna il Parquet di Rieti e si porta in vantaggio per 2-1. I ducali hanno dato il meglio della partita, forse più importante, rimanendo in vantaggio per tutto il match e capitalizzando i 6 punti di margine acquisiti nel primo quarto.
6: La difesa dei laziali è riuscita a limitare il peso offensivo di Redivo, mentre Freeman è incappato in una serata negativa, ma è stato Cesana a dare la spinta decisiva in attacco, 19 punti realizzati con un 5 su 6 nel tiro da 3. Ottima anche la prova di Costi, autore di 15 punti. Punteggio finale per la squadra allenata da Pigliastrini, 82-73. Domani, sempre a Rieti, si giocherà gara 4. In caso di sconfitta, i ducali potranno disputare la bella a Cividale.
2: Con la forza espressiva della danza e il richiamo senza tempo della musica popolare, prende il via oggi l'edizione 2026 di Mitteljang, il festival dedicato ai giovani artisti under 30 della Mitteleuropa, giunto alla sua

0: questa edizione, che ha come filo conduttore il tema guida e la paura, abbiamo chiesto al direttore artistico di Mittelfest, Giacomo Pedini, che cosa devono aspettarsi gli spettatori da questa edizione e dagli spettacoli inaugurali previsti per oggi.
1: Mitteljang 2026 naturalmente ruota attorno al tema della paura, che è il tema delle edizioni di quest'anno, sia di Mitteljang 14-17 maggio che di Mittelfest a luglio. Sicuramente quello che potranno aspettarsi sono degli spettacoli di forte impatto, dove il tema della paura arriva insomma dritto all'emozione, quindi i brividi non saranno pochi, perché ormai Mitteljang ha sì compagnie di ventenni, ma sono artisti a tutto tondo che girano, che stanno portando i loro spettacoli con ottimi riscontri di pubblico, per cui è una grande varietà, una grande ricchezza di proposte, con lavori che certo non ti lasciano indifferente.
2: Quali saranno gli spettacoli che oggi inaugureranno questa edizione di Mitteljang?
1: Partiamo con un coreografo che arriva dalla Germania, Felix Chung, che ci porta dentro il suo universo di perturbamenti la carne attraverso poi il grande rigore delle danze di origine asiatica. E poi proseguiamo la sera invece con un universo musicale a noi più affine, un concerto di musica folk dalla Slovenia con un duo Duplina che fanno subito ballare e subito innamorare, quindi si alterna in qualche modo il tremore con invece l'esaltazione della TVA e dell'armonia.
2: Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Rassegna stampa.
4: Alle 7:47 minuti apriamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Il turismo cambia meta, Croazia, ormeggi più cari, guerre e caro carburante condizionano le ferie. Anche in Friuli Venezia Giulia prenotazioni giù per viaggi lunghi. Piace il corto raggio, ma in Istria e Dalmazia prezzi folli. Treni KO, ritardi di almeno un'ora sulla linea Trieste-Venezia dal 19 al 24 maggio. Trimestre di ERA, utili in crescita, Acegas, APSA, Amga accelera sull'idrico. Piazza Libertà, controlli a tappeto tra gli immigrati di Polizia e Finanza. Tram, ritornano gli scudi finiti, i lavori all'obelisco di nuovo a casa, i carri inviati in provincia di Chieti per la revisione periodica. Completati gli interventi a Opicina e all'altezza del passaggio a livello di Banne, si procederà ora con i collaudi della tramvia. La ripartenza è prevista per giugno. Magazzino 26, l'immaginario scientifico in festa per i suoi 40 anni. A centropagina la fotonotizia, riecco agli scudi del tram, appunto ripartenza più vicina, e poi il basket, Matiasic se ne va, ma forse lasciando la Serie A a Trieste, anche se l'incertezza si protrarrà sino al termine della post-season, la scommessa è trovare la sostenibilità economica senza i soldi americani.
0: Apertura del Messaggero Veneto di Udine con la crisi dell'Electrolux, crisi che spaventa anche l'indotto. I tagli mettono a rischio decine di aziende fra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Si riportano le testimonianze di chi lavora a Porcia da 3 generazioni. La cronaca, la fotonotizia in prima pagina sul ritrovamento della madre Sonia Bottacchiari e i 2 figli scomparsi dal 20 aprile. Stanno bene, ma resta il riserbo sul rifugio. La donna ha spiegato che scapperebbe ancora. Sono stati ritrovati vivi insieme e in buone condizioni di salute. Ancora cronaca al parco di Cormor a Udine, blitz antidroga, 2 arresti dai carabinieri. L'allerta gialla per maltempo interesserà anche la pianura udinese. Rovesci e temporali più frequenti dal pomeriggio potranno essere forti tra il pomeriggio e la sera. Sulla prima pagina anche il tema salute. Ai medici premi e indennità più alti. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e i sindacati firmano l'intesa.
4: Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, leggiamo dei 70 progetti per il quartiere Sant'Anna da riqualificare, adesioni da tutto il mondo. Lunedì sarà comunicata la graduatoria e i vincitori. A centropagina la fotonotizia, Cremonini Show, l'allestimento accelera, 10.000 posti auto a servizio del campo volo. La moda dei DVD, 5.000 noleggi all'anno a Gorizia. E poi Staranzano, Piazza Dante rimessa a nuovo, 2 inaugurazioni, la prima domani, la seconda il 5 giugno per la primaria rifatta dell'Istituto Dante. A Monfalcone la festa del vino e del pesce giunge alla edizione 69, la popolare kermesse animerà il centro cittadino con i sapori delle produzioni locali nella 3 giorni, dal 12 al 14 giugno, show cooking e animazioni con musica, DJ set, concerti dal vivo.
0: Il Gazzettino di Pordenone apre con Electrolux, lotta all'Electrolux, stop a sorpresa, scatta la linea dura a Porcia, lavoratori fermi senza preavviso, linee interrotte per urlare tutta la rabbia dopo il piano e i tagli. E la mobilitazione non si ferma, dopo le assemblee e lo sciopero di lunedì, i lavoratori parlano di un clima di sospensione, fatto di timori concreti e domande senza risposta. La

0: cronaca si concentra su baby gang e furti. Un negoziante su tre lavora sotto a scacco. Chi apre un negozio presidia il territorio, chi chiude è costretto ad abbandonarlo alla microcriminalità. È uno dei dati più netti emersi nel rapporto Confcommercio 2026 sul Nord-Est, con Pordenone al centro. Baby gang, mala movida, taccheggio, abusivismo e contraffazione sono le facce di un'illegalità che in un anno è costata alle imprese del commercio e dei pubblici servizi 41 miliardi di euro a livello nazionale. Ancora nella cronaca, le truffe agli anziani sono tra le più odiose perché colpiscono le persone più vulnerabili e fragili. Sempre più spesso le forze dell'ordine riescono a bloccare gli autori, soprattutto quando ricevono segnalazioni in tempo reale.
1: E ora alcuni appuntamenti in regione. Da oggi a sabato Monfalcone tornerà a essere città della scienza per la 16ª edizione del Festival Scienza Under 18, appuntamento che presenta i progetti scientifici elaborati dalle scuole agli interessati di tutte le età. Per 3 giorni il centro diventerà uno spazio di incontro tra scuola, ricerca, creatività e divulgazione. Cuore del festival, che sarà inaugurato oggi alle 9 nell'ex pretura, saranno gli exhibit delle scuole, in programma dalle 9 alle 12 in Piazza della Repubblica, a cui si affiancheranno momenti di teatro e spettacoli scientifici.
0: Una commedia antica che continua a parlare al presente con disarmante lucidità, che porta in scena una figura femminile potentissima che invita tutte le donne di Grecia a unirsi in uno sciopero del sesso destinato a interrompersi soltanto quando gli uomini decideranno di fermare la guerra. È la Lisistrata di Aristofane che approda questa sera a Pordenone nella versione diretta da Serena Sinigaglia, a interpretarla una delle grandi interpreti del teatro italiano contemporaneo, Lella Costa, sipario alle 20:30, in replica anche domani.
1: Iniziano oggi gli appuntamenti curati della regione al Salone del Libro di Torino, che prevede 32 eventi in 4 giorni per restituire l'identità plurale del Friuli Venezia Giulia. Tra gli autori ospitati oggi dallo stand regionale alle 15, Marianna Pertoldi, autrice del percorso di psicologia moderna La retta vita. I 20 principi tra psiche e karate. Alle 17 l'autore docente Pier Giorgio Gori inviterà a leggere dentro gli animi e le inquietudini delle nuove generazioni, sfogliando il volume Il tempo delle scelte.
0: Patrizio Bianchi, già ministro dell'istruzione nel governo Draghi, sarà ospite oggi dell'Università di Udine per presentare il suo libro L'Europa fra Trump e la Cina, tendenze e conflitti nel mondo globale. L'incontro alle 16 nella sala Tomadini del Polo Economico Giuridico.
1: Alzare lo sguardo, spiritualità e impegno per una società più giusta, il titolo dell'incontro organizzato dagli Acri di Udine con il teologo padre Hermes Ronchi, tra gli eredi spirituali di David Maria Turoldo. Incontro in programma alle 18:30 a Coderno, nella casa natale di padre Turoldo.
0: A 50 anni dal terremoto del Friuli, Casars dedica un convegno nazionale a I Tours dal Friul, l'unico testo teatrale in friulano scritto da Pierpaolo Pasolini nel 1944. Una 2 giorni di studio organizzata da Cinema Zero e promossa dall'Università di Udine e dal Centro Studi per Pierpaolo Pasolini, che ospiterà diversi relatori esperti dell'opera teatrale pasoliniana. L'inizio oggi alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Burovic de Zmajevic.
1: 50 anni di terremoto, le scosse che hanno trasformato il Friuli, il titolo di un volume collettivo distribuito anche in edicola con i quotidiani locali del gruppo NEM, il piccolo messaggero veneto. La curatrice Giusy Vianello e 3 degli autori lo presenteranno oggi al Circolo della Stampa di Trieste alle 17:30.
0: Documenti inediti rinvenuti negli archivi diplomatici in giro per l'Europa ricostruiscono una vicenda sconosciuta che riguarda la lavorazione di un film con Marcello Mastroianni, tratto dal romanzo dello scrittore albanese Ismail Kadar, il generale dell'armata morta. La vicenda è stata ricostruita dal giornalista e collega della TGR Antonio Caiazza nel volume Una verità scomoda. L'autore lo presenta alle 18 alla libreria Lovat di Trieste.
1: Per il ciclo dei cenacoli del caffè organizzati dall'Associazione Museo del Caffè di Trieste, il protagonista dell'incontro di oggi sarà il collezionista di caffettiere e macchine da caffè Lucio Del Piccolo, che traccerà un percorso dalle prime tecniche di preparazione del caffè per bollitura fino all'evoluzione dell'ibrick nella tradizione turca. Alle 17:30 la libreria Lovat di Trieste.
0: Prende il via oggi a Cavazzo Nuovo un ciclo di incontri dedicato ai caregiver e alle famiglie che si prendono cura di persone fragili. Il primo appuntamento, dal titolo Una palestra per la mente, sarà dedicato agli esercizi di stimolazione cognitiva che possono essere svolti a casa con il proprio familiare fragile. L'incontro si svolgerà alle 20 nella sala consiliare di Cavazzo Nuovo.
1: È una mostra composta dei disegni dei bambini di Deir al-Balah nella striscia di Gaza, pensata per offrire un tempo e uno spazio di riflessione sulla tragedia palestinese, è stata allestita dall'associazione Salam

0: Ragazzi dell'Olivo al Teatro Mila di Trieste, inaugurazione oggi alle 18. La mostra sarà visitabile fino al 29 maggio. E alle 7.55 minuti si chiude qui la prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta da Barbara Ferluga e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Isabella Parutto. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da nuvoloso coperto associato a precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio, mentre sulla rete autostradale il traffico è già sostenuto, in particolare sulla A4 in direzione Trieste segnaliamo code tra San Donà di Piave e Cessalto, e ricordiamo che tra Porto Gruaro e San Donà di Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Attenzione anche alla possibilità di restringimenti per lavori tra l'Isertere di Puglia in direzione Venezia. Sulla A23 Alpe Adria ci sono invece lavori tra Ugovizza e Pontebba. Segnaliamo poi sul tratto A Sistiana Rabuiese, la galleria Carso è chiusa per lavori in direzione Trieste, quindi attenzione alla possibilità di rallentamenti allo svincolo di uscita di Padriciano, che è l'uscita obbligatoria per proseguire sulla 202 DIR e reimmettersi all'altezza di Cattinara sulla 202 ex Grande Viabilità Triestina. Su questo tratto stradale in direzione Trieste sono chiusi gli svincoli di entrata di Cattinara oggi per lavori di asfaltatura. Tra gli altri cantieri lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla strada regionale 251 della Valcellina e ancora per questa settimana dei transiti a senso unico alternato nei comuni di Andreese, Montereale e Valcellina, in particolare all'altezza della galleria Fara, e poi ancora una riduzione di carreggiata con senso unico alternato sulla stessa 251 nel comune di Maniago, in questo caso solo durante il giorno tra le 7.30 e le 18. E ancora sulla strada regionale 177, lo svincolo di Tauriano, abbiamo un transito a senso unico alternato nel comune di Spilimbergo, anche qui in fascia oraria diurna tra le 8 e le 18. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Aperte al confronto, Giorgia Meloni in Senato lancia la sfida su economia e tasse e annuncia entro l'estate legge delega per la ripresa del nucleare. La maggioranza con il governo aumentati occupazione e sostegno alle famiglie. Schlein vogliono il dialogo ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. In aula duello Renzi Premier. Cina-Stati Uniti, incontro tra giganti, sul tavolo Iran, dazi, accordi commerciali, Xi Jinping, evitare escalation, attenzione a Taiwan, Trump in missione con i colossi del business. Antivirus, nessuna mutazione, negativi test eseguiti sui casi sospetti nel nostro paese, Schillaci, monitoraggio continuo, i cittadini possono stare tranquilli. Omicidio del bracciante agricolo del Mali a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang, è un 22enne. Garlasco, soliloqui e intercettazioni. Gli avvocati di Sempio preparano la difesa. Nordio sulla condanna di Stasi. Paradossale dopo due assoluzioni. Norma da cambiare. Sorrisi, selfie, abbracci. La principessa Kate incanta a Reggio Emilia. Visita alle scuole primarie della città, modello d'eccellenza nel mondo. Cannes, rombo di motori, omaggi per i 40 anni di Top Gun e i 25 del primo Fast and Furious. Oggi i film più attesi, Fatherland e Storie parallele. Calcio e tennis, all'Inter anche la Coppa Italia, Lazio battuta all'Olimpico. Proprio per i fumogeni della festa nerazzurra, stop al match, poi al foro, Darder ripiega Hodar ed è in semifinale, in campo per i quarti c'è Sinner. E per scongiurare l'incrocio tra i due eventi, domenica pomeriggio nella capitale è ancora caos derby. No a giocare a mezzogiorno, bocciata la nuova proposta della Lega di A che ricorre al TAR. Per ora si resta a lunedì sera. Buongiorno da Luana Cremasco. La situazione internazionale, le sue ricadute economiche, il lavoro del governo su salari, debito e tasse sono i temi affrontati da Giorgia Meloni al Premier Time al Senato, in cui la Presidente del Consiglio ha risposto alle interrogazioni dei gruppi parlamentari.
1: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
2: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare il quadro economico complesso, chiede di evitare le polemiche e lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
1: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
2: Rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
1: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Poi abbiamo aumentato i salari, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
2: Abbassato le tasse ai cittadini aumentandole a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. E facciamo i conti con 174 miliardi di euro bruciati col super bonus. L'ultima volta che ho fatto la spesa? Sabato scorso, risponde Giorgia Meloni, e ho trovato tanto affetto per questo governo. Carla Macrellino, GR1.
0: Sulle parole di Giorgia Meloni, acceso il confronto in aula, i nostri servizi.
3: Sostegno al ceto medio e alle famiglie in difficoltà sono queste le priorità del centrodestra che rivendica il buon lavoro fatto. Con Meloni stop all'assistenzialismo, così Fratelli d'Italia che poi mette in risalto i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Lucio Malan.
4: È aumentata l'occupazione, sono aumentati i redditi da lavoro, ci sono stati molti rinnovi contrattuali sia nel pubblico ma anche nel privato, c'è stata una forte emersione del sommerso con un record nella lotta all'evasione fiscale.
3: Da Forza Italia Stefania Craxi si sottolinea quanto fatto per il Sud Italia. Abbiamo voluto riportare al centro dell'attenzione il mezzogiorno, essenziale per la crescita e lo sviluppo del paese. Ora dice andare avanti su questa strada. La Lega evidenzia quanto di buono fatto con il piano casa per affrontare l'emergenza abitativa. Massimiliano Romeo.
5: Viene considerato da noi un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa, un bene considerato da noi come centrodestra assolutamente inviolabile.
3: Maria Stella Gelmini, Neomoderati, rivendica i risultati raggiunti e dice Meloni concreta come sempre, spiace la propaganda delle opposizioni. Alessandro Allegra, GR1.
6: Le opposizioni attaccano duramente la Premier in aula. Per il PD Giorgia Meloni vive in una bolla mentre il paese è più fragile e diviso. Elly Schlein, intervistata sul Corriere, dice vogliono il dialogo ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. Francesco Boccia.
7: Quando è partita per la sua replica mi ha detto il paese è con noi. Io non so se è con lei, al referendum non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti.
6: I 5 Stelle a Palazzo Madama contrattaccano sul super bonus. Stefano Patuanelli.
8: Sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del super bonus per le ville monofamiliari? Addirittura nel 2023 dal governo Meloni.

0: una misura tanto vituperata che voi avete prorogato per l'ultima volta.
1: Davos l'accusa alla Premier di non aver fatto nulla per i giovani costretti ad emigrare. Matteo Renzi, Italia Viva, ironizza paragonando il governo alla famiglia Adams e Carlo Calenda, Azione, auspica una cabina di regia per affrontare la crisi aggravata dalla nuova guerra del Golfo. Vasco Pirri, GR1.
2: Alla Camera invece il question time con la ministra del lavoro Calderone e il titolare dell'economia Giorgetti. Sarà colta ogni opportunità per adottare nuove misure a sostegno di famiglie e imprese, ha affermato il ministro. Sentiamolo.
3: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
2: Inflazione, caro bollette, Simest, società a controllo pubblico che sostiene la crescita delle imprese italiane, propone nuove specifiche misure proprio a sostegno delle aziende penalizzate dal conflitto nel Golfo.
4: L'aumento dei prezzi dell'energia rallenta la crescita economica e accelera, almeno nel breve periodo, l'inflazione. La tempesta perfetta che innesca la stagflazione, stagnazione più inflazione. Un allarme condiviso in Europa a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. Nel primo trimestre dell'anno la crescita è stata appena positiva, più 0,1%, mentre l'inflazione lo scorso mese ha raggiunto il 3%. Con l'incertezza si congelano gli investimenti e diventa difficile ipotizzare ancora tassi fermi da parte della BCE. In Italia, proprio alla luce di questi scenari, Simest lancia la nuova misura Energia per la competitività internazionale, pari a 800 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane penalizzate dagli effetti economici del conflitto nel Golfo Persico. L'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, spiega.
5: L'impegno di Simest, gruppo CDP, in coordinamento con la Farnesina, è quello di sostenere tutte le imprese e le loro filiere impegnate nell'export e nell'internazionalizzazione, con risorse in tempi rapidi e anche con un contributo a fondo perduto.
4: Paola Bonanni, GR1.
2: Il sottosegretario all'economia Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. La conferma è arrivata dallo stesso sottosegretario che era stato indicato come possibile successore di Paolo Savona all'autority che vigila sui mercati finanziari. Sono le 8:07, parliamo della visita di Trump a Pechino. Al centro del faccia a faccia con il presidente Xi Jinping, le questioni commerciali, dai dazi alla tecnologia, ma anche l'Iran, Taiwan. Il capo della Casa Bianca è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Partiamo proprio da qui, con il corrispondente.
6: Un'accoglienza con tutti gli onori per Donald Trump. Il corteo presidenziale arriva in piazza Tiananmen. Allo squillo delle fanfare, Xi Jinping saluta l'ospite con una calorosa stretta di mano. Il presidente americano presenta a Xi la sua delegazione, il segretario di Stato Rubio, quello al tesoro Bessent e il capo del Pentagono Hegseth. In seconda fila i top manager per i negoziati economici. Davanti alla grande sala del popolo, sulle note degli inni nazionali, le salve di cannone danno l'inizio alla cerimonia di benvenuto nella sua forma più sontuosa. Entrando nella grande sala del popolo, Xi e Trump si fermano più volte a parlare, anche sulla scalinata. Il momento più atteso è l'avvio del bilaterale, con i tanti temi sul tavolo. Commercio, sicurezza, tecnologia, ma anche Iran e Taiwan. Ho sempre creduto che gli interessi comuni dei nostri paesi fossero superiori alle differenze, dice Xi. Il mondo si trova davanti a un bivio. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari. E Trump? Questo incontro è un onore come pochi altri. Avremo un futuro fantastico insieme. Il mondo guarda a Pechino, oggi centro della diplomazia globale. Da Pechino nello porto GR1.
2: E poco fa si è concluso l'incontro bilaterale tra i due presidenti. Xi Jinping ha incontrato anche la numerosa delegazione di imprenditori americani. Ci aggiorna in studio Azzurra Meringolo.
7: Sì, in questo momento è in corso la visita del presidente Trump al Tempio del Cielo di Pechino, accompagnato dal presidente cinese in uno dei luoghi simbolo della capitale. Dopo l'atteso bilaterale durato circa 2 ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Elon Musk ma anche Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse alla Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è l'urgenza emersa nelle ultime settimane di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta ora sul ruolo di Pechino, primo acquirente

0: del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema cruciale è Taiwan. È la questione più sensibile tra noi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, proprio mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taipei, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
1: E intanto anche l'Italia avrà un ruolo nella crisi dello stretto di Hormuz, argomento che è stato al centro dell'audizione dei ministri degli esteri italiani e della difesa a Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Non chiediamo di autorizzare una nuova missione nel Golfo, ma di condividere il percorso per un possibile impegno nella coalizione internazionale, ha affermato Tajani. Stiamo avvicinando due unità cacciamine allo stretto di Hormuz laddove scoppiasse la pace, ha spiegato Crosetto. Bisogna prepararsi oggi per intervenire domani. E proprio a Hormuz, secondo i dati di tracciamento navale, sono passate due petroliere legate a Pechino. La Cina, lo sentivamo, è alleata di Teheran, principale acquirente del suo petrolio. Dagli Stati Uniti invece due notizie. Secondo il New York Times, Teheran ha conservato il 70% della capacità missilistica. Per il Wall Street Journal, il capo del Mossad israeliano è andato in segreto negli Emirati almeno due volte, tra marzo e aprile. Emirati che smentiscono invece di aver ricevuto una visita, sempre segreta, del premier israeliano Netanyahu durante le operazioni contro l'Iran. La notizia rivelata dall'ufficio del premier. Israele che nel frattempo continua le operazioni contro Hezbollah in Libano, nonostante l'importante appuntamento delle prossime ore nella capitale statunitense. La corrispondente.
2: Riprenderanno oggi a Washington i nuovi colloqui tra Israele e Libano, ma sul terreno la situazione resta incandescente. Due giorni fa un drone è esploso all'interno della base UNIFIL di Nakura, dove si trova il quartier generale della missione ONU. Qui ci sono anche militari italiani. Nessun ferito tra i caschi blu, solo danni ad alcuni edifici. L'esercito israeliano continua ad emanare ordini di evacuazione da villaggi del sud. Ieri un raid ha colpito l'autostrada che porta da Sidone verso il sud del paese. 8 persone sono rimaste uccise, tra loro anche 2 bambini. In questo clima, con gli occhi anche puntati agli sviluppi sul fronte Iran, la maggioranza di governo si prepara a votare un provvedimento di legge che porterà ad elezioni anticipate con lo scioglimento della Knesset e il Parlamento. Forse si andrà a votare i primi di settembre. Dalle coste turche intanto è pronta a partire nuovamente la Global Sumun Flottiglia, oltre 50 imbarcazioni che si sono riorganizzate, nuovamente tenteranno di forzare il blocco imposto da Israele su Gaza, ma quasi certamente verranno intercettate e fermate. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E a proposito dei nuovi attacchi all'UNIFIL, sono stati definiti inaccettabili dal presidente Mattarella in una telefonata con il capo di Stato israeliano Herzog, colloquio che il Quirinale ha definito franco e aperto, sottolineata la necessità di abbandonare lo stato di guerra permanente. Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino. Dopo la tregua dei giorni scorsi, Mosca ha ricominciato a colpire le città ucraine con massicce ondate di missili e droni.
3: Dopo la breve pausa della tregua voluta da Trump, i russi tornano a colpire le città ucraine. Oltre 600 droni e più di 50 missili nella notte su Kiev. Esplosioni in diverse zone della città. Nel quartiere Darnitsky un palazzo è crollato. Si contano un morto e 29 feriti, 11 persone estratte dalle macerie. Nella capitale centrate anche una scuola e una clinica veterinaria. Altri 7 morti in diversi punti della provincia di Kiev. A Odessa, prese di mira nella notte, infrastrutture portuali e ferroviarie. Un'ondata di attacchi russi cominciata ieri con 800 droni in pieno giorno su diverse città ucraine per un bilancio complessivo di 14 morti e 80 feriti. Non sono mancati i doppi attacchi che hanno fatto strage dei soccorritori arrivati nei luoghi colpiti, mentre gli ucraini in questi giorni non hanno mai smesso di bersagliare gli impianti petroliferi russi. Secondo il Cremlino i contatti diplomatici con gli Stati Uniti proseguono, ma non si vedono sviluppi. Resta in sospeso anche lo scambio di 1000 prigionieri concordato assieme alla tregua dei giorni scorsi. Francesco Mincone, GR1.
1: Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sul petrolio. A causa dei conflitti in corso, le scorte mondiali si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte del carburante per gli aerei, avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen, nel brevissimo periodo non si vedono difficoltà di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. A Londra il tradizionale King's Speech, il discorso del re a Westminster, con cui si è aperta la sessione autunnale del Parlamento. Carlo III ha illustrato il programma del governo Starmer in un contesto che vede il premier sempre in bilico, sotto assedio da parte

0: parte del suo stesso partito.
1: Every element of the nation's energy.
0: Riavvicinamento all'Europa, sostegno all'Ucraina, fedeltà alla NATO, indipendenza energetica, le priorità. Downing Street nega almeno per ora la rottura anticipata da tutti i media britannici tra Starmer e il ministro della sanità Wes Streeting, che punta alla successione. Rai Radio 1, parliamo di hantavirus. Non è un'epidemia, la situazione è sotto controllo, ribadiscono autorità sanitarie nazionali e internazionali. Il punto qui studio con Sonia Filippazzi.
2: Sì, allora, i casi ufficiali di contagio relativi al focolaio sulla nave Ondius ad oggi sono 11. Di questi confermati sono 8, compresi 3 crocieristi deceduti. Poi ci sono 2 casi sospetti, uno incerto. Il Centro Europeo per Controllo e Prevenzione delle Malattie, ECDC, informa che al momento non risulta che il virus sia mutato per diventare più trasmissibile. Situazione sotto controllo, non è il Covid, ribadiscono autorità nazionali e internazionali, compreso il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ieri alla Camera ha fatto il punto sull'Italia. Ha detto che non è vero quanto affermato dai medici ospedalieri della NAO, cioè che in caso di pandemia il sistema sanitario non sarebbe pronto causa carenza di personale. Ha poi aggiornato sulle condizioni delle 6 persone ad oggi sotto osservazione precauzionale nel nostro paese. Sentiamolo.
3: Le 4 persone presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
0: E ora un'ultima ora di cronaca che arriva da Taranto sul caso dell'omicidio del bracciante maliano. Abbiamo qui in studio Elena Baiocco.
4: E sì, è stato rintracciato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il giovane ritenuto 6° componente della Baby Gang coinvolta proprio nell'aggressione costata la vita a Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Secondo quanto appreso si tratta di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo, ed è accusato appunto di aver colpito la vittima con un pugno. All'aggressione mortale avrebbe assistito anche una ragazza che al momento non è indagata. Nella giornata di oggi è previsto l'interrogatorio dell'altro maggiorenne, domani invece toccherà ai 4 minorenni. Intanto contro il razzismo e xenofobia si mobilitano città e associazioni che promuovono una raccolta fondi per aiutare la famiglia del 35enne, dunque finanziare il rimpatrio della salma. Per ora è tutto.
0: Finita l'angoscia, ma restano gli interrogativi dopo il ritrovamento della famiglia che era scomparsa dalla provincia di Piacenza, che è stata rintracciata ieri. Si sono allontanati volontariamente e non vogliono essere rintracciati.
5: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori quella faccenda qua che non vogliono ritornare.
6: È il padre di Sonia Bottacchiari a commentare così la notizia che la figlia e i 2 nipoti di 14 e 16 anni sono stati rintracciati e stanno bene, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei 3. Sonia e i ragazzi scomparsi da Piacenza il 20 aprile non vogliono che si sappia dove sono. Si trovano in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazioni di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito di Bottacchiari. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla donna come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
5: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
6: Simona Decina, GR1.
0: Il delitto di Garlasco, mentre la difesa di Andrea Sempio si prepara a replicare alle accuse mosse dalla procura di Pavia, il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene sulla condanna di Alberto Stasi, arrivata dopo 2 assoluzioni.
7: Una situazione paradossale nata da una legislazione che andrebbe cambiata. A dirlo è il ministro della giustizia Nordio parlando della nuova inchiesta che vede indagato per l'omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio, mentre per lo stesso reato Alberto Stasi sta scontando la condanna a 16 anni arrivata nel processo bis dopo le assoluzioni in primo e secondo grado. A sposare le parole del ministro è l'avvocato di Sempio Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, sottolinea come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuove perizie. Se ci fosse per lui una revisione del processo e una soluzione, conclude, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. 21 gli elementi elencati nell'inchiesta a carico di Sempio. La sua difesa si

0: si dice certa di smontarli, a partire dai soliloqui intercettati, nei quali, secondo la procura, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video sul PC. Chiara racconta chi la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare proprio con quel computer. Simone Zazzera, GR1.
1: Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine e pubblica amministrazione, 29 misure cautelari, 85 indagati nell'operazione della procura di Napoli. Facevano parte di un'organizzazione criminale che attraverso mazzette pubblici ufficiali otteneva dati sensibili rivenduti a caro prezzo. Spiati VIP, imprenditori, società. Ma il mercato dei dati sensibili quanto è allettante per la criminalità organizzata? Ascoltiamo Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza, già comandante del gruppo anticrimine tecnologico.
2: Da sempre il crimine organizzato ha avuto interesse ad entrare in possesso di informazioni la cui conoscenza indebita può rendere fragile il soggetto a cui questi dati si riferiscono, oppure dare vantaggi ad altre persone che sono certo animate non da buoni propositi.
3: Quali dati più appetibili per la criminalità?
2: I dati patrimoniali, i dati sanitari e tutto quello che può disegnare la mappa delle relazioni interpersonali. Questo genere di informazioni e di dati può tramutarsi in denaro, perché possono essere innescate attività di carattere estorsivo, quindi ricatti, o altrimenti possono essere sfruttate per avere un vantaggio di carattere commerciale.
3: Un mercato che può far fare miliardi alla criminalità organizzata?
2: Con una manciata di euro si riesce magari a corrompere chi ha la capacità di accedere all'interno di questi archivi elettronici particolarmente riservati, e questo può far fruttare invece cifre che sono iperboliche visti gli interessi che sono in gioco.
3: C'è qualcuno che può non interessare a chi fa i furti di dati, oppure siamo tutti interessanti?
2: Siamo tutti nel mirino.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Fiori, foto, strette di mano. Kate Middleton ha conquistato Reggio Emilia. Sentiamo l'inviato.
4: Quando sono andato a Londra, ho cercato di vederla a Londra, non mi è capitato mai l'occasione. Vuoi vedere che mi capita a Reggio Emilia? Alla mia età, poi, tra l'altro, quasi 93, 92 e mezzo.
5: C'era anche il signor Giuseppe in piazza Prampolini a Reggio Emilia per omaggiare la principessa Kate. Lei non si è tirata indietro tra selfie e strette di mano. Molti le avevano portato dei fiori.
6: Ho portato dei fiori perché ho un asilo a Parma e lei si preoccupa tanto per la fascia 0-5, per l'importanza della prima infanzia.
5: Poi la visita al centro Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, un approccio educativo noto in tutto il mondo, basato sui 100 linguaggi dei bambini in appositi laboratori chiamati atelier. Maddalena Tedeschi, presidente del Reggio Children, ne ha parlato con la principessa.
7: Ha chiesto dei bambini con delle disabilità, cioè qual è la possibilità per loro di incontrare i 100 linguaggi e di fare degli esempi concreti. Ha fatto anche un atelier con la Creta, un incontro di senso, cioè un incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
5: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
1: Il mondo salvato dai ragazzini, da un'opera di Elsa Morante, è il titolo di quest'anno del Salone del Libro di Torino al Via Oggi. Ieri serata di vigilia all'Auditorium Rai, con un evento organizzato da Rai Radio 3, un radiodramma firmato da Vinicio Capossella tra letteratura, musica e teatro.
8: Sotto il bosco di latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossella, coinvolgendo 56 voci.
9: Una polifonia veramente di voci. È un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti, con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore impara a conoscerli dalla voce narrante.
8: Con i due narratori principali, lo stesso Capossella e Paolo Rossi, c'è un cast eccezionale: Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, l'indimenticabile Ornella Vanoni. Apertura adatta, visto il tema del salone, il mondo salvato dai ragazzini, come ci dice Anna Lena Benini, direttrice del Salone del Libro.
10: Un appello alla fanciullezza e alla poesia, ed è questo che dà speranza al salone, che sia una grande, bellissima festa.
8: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Il cinema al Festival di Cannes ha festeggiato i due anniversari di Fast and Furious e di Top Gun con una proiezione evento in riva al mare. L'inviata.
11: Gli studios americani quest'anno non ci sono, ma il loro spettacolo sì. I 40 anni di Top Gun

0: si sono trasformati a Cannes in uno spettacolo con centinaia di persone sedute ovunque davanti al grande schermo gratuito sulla spiaggia intitolata Brigitte Bardot. Qualcuno sperava in Tom Cruise dal vivo, ma arriverà solo la prossima settimana per l'Anfal. C'era invece Vin Diesel per i 25 anni di Fast and Furious per una montée in grande stile. E oggi la corsa alla Palma d'Oro entra nel vivo con due dei film più attesi, Fatherland di Pawlikowski, con la Sandra Hüller di Anatomia di una caduta. È la figlia di Thomas Mann che nel 49 torna con il padre tra le macerie della Germania.
1: Comment tu les inventes?
0: E poi Storie parallele del premio Oscar Faraday nella Parigi post Bataclan, cast di stelle francesi da Isabelle Huppert a Vincent Cassel, da Virginie Efira a Pierre Ninet, Catherine Deneuve. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Ho già 26 minuti, la linea va allo sport, poi l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno, Giorgio Zanchini.
3: Buongiorno a te, Luana, chi ci sta ascoltando. Il question time di ieri, Meloni e le opposizioni in apertura, e poi domande, se volete, per voi ascoltatori, per Giuseppe Ippolito, l'ex direttore dello Spallanzani.
2: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
15: GR1 Sport.
1: Buongiorno da Manuela Collazzo. Il Foro Italico, fulcro dello sport in questi giorni. La nuova impresa di Darderi, questa volta sul centrale, in piena notte il successo su Hodar che vale la semifinale agli internazionali, la prima per lui in un Masters 1000. Poco distante all'Olimpico la festa dell'Inter, che dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia.
12: Insaziabile, spietata, dominante, le tre caratteristiche che hanno contraddistinto la stagione 2025-2026 dell'Inter.

0: in Italia. Dopo lo scudetto, ecco la Coppa Italia, la decima nella storia della società neroazzurra, per un doblete che torna nella bacheca dell'Inter dopo 16 anni dall'era Mourinho. Agevole la vittoria su una Lazio troppo timida nel primo tempo, esattamente come nella gara di campionato giocata sabato scorso, di diverso solo il risultato 2-0, fissato dai regali biancocelesti di Marusic, autogol, e di Nuno Tavares, che ha dato il là per il raddoppio di Lautaro Martinez. Artefice dei trionfi neroazzurri è Cristian Chivu, ha vinto il doblete da giocatore e da allenatore al primo anno sulla panchina dell'Inter, facendo meglio di Mourinho. Più che giustificata la sua felicità.
1: Persone di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
0: La Lazio puntava tutto sulla finale di Coppa Italia per ritrovare l'Europa e salvare una stagione da considerare a questo punto deludente. Lazio ora attesa dal derby, che preparerà con il morale a pezzi. A confermarlo è Maurizio Sarri.
2: Vedere come escono i giocatori dal punto di vista mentale da questa situazione non è facile in questo momento, sono distrutti.
0: Collaborazione tecnica di Andrea, Di Marco, Massimo Barchiesi, GR1.
3: A proposito del derby, è sempre caos su data e ora. Bocciata la nuova proposta della Lega di A, anticiparlo alle 12 di domenica e allo stesso tempo posticipare la finale degli internazionali alle 17.30. Per la prefettura si deve giocare lunedì alle 20.45. La Lega ha presentato ricorso al TAR, oggi la decisione. Nel frattempo questa situazione crea disagio nelle tifoserie. Si rischia un derby senza curve, non ci sarà, ed è risaputo, la Nord biancoceleste che da inizio stagione è in protesta contro il presidente Lotito, ma dovesse giocarsi di lunedì sera mancherà anche i gruppi organizzati giallorossi, lo ha annunciato la Curva Sud in un comunicato. E siamo all'impresa notturna di Darderi, che piega anche il talento spagnolo Hodar ed è in semifinale a Roma.
4: Ormai è Foro Luciano, un super Darderi, alle 2 di notte batte, dopo un'incredibile battaglia tennistica, anche l'astro nascente spagnolo Rafa Hodar e vola in semifinale. Darderi.
5: Mentalmente penso che ho fatto il salto di non mollare mai. E si è visto su tutte le partite, non solo su questa, che però penso che ancora ho veramente tanto da migliorare, tanto da imparare, quindi questa è la cosa importante, che ancora abbiamo tante cose da migliorare e siamo in semifinale, quindi questa è la cosa più importante. Adesso bisogna pensare al prossimo e non fermarsi.
4: 7-6, 5-7, 6-0 in poco più di 3 ore, ancora un tie break vinto da Gladiatore, 2 match point non trasformati, addirittura il fumo dei fuochi d'artificio della festa dell'Inter a interrompere la partita, ma questo Darderi ci fa sognare. Numero 16 virtuale e semifinale agli internazionali BNL d'Italia contro Casper Ruud, oggi alle 13 Sinner Rublov, con Jannik a caccia di altri record. Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
3: Il Giro d'Italia, ci si prepara alla sesta tappa, la quinta dura frazione, ha cambiato ancora la maglia rosa.
6: Dopo la giornata di pioggia e freddo di ieri, che ha visto anche il rimescolamento della classifica generale, si riparte con una frazione breve e destinata a finire con tutta probabilità con una volata. Nuova maglia rosa, il portoghese Eulalio, secondo al traguardo di potenza, dietro al vincitore di giornata, il figlio d'arte Arrieta. Nei 140 km da Paestum a Napoli, dislivello minimo, 500 metri totali, le difficoltà saranno gli attraversamenti cittadini prima degli ultimi 3 km, lungo rettilineo sul porto di Napoli con arrivo finale a Piazza Plebiscito, ultimi 650 metri però con la strada che volge all'insù, 2 curve e tratto conclusivo in pavé. Insomma, per i velocisti massima attenzione, i favoriti sono i soliti. Magnier cercherà il tris di vittoria in questo giro, mentre per Jonathan Milan potrebbe essere la giornata giusta per sbloccarsi nella corsa rosa. Occhio però a Dylan Groenewegen, il più esperto tra gli sprinter al via e piazzato nella seconda volata in Bulgaria. Da Napoli con Jacopo Tedoro, Cristiano Piccini, Cinelli, GR1.
3: Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e

0: Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni.
3: Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
4: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi.
3: Intanto, lei dice non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime tre priorità economiche che se dà il governo nell'ultimo anno? Lei vuole decidere anche quello?
5: Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di coltare quello che accade in un supermercato?
3: Punto primo, sono andato a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei. Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
6: Sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del super bonus per le ville monofamiliari? Addirittura nel 2023 dal governo Meloni.
3: Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da tre scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta che è anche economica di sostenere le famiglie e la natalità. Qualche tassa l'abbiamo aumentata anche noi, signori, sì, lo confesso, sulle banche, sulle assicurazioni e sulle società energetiche. È una strada diversa da quella del salario minimo legale, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
7: Buongiorno Gianni da Pesaro. Alla domanda è cominciata la campagna elettorale? Secondo me la risposta è che non è mai finita, è sempre stata attiva la campagna elettorale. Il risultato è che la gente non crede più a quello che dicono i politici.
8: Buongiorno Patrizia da Torino. Stiamo assistendo ad un attacco alla dirigenza da parte dell'opposizione, fatto di slogan e attribuzioni di colpa. Non si intravede un progetto, ma quel che appare è una rabbiosa preparazione alla campagna elettorale.
9: Buongiorno, Cristiano da Roma. La Meloni, Salvini e Tajani parlano solo con slogan e stanno sempre in campagna elettorale.
10: Buongiorno, sono Umberto da Reggio Emilia. Purtroppo l'Italia è un paese eternamente in campagna elettorale, visto che ogni piccola elezione viene considerata con valore politico nazionale.
11: 8:39, scrive Lina Palmerini stamane sul Sole 24 Ore. La novità che è apparsa in chiaro anche al Premier Time ieri è vedere come l'agenda della destra adesso si stia accostando sempre più a quella della sinistra, e dunque salari, lavoro, casa, energia, inflazione, segno che si va delineando il terreno di battaglia per il prossimo anno elettorale. Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, buongiorno.
12: Buongiorno a voi.
11: Annalisa Terranova, giornalista, editorialista di Libero, buongiorno Annalisa, benvenuta.
13: Buongiorno, buongiorno.
11: Cinzia Sciuto, ha ragione la Palmerini, è cambiato qualcosa e adesso, diciamo, la battaglia che si annuncia sarà tutta sul terreno dell'economia, come titolano stamane diversi giornali?
12: Beh, non c'è dubbio che sono i temi che interessano di più gli italiani, che sono quelli anche su cui gli italiani compieranno le loro scelte elettorali l'anno prossimo, sono anche quelli su cui le opposizioni batteranno di più, perché sono quelli su cui oggettivamente i risultati del governo sono meno, diciamo, spendibili, nonostante le parole di Giorgia Meloni. Quindi sì, sono abbastanza d'accordo, e su questo il problema sarà questa lunghissima campagna elettorale che ci aspetta, nella quale appunto però il governo non ha moltissime carte da giocare e molti elementi da spendere, diciamo.
11: Anche se Giorgia Meloni ieri ha detto, se non sbaglio, voglio vedere se gli italiani però avranno voglia di mettersi nelle vostre mani, ed è tornata a maramaldeggiare sulla questione della leadership delle opposizioni del centrosinistra, Cinzia Sciuto.
12: Ma sì,

0: questa questione della leadership dell'opposizione è una questione che appassiona secondo me soltanto gli addetti ai lavori politici e giornalistici, ma interessa molto poco agli italiani, anche perché dipenderà anche molto dalla legge elettorale con la quale andremo al voto, quindi non mi soffermerei molto. Quello che c'è da quello su cui Giorgia Meloni dovrebbe prestare attenzione sono le sue stesse priorità. Lei ieri ha parlato di tre priorità alle quali ha improntato il suo lavoro al governo, cioè rafforzare i salari, sostenere le aziende che assumono e sostenere le famiglie e la natalità. Bene, su queste tre priorità non mi pare che i risultati siano eccellenti, almeno gli italiani non se ne stanno accorgendo, perché i salari hanno comunque perso in salari reali, parlo, quindi in potere d'acquisto. Le aziende che assumono, sì, ci sono stati dei sostegni, ma il famoso milione di occupati in più che viene sempre sbandierato da Meloni, se si va a guardare il dato disaggregato si va a vedere che si tratta soprattutto di over 50, e questo dovrebbe preoccupare moltissimo un governo, cioè che le fasce dei giovani e delle donne vanno sempre meno a occuparsi, addirittura a cercare un lavoro. E persino sulla natalità, cavallo di battaglia di un governo di destra, anche su quello la natalità comunque è in discesa libera. Per cui, insomma, proprio sulle sue priorità non può rivendicare grandi risultati.
1: È Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, che sta parlando, Annalisa Terranova, collega di Libero. Annalisa, conviene a Giorgia Meloni puntare, se poi sarà così, perché naturalmente tutto dipende dalle condizioni esterne, dalle circostanze, quindi la politica estera, la geopolitica, valla a sapere, insomma, la sicurezza. Però Annalisa, le conviene puntare sull'economia?
2: Beh, l'economia è un dato ineludibile per entrambi gli schieramenti, ma al di là adesso se siamo o non siamo in un clima preelettorale o se siamo sempre stati in un clima elettorale, cosa su cui io sono anche abbastanza d'accordo, ma è un tema ineludibile, perché se gli italiani non spendono non c'è crescita economica, e quindi il punto però non è tanto su che cosa puntare, se salario minimo, salario giusto, natalità, non natalità. Tra l'altro faccio notare che insomma la decisione di fare un figlio non è che può essere sollecitata da un governo. Un governo può dare dei sostegni economici, ma poi la decisione è della donna e della coppia, quindi insomma è chiaro, no, che non è possibile più di tanto incentivare in questa direzione. Il punto è, appunto, dicevo, un altro, cioè che noi abbiamo delle restrizioni che sono dovute, dei vincoli che sono dovuti alla nostra presenza nell'Unione Europea. Abbiamo la necessità di rientrare sotto il 3% del rapporto tra deficit PIL e obiettivo che è stato mancato, e quindi la spesa, non possiamo fare una politica keynesiana che piacerebbe tanto alla sinistra. Non dispiacerebbe, voglio dire, neanche a me, perché comunque la destra ha una sua tradizione sociale, eccetera, però non si può fare nelle condizioni in cui noi siamo, non si può fare. Quindi le ricette che vengono messe sul tappeto sono appunto propagandistiche ed elettoralistiche, cioè quando si dice priorità alla sanità, sì, ma i soldi dove vengono presi? Priorità alla scuola pubblica, benissimo, ma i soldi dove vengono presi? Aiutare le famiglie, ok, ma i soldi dove vengono presi? È sempre quello il punto, e quindi questi soldi come li recuperi? O con una maggiore tassazione, sì, o tagliando le spese. Questo è, voglio dire, alla fine si gira sempre attorno a questo discorso. Quindi è chiaro che, come dice Palmerini, le ricette della destra e della sinistra si avvicinano, no perché la destra si avvicini alla sinistra o viceversa, ma perché i nodi questi sono, e i modi per affrontarli questi sono. Quindi o si sceglie una direzione o si sceglie l'altra. La destra, che semmai batterà sul tasto delle tasse e dirà in campagna elettorale che la sinistra vuole, dopo la patrimoniale, colpire nuovamente il ceto medio e insistere sulla tassazione. Io penso che uno dei temi di campagna elettorale economico sarà questo, cioè la sinistra ci vuole tassare e quelli dall'altra parte diranno no, noi vogliamo tassare solo i super ricchi, eccetera. Questo
1: fammi sentire Annalisa, su questo anche Cinzia Asciuto di Micromega. Aggiungo che questo purtroppo riguarda tutti i partiti politici, il quadro politico, ma anche Cinzia, Annalisa e il sottoscritto, cioè purtroppo questo è un paese che declina da 30 anni, Cinzia, quindi qualche sia la proposta elettorale delle maggioranze e delle opposizioni nella primavera prossima, sarà un po' quello il dato attorno al quale ragionare, che dici Cinzia?
0: No, non c'è dubbio, c'è però da osservare un paio di cose. Uno è che i vincoli europei, che tra l'altro sono stati sottoscritti da questo governo, sono validi per tutti, non ce li abbiamo solo noi. E invece ci sono altri paesi che nel corso degli anni hanno fatto delle scelte strategiche diverse. Prendiamo l'unica vera novità che ha individuato Giorgia Meloni ieri durante questo incontro in Senato. L'unica, cioè il ritorno del nucleare. Allora, la collega Terranova giustamente dice: per fare le cose c'è bisogno dei soldi, dove si trovano? Bene, io chiedo allora: i soldi per investire nuovamente sul nucleare dove li troviamo? Sono scelte strategiche che si fanno. Allora, il problema del nucleare sono i tempi lunghissimi e i costi enormi. Nell'ultimo anno di legislatura Giorgia Meloni butta lì il fatto che ci sarà la legge delega sul nucleare, mentre non una parola ieri è stata detta, non una, io l'ho ascoltato tutto dall'inizio alla fine, sulle rinnovabili, che sono invece delle tecnologie che già esistono, molto meno costose del nucleare. Del nucleare con tempi ovviamente
1: fammi sentire Annalisa. Annalisa, se riesci un minuto, ci sta aspettando il professor Ippolito. Annalisa.
2: Sì, no, volevo dire che comunque parte dell'energia per il 48% ho letto della energia nazionale proviene già da fonti rinnovabili. Sul nucleare devo dire, io sono molto perplessa, io sono insomma guardo con favore al governo Meloni, ma ecco, sulla scelta del nucleare mi spiace dirlo, non sono d'accordo.
1: Io invece sì, però quello non importa.
2: Tra l'altro scusa, no, ma immagino però che questo vada letto in una chiave politica. Perché la novità è stata questa, certo, ma la novità è stata anche la mano tesa a Calenda.
1: Questa analisi, devo dirti la verità, l'abbiamo fatto sentire, abbiamo discusso anche nel GR.
2: Io leggerei questa cosa in questa prospettiva.
1: Cinzia Asciutta e Annalisa Terranova, grazie davvero. Avevamo promesso la voce di Giuseppe Ippolito, che è stato direttore per tanti anni dello Spallanzani, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, collaboratore dell'OMS per le malattie altamente contagiose, una delle massime autorità non soltanto italiane. Professor Ippolito, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buongiorno.
1: Credo che sia molto interessante lo studio recente al quale anche lei ha lavorato sulle navi da crociera come grandi incubatrici, perché questo è esattamente quello che è accaduto non soltanto per questo antivirus, professore, ma da quello che leggo anche per il norovirus, una nave francese.
3: Sì, ma le navi da crociera sono spesso soggette a focolai epidemici per una serie di fattori. Intanto perché le navi da crociera sono vere e proprie città galleggianti, secondo perché mantenere altissimi livelli di controllo sanitario è difficile, nonostante le navi abbiano medici di bordo che siano estremamente preparati, le capacità diagnostiche spesso sono limitate, e in questo caso dobbiamo dire, proprio in questo caso, il ritardo diagnostico iniziale è stato un problema.
1: Ritardo diagnostico iniziale e soprattutto incapacità di, se non sbaglio, professore, di seguire tutti quelli che erano a bordo sulla nave.
3: Vede, aver fatto la diagnosi tardivamente, aver apposto tardivamente il sospetto di diagnosi, ha fatto sì che la nave avesse rifiuti di farla entrare in porto, almeno in una zona in cui si potesse fornire un'assistenza sanitaria da parte delle autorità sanitarie adeguate, e poi il fatto di farli scendere in quel momento, quando ne hai fatto scendere uno si stabiliscono meccanismi per cui li devi far scendere tutti. Ma io vorrei dire che i tempi sono importanti in questo senso, e la ricostruzione dell'epidemia è un'epidemia non facile, anche perché ancora una volta ci troviamo di fronte a posizioni dove un coordinamento centrale è assolutamente necessario. La mancanza, l'OMS in questo momento è in una fase non dei migliori. Lei considera che abbiamo avuto che il 6 aprile c'è stato, o il 5, il 6 di aprile, i primi sintomi, ma 4 giorni dopo il primo caso è morto. E abbiamo dovuto aspettare tanti giorni prima di avere una diagnosi molecolare che si trattava di un antivirus.
1: Scusi professore, ma noi, glielo vedo dai messaggi degli ascoltatori, quanto è pericoloso, ci dobbiamo preoccupare, ci dite di stare tranquilli, il ministro ci dice di stare tranquilli, però la preoccupazione c'è. Realisticamente quanto dobbiamo essere preoccupati, professore?
3: Realisticamente dobbiamo, in accordo a quello che dicono sia l'OMS che le CDC, possiamo stare attenti e tranquilli per due ordini di motivi. Il primo, perché l'efficacia di trasmissione di questo virus, ovvero sia il numero di casi che si generano per ogni caso che si verifica, è estremamente bassa. È inferiore a 0.1%. Consideri che il Covid era 20 volte tanto, tra l'1 e il 2%, che la SARS del 2003 era il 10%. Quando ci siamo trovati in ambienti chiusi, però, questo Andes virus ha fatto tra il 35 e il 50%, in un ambiente particolare. Quindi noi dobbiamo considerare la nave come un ambiente particolare, non come un ambiente di popolazione. E non fa 20 casi di contatto a spazio aperto come li fa il morbillo. Dobbiamo starci.
1: Però ci sono rischi di mutazione, scrive Davide da Ruigo?
3: Nello studio che è stato fatto dagli svizzeri, che hanno per prima sequenziato il virus ed è stato confrontato con un virus argentino vecchio, dice che il virus non è affatto mutato. Sono stati effettuati, mi pare 4-5 anni fa, degli studi su passaggi per i topi, che dice che su passaggi ripetuti poteva facilitarsi la trasmissione da uomo a uomo, ma dopo sono arrivate le sequenze fatte in urgenza dagli svizzeri e ci hanno detto che il virus ha un'omologia superiore al 95%, cioè il virus è esattamente lo
1: stesso.
3: Professore,
1: la questione dell'incubazione, ci scrivono molto su questo.
3: La questione dell'incubazione è uno dei problemi di questo virus, perché un virus con una incubazione, con un'incubazione lunga, e consideri che questi casi non sono tantissimi, quindi noi abbiamo un'esperienza limitata, e quindi con un'incubazione lunga significa che le persone debbono stare isolate molto a lungo. Ma stare isolati non significa stare chiusi in ospedale, significa fare come si è fatto per il Covid, stare a casa propria con i servizi di sanità pubblica locali ai quali dici che stai bene, che non hai assolutamente nulla, e se ti succede qualcosa ti fanno un test. Quindi dobbiamo considerare che più lunga è stata l'incubazione, maggiore è il tempo in cui bisogna stare chiusi in casa, e questo tempo si sta avviando a essere 45 giorni.
1: Negativi i primi test in Italia, per fortuna, titolano stamane tutti i giornali. Le norme che ha assunto il governo sono tra le più severe, se non sbaglio, cioè se su un buon volo c'era un positivo, tutti i passeggeri devono stare a casa tutti questi giorni. Questo è un po' un problema, professore.
3: Allora, vorrei su questo dire due cose. Un test negativo iniziale non significa che è sicuramente negativo, perché nella prima fase i test possono essere negativi. Noi abbiamo più tipi di test. Abbiamo un test molecolare, il test che viene fatto immediatamente, e il test molecolare è fatto per discriminare i sani dai malati, però identifica la presenza di particelle virali, e lo identifica prima che il soggetto sviluppi gli anticorpi, che è l'altra parte della diagnosi. Attualmente noi non abbiamo positivi a questi test, che sono test che solo adesso si stanno provando sul virus di Andes. Ancora abbiamo la necessità di arrivare a una definizione chiara di questi virus. Il test andrà ripetuto dopo 10 giorni e andrà rifatta la sierologia.
1: Guardate, ascoltare Giuseppe Ippolito, che è una delle massime autorità mondiali sulle malattie infettive, è sempre un privilegio. Torneremo, se potrà disturbarlo. Sentite la nostra sigla di chiusura. Stamane Gianni Tola in console e Mauro Convertito in regia, e poi la redazione di Radio Anch'io, ad Amarra, Federica Forni, Margherita Santo, Elena Zabeo. Vi ringraziamo tutti per averci seguito. Peraltro adesso c'è Progetto Benessere, che come sapete si occupa di salute, in questi giorni si è occupato molto anche di antivirus, ma prima c'è naturalmente il giornale radio. Noi torniamo domattina alle 7:30. Grazie a tutti.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
16: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
17: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
16: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
17: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
16: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
17: Terme dell'Emilia Romagna.
16: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
18: Ulisse, ho voglia di navigare.
19: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
18: No, voglio navigare con il gigante.
19: Ah!
20: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
22: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Pechino per la visita di Donald Trump. Terminato il faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping, le questioni commerciali dei dazi e la tecnologia, ma anche l'Iran e Taiwan sul tavolo. Trump è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Il punto in diretta con Azzurra Meringolo, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Sì, terminato il bilaterale, il presidente cinese ha accompagnato Trump a visitare il Tempio del Cielo, e ora il prossimo appuntamento tra i due, che sarà l'ultimo della giornata, la cena nella grande sala del popolo alle 12 ora italiana. Dopo l'atteso bilaterale che è durato circa 2 ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori al seguito del presidente statunitense, tra loro Elon Musk ma anche Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse alla Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è urgenza di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta ora sul ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema centrale, Taiwan. È la questione più sensibile tra noi, se venisse gestita male potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, proprio mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taipei, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
2: E allora occhi del mondo puntati dunque su Pechino, mentre in Medio Oriente è sempre più caldo il secondo fronte di guerra, quello tra Israele e Hezbollah in Libano. Sono almeno 12 morti negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul sud del paese. Poi ci sono le ricadute della crisi in Medio Oriente sul petrolio. A 2 mesi e mezzo dall'inizio del conflitto, l'Agenzia Internazionale per l'Energia lancia l'allarme. Le scorte mondiali si stanno esaurendo ad un tasso record. Sul fronte jet fuel invece nel brevissimo periodo non si vedono problemi di fornitura, avvisa il commissario europeo per l'energia Jorgensen, ma non si escludono, ha aggiunto, problemi sul lungo termine. E proprio sul prezzo del petrolio e sui mercati europei che aprono in questi minuti facciamo il consueto punto con Lugina Venturelli in diretta da Milano. A te.
4: Sì, in attesa di soluzione allo stallo del conflitto in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz, oggi le quotazioni del petrolio sono poco mosse, a $105.50 al barile. Intanto le borse europee aprono in rialzo, Milano dello 0,6% in linea con Parigi, più consistente il guadagno di Francoforte, 1 punto percentuale, Londra invece solo 1/10. Diciamo che i mercati stanno aspettando gli sviluppi dei colloqui tra Cina e Stati Uniti e reagiscono all'unica cosa certa. Finora al vertice, la presenza nella delegazione del presidente Trump di molti manager di primo piano, soprattutto nel settore tecnologico, che dunque si attende essere un tema importante di trattativa. Così le borse asiatiche oggi hanno chiuso in modo contrastato, con Shanghai e Tokyo in territorio negativo. La borsa cinese è scesa dell'1,4%, mentre salgono Hong Kong e Seoul, ovvero le piazze dove è più alta la concentrazione di titoli del tech, a cominciare di quelli dei produttori di semiconduttori, al centro della competizione commerciale tra le due potenze. A voi.
2: Ed ora la cronaca con le novità sull'omicidio di Bakary Sako, 35enne, bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto, rintracciato e fermato anche il giovane ritenuto il sesto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo. Oggi il Papa sarà all'Università Sapienza di Roma. L'arrivo di Leone XIV è previsto alle 10:20. Prima una sosta di preghiera alla cappella universitaria, poi nell'Aula Magna il discorso rivolto alla comunità accademica. Il dialogo tra università e dimensione spirituale non sottrae nulla alla laicità della conoscenza, ha sottolineato la rettrice Antonella Polimeni. Il meteo, maltempo diffuso sulle regioni settentrionali, allerta gialla su quasi tutto il nord-est, ma anche su parte di Puglia e Calabria. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Arriva una perturbazione che porta non solo aria più fresca, ma anche maltempo diffuso sulle regioni settentrionali, inizialmente con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e con grandine. Domani il maltempo arriverà anche al centro. Sabato avremo un miglioramento graduale, tuttavia dovremo aspettare la giornata di domenica per un miglioramento più deciso.
2: Calcio all'Olimpico di Roma, la festa dell'Inter che dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, battuta la Lazio 2-0. Poco distante sul centrale del Foro Italico un'altra impresa di Dardiri, che in piena notte ha superato in 3 set il talento spagnolo Jodar, raggiungendo per la prima volta la semifinale agli Internazionali d'Italia. Sfida lunghissima, interrotta anche dai fumi dei fuochi d'artificio provenienti dallo stadio durante la premiazione dell'Inter. Oggi alle 13 tocca a Sinner, che nei quarti affronta Rublev. La finale dei mondiali come il Super Bowl, con il suo seguitissimo spettacolo a metà gara.
0: A half-time show.
2: L'annuncio sui social della FIFA con Chris Martin dei Coldplay, sarà lui a curare lo show in mezzo alla partita che assegnerà il titolo di campione del mondo il 19 luglio a New York. Sul palco Madonna, Shakira e i BTS. Grandi calibri, con uno scopo anche benefico: raccoglierà fondi per il FIFA Global Citizen Educational Fund, che aiuta i bambini di tutto il mondo ad accedere allo sport e all'istruzione. Sono le 9:05, vi lascio a Progetto Benessere, prossimo GR come sempre alle 10.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Fanno davvero là dentro?
9: Siamo solo appassionati di cinema.
10: Non può essere solo un film club.
11: Lei ha un ragazzo.
12: Wow!
13: Vediamo 3 volte lo stesso film.
14: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
15: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
16: Devo andare.
17: Qualcosa che non va, tesoro.
18: Forse dovremmo parlarne.
19: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
23: La spesa intelligente!
24: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
25: Grazie, mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
27: Siamo in radio, non si vede nulla.
26: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
28: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
29: Progetto Benessere, per una vita più sana.
30: Rai Radio 1, sono le 9:09, bentornati a tutti voi all'ascolto di Progetto Benessere. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene quotidiano. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate già andate in onda su Rai Play Sound. Oggi nella prima parte vi parleremo di un progetto che ha trasformato centinaia di studenti in esperti di comunicazione social. Vedremo come Reel e Post possano diventare strumenti potentissimi anche per spiegare la scienza e la salute ai più giovani. Nella seconda parte affronteremo un tema urgente e delicato: il consumo e i danni derivanti dall'alcol. Poi faremo insieme il punto sull'antivirus. Come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo un brano musicale.
0: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh. Pace con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Ed è Radio 1, Progetto Benessere, le 9 e 12 minuti. Bentornati in diretta all'ascolto della trasmissione che si occupa della vostra salute, dello stare bene. Dicevamo proprio in apertura del progetto che intende promuovere la salute, educare ai corretti stili di vita e rendere le nuove generazioni protagoniste attive dell'informazione scientifica. Questo progetto si chiama Health for the Future. Ne parliamo in collegamento telefonico con i nostri ospiti. C'è Marilu Pacetta, che è la responsabile del progetto. Benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: E abbiamo due ragazzi protagonisti e vincitori insieme alle loro classi, Stefania Bartucci. Ciao Stefania, benvenuta a Progetto
2: Salve.
0: Benessere. E c'è anche Riccardo Giuffrida, studente di Catania.
3: Buongiorno.
0: Ciao Riccardo, buongiorno anche a te. Allora, partiamo dall'inizio, ragazzi, direi con la dottoressa Pacetta, così ci spiega l'insieme del progetto e poi andiamo ai vostri scettri, al podio. Allora, dottoressa, che cos'è questo progetto e qual è stata soprattutto la scintilla che l'ha fatto nascere?
1: Allora, Health for the Youngs è un progetto, un'iniziativa appunto di cittadinanza attiva realizzata con il sostegno non condizionante di Farmindustria. E, come sapete, è rivolta alle scuole secondarie di secondo grado e coinvolge sia i docenti che gli studenti. E la scintilla che ci ha fatto un po' pensare che poteva essere un progetto adatto alle scuole è stata proprio la voglia di parlare di salute ai giovani, sì, e con i giovani, ma nasce anche dal desiderio di trattare temi che possiamo definire un po' più ostici, come quello dell'antibiotico resistenza, uh-huh, e farlo proprio con i ragazzi. Quindi di fatto è un progetto che nasce con l'idea di affrontare una vera e propria sfida.
0: Sì.
1: Pensate che nasce nel 2019 e il primo, diciamo, Health for the Youngs è stato un progetto pilota, quindi in poche scuole, giusto perché volevamo anche sperimentare appunto l'impatto di questi temi sui ragazzi.
0: Sì.
1: E la prima edizione è stata nel 2020, quindi in piena pandemia.
0: Allora, intanto, siccome non mi piace sorvolare sulle cose, io invece di Health for the Youngs ho parlato di Health for the Future, ma forse la gaffe non è completamente errata, perché siamo guardando davvero al futuro dei ragazzi, stiamo guardando alla loro salute, alla costruzione del loro sistema immunitario, delle loro difese e alla prevenzione di tante malattie. Quindi diciamo che forse possiamo aggiungere anche la parola future a questo progetto, anzi futuro, altrimenti i nostri ascoltatori ci brontolano se usiamo inglesismi. Allora andiamo ai ragazzi. Stefania Bartucci, studentessa a Cosenza, seconda classificata, tra i temi più scottanti c'è l'uso consapevole degli antibiotici, ce lo stava prima dicendo anche la professoressa Pacetta. I ragazzi ci hanno scherzato su con una campagna che arriva a citare addirittura Italo Calvino. Al secondo posto si è classificata la classe quarta del liceo Fermi di Cosenza con la campagna "Se una notte d'inverno un raffreddore". Stefania, raccontacela.
2: Allora sì, abbiamo preso molta ispirazione da Calvino, soprattutto per quanto riguarda il titolo. Ecco, volevamo qualcosa di accattivante che non fosse così evidente. E inoltre andare a parlare di questi temi così complicati, ecco, come ha detto anche appunto dottoressa, così ostici, è veramente difficile, soprattutto con quella che adesso il nostro range di attenzione e quanto riesce a durare. Per questo motivo la nostra campagna voleva proprio andare ad essere originale, ad essere divertente, creativa, tanto che all'interno del video ci sono proprio dei batteri che si allenano con gli antibiotici, perché effettivamente l'antibiotico può rendere più resistenti quelli che sono i nostri batteri se non ci rendiamo conto quando sono necessari da utilizzare, quindi quando non sono prescritti. E la cosa più interessante è stata proprio avere all'interno della nostra scuola questo progetto a cui poter partecipare.
0: Sì.
2: E farlo interamente, quindi tutta la nostra classe.
0: E perché avete scelto proprio l'antibiotico resistenza?
2: Perché fra tutti gli argomenti era quello che ci è piaciuto di più, ci ha interessato di più, perché la prevenzione, i vaccini sono sicuramente, e non c'è dubbio, degli argomenti fondamentali. Però l'antibiotico resistenza è un fenomeno che nei, diciamo, recenti anni sta diventando sempre più presente all'interno delle nostre vite, della nostra società, e da noi, cioè dal nostro punto di vista di giovani, non se ne parla così tanto a scuola, non si ha tutta questa campagna. E quindi abbiamo
0: dovete accendere la radio, perché qui ne parliamo spessissimo, Stefania. Allora,
2: durante l'ora di scuola, però
0: è vero, però si può recuperare su Rai Play Sound, come diciamo spesso.
2: Bene.
0: Sentiamo anche Riccardo Giuffrida, Catania, prima classificata, il gradino più alto del podio, è finito vincitore insieme alla classe seconda del liceo scientifico Galilei. Hanno vinto con la campagna Rewind, cambiare abitudini ti cambia la vita. Raccontaci, Riccardo.
3: Per questa campagna social abbiamo collaborato con il nostro docente di storia dell'arte, fra l'altro esperto in cinematografia, tanto che abbiamo realizzato una campagna social di circa 59 secondi che ci ha visto lavorare in un ambito quasi professionale anche da un punto di vista cinematografico.
0: Accidenti.
3: Abbiamo parlato della prevenzione e quindi di adottare per lo più degli stili di vita sani. Mm-hmm. Per esempio in questa campagna abbiamo mostrato che è preferibile mangiare cibi sani rispetto che a cibi spazzatura, o per esempio favorire l'attività fisica, svegliarsi presto, tutte abitudini che promuovono la salute e il benessere.
0: E come mezzo cosa avete scelto? TikTok, Instagram, dove siete andati a promuovere questo messaggio?
3: Social.
0: Tutti?
3: Sì, sì. Abbiamo pubblicato questa campagna social appunto in molte piattaforme e insomma aspettiamo che raggiunga un grande successo.
0: Allora, intanto vi leggo un messaggio carino da parte di un nostro ascoltatore che fa i complimenti ai ragazzi e dice: ci vuole un inno come Bella Ciao per l'antibiotico resistenza, bravi ragazzi. Professoressa Pacetta, allora, questi ragazzi all'opera credo che vi abbiano dato grandi soddisfazioni, e quello lo diamo per scontato. Però, secondo la vostra esperienza, un messaggio sulla salute che viene veicolato dal compagno di banco, quanto funziona di più, piuttosto a noi soli, di noi soloni che da un microfono diciamo fate prevenzione, comportatevi bene, non bevete, lo diremo fra pochissimo trattando di alcol.
1: Beh, proprio perché la comunicazione tra pari innesca comunque delle modalità diverse, delle modalità anche più efficaci, e questo sono anche gli studi scientifici insomma a dimostrarlo, e consente di abbattere delle barriere, facilita il dialogo, consente ai ragazzi di parlare e anche usare i propri linguaggi, e quindi si abbattono davvero le barriere, si crea uno spazio conosciuto di fiducia nell'altro. Fra l'altro, anche noi adulti, se abbiamo un problema, molte volte appunto ne parliamo con il proprio amico, no? Un amico caro con, certo, cui confidarsi, e quindi la peer education di fatto utilizza proprio questa modalità relazionale. Mm-hmm. E quindi l'efficacia deriva proprio da questo, da questa tipologia di relazione tra pari.
0: E Stefania Bartucci, Cosenza, sì, qual è stata la parte più bella di questa esperienza? Aver raggiunto il risultato immagino sia relativo, però avrete lavorato insieme in concordia per creare un progetto.
2: Esatto, sì, penso che la parte più interessante sia stata proprio il lavorare in classe insieme, avere diciamo una sorta di brainstorming, le idee, metterle insieme. Poi, avendo fatto noi appunto un video, come ha detto anche il mio altro collega, ecco, da un'altra classe, abbiamo utilizzato proprio delle attrezzature, abbiamo messo lo scenario all'interno della classe, scelto gli attori, creato i costumi dei batteri, quindi è stata veramente un'esperienza incredibile, e la cosa più bella è proprio farla insieme, ma soprattutto capire il significato dietro questo.
0: Allora, i costumi dei batteri, questo mi incuriosisce, che batteri avete messo in scena?
2: Allora, volevamo farli il più realistici possibile, quindi abbiamo fatto il meningococco, che era viola, mm-hmm, rosa, poi abbiamo fatto il, ne abbiamo fatto uno che era blu e uno che era arancione, uno, mm-hmm, era lo pneumonas e l'altro era lo streptococco, quindi questi tre abbiamo messo, anche perché dato che eravamo all'interno del cervello abbiamo fatto proprio vedere i piccoli omini nel cervello che ragionano sugli antibiotici e su come non debbano essere presi quando non sono prescritti, sono comunque batteri che all'interno del cervello possono anche arrivare.
0: E l'antivirus di questi giorni di che colore l'avreste fatto se l'aveste inserito in questo contesto?
2: Non saprei, forse blu.
0: Blu, un antivirus blu. Invece, Riccardo, per te l'esperienza più bella rispetto a tutto questo?
3: Allora, sicuramente la realizzazione della campagna social è stata una bellissima esperienza, tanto che abbiamo collaborato con un esperto proprio nel settore della cinematografia, sicuramente è stata una fortuna, ma è stato anche una fortuna partecipare all'incontro con la dottoressa Stefania Stefani, un incontro chiamato Question Time, in cui abbiamo proprio posto delle domande alla professoressa Stefania Stefani, esperta da professoressa in
0: microbiologia. E quindi ringraziamo anche questa professoressa, oltre che Marilu Pacetta, Stefania Bartucci e Riccardo
3: Certamente.
0: Giuffrida. Noi ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme la musica. Restate con noi, non cambiate frequenza.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Sempre Rai Radio 1 con Progetto Benessere, bentornati all'ascolto della nostra trasmissione. Ora ci occupiamo dei rischi e dei danni dell'alcol. Il consumo di bevande alcoliche è molto diffuso sia tra i giovani che tra gli adulti. Una delle ragioni principali è riconducibile alle proprietà psicoattive dell'alcol, che facilitano le relazioni sociali perché generano piacere, euforia, disinibizione. In una parola, ci fanno sentire più sciolti. Ma qual è

0: il prezzo che paghiamo per questa scioltezza. In realtà il consumo di alcol abbassa la percezione del rischio e favorisce i comportamenti senza controllo. Vogliamo approfondire il tema con il nostro ospite, qui in presenza negli studi di Saxa Rubra, Fabio Attilia, che è gastroenterologo ed è medico presso il centro di riferimento alcolologico della Regione Lazio, ASL Roma 1. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E allora abbiamo un po' l'onere, l'onore di parlare di un tema di cui forse si discute troppo poco. Ci andremo fra un attimo, dottore, perché prima volevamo insieme fare il punto sull'antivirus. Parliamo di 11 casi ufficiali totali, nessuna mutazione è stata rilevata nel ceppo virale che ha sviluppato il focolaio sulla nave Omdius. Non è un'epidemia e la situazione è sotto controllo, ribadiscono le autorità sanitarie nazionali e internazionali. Sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, quindi il cittadino britannico, lo ricordiamo, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, mentre i medici ospedalieri ritengono che il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Il pericolo viene però messo in evidenza dal Ministro della Salute Schillaci. Non esiste, perché e dice siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli. Intanto c'è stato un nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux. Un anziano è morto, 1700 passeggeri sono in isolamento per una sospetta gastroenterite virale. Vedremo se si svilupperà ulteriormente anche questa occasione. Intanto io approfitto di avere in studio un gastroenterologo importante come Fabio Attilia per chiedergli questo virus, nuovo virus di cui sentiamo parlare, su quest'altra nave, il nuovo virus, un paziente di 90 anni deceduto. È possibile per un virus del genere?
1: Assolutamente sì, anche perché si parlava di una gastroenterite, quindi se parliamo in medicina tutto ciò che termina con questa desinenza ite è un processo infiammatorio, quindi nel caso parliamo di un processo infiammatorio sostenuto che può essere acuto o cronico in un soggetto magari defedato, debilitato, anziano, può avere anche conseguenze letali, ma questo può succedere non soltanto in situazioni particolari come su una nave da crociera, ma comunemente può accadere, ecco perché ci si riferisce a una fetta di popolazione fragile, certo, con indicazioni precise sull'idratazione, l'alimentazione e via dicendo.
0: E quindi sono una cinquantina i passeggeri che hanno manifestato i sintomi, siamo allerta a vedere se le cose dovessero evolvere ulteriormente. Noi adesso, caro dottore, andiamo a parlare di alcol. Vorrei che iniziassimo con qualche numero per identificare il fenomeno.
1: Nella nostra nazione c'è una particolare attenzione rispetto a quello che sono la raccolta dei dati, soltanto che si riferiscono sempre a bienni che sono precedenti, quindi non attualissimi. I consumi all'interno della nostra nazione sono più o meno stabili ormai da diversi anni, cambiano quelle che sono le fasce di popolazione, ovvero proprio l'approccio all'utilizzo della sostanza. Siamo nella media all'interno della comunità europea, all'interno della nostra nazione, essendo noi comunque sia un paese molto eterogeneo per conformazione, anche per, pensiamo alle aree interne piuttosto alle comunità montane, dove ci sono utilizzi di sostanze come l'alcol che sono diverse, c'è una percezione proprio culturale, chiamiamola così, dell'utilizzo dell'alcol, che vanno da nord verso sud, con aree geografiche dove il consumo precoce, ad esempio, nei giovani è molto più presente anche a livello familiare.
0: Per esempio?
1: Soprattutto nel quadrante del nord-est, nel settentrione in Italia, con un'unica eccezione che è il Molise, dove ad esempio i consumi alcolici sembrano essere più alti. Ora, questi sono dati ufficiali, ma c'è sempre comunque sia un sommerso che noi non riusciamo a raggiungere, che è quella ad esempio dell'autoproduzione, perché ci sono tanti produttori, ad esempio la vecchia percezione del contadino che si fa là il vino in casa e lo assume e sfugge da quelli che sono.
0: Buonissimo però il vino del contadino, lo dobbiamo dire.
1: Assolutamente, io lo dicevo, noi non siamo assolutamente per il proibizionismo, ma per l'uso consapevole.
0: Certo, assolutamente. Ascoltiamo insieme un vocale che è arrivato al nostro 342 864 8832.

Buongiorno, sono Daniela da Roma. Volevo chiedere all'ospite di quest'oggi, l'alcol unito agli zuccheri presenti nelle

0: presente quantitativo di grasso nelle arterie?
1: Attili.
2: È una domanda molto interessante, anche perché sono contento che ci sia attenzione sul tema.
1: Ma i nostri ascoltatori
2: complimenti,
1: sono...
2: Complimenti, complimenti. L'alcol, nella domanda c'erano due sottolineature. Una, la quantità di zuccheri.
1: Sì.
2: L'alcol ha una grandissima quantità di calorie, però non è una sostanza nutriente, quindi non apporta calorie buone, tra virgolette, che possono essere spese dal punto di vista energetico. E l'altra invece era sul colesterolo e sull'azione delle arterie. L'alcol ha un'azione diretta, pro-infiammatoria a livello del sistema cardiocircolatorio, soprattutto quello periferico, quindi favorisce la posizione di placche colesteroliniche, quindi di possibili eventi cerebrovascolari, purtroppo.
1: Dunque, stavamo dicendo prima che non siamo qui per fare né i bacchettoni né essere proibizionisti, però esiste una soglia che non bisogna oltrepassare.
2: Sì, io infatti i complimenti che faccio a una trasmissione come questa è proprio quella di dare informazione, che è una cosa importante, non ci deve essere,
1: ringraziamo,
2: come diceva lei correttamente, non ci deve essere terrorismo in questo senso, ma una corretta informazione che deve uscire fuori dalle aule universitarie e raggiungere la popolazione. La soglia viene indicata da tanti istituti naturalmente che si occupano di salute, e formalmente sono 2 unità alcoliche per l'uomo in buona salute, intendendo
1: per unità che intendiamo un bicchiere.
2: L'unità alcolica sono proprio il contenuto di un bicchiere di vino, ad esempio da 125, quindi quello di una volta da osteria, piuttosto che le 2 dita che vengono servite al bar di un superalcolico, o la lattina di birra da 33 centilitri.
1: Okay.
2: Ed contengono 12 grammi di alcol anidro. Ora, un uomo in buono stato di salute al di sotto dei 65 anni avrebbe la possibilità di consumare, ovvero di metabolizzare in maniera corretta 2 unità alcoliche al giorno. Per la donna cambiano i valori, perché sono 1 unità alcolica, ma per un fatto proprio di metabolismo, di capacità di assorbimento. La differenza di genere è molto importante nell'utilizzo di sostanze, proprio per la nostra conformazione fisica,
1: certo,
2: diversa. Poi ci sono naturalmente delle caratteristiche soggettive di ognuno di noi che ci permettono di tra virgolette, in maniera si dice reggere l'alcol in maniera diversa, ma quello dipende anche dall'approccio che ho, dell'abitudine dell'assunzione di alcol.
1: Quindi l'abitudine determina un po' una sobrietà di tipo diverso.
2: La capacità di tolleranza, ovvero
1: tolleranza.
2: Se io vengo a contatto con la sostanza in maniera ripetuta, anche quotidianamente, è un po' come se io allenassi in maniera scorretta gli enzimi presenti all'interno del mio organismo proprio per metabolizzare la sostanza stessa. Ecco perché, come diceva lei correttamente all'inizio, l'alcol è una sostanza psicotropa. Per raggiungere lo stesso effetto nei soggetti che bevono alcol in maniera quotidiana c'è bisogno di aumentare la dose, proprio per questo effetto di tolleranza, che poi l'alcol è una di quelle sostanze in grado di sviluppare la dipendenza.
1: Allora, abbiamo parzialmente già risposto, però siccome ci sono diversi messaggi dei nostri ascoltatori, ne leggo uno in rappresentanza del bicchiere di vino ai pasti. Alberto, di 54 anni, da Genova, scrive: dicono che un bicchiere di vino a pasto fa bene. Perché dite che bisogna essere con 0 alcol? Grazie e un saluto e complimenti per la trasmissione, ci dice il nostro ascoltatore. Quindi un bicchiere di vino? Abbiamo detto di sì, l'abbiamo sdoganato.
2: Naturalmente noi dobbiamo fare un discorso inverso, dovremmo iniziare a dire chi non deve bere neanche un bicchiere di vino.
1: E diciamolo, facciamolo, siamo qui per
2: questo. In Italia è vietata la somministrazione e il consumo di alcolici ai minorenni, ad esempio, cosa che invece ci accorgiamo che poi il primo contatto con l'alcol avviene in età adolescenziale.
1: Sì.
2: Ma perché gli adolescenti non devono bere? Proprio perché i sistemi enzimatici non sono ancora pronti alla metabolizzazione, l'organismo è ancora in fase di accrescimento, così come il sistema nervoso centrale, banalmente. Ci sono altre categorie, pazienti affetti da patologie croniche, persone che assumono farmaci in cui l'alcol può interferire. Se sto facendo, e mi permetto di fare un esempio, una terapia per l'eradicazione dell'HCV, ovvero dell'epatite C, sono un soggetto che deve essere alcol zero, ma non per imposizione o per ipocrisia, ma proprio per un fatto di natura farmacologica. E poi c'è un'altra categoria molto importante,
1: sì,
2: che sono, anzi due mi permetto di sottolineare: uno, le donne in stato di gravidanza, perché l'alcol è una sostanza teratogena, provoca anche a basse dosi, può provocare delle modificazioni a carico del feto e quindi

0: quindi si sconsiglia assolutamente l'utilizzo di alcol, come l'astenersi dal fumo di sigaretta durante la gravidanza, piuttosto che le persone che compiono atti lavorativi importanti.
1: Faccio esempio,
0: un esempio della mia categoria: un chirurgo prima di entrare in sala operatoria siamo portati a dire ci mancherebbe, così come penso un pilota di aereo, piuttosto chi ha la responsabilità di un qualsiasi lavoro, quindi in ambito lavorativo non dovrebbe essere presente l'alcol, oppure chi si pone alla guida di autoveicoli o utilizza macchinari.
1: Certo, sì, riflettendo alla fine assolutamente uniamo e chiudiamo il cerchio. Invece Luisa da Milano ci dice: soffro di insufficienza venosa alle gambe, posso bere mezzo bicchiere di vino ai pasti?
0: Ecco, questa è una domanda che noi ascoltiamo sempre quando al medico si chiede se posso piuttosto che debbo. Assolutamente risulta essere una scelta, non c'è un'indicazione dal punto di vista medico dell'assunzione di alcol. Un medico non può dire ad un paziente fumi tranquillamente 3 sigarette al giorno, tanto non succede nulla, nessuno si assumerebbe una responsabilità del genere, così un medico non può indicare l'alcol come fosse un alimento nell'utilizzo. Che poi ci sia invece un utilizzo consapevole in soggetti che non si espongono a rischi, questo naturalmente fa parte di quello che è la valutazione quotidiana di ognuno, naturalmente.
1: E se bevo solo nel weekend ma esagero un po', fa male lo stesso anche se sto attento tutta la settimana?
0: Beh, rinnovo i complimenti ai vostri ascoltatori perché sono persone veramente che centrano il punto. Qui entriamo in un altro aspetto che è il famoso binge drinking, ovvero il consumo ad esempio eccedentario, tipico ad esempio delle persone giovani. Prima abbiamo ascoltato studenti,
1: sì,
0: che sono una categoria a rischio da questo punto di vista. Dal lunedì al sabato frequento la scuola piuttosto che l'università, mi astengo dall'utilizzo di qualsiasi sostanza, poi magari nel weekend perché è un fatto di accessibilità maggiore, aumento i consumi e vengo a contatto con la sostanza in maniera appunto eccedentaria, ovvero al di sopra di quelle che sono le 4 o 5 unità alcoliche, viene definito proprio binge drinking, ovvero la famosa abbuffata.
1: Sì.
0: E questo è un bere a rischio, uno perché mi
1: molto
0: espone
1: molto pericolosa, anche se soprattutto quando si mescola con altre sostanze.
0: Assolutamente sì, soprattutto nelle fasce giovanili,
1: sì,
0: come dice correttamente lei, c'è una commistione magari di altre sostanze. Piuttosto che l'utilizzo poi dell'automobile quando magari esco da un locale il sabato sera, mi pongo alla guida. Ma c'è anche un effetto organico diretto, perché grandi quantità di alcol hanno un'azione diretta su molti distretti. L'alcol è una droga che viene definita ubiquitaria, non c'è un tessuto, un organo che viene risparmiato dall'azione dell'alcol.
1: Ecco, proprio ho un ascoltatore che mi scriveva proprio quello, vediamo se sono veramente tanti, comunque ci dica, c'è anche un messaggio su questo: oltre al fegato quali altri organi possono essere compromessi, stimolati, stressati dall'alcol?
0: Pensiamo sempre all'equazione alcol uguale fegato, perché il fegato è uno di quegli organi che è deputato quindi alla metabolizzazione dell'alcol attraverso sistemi enzimatici, il sistema MEUS, l'acetocromo P450, che metabolizzano però anche altre sostanze come ad esempio i farmaci, e quindi pensiamo sempre all'evoluzione del fegato che ingrassa, il fegato grasso, la famosa steatosi, fino poi a raggiungere invece una modificazione dell'architettura del fegato che è la cirrosi, una patologia ingravescente che ha delle complicazioni molto molto importanti. Ma l'alcol agisce a livello del pancreas, molti accessi in pronto soccorso sono dovuti appunto all'ingestione di grossi quantità di alcol con una formazione di una pancreatite. L'alcol ha un'azione negativa ad esempio sul cuore, molti accessi possono essere fatti negli ospedali per una cardiomiopatia alcolica, che è una patologia dovuta appunto a un malfunzionamento del cuore per un'azione diretta dell'alcol. Così come banalmente pensiamo alla piorrea, la caduta dei denti nei soggetti che sono dediti all'utilizzo di alcol in maniera cronica, però non acuta. E il sistema nervoso centrale, sollecitato in maniera importante da quella che è l'azione dell'alcol a livello della cascata della gratificazione e di tutto il sistema neuronale.
1: Allora, resti qui, non si muova, perché poi voglio chiederle qualcosa rispetto al rischio oncologico e la correlazione con l'alcol, però se continuo a trascurare i nostri ascoltatori poi mi brontolano, quindi vado a leggere qualche messaggio, ce ne sono tantissimi. Gilli da Genova domanda: posso bere un bicchiere di vino assumendo anticoagulanti?
0: No. Qui siamo invece un po' più categorici, perché l'alcol interferisce con l'utilizzo di categorie speciali di farmaci.
1: Dunque, poi c'è Luigi che chiede di specificare bene tra l'alcol del vino e dei superalcolici.
0: Ecco, lo specifichiamo subito, è lo stesso. La molecola è identica, cambia la concentrazione e l'addizione superalcolico è soltanto perché quella sostanza ha una gradazione più alta. Ma quando noi parliamo di sostanze, di bevande alcoliche, hanno tutte la stessa molecola, che appunto è l'etanolo, che si trasforma in sostanze che sono dannose per il nostro organismo, così come ad esempio l'acetaldeide o altre sostanze. Le bevande alcoliche poi hanno un contenuto di, ad esempio, metalli, e prima parlavamo del fatto di alcune persone che si autoproducono ad esempio il vino in casa piuttosto che i distillati. Lì non c'è un controllo che invece fa l'industria, naturalmente, certo. Quindi si possono esporre anche a dei rischi diversi.
1: E un altro messaggio dice: buongiorno Viviana, per i giovani che non hanno ancora gli enzimi formati, come si devono approcciare, premesso che sarebbe meglio stare lontani dall'alcol?
0: Osservazione molto pertinente, sarebbe meglio, però poi c'è a livello culturale nella nostra nazione un approccio con l'alcol che di solito avviene addirittura all'interno delle famiglie, perché proprio si tende a svilire e a sottovalutare quello che è il rischio. E i genitori che vedono il proprio figlio con la sigaretta in mano magari hanno una reprimenda importante, poi invece a tavola durante le feste lo stesso genitore piuttosto che il nonno invitare magari il nipote adolescente ad assumere alcolici.
1: Ora è vero che non è mai facile, spezzo una lancia a favore di noi poveri genitori, trovare un equilibrio, perché sappiamo benissimo che il divieto poi fa subentrare immediatamente una voglia di trasgressione, e quindi dobbiamo dare un colpo al cerchio, uno alla botte, come si dice.
0: Ed ecco perché noi speriamo che trasmissioni come questa vengano ascoltate proprio dai genitori, per poter veicolare invece un messaggio in maniera, come dice lei, più possibile informativa e meno di giudizio moralistico.
1: Sì, certo. Licia da Vicenza ci scrive: l'alcol contenuto nell'amaro al rabarbaro che si trova nelle farmacie è dannoso?
0: Beh, l'alcol addirittura era presente in molte soluzioni che venivano usate anche negli anni 60 e 70, quasi come fosse un farmaco, ma l'alcol è alcol. È presente anche nell'industria alimentare come stabilizzante, per esempio, in alcune dolci piuttosto che in altre sostanze. È evidente che la quantità di alcol in questo caso fa la differenza.
1: Allora, ho un altro ascoltatore che non si firma, che dice ai giovani con punto esclamativo: sostituite gli aperitivi a base di alcol con frullati di frutta fresca di stagione. Beh, sarebbe bello, una bella idea.
0: Beh, da medico non posso che sposare questa tesi, è evidente, insomma, anche perché poi i nutrienti presenti nella frutta e nella verdura non sono presenti nelle bevande alcoliche.
1: Dovremmo organizzare una grande serata, magari, dove c'è la movida giovanile a base di frullati e succhi di frutta, sarebbe molto molto carino. Pensateci, come ASL Roma 1. Veniamo anche noi a fare una trasmissione, una diretta da lì.
0: Grazie per il suggerimento.
1: No, stiamo giocando, naturalmente. Allora, avevo un altro messaggio, dice: buongiorno, mi capita di aver desiderio di bere un po' di vino mangiando, ma purtroppo anche solo un sorso mi fa girare la testa. Perché, Penelope?
0: Ecco, rispondiamo a Penelope rispetto a quello che dicevamo prima della differenza di genere, quindi della capacità, sì, ad esempio delle donne, di avere una metabolizzazione, un assorbimento, una metabolizzazione diversa, e il fatto di non essere abituati all'assunzione di alcol, naturalmente il nostro non è un invito a bere quotidianamente, anzi tutt'altro, spiega anche gli effetti psicotropi che possono essere in qualche modo presenti in maggiore maniera, più presente appunto in alcune persone piuttosto che altre.
1: Quindi tolleranza personale. Ascoltiamo un altro WhatsApp audio.
2: Viviana, buongiorno. Volevo solo chiedere questo: è meglio il bicchiere di vino rosso o quello bianco durante un pasto?
1: Rosso o bianco?
0: Allora, nel vino rosso piuttosto che nel vino bianco ci sono la stessa identica molecola, sì, che appunto è quello che diciamo prima, ma ci possono essere degli eccipienti diversi. Uh-huh. Nell'uno o nell'altro fa differenza rispetto a quello che è l'azione tossica sull'organismo. E mentre in passato c'era stato un periodo in cui si diceva che il vino rosso ad esempio proteggesse da patologie cardiovascolari, sì, ma come abbiamo detto anche questo non ci sono nessun tipo di indicazione scientifica, quindi io mi bevo un bicchiere di vino rosso a pasto soltanto senza ipocrisia perché ne ho voglia e perché mi fa piacere assumerlo, non certo per azioni di natura farmacologica che non esistono.
1: E
0: invece,
1: infatti, c'era un altro messaggio che chiedeva: un bicchiere di vino a cena fa davvero bene al cuore o una vecchia leggenda? E quindi abbiamo risposto anche a questo ascoltatore. Invece Livio da Treviso ci sta brontolando perché dice: ma allora non va più bene neanche il classico bicchiere di vino a pasto, mi sembra che si esagera.
0: L'abbiamo detto, è proprio l'effetto contrario, noi non vogliamo essere così direttivi e pensare che l'alcol sia il male del mondo, anzi ci mancherebbe, dobbiamo avere un approccio però di natura scientifica e informativa, le persone vanno informate rispetto ai rischi ai quali si espongono, dopodiché esiste fortunatamente anche il libero arbitrio.
1: Sì, assolutamente. Daniela da Roma: salve, tiroidi Hashimoto, donna, moderato, un bicchiere a pranzo o nulla?
0: Allora, nel caso della patologia della signora, essendo una patologia autoimmunitaria, in teoria anche qui ci sarebbe assoluta controindicazione, soprattutto se si utilizzano alcune tipologie di farmaci. Prendo spunto, essendo la nostra ascoltatrice una donna, che moderate quantità di alcol, purtroppo, ad esempio, aumentano quello che è il patologie tipiche della donna, come ad esempio il cancro al seno. E queste cose, è vero che è un aumento...
1: Ecco, ha fatto bene a tornarci perché il rischio oncologico era un argomento che assolutamente volevo toccare prima che ci salutassimo. Prego, mi perdoni l'interruzione.
0: No, assolutamente, invece sono contento di poter parlare di questa cosa perché si sottovaluta spesso quello che è il rischio. L'alcol è una relazione dose dipendente in questo caso, naturalmente, ecco perché non dobbiamo demonizzare la sostanza ma dobbiamo informare correttamente. Molte patologie di natura oncologica si è visto avere una correlazione con l'assunzione di alcol, soprattutto ad alte quantità. Parliamo ad esempio abbiamo parlato prima del fegato e quindi dell'epatocarcinoma.
1: Sì.
0: Nella donna alcune patologie come appunto il cancro al seno può essere correlato all'utilizzo di alcol, e ci tengo molto a sottolineare questa differenza di genere perché si è visto che ad esempio i consumi in Italia stanno aumentando proprio nella fascia di questa popolazione, della popolazione donne, alto titolo di studio, benessere economico, quindi c'è proprio una accessibilità diversa alla sostanza.
1: C'è un approccio psicologico chiaro, evidente rispetto anche a tutto quello che lei ci sta raccontando. Parliamo di una sostanza che è anche un potente ansiolitico, quindi spesso quasi viene usato soprattutto nei giovani come farmaco pure per rilassarsi. Cosa possiamo consigliare a questa categoria di persone?
0: Corretto quello che è stato detto, perché l'alcol è uno dei più potenti ansiolitici presenti in natura e molte persone si accorgono che l'utilizzo della sostanza mi abbassa quello che è il tono dell'ansia e quindi si tendono ad automedicarsi, che credo che sia una cosa normale perché uso quello che ho intorno.
1: Certo.
0: Queste persone vanno naturalmente stimolate rispetto a quello di voler affrontare un problema invece con personale sanitario specifico. I disturbi delle malattie della salute mentale, non dobbiamo pensare soltanto a patologie molto gravi, ma ci sono patologie, disturbi comuni ad esempio che affliggono molte persone, ma magari anche per periodi della propria vita, come l'ansia, l'agitazione, piuttosto che momenti di depressione, devono essere affrontati da specialisti.
1: Allora, velocissima questa risposta, riassumo perché i messaggi di questo tono sono stati diversi: l'alcol della birra è uguale a quello del vino o magari è meno invasivo e fa meno male, le chiede Manlio.
0: Lo ripetiamo, è lo stesso, cambiano gli eccipienti, ad esempio nella birra c'è il luppolo che è fortemente diuretico e quindi stimola molto la diuresi, ad esempio.
1: Allora, tanti messaggi a cui non siamo riusciti a dare risposta, però tante le curiosità a cui invece siamo andati incontro, e di questo ringraziamo Fabio Attilia, gastroenterologo, medico presso il centro di riferimento alcolologico della Regione Lazio, ASL Roma 1, per essere stato oggi con noi a Progetto Benessere. Ci fermiamo qui, ci sentiamo domani con una puntata dedicata agli sport all'aperto e alle tendinopatie. Con l'arrivo della bella stagione stagione cresce la voglia di muoversi e con il nostro esperto faremo un approfondimento su come prevenire gli infortuni e quali sono i trattamenti più efficaci per non doversi fermare. In prima parte invece con la dottoressa Scappini parleremo della paura di invecchiare, attenzione abbastanza condivisa, e cercheremo di capire come affrontare al meglio il timore del tempo che sta passando. Vi ricordiamo per riascoltare le nostre puntate

l'app Rai Play Sound. Vi saluta Viviana Verbaro al microfono e la squadra di lavoro. Oggi in redazione Francesca Bellino, in regia Laura Nerozzi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Ore 10.
3: GR1.
4: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura una notizia che arriva dall'Ucraina. L'alta corte anticorruzione ha chiesto e ottenuto l'arresto di Andrei Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, accusato di corruzione e riciclaggio. Yermak potrà evitare il carcere preventivo pagando una cauzione fissata nell'equivalente di 2 milioni e 700 mila euro. Intanto è continuata nella notte l'ondata di attacchi russi scattata ieri sulle città ucraine. A Kiev colpiti diversi edifici civili, tra cui un palazzo che è crollato. Il bilancio provvisorio è di 2 morti e 40 feriti. Situazione sempre più tesa nello stretto di Hormuz. Una nave a largo delle coste degli Emirati è stata sequestrata dopo un abbordaggio da parte di persone non identificate. Si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. A riferirlo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Sul secondo fronte del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Libano, allarme dell'UNICEF. Negli ultimi 8 giorni 59 bambini sono morti o rimasti feriti nei combattimenti. A Pechino, accoglienza in grande stile per il presidente americano Trump. Prima la cerimonia di benvenuto, poi il faccia a faccia con il presidente Xi Jinping e la visita al

0: Tempio del Cielo. Il primo giorno di visita si chiuderà con una cena di gala. Da Donald Trump elogi alla Cina e al suo leader, con il presidente, una folta rappresentanza di imprenditori, da Elon Musk a Tim Cook a Jensen Huang, numero uno di Nvidia, colosso del microchip. Nell'incontro bilaterale si è parlato di guerra in Medio Oriente e del conflitto in Ucraina, oltre al tema dei rapporti commerciali. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha affermato Xi, avvertendo che potrebbe nascere un conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita in modo sbagliato. E siamo alla cronaca con le novità sull'aggressione mortale al 35enne maliano avvenuta sabato scorso a Taranto. È stato fermato un sesto giovane.
1: 22 anni, residente anche lui a Taranto. Per chi indaga, è il sesto componente della Baby Gang responsabile della morte del bracciante maliano Bakary Sakho, che stava andando al lavoro a 5 giorni di distanza. È scattato il fermo anche per lui, avrebbe colpito la vittima con un pugno in faccia. Si tratta del secondo maggiorenne del branco, l'altro verrà interrogato oggi dal magistrato, domani sarà la volta dei 4 minorenni già dietro le sbarre. Uno di loro, che a breve compirà 16 anni, è considerato l'autore delle 3 coltellate che hanno ucciso il 35enne africano, ripreso prima dalle telecamere, in una serata a base di alcol e slot machine, sfodera 2 pistole, non è chiaro se vere o finte, e le esibisce agli amici. L'accusa per tutti è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito, Bakary sarebbe stato fatto uscire senza allertare le forze dell'ordine dal bar dove si era rifugiato per sfuggire all'aggressione, forse a sfondo razzista. Ieri sui social sono apparsi commenti di sostegno agli autori. Domani la piazza, luogo del massacro, ospiterà una manifestazione contro violenza e xenofobia. Elena Baiocco, GR1.
0: Il meteo: in arrivo una perturbazione sulle regioni settentrionali con abbassamento di temperature, piogge intense e anche grandine. La Protezione Civile indica allerta gialla su quasi tutto il nord-est e su parte di Puglia e Calabria. L'instabilità arriverà domani anche nelle regioni del centro. Sabato le prime schiarite, domenica un miglioramento più esteso. Spesso definita la malattia del benessere, l'obesità è in realtà una patologia cronica e complessa, anche nella sua evoluzione, in primis geografica. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha coinvolto circa 2000 ricercatori in tutto il mondo.
2: Obesità, malattia globale, ma un vasto studio internazionale coordinato dall'Imperial College di Londra divide il mondo in due, disegnando uno scenario nuovo. Il fenomeno sarebbe in crescita nei paesi a basso reddito, ma non più nella maggior parte di quelli industrializzati. In alcuni, Italia, Francia e Portogallo, si assisterebbe addirittura ad un lieve calo. Incidono stili di vita e prevenzione, ma i dati in parte sono sorprendenti. Il professor Paolo Sbraccia, del direttivo della Società Europea di Obesità, li spiega anche così.
3: Può essere che nelle società più sviluppate si sia raggiunto un punto di saturazione, quello che io chiamo target genetico, mentre invece nei paesi in via di sviluppo, esposti al cosiddetto cibo spazzatura molto economico, i numeri sono in rapida salita.
2: Al di là delle tendenze, il problema nel nostro paese resta comunque serio. L'eccesso di peso riguarda il 47% degli adulti.
3: Attenzione, perché l'obesità è realmente una malattia che riduce l'aspettativa di vita e aumenta gli anni passati in disabilità.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Da Giuseppe Tornatore ad Emma Danti, da Gianna Nannini a Carlo Verdone, da Mogol ad Anna Pepe e Madame, il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale la SIAE, l'associazione che da 145 anni raccoglie autori ed editori per parlare del ruolo della cultura e della necessità di proteggere i diritti d'autore a fronte dell'entrata in scena dell'intelligenza artificiale. Senza di voi sarebbe un'Italia povera e anche triste, ha detto il capo dello Stato agli artisti. Il grazie del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, sentiamo.
4: Se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri.
0: Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11:00. Buon proseguimento di ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 14 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi, collegato con noi il senatore Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Buongiorno senatore Butti.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ecco, allora leggiamo le notizie che arrivano da Pechino, dove per la prima volta dopo quasi 9 anni un presidente americano fa visita al presidente cinese Xi Jinping. L'ultima visita era stata quella dello stesso Trump nel 2017, Joe Biden non aveva mai tenuto questo summit, ma aveva incontrato Xi Jinping in California. È il settimo faccia a faccia, sottosegretario Butti, fra Trump e Xi Jinping. Trump è arrivato anche con una folta delle di imprenditori, di businessmen, di magnati, di uomini insomma che stanno segnando la grande innovazione nel campo anche del digitale. C'è Musk, c'è Tim Cook, c'è il numero uno di Nvidia, il colosso dei semiconduttori. Quindi c'è tanta diplomazia economica e tecnologica, sottosegretario Butti. Secondo lei con quali prospettive per il futuro?
2: Beh, è evidente che ci sono degli aspetti che riguardano ad esempio le missioni nello spazio, che ovviamente interessano entrambe le potenze, ma da qualche tempo fortunatamente cominciano ad interessare anche l'Europa. C'è lo sviluppo delle tecnologie di frontiera per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, lo stesso quantum, sempre con l'uso dello spazio. Ci sono degli aspetti che riguardano ovviamente l'applicazione dell'intelligenza artificiale e purtroppo anche in contesti bellici. È evidente che la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele è la prima guerra ad utilizzare in modo così massivo le applicazioni di intelligenza artificiale, con tutto quello peraltro che abbiamo visto è accaduto con tra Palantir, Claude di Anthropic, il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, la difficoltà per uno Stato di difendere e decidere come intervenire sotto il profilo bellico, ma con la necessità anche di considerare le esigenze del privato. Quindi, come vede, ne hanno parecchie di cose su cui discutere.
1: Esatto, proprio l'intelligenza artificiale è anche un tema di confronto in quella che alcuni definiscono una guerra fredda tecnologica. Sappiamo che gli Stati Uniti accusano la Cina di rubare informazioni, insomma di violare le regole sulla proprietà intellettuale anche nel campo dell'intelligenza artificiale. Pechino è frustrata dal fatto che Washington impedisca la vendita alle aziende cinesi dei chip avanzati che servono per l'intelligenza artificiale. Ma in questa competizione, sottosegretario Butti, che ruolo può giocare l'Europa?
2: Ma innanzitutto sotto l'aspetto dei chip l'Europa sta già giocando un ruolo, io credo, interessante e anche importante. Interessante perché inverte un paradigma per cui l'Europa era abbastanza disinteressata, diciamo, alla produzione dei chip in generale. E è importante perché abbiamo dimostrato di saper fare delle cose meglio anche rispetto ai cinesi o rispetto a quanto avviene a Taiwan. Questo credo che tecnologicamente sia ovviamente un punto di vista, una cosa certamente importante. E su tutto il resto c'è da dire che non saprei con chi complimentarmi dei due, nel senso che mentre l'Europa rispetta sempre quelli che sono i ban occidentali nei confronti della produzione orientale di tecnologia, guardi, mi riferisco ad esempio all'utilizzo dei microprocessori H100, quelli prodotti da Nvidia, che ormai sono un po', come dire, desueti, no? Perché ormai siamo agli H300, ci sono delle cose molto più sofisticate sotto il profilo tecnologico. Ecco, l'Europa rispettava i ban statunitensi e poi Nvidia vendeva sotto banco al governo cinese i microprocessori H100, quindi lei vede, quando ci sono questi incontri ad altissimo livello è sempre piuttosto difficile esprimere un giudizio netto, tranchant. Siamo tutti quanti in attesa di capire cosa accadrà dopo questo incontro.
1: Ecco, sì, siamo tutti quanti in attesa di capire cosa accadrà, sottosegretario Alessio Butti, anche in merito alla, in relazione al conflitto in Iran, perché insomma non è mistero che Trump confidi anche nella diplomazia cinese, nell'influenza che il regime cinese ha sugli ayatollah in Iran per arrivare a un accordo. Voi siete, come dire, confidenti, perché insomma questa guerra, la guerra in Iran e la chiusura nello stretto di Hormuz sta creando problemi enormi all'economia italiana, il costo della benzina. Il decreto accise scade insomma il 22 maggio e ci sono le risorse, sottosegretario Butti, per una ulteriore proroga?
2: Ma questa è una valutazione sulla quale sta lavorando ovviamente la Presidente del Consiglio direttamente con il MEF, così come è stato però riconosciuto anche da alcune opposizioni ieri durante il dibattito in Senato. Sulle accise sarebbe intervenuto anche il centro-sinistra qualora fosse stato al governo, insomma bando alle ipocrisie e alle ciance, come si suol dire. Il tema guerra Iran e tutto quello che accade nello stretto di Hormuz è ovviamente un tema che sta coinvolgendo e mettendo in difficoltà tutte le economie, anche le più avanzate del mondo occidentale, e ovviamente anche l'economia italiana. E tutte le volte che c'è una crisi cerchiamo di capire come avremmo potuto essere più resilienti, parlo ovviamente del contesto occidentale, del contesto europeo, e quindi di come definire meglio gli approvvigionamenti energetici. Non solo per quanto riguarda il petrolio, ma anche per quanto riguarda i gas, per quanto riguarda le materie prime. Cioè è sempre sbagliatissimo pensare di potersi approvvigionare ad un'unica fonte, ed è per questo che il ruolo che sta svolgendo a livello geopolitico il presidente Meloni è un ruolo di straordinaria importanza, cioè aprire i mercati non solo dell'Italia ma quantomeno del continente europeo, dell'Unione Europea, per aiutare anche l'Occidente ad essere resiliente rispetto a queste crisi.
1: Cioè lei dice l'autonomia anche strategica in campo energetico è importante, il governo, lei dice, si sta impegnando su questo, ma ieri nel Premier Time in Senato il Presidente del Consiglio Meloni ha anche introdotto un altro elemento, una notizia diciamo al di là delle polemiche, cioè ha detto che entro l'estate avremo la legge delega e decreti attuativi per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Insomma, diversi anni fa sul nucleare si espressero gli italiani, questa sarà davvero la volta buona che si ritorni al nucleare, ci riuscirete o sarà oppure difficile, insomma non è mai facile, no? Sottosegretario Butti, farà accettare e anche creare consenso attorno al tema del nucleare.
2: No, però guardi, le dico che ormai è unanime nel mondo scientifico, nel mondo accademico e nel mondo anche dell'impresa pensare che senza innovazione non ci possa essere un aumento della produttività. Questo è un dato di fatto, è quasi praticamente scientifico. L'innovazione peraltro consente anche una sostenibilità che non può essere solo ambientale, la sostenibilità è economica, è sociale, è politica, è del welfare e poi ovviamente può essere anche ambientale. Quello che ieri il Presidente del Consiglio ha detto è una gran verità, nel senso che questo è il primo governo che prende atto di una situazione e del grido d'allarme del mondo dell'impresa, del mondo dell'industria, della ricerca, dell'università, tutto il mondo accademico, relativamente alla sostenibilità della produzione e anche della produttività. È evidente che soprattutto chi come me si occupa di innovazione il tema della sostenibilità energetica se lo deve porre, e se pensiamo di sostenere tutto quello che abbiamo montato esclusivamente con le fonti di energia rinnovabili vuol dire che non abbiamo capito granché. Quindi il governo...
1: Sì. Cioè lei parla per esempio, che non so, dei data center che hanno bisogno di tanta energia, quell'innovazione legata al...
2: Esatto.
1: Facciamo esempi concreti.
2: E qui volevo arrivare, perché la sua domanda è estremamente pertinente oltre che di attualità, perché quello che ieri ha detto il Presidente del Consiglio è una grande verità che non può essere sconfessata nemmeno dalle frange, diciamo così, più radicali della sinistra. Abbiamo bisogno di energia, se no non si sostiene l'innovazione, non si sostiene l'impresa, non si sostiene l'industria. Pensare che lì vi sia in discussione alla Camera un disegno di legge del governo che in inverte il paradigma e che dice abbiamo bisogno del nucleare è un sintomo di straordinaria modernità. Modernità attenta, perché da quei decreti legislativi uscirà inevitabilmente l'individuazione, ad esempio, negli SMR, in queste mini energie nucleari capaci di produrre 250-300 megawatt e di sostenere energeticamente i data center, le macchine del quantum, le macchine che mettono insieme quantum, HPC e intelligenza artificiale, altrimenti come facciamo?
1: Quindi, cioè lei dice il nucleare non sono le centrali di una volta, ma sono questi piccoli reattori modulari che cambiano totalmente il paradigma. Questa...
2: Small modular reactor cambiano totalmente il paradigma. Innanzitutto non stiamo parlando dell'energia nucleare di 40 anni fa, questa è un'energia nucleare estremamente sicura ed è estremamente produttiva, quindi è un grande segno di coraggio e di visione, di lungimiranza, quella del Presidente del Consiglio e voglio dire anche del Ministro Pichetto Fratin. Il mio dipartimento che si occupa di innovazione sostiene fortemente questa soluzione. Chiaro. Perché è una soluzione che dà concretezza.
1: Senta, ieri però ci sono state, come inevitabile nel dibattito che è durato in Senato circa un'ora e mezza, anche critiche da parte dell'opposizione, come giusto che sia. Soprattutto l'opposizione vi accusa di aver perso un po' il contatto con il paese reale. Per esempio il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, ha proprio fatto riferimento a questo, di un paese fermo, e il Giorgia Meloni ha replicato che sabato è andata a fare la spesa al supermercato per dire io sto ancora fra la gente. Ma dopo oltre 3 anni e mezzo di governo c'è il rischio, sottosegretario Butti, di perdere un po' il contatto con il paese reale?
2: Guarda, se un governo non è solido il rischio c'è anche dopo 15 giorni dopo aver vinto le elezioni. Il fatto che dopo 3 anni e mezzo il Fratelli d'Italia, che è il partito che esprime il Presidente del Consiglio, sia nonostante tutto ad una percentuale decisamente superiore a quella registrata alle elezioni di 3 anni e mezzo fa, tutta la coalizione mantenga questo tipo di consenso, mi creda, lei lo sa perché è una giornalista d'esperienza, non è facile ed è probabilmente la prima volta che accade nella storia repubblicana. Sul fatto della consapevolezza di ciò che accade attorno, i membri di questo governo, i ministri, i sottosegretari, il Presidente del Consiglio sono i più attivi a mantenere un rapporto di costante informazione con i cittadini. Il fatto che abbia, non era una battuta quando Giorgio Meloni ha risposto guardi che io sono andato a fare la spesa, perché si dimentica che il Presidente del Consiglio sia anche una mamma che abbia ovviamente una famiglia da mandare avanti e quindi sa benissimo qual è il costo del latte, sa benissimo qual è il costo del pane, sa benissimo qual è il problema delle bollette energetiche, sa benissimo quello che è il problema. E il fatto che nonostante tutto questo ancora ci sia un grandissimo affetto, una grandissima considerazione nei confronti di Giorgio Meloni, nei confronti del governo di centrodestra, credo che sia un sintomo abbastanza chiaro del lavoro che stiamo svolgendo.
1: Senta, ma secondo lei si sentono ancora gli echi della sconfitta referendum giustizia? Perché insomma il governo puntava tanto su questo referendum, gli italiani lo hanno bocciato e da lì insomma, vista anche la congiuntura internazionale non facile, le critiche di Donald Trump, l'imprevedibilità di Trump, si vede insomma un governo più in difficoltà nell'affrontare questa congiuntura così delicata?
2: Beh, che ci siano state ovviamente delle conseguenze mi sembra abbastanza chiaro ed evidente, che però ci sia stata una capacità reattiva straordinaria da parte del Presidente del Consiglio mi sembra altrettanto evidente, ha assunto delle decisioni importanti non solo all'interno del governo ma anche come reimpostazione dell'attività politica di governo e della maggioranza stessa, ha attivato ulteriormente la sua azione a livello internazionale e geopolitico e mi sembra di capire che ci siano tutte le energie per poter arrivare nel modo migliore alla fine di questa legislatura complicata, perché c'era la guerra tra Ucraina e Russia, c'è stata questa crisi importante, c'è stata la crisi energetica, poi c'è stata questa crisi che ha portato a un'ulteriore crisi energetica con gli Stati Uniti, Israele e l'Iran. Insomma, ci sono ovviamente delle complicazioni geopolitiche che però non stanno arrestando il lavoro di qualità del governo.
1: Però l'opposizione vi accusa di occuparvi, per esempio, in questa fase di legge elettorale. Anche oggi al Corriere della Sera lo ribadisce la leader del PD, Eli Schlein, dice: se fossimo nel governo ci occuperemmo di lavoro e di energia. Loro invece, insomma, si occupano di norme elettorali. Anche questo è un segno di distanza, secondo l'opposizione, dai bisogni concreti della gente.
2: Guardi, questa è un'opposizione veramente disattenta rispetto all'azione del governo. Infatti ogni volta che portiamo un decreto o portiamo una riforma, e ieri il Presidente del Consiglio ne ha elencate parecchie di riforme, non potendole elencare tutte evidentemente per questioni di tempo, ma ad ogni dibattito parlamentare dalla parte del centro-sinistra arriva una sequela di invettive, di accuse, di offese. Non c'è stata una proposta, nemmeno ieri, se lei legge attentamente il resoconto stenografico, non c'è stata una sola proposta, quindi è disattenta rispetto alle, diciamo così, agli atti innovativi di questo governo e della maggioranza lo sostiene, e non hanno una proposta alternativa.
1: Ma presenterete l'emendamento per reintrodurre le preferenze, sottosegretario Butti, voi di Fratelli d'Italia?
2: Guardi, non è una novità che il nostro mondo politico vede nelle preferenze una possibilità per allacciare di più il rapporto con gli elettori. Però credo che gli sherpa di questo tema della riforma elettorale stiano certamente lavorando, però mi faccia dire che un governo si occupa ovviamente delle emergenze, così come stiamo facendo, si occupa ovviamente con visione anche di ciò che deve essere una prospettiva a medio e lungo termine, e si occupa anche del futuro. Chiunque vinca alla prossima legislatura non si può arrivare ad un pareggio, e tutto lascia supporre che magari questo pareggio, insomma, possa anche verificarsi. Dare una maggioranza alla coalizione che dovesse ottenere un risultato del 40%, superiore del 40% per poter governare, insomma, può essere un vantaggio anche per il centro-sinistra, oltre che per il centro-destra. Si deve dare stabilità a questo paese. Ecco a cosa serve una legge elettorale.
1: Senta, la voglio portare su un tema, abbiamo ancora pochissimi minuti, il deepfake digitali, usiamo un'espressione insomma più facile, questa violenza digitale, i corpi deformati, modificati con l'intelligenza artificiale. A inizio maggio lo aveva denunciato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è stata lei stessa vittima di un deepfake, quindi un'immagine falsa del Presidente del Consiglio in biancheria intima, riprodotta appunto con l'intelligenza artificiale, e Meloni aveva detto appunto che i deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare, colpire chiunque. E oggi c'è sulla stampa la notizia del primo accordo, diciamo, che si raggiunge in sede extragiudiziale da parte di una giovanissima, Martina Chiurino, che aveva appunto denunciato gli artefici di questa operazione ai suoi danni, ha evitato il processo, insomma, ottenendo in cambio un risarcimento, e racconta, insomma, come ha vissuto con grande prostrazione personale vedere la propria immagine modificata in senso chiaramente volgare, sessista, eccetera, sui social, e rimbalzare da un sito all'altro.
2: Beh, questa del deepfake è ovviamente una cosa vergognosa. Naturalmente quella che ha colpito il Presidente del Consiglio ha aperto con enfasi un tema che però ancora una volta, vede, a proposito di visione, questo governo aveva considerato. Lei sa che l'articolo 26 della legge italiana sull'intelligenza artificiale prevede un reato e prevede anche una punizione penale severa per chi utilizza immagini artificiali senza ovviamente dichiararla, cioè per chi utilizza intelligenza artificiale per umiliare, perché questo è il tema, le persone. Quindi credo che questo sia stato un atteggiamento, una visione importante. Se l'Europa ci avesse ascoltato all'epoca, ma vedo che qualcosa sta cambiando anche in quel contesto, noi oggi avremmo dei watermark, dei bollini, veda lei come chiamarli, che identificano tutto ciò che è prodotto dall'intelligenza artificiale, quindi da dati sintetici, e avremmo un'arma in più per poterci difendere.
1: Grazie al sottosegretario Alessio Butti, ringrazio redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Alessandro Adriani, regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata ad Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: La spesa intelligente.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: La notizia passa di bocca in bocca.
13: Come, come?
12: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
13: Perché?
12: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
13: Oh, finalmente!
12: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
13: Oh!
12: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
13: Va bene.
12: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
14: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
15: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
14: E che ancora ascolta i vinili.
16: Ma sei proprio un boomer.
14: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
15: Ma se non mi sei così male.
17: Ma gli arma la Branca Leone.
14: Certi colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
15: Ma ad oggi le cose cambiano.
18: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
19: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
20: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
21: Verde, viaggiare informati.
22: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.29, apriamo al traforo del Monte Bianco. In ingresso in Italia si registrano code con tempi di attesa di oltre 2 ore. In A12 in Liguria tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, presenti code invece per una perdita di carico. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'innesto con la statale 33 del Sempione e l'allacciamento con la A4 verso l'Autosole si segnala un incidente. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Est e Montopoli in Valdarno in direzione Firenze, presente invece 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello verso Napoli, prudenza alla guida per una perdita di carico. In A2 in autostrada del Mediterraneo in Calabria, nei pressi di Bagnara Calabra in direzione Fisciano, un veicolo in fiamme causa rallentamenti. E infine chiudiamo sulla tangenziale di Catania tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione della statale 114, il traffico è rallentato a causa di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
23: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro,
0: che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Formato famiglia, generazioni a confronto.
16: Giovedì 14 maggio, sono le ore 10:31. Buongiorno e benvenuti a Formato Famiglia da Emanuela Ronzitti. Oggi parleremo di un tema di grande attualità dove c'è una grande attenzione. Parliamo di dipendenza da social. Questa mattina il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, porta i colossi del web, Meta e TikTok, in tribunale, in quello delle imprese, dove verrà presentata la prima class action, non solo in Italia ma in tutta Europa, su questo tema. Un'azione legale collettiva per tutelare i minori e informare sui rischi, eliminando i meccanismi che creano dipendenza. Ma dietro al mondo dei social c'è altro, non solo un pericolo, viene, se usato correttamente, rappresenta anche un'opportunità lavorativa, anche sotto altri punti di vista, per esempio per rafforzare legami tra genitori e figli, tra nipoti e nonni. Andremo in Puglia, a Bari, a conoscere una mamma e una figlia diventate famose sui social grazie a siparietti esileranti. E poi, in occasione degli internazionali d'Italia di tennis che si tengono a Roma, vi racconteremo come sta cambiando questo sport tra le nuove generazioni nell'era della Sinnermania. 335-699-2949 se volete mandarci i vostri messaggi, formato famiglia @rai.it se volete scriverci.
23: Privacy violata, una class action contro Facebook, l'ha lanciato un giovane austriaco che già da studente aveva iniziato una sua lotta contro il colosso informatico, che ribatte, cerca solo pubblicità.
24: Prima class action in Europa contro TikTok, 7 famiglie francesi hanno fatto causa.
25: E ora la prima class action contro le principali piattaforme social, che parte da Torino ad annunciarla il MOIGE, che è il Movimento Italiano Genitori, per chiedere il rispetto delle leggi sull'accesso dei social network da parte dei minori.
16: Ed entriamo nel vivo della puntata con i nostri due ospiti di oggi. Do il buongiorno ad Antonio Affita, direttore generale del MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, e all'avvocato Stefano Commodo, collegati con noi in diretta dal Tribunale delle Imprese di Milano. Benvenuti a Formato Famiglia.
26: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
16: Grazie, buongiorno a voi. Dottor Affita, inizierei da lei. Abbiamo sentito dalla copertina, il MOIGE aveva annunciato ad ottobre che lo avrebbe fatto e ora quanto detto si è concretizzato. Voi siete davanti al Tribunale delle Imprese di Milano per presentare proprio oggi, se non erro intorno alle 12, la prima class action italiana contro i colossi del web, Meta e TikTok. Ci racconta che cosa accadrà oggi?
26: Beh sì, ci aspettiamo che vengano accolte le nostre richieste, la richiesta inibitoria di mettere fine a quegli algoritmi predatori che creano dipendenza, che creano problemi e danni alla salute, all'equilibrio psicologico dei nostri figli. Questa è una delle prime richieste inibitorie che abbiamo lanciato con urgenza grazie alla consulenza legale dello studio Ambrosi e Commodo, e questo è il punto centrale su cui riteniamo che sia fondamentale che quanto prima ci possa essere appunto un'azione inibitoria del tribunale. Quindi saremo qui per chiedere giustizia dinanzi a questi algoritmi che creano danno anche scientificamente appurato anche da meta-analisi e studi condotti anche dal professor Tonino Cantelmi, che porteremo qui in tribunale, e poi anche sui temi dell'età, che è vietato iscriversi sotto i 14 anni e nonostante questo invece i social accolgono milioni di ragazzi sotto i 14 anni, esponendoli a dei rischi incredibili, dall'adescamento a quello appunto di situazioni che poi possono diventare anche situazioni anche suicidarie.
16: Ecco, ci arriviamo
26: genitori.
16: Poi sui contenuti. Sì. Volevo sentire l'avvocato Commodo. Sono diversi, appunto, dicevamo, i nodi della class action promossa dal MOIGE e insieme anche ad un gruppo di altre famiglie contro Facebook, Instagram, TikTok. Ecco, quali sono i danni contestati?
27: Beh, diciamo, principalmente si contesta la violazione di norme cogenti che sono assolutamente non rispettate da questi colossi dei social, e quindi l'accesso dei minori sotto i 14 anni, che è il limite posto dalla legislazione italiana, quantomeno, a fronte di un'indicazione europea che parla di 16 anni. Quindi questo è il punto focale, perché chiaramente quando non c'è nessuna verifica al momento in cui una persona si iscrive su un social, è chiaro che la persona che ha 10 anni, 11 anni, 12 anni dichiara di averne 21 e viene evidentemente individuato come tale, quindi è destinatario di contenuti congrui per una persona di 21 anni o 25, quando magari ne ha 10, 11 o 12. Questo è il primo problema, ok? Sì. Poi l'altro problema è quello di evitare un'architettura dei social tale da creare dipendenze, e quindi chiediamo che venga bloccata da una parte la profilazione soprattutto dei minori, cosa che è prevista dalla normativa europea del Digital Social Act, ma evidentemente se una piattaforma ritiene di avere un 25enne e invece ha iscritto un 12enne, profila anche il 12enne, quindi profilando il 12enne lo rende destinato

0: la dipendenza si aggrava proprio attraverso meccanismi tipo lo scroll infinito, che sappiamo per esperienza delle nostre case, famiglie e scuole come sia distraente,
1: come aggancia,
0: sì, certo. E quindi, come terza poi diciamo sì, prospettiva, chiediamo che da tutta questa premessa si arrivi anche a una informazione corretta delle famiglie, perché i social sono molto solerti nel responsabilizzare le famiglie, certo, dicendo che è colpa dei genitori che lasciano i figli sui social, ma principalmente bisogna mettere i genitori nella condizione di conoscere quali sono i rischi dei social.
1: Assolutamente, certo. Questo... Allora, invece torno dal dottor Affinita. Ci sono diversi studi che evidenziano l'impatto sul cervello dei giovanissimi a causa delle piattaforme. Voi accusate Meta e TikTok di adottare meccanismi volti a massimizzare le interazioni e il tempo trascorso online. Spieghiamo nel dettaglio quali sono gli impatti che avete rilevato.
2: Gli impatti sono infiniti. Il primo, uno dei più gravi, è quello di creare una forte dipendenza verso questo strumento, esponendoli anche a rischi di adescamento e ad altri rischi connessi come ansia, depressione, fatica nello studio, quindi tutta una serie di sintomi non indifferenti, soprattutto utilizzo eccessivo. Insomma, sono una serie di danni gravi che poi più delle volte si declinano con varie modalità fino ad arrivare spesso al suicidio. I ragazzi sono messi in condizione praticamente di non essere tutelati da un prodotto, servizio che è destinato a loro.
1: Ecco, c'è stato qualche giorno fa, penso, il caso di un ragazzo che è in cura in un CERD perché è stato dichiarato dipendente dall'intelligenza artificiale.
2: Ma difatti è dai social che sono utilizzati prevalentemente, voglio dire, perché se analizziamo anche la navigazione e la presenza dei minori su internet, in realtà il tempo sui social è talmente ampio, talmente assorbente, che gli impedisce spesso di fare altro. Ma soprattutto qui ci troviamo davanti a una situazione, e come genitori lo diciamo, non si può vendere, offrire un servizio ai minori di questo tipo senza tutela, senza salvaguardia, e spesso scaricando la responsabilità sui genitori che non vengono neanche interpellati nella proposta del servizio.
1: Forse neanche lei conoscono intuisce, i pericoli, questo forse
2: vanno,
1: è il tema, no?
2: Praticamente sì, praticamente le piattaforme offrono un servizio, formalizzano un contratto.
1: C'è un po' di leggerezza nell'utilizzare lo strumento,
2: con il minorenne utilizzano una modalità veramente imbarazzante, perché chiedono praticamente ad un minorenne di sottoscrivere un contratto che li impegna a dare i propri dati, a utilizzare una piattaforma.
1: Non c'è ancora una serietà. E la fermo un secondo, perché proprio a proposito di questo l'Unione Europea si sta svegliando, sta accelerando sul tema della sicurezza digitale dei più giovani. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, qualche giorno fa ha annunciato che Bruxelles potrebbe presentare già entro l'estate nuove norme sull'età minima per utilizzare piattaforme social come Instagram, TikTok e Facebook. Ecco, allora torno dall'avvocato. Avvocato Comodo, questa azione viene definita storica e anche non solo da un punto di vista per l'Italia ma anche per l'Europa. Perché potrebbe diventare storica l'azione che state intentando voi?
0: Per quanto ci risulti è la prima che prende diciamo di punta il problema principale, cioè quella dell'age verification, della verifica dell'età, e sollecita anche i regolatori a intervenire in maniera più fattiva, perché quello che noi abbiamo sottolineato anche con lo scandalo della latitanza dei nostri legislatori sul tema, quasi una sorta di timidezza nei confronti di queste big tech che hanno così determinato il mercato e hanno una capacità di influenza anche lobbistica molto molto forte. Quindi ben venga adesso l'intervento anticipato dalla
1: Presidente della Commissione
0: Europea.
1: Però
0: noi siamo molto scettici, perché tutte quelle che sono state le soluzioni anticipate sono essenzialmente pannicelli caldi rispetto alla portata del fenomeno. Noi chiediamo oggi un intervento del Tribunale che sia determinato e definitivo, che possa dare anche un segnale significativo ai regolatori, ai legislatori. Ma oggi la legge c'è e non è applicata. Noi chiediamo semplicemente la corretta applicazione della legge, quindi il blocco di tutti gli account dove non è correttamente e validamente verificata l'età dell'utente. Questa è la domanda su cui noi oggi saremo, diciamo, tetragoni nel sollecitare il tribunale.
1: Ecco,

0: Dottora Filita, invece il Moige chiede a Meta, TikTok, che adottino anche una sorta di foglietto illustrativo. Di che cosa si tratta?
1: Beh, si tratta semplicemente di comunicare i danni che sono propri nell'utilizzo improprio, eccessivo, nell'utilizzo della piattaforma, in modo tale da mettere anche l'utente in condizione anche di essere consapevole che quello che offrono è un servizio che può essere fortemente pericoloso e dannoso per loro. Cioè, in questo momento non c'è nessun alert in merito al fatto che si utilizza un servizio che è potenzialmente pericoloso, perché l'elemento su cui regge è il sistema dopaminergico. Sì. Crea dopamina con lo scroll infinito, con le notifiche costanti
0: e con la giovane età non capace di dare freno.
1: Già crea, guardi, dipendenza agli adulti. Sulla giovane età ci troviamo davanti a una dinamica inaccettabile, che si possano creare degli algoritmi.
0: Spieghiamolo,
1: per
0: creare il cervello si forma a 21
1: dei nostri
0: anni,
1: figli proprio durante il periodo in cui è esatto, cioè ci troviamo davanti a un comportamento, guardi, che io credo che debba superare la dinamica anche strettamente giuridica. È una dinamica etica di tutela dei nostri figli. Riguarda essenzialmente il proprio essere uomini che stanno attenti prima di tutto ai propri figli, ai minori, e noi vogliamo che queste piattaforme riscoprano la consapevolezza che gli affari legittimi vanno fatti con senso etico, di rispetto e di tutela
0: e di responsabilità.
1: Bene. Questo è quello che chiediamo, anzi noi siamo i primi su questo a credere nello sviluppo e nella consapevolezza di un utilizzo sicuro di internet. Abbiamo in questi anni lavorato e operato con il mondo delle scuole, delle istituzioni, con gli enti, su oltre 1 milione di ragazzi.
0: Ma c'è bisogno di un passo
1: in
0: più,
1: 2 milioni di genitori. No, c'è bisogno di senso etico e di rispetto per i bambini.
0: Bene, io la ringrazio, grazie mille, io vi auguro tanto bocca al lupo per questa udienza. Grazie ad Antonio Affinita.
2: Grazie
0: a voi, Antonio Affinita, direttore generale del MOIG, il Movimento Italiano Genitori, all'avvocato Stefano Comodo, erano collegati con noi dal Tribunale delle Imprese di Milano. Grazie. E ora invece c'è spazio alla musica con Marrakesh Gwe con Insta Love.

0: E torniamo a parlare qui a formato famiglia di social e ragazzi. Tra poco, dicevamo, ci sarà la prima udienza presso il Tribunale delle Imprese di Milano con una class action contro Meta, proprietaria di Facebook ed Instagram e TikTok, a tutela dei minori nel mondo digitale. Allora, ma il tema ovviamente è un tema molto molto ampio, è un tema che ha riguardato anche direttamente i governi. Per esempio mi viene in mente l'Australia con il divieto assoluto per i minori di 16 anni di utilizzare i social. In Francia è stato approvato di recente al Senato il divieto per gli under 15, alla Spagna che ha annunciato restrizioni severe simili al modello australiano. Insomma, c'è grande fermento sul tema. E do il buongiorno e il benvenuto a Miriam Incurvati, psicologa, psicoterapeuta dell'età evolutiva, presidente dell'associazione Progetto Paioni, e a Marco Ferraioni, blogger ed esperto di sicurezza informatica. Benvenuti a Formato Famiglia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Dottoressa Incurvati, inizio con lei. Una domanda mi nasce spontanea. Gli effetti di chi utilizza i social a una certa età possono avere degli impatti importanti, dicevamo, sul cervello, perché ancora non si forma. Ecco, ma sulla psiche quali sono gli effetti?
2: Sì, gli studi di neuroscienze ci confermano che il cervello dell'adolescente è sottoposto a importantissimi processi, mielinizzazione, connessioni sinaptiche e pudatura in quell'età speciale. Il cervello è una macchina straordinaria capace di sviluppare moltissimo in potenza, ma che risente degli stimoli a cui siamo esposti. Quindi se le immagini frammentarie, lo scrollare continuo, l'iperstimolazione, i contenuti superficiali eccedono, indirizzano lo sviluppo verso una linea piuttosto che un'altra. Non è la stessa cosa nel cervello di un adulto, meno che mai in quello di un bambino. Tenete presente che nell'udienza ancora in atto abbiamo la giovanissima età, 6-9 anni nel capo di accusa, quindi il cervello non è neanche nella fase della preadolescenza.
0: Insomma, è proprio la fase più delicata. Allora, io invece vorrei chiedere a Ferraioni, che siamo arrivati a fare causa a due grandi colossi del web per tutelare i nostri giovani da questo impatto devastante, e questo forse dimostra che non esiste una responsabilità sociale. I genitori ce la mettono tutta, a volte ci riescono, a volte no, però ci vuole probabilmente una responsabilità sociale. Vanno introdotte, secondo lei, delle regole?
1: Ma certamente che sì. Dovete immaginare che praticamente in Italia abbiamo circa 10 milioni di minori tra i 7 e i 17 anni che ogni giorno sono sui social network, e quindi su TikTok, Facebook e Instagram. E abbiamo visto poi, come giustamente ha sottolineato la dottoressa che mi ha anticipato, i problemi che possono creare da queste dipendenze, diciamo, da social, e anche problemi anche relazionali. Purtroppo molto spesso il problema è anche dell'esempio che danno le famiglie, perché è vero che crea dei problemi ai nostri figli, diciamo, questo modo di utilizzare i social, però spesso sono proprio i genitori che fanno utilizzo, anche se poi non hanno i danni che possono avere i loro figli. Ha fatto bene il MOIGE a fare questa, intentare questa causa, anche perché c'è un divieto in Italia e in Europa che sotto i 14 anni non si possono appunto essere iscritte a dei social, e direi che le aziende dovrebbero fare anche dei loro passi per uniformarsi, diciamo, alle legislazioni che già più di qualche Stato europeo, l'Indonesia, la Cina e l'Australia, hanno già messo in atto.
0: Bene, dottoressa Incurvati, invece ricordo un caso avvenuto 2 anni fa a Torino. I genitori avevano vietato l'uso del telefono e il ragazzo è crollato psicologicamente. Quando è arrivato al pronto soccorso, riferiscono i sanitari, presentava esattamente gli stessi sintomi di una persona in crisi di astinenza da sostanze. Il distacco da cellulare può portare davvero ad una crisi di astinenza?
2: Sì, beh, oggi vengono chiamate appunto le nuove dipendenze. È un fenomeno, è uno scenario totalmente nuovo, che anche le ricerche, su cui le ricerche devono in qualche modo aggiornarsi, però ormai abbiamo tanti dati per dire che le accuse che vengono fatte a Meta, a Google, riguardano le funzioni dello scroll infinito, il sistema di raccomandazioni, ma anche i meccanismi di notifica continua, e quindi sono in qualche modo correlati ai sistemi di gratificazione. Questi sono tipici di una dipendenza, per cui certamente possono dare astinenza.
0: Ecco, come si manifesta, dottoressa, questa astinenza in questo caso?
2: Sì, infatti i sintomi che noi vediamo sono l'isolamento, l'irritabilità, il disinteresse, ad esempio l'inversione del ciclo sonno-veglia, a volte anche l'apatia o l'assenza di la disregolazione. Chiaramente quindi in qualche modo ansia, depressione, in qualche modo sono sintomi correlati ad altre psicopatologie a volte, oppure esattamente dipendenti dalla dipendenza.
0: Ecco, Ferraglioni, ma le regole dovrebbero variare anche per coloro che lavorano sul web e ci guadagnano. Penso ai content creator, agli influencer. Quali sono le norme in atto?
1: Ah, diciamo, le linee guida sono state tracciate appunto dall'Agicom, su questo che è abbastanza, l'Italia sta abbastanza avanti rispetto a molti stati. Voi dovete pensare che nel mondo il mercato digitale fattura 28.000 miliardi l'anno e in Italia sono 84 miliardi, di cui 4 miliardi sono quelli fatturati dai content creator e creatori digitali. Quindi c'è un mercato dietro che si muove e purtroppo molto spesso le regole sono dettate dal mercato. Noi dobbiamo intervenire, dobbiamo darci di una legislazione molto più stringente, dobbiamo fare differenziare, regolamentare appunto l'utilizzo dei minori con tante, diciamo, possono già dotarsi tante aziende del digitale, possono crearsi anche di queste cose, evitando appunto gli algoritmi che possono colpire i bambini, creando magari dei report settimanali o anche quotidiani ai genitori dei bambini, e anche bloccare lo scrolling infinito. E possono fare già qualcosa già loro prima che poi intervengano gli stati con delle norme stringenti. Cioè bisogna fare prevenzione, e qui c'è anche il ruolo della famiglia, che è fondamentale, certo, insieme a quello poi dei social network.
0: Dottoressa Incurvati, premesso che i genitori, come dicevamo, devono adeguare comunque regole, ma qualora la situazione sfuggisse di mano, come se ne esce? Esiste un modo per evitare di diventare dipendenti da smartphone?
2: Certo, sicuramente, come diceva l'intervento poco fa, la consapevolezza, cioè l'aumento in qualche modo l'educazione digitale è una buona pratica per prevenire la dipendenza. Quindi ad esempio noi nell'associazione Progetto Pioneer, ma anche insieme a tante altre associazioni, pensiamo a quella con gli Ikikomori, per il Moige, ci occupiamo proprio di questo, cioè di sensibilizzare il giovane, ma soprattutto anche gli adulti, a creare questo spazio. Direi che però esistono altre buone prassi altrettanto importanti. La famiglia da sola non può sopperire, soprattutto in adolescenza, dove il ragazzo è molto più fuori che dentro il nucleo familiare, quindi bisogna dare alternative accattivanti. Io posso togliere il telefono nel momento, chiaro, in cui il ragazzo ha veramente qualcosa da fare, e anche essere inseriti in contesti positivi, una rete di supporto. In qualche modo questa sentenza è una sentenza che aiuta a smuovere il movimento collettivo.
0: Certo. Ringrazio e saluto Miriam Incurvati, psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva e presidente dell'associazione Progetto Pioneer, Marco Ferraglioni, blogger ed esperto di sicurezza informatica, per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, arrivederci.
0: E ora ci ascoltiamo Harry Styles, American Girls.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
7: La spesa intelligente.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Salpalmieri. Papa Leone XIV è in visita all'Università Sapienza di Roma, in diretta Francesca Paltracca. Francesca?
3: Il Papa è stato accolto all'Università La Sapienza qui a Roma dagli studenti. Sentite la gioia dei ragazzi, viva il Papa, ci sono stati applausi, telefoni puntati per filmare e fotografare. Il pontefice è stato ricevuto dalla rettrice Antonella Polimeni davanti alla cappella universitaria Divina Sapienza, all'interno tanti studenti, sentite ancora il boato felice dei ragazzi ad attenderlo. Abbiamo visto anche lacrime di commozione. Il Papa si è inginocchiato per sostare in preghiera, poi ha salutato a braccio, ha voluto iniziare la visita dalla cappella di questa bella chiesa, dice che è un punto di incontro con il Signore, e ha spiegato perché si tratta di una visita pastorale, vuole conoscere l'università, gli studenti e condividere un breve momento nella fede.
4: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Dunque Leone nel centro di studio più grande di tutta l'Europa e dice che questo è un dono di Dio, questo momento. Augura un buono studio a tutti, questo tempo universitario dice sia un incontro con Dio e una bellezza della vita. A bordo della golf car poi ha percorso i viali dell'università e dallo scalone del rettorato ha salutato ancora gli studenti, poi il colloquio privato con la rettrice e nell'aula magna tra poco ci sarà l'atteso incontro con docenti e universitari. Al momento è tutto, in linea allo studio.
2: Per parlare di un altro atteso incontro, quello di Trump con Xi Jinping, un'accoglienza fastosa e quindi questioni commerciali, dazi e tecnologia tra i temi al centro del bilaterale. Ancora un appuntamento nel programma odierno tra circa un'ora.
5: L'ultimo appuntamento della giornata sarà la cena alle 12 italiane nella Sala del Popolo, la stessa dove questa mattina, dopo una fastosa accoglienza, si è svolto il faccia a faccia tra i due presidenti. Un incontro aperto da un messaggio condiviso: essere partner piuttosto che rivali. Poi Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Jensen Huang, numero uno di Nvidia, colosso dei microchip. Un segnale del forte interesse della big tech americana per la Cina. Restano aperti nodi economici e commerciali, a partire dai dazi, ma nelle ultime settimane è emersa soprattutto l'urgenza di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump non è riuscito a sbloccare lo stallo negoziale con l'Iran e spera ora nel ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e interlocutore chiave di Teheran. Spinoso il dossier Taiwan, è la questione più sensibile tra noi, se venisse gestita male potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, mentre iniziava il bilaterale, il governo di Taipei, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato Washington per il sostegno. Trump è restato in silenzio quando, davanti al Tempio del Cielo, i giornalisti gli hanno fatto domande proprio su Taiwan. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Situazione sempre più tesa nello stretto di Hormuz. Una nave al largo delle coste degli Emirati è stata sequestrata dopo un abbordaggio da parte di persone non identificate. Si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. A riferirlo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Sul secondo fronte del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Libano, allarme dell'UNICEF. Negli ultimi 8 giorni 59 bambini sono morti o rimasti feriti nei combattimenti. Tra mezz'ora al via il Salone del Libro di Torino. Il mondo salvato dai ragazzini è il titolo di quest'anno. Ieri, serata di vigilia all'auditorium Rai del capoluogo piemontese, con un evento organizzato da Rai Radio 3, un radiodramma firmato da Vinicio Capossella tra letteratura, musica e teatro.
6: Sotto il bosco di latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossella, coinvolgendo 56 voci.
7: Una polifonia veramente di voci, è un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti,
0: avanti con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore li riconosce, impara a conoscerli dalla voce narrante.
6: Con i due narratori principali, lo stesso Capossele e Paolo Rossi, storie di vita tra racconti, echi di ballate nostalgiche, di interludi musicali e canzoni composte da Capossela, ispirate al testo di Thomas, una in duetto con Nada. Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Il presidente Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli Internazionali d'Italia domenica a Roma. Ancora viva la speranza di un ultimo atto tutto azzurro. Oggi alle 13 scende in campo Jannik Sinner ai quarti contro il russo Andrei Rublev. Nell'altra parte del tabellone ha già conquistato la semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Sono le 11:05, era l'ultima notizia, la linea torna a formato famiglia. Prossimo giornale Radio alle 12, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno alle 11:06 in punto. Il buongiorno vi arriva da Vida Valencic in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi e per sentire le principali notizie del giornale radio delle 12:30. Ringrazio Roberto Cavallari alla console. Apriamo la programmazione odierna tra una manciata di minuti con la consueta rubrica in lingua friulana Ue of Evelyn D. Oggi ospitiamo la Col Diretta FVG, parleremo dell'applicazione del criterio doganale che rischia di penalizzare gli agricoltori e le filiere italiane, non riconoscendo la rilevanza delle materie prime impiegate nei prodotti. Seguirà alle 11:20 cambio di rotta. Dalla periferia della multietnica Melbourne ad un piccolo paese di una piccola provincia italiana come era Cordenons dei primi anni 70. Dal ventennale lavoro come operaia nell'industria tessile a quello di un artista che oggi espone in gallerie d'arte e che è riuscita attraverso molti sacrifici ed abbattendo molti pregiudizi a fare di una passione il suo mestiere. Conosceremo Stefania Stefanato. Alle 11:55 né Stato né mercato. Oggi si parlerà di servizio civile solidale rivolto a ragazzi e ragazze di 16 e 17 anni il cui bando scade lunedì prossimo. A seguire la campagna Abbiamo riso per una cosa seria promossa dall'Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale per finanziare il progetto Nutriamo il futuro in Somalia. Ed infine la campagna Eco Giustizia Subito, che approda a Tor Viscosa per accendere l'attenzione sullo stato di avanzamento delle bonifiche che riguardano il sito Caffaro. Ospiteremo Sandro Carnellutti, presidente regionale di Legambiente. Arriveremo così alle 12:30, sentiamo le anticipazioni del giornale radio.
2: Buongiorno a tutti. Per la cronaca parleremo di un maxi furto avvenuto nella notte a San Vito al Tagliamento, dove i ladri hanno svuotato una gioielleria e prelevato un'ingente quantità di gioielli per un bottino da centinaia di migliaia di euro. Parleremo anche di inquinamento perché oggi fa tappa a Tor Viscosa la campagna nazionale Eco Giustizia Subito in nome del popolo inquinato, promossa da Legambiente e altre associazioni per riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia. L'obiettivo? Chiedere impegni concreti e tempi certi per la bonifica del sito ex Caffaro. Proprio ora alle 11 è previsto un flash mob in piazzale Marinotti. Si riunisce oggi in prefettura Trieste il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo una serie di episodi di cronaca che hanno destato preoccupazione nella cittadinanza la scorsa settimana. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione per piogge e temporali diffusi, localmente anche intensi, fino alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 12:30 e nei nostri prossimi appuntamenti informativi. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Grazie a Barbara Ferluga, quindi non perdete l'appuntamento con l'informazione regionale delle 12:30, mentre i nostri programmi proseguono ovviamente anche nel pomeriggio alle 13:29 con What a Wonderful World. Siamo sicuri di sapere tutto su come difenderci dal cyberspazio che spesso frequentiamo senza consapevolezza? E l'intelligenza artificiale può aiutarci a riconoscere gli agguati oppure può essere essa stessa vittima di intrusioni malevole? Gli ultimi aggiornamenti con il professor Mikulan dell'Università di Udine ed un giovane hacker etico. Seguirà alle 14 Istanti di Storia. Oggi parleremo di psichiatria moderna e della legge 108. Nostro ospite sarà uno dei protagonisti della rivoluzione basagliana, lo psichiatra Peppe Dell'Acqua. Alle 14:15 Riverberi. Oggi Riverberi presenta Trio Osaki, il nuovo progetto dell'eclettico musicista, arrangiatore e compositore Mauro Ottolini. A seguire presenteremo Handmade, il nuovo lavoro di Michele Pirona, pubblicato esclusivamente in vinile 180 grammi. Arricchito dalla presenza di diversi ospiti, tra cui Antonio Forcione, chitarrista di fama internazionale, già collaboratore di artisti leggendari come Charlie Hayden o Paul McCartney. La nostra programmazione odierna poi si conclude con l'appuntamento pomeridiano in lingua friulana VOF Velindì delle 15:15, oggi dedicato al progetto culturale e multimediale promosso dalla Proloco di Platiskis. Sono le ore 11:10:50 da Vida Valencic. Buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
4: La col diretti dal Friul Vignesi e Iulie, ma un po' tutti gli agricoltori di regione sono anche noi in alte allerte dopo aver protestato con fuarci al pass dal Brenner che a 3D, perché quindi l'applicazione del criterio doganale che al penalizza i contadini stagliani e gli schiadenis di fornimento, non riconoscendo l'importanza des materis primis do pradis in tei prodotti che arrivano sulla tavola. I contadini e agricoltori si domandano che l'origine di queste materie prime si sia iscritte sull'etichetta dagli alimenti e per non che a perdere anche competizione in un mercato dove che la concorrenza è sempre più difficile e non a voile sono ridotte. Dunque sono teams che gli agricoltori si sono di spesso a manifestare per norme e accordi che a somen non tenete giuste considerazioni il valore di questo settore produttivo, che non è dome economico, ma è anche sociale, ambientale e culturale. L'ultima battaglia in ordine di tempo, giusta pont, è che vi odude al Brenner. Ma di tutto questo, ho fatto su Radio Rai 1, un saluto di Antonella Lanfritte, ai studi di Udin, con Giacomo Plotzen ai regie, col presidente dei col diretti di Udin, Cristiano Melchior. Buondì e grazie per essere con noi, presidente.
5: Buondì a tutti e Radio Spottatore.
4: In allora, gli in 30 ultime battaglie, che ultime in ordine di tempo, insomma, che avesse affrontate, che mi pare che noi inchimò dal Dutfinide, c'è Isal, prendi tutti che criteri doganal che al penalizzare i agricoltori furlans e italiani.
5: Allora, che chi ha un regolamento europeo, che è nasciuto dal 2013, che a regolarizzare tutti i prodotti che entrano all'interno dell'Unione Europea. All'interno di questo regolamento hanno tutto anche le materie agricole, cui il triplo concentrato di pomodoro, la pasta, hanno tutto anche la farina di grano, hanno tutto anche il prodotto. Però che succede? Che con questo regolamento permette anche con una certa lavorazione fatta in Italia, questo prodotto dopo può diventare italiano. Se no, io ti appingo un esempio, il disegno del triplo concentrato di pomodoro, arriva qua dalla Cina, al ven inserite dal lago e dal sal e magicamente al diventa made in Italy. Perché il prodotto poi disegna eclatante, dice che succede sul mercato italiano. Come che poi in sé i prosus, a entrare dentro i prosus dall'Europa o da anche come ho con il mio accordo dal Mercosur, dal Sud America, e magicamente il consumatore va dal supermercato domani una fetta di prosciutto crude e al vending come nazionale, ma di nazionale non va nulla. Però la lavorazione del prosciutto viene fatta in Italia e che sta ormai di venderlo come un prodotto italiano. Chiaramente di che robe chi sono fuori le DOP, di avere un altro tipo di prodotto originario proprio italiano.
4: Ma perché protestare come e con queste anche fuarce per un regolamento che è dal 2013?
5: Noi ormai vinchi anche ben di etichettatura, perché alla fine alle chiese che noi domandiamo, cioè noi domandiamo di dare un riconoscimento al prodotto nazionale ai confronti al consumatore, cioè il consumatore la decide se cala vuole di chiudi, se hai plasso un formaggio francese o un formaggio sudafricano, per farci un esempio, la decide se hai plasso di chiudi, ma non può essere questo qui. Questo prodotto, un fondue, un altro prodotto, è ben venduto come made in Italy. Perché stiamo facendo queste battaglie? Perché le battaglie che hai dal 2013 noi facendo e stiamo continuando a battere. Però c'è necessità di continuare a fare queste battaglie assieme anche alla politica. Infatti di chi noi siamo partiti a richiedere anche al consiglio comunale e regionale nazionale di una proposta, di firmare una proposta, che è un documento condiviso, no? In cui demandi poi forze politiche per poter là in Europa, perché il problema non è il nome nazionale, ma è un problema di regolamento europeo. E per poter là in Europa bisogna avere forze anche politiche. La roba che è mancata in tanti anni, in cui erano venute tante divisioni dal nostro interno politico. Però se la politica, assieme alle comunità, ai imprenditori, alle comunità produttive, sta lavorando insieme per portare a casa un documento, è un po' forte dai confronti dell'Europa. Perché in Europa non sono i nomi nostri, ma sono anche altri paesi europei che non hanno gli stessi interessi dell'Italia. Sono completamente differenti.
4: E per altri, non si tratterebbe in queste marchiate così volubili, cui dazi scarivin di ogni bande e a cambin anche, a non sarebbe dome che, ma già che la Seresa Vonde, di salvaguardare il Made in Italy e il Made in Friul Vignesi Giulia, il fatto anche però di salvaguardare una produzione a chi, no? Perché se il pomodoro sarebbe dalla Cina invece che chiapache dal Friulo, dall'Italia o anche altri sprodos, e hanno un problema per il tessuto produttivo.
5: Ma noi abbiamo veduto come i dati con l'America, sembrava che fosse un dramma, invece abbiamo veduto i produttori, i viticoltori, che hanno saputo adattarsi, e il mercato americano ha domande sempre più un prodotto italiano. Cioè, ecco, e per cui anche i dati, cioè sono stati in tour, alla fine non hanno pure più rilevanza che pensavano in noi, anzi, il marchiato al premio il prodotto genuino, il prodotto buono.
4: Sì.
5: All'interno dalla nostra comunità europea, al ben anche sì che riconosciuto, però bisogna
4: sono no a vonde.
5: No a vonde sono dei giochi politici da voto, perché ogni paese sta cercando di tutelare la sua produzione.
4: Ma dunque un'etichetta che os la res ben a lei, che non sai, a lei il pan per di un toc di pan, e lì alle scritte il forment a lei arriva dal Friul per di dopo le sta lavorate, non importa, ma insomma alla di essi scritte du di là che arriva la materie prime,
5: certo
4: du là che le sta lavorate.
5: Io ho avuto un esempio, vi faccio un esempio. Io sono stato in un supermercato e sono andato a vedere la pasta, no? Che noi tutti i consumatori a comprare. Io ho chiesto se pasta su di Skyrim, se la rimuova di etichette sodi, là che arriva il grano, il formento lì arriva paesi extra UE, qualcuno dice che arriva dall'estero, arriva dal Canada. E sta ben benissimo qual è il problema dal Canada. No? Il problema dei fitosanitari, che per poterlo madurare bisogna che loro ascolino tra il glifosato, conoscendo queste storie, no?
4: Sì.
5: Ok, allora, però dopo gli altri tre erano prodotti UE e nome un prodotto, nome e marchie di paste era italiana e completamente coscizza grano italiano. Ecco, allora, se no, siccome si mette i produttori, i simboli di prodotti, i savin, che però in ovin tutta la produzione nazionale e anche in quartin. Però, si inclar col consumatore, disegna al consumatore e di le notizie precise sul consumatore, lascia la scelta al consumatore di ciò che la vuole comprare. Invece, in che maniera ingannevole che è chi, no? Ah, si gira e volta i regolamenti, fa in modo che al consumatore non arrivi in avanti notizie.
4: Ma come isal dut cas obbligatori scrivi di dulà che arrivi le materie prime o che stichette di paste che l'avio dut erin perché insomma l'azienda bontà so a metut l'origine?
5: No, sono obbligatorie.
4: Però sono nasquindude, insomma, non sono così chiare.
5: Voi stiamo facendo anche un'altra battaglia in Europa, perché l'Europa va a svolgere, non scrivi Made in Italy, va a svolgere scrivi Made in Europe. No? E fa tutto un calderone, ma qui va a poi al discapito, va a discapito al prodotto italiano, perché in che maniera chi non viene riconosciuto il suo vero valore, no? E invece chi ha questo paese ci rinvia e boicottare, è un gioco politico da Europa, perché no, dalla nostra azione che viene fatta anche qui il Consiglio regionale,
4: Per poter essere incisivi dopo tutte le istituzioni. Grazie, certo. Sun Grun, per aver spiegato a Clark queste questioni che alla Rhein davanti in Chimò, dunque la Tigna Rings di voli. Grazie a Cristiano Melchior, che è il presidente col diretti Udin, per essere stato con noi. Un saluto a lui e a lui di Antonella Lanfrit, con Andrea Fontanotte e per tecniche. Non si torna a sentire domani.

0: ben trovati, io sono Vida Valencic e questo è Cambio di Rotta, storie di cambiamento, resilienza ed amore per la vita.
1: Dammi una seconda vita.
0: Dalla periferia di Melbourne, metropoli multietnica e all'avanguardia, ad un piccolo paese di una piccola provincia italiana come era Cordenonce dei primi anni 70. Dal lavoro come operaia nell'industria tessile a quello di un artista che oggi espone in gallerie d'arte e che è riuscita a fare di una passione il suo mestiere. Oggi conosceremo il percorso di vita, ovviamente non solo geografico ma soprattutto di ricerca, di Stefania Stefanato che è con noi in linea. Ciao Stefania.
2: Buongiorno, buongiorno Vita.
0: Buongiorno, allora ti ritrovi in questi due salti, ovvero non, il primo è un grande salto, il secondo è un processo che dura tutta la vita. Il primo è il cambiamento geografico e il secondo è il processo di scoperta di se stessi come artisti e il perseguire i propri sogni. Allora, io Stefania partirei proprio dagli inizi della tua infanzia a Melbourne, questa metropoli multietnica e all'avanguardia australiana, figlia di genitori emigrati a Melbourne, quindi.
2: I miei genitori erano italiani. Negli anni successivi, dopo guerra, insomma, mio papà nel 1957 è emigrato e è andato in Australia. Lui faceva il muratore, costruiva un po' di tutto, insomma così, tra ponti e case, insomma così. Lui era nell'edilizia. Mia mamma l'ha raggiunta qualche anno in seguito, insomma. Io sono la seconda genita di quattro figli, perché tre sorelle e un fratello.
0: Cosa ti ricordi della tua vita in Australia? Poi dopo sentiremo com'è stato questo distacco dall'Australia a soli 12 anni.
2: Ho avuto una bellissima infanzia. Abitavamo alla periferia di Melbourne, quindi non città, ed era, fai conto, una strada interrotta dove abitavo io, e c'erano tutte queste case di persone comunque che non erano tutti italiani, perché c'era delle amicizie polacche, c'era maltesi, c'era di tutto, e giocavamo insieme. Avevamo una scuola strutturata con il tempo pieno, con la mensa, con tutte le attività sportive, ad esclusione della piscina ovviamente, all'interno. Per me è stata un'infanzia indimenticabile, veramente bellissima. Poi ho conosciuto mia zia acquisita, che altro non era che una stilista di moda che aveva, diciamo, una preparazione accademica e amava dipingere e disegnare, e lei ha visto in me qualcosa. Io mi sono innamorata di lei a prima vista e dei suoi disegni, perché lei aveva questa leggerezza e questa sicurezza nell'impugnare le matite e qualsiasi attrezzo, diciamo, del mestiere.
0: Ricordo che una volta dicesti che tua zia Teresa Hellman, pittrice delle origini ungheresi, dipingeva come se pattinasse sul ghiaccio.
2: Sì, proprio per la leggerezza con cui teneva in mano i pennelli, era molto fluida. Questo, secondo me, accade quando hai una sicurezza acquisita nell'utilizzo, ovviamente, dei materiali. Non vai titubante, vai sicura. Io
0: fluida,
2: questo,
0: no?
2: In lei. Esatto, molto fluida.
0: Fluida.
2: Esatto, sì.
0: E quindi lei, in qualche modo, ha instillato in te questa grandissima passione, questo grande amore per il disegno e per la pittura, e tu già da piccola quindi dipingevi e sentivi questo bisogno di esprimere la tua anima attraverso il disegno.
2: Sì, esatto, attraverso il disegno. Allora non dipingevo, però attraverso il disegno moltissimo, sì.
0: E però ci arriveremo allora al disegno e alla pittura anche. Stefania, tu quindi i tuoi primi 12 anni li hai vissuti a Melbourne, come abbiamo sentito, e poi invece è arrivato il giorno, con la G maiuscola, però è stato un giorno negativo per te. Tu hai sofferto moltissimo la decisione quasi subitanea di tuo papà di tornare in Italia. Com'è stato? Come vi hanno dato la notizia e com'è stato questo salto dall'altra parte del globo per arrivare appunto a Cordenonce?
2: Allora, mio papà evidentemente meditava da tempo di ritornare in Italia. Io sono sempre stata convinta che dove nasci ci sono le tue radici, E io penso fosse stata la stessa cosa per mio papà, anche perché, anche se erano 9 fratelli, lui era comunque molto legato alla sua famiglia, forse aveva paura di non rivedere più i suoi genitori. Secondo me, però, per noi è stato un grandissimo shock e trauma non indifferente, perché era tutto completamente diverso rispetto a dove siamo cresciute.
0: Parlavate italiano, Stefania?
2: No, io non sapevo. Avevamo fatto un corso accelerato di una settimana che io non sapevo che cosa significava ciao.
0: Mamma mia,
2: io
0: sì.
2: Non sapevo. Cioè, in nulla, io e siamo arrivati in aprile, a settembre dovevamo andare alle medie, io e mia sorella.

0: vita, e quindi è stato allucinante.
1: Uno shock. I vostri genitori decisero di non parlare con voi in italiano in Australia?
0: Allora, mio papà era fuori per lavoro, quindi se lui parlava, parlava con mia mamma, e non parlava in italiano, parlava il dialetto. Mia mamma con noi parlava in inglese, perché mai più pensava che mio papà facesse quella scelta lì, no? E quindi anche per lei è stato, non era preparata per questa cosa qua, neanche lei.
1: Ecco, quindi torniamo indietro ai tuoi appunto 12 anni, questo shock, questa doccia gelata quando arrivasti a Cordenons. Come ti ricordi le prime settimane, i primi mesi, questi primi mesi tra aprile e settembre, quando poi iniziava la scuola?
0: Prima di tutto eravamo ospiti da mia nonna a Sedrano, non avevano il bagno interno, io ero abituata ad avere il bagno lì, cioè, e già qua ho detto come mai, cioè, ancora non ci sono le fognature, mi sono chiesta come mai, li vedevo tanto, tanto indietro rispetto a noi, e questo ha creato tante difficoltà ancora di più nell'accettare questo cambiamento. Siamo stati bullizzati per come ci vestivamo, per il nostro accento, per come eravamo, insomma. Poi per fortuna abbiamo saputo difenderci in merito, e sì, abbiamo cominciato un po' a integrarci, hanno visto insomma quello che andava oltre la persona o la ragazzina che veniva da un paese che loro non conoscevano. Ho avuto anche una docente alle medie che era meravigliosa, ci ha fatto un dopo scuola proprio per insegnarci i verbi, per insegnarci pian piano tutto, e poi sì, eravamo abbastanza ferrate quindi nell'apprendimento, però non è stato decisamente facile, quindi capisco chi dall'estero arriva qui e ha queste difficoltà.
1: Immagino, quindi avevate questo supporto e questa accoglienza calorosa di questo insegnante, però da parte dei coetanei ci sono stati quindi dei problemi di integrazione, soprattutto legati, immagino, alla lingua, perché penso che i ragazzini allora non sapevano tanto inglese o quasi per nulla, come invece ora la situazione è un po' diversa, ma in quegli anni no?
0: No, esatto, sì, no, era proprio così.
1: Stefania, nel tuo salto di vita, come abbiamo sentito, a 12 anni dall'Australia a Cordenons, hai potuto osservare, ed ovviamente le hai vissute anche in prima persona, delle differenze anche grandi, penso, nel ruolo della donna tra Australia e Cordenons degli anni 70. Era il 73, vero,
0: sì.
1: Stefania?
0: Sì, ecco, era il 73.
1: Come ti ricordi il ruolo della donna nella società australiana, e poi quando nel 73 appunto hai vissuto questo cambio così drastico?
0: Allora, io mi baso su un aneddoto che è accaduto proprio, penso, negli anni ancora 80, dove c'è stato un femminicidio, e questo era considerato un codice di onore per l'uomo, quindi lui ha fatto un periodo molto breve in prigione, e dove appunto non era riconosciuto come un femminicidio, che invece oggi come oggi è riconosciuto. Comunque questo era un dettaglio giusto per far capire.
1: Ma Stefania, questo accadde in Friuli?
0: Sì, è accaduto a Cordenons, che ha fatto
1: pazzesco,
0: tanto scalpore all'epoca, sì. Però sì, e parlo di, cioè, io codice di onore, cioè non mi sembrava una cosa fuori da...
1: Certo, medievale, no? Quasi.
0: Esatto, sì, sì. Esatto. Nel mondo del lavoro, allora, quando questo è capitato non solo a me, anche a mia sorella, quando fai il colloquio un po' dicono sì, poi ti sposi, avrai dei figli, e infatti facevano fatica ad assumere una donna sul posto di lavoro proprio perché era donna, quindi magari sai, impiegano tanto tempo ad insegnare, a collocarla, cioè quando lei magari si impegna, cioè con il mondo del lavoro, poi dopo trova un compagno e fa il suo percorso di vita insieme, cioè c'è questa cosa qua, e anche con i compagni.

0: anni stessi c'era un stipendio diverso, penso, non so se sia tanto diverso adesso, perché io
1: un po'
0: non
1: in alcune in alcuni settori è ancora diverso, purtroppo ci sono differenze ancora nello stipendio, sì. Invece tutto questo non c'era in Australia. Come, vabbè che tu eri comunque piccola, no? 12 anni, ma cosa capivi di quella società? Come leggevi la donna lì nella società australiana di allora, degli anni 70, fine 60?
0: Sì, era molto più emancipata. Io mi ricordo che mia mamma mi parlava di una maternità seguita, le donne erano seguite durante la maternità, erano seguite soprattutto dopo la maternità per le depressioni postparto, per evitare questo. E io sto parlando del 61, perché io
1: questo in Italia
0: 71.
1: Non c'era, questo in Italia non c'era, seguire la donna dopo il parto affinché non cada nel vortice delle depressioni postpartum, questo negli anni 60 e 70 in Italia non c'era.
0: No, infatti, cioè erano magari più avanti in certe situazioni, avevano più cura di alcune situazioni piuttosto che altre. Cioè la scuola per me funzionava benissimo perché aveva il tempo pieno, c'era la mensa, c'erano le attività sportive.
1: In Australia, no? Stai parlando, sì.
0: Sì, sto parlando dell'Australia. E invece qua, se dovevi fare qualcosa extra scolastico, i genitori si ritrovavano comunque a dover accompagnare il figlio, portarlo in un'altra struttura per fare pagare anche ovviamente tutto quello che era inerente all'attività sportiva che decideva di intraprendere. E magari è anche più difficile per un genitore che lavorava a poter fare, a seguire le inclinazioni sportive o d'altro del figlio, cioè qui parlo di qui in Italia, mentre lì, essendo tutto incluso, era più facile che una donna potesse realizzarsi lavorando.
1: Assolutamente, e non c'era neanche questo pregiudizio nei confronti della donna lavoratrice che invece magari sarebbe dovuta rimanere a casa a badare ai figli, non c'era, no, questo pregiudizio?
0: No, perché mia mamma poi sì, a una certa ha trovato anche un lavoro lì che le piaceva anche tantissimo, stampava delle immagini sugli asciugamani, sulle tovaglie,
1: che bello,
0: eccetera, gli piaceva, si è trovata inserita molto bene, sì, in quel contesto.
1: Quindi allora le immagini, le raffigurazioni comunque ti hanno sempre seguita e accompagnata nella tua vita.

0: A cambio di rotta, Stefania Stefanato.
1: Stay with me.
0: La tua propensione all'arte continuava, tu sfogavi anche, immagino, le tue frustrazioni, il tuo dolore, la tua nostalgia di Melbourne su carta, e disegnavi assiduamente, disegnavi. Volevi entrare all'Istituto d'Arte, ma non fu possibile.
2: No, non mi fu possibile perché non c'era come adesso un istituto qui vicino, e poi mio papà, entrambi i miei genitori, lo vedevano come un non lavoro, lo vedevano come una cosa piuttosto a livello hobbistico, lo reputavano una perdita di tempo, quindi mi hanno ostacolato in quella scelta lì, in quanto comunque non c'era una situazione economica che gli permettevano, anche volendo, di
0: finanziare.
2: Farmi

0: posto di tua sorella, altrimenti è meglio sì che vai a lavorare. E così ho fatto.
1: Qual era il percorso di tua sorella, quindi?
0: Segretaria d'azienda.
1: Ok. Invece tu non ti ritrovavi in questo ruolo che avresti avuto in un ufficio, perché volevi subito quindi non continuare negli studi ma andare a lavorare. Immagino che in te ci fosse sempre questo sogno di ritornare in Australia, no?
0: Infatti io ho detto, adesso vado a lavorare e metto da parte la somma necessaria per ritornare in Australia. Ho sempre avuto questa idea qua. Poi invece ho incontrato mio marito.
1: E i giochi hanno preso, esatto, un'altra piega. Allora Stefania, esatto, Sei andata a lavorare. Ecco, raccontaci questo tuo rapporto con il lavoro.
0: Guarda, con il lavoro ho avuto un buon rapporto, anche perché era gestione familiare.
1: E che tipo di lavoro si trattava?
0: Era di panatura, si chiamava, era un ambiente tessile, avevi delle matasse di cotone o di lano, quello che era, ma più prevalentemente cotone. Avevi degli aspi dove dovevi mettere queste, insomma, matasse, e poi fare dei procedimenti e fare il nodo. Io sono stata accolta come una figlia, perché avevo all'epoca 15 anni e loro veramente hanno una grande stima di me e anche io di loro. Quindi sono cresciuta insieme a loro, però ho sempre continuato comunque a disegnare, e se mi capitava una commissione la facevo, cioè nel senso regalavo all'epoca. Ho sempre continuato comunque a esercitare quello che era la passione che avevo dentro di me.
1: E questo lo immagino, perché comunque questo fuoco, anzi tanto più viene ostacolato, più tutto questo lo rende prezioso, fino a bruciare intensamente e a voler uscire, no? Allo scoperto. E infatti dal lavoro come operaia in questa industria tessile, in questa fabbrica tessile, continuando a disegnare nel tuo tempo libero, poi ad un tratto tu hai deciso di voler cambiare vita. Raccontaci questo passaggio da un lavoro completamente diverso, da un ambiente completamente diverso, alla decisione di non seguire la razionalità ma seguire il cuore, la propria anima. Immagino sia stata molto difficile. Com'è stato in te, nella tua anima, questo maturare la decisione di lasciare questo posto di lavoro nell'industria tessile?
0: Allora, è accaduto questo, che io ho fatto 11 anni a gestione familiare, poi purtroppo hanno chiuso e dovevano trasferire i macchinari in un'industria. Io lì non ci stavo proprio bene, però sai, quando hai anche impegni di famiglia,
1: certo.
0: Dici, ci pensi un attimo. E lì ho fatto altri 11 anni, siccome c'era proprio questo malessere continuo, e le cose non stavano andando molto bene, e allora nel momento in cui mi hanno avvisata che le cose non stavano andando bene, io ho preso la palla al balzo, ho detto guarda, io mi licenzio, e così ho continuato a disegnare, a fare, anche perché mia figlia Cindy era la primogenita, era un pezzo che mi diceva mamma, perché non lo fai come mestiere? Io mi sono sentita un po' inadeguata, non avendo avuto una preparazione, una base accademica. Mi sono sempre sentita un po' un passo indietro rispetto
1: a chi aveva studiato, a chi aveva un background.
0: A chi aveva studiato, sì, esatto. Ma ho avuto anche la fortuna di avere colleghi artisti che, per esempio, una mia amica che ha fatto a Brera l'artistica mi ha detto: Stefania, tu che fai dei studi da sola, da autodidatta, sei più libera, non hai vincoli di tecnica, sperimenti, hai questa fortuna qua e hai anche un dono di avere una manina d'oro, mi diceva, no? Quindi io ho cominciato ad ascoltare, mi rassicuravano queste voci, ho fatto un corso da un maestro e un pittore veneto, Pietro Disegna, mi ha fatto fare ritrattistica dal vivo e lui mi ha subito detto che ero predisposta verso questo campo. Quindi io ho cominciato a maturare il disegno ritrattistico, cioè la tecnica mi si stava affinando di volta in volta, e ho cominciato a fare sperimentazioni utilizzando i pennelli, cioè la tecnica del dry brush, ma fare tutto questo richiede tanto tempo, non nasce così dall'oggi al domani, c'è tutto un studio. Poi una volta che hai tutto qua dentro la testa e dentro la pancia, butti fuori quello che speri sia quello

0: che pensi.
1: Poi sì, tu hai iniziato a buttare fuori anche tutto ciò che è maturato in te in anni, anni, in decenni.
0: Esatto.
1: Praticamente il sogno che si realizzava. Questo sogno, immagino, all'inizio è stato ostacolato. Come veniva accettata questa decisione di cambiare radicalmente vita con una famiglia, con un lavoro stabile, in una cittadina che comunque è piccola, nel mondo pragmatico friulano, diciamo?
0: Non è stato facile, perché quello che mi ha ferito di più è non aver avuto l'appoggio di mio marito, dei miei genitori, delle persone che dovevano darmi un supporto in quel momento e darmi la spinta. Quindi mi sono affidata a mia figlia, mie sorelle, alcune amiche che poi dopo, sì, all'inizio hanno detto tutti se ero pazza, no? Perché lasciare il certo per l'incerto,
1: certo,
0: con una famiglia non è stato facile. Per fare quello che ho voluto fare, perché lo sentivo proprio che era una necessità, ho fatto la collaboratrice domestica, poi arrivavo a casa e facevo il mio lavoro, era disegnare. Quindi la mia perseveranza e aver vinto anche diversi premi degli estempori ha fatto sì che la gente poi credesse in me. E infatti dopo mio marito
1: si è ricreduto
0: e mi ha fatto un regalone per il mio compleanno, mi ha regalato la tavola da geometra che ho modificato per disegnare.
1: Mia. Meraviglioso. E Stefania, comunque questo passo, quali paure dovevi affrontare in te prima di farlo, prima di sviluppare questa decisione?
0: Oddio, le paure sono tante. Innanzitutto, vedendo i miei colleghi bravissimi, eccetera, che stimo tantissimo, di non avere un'identità nelle cose che facevo, perché ognuno aveva la propria identità. E io sentivo che mi mancava qualcosa di personale e la mia paura era non essere riconosciuta come segno, come forma di arte.
1: Anche se invece, la tua amica che aveva studiato a Brera invece ti smentiva, ti diceva che anzi, no, proprio il tuo essere autodidatto, aver iniziato da autodidatta, ha fatto sì che hai potuto sviluppare un tratto distintivo personale, libero.
0: Infatti, è vero. Io meno male che avevo lei, che avevo altri artisti, che mi hanno detto che il tuo tratto è riconoscibilissimo. Ho fatto anche un passo, diciamo, più avanti utilizzando anche materiali diversi, anche pannelli MDF, che è un legno pressato, che mi dà tanta soddisfazione perché l'imperfezione del materiale dà l'incarnato all'immagine, al ritratto stesso. È ovvio che bisogna lavorarci tanto, richiede tanto studio, ogni cosa che si fa, che si ama fare, lo applichi questo studio.
1: E tu sei attratta dal volto umano, sei soprattutto, non solamente, ma soprattutto una ritrattista. Perché? Cosa ti attrae del volto umano?
0: Ogni tratto, ogni espressione. Io alle volte mi soffermo, anche quando sono sul treno, che c'è una persona davanti a me. Ma io lo guardo veramente con interesse, perché da un momento all'altro assume tanti atteggiamenti. Esatto. E quindi anche se uno esprime gioia, almeno così, diciamo parlando con te, sembra una persona gioiosa, eccetera, io riesco, guardando negli occhi, a capire anche quella tristezza, quel velo di tristezza che cerca magari
1: di nascondere.
0: Io ho sempre avuto un'empatia nei ritratti, e questo me l'hanno detto, perché nel momento in cui qualcuno mi dà anche una foto, io non è che dalla foto faccio una copia della foto, perché la foto magari dipende da che foto ti dà, ma devi tirar fuori l'anima di quella persona che non conosci anche.
1: Certo, le emozioni.
0: Esatto, le emozioni.
1: Il vissuto anche, no? Attraverso gli occhi si capisce, perché dicono, no, che questo distingue per esempio le generazioni più mature rispetto alle generazioni giovani, lo sguardo, no? Lo sguardo che diventa colmo di tutto il vissuto nei decenni, no? Sto parlando dei vissuti.

0: tutto anche normale, non guerre o cose estreme, ma anche proprio tutto il vissuto che si stratifica nella persona e traspare poi dallo sguardo. Stefania, quindi hai fatto tutto questo percorso di vita dalla natia Australia fino a Cordenons, che poi Cordenons è diventata il tuo approdo. Non l'avresti mai detto quando arrivasti a 12 anni che poi saresti rimasta per tutta la vita lì. Cos'è in te, cos'è rimasto dell'Australia? Quali pensieri rivolgi all'Australia adesso, in questo momento, come donna che si è realizzata, che ha finalmente abbracciato il suo sogno, ma in generale come donna?
1: Allora, nostalgia comunque, nostalgia delle persone che sono rimaste lì, soprattutto per i miei zii, che li abbiamo rivisti con gioia nel 2019.
0: Quindi erano passati tantissimi anni, dal 73 in cui sei arrivata a Cordenons fino al 2019. Come l'hai trovato a Melbourne? Come hai trovato la vita che è andata rapidamente avanti, soprattutto in quel mondo?
1: Allora, noi quando siamo andati nel 2019 non siamo andati a Melbourne, perché i miei zii nel frattempo si sono trasferiti a Queensland nell'arco degli anni. Quindi io l'ho trovato meraviglioso.
0: Ma questo, diciamo, questo è lo sguardo idealizzato, no? Forse o no? Cos'era meraviglioso? Raccontaci.
1: Tutto. Allora, prima di tutto i miei zii, perché noi siamo andati lì per il loro 50° anniversario di matrimonio, sì, sì. E io gli ho dedicato un ritratto di entrambi su questa tavola di MDF, e avevo preso i contatti con un corniciaio di Brisbane, dove siamo atterrati. Sì. Questo corniciaio qua mi ha fatto, tipo, sai, su internet ti fanno un rendering per farti vedere come viene, e io ho scelto la cornice, ho detto perfetta, e fa va bene, dai, ci vediamo il 6 settembre. E io ho detto come, e ci vediamo il 6 settembre, faccio ma un anticipo sul lavoro? No, tranquilla.
0: Bello questo rapporto umano che evidentemente si è mantenuto lì.
1: Sì, infatti è quello che ci ha stupite, no? Cioè, noi arriviamo, prendiamo un taxi, porto la mia opera lì, lui fa, ragazze, andate a fargli un giro, poi in mezz'ora, guarda, tempo zero, ce l'hai pronto. No, guarda,
0: questa è veramente una cosa meravigliosa. Poi quando è arrivato il giorno e l'ora di partire, come ti sei sentita? Perché chissà quando la rivedi l'Australia, o no?
1: Esatto, no, guarda, io pianto tra le braccia di mia zia, e lei mi ha detto, guarda Stefi, già una fortuna che ci siamo riviste, e lei comunque mi dà sempre dei consigli. L'abbiamo convinta di installare WhatsApp, perché mia zia ha 85 anni, non aveva
0: la
1: dimestichezza, neanche la necessità,
0: no? Sì, certo.
1: Di avvicinarsi alla tecnologia, e quindi adesso con WhatsApp andiamo benissimo, e lei mi dà dei consigli costruttivi.
0: In questi anni siete comunque riuscite a mantenere un rapporto, un dialogo, nonostante appunto non fosse avvezza ai mezzi tecnologici, quindi vi scrivevate, vi telefonavate comunque in tutti questi decenni?
1: Sì, abbiamo sempre mantenuto un contatto, anche perché io ho sempre ritenuto mia zia e mio zio come genitori, perché erano meravigliosi e lo sono tuttora. Hanno sempre appoggiato le mie scelte, anzi mi hanno spronato a vivere questo sogno.
0: Probabilmente anche la zia così sperava, in tutti i tuoi 20 anni che lavoravi in questa industria tessile, che arrivasse il momento in cui spiccavi il volo.
1: Sì, secondo me sì.
0: Adesso, come persona che appunto ha deciso di fare il grande salto e di cercare di realizzare il proprio sogno, comunque anche ovviamente, come abbiamo sentito, rimboccandosi le maniche e lavorando, facendo altri lavoretti eccetera eccetera per avere un introito che ovviamente sarebbe mancato, che consiglio daresti a qualcuno che si trova in una posizione molto simile alla tua, quindi ha un sogno che non è riuscito mai a realizzare?
1: Io dico di amare profondamente ciò che fai e di farlo la meglio, perché la vita è una sola ed è unica, e bisogna essere felici del lavoro che fai, perché gran parte del tuo tempo lo passi lì.
0: È vero, e ascoltarsi, ascoltare, esatto, il proprio, sì, cuore, la propria...

0: Anima. Grazie mille quindi a Stefania Stefanato. Ricordiamo che Stefania è nata in Australia, è rientrata in adolescenza a soli 12 anni a Cordenons, è riuscita a vincere tutti i pregiudizi che la ostacolavano nell'abbracciare il proprio sogno, diventare un'artista. E dopo 21 anni di lavoro da operaia nell'industria tessile è riuscita ad abbracciare veramente questo sogno. Grazie mille. Allora Stefania, noi ti facciamo i complimenti, buona pittura, come si dice, buona espressione,
1: grazie,
0: di sé.
1: Grazie mille Vida, grazie.

Grazie anche a voi che siete stati all'ascolto. Potete riascoltare il percorso di vita fatto da Stefania Stefanato, nata e cresciuta fino ai 12 anni in Australia da genitori emigrati, il rientro della famiglia Cordenons negli anni 70, poi 20 anni come operaia tessile per poi, attraverso sacrifici e tanta determinazione, fare il tanto desiderato salto, dedicarsi a tempo pieno alla pittura. Ecco, potete riascoltare questa storia andando su RaiPlay Sound, digitando programmi per il Friuli Venezia Giulia ed ovviamente cambio di rotta. Rimanete con noi, tra pochissimo ci sarà una nuova puntata di Né Stato Né Mercato. Da Riccardo Stoic e Caterina Cabrelli alla console, da me Vida Valencic, un a risentirci giovedì prossimo, sempre alle 11:20. Vi aspetto!

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per un nuovo viaggio nel terzo settore del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio Cambio di Rotta per la linea e ringrazio proprio Vida Valencic in regia e Roberto Cavallari per la parte tecnica. È stato pubblicato mercoledì 29 aprile e scadrà lunedì 18 maggio alle ore 12 il bando per il servizio civile solidale, una forma di impegno tutta targata Friuli Venezia Giulia. Ne parliamo con Eleonora Tomat, già volontaria e collaboratrice oggi di Info Servizio Civile. Buongiorno Eleonora.
2: Buongiorno, salve.
1: E ben arrivata. Allora, innanzitutto ci fa una carta d'identità del servizio civile solidale e che lo diciamo subito non va confuso con il servizio civile universale. Ci spiega un po' le differenze?
2: Esatto, certo. Allora, il servizio civile solidale è nato per valorizzare ancora di più l'opportunità del servizio civile e a livello regionale, però invece il servizio civile universale è su base nazionale e la maggiore differenza in questo caso tra le due opportunità è l'età, perché per il servizio civile universale, che è quello che ho svolto anch'io, l'età di riferimento è dai 18 ai 28 anni, mentre il servizio civile solidale è pensato e progettato per i ragazzi che hanno compiuto 16 anni ma non ancora compiuto i 18, e quindi è un'esperienza sì di volontariato che va anche a essere flessibile per un pubblico che magari va ancora a scuola o ha delle esigenze e degli impegni particolari.
1: Allora, abbiamo detto 16-18 anni, si tratta comunque di, ci sono due formule, vero? Si può aderire a progetti della durata di 240 ore oppure a progetti della durata di 360 ore?
2: Certo, sì, appunto ci sono i progetti del servizio civile solidale, sono divisi in queste due tipologie, o 240 ore da svolgere durante i mesi estivi oppure 360 ore nel corso di un intero anno, e l'ente che richiede di avere volontari decide anche di quante ore sarà il progetto, e queste ore, se un ragazzo, insomma questo è un consiglio, se un ragazzo è interessato a un progetto di servizio civile, vuole capire quante ore andrà a fare e come queste saranno poi spalmate nel corso dei mesi e nelle giornate, da un lato può approfittare del sito infoserviziocivile.it per guardarsi un po' tutte le schede dei progetti, capire intanto quante ore andrà a fare, e poi prima di iscriversi può contattare l'ente di riferimento per capire un pochino come queste ore vengono bilanciate, ed è previsto anche un compenso per queste ore svolte. Da un lato, per le 240 ore è previsto un compenso di 744 euro, per le 360 ore invece un compenso di 1116 euro.
1: Compenso, e queste ore vengono forse riconosciute anche come crediti formativi, visto che stiamo parlando, cioè c'è la possibilità che questi ragazzi studino ancora, siano ancora alle scuole superiori?
2: Allora, non c'è una regola scritta su questo, il volontario però può mettersi in contatto con la segreteria della scuola o insomma chiedere di farsi riconoscere le ore di servizio civile appunto per i crediti formativi. Solitamente le scuole dicono di sì, perché comunque è un'esperienza di volontariato, il ragazzo impara a fare qualcosa, si mette a servizio anche della comunità e quindi c'è solo un po' da mettersi d'accordo con la scuola, a capire qual è la possibilità.
1: Quali sono, esatto, è diciamo proprio un'attività formativa, senza dubbio,
2: esatto,
1: per cui,
2: esattamente.
1: Per cui viene riconosciuta. E questa adesso non ricordo con esattezza da quanti anni il servizio civile solidale funzioni in Friuli Venezia Giulia, però come va questa proposta rispetto anche alle edizioni passate? Quella di quest'anno ancora non si è conclusa, per cui i numeri non li abbiamo ancora, però le edizioni passate, come viene accolto questa proposta?
2: Le edizioni passate sono andate tutte bene, anche quella di quest'anno, quindi l'offerta soprattutto, ma anche poi le domande dei ragazzi per partecipare è in salita. Negli ultimi 5 anni siamo passati dai 134 posti disponibili ai posti di quest'anno, che sono invece 200, e questo è un segno, insomma, che la regione ci crede, che i ragazzi sono interessati e che anche gli enti e le associazioni del territorio credono, insomma, nei giovani e in questo tipo di progetti. Quindi è
1: un bilancio positivo,
2: un quadro positivo. Assolutamente.
1: Come info servizio civile, che appunto è proprio il progetto che la regione sostiene e finanzia per permettere appunto di promuovere il servizio civile, sia quello universale che quello solidale, e quindi avete un compito ingrato, direi, cioè quello di raggiungere i ragazzi potenzialmente interessati a questa esperienza. Come fate?
2: Sì. Allora, noi di base abbiamo il sito web infoserviziocivile.it, in cui si trovano sempre tutte le notizie, le novità, i bandi, le scadenze, i bandi aperti, come iscriversi, quali sono gli info point, eccetera. Abbiamo poi i canali social, abbiamo Instagram e Facebook, sempre come Info Servizio Civile, e quest'anno per il Servizio Civile Solidale abbiamo creato un piccolo videogioco e un quiz interattivo che potete trovare su infoserviziocivile.it, quindi sul sito alla news dedicata, e sono due modalità un po' nuove, ecco, per scoprire il servizio civile. Abbiamo cercato, insomma, attraverso il videogioco, attraverso un quiz, di avvicinare i ragazzi. Sono tornata un po' la me stessa di quando avevo io 16 anni e abbiamo creato, ecco, queste nuove modalità di comunicazione, in cui da un lato con il quiz si può arrivare a una risposta a un progetto, ecco, che è quello che fa per noi, selezionando quelli che sono i nostri interessi e quello che ci piace. Dall'altra parte, nel videogioco invece seguiamo un protagonista che va alla scoperta proprio del servizio civile solidale, quindi parla con i responsabili delle varie aree di intervento e questi gli raccontano un pochino che cosa si fa nel servizio civile solidale, quali sono le opportunità, arrivando poi appunto alle schede progetto che uno può leggersi,
1: può consultare.
2: Esattamente.
1: E vi capita di avere dei contatti più dai ragazzi interessati o dalle famiglie che magari cercano di trovare?
2: Allora, diciamo, è un po' un misto, perché da una parte magari i genitori, gli zii o i nonni sono in realtà quelli più attivi su Facebook, quindi magari vedono un post su Facebook e lo dicono al nipote, al figlio, eccetera. Dall'altra parte abbiamo notato che i ragazzi parlano tanto tra di loro, quindi il passaparola è molto molto forte in questo senso. Magari il ragazzo più grande, che l'ha già fatto l'anno scorso, lo racconta agli amici e allora anche loro si interessano e vengono a chiederci come si fa, come partecipare, cosa devono fare. E quindi noi vediamo anche i ragazzi molto interessati e che vogliono mettersi in gioco, vogliono proprio provare a fare qualcosa.
1: E quindi per iscriversi, tra l'altro, ci si può iscrivere anche a più progetti, oppure come per il fratello maggiore, diciamo, bisogna scegliere un progetto e optare solo per una cosa?
2: Allora, come per il servizio civile universale, si può fare domanda per un solo progetto. Uh-huh. E per iscriversi bisogna compilare la domanda, che si trova Sul sito di infoserviziocivile.it alla news dedicata al bando bisogna appunto compilarla, allegare i documenti richiesti e spedirla all'ente di riferimento consegnandola o a mano o inviandola tramite PEC. Al seguito si verrà poi contattati dall'ente per il colloquio, insomma, di iniziazione.
1: Certo.
2: E poi prendono avvio i progetti.
1: Quindi direttamente all'ente presso il quale si vuole fare domanda, non
2: esatto. Al
1: sito della regione o quindi direttamente all'ente. Ok.
2: Esattamente.
1: Ricordiamo che la scadenza del bando è lunedì 18 maggio alle ore 12, quindi mancano ancora pochi giorni, però insomma
2: esatto.
1: c'è ancora tempo, anche perché l'iscrizione mi sembra che sia abbastanza veloce come procedura.
2: I dati da compilare sono quelli anagrafici e servono le firme sia del ragazzo sia di un genitore o una persona che ne fa le veci, insomma un tutore.
1: Essendo minori, certo.
2: Esatto.
1: E quindi invitiamo i ragazzi a provare, perché può essere un'esperienza sicuramente interessante, formativa e che può aprire anche un po' altre conoscenze.
2: Altre strade, esatto, sì.
1: Sicuramente.
2: E infatti speriamo che poi chi fa il servizio civile solidale faccia anche il servizio civile universale poi al compimento dei 18 anni, ma è davvero un'esperienza che può cambiare la vita in certi casi o far capire proprio a noi ragazzi che cosa vogliamo fare, in che cosa siamo bravi e può aiutare a trovare la propria strada.
1: Certo, quindi
2: è una bella esperienza.
1: Ricordiamo, infoservizio civile per tutte le informazioni entro lunedì 18 maggio ore 12. Io ringrazio Eleonora Tomat, che è appunto collaboratrice di infoservizio civile. Grazie, buon lavoro.
2: Grazie, altrettanto.

0: a volte.
1: Rientriamo in studio e cambiamo argomento. Sabato 16 e domenica 17 maggio, con replica nel fine settimana del 24 e 25, torna la campagna Abbiamo riso per una cosa seria. Campagna promossa dalla FOCSIV, Federazione degli Organismi di Cooperazione Internazionale di Ispirazione Cristiana, una campagna che mira a promuovere il diritto al cibo e ad un'agricoltura familiare e sostenibile. A Trieste saranno le volontarie e i volontari dell'ACRI che porteranno avanti questa campagna e noi ne abbiamo uno al telefono. Do il benvenuto a Paolo Albertelli. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, ci spiega che cos'è questa campagna?
2: Dunque, la campagna di quest'anno, che ricordiamo è la 24esima edizione di questa campagna Abbiamo riso per una cosa seria, quest'anno come progetto Nutriamo il futuro è volto a sostenere, in collaborazione con un ONG di Ayub in Somalia, un progetto appunto in Somalia, e praticamente si vuole finanziare una mensa scolastica che nutre 500 bambini, oltre 500 bambini, tra cui tra l'altro quasi il 50% sono bambine. Mm-hmm. E in questo villaggio di Ayub è un villaggio che è stato costruito nel 1992 dalla figlia dell'ultimo sultano, tra l'altro, della zona di Merka. Mm. Ed è un villaggio di 3.000 persone circa, e questa mensa scolastica è volta insieme appunto con l'ONG locale, è volta a nutrire i 500 bambini. Bisogna spiegare una cosa: questi pasti in Africa, nelle scuole, costituiscono quasi sempre esclusivamente l'unico pasto quotidiano, perlomeno il pasto più importante. E di conseguenza diciamo che questa mensa scolastica è molto importante, perché questa amministrazione, bisogna dire una cosa, questa amministrazione è democratica di questo villaggio di Ayub, e considera l'istruzione come elemento di riscatto sociale, una cosa fondamentale per loro, è fondamentale.
1: E non scontata, vero?
2: Non è scontata, assolutamente, assolutamente. E anche, devo dire, che punta all'emancipazione economica non solo dei ragazzi che studiano, ma di tutta la società che gira attorno, no? Tra l'altro nella zona ci sono anche 7 campi profughi dove ci sono molti minori vulnerabili, perché come sappiamo sono quasi 2 milioni gli sfollati all'interno della Somalia, somali all'interno della Somalia, e questo non solo per i motivi che sappiamo di una guerra civile
1: certo,
2: molto lunga con Al-Shabaab che terrorizza certe zone della Somalia, ma anche per motivi di siccità, per motivi di mancanza di cibo, ambientali, esatto.
1: Certo. Quindi voi attraverso la campagna, poi diremo un po' in che cosa consiste, cioè che cosa fate qui, voi sostenete questo progetto e appunto sottolinei il fatto che i ragazzi e le ragazze vadano a scuola, che già di per sé sarebbe un fattore positivo, diventa ancora più positivo perché a scuola possono avere un pranzo, un pasto.
2: Certo.
1: Cosa che non è assolutamente
2: non è costantata.
1: Sì,
2: certo,
1: dica.
2: Questi ragazzi hanno un'età che va dai 6 ai 15 anni, no?
1: Uh-huh.
2: E tra l'altro tutto questo, bisogna dirlo molto francamente, allevia anche il carico economico sulle famiglie.
1: Certo.
2: Perché le famiglie evidentemente si trovano a non avere più il costo del pasto principale della giornata per i figli. E anche, fra l'altro, sostiene l'economia locale, perché i prodotti che vengono forniti, il cibo che viene fornito, è quasi esclusivamente acquistato da cooperative agricole del territorio. Quindi si fa anche, oltretutto, una politica molto importante di quello che diciamo
1: sostegno
2: che
1: all'economia.
2: Esatto, un sostegno all'economia, quello che l'ACRI promuove da decenni, che è l'empowerment, cioè il rendere assolutamente autonome queste realtà locali in modo che possano sostenersi da sole senza l'aiuto esterno, no?
1: Quindi sabato 16 domenica
2: allora,
1: 17
2: adesso le dico sì, il sabato 17 sarà il sabato pardon 16 domenica sì. 17 il banchetto, oltre a quelli che saranno nelle parrocchie, dunque le parrocchie avranno i banchetti sia il 16 il 17 che il 23 il 24.
1: Sì.
2: E invece ci saranno anche dei banchetti esterni nelle piazze, il giorno 16 e 17 ci saranno in Piazza Guglielmo Marconi a Muggia. Mm-hmm. E perché? Perché nel caso di maltempo il banchetto si potrà spostare all'interno del Duomo di Muggia. Mm-hmm. Purtroppo invece per ragioni meteorologiche il giorno 16 non ci saranno i banchetti a Trieste, viceversa
1: infatti.
2: Ci saranno sabato 23.
1: Sì,
2: avremo due banchetti, uno che sarà in via San Lazzaro, mm-hmm. e che avrà un orario 9:16 e lì l'ACRI è in collaborazione con il Lions Club di Trieste, mentre invece in via Cavana, con un orario solo di mattina dalle 9 alle 13, lì invece i collaboratori di ACRI saranno i clown dottori della compagnia dell'ARPA a 10 corde, mm-hmm. è molto bello anche questo perché probabilmente anche interagiranno con le persone con cui avranno modo
1: a che fare. Però questo sottolineiamo il prossimo sabato e domenica,
2: sabato
1: a causa delle condizioni meteorologiche.
2: Esatto. Mentre invece a Muggia già questo fine settimana sarà possibile perché in caso di maltempo sarà all'interno.
1: Comunque la lista delle parrocchie eventualmente dove rivolgersi, casomai qualcuno fosse interessato,
2: esatto.
1: la si può trovare sul vostro sito dell'ACRI.
2: Sì, no, è precisamente proprio sul sito www.abbiamorisoperunacosaseria,
1: tuttoattaccato.it.
2: E sotto la sezione Piazze 2026, lì ci sono praticamente tutte le parrocchie del Friuli Venezia Giulia che aderiscono a questo progetto.
1: Quello che però Paolo noi non abbiamo ancora detto è perché abbiamo riso.
2: abbiamo
1: dato un
2: po'
1: per scontato. Perché abbiamo riso?
2: Praticamente perché verrà dato alle persone che faranno un'offerta, verrà dato un pacco di un chilo di riso e Roma, tra l'altro, uh-huh. e che è coltivato nella zona della riseria Biazzo di Tricero in provincia di Vercelli, che è una delle zone di eccellenza della produzione del riso, per una donazione minima di 6 euro.
1: Certo, per cui con questa donazione si può avere un pacco di riso, ovviamente anche
2: riso.
1: Se uno vuole comprare di più sicuramente sarete felici,
2: sapendo
1: che questa donazione andrà a sostenere il progetto in Somalia.
2: Esatto.
1: Le edizioni passate come sono andate? Perché si diceva 24esima edizione, insomma è parecchio tempo che voi...
2: Sì, sono state sempre, devo dire la verità, delle edizioni molto soddisfacenti e che si sono occupate dei progetti precedenti, per esempio ci sono progetti già da anni in Chad, nella diocesi di Pala, e invece ancora prima, per molti anni, si è sostenuta sia con progetti per le messe scolastiche, con progetti di costruzione di pozzi per l'acqua, che anche per l'acquisto di elettrodomestici per le cucine delle scuole, a Iria Murai, che era la famosa missione della diocesi di Trieste in Kenya.
1: Mm-hmm.
2: E tra l'altro mi piace ricordare che ieri erano 4 anni dalla morte di Don Piero Primieri, che è stato cuore e anima della missione di Iria Murai da sempre.
1: Mm-hmm. Allora, io ricordo gli appuntamenti 16 e 17. Sabato e domenica, 24-25 il prossimo sabato e domenica, consultate 23-24 scusate,
2: sì.
1: Qua i giorni di questo maggio sono un po' strani, cambiano. Consultate il sito www.abbiamorisoperunacosaseria.it per sapere esattamente, anche a causa delle condizioni meteorologiche che hanno un po' scombinato i programmi. Io ringrazio Paolo Albertelli, volontario ACRI, e non posso che dirle buon lavoro.
2: Grazie, e io vi ringrazio invece tantissimo lei e la RAI per averci accolto.
1: Grazie a voi. E noi non ci fermiamo nemmeno un secondo e andiamo a Tor Viscosa, dove alle 11 si è tenuto un flash mob organizzato da Legambiente, ACLI, ARCI, AGESCI, Azione Cattolica Libera contro le Mafie, è una delle iniziative della seconda edizione della campagna Ecco Giustizia Subito, che nella nostra regione interessa proprio il sito della Caffaro a Tor Viscosa. Ci facciamo raccontare che cosa è successo e che cosa succederà da Sandro Carnielutti, presidente regionale di Legambiente. Buongiorno Sandro.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, flash mob, Ecco Giustizia Subito, Caffaro Tor Viscosa. Che cosa succede?
0: Allora, questa è una campagna nazionale co-organizzata da diverse associazioni, ovvero da ACLI, AGESCI, ARGI, Azione Cattolica, Legambiente e Libera, che vuole mettere una luce, un riflettore sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale. In Italia ce ne sono 42. Purtroppo le bonifiche di questi siti vanno molto molto a rilento, nel senso che solo ad oggi il 6% dei siti è stato bonificato, e il 2% delle acque di falda. Per cui mettere un riflettore vuol dire creare un'attenzione anche pubblica sul tema del disinquinamento, no, di questi siti, per cui di una loro restituzione alle comunità locali, anche per ulteriori poi azioni di industrializzazione che però si riferiscono a quelli che sono lo spirito, no, del Green Deal. Alla riconversione ecologica, all'economia circolare.
1: Di questi siti. In Friuli Venezia Giulia, siti di interesse nazionale sono appunto Tor Viscosa e l'ex comprensorio della Ferriera Servola a Trieste. E dunque Caffaro era un'industria chimica, è ancora un'industria in realtà, perché la Caffaro continua ad essere un'industria.
0: Sì, nel sito Caffaro abbiamo Caffaro abbiamo diverse aziende industriali che operano, Caffaro Industrie, Alo Industria, Lavanderia Adriatica, Steam Bracco, la serie Kim, e contestualmente dobbiamo gestire la bonifica di circa 170-180 ettari inquinati di suolo, sottosuolo, falde, sedimenti presenti ad esempio nel canale che contorna il sito industriale, canale Banduzzi, che poi si immette nel fiume Aussa Corno, fiume Aussa e poi nel Corno.
1: Sì, lei diceva tenere alta l'attenzione sulle bonifiche, ma chi è che deve bonificare questi siti inquinati? Voglio dire, l'azienda che ha inquinato oppure le istituzioni?
0: Ma c'è stata un'interessante e importante sentenza della Corte d'Appello di Milano nel 2021 che ha individuato nella società Livanova responsabile dell'inquinamento, no? E questa sentenza è stata corroborata poi da una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha detto che il principio chi inquina paga si trasferisce anche in caso di fusione o scissione, ovvero di trasformazione della società che inizialmente ha inquinato. E in questo caso la sentenza di condanna ha coinvolto la società Livanova che derivava da questo processo di scissione.
1: Certo. Però
0: il costo previsto, il danno da risarcire risale a 117 milioni di euro.
1: Okay. Comunque la situazione è abbastanza ferma.
0: Sì, la situazione è abbastanza ferma, nel senso che dopo oltre 20 anni nessun intervento ha ricevuto la certificazione di avvenuta bonifica. diciamo che la situazione ha iniziato a cambiare un po' dopo il 2020, a seguito di una serie di fattori, uno l'accordo tra il Ministero e la Regione per il risanamento ambientale del sito, poi c'è stata questa importante sentenza della Corte d'Appello di Milano che ragionavamo prima, e poi c'è stato un primo intervento del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana come braccio operativo della Regione di bonifica di due discariche sottoposte a infrazione comunitaria, dove i lavori si sono conclusi nel 2025, ma ancora manca l'ultimo pezzo di carta della certificazione della venuta bonifica.
1: Certo. Allora, questa mattina, un'ora fa circa, avete fatto un flash mob, mentre nel pomeriggio alle 18 presso il centro civico a Cervignano ci sarà un'assemblea pubblica. Che cosa avete intenzione di portare al pubblico che parteciperà?
0: Allora, le associazioni organizzatrici hanno condiviso quello che abbiamo chiamato un patto di comunità, che riassume un po' la storia a modo di premessa del sito Caffaro, ma dove alla fine ci sono una serie di impegni che le associazioni in qualche modo si assumono. Un primo impegno è quello di chiedere alla Regione e agli organi preposti di procedere con la bonifica in modo trasparente e partecipato, e poi in qualche modo saremo noi stessi come associazione a monitorare l'andamento dei lavori, l'uso e utilizzo delle risorse, la sicurezza dei lavoratori che poi dovranno operare le bonifiche. E infine una cosa molto importante, abbiamo deciso che ogni anno, in occasione della giornata mondiale della Terra, a fine aprile, noi faremo il punto sulla bonifica del sito, Caffaro, ma non solo, ma anche dei siti di interesse regionale. Mm-hmm. Sappiamo che sono 159 siti, di cui 70 critici. Per cui metteremo un riflettore anche su questi. E da ultimo, sull'altro aspetto, è l'altra faccia della medaglia, che è quello del consumo di suolo. Ovvero noi dobbiamo recuperare suoli all'uso legittimo, da una parte, ma dobbiamo impedire il consumo di suoli fertili,
1: dall'altro.
0: Perché questo crea problemi, molteplici nature. Non ultimo una minore resilienza rispetto ai cambiamenti climatici.
1: Quindi un bel lavoro, del resto anche
0: sì, un impegno
1: dietro,
0: molto importante.
1: Anche dietro alla sentenza che lei citava prima al Tribunale di Milano c'è stato il grosso lavoro dei comitati di cittadini che si sono battuti per,
0: assolutamente sì,
1: per ottenere giustizia, sì, proprio nel vero senso delle parole.
0: In nome del popolo inquinato.
1: Popolo inquinato, che è il vostro slogan. Allora, quindi l'appuntamento è questa sera alle 18 al centro civico di Cervignano per l'assemblea pubblica. Ecco, giustizia subito, io ringrazio Sergio Carnielutti, presidente di Lega Ambiente del Friuli Venezia Giulia. Chiedo scusa. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi. E buon lavoro. Salve, arrivederci.
1: E noi con questo abbiamo concluso anche la puntata di oggi, che vi ricordo potete riascoltare su RaiPlay Sound. Ringrazio in regia Vida Valencic e il tecnico Roberto Cavallari. Lascio la linea ai colleghi dell'informazione regionale e noi ci sentiamo il prossimo giovedì. A risentirci da Marina De Vescovi.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Maxi furto la scorsa notte a San Vito al Tagliamento. Ai danni di una gioielleria, i ladri hanno prelevato un bottino da centinaia di migliaia di euro.
2: A Tor Viscosa un flash mob organizzato da un'associazione che denuncia con un itinerario nazionale le mancate bonifiche dei siti inquinati.
1: Il Comune di Trieste ha illustrato il contenuto di alcune delibere in materia di imposte e tributi in scadenza di pagamento, come la Tari.
2: La Regione Friuli Venezia Giulia conferma le due bandiere blu dell'anno scorso a Grado e Lignano Sabbiadoro. Tra i nuovi approdi turistici premiati c'è anche il Porto Marandi, Marano Lagunare.
1: Debutto nazionale questa sera al Teatro Rossetti di Trieste del musical Principe d'Egitto, prodotto da Broadway Italia. Le 12:30 minuti e 51 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e da Barbara Ferluga in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 14 maggio. In apertura una notizia appena arrivata in redazione, accompagnato dal suono delle campane a festa, è stato nominato poco fa il nuovo arcivescovo di Gorizia nella persona di Giampaolo Dianin, attuale vescovo di Chioggia, nato il 29 ottobre 1962 a Teolo, nella provincia di Diocesi di Padova. Dopo aver frequentato il seminario di Padova, Monsignor Dianin ha conseguito il dottorato in teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ricevendo l'ordinazione sacerdotale il 7 giugno 1987. È stato nominato vescovo di Chioggia il 3 novembre 2021, ricevendo la consacrazione episcopale il 16 gennaio 2022 in seno alla Conferenza Episcopale Italiana e delegato per i seminari d'Italia e per la Conferenza Episcopale Regionale del Triveneto e delegato per il clero e i seminari. L'arcivescovo Dianin farà l'ingresso a Gorizia il 12 luglio nella solennità dei Santi Ermacora e Fortunato. E ora la cronaca, perché c'è stato un maxi furto la scorsa notte a San Vito al Tagliamento ai danni di una gioielleria. Sentiamo i particolari nel servizio di apertura.
3: I tre rapinatori sono arrivati intorno all'1:30 di notte a bordo di un'auto sportiva nera. Si sono piazzati in retromarcia davanti alla gioielleria nella piazza centrale di San Vito al Tagliamento, piazza del Popolo. Ripresi da ogni tipo di telecamera, velocemente ma senza troppa fretta, hanno iniziato a spaccare la vetrina con un martello. Poi hanno tirato fuori una pinza cesoia idraulica, probabilmente rubata ai vigili del fuoco, per introdursi nel negozio. Un attrezzo dotato di dispositivo di illuminazione integrato. Sono entrati e a colpo sicuro hanno imboccato la porta di destra, dove erano depositati preziosi e gioielli, non quella di sinistra, il laboratorio. Alberto Bernava, sindaco di San Vito al

0: abbigliamento.
1: Lascia veramente esterrefatti la perizia, il know-how che hanno loro. In pochi minuti, a colpo sicuro, e questo ci fa un po' pensare, ci sono entrati proprio, hanno lasciato quello che volevano lasciare, hanno preso quello che volevano prendere senza alcun indugio, hanno ripulito la gioielleria e sono scappati.
0: Prima che se ne andassero si è aperta una finestra del piano di sopra. La signora che ci abita ha lanciato un bicchiere di vetro, si vedono ancora per terra i cocci. I proprietari della gioielleria, ancora sotto shock, appena sentito l'allarme, si sono fiondati in piazza, abitano poco distante. Sono arrivati 30 secondi dopo la fuga dei rapinatori. Per coprirsi con del fumo hanno azionato un estintore. Il valore della refurtiva potrebbe aggirarsi tra i 100 e i 300 mila euro.
1: Abbiamo scaricato tutte le immagini, siamo a piena disposizione degli inquirenti per le indagini.
0: Indaga la procura di Pordenone con il sostituto Carmelo Barbaro e il nucleo investigativo dei carabinieri del capoluogo, rilievi affidati al reparto operativo sezioni investigazioni scientifiche.
1: Siamo vicinissimi alla famiglia in questo momento e tutta la comunità per quello che sta vivendo, che è qualcosa di veramente molto difficile.
0: San Vito al Tagliamento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono stati impegnati a Magnago Libero, frazione del comune di Magnago, per un incendio che ha interessato un'abitazione. Le fiamme hanno coinvolto l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Un'anziana residente nella casa adiacente è stata evacuata illesa dai soccorritori e non ha avuto necessità di cure ospedaliere. Sul posto la squadra di Magnago con autopompa e autobotte, portata dal distaccamento di Spilimbergo con altri due mezzi e dall'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di smassamento sono tuttora in corso.
3: Sono state erogate sanzioni per oltre 250.000 euro in diversi bar e attività di ristorazione, un'impresa edile, un salone di parrucchiere nel Goriziano per inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'attività ispettiva del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Gorizia, con la collaborazione dei carabinieri di Gradisca, di Zon, Monfalcone, oltre che di Gorizia, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. In particolare, in un bar è stata riscontrata la presenza di 8 lavoratori in nero, di un lavoratore irregolare, invece in un salone parrucchiere. Sono state sospese le attività dell'impresa edile, dell'acconciatore e di 3 locali di ristorazione per gravi violazioni della sicurezza.
2: Questa mattina a Tor Viscosa c'è stato un flash mob organizzato da un'associazione che denuncia con un itinerario nazionale le mancate bonifiche dei siti inquinati.
4: Cosa vogliamo?
5: Ecogiustizia!
4: E quando la vogliamo?
5: Subito!
6: Un flash mob per tenere alta l'attenzione, per chiedere tempi rapidi per le bonifiche del sito di interesse nazionale Caffaro di Tor Viscosa. A sfidare la pioggia, Aclia, Gesci, Arci, Azione Cattolica Italiana, Lega Ambiente e Libera in un viaggio nazionale in nome del popolo inquinato. Luisa Contin, Lega Ambiente.
7: 201 ettari di terreno inquinato devono essere bonificati. Lo chiedono gli abitanti di questa zona, ma anche coloro che abitano attorno alla laguna e vivono attorno di essa.
6: I lavori di bonifica alla ex Caffaro sono gestiti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana su delega regionale. Hanno già visto la messa in sicurezza di 2 discariche, la E e la F. Ci sono 48 milioni di euro di finanziamento per portare a termine l'opera. Serena Marcolin, Agesci.
8: C'è bisogno di maggiore informazione rispetto allo stato e all'avanzamento delle bonifiche, come i soldi vengono investiti e soprattutto ci teniamo che l'ambiente venga risanato o quantomeno vengano proposte delle alternative alla situazione attuale che continua a essere permanere in uno stato che non è salubre per i cittadini.
6: Nel pomeriggio alle 18 al centro civico di Cervignano si terrà un'assemblea pubblica e alla fine verrà firmato il patto della comunità, documento che raccoglie proposte per accelerare il percorso di bonifica e di rilancio ambientale del territorio. Tor Viscosa, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E siamo alla situazione del meteo, il cielo è coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate poco fa, a Trieste 12 gradi e 5 decimi, a Gorizia 14 gradi e mezzo, a Udine 14 gradi, a Pordenone 13, a Tolmezzo 11 gradi, a Tarvisio 9, a Forni di Sopra 7 gradi, a Sappada 5 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 2 gradi, sul Monte Lussari 1 grado e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 1 grado e sulla costa Lignano e Grado 12 gradi.
2: La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione per piogge e temporali diffusi, localmente anche intensi, dalle 9 di oggi fino alle 6 di domani, venerdì 15 maggio. Ma per fare il punto sulla

0: situazione attuale del meteo e le previsioni per le prossime ore, sentiamo Francesco Sioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Attualmente sono in corso rovesci e temporali sulla regione, i primi che stanno interessando

0: anche forti, in particolare oggi pomeriggio e in serata, con maggiore probabilità tra la fascia lagunare, la pianura udinese, specie quella orientale, e l'Isontino. In generale avremo piogge abbondanti, anche intense sulle prealpi Giulie con la pedemontana appunto giuliana, e avremo anche neve attorno ai 1500 metri, quota neve poi in calo in tarda serata. Soffierà vento da moderato sostenuto sulla costa.
1: Ci saranno variazioni per il fine settimana?
0: Innanzitutto domani avremo ancora una situazione di instabilità, poi sabato nella prima parte della giornata ancora dei rovesci e dei temporali sparsi con alcune piogge e quota neve piuttosto bassa attorno anche ai 1200-1300 metri. Domenica invece tempo più stabile, una situazione migliore con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime che saranno in lieve ripresa ma che comunque non dovrebbero superare i 20-23 gradi in pianura.
1: La regione Friuli Venezia Giulia conferma le due bandiere blu dell'anno scorso a Grado e Lignano Sabbiadoro. Tra i nuovi approdi turistici premiati c'è anche il Porto Maran di Marano Lagunare. I comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu salgono a 257, 11 in più rispetto allo scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, lo ha reso noto la Foundation for Environmental Education, ONG internazionale con sede a Copenaghen, che tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri, ai porti turistici con l'acqua ambiente e servizi migliori.
2: Il Comune di Trieste ha illustrato poco fa il contenuto di alcune delibere in materia di imposte e tributi in scadenza di pagamento, come la Tari.
3: Le famiglie pagheranno dall'1 al 3,5% in meno. Le attività economiche e commerciali vedranno un calo dei costi tra l'1 e il 2%. Il Comune di Trieste ha annunciato una lieve riduzione delle tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, per il 2026, in controtendenza con il dato nazionale, che vede le tariffe crescere a causa dell'inflazione, e con i dati degli scorsi anni, che a Trieste avevano visto la tassa in leggero aumento, soprattutto per negozi e imprese. Le riduzioni di quest'anno sono state ottenute, ha spiegato l'assessore alle politiche finanziarie Bertoli, grazie ad Acegas APS AMGA, che è riuscita a mantenere fermi i costi, e grazie alla lotta all'evasione, che nel 2025 ha fruttato 3 milioni di euro impiegati per permettere questo abbassamento. Sulle tasche delle singole famiglie, in pratica, il risparmio andrà da circa 2 a 20 euro. Per fare un esempio, considerando un'abitazione di 100 metri quadrati, una famiglia di due componenti vedrà una riduzione di 1,73 euro, pagando 248 euro. Una famiglia di 5 più componenti avrà invece un risparmio di meno di 18 euro. Le scadenze sono le stesse degli scorsi anni, a settembre e a dicembre, dopo l'arrivo delle bollette a giugno. Non cambia neanche la raccolta differenziata, che incide sul costo della Tari. A Trieste ha avuto solo una leggera crescita dell'1%. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La comunità di Tolmezzo saluterà domani, venerdì 15 maggio alle 10, Cristina Dalla Marta, assessore alla famiglia, disabilità, inclusione e giovani, che si è spenta martedì. In segno di cordoglio per la sua scomparsa e interpretando il sentire dell'intera comunità che si stringe alla famiglia, il sindaco di Tolmezzo con ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì 15 maggio. Le bandiere degli uffici pubblici verranno poste a mezz'asta e listate a lutto. Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico dalle 10 alle 12 in concomitanza con lo svolgimento delle esequie.
2: Il documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, sarà proposto a Udine martedì 26 maggio alle 15 presso l'auditorium della Biblioteca Scientifica e Tecnologica. La proiezione sarà accompagnata da un momento di riflessione dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L'evento è organizzato dall'Ateneo Friulano nell'ambito dell'iniziativa Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, a 10 anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore friulano, cui hanno aderito 76 università, 15.000 persone tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini, per 2 mesi di incontri ad aprile e maggio e con proiezioni sulla libertà di ricerca.
1: Un paziente affetto da un tumore raro è stato recentemente sottoposto a una complessa operazione chirurgica per l'asportazione di un'enorme massa di 4 kg dalla cavità toracica. Il delicato intervento è stato eseguito all'ospedale Santa Maria della Misericordia Misericordia di Udine dal professor Andrea Zuin, direttore della struttura chirurgica toracica di ASUF, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, insieme alla sua equipe.
2: Considerata la rarità, le dimensioni e la sede della neoplasia, il percorso terapeutico ha richiesto un importante lavoro congiunto.

0: collegamento tra la chirurgia toracica di Udine e l'oncologia radioterapica del centro di riferimento oncologico di Aviano, CRO, che da tempo collaborano nel trattamento dei sarcomi dei tumori rari. I sarcomi dei tessuti molli sono un gruppo eterogeneo di tumori rari che rappresentano l'1% delle neoplasie e possono insorgere in qualsiasi distretto corporeo. In Italia ogni anno si stimano circa 2.300 nuovi casi.
1: Prende il via oggi a Cavasso Nuovo un ciclo di incontri dedicato ai caregiver e alle famiglie che si prendono cura di persone fragili. Il primo appuntamento, dal titolo Una palestra per la mente, sarà dedicato agli esercizi di stimolazione cognitiva che possono essere svolti a casa con il proprio familiare fragile. L'incontro si svolgerà alle 20 nella sala consiliare di Cavasso Nuovo.
0: Sempre più famiglie, soprattutto quelle delle fasce economicamente più fragili, sono sovradebitate. È una situazione che sta peggiorando perché si stanno moltiplicando le proposte di acquisto online a rate o addirittura a tasso zero. Se ne è parlato questa mattina nella rubrica Buongiorno Regione.
2: Il compra ora, paga poi sembra innocuo, pochi euro al mese, nessun interesse, tutto a portata di click. Ma dietro questo boom cresce anche il rischio di sovraindebitamento, soprattutto tra i più giovani e le famiglie economicamente più fragili. L'allarme arriva dal movimento difesa del cittadino del Friuli Venezia Giulia, dove ci sono già oltre 25.000 famiglie in condizioni di sovraindebitamento. Barbara Puschiasis, presidente dell'Associazione Consumatori Attivi.
3: Dal 2021 ad oggi è aumentato l'utilizzo da parte dei consumatori di questo strumento del 220%.
2: Una situazione che sta peggiorando anche a causa del moltiplicarsi di proposte di acquisto online a rate o magari a tasso zero.
3: Il problema è che tante volte le famiglie non fanno il conto con quella che è la capacità mensile di spesa. Quindi solitamente il consiglio che noi diamo è quello di impegnare non più di un terzo del proprio reddito e quindi della propria entrata mensile in pagamenti rateali.
2: Fra 6 mesi entrerà in vigore la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori, che imporrà verifiche più rigorose e maggiore trasparenza.
3: Da novembre il consumatore avrà delle informazioni più chiare sulle condizioni appunto di pagamento, ma prima della concessione di questo strumento di pagamento verrà effettuata anche un'analisi più approfondita di quella che c'è ora, che appunto ribadisco è quasi assente, sul merito creditizio e quindi sulla possibilità del consumatore di sostenere quel tipo di pagamento.
2: Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia.
1: L'Università di Udine continua a essere solida sulla ricerca di base, cioè le pubblicazioni dei ricercatori sono in linea con la media nazionale. È quanto emerge dai primi esiti della valutazione della qualità della ricerca del periodo 2020-2024 dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, ANVUR. Inoltre, alcuni elementi qualificanti dimostrano il raggiungimento di risultati importanti rispetto alle scelte fatte dall'Ateneo.
0: Tra le note positive spicca la qualità della ricerca dei neoassunti e dei promossi, che vede l'Ateneo Friulano al 21° posto su 61 a livello nazionale, quinto su 18 tra gli Atenei di media dimensione, un dato in crescita rispetto alla precedente valutazione che conferma l'efficacia delle politiche di reclutamento adottate dall'Ateneo, che conferma anche una tra le più alte valutazioni a livello nazionale, il 13° posto su 61 per impatto e qualità della valorizzazione della conoscenza e il 6° posto su 18 tra gli Atenei di media dimensione.
1: Grado ospita da oggi a domenica il 25° raduno internazionale dei Vigili del Fuoco, che porterà sull'isola centinaia di professionisti del soccorso, delegazioni estere, mezzi storici, bande musicali e visitatori provenienti da tutta Europa e non solo. Il raduno nasce sotto l'egida dell'IFSO, Organizzazione Internazionale dei Vigili del Fuoco, per promuovere lo scambio di esperienze tra i corpi di tutto il mondo e illustrare alla cittadinanza il lavoro dei vigili. Molte le proposte in programma, a partire da una vasta area espositiva dedicata alle più recenti tecnologie per il soccorso tecnico urgente.
0: L'inaugurazione ufficiale è prevista alle 18 davanti al municipio di Grado, con la solenne accoglienza della bandiera ufficiale IFSO e il saluto delle autorità. L'appuntamento più atteso è previsto invece per sabato, con la grande sfilata internazionale di delegazioni in uniforme storica, automezzi d'epoca e bande musicali che trasformeranno le vie di Grado in una festa di colori.
1: Lo sport basket: nei quarti dei play-off della Serie A2, la Gesteco ha espugnato ieri sera il Parquet di Rieti, portandosi in vantaggio nella serie per 2-1. Domani, sempre a Rieti, si giocherà gara 4, che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno dei Ducali.
4: Nel tennis sarebbe un contro-break. Civitale vince gara 3 a Rieti ed è nuovamente padrona del proprio destino. Due le possibilità per i ducali di passare il turno. La prima domani ancora a Rieti, la seconda eventualmente in casa lunedì. Nella terza partita di una serie che più ruvida non si può, Pillastrini trova protagonisti inattesi non solo Cesana ma anche Cosimo Costi, finora in ombra. Freeman continua ad avere problemi di falli che lo costringono a sedersi in panchina dopo 2 minuti. Questo però non cambia i piani. Marangoni inizia benissimo e con una tripla suggella il 14-9. La Gesteco colpisce dall'arco mentre i padroni di casa non trovano il canestro dalla distanza. La differenza è tutta lì, ma nonostante questo Rieti è vicina, meno 6 al riposo lungo. Nella ripresa i ducali allungano e con il rientro di Freeman sigillano la difesa dominando a rimbalzo offensivo. Uno di Marangon consegna a Cesana la comoda tripla che vale il più 10 all'ultimo intervallo. Lo spauracchio Perri ci prova, ma ancora la guardia canturina si scatena, 8 punti di fila. Il goriziano Mian replica con 5 e tiene viva Rieti, ma con ancora la Coppa Italiana Cividale non permette di riavvicinarsi troppo, in maniera matura il vantaggio. Un'azione confusa e un po' fortunosa di Rota è il manifesto della perseveranza di Cividale. Il capitano esce da una situazione complicata e piazza la tripla con l'ausilio del tabellone più 13 e pratica archiviata. La schiacciata di Freeman in contropiede allo scadere è il punto esclamativo. 73-82, 19 punti per Cesana e 15 per Costi. Nella serata dove l'americano era divo, in due fatturano solo 11 punti. Un ottimo segnale in vista di gara 4. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Gli spettacoli debutto nazionale questa sera al Teatro Rossetti di Trieste del musical Principe d'Egitto, prodotto da Broadway in Italia, repliche fino al 17 maggio. Sentiamo il racconto del regista Federico Bellone, che ha già diretto Il fantasma dell'opera e che ora torna con un allestimento epico ed impatto che ha definito un colossal.
5: Non credo ci sia mai stato un musical con così tante persone in scena, sono 50 e fra l'altro moltissime del territorio, associazioni, cori, e non penso sia mai stato fatto un musical in Italia con 50 persone in scena. Lo spettacolo è tratto da un cartone animato, Il Principe d'Egitto, del 98 ed è mastodontico, così come il musical. Uno spettacolo molto grosso che quindi ha anche tante difficoltà, tanti effetti speciali, tante magie, tante illusioni, la musica dal vivo, e mettere insieme questi elementi è sempre molto complicato, ma grazie a Dio il Rossetti ci apre le braccia sempre e ci coccola come dei figli. Penso che ogni giorno lo spettacolo vada in scena con almeno 180 persone, tra maschere, produzione, uffici, il marketing, la comunicazione, è molto complicato. È uno spettacolo forse ancora più grande del Fantasma dell'Opera. La scenografia è veramente mastodontica. Le canzoni sono state scritte da un premio Oscar e la canzone principe dello spettacolo ha vinto l'Oscar.

0: una commedia antica che continua a parlare al presente con disarmante lucidità, che porta in scena una figura femminile potentissima che invita tutte le donne di Grecia a unirsi in uno sciopero del sesso destinato a interrompersi soltanto quando gli uomini decideranno di fermare la guerra. È la Lisistrata di Aristofane che approda questa sera a Pordenone nella versione diretta da Serena Sinigaglia, a interpretarla una delle grandi interpreti del teatro italiano contemporaneo, Lella Costa, sipario alle 20:30, in replica anche domani.
1: Per il ciclo dei cenacoli del caffè organizzati dall'Associazione Museo del Caffè di Trieste, il protagonista dell'incontro di oggi sarà il collezionista di caffettiere e macchine da caffè Lucio Del Piccolo, che tracerà un percorso dalle prime tecniche di preparazione del caffè per bollitura fino all'evoluzione dell'ibrik nella tradizione turca. Appuntamento alle 17:30 alla libreria Ubik di Trieste in Galleria Tergesteo.
0: Iniziano oggi gli appuntamenti curati dalla Regione al Salone del Libro di Torino, che prevede 32 eventi in 4 giorni per restituire l'identità plurale del Friuli Venezia Giulia. Tra gli autori ospitati oggi dallo stand regionale alle 15, Marianna Pertoldi, autrice del percorso di psicologia moderna La Retta Vita. I 20 principi tra psiche e karate. Alle 17 invece l'autore docente Pier Giorgio Gri inviterà a leggere Dentro gli animi e le inquietudini delle nuove generazioni, sfogliando il volume Il tempo delle scelte.
1: A 50 anni dal terremoto del Friuli, Casarsa dedica un convegno nazionale ai Turkstal Friul, l'unico testo teatrale in friulano scritto da Pierpaolo Pasolini nel 1944. Si tratta di una 2 giorni di studio organizzata da Cinema Zero e promossa dall'Università di Udine e dal Centro Studi Pierpaolo Pasolini, che ospiterà diversi relatori esperti dell'opera teatrale pasoliniana. Inizio oggi alle 15 nella sala consigliare di Palazzo Burovic Dezmajevic.
0: Documenti inediti rinvenuti negli archivi diplomatici in giro per l'Europa ricostruiscono una vicenda sconosciuta che riguarda la lavorazione di un film con Marcello Mastroianni, tratto dal romanzo dello scrittore albanese Ismail Kadare, il generale dell'armata morta. La vicenda è stata ricostruita dal giornalista e collega della TGR Antonio Caiazza nel volume Una verità scomoda. L'autore lo presenta alle 18 alla libreria Lova di Trieste.
1: Nell'ambito della terza edizione del premio intitolato al giornalista e militante dell'estrema destra triestina Almerigo Grills, che sarà consegnato lunedì prossimo a Milano, gli organizzatori hanno previsto un corso di 2 giorni al Museo della Guerra per la Pace di Enriquez di Trieste, dedicato alla formazione per giornalisti in ambienti operativi ad alto rischio. La 2 giorni inizia oggi, domani sera invece alle 20:30 al magazzino 26 del Porto Vecchio è previsto il talk show Mondo nel Caos, guerra geopolitica e informazione, cui parteciperanno alcuni giurati del premio e in videocollegamento il ministro degli esteri Tajani.
0: Una mostra composta da disegni dei bambini di Deir al-Balah nella striscia di Gaza, pensata per offrire un tempo e uno spazio di riflessione sulla tragedia palestinese, è allestita dall'associazione Salam Ragazzi dell'Olivo al Teatro Miela di Trieste. L'inaugurazione alle 18 sarà visitabile fino al 29 maggio.
1: E alle 12:55 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Barbara Ferluga e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. Grazie dell'attenzione e a tutti buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio, abbiamo avuto dei problemi a contattarla. Intanto grazie.
5: Grazie a lei.
4: Noi la
5: c'è qualche problema nel telefono.
4: Allora, il tempo di salutarla, di ricordare che c'è il nostro numero, stiamo raccogliendo le domande. Ci risentiamo la prossima settimana con lei per rispondere alle domande che ci stanno arrivando al 335-699-2949. Il tema è il condominio, non abbiamo modo di svilupparle oggi, era solo per salutarla e per ricordare i nostri ascoltatori questo appuntamento. Grazie Burrelli. Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani da Roma. Grazie in regia a Filippo Mosticone, Emanuele Di Cavio al coordinamento tecnico, Cristina Saccol in redazione. Siamo su Rai Play Sound per riascoltare queste e le altre puntate. Adesso c'è il GR1 con l'informazione e a presto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
6: ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
8: Welcome to the European Southern Observatory.
7: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
0: Papa Leone agli studenti alla Sapienza, siate artigiani della pace, disarmate e disarmante, non si chiami difesa la spesa militare a scapito di educazione e salute. Stati Uniti, Cina, una relazione speciale, la Casa Bianca, Trump e Xi concordi sulla riapertura dello stretto di Hormuz, Pechino su Taiwan, una gestione errata può generare un conflitto. Ancora raid incrociati Israele-Libano a Washington. Secondo round di colloqui, resta il nodo della resa di Hezbollah, la flottiglia pronta a partire dalla Turchia. Taranto, un altro fermo per l'uccisione di Sacco Bacari, un giovane di 22 anni, il secondo maggiorenne della baby gang nel pomeriggio in città, sit-in contro il razzismo. La principessa e gli asili di Reggio Emilia, Kate visita la scuola con il Bosco e incanta i bambini. Bandiere blu, 257 comuni premiati per qualità di aria, ambiente e servizi, 11 in più dell'anno scorso. Fra le new entry, Rimini, il Montarcentario, Locri e Limone sul Garda. Cannes, al festival in concorso Fatherland e storie parallele sulla croisette attesi Vincent Cassel, Isabelle Huppert e Catherine Deneuve. Internazionale di tennis, Sinner tocca a te dopo l'esploit notturno di Dardari, Jannik in campo contro Rublev per un posto in semifinale. Giro d'Italia sesta tappa, la carovana rosa verso Napoli, velocisti in azione. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, ancora un richiamo alla pace da parte del Papa che stamane ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, il riarmo, ha detto Leone XIV, che ha esortato i giovani a essere artigiani di pace. In diretta Francesca Paltracca.
2: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo. Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo.
3: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università La Sapienza, la più antica di Roma, accolto da cori e applausi. Il pontefice invita a cercare verità e giustizia, è grato per l'impegno in favore del diritto allo studio anche di chi ha minori disponibilità economiche, apprezza la firma della convenzione tra la diocesi e La Sapienza per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza, punta i riflettori su un mondo storpiato da guerre e parole di guerra, si tratta, dice, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno, riflette, la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
2: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
3: Impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le elite. Denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre, una spirale di annientamento, dice, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi in Libano. L'intelligenza artificiale in ambito militare deresponsabilizza, serve vigilare. Studio, ricerca, investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sì alla vita. Agli studenti, dice ancora, siate artigiani di pace, disarmate e disarmate. Ai docenti, Papa Leone ricorda, insegnare è una forma di carità quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo è tutto, ora però dall'Università La Sapienza Isabella Di Chio ha raccolto le voci degli studenti, sentiamo.
4: La cosa più bella è che l'istruzione, quindi la cultura, costruisce ponti di pace. Il Papa rappresenta questa speranza.
5: È stato svegliarsi questa mattina alle 6 pronti per entrare insieme.
6: Per noi è un momento che ci permette di riunirci come comunità in un momento critico a livello globale, per cui appunto un messaggio sicuramente di serenità, di pace.
0: In Cina la visita di Stato del presidente americano Trump prosegue con il banchetto dopo il lungo bilaterale con il leader cinese Xi Jinping. Nel resoconto della Casa Bianca non viene citata Taiwan e sull'Iran per Washington c'è pieno accordo sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz e sul no al nucleare per Teheran. Da entrambe le parti si sottolinea come il progresso cinese e il motto Make America Great Again possano stare insieme. E Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca.
7: La Cina è bellissima. Così Trump, chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi dopo la visita al Tempio del Cielo, dove gli imperatori delle dinastie Ming e Qing andavano in processione per chiedere un buon raccolto. la liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il saluto alla delegazione americana, dove ci sono anche i mega manager che Trump si è portato alla corte di Xi, come Elon Musk, Tim Cook di Apple e Jensen Huang di Nvidia, il signore dei chip e figlio di immigrati di Taiwan. L'isola della discordia, la linea rossa di cui si è parlato anche nel faccia a faccia. Grande leader, dice Trump, dobbiamo essere partner, non avversari, risponde Xi, più sobrio, non c'è vincitore nelle guerre commerciali. Ma poi filtrano le dichiarazioni a porte chiuse. La gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Non basta più che Washington non sostenga l'indipendenza, si deve opporre, vorrebbe Pechino. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei. Si è parlato anche di crisi ucraina e ovviamente di Iran. Stabilità strategica costruttiva, la sintesi del faccia a faccia sui media di Stato cinesi. Pechino, Marco Clementi, GR1.
0: I negoziati tra Stati Uniti e Iran restano in stallo. Per New York Times, Teheran avrebbe conservato il 70% della capacità missilistica. A Hormuz, intanto, alcune petroliere avrebbero attraversato lo stretto uscendo dal Golfo Persico, mentre una nave è stata sequestrata da individui non identificati al largo degli Emirati Arabi vicino Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. In Libano, nonostante la tregua, proseguono i raid di Israele e i lanci di Hezbollah nel giorno del secondo round di colloqui tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, la corrispondente da Gerusalemme.
8: Nell'attesa che nella mattina di Washington riprendano i colloqui tra israeliani e libanesi, al fronte la situazione è sempre più drammatica. Oggi un drone di Hezbollah ha raggiunto una delle comunità del nord di Israele, colpito un parcheggio. 5 persone sono rimaste ferite, 3 sono gravi, di cui uno in fin di vita. Mentre i civili del sud del Libano vivono tra scontri e ordini di evacuazione continui, con fughe per evitare i raid israeliani che si susseguono. Sul tavolo del negoziato non c'è il disarmo di Hezbollah. Sappiamo che il Libano chiede che solo la fine degli attacchi da parte di Israele potrà portare a sviluppi nelle trattative. A Gerusalemme, intanto, ci si prepara la giornata delle bandiere per ricordare la riunificazione della città dopo la guerra dei sei giorni nel 67, in cui Gerusalemme vecchia diventerà teatro di una sfilata soprattutto di migliaia di nazionalisti. In Turchia, poi, si sta preparando per riprendere la navigazione la Global Summons Flottiglia, oltre 50 barche da Gerusalemme. Maria Gianniti, GR1.
0: Mercati azionari positivi, con gli occhi puntati a Pechino per l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Ci aggiorna in diretta Francesca Capannolo.
9: Sì, le borse mantengono la rotta positiva a metà giornata. L'attenzione, lo dicevi, è tutta rivolta all'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Si guarda con fiducia una distensione tra le due superpotenze, con effetti positivi sugli scambi commerciali, ma gli investitori sperano anche che il confronto possa facilitare una soluzione positiva del conflitto in Medio Oriente. I due leader si sono detti d'accordo sulla necessità che lo stretto di Hormuz resti aperto. Ricordiamo che la Cina è destinataria dell'80% del petrolio dell'Iran. Guardando agli indici europei, Milano è ampia leggermente guadagni, ora segna più 0,8%, Parigi è in progresso di oltre mezzo punto percentuale, più ampie i guadagni su Francoforte a più 1,5%. Gli indici sono sostenuti dal settore tecnologico, vista la presenza, come sentivamo, della Didi Nvidia Wang all'incontro tra Trump e Xi. Il petrolio in controtendenza si conferma in rialzo, con il WTI a 101 dollari e il Brent a 106,4 dollari al barile.
0: Conferito a Mario Draghi il premio Carlo Magno da 1 milione di euro per progetti europei, cerimonia al municipio di Aquisgrana in Germania, alla presenza di Ursula von der Leyen e di ministro per gli affari europei Tommaso Foti. Persino i sovranisti riconoscono che nessuno può difendersi da solo, ha dichiarato l'ex premier ed ex presidente della Banca Centrale Europea. L'azione A27 è inadeguata, non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe, ha affermato Draghi, che ha aggiunto: serve federalismo pragmatico. E sulla crisi in Medio Oriente ha avvertito: la chiusura di Hormuz può durare mesi o anni. In Gran Bretagna ora resta in bilico il premier laburista Starmer, sotto assedio da parte del suo partito. I possibili sfidanti iniziano a scoprire le carte. La corrispondente da Londra.
10: Il primo ministro Starmer lotterà fino alla fine per restare, lo dicono i suoi supporter nel partito. Insomma, se ci sarà una sfida per la leadership, lui sarà in campo. La possibilità che accada è più reale che mai. Il ministro della sanità Wes Streeting, ala bleriana del partito, potrebbe far partire la sfida a breve, anche oggi. La ministra dell'economia Reeves avverte un cambio di guida al governo precipiterebbe il paese nel caos. In questi giorni infatti i mercati hanno punito l'instabilità britannica, il costo del debito è salito alle stelle. In gara, se ci sarà, potrà competere anche Angela Rayner, detta Angela la Rossa, ex vice di Starmer, che ha risolto la sua controversia col fisco che l'aveva costretta ad abbandonare la poltrona. Altri candidati che potrebbero partecipare alla contesa, che passa dal voto degli iscritti: il vice ministro alla difesa Alistair Cairns, ex membro dell'esercito scozzese, il ministro dell'energia Ed Miliband e il sindaco di Manchester Andy Burnham, che però prima deve essere eletto in Parlamento. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Giorgia Meloni, dopo il Premier Time di ieri, si prepara agli impegni internazionali del fine settimana in Grecia e Cipro, e questa mattina ha definito prioritaria l'attenzione allo spazio. Il servizio.
11: Ci dovrebbe essere anche il decreto missioni tra poco nel Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato da Giorgia Meloni, che questa mattina ha presieduto il Comitato Interministeriale per la Ricerca Aerospaziale, durante il quale è stato approvato il documento strategico di politica nazionale. Un tassello in più di una priorità italiana, il commento della Premier, che nel fine settimana sarà in Grecia e Cipro per una serie di incontri su energia e immigrazione. Sicurezza energetica anche al centro del question time di ieri nell'Aula del Senato, dove la Presidente del Consiglio ha delineato un quadro economico complesso in un contesto di tensioni geopolitiche che incidono su crescita, costi energetici, competitività delle imprese e potere d'acquisto delle famiglie. Poi ha aperto al confronto con le opposizioni e ha annunciato entro l'estate il via libera a delega e decreti attuativi del nucleare. Il nostro impegno, ha spiegato Giorgia Meloni, continua su tre priorità: rafforzare i salari che crescono più dell'inflazione, incentivare aziende che assumono e sostenere famiglie e natalità. Carla Macrellino, GR1.
0: Sui temi economici e sull'apertura di un tavolo con l'opposizione insiste la maggioranza, solo retorica per il centrosinistra, che chiede alla Premier Meloni di riferire in Parlamento sul blocco della commissione di vigilanza RAI, a proposito del quale il deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti è in sciopero della fame.
12: Il centrodestra applaude il lavoro fatto dal governo, in particolare dicono per le famiglie in difficoltà. Da Fratelli d'Italia si sottolineano i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Marco Scurria.
13: Grazie a questo governo gli unici che hanno visto aumentare le tasse sono banche, assicurazioni e società energetiche.
12: Sempre dal partito della Premier, Lucio Malan, in merito alla fiducia chiesta dal governo sul decreto fisco, puntualizza: abbiamo la stessa media del governo Draghi. Forza Italia parla di risultati concreti e Enrico Costa auspica un dialogo con Bruxelles per ottenere più flessibilità per affrontare il caro energia. In merito all'ennesima richiesta di fiducia del governo, il PD parla di Parlamento umiliato. Sull'apertura al confronto, la segretaria Dem Schleine scuote la testa. Ora lo vogliono, dice, ma quando l'abbiamo chiesto su salari e sanità l'hanno sempre negato. Chiara Gribaudo.
14: Non c'è nessuna sincera disponibilità. Io sento tanta retorica da parte della Presidente Meloni.
12: Il Movimento 5 Stelle, AVS e tutto il centro-sinistra esprime soddisfazione per la sospensione delle sanzioni alla relatrice ONU la Palestina Francesca Albanese. Preoccupazione invece per lo sciopero della fame di Giacchetti per la riforma della RAI. Alessandro Allegra, GR1.
0: Questa è Radio 1, sono le 13:12. La cronaca: a Taranto c'è un nuovo arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Baccari, il bracciante originario del Mali assassinato in pieno centro da una baby gang. La città si prepara al sit-in antirazzismo organizzato da diverse associazioni nel pomeriggio.
15: Lo hanno fermato gli uomini della squadra mobile. Si tratta di un 22enne, sesto componente del gruppo. Secondo quanto ricostruito da chi indaga, il quadro dei presunti responsabili è a questo punto completato. Nei giorni scorsi erano stati fermati 4 minorenni e un altro ragazzo di 20 anni, per il quale in giornata si tiene l'interrogatorio di convalida del fermo. Domani tocca ai minori. Una banda che all'alba di sabato scorso ha aggredito, malmenato e ucciso a colpi di coltello sferrati da un 15enne reo confesso Sacco Baccari, bracciante del Mali di 35 anni che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre quando con la sua bici arrivava in piazza nella città vecchia di Taranto per poi prendere il treno e andare a lavorare. L'uomo, erano gli inquirenti, è stato scelto a caso dal gruppo che poco prima aveva tentato di aggredire un altro migrante e nel cui mirino è invece finito Sacco, ucciso nei pressi di un bar in cui aveva tentato di rifugiarsi ma dal quale il titolare lo ha fatto allontanare. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Caso Garlasco, gli audio delle intercettazioni, gli appunti relativi alle vecchie indagini, le testimonianze dei compagni di scuola, tutto ruota intorno alla figura di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, e resta l'intreccio con gli atti relativi alla presunta corruzione dell'ex procuratore Mario Venditti.
8: Soliloqui rilevanti, dice l'accusa, riflessioni personali, ribatte la difesa. Tra gli innumerevoli audio di Andrea Sempio, che parla da solo in auto, gli investigatori hanno evidenziato quello in cui il 38enne sembra confermare di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e dell'allora fidanzato Alberto Stasi e di possederne una copia. Il video me lo dovevo aspettare, Chiara si è spostata, dice Sempio, frasi incomplete, parole in sospeso. E c'è anche il giallo di un appunto scritto a penna, trovato ad ottobre dalla procura di Pavia all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni sono stati trasmessi gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla presunta corruzione. Intanto la procura di Milano ha aperto un fascicolo contro blogger, youtuber e giornalisti per stalking ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle cugine Paola e Stefania Cappa. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Antivirus, situazione immutata. I casi sospetti restano 11, 8 quelli confermati, comprese le 3 vittime. Per i passeggeri della nave da crociera Ondius prosegue la quarantena, ma le autorità sanitarie ribadiscono non è un'epidemia.
16: È una questione di tempo e di evidenze ad aver trasformato la saga della nave focolaio Ondius da preludio di ipotetiche nuove epidemie a lezione di corretta gestione di piccoli focolai su grande scala. Merito delle buone notizie arrivate nelle ultime ore, dai 3 casi italiani risultati negativi a quello sempre negativo del medico statunitense che era a bordo della nave, così come i 26 francesi entrati in contatto con persone affette da antivirus. Tutti negativi, ha fatto sapere poco fa la ministra della salute francese. Vuol dire, ed è una delle lezioni da salvare, che la collaborazione e il passaggio di informazioni tra paesi hanno funzionato. Situazione sotto controllo, il messaggio che le autorità sanitarie ribadiscono, grazie anche alla certezza arrivata dal Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, che al momento il virus non risulta mutato. Il parere su questo dell'infettivologo Giuseppe Ippolito, intervenuto stamattina a Radio Anch'io.
17: L'efficacia di trasmissione di questo virus, ovvero sia il numero di casi che si generano per ogni caso che si verifica, è inferiore a 0.1%. Il Covid era 20 volte tanto.
16: Paola Guarnieri, GR1.
0: Aumentano le bandiere blu per mari e laghi italiani, le hanno ottenute 257 comuni, 11 in più dell'anno scorso. Il record spetta la Liguria, tra le novità ci sono Rimini, Lipari e Monte Argentario. Il riconoscimento viene assegnato non solo per la qualità delle acque, ma anche per quella dei servizi, dalla mobilità sostenibile alla gestione dei rifiuti e in generale per l'attenzione all'ambiente, come spiega Sebastiano Venneri di Legambiente.
18: Grazie anche a iniziative come questa, le etichette ecologiche che vengono assegnate ogni anno, le amministrazioni locali fanno sempre più attenzione alla corretta gestione dell'ambiente, quindi non solo un ambiente pulito, ma un ambiente ben gestito.
0: Secondo e ultimo giorno della visita a Reggio Emilia della principessa del Galles. Questa mattina Catherine è stata in alcune scuole della zona per conoscere da vicino il metodo educativo noto come Reggio Emilia Approach. L'inviato.
19: Noi siamo abituati ad avere delegazioni tutto l'anno, però una principessa non è mai venuta.
20: La signora Katia, maestra nella scuola per l'infanzia Allende di Reggio Emilia, un asilo di eccellenza con tanto di bosco, laboratori e perfino animali da cortile, non può nascondere la soddisfazione per una mattinata così speciale. Kate dice:
19: è una persona, come si vede nella televisione, umile, semplice e generosa, perché i suoi sorrisi ci dichiarano questa generosità, e quando incontra tra i bimbi abbiamo visto che proprio ha il piacere di relazionarsi con loro.
20: Dopo il bagno di folla di ieri, oggi la principessa del Galles è in visita nelle scuole prima di ripartire alla volta di Londra. Stefano Sturloni è storico atelierista, ovvero colui che si occupa delle attività creative, una figura centrale nel Reggio Emilia Approach.
21: È stata molto interessante, toccante, perché lei ha dimostrato davvero un grande entusiasmo per questo luogo, per la sua naturalità, per il rapporto che i bambini hanno con il fuori.
20: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
0: Al Festival di Cannes, 2 degli autori più attesi del concorso, che ci portano nella Parigi post-Bataclan e nella Germania spezzata del 1949 sulle tracce di Thomas Mann. Fuori concorso il documentario The Match con Maradona e il suo gol di mano. L'inviata. Bach per lo struggente finale di Fatherland. Palikowski, 8 anni dopo Cold War, che aveva sfiorato l'Oscar, ci porta nella Germania del 49, spezzata come la famiglia di Thomas Mann, tra Francoforte e Weimar, dopo 16 anni di esilio americano. 80 minuti di grande cinema per raccontare anche le radici della nostra Europa, con due attori giganti, Hans Zischler e Sandra Hüller. L'altro film in concorso è Storie parallele, del doppio premio Oscar Faraday, lontano dal suo Iran, questa volta nella Parigi del post Bataclan e con tutte le star francesi. Lo vedremo in serata. World Cup match between England and Argentina. E poi ci sono le scoperte fuori concorso. The Match, il film argentino sulla partita dell'86 che Maradona decise con una mano, la mano di Dio, colpo di fulmine per molti critici. Alberto Crespi, La Repubblica.
1: È come un ologramma, da una partita di calcio si vede la storia del mondo con del materiale di repertorio bellissimo e con i giocatori ancora vivi che raccontano queste storie in prima persona.
0: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica, dopo il successo di Waka Waka nel 2010, Shakira firma di nuovo l'inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 2026. La star colombiana duetterà con il rapper Burna Boy nel brano Dai Dai, titolo che per gli italiani suona beffardo vista l'esclusione della nazionale dal torneo. Con Madonna e BTS, Shakira sarà tra i protagonisti che si esibiranno nell'intervallo della finale il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey. Direttore Nicola Rao, vice direttrici Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Tra poco lo sport, il meteo e poi un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata.
22: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
23: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
24: Ulisse, ho voglia di navigare.
25: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
24: No, voglio navigare con il gigante.
25: Ah!
24: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente.
5: GR1 Sport.
6: Guido Ardone al microfono, subito il tennis e gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Dopo l'ulteriore esploit di Luciano Darderi, in grado di aggiudicarsi, lo ricordiamo, la maratona notturna contro il talentino Hodar, guadagnando così l'accesso alla semifinale contro Casper Ruud, e il giorno di Jannik Sinner, il numero uno del mondo in campo sul centrale nel suo quarto di finale contro il russo Rublev. La situazione in diretta con uno dei nostri inviati, Diego Carmignani.
7: Si gioca da 11 minuti sul centrale dopo i fuochi d'artificio di ieri. Tocca oggi a Jannik Sinner ed è ancora un centrale strapieno, punteggiato d'arancione quest'oggi. Dicevo, si gioca da 11 minuti, ma già si stanno mettendo bene le cose per Jannik Sinner. Avversario il russo Rublev, subito break al primo game a favore di Sinner, che ha tenuto a zero il servizio successivo. Attualmente 2-0 Sinner al servizio. Terzo game c'è Rublev, ricordiamo anche che è a caccia di un record storico Sinner, oltre che alla semifinale qui a Roma, e a 31 vittorie consecutive nei Masters. Potrebbe distanziare Novak Djokovic raggiungendo quota 32, correndo anche verso l'unico titolo di questa categoria dei 1000 che gli resta in bacheca, il titolo casalingo. È un complessivo quello tra Rublev e Sinner che vede il nostro avanti 7-3 nei precedenti, l'attuale numero 14 al mondo, comunque in forte ripresa, anche se è apparso già in difficoltà, almeno dal punto di vista mentale, rispetto a quello che è un tennis pratico e chirurgico di Sinner in questo avvio di gara. Ricordo anche che Rublev è stato uno degli unici due della top 20 che è riuscito negli ultimi due anni nei 1000 a battere Jannik Sinner. Parliamo di Montreal 2024. Da poco si è concluso il terzo game, Sinner avanti 2-1 su Rublev. Grazie a Massimo Chiadroni per l'assistenza tecnica, di nuovo a te.
6: E grazie a Diego Carmignani al Foro Italico per la finale maschile in programma domenica pomeriggio. Confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, più che mai cruciale dunque il tema della gestione dell'ordine pubblico nella stessa zona dello Stadio Olimpico, il che ci porta alla pasticciata questione del calendario della 37esima e penultima giornata di Serie A, derby Roma-Lazio, e non solo. Quando si giocheranno le 5 partite che coinvolgono le squadre in lotta per i posti Champions ancora non lo sappiamo ufficialmente, resta in piedi l'ipotesi lunedì sera sulla base delle decisioni del prefetto di Roma. Stiamo dialogando con le istituzioni, ha detto il presidente della Lega Calcio Simonelli, nel pomeriggio possibili novità. Il pomeriggio invece del Giro d'Italia, sempre da seguire in diretta su Radio 1 e su Radio 1 Sport, sesta tappa, saranno i velocisti a prendersi la scena più tardi sul traguardo di Napoli, uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni.
8: Buongiorno, e sarà un traguardo decisamente interessante, bellissimo scenograficamente proprio di fronte a Piazza del Plebiscito, ma insidioso perché in pavè è ciottolato proprio negli ultimi metri con uno strappo che termina intorno ai 200 metri, pendenza non particolarmente impegnativa, 4% circa, ma che quando si arriva così forte potrebbe fare la differenza. Si partirà da Pesto, ma la partenza è prevista fra qualche minuto dopo 141 km d'arrivo a Napoli, tappa non altimetricamente impegnativa, un solo Gran Premio della Montagna a Cavari Tirreni, ma di quarta categoria. Questa sarà un'occasione per le prove veloci, per i velocisti riscaldare i motori, perché poi non ce ne saranno molte altre in questo Giro d'Italia. Ieri ci sono stati i ritiri di due velocisti importanti, Groves e Delì. Si è già ritirato Moschetti dopo la prima tappa in Ungheria, e dunque favoriti d'obbligo Magnè, che indossa la maglia ciclamino, Groenewegen e soprattutto il nostro Jonathan Milan, che non ha ancora timbrato il cartellino e che spera quest'oggi di regalarsi una grande gioia. Al momento non piove a Napoli, è piovuto, è prevista leggera pioggia lungo il percorso, ma considerato appunto anche l'arrivo in pavè, ci auguriamo ovviamente che l'arrivo sia asciutto, anche considerata la tanta pioggia che i corridori hanno preso domani, e considerato che domani si torna a salire in quota al Blockhaus. Con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
6: E grazie a Manuel Codignoni. Ricordo ancora gli aggiornamenti flash ogni mezz'ora a partire dalle 14.30, poi dalle 16.30 la lunga diretta sulle strade del Giro fino all'arrivo di tappa e oltre. Adesso invece sono le 13.27 minuti. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionarie o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone insieme a Paolo Cassano alla console. E buon pomeriggio anche a Chiara Andolfi che ha curato il contenuto della puntata di oggi. Ciao Chiara, cosa ci proponi?
1: Buongiorno Maria e buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di phishing o truffe informatiche. Come dice la parola stessa, il phishing è come una rete ben aperta in mezzo al mare. Chiunque passi di lì può rimanerci intrappolato. Il mare di cui parliamo è ovviamente internet. E siccome tutti noi ci navighiamo quotidianamente, possiamo essere certi che, prima o poi, ci imbatteremo in un tentativo di truffa. Un'email di lavoro, un messaggio da un familiare o una telefonata dalla nostra banca. Il phishing si inserisce proprio in questi eventi tanto comuni da passare inosservati. Non abbassare la guardia di fronte a questi fenomeni potrebbe però non bastare più. L'avvento dell'intelligenza artificiale sta cambiando anche le molte facce del phishing, rendendole sempre più ingannevoli. Ne parliamo con i nostri ospiti. Marino Miculan, professore del Dipartimento di Scienze Informatiche, Matematiche e Fisiche dell'Università di Udine, e Matteo Paier, dottorando del corso di interesse nazionale di Cybersecurity dello stesso Dipartimento. Buongiorno e bentrovati.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Professore, negli ultimi anni tutti noi abbiamo imparato che esiste il phishing. Difficile non impararlo perché siamo bersagliati, tutti hanno preso le loro precauzioni, le banche, le aziende. Le banche poi non ti puoi muovere che immediatamente ti mandano un avviso, eppure ci sono ancora troppe persone che ci cascano. Come mai? Sono diventati più bravi pescatori, hanno inventato nuove reti, oppure i meccanismi sono sempre gli stessi delle vecchie truffe, i meccanismi psicologici per cui non si può combattere?
2: Da un lato sicuramente le tecniche di inganno sono migliorate, soprattutto con l'introduzione e l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa. Ormai al giorno d'oggi è molto facile creare dei contenuti molto mirati e molto convincenti per queste persone. Contenuti che possono essere dei testi, delle mail, ma anche dei contenuti audio e video che simulano perfettamente le voci, il viso, le sembianze di magari persone note a cui noi diamo fiducia. E poi naturalmente c'è sempre un problema umano, che l'umano è indotto spesse volte in errore, vuoi perché di buona fede, vuoi perché errare è umano, appunto. Quindi ci sono purtroppo dei meccanismi intrinseci proprio nel comportamento umano che lo rendono esposto a degli attacchi. Mm-hmm. Naturalmente si può migliorare, si può ridurre questa esposizione, questa facilità all'inganno, ma è difficile annullare del tutto.
1: L'esistenza dell'intelligenza artificiale ha reso le truffe online più sistemiche o più sofisticate?
2: Entrambe, perché sono più sistemiche nel senso che riescono a raggiungere una platea di target, di obiettivi più ampia e in maniera appunto più dettagliata, perché possono anche, perché persone che prima non erano così raggiungibili se lo sono, e sono anche più sofisticate, perché appunto questi strumenti nuovi di intelligenza artificiale permettono di mirare e studiare accuratamente questi obiettivi e costruire dei vettori d'attacco, dei modi per raggiungere la truffa o comunque l'attacco di sicurezza, che non ci sono solo le truffe, in maniere proprio specifici a seconda del target.
1: Quindi è un po' come se le truffe venissero adesso create su misura.
2: Sì, esatto. Fino a 5 anni fa erano delle mail, diciamo, massive, mandate a migliaia, decine di migliaia di obiettivi, magari su 10.000 ne rispondeva uno. Adesso le mail vengono costruite molto ad hoc.
1: Da un punto di vista tecnico, come viene fatta una truffa online? Qualche esempio tra i più comuni?
2: Ci sono mille modi. Una possibilità è quella di cercare di capire la buona fede di una persona, magari passando attraverso dei contatti comuni. Poco tempo fa è successo questo caso della truffa della ballerina su WhatsApp, in cui una persona riceveva da un contatto, quindi una persona che nota, un messaggio che chiedeva di votare per una certa persona, no? per la figlia di un'amica, così, che partecipava ad un contest magari di danza oppure di canto e così via. E questa persona si fidava chiaramente di questo messaggio, perché veniva una persona sua nota, un parente, un amico, e quindi appunto qui si arriva la fiducia, accedere sul sito per votare in buona fede per questa persona, ma il sito web, oltre a far votare questa finta ballerina, questo finto amico, chiedeva una conferma attraverso un QR code da inquadrare con il WhatsApp. Bene, quel QR code in realtà era quello per attivare il client remoto di WhatsApp, così che l'attaccante in quel momento acquisiva completamente l'intero controllo del WhatsApp del target.
1: In questo caso la truffa della ballerina funzionava nello stesso modo per tutti gli utenti. Adesso con l'intelligenza artificiale è possibile che i profili sui social media delle persone vengano studiati per capire per esempio i loro interessi, i loro gusti? Faccio un esempio, se io sono appassionata di cani e condivido sul mio profilo Instagram foto di cani, magari posso ricevere una truffa che sia a tema donazione di soldi al canile.
2: Certo, viene fatto questo regolarmente. Vengono costruite dei messaggi ad hoc pensati per la persona, magari usando degli elementi pubblici o magari ricavati in altre maniere, per dare l'idea all'obiettivo che chi sta parlando abbia una persona confidenziale, perché sa delle cose che gli altri non sanno. Il nome del cane, proprio.
1: E questo può venire anche ovviamente sulle nostre chat private di WhatsApp o qualsiasi altra app. E in questo caso, per esempio, l'intelligenza artificiale potrebbe imparare anche il mio modo di scrivere e magari mandare un'email a Maria come se fossi io, però proprio usando il mio modo di scrivere, il mio stile di scrittura, le parole magari che solitamente utilizzo.
2: Assolutamente sì, e addirittura può fare addirittura creare l'audio, quindi fare addirittura una chiamata telefonica via WhatsApp con una voce che ricalca esattamente quello del tuo sapedone.
0: Io mi intrometto perché più andate avanti più ho la sensazione che siano capaci di qualsiasi cosa, e allora ci possiamo concentrare su quello che invece possiamo fare noi per difenderci?
2: È vero che molte queste truffe sono mirate a ottenere un beneficio bancario, sì, un beneficio economico, però possono anche esserci tentativi di accesso a dei dati privilegiati, soprattutto in ambito aziendale, quando l'obiettivo

0: accedere ad una bozza di contratto per poter fare un'offerta migliore, no? O per rubare dei segreti industriali. Anche questo succede regolarmente. E quindi non ci sono solo richieste di soldi. A quel punto, quindi, l'attacco non è più mirato a convincere a fare il bonifico così, ma cercare di avere un accesso a delle informazioni. Quindi, ad esempio, avere delle password per accedere ad un Google Drive piuttosto che a un database.
1: Però lì sono molto mirati, quindi succedono sempre, lei dice, e quindi lì non sei tu il singolo da solo che ti devi difendere utilizzando possibilmente il buon senso, perché altro non hai, ma ci sono i sistemi di sicurezza delle aziende, sono efficaci?
0: Allora, faccio passo indietro, è vero che i singoli hanno, devono usare il buon senso. E ci sono anche molti strumenti tecnologici al giorno d'oggi per questo, perché l'intelligenza artificiale, che ci aiuta, che aiuta gli attaccanti, è anche molto utile per difendersi, perché può essere utilizzata per riconoscere una mail vera da una mail sospetta.
2: Questo anche dal singolo utente?
0: Dal singolo utente. I filtri anti-spam che tutti quanti noi utilizziamo si basano su, tutto sommato, su meccanismi di classificazione che sono basati su meccanismi di reti neurali e cose del genere, quindi insieme a meccanismi di machine learning. E quando noi utilizziamo un normale applicativo per leggere la mail o anche per accedere a un sito web, ci sono delle delle tecnologie che ci possono aiutare l'utente nel capire se quel sito è oppure no, oppure se la mail è autentica oppure sospetta.
2: E l'intelligenza artificiale è sempre sicura o anche lei a sua volta può essere manomessa?
0: Altro che. Questo è un altro problema caldissimo, molto importante, che si chiama data poisoning, cioè durante l'addestramento.
1: L'avvelenamento dei dati?
0: L'avvelenamento dei dati. Cioè possiamo cercare di avvelenare le informazioni che diamo all'intelligenza artificiale, perché questi tutto sommato si alimentano di dati, no? Quindi se noi cominciamo a dare dei dati sbagliati, questi ci daranno risposte sbagliate. Se cominciamo un sistema di classificazione di email, che un certo tipo di email, quando ci contiene una parola chiave speciale,
1: chiaro, no?
0: L'attaccante poi manderà una mail con quella parola chiave speciale e quella passa.
1: Sì, no? Ma questo lo può fare chiunque?
0: No, questo no. Questo di solito,
1: diciamo, non è che noi singolarmente possiamo, cioè, o anche un malvivente può addestrare quella determinata
0: forma. No, questo tipicamente,
1: di...
0: questo tipicamente viene fatto.
1: Chiaro, questo è nell'ambito delle, ormai ogni settimana ci confrontiamo con il fatto che l'intelligenza artificiale può fare cose meravigliose o cose tremende, dipende da chi la usa da questo punto di vista. E quindi anche l'intelligenza artificiale, ma non da noi, non dal singolo truffatore.
2: E ci può spiegare cosa sono i malware e se possono essere guidati dall'intelligenza artificiale?
0: Beh, malware è una parola molto generica. È qualsiasi software, quindi pensate al codice eseguibile, che però viene prodotto con uno scopo di creare un danno, un problema di sicurezza. E qui entriamo in un campo estremo. Potrebbe essere appunto un tentativo, per esempio, di esfiltrare informazioni private, segrete, quindi un malware che entra sul nostro cellulare e ci ruba, ad esempio, delle password che abbiamo salvato o delle foto che abbiamo salvato sul cellulare. Può essere qualcosa che invece va a modificare i contenuti, quindi un malware che entra dentro e ci cifra, no? Tutti i contenuti del nostro PC.
1: E poi ci chiedono un riscatto.
0: E quello si chiama ransomware.
1: Però più facile, perché per far questo di solito si entra nei computer delle aziende, no? Bloccando tutti i dati.
0: Perché quelli hanno i soldi da pagare.
1: Ecco. Ma volevo capire, se invece malware entra nel computer, per esempio, e noi lo usiamo, così come nel cellulare, e lo usiamo per entrare in banca, per entrare nel sito dell'Agenzia delle Entrate,
0: certo.
1: Questo può rubarti i codici e poi far entrare autonomamente?
0: Assolutamente sì.
1: E come faccio io a accorgermi? Primo, come faccio a farli entrare? Secondo, basta un comune antivirus per bloccare i malware?
0: Allora, maggior parte sì. Purtroppo, come entrano i malware sulle piattaforme, quindi sui PC, sui telefoni, anche lì ci sono vari problemi, ma tipicamente sfruttano delle vulnerabilità della piattaforma stessa, e l'Android o il telefono.
1: Per questo bisogna aggiornarli in continuazione.
0: Esatto. Oppure sfruttano di nuovo la buona fede l'ingenuità dell'utente. Noi scarichiamo, ad esempio, un applicativo, un'app,

0: Chiamo tipicamente da dei
1: Google Play, lo posso dire io,
0: esatto,
1: ecco,
0: no? Esatto, degli App Store.
1: Se c'è qualcuno che scarica da qualche altra parte, ci chiami.
0: Esatto.
1: Persino gli antivirus vengono scaricati da siti X.
0: Esatto, tipicamente proprio quella è un'altra tecnica classica di dire: ah, il tuo cellulare potrebbe essere in pericolo, scarica il nostro software per verificarlo. In realtà quel software è il malware.
1: Ok, no. E dopo però, una volta che uno ha fatto questa sciocchezza, da che cosa si può accorgere? Però non è tanto comune, o sì? Che un malware entri nel cellulare di una persona comune e che subisca una truffa bancaria.
0: No, è difficile, va detto, è difficile, anche perché adesso la maggior parte delle applicazioni di home banking...
1: ti chiede un doppio controllo.
0: Doppio controllo, no? Non solo, ma fanno anche una verifica in un certo senso dell'integrità della piattaforma, cioè si accorgono se ci sono degli applicativi strani.
1: Bene.
0: Quindi fanno
1: su
0: un controllo.
1: Su questo siamo sicuri, no?
0: Sicuro, però grossa, siamo abbastanza tranquilli.
2: E anche i comuni antivirus, se ho capito bene, quindi aiutano.
0: Sono sì, lì purtroppo diciamo è meglio di niente. È anche vero che però, grazie all'intelligenza artificiale, c'è una continua rigenerazione di questi malware e questi antivirus non riescono tante volte a stargli dietro. Magari un antivirus che è stato addestrato a riconoscere una certa famiglia di malware, quando c'è fuori una nuova variante non la conosce. È un po' come un sistema immunitario.
1: E non si aggiornano in continuazione gli antivirus?
0: Si aggiornano in continuazione, certo.
1: Però,
0: ma c'è un ritardo.
1: È una guerra.
2: Ovviamente immagino che banche e grandi aziende hanno antivirus molto più potenti dei nostri. Hanno dei
0: sistemi. Sì, non solo antivirus, è tutta una serie di protezioni. L'antivirus è soltanto uno degli strati di protezione. Ci sono mille altri meccanismi che vengono sovrapposti. Tant'è vero che si chiama il modello del formaggio svizzero. Il modello del formaggio svizzero si basa sul fatto che se voi prendete una fetta di Emmental, di Gruviera, quello c'ha tutti i buchi, giusto? Però se guardate la forma in quanto tale, non c'ha i buchi. Perché? Perché mettendo vicino dietro l'altra tante fette, alla fine dove c'è un buco c'è un'altra tappa e quindi alla fine non passa niente. Lo stesso principio si utilizza in sicurezza. Si fanno tanti strati, tanti meccanismi di incascata, ognuno è imperfetto, perché nessuno ottiene un meccanismo perfetto. Però collettivamente, siccome bisogna attraversare un certo numero di ostacoli, ciascuno imperfetto, però collettivamente qualcuno compensa quell'altro e quindi diventa molto difficile superare.
2: Rimanendo sull'intersezione tra singoli, privati cittadini e aziende,
0: sì.
2: Se i miei dati sensibili vengono rubati attraverso l'attacco alla mia banca o all'azienda sanitaria, io ovviamente non mi posso difendere direttamente, sono in qualche modo tutelata?
0: Eh sì, qui la legislazione europea è estremamente rigida e precisa. Tutte le organizzazioni pubbliche e private che trattano dati privati o sensibili delle persone sono soggette alla NIS 2, che è un regolamento molto preciso su come si deve comportarsi in questi fenomeni. In particolare, ad esempio, l'utente deve essere notificato.
1: Spesso arrivano mail da questi grandi siti di acquisto, no? In cui dicono: guardate, ci hanno rubato i dati. Però a quel punto la persona è a rischio solo se ha pagato con la carta di credito?
0: Sì, molte volte, se fate caso, quando arrivano queste notizie, raramente dicono che le informazioni che sono perse sono state quelle relative ai pagamenti. Più spesso sono relative ad esempio alla mail, all'identità, la storia degli acquisti, molte volte, quindi magari qualcuno, gli attaccanti sanno che cosa ho comprato, no? Cose così. Le informazioni relative al pagamento tipicamente sono gestite da terze parti, anche per questo motivo.
1: Ok, quindi da questo punto di vista si può stare tranquilli, insomma, diciamo che sono rubati i dati per
0: esatto.
1: Utilizzarli ovviamente a fini commerciali.
0: Certo. Ma ad esempio per creare le truffe di prima. Se io so che Chiara ha comprato dei prodotti, non so, per la casa, io so che provo a fare una mail specifica per quei prodotti.
2: Abbiamo parlato di come le truffe online stiano diventando sempre più pericolose. Fortunatamente c'è anche l'altra faccia della medaglia che prende il nome di hacking etico. Matteo Paier, di cosa si tratta?
3: Io comincerei con la storia etimologica del termine hacker, perché hacker sembra che abbia un'accezione negativa, almeno. Di solito se ne parla con accezione negativa, ma etimologicamente significa smanettone in inglese, ok? Quindi è un'accezione neutra. E effettivamente ci sono due lati della medaglia, ci sono i black hat hacker, che sono il cappello nero, vuol dire black hat, e... sono gli hacker cattivi che cercano di fare i danni, e poi ci sono i white hat oppure ethical hacker che utilizzano le stesse identiche procedure, tecniche e metodi degli hacker cattivi o degli hacker malevoli per andare a migliorare la sicurezza di queste applicazioni, di questi sistemi.
2: Chi è in maggioranza proprio in termini numerici?
3: Questa è una domanda molto difficile. Non lo so, penso...
1: Chi vince? Chiara vuole sapere chi vince.
3: Chi vince? Anche questa è una domanda difficile, perché se l'hacker cattivo è bravo, non si sa che ha fatto l'attacco. Ok. Secondo me è una lotta continua, non c'è un dato vero su chi vince o chi non vince, è una lotta continua e la lotta è adeguarsi, e bisogna diventare sempre più bravi, bisogna guardare sempre come ti stanno facendo l'attacco per andare a replicarlo, ok? In modo da saper difendersi. Per difendersi bisogna saper attaccare, lo diceva Sun Tzu, un generale cinese nel 500 a.C., ok?
1: Quindi sembrerebbe, se non si trattasse poi di cose terribilmente serie, perché sappiamo cosa è in grado di fare un hacker, compreso per esempio bloccare il porto di Trieste, sembrerebbe un appassionantissimo gioco.
3: Sembra un gioco, ma effettivamente possiamo dire che è un gioco a diventare più bravo dell'altro, a trovare, bisogna essere molto curiosi per fare l'hacker, bisogna andare a cercare, a pensare lateralmente, a capire come funzionano i sistemi, appunto lo smattentone, bisogna andare a smontare i sistemi per capire come funzionano internamente e avere la curiosità di dire, ma se io tolgo questo pezzo o lo sostituisco con questo molto simile oppure lo aggiro per questa altra via, cosa succede?
1: Sì, sembra veramente un gioco, ma nel futuro ogni grande azienda avrà un hacker, giusto? È per questo che state lavorando nel vostro corso di studi?
3: Sì, le grandi aziende hanno già dei team di sicurezza interni che cercano di fare questo, più che altro ci sono anche aziende... È costoso avere un team di sicurezza interno, quindi ci sono aziende che danno ad aziende più piccole la possibilità di utilizzare questi team di sicurezza esterni all'azienda in modo da poter testare i sistemi, appunto, sempre con l'obiettivo di migliorare la sicurezza con il permesso di queste aziende più piccole. Aziende grandi tipicamente hanno team interni che monitorano la rete, monitorano i sistemi e possono rispondere in maniera veloce in caso...
1: Insomma, i responsabili della sicurezza del nuovo millennio sono in pratica, no?
3: Nel dominio cyber, sì.
2: Maria diceva che sembra un gioco e in effetti in Mad Hacks voi ne avete fatto anche un gioco. Ci può spiegare che cos'è e come mai si chiama così?
3: Sì, Mad Hacks è il team di ethical hacking, appunto, dell'Università degli Studi di Udine. Il nome nasce dalla crasi di Mad Hack e hacking, appunto. Il Mad Hack in friulano, appunto, è una biscia. È un team di hacking etico. Ha come missione appunto promuovere la cultura della cyber security. Siamo nati appunto all'interno di un programma nazionale di hacking per hacker etici, cioè questo programma si chiama cyberchallenge.it, è un programma del Cyber Security National Lab del Consorzio Interuniversitario per l'Informatica, dove ogni anno vengono selezionati diverse centinaia di partecipanti in tutta Italia e poi ci si sfida giocando, appunto, cercando di applicare tecniche vere in un ambiente controllato. Questo tipo di gioco viene chiamato CTF, ossia Capture the Flag, che vuol dire ruba bandiera in italiano, in inglese. E questo CTF è una raccolta, tipicamente una CTF è una raccolta di sfide, ok? Quindi supponiamo, che ne so, un sito web intenzionalmente vulnerabile, dove una serie di hacker possono sfidarsi e cercare di ottenere il controllo per primi a questa applicazione vulnerabile.
0: Questa iniziativa didattica di informazione della Cyber Challenge, che prende gli studenti dai 16 ai 24 anni, ormai va avanti da 10 anni, ha fatto scuola, è stata una delle prime iniziative di questo genere in Europa e altri paesi europei sono venuti a copiarsi il modello.
1: Vedi.
3: Con buoni risultati, infatti adesso il livello di consapevolezza della cyber security in Italia almeno a livello universitario, superiori università, è molto maggiore rispetto a quello che era 10 anni fa.
2: Le gare stesse di Madrax sono un esempio di internazionalità.
3: Certo, è un esempio di internazionalità nel senso che l'anno scorso siamo riusciti a effettuare, a ottenere dei buoni numeri. Abbiamo aperto un round di qualificazioni da remoto dove migliaia di partecipanti da tutto il mondo hanno partecipato, si sono sfidati, e abbiamo selezionato un centinaio di hacker etici e li abbiamo portati tutti quanti a Lignano in presenza per le finali. E questi hacker erano davvero da tutto il mondo. Ha vinto la squadra giapponese, ma c'erano altre squadre da Corea, Kazakistan, Stati Uniti e poi tutta l'Unione Europea, quindi Svezia, Spagna, Francia, c'erano veramente squadre da tutto il mondo, oltre ovviamente le squadre italiane. La risposta è stata molto positiva, nel senso tipicamente questi partecipanti alle gare di hacking, quindi alle CTF, sono giovani, superiori università, diciamo, perché poi purtroppo il tempo per andare a giocare alle gare di CTF un po' scade, e si sono divertiti, piace molto questa idea, fa molto networking.
0: Poi, come dicevo prima, è anche un'occasione per fare network, per conoscere i propri colleghi, simili, ma anche per le aziende, per avere un'occasione per
1: conoscere di persona
0: e reclutare anche persone, come diciamo prima, sempre preziose, perché anche i nostri ex membri adesso stanno facendo questi mestieri.
1: Certo, poi ci torneremo dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo, grazie a Marino Miculan e a Matteo Paier per aver partecipato a questa puntata, che finisce qui perché è finito il nostro tempo a disposizione, non perché siano finite le domande, ma se volete l'appuntamento con What a Wonderful World è per giovedì prossimo alle 13.30. Da Maria Pedone
2: e da Chiara Andolfi,
1: grazie per l'ascolto e ancora un buon pomeriggio.

Avete ascoltato What a Wonderful World, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia.

0: Istanti di storia. Aneddoti e curiosità dall'antico passato alla modernità. Di e con Martina Calegarin. A cura di Stefania De Maria.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Martina Callegarin, da Stefania De Maria alla regia e da Pasquale Nocera alla console. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Istanti di Storia. Era il 13 maggio 1978 che entrava in vigore la legge 180. In realtà entra in vigore proprio il 17 maggio 1978. E per parlarne è qui con noi Giuseppe Dell'Acqua, detto Peppe, noto per essere stato alla direzione dell'ospedale psichiatrico di Trieste, guidato da Franco Basaglia. Ha seguito l'origine stessa di questa legge, dal 1996 per molti anni è stato docente di psichiatria sociale presso la facoltà di psicologia dell'Università di Trieste. Ha fondato con Federica Mancini il Forum Salute Mentale, è stato anche collega in qualche modo, consulente scientifico per la RAI. Dal 2011 è stato direttore per la Meltemi editore della collana 180, archivio critico della salute mentale, e dopo aver diretto il centro di salute mentale di Barcola, è stato dal 96 al 2012 ha diretto il dipartimento di salute mentale di Trieste. Ben arrivato a Istanti di Storia.
2: Quanto sono vecchio, viene da dire. Io mi presento dicendo sono un giovane di Franco Basaglia,
1: ecco,
2: ma ne ho 80 adesso, no?
1: Ma sempre giovane nel cuore. Allora sì, facciamo un passo indietro. E c'è tanto da raccontare, questa legge veramente, certo, è stato uno spartiacque nella storia della psichiatria, diciamo così.
2: Sì.
1: Prima di entrare nel merito di questa legge, che è stato sconvolgente, insomma, determinato, come dicevo, proprio uno sconvolgimento, un capovolgimento del sistema psichiatrico. E la domanda, come dire, sorge spontanea: qual è la storia della psichiatria per capire proprio il valore di questo atto rivoluzionario?
2: Beh, per capire questo atto rivoluzionario, poi diciamo meglio, bisogna sapere che quando nasce in un qualche modo quello che noi chiameremo poi psichiatria, che nasce all'inizio del XIX secolo, dopo la Rivoluzione francese, nasce con un primo trattato sulle malattie psichiatriche che fa il direttore della Bicêtre e della Salpêtrière a Parigi, che si chiamava Philippe Pinel. Ecco, diciamo che nasce allora, e da quel momento nascono anche le varie legislazioni nazionali, quindi non si può dare una data di quella psichiatria così come noi la chiamiamo oggi, moderna, anche se diciamo oggi più moderna non è, e dunque è allora che nasce. Ma questa nascita, evidentemente lei me lo domanda, perché nel momento in cui nasce la psichiatria, come dire, il pazzo del villaggio, o le persone abbandonate negli istituti, quando dico abbandonate dico senza che ci fosse una legge, un diritto, un qualcosa, ecco, che determinasse questo internamento, le persone da quel momento non sono più cittadini, vengono privati in qualche modo nelle varie legislazioni regionali, nazionali, in Italia nel 1909 vengono privati dei loro diritti. Il malato di mente, il matto, quella che io oggi chiamo una persona con disturbo mentale, viene ricoverato perché pericoloso per sé e per gli altri e di pubblico scandalo, e dunque privato dei diritti civili. Ci sono vari poi passaggi che non occorre dire adesso, ma sarebbe anche interessante. E quindi da allora, cioè dall'inizio del Novecento, nel nostro paese i malati di mente, nel momento in cui incontrano quella che adesso è diventata la psichiatria, che è istituzionale, che diventano cittadini di serie B, diventano direi invisibili, ecco, non possono ereditare, non possono sposare, non possono comprare, non possono vendere, non possono votare. Dunque non ci sono più. I manicomi nascono con la psichiatria e nei manicomi vengono depositati, si direbbe, ma già la legge del 1904 lo dice, per la cura e la custodia, cioè il legislatore già allora dice che queste persone devono essere curate, ma anche custodite. Ecco, questa parola custodia poi prenderà il sopravvento su tutto e dunque questo matto, questo malato di mente, questo internato finisce per non esistere più. Non c'è più agli occhi del diritto, c'è solo agli occhi di una legge che non fa altro che muoversi in difesa dell'organizzazione sociale. Le persone vengono internate, mandate in manicomio, con un'ordinanza del questore, dove appunto l'addizione è pericoloso per sé e per gli altri. Allora, ecco, forse posso farmi capire quando diciamo che cos'è questa legge 180.
1: Sì, infatti, e questo era fondamentale, creare la conoscenza di quello che era prima dell'intervento della legge 180 che sancisce la chiusura dei manicomi.
2: Sì, ecco, anche qui è così, è giusto, non contraddico, ma la legge 180 in realtà se vede tutti i suoi 11...
1: Se vuole, giusto comma. Per... Partiamo dall'articolo 1, perché gli articoli sono tanti, ma per capire in quale merito si entri. Articolo 1. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Gli accertamenti e trattamenti sanitari sono volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione.
2: Questo è il punto. Il garantiti dalla Costituzione, giusto così facciamo informazione, è il riferimento preciso a quello che è l'articolo 32 della Costituzione, che in qualche modo è come se fosse il piedistallo su cui poi si innesta questa. Quindi le parole che lei ha letto sono esemplari, nel senso nel pieno diritto che noi dobbiamo rispettare. E perché la legge al primo paragrafo dice questo? Perché fino a quel momento i matti non sono. Qui mi verrebbe da raccontare, ma non so se c'è il tempo, ma mi verrebbe da raccontare anche un piccolo forse aneddoto. Io non so più se me lo sono inventato io, se lo racconto sempre ai ragazzi, ma come molti forse non sanno, ma la legge 180 ha questo numero perché era nell'ambito della grande riforma sanitaria che verrà approvata a dicembre del 1978, ma era in corso un referendum che chiedeva di abolire i manicomi. E allora fu necessario, ministra era Tina Anselmi, una persona che dobbiamo ricordare sempre, io la chiamo la partigiana Gabriella, tanto per capirci, decidono di estrapolare dall'impianto della legge di riforma sanitaria soltanto la parte relativa alla salute mentale, per delle ragioni molto pratiche. Se il referendum vincerà e loro scriveranno che non so cosa, oppure perderà, insomma, doveva essere qua. E quindi nel 9 di maggio del 1978 si riunisce una commissione parlamentare formata da 22-23 elementi di tutto l'arco costituzionale per votare quelle parti che poi entreranno nella legge di riforma sanitaria. Perché dico questo? Perché siamo, visto che ho sentito il titolo, sono brandelli di storia, dovete pensare che nel 1978, quel 9 di marzo, 10 di marzo, sono a ridosso di un fatto che sconvolge completamente la nostra storia, e credo che da quel momento lì, da una parte comincia la liberazione dei matti, ma dall'altra comincia un grande declino e una grande fatica che fa il nostro paese. Perché sto dicendo questo? Perché in quel momento si ritrova in via Caetano, nella famosa Renault rossa, il corpo dopo la prigionia di di Aldo Moro. E anche questo singolare, perché Aldo Moro è uno degli estensori di quell'articolo 32. È un giovane che insieme a Calamandrei, a Togliatti, ad altri, hanno scritto con attenzione quell'articolo 32. E lo dico perché è singolare che proprio lui che ha scritto questo, la libertà, 55 giorni di prigionia, senza alcun diritto, e comunque poi da quel momento davvero, nella mia opinione, per carità, non sono uno storico, comincia un declino formidabile del nostro paese. Bene, questa legge non fa altro che questo: restituire alle persone con disturbo mentale il diritto di essere cittadini e dunque tutti i diritti previsti dalla nostra Costituzione. Lei mi domanda, ma chiude i manicomi? Se legge gli 11 articoli, forse non lo dice mai, non mi ricordo bene, ma dire che sono tutti, hanno tutti i diritti dei cittadini, chi può ora prelevare una persona e rinchiuderlo o altre cose del genere? E dunque su questo si sviluppa tutta una un pensiero e una pratica che non faranno altro che questo, cioè restituire. E quindi si chiudono i manicomi, di conseguenza si chiudono. Si chiudono 20 anni dopo,
1: ecco, infatti,
2: completamente.
1: Infatti c'è tutto un percorso da fare,
2: certo.
1: E il percorso prevede che alla chiusura del manicomio si creino delle strutture
2: sì,
1: altre per poter accogliere e curare queste persone.
2: Certo, certo, questo è...
1: I famosi servizi di igiene mentale
2: di pubblici. Di salute mentale.
1: Esatto.
2: Igiene mentale era una legge precedente, ma comunque di salute faccio metti i puntini come quello che dici.
1: Mi sembra giusto, l'abbiamo convocata appositamente per questo, per dare contezza di questo evento importante
2: lei,
1: rivoluzionario
2: lei
1: nel
2: che
1: modo più corretto.
2: Da quella modalità di cura, chiamiamola così, a quella che questa semplicissima legge prevede, ce ne passa tanto. Non è che fatta la legge è fatto tutto. Comincia un lungo percorso, anche ostacolato, perché non sono tutti felici e contenti di questo. Ci sono le lobby psichiatriche, tutte quelle robe. Quindi si arriverà a 20 anni dopo, quando con un'altra donna molto brava, che era la Rosi Bindi, ministra quella volta, lei dice: o voi chiudete i manicomi, care province, care regioni, o io non vi do più soldi. E tutti corrono a chiudere i manicomi.
1: E noi non possiamo chiudere questa puntata, di fatto, perché c'è ancora tanto da raccontare,
2: certo.
1: E ne abbiamo raccontato solo una parte,
2: certo.
1: Un pezzettino. Quindi, professore Peppe Dell'Acqua, io la invito la invito nuovamente a tornare a Istante di Storia per completare questo importante racconto.
2: Io ho 80 anni, lo sa, no? Quindi...
1: Allora l'aspettiamo
2: mi
1: la prossima puntata.
2: Mi chiami presto però, perché non sappiamo quanto tempo.
1: No, lunga
2: abbiamo.
1: Lunga vita, grazie. Diremo al re. Ecco, allora grazie a Peppe Dell'Acqua di essere stato qui con noi. L'aspettiamo la prossima puntata. Grazie da parte di Martina Callegari al microfono, Stefania De Maria alla regia e Pasquale Nocera alla console. E vi aspettiamo.
2: Grazie a voi per dire queste cose, perché bisogna continuamente...
1: Bisogna farlo.
2: Farlo.
1: Buon proseguimento di giornata da tutti noi.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi. Insieme a me cura la diretta odierna Tommaso Vinoni, dall'altra parte del vetro al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo Trio Osaki, il nuovo progetto dell'eclettico musicista, arrangiatore e compositore veronese Mauro Tolini, formato insieme al fisarmonicista Thomas Sinigaglia e al chitarrista Marco Bianchi. Il disco, uscito lo scorso 24 aprile per Azzurra Music, è composto da 11 tracce ricche di contaminazioni, tra jazz, musica contemporanea, suggestioni popolari e sperimentazione. La spiccata personalità creativa, l'inventiva e la carica improvvisativa dei protagonisti danno vita a un gruppo di caratura internazionale, capace di coniugare ricerca sonora ed estro, conoscenza delle tradizioni e utilizzo di strumenti ancestrali come conchiglie, ma anche gli ottoni, la fisarmonica e la chitarra, con la sperimentazione e la sintesi dei nuovi linguaggi musicali, in un'avventura melodica e coinvolgente che ripercorre quasi un secolo di storia del jazz. Ci stiamo mettendo in contatto proprio con Mauro Tolini, ma prima ascoltiamo un loro brano. Questo è il Trio Osaki con Another Surprise.

0: E questa era Another Surprise del trio Sacchi, guidato chiaramente da Mauro Ottolini. E il disco è uscito lo scorso 24 aprile per Azzurra Music e per presentarlo al meglio noi abbiamo raggiunto telefonicamente proprio il geniale, imprevedibile Mauro Ottolini. Buon pomeriggio Mauro, bentornato a Riverberi.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della meravigliosa Radio Rai.
0: E allora Mauro, questo era un trio che in principio era in quell'angolo della strada, correggimi se sbaglio.
1: Sì, quello era uno spettacolo che facevamo appunto perché è un gruppo che si ispira a un suono di strada, a un suono rurale. Insomma, quando, non so, nelle campagne no, si andava, c'era la mietitura, arrivava la fisarmonica, la chitarra, gli strumenti della banda come il trombone, il bombardino, la tromba, no? A suonare il clarinetto, quindi l'idea è proprio quella di una combinazione folcloristica di musicisti che però stavolta giocano nei generi più disparati della musica, del jazz, della musica contemporanea. Vedi come in questo disco abbiamo mescolato anche alcuni brani di autori della musica culta contemporanea con il jazz, stravolgendo un po' anche le parti, no? E quindi non c'è più un catalogare la musica in capitoli, sottocapitoli, questo è, questo non è. Fare musica vuol dire a volte anche addentrarsi in territori, esplorare, avere curiosità e soprattutto poi fare delle cose che abbiano un aspetto bello, insomma, che siano piacevoli. Anche fare delle cose sperimentali che poi sono inascoltabili per me non ha senso, quindi dico anche questo fa parte della nostra ricerca.
0: E Osaki era il soprannome che avevi dato ai tuoi Nakama, ai tuoi compagni di palco, quindi Thomas Sinigaglia e Marco Bianchi. E da cosa deriva questo nome, Osaki?
1: Allora, questo nome nasce così, perché noi il primo concerto che dovevamo fare era proprio ad Osaka. Poi c'è stato il triste evento del Covid, quindi abbiamo fatto questo concerto ad Osaka in via streaming, con le tecnologie di oggi, ecco. Ci siamo continuati a prendere un po' in giro tra di noi dicendo siamo tre Osaki, no? Che però non ha un significato, era simpatico questo nome e questa è la cosa bella perché di solito i nomi sono ricchi di significato, non vuol dire nulla però è un nome che suona e cerchiamo di concentrarci sulla sonorità del trio, quindi qualsiasi roba entra a far parte del nostro repertorio, qualsiasi canzone, qualsiasi musica, siano originale o rivisitazioni. Comunque il trad union è proprio la sonorità, gli strumenti ancestrali che noi usiamo, come anche le conchiglie per esempio, la tromba bassa che è uno strumento che non si usa nel jazz normalmente ma è usato nel sinfonico, nell'opera, no? Quindi non avere un po' regole, non avere barriere, ecco, un po' un nome che dentro di sé c'era questo significato.
0: Comunque i motori di ricerca mi avevano restituito come risultato che Osaki era anche un tipo di yokai presente nelle leggende giapponesi, quindi ci avevo visto anche qualche collegamento con quel yokai monogatari di Vanessa Taiyabo York uscito qualche settimana fa.
1: No, non c'entra con quello, tra l'altro questo trio c'è da un bel po' di tempo, la fonte di ispirazione è stata proprio quella cosa lì, di aver fatto il trio proprio in occasione di anche poter andare a suonare in questo posto ad Osaka, dove poi abbiamo fatto poi sì il concerto, ma non dal vivo. E poi non siamo più andati poi dal vivo, tra l'altro. Quindi nei nostri sogni c'è ancora di poter andare a farlo là, proprio dal vivo. Quindi speriamo che prima o poi si avverrà.
0: E allora parliamo proprio di questo disco in attesa di questa tournée in Giappone, perché è un lavoro che ha un significato speciale per te, perché è infatti dedicato al maestro Lorenzo Rigo. Chi è e perché questa scelta?
1: Il maestro Lorenzo Rigo è stato l'insegnante più bravo che io abbia conosciuto e avuto la fortuna di avere nella mia vita. È una persona che io prendo come esempio, oggi sono anch'io insegnante al conservatorio, per me lui è un esempio proprio di come si fa ad appassionare i giovani. Lorenzo Rigo è stato un primo trombone all'Arena di Verona per tanti anni. È stato un insegnante talmente bravo che mi ha fatto appassionare alla musica, ma soprattutto è una persona di grande generosità. Pensi solo questo, che quando il conservatorio terminava, noi l'estate si andava tutta l'estate a casa sua a studiare con lui, naturalmente gratuitamente. No? E lui era talmente una persona umile e attenta proprio ai giovani, che già quando io ero ragazzino lui mi aveva detto: ma tu hai qualcosa che va al di fuori della classica, cioè un swing, una qualcosa di swingante. E mi mandò a studiare con Mario Pezzotta, che era un grande trombonista, che aveva a che fare anche con, era primo trombone alla Scala, ma era anche primo trombone all'orchestra di Kramer, Angelini, lavorava con l'orchestra ritmo sinfonica della RAI, quindi con il gruppo di Valdambrini, Gianni Basso, insomma era anche dentro quel genere musicale. E allo stesso modo mi mandò a studiare con grandi musicisti della classica, come Michel Becquet, capito? Quindi, nonostante io non avessi proprio l'intenzione di studiare più di tanto allora, e quindi mi spronò. Tra l'altro successe che feci un grave incidente ai primi anni di conservatorio, dove mi sono spaccato la bocca a metà, e purtroppo, e quindi ho avuto questo grave incidente che praticamente era quasi ovvio che non avrei più potuto suonare. Dopo un anno che ero fermo, lui continuava a venire a casa mia a spronarmi: dai, riprova. Insomma, io non riuscivo più a cacciare una nota, fino a quando, a furia di insistere, non ho cominciato a sentire che forse c'era ancora qualcosa che si poteva fare, e oggi sono qua. Insomma, ecco, quindi devo ringraziarlo per tante cose, anche per la sua tenacia nel sostenere anche un studente che ha una problematica di questo tipo, ma non solo, proprio anche la generosità, la persona. Insomma, ho voluto fargli questa dedica. Lui è ancora vivo e resto chiaramente, sta benissimo. Oggi ha superato gli 80 anni, ma è una persona che ancora ci vediamo, siamo in contatto. Ho voluto fargli questo piccolo regalo perché è una persona che mi ha dato veramente molto, e se oggi io faccio musicista, credo che sia gran parte merito di Lorenzo Rigo.
0: E allora parliamo anche delle tracce che compongono questo disco del Trio Sacchi. Dopo un inizio che è ovviamente affidato a una composizione di Thomas Sinigaglia, arriviamo a sì. Once in a Secret Garden di Karen Asatrian. Ed è un nome sì. che noi su queste frequenze abbiamo già sentito qualche settimana fa, in quanto docente al Conservatorio di Klagenfurt di Marco Bianchi, con cui ha anche collaborato in diversi dischi. Quindi sì. questo brano è colpa di Marco?
1: Questo brano ci è stato proposto da Marco, a me è piaciuto subito perché ha una sonorità molto popolare, molto adatta anche alla nostra formazione, e quindi l'ho voluto inserire anche nel disco perché è un brano che noi abbiamo suonato per molto tempo. Tra l'altro noi abbiamo fatto questo disco dopo anni di concerti, quindi il disco è stato proprio in presa diretta, così a buona la prima. I pezzi ormai eravamo interiorizzati bene, erano ben arrangiati, insomma, ecco. Quindi quello è un pezzo che a me ha colpito da subito e l'abbiamo fatto. Così come anche Hommage à Anton Pan, che ho voluto fare con le Conchiglie, che è un altro brano molto particolare che mi ha dato proprio subito l'idea di poterlo suonare con le Conchiglie, cercando proprio a casa tra le varie conchiglie, perché se le conchiglie fanno 2-3 note, quindi per fare un brano ce ne vogliono 10-15 a volte, e quindi ho trovato tutte le conchiglie perfette che si adattavano benissimo a quella sonorità, e con l'uso anche della loop station di un campionatore è nato poi quel pezzo che secondo me è molto bello, secondo il mio umilissimo parere.
0: E sì, è anche un modo poi per scoprire la figura di Anton Pan, questo compositore, musicologo, poeta di lingua rumena del XIX secolo che non si conosce abbastanza, e soprattutto anche quel grandissimo musicista che è Simeon. Quindi veramente lavori su più livelli. E ripercorri anche diversi momenti di questo secolo di storia, perché chiudi con un pezzo di Nino Rota, per esempio, ma tu sei sempre stato cinematografico, quindi come entra Rota nella tua vita? Al momento siete anche in tour con la sonorizzazione live di Go West di Buster Keaton, titolo che preferiamo all'adattamento italiano. Quindi come ti vedi con quest'altra arte?
1: Beh, direi che io mi sento più adatto a lavorare sulle immagini, è stata sempre una mia grande passione. Nino Rota è un autore grandioso, non solo per quanto riguarda la musica da film, ma anche è un compositore classico, ha scritto un bellissimo concerto, per esempio per trombone, tra l'altro il mio maestro Lorenzo Rigo concertò proprio con Nino Rota in persona questo concerto, quindi me lo insegnò proprio con le indicazioni di Nino Rota. è stato sempre un compositore che mi ha affascinato, così come anche altri compositori della musica classica, per esempio Poulenc. Infatti ho fatto una rivisitazione del trio per fiati in chiave jazz, mantenendo alcuni elementi della composizione originale, poi variando, scrivendo alcune cose proprio che secondo me Poulenc era jazz, insomma, ecco, non era un musicista classico. Così come Stravinsky, sul quale ho lavorato negli anni passati, per esempio riproponendo l'Ebo di Concerto, che è un altro pezzo che fa parte della storia, e ho lavorato su anche autori contemporanei come Andriessen. E insomma, ho sempre avuto questa passione, tra l'altro, di mescolare la contemporanea col jazz, perché nel jazz non hanno inventato nulla, se dobbiamo essere sinceri. Insomma, i veri inventori sono quelli che hanno sperimentato prima ancora che nel jazz nella musica classica, e quindi trovo che, per esempio, Nino Rota nel suo mondo è stato comunque nella musica da film influenzato dalle super conoscenze e dalla bravura che aveva nell'arte di fare musica classica, così come Puccini è stato un grandissimo innovatore nel campo dell'opera, no? Per dare un altro esempio, io trovo che questi musicisti avevano sempre qualcosa in comune col jazz, specialmente dal Novecento in poi, perché il jazz è entrato comunque a far parte della cultura popolare, quindi tutti coloro che erano intelligenti, che erano curiosi, sicuramente non hanno mancato di ascoltare le prime cose che sentivano del jazz, che comunque si ispiravano alla contemporanea e viceversa, perché quando andiamo a sentire i lavori di Big Spiderbeck fatti al pianoforte, chiaramente abbiamo un forte richiamo alla musica anche di Debussy, e quindi si capisce che c'è una curiosità, una sinergia tra il compositore, l'esecutore di jazz nei confronti del musicista classico e contemporaneo e viceversa. Tanti jazzisti hanno studiato con dei musicisti classici, e quindi tanti musicisti classici poi si sono addentrati nel territorio della musica jazz, purtroppo con i risultati che non sono diventati mai perfetti, scusami il termine, perché comunque nella mente del compositore e musicista classico manca sempre una delle cose principali, che è l'improvvisazione, tenere conto di questo fatto, che una volta era presente anche nella musica classica, perché Bach, Mozart, tutti questi compositori improvvisavano chiaramente. Chopin, i notturni sono delle improvvisazioni che lui ha scritto, e io da jazzista capisco, dalla scrittura capisco che siamo vicini ad un linguaggio jazzistico, seppur fatto in un'altra maniera, ma siamo molto vicini a, come Poulenc trovavo che quel pezzo fosse adatto per l'improvvisazione, no? Io l'avevo suonato quel brano già quando facevo musica classica con il trio, proprio che è corno, tromba e trombone. E ho voluto prendere dei punti che secondo me erano proprio jazz, così come Bozza, tantissimi autori si avvicinano al mondo delle sonorità del jazz. E a me piacciono molto questi qua. E trovo che questo gruppo nostro, il Trio Sacchi, e questo disco sia proprio la voglia di mettere in relazione questi due tipi di musica. Infatti spero di essere nel mio piccolo riuscito, però diciamo, ecco, l'obiettivo era sicuramente questo.
0: E tra l'altro notiamo questo eclettismo anche scorrendo la tracklist, perché insieme magari a scelte che non dico convenzionali ma che potevamo aspettarci, come Gillespie, ma c'è anche Don Cherry, e troviamo queste variazioni di cui hai parlato su Poulenc, lui comunque dotato di un'istintività che trovava espressione nei lavori, come dire, di intonazione scherzosa, spigliata. Ritrovo questo spirito anche in Mauro Ottolini, quindi c'è una certa affinità magari tra le due figure.
1: Grazie, mi fa molto piacere, perché in realtà io non mi considero un musicista che fa un genere musicale. Ho suonato tanti anni in musica classica, perché sono stato all'Arena di Verona e ho lavorato con tantissimi musicisti della classica. Ho suonato jazz, ho suonato rock, ho esplorato tante cose. Io divido la musica in due parti, la bella musica e la musica brutta. E oggi dobbiamo stare attenti, perché la musica brutta tenta di superare quella bella. Quindi dobbiamo darci da fare e cercare di non perdere, ecco, la voglia di scrivere, di comporre, di provare, di fare gruppi. Anche se il momento, diciamo, te la fa passare la voglia, perché ormai vedo che nella musica pop il 90% della produzione è sostituito dalle intelligenze artificiali, da strumenti finti che non suona nessuno, voci e cantanti che non esistono, che hanno un volto che non c'è, capito? Siamo nel mondo della falsità, mentre invece la musica è sempre stata per me la verità, e questo è quello che conta, no? Non condivido poi questo mondo che di oggi pienamente, anche se trovo che la tecnologia sia sicuramente un qualcosa da tenere in considerazione, ecco. Ma forse sarebbe meglio adoperarla per trovare rimedi alle malattie, a altre cose, capito? Più che lavorare sull'arte. L'arte deve essere fatta dagli artisti, e questo io penso. Io ti ringrazio perché nel mio piccolo ce la metto tutta e ho sempre cercato di esplorare territori nuovi, di fare qualcosa di... ma soprattutto per me, perché non sarei capace di fare una cosa che non mi, se non mi dà emozione, se non mi dà felicità. E per essere felice devo fare della musica che mi piace, e quindi escludere quella che non mi piace, cioè il 50% delle cose che ci sono adesso. Però di musica bella ce n'è tanta, quindi da ascoltare ancora, quindi sono fortunato anche da questo punto di vista.
0: E noi, Mauro, siamo quasi in chiusura, ma allora dove possiamo vederti? Su quale palco possiamo ammirarti, ascoltarti insieme magari a Marco Bianchi e a Thomas Sinigaglia, e a portare questa musica bella, quindi?
1: Allora, adesso mi prendi alla sprovvista, perché noi andremo presto in Sicilia, a Palermo, faremo anche presto nella zona di Lonigo una sonorizzazione del film Go West, abbiamo parecchi concerti in programma, che vi invito a vedere sulla mia pagina Facebook, una fanpage, Mauro Ottolini, quindi potete seguirci da lì, ecco, che è sempre molto aggiornata. E abbiamo parecchi eventi quest'estate, anche con diciamo, il concerto e anche con la sonorizzazione di questo film, che è veramente molto bella e divertente, come tutti i film, diciamo, di Keaton, ecco. E quindi seguiteci magari sui canali Facebook, che vi aspettiamo ai concerti con grande felicità.
0: Questo per quanto riguarda la parte live. Il disco del Trio Sacchi è disponibile, immagino, su tutte le piattaforme digitali. E allora sì, Ringrazio proprio Mauro Ottolini per averlo presentato insieme a noi. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti gli amici ascoltatori di Radio Rai.
0: E noi ci lasciamo ascoltando proprio il Trio Sacchi insieme a Francesco Bearzatti e Giulio Scaramella con Una farfalla di nome Vanessa.

Trio Sacchi insieme a Francesco Bearzatti e Giulio Scaramella con una farfalla di nome Vanessa, e noi torniamo in studio per parlare del nuovo lavoro discografico del chitarrista udinese Michele Pirona dal titolo Handmade. E si tratta di un album poliedrico di chitarra acustica e classica, 11 tracce intrise di un virtuosismo tecnico mai fine a se stesso.

0: E questa è Ucar Camagno, che oltre a essere il soprannome di García Ignacio Barroso, unico spettatore paraguayano dell'incontro Brasil-Uruguay del 24 aprile 62, è anche il titolo del primo singolo di Michele Pirona estratto dal suo nuovo disco Handmade. E allora, per presentare al meglio questo lavoro e chissà, magari interrogarlo anche sull'11 titolare di quel Brasile, noi abbiamo in collegamento telefonico proprio Michele Pirona. Buon pomeriggio Michele e benvenuto a Riverberi.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: E allora Michele, partirei proprio dal brano che abbiamo appena ascoltato. Chiaramente prendi spunto da Sogni mostruosamente proibiti, il film di Neri Parenti dell'82 con un formidabile Paolo Villaggio, e quindi Ucar Camagno è un riferimento così impresso nella tua memoria. Come mai sei tornato a questa scena cult del cinema nostrano?
1: Allora, sono tornato perché io sono appassionato di cinema in toto proprio, ma comunque sia, diciamo, Villaggio l'ho sempre adorato, e questa scena mi ricordo che da ragazzino mi ha veramente fatto scompisciare dal ridere, perché era veramente esilarante, con un mai buongiorno dannata, insomma. E quindi ho detto, ma quasi quasi, siccome aveva questo brio allegro sudamericano questo brano, ho detto come non dedicarlo, e mi è venuta in mente questa cosa del Ucar Camagno, perché secondo me i titoli dei brani strumentali è sempre difficile, no, darli, perché se c'è un testo ovviamente t'appiglia una parte del testo e bene o male riesci a intitolarlo, invece sullo strumentale ci devi sempre lavorare un po' di più. Però così mi piace dare dei titoli sfiziosi che la gente poi si ricorderà, spero, insomma, al di là del brano, ecco.
0: Ed è particolare, Michele, anche il videoclip che avete realizzato per questo singolo, girato a Udine in più di 40 location differenti. Qualcuno è già riuscito a indovinarle tutte?
1: Allora, in realtà ci sono andati molto vicino, ma ci sono un paio di location che sono veramente improbabili. Infatti io rilancerò il concorso svelando quella che probabilmente è una delle location

0: location più difficile perché è l'apparente di una villa qui a Udine, quindi è molto difficile capire dove è situata questa cosa. Quindi svelerò questa unica location delle 40 che è veramente molto difficile da azzeccare, rilanceremo il concorso. Quindi lo dico qui alla radio che chi riesce a indovinare tutte le location si vince una copia del vinile handmade. Ecco, detta così. È stato un bellissimo lavoro fatto con i 2 Decibel, che sono due ragazzi che stanno lavorando già da diversi anni su video, videoclip, ma fanno comunque tutto quanto itinerante al video. E veramente è stato un bel lavoro, un po' sì, estenuante perché abbiamo dovuto correre da una parte all'altra della città organizzando tutte le varie location. Perché ogni singola location sostanzialmente dura dei pochi secondi, quindi un paio di battute musicali, insomma, ogni location.
1: E hai detto che si vince un vinile perché Handmade esiste soltanto in vinile.
0: Esatto, allora è stata una scelta un po' particolare, nel senso che volevo pubblicare, questo è il mio settimo lavoro solista e sono sempre stati stampati tutti in CD. Però in realtà tanti mi hanno detto, ma perché non fai il vinile? Ovviamente c'è, come tutti voi ben sapete, un ritorno proprio del supporto vinilico, no? Quindi ci sono queste fiere di dischi, c'è cioè veramente, e pare che dai fatturati dell'anno scorso, pare che finalmente il vinile abbia superato ampiamente le vendite dei CD, che ovviamente adesso sono parecchio in ribasso. E quindi ho detto, ma quasi quasi colgo l'occasione, ho sondato un po' tra le persone che mi seguono e ho preso un po' di ordinazioni, diciamo, del vinile, ho visto che la cosa funzionava e ho stampato in 200 copie, quindi tiratura limitata. I singoli, che penso saranno 3-4, usciranno anche nei portali tipo Spotify, iTunes, eccetera. Per il resto, chi vuole sentire tutte le 11 tracce deve comprarsi il disco, ecco, diciamo così, è una cosa un po' particolare, ma ci tenevo, almeno un vinile mi sarebbe piaciuto sempre farlo ed ecco che è arrivata l'occasione.
1: Infatti, qual è la tua posizione per quanto riguarda gli store digitali?
0: Purtroppo, come tutti i musicisti sanno, i guadagni sugli store musicali sono veramente bassissimi. Adesso io non so a livello di termine, ma sono veramente cose minimali. E quindi ovviamente sì, è quasi d'obbligo ormai essere anche sulle piattaforme perché veramente a livello di pubblicità è sempre meglio esserci che non esserci. Però ritengo che mettere tutto l'album svilisca un po' il lavoro perché c'è dietro un lavoro pazzesco, una spesa notevole e ovviamente rendere il tutto gratuitamente perché poi di fatto quello è, a meno che uno non faccia veramente milioni di visualizzazioni, che non è proprio il mio caso perché ritengo che la musica strumentale in acustico così poi soprattutto sia tra virgolette di nicchia e quindi non potrò mai, ma nemmeno non coprirò probabilmente i costi lo stesso, ma proprio renderla completamente gratuita mi sembrava una cosa. I singoli ovviamente saranno piazzati lì, quindi se avete l'occasione di ascoltarvi per adesso Carcamagno e a breve uscirà la seconda traccia, vedremo, vedremo, però non pubblicherò tutte le tracce, ecco, questo è sicuro.
1: E allora parliamo proprio di questo Handmade. Hai parlato di un lavoro pazzesco dietro questo album. Intanto, chi ti accompagna in questa avventura?
0: Allora, il disco è stato registrato al Master Studio a Udine di Massimo Passon, che è il tecnico del suono, anche proprietario dello studio, che ovviamente ormai mi conosce bene il mio sound, visto che ho registrato diversi album da lui. In questa avventura mi accompagnano diversi musicisti della regione e anche uno che non è appunto della regione, che è un ospite internazionale, possiamo dire. Diciamo, ci sono varie persone, praticamente c'è il percussionista Stefano Andreutti, la voce di Marina Bargone, che è anche la mia compagna, che è un insegnante di canto, dopodiché c'è il basso, il contrabbasso, anzi di Paolo Viezzi, e Antonio Merici, che è un violoncellista eccezionale, che ha suonato in un paio di pezzi, e l'ospite internazionale è Antonio Forcione, che è un chitarrista acustico classico, che vi consiglio, per chi non lo conoscesse già, di andarvelo ad ascoltare, perché Paul McCartney, che è Paul McCartney, insomma, è una persona qualunque, ha detto che è uno dei migliori tocchi chitarristici del pianeta, e solo questo, secondo me, varrebbe la cosa per andare a ascoltarselo un po'. Siamo diventati amici tanti anni fa, io e Antonio, perché andavo a vederlo suonare a Londra. E quindi lui mi fa: ah, un ragazzo che viene a vedermi da Udine, qua, là. E quindi dopo un po' di anni, insomma, siamo diventati amici, abbiamo cominciato ad andare a cena assieme, a frequentarci, a suonare anche in un paio di occasioni, un paio di festival chitarristici. E quindi io l'anno scorso gli ho buttato l'idea se avesse voluto fare un featuring sul nuovo disco. Mi ha detto: girami un po' di tracce. Io avevo dedicato a lui un pezzo che proprio si chiama Antonio. Dedicato proprio quindi mi è stato molto di ispirazione perché io derivo comunque da un percorso elettrico, ero un chitarrista prettamente elettrico, anche se avevo studiato chitarra classica. Ma con la scoperta di Antonio Forcione, diciamo che ho quasi messo la chitarra

0: elettrica in secondo piano, mi sono buttato molto sull'acustica e quindi ho provato a proporgli di questa cosa, lui ha accettato, ha detto molto bello questo brano e mi ha fatto questo featuring che per me è impagabile, insomma una soddisfazione, cioè il chitarrista mio preferito che suona sul mio disco è il top, ecco. Sono molto, gli rendo grazia di questa cosa, grazie Antonio, lo dico qua.
1: E allora parliamo anche della genesi proprio del disco, perché per citarne due precedenti, Point of View e Another Point of View, questi due dischi avevano ispirazioni decisamente differenti, uno fra l'estero, comunque i viaggi, e poi il necessario cambio di punto di vista dovuto al lockdown. Handmade, come è nato?
0: Handmade diciamo che è nato un po' girando in giro e un po' ovviamente a casa, perché sai, a casa io ho sempre la chitarra sostanzialmente tra le braccia, quindi ovviamente sai, butti un'idea qua. Ovviamente la genesi di un mio brano è sempre molto lunga, nel senso che butto delle idee, pian piano queste ovviamente germogliano, altre no. Comunque c'è da dire che quando trovo un'idea anche minimale, una piccola melodia, un giro di accordi che mi possa ispirare, quindi una piccola melodia, lo capisco subito che la cosa funziona o no, mentre ci sono altri casi magari che ci vuole un po' più di tempo, però diciamo che quando si trova la melodia giusta, anche se breve, si capisce subito che bisogna cominciare a lavorarci. E la cosa particolare che ho fatto ultimamente è che non mi registro le idee, perché ho una mia teoria che se questa idea è veramente buona mi rimane in testa anche il giorno dopo, quindi se mi sveglio il giorno dopo e ce l'ho ancora in testa, allora probabilmente sarà una cosa tra virgolette buona, ecco. Magari potrei anche perdere idee buone, perché ovviamente non registrandomi non è che mi rimane tutto in testa, però se l'idea è buona secondo me mi rimane in testa e quindi il giorno dopo mi si ripresenterà nel cervello e nelle dita, ecco, questa è la mia idea.
1: E noi, Michele, abbiamo ascoltato Carcamagno, hai citato Antonio, ovviamente realizzata insieme ad Antonio Forcione, e tu nel disco suoni anche Tiramisù, che è un suo brano, una cover proprio di Forcione, però vorrei andare a uno dei momenti forse più personali di Handmade, che è anche l'unico cantato del disco, ovvero tu, per Luca. Puoi dirmi qualcosa di più?
0: Ah, questo è un brano scritto, bel testo, è scritto dalla mia compagna Marina Bargone, è dedicato a nostro figlio, parla della difficoltà delle donne ovviamente a rimanere incinta, perché non è per tutte così facile, noi abbiamo avuto un percorso insomma abbastanza travagliato per avere un figlio, quindi parla un po' di questa situazione e l'abbiamo dedicato ovviamente a Luca perché è il nostro unico figlio e ci sembrava giusto insomma fare la dedica a lui, ed è un brano molto sì, toccante insomma anche dal punto di vista delle liriche. Qua dovrebbe esserci appunto Marina a parlare perché l'ha scritta lei, quindi non mi sento di entrare proprio nello specifico del brano, ma comunque è un brano che parla quindi delle donne che hanno avuto difficoltà, chi è riuscito ad avere un figlio e chi proprio non è riuscito ad averlo, ecco, per niente, quindi è una cosa che tocca un po' tutte le donne, tutti noi insomma, ecco. Brano ovviamente acustico con voce femminile.
1: E invece passiamo a un altro momento di questo disco, forse uno dei più cacciaroni. Cosa succede a casa di Palmizio?
0: Allora, Palmizio, tutti diranno, ma chi cavolo è questo Palmizio? Allora, in realtà tutto parte da un personaggio che io mi sono inventato per divertire e far addormentare in realtà in origine mio figlio quando aveva 3-4 anni, perché col palmo della mano, e da qua Palmizio appunto, ho creato questo personaggio che poi erano le ombre cinesi, le classiche ombre cinesi sul muro, no? Quindi io con questa mano facevo l'occhio e tutto, e ho creato questo personaggio che in realtà era anche political incorrect, no? È un brutto carattere Palmizio, ecco, detto così. E quindi ho cominciato a creare questo personaggio e ogni volta che magari il bambino era triste cercavo di rallegrarlo con questo personaggio inventato. E da lì ho detto, ma siccome il pezzo era molto allegro e particolare, poi inizia con degli armonici di chitarra, perché il chitarrista insomma sa di cosa sto parlando, ho detto, ma è molto brioso, così come lo intitolo, come intitolo? Ho detto, ma tutti a casa di Palmizio, era una cosa, cioè mi sono immaginato questo Palmizio che crea un party a casa sua molto cazzaroso appunto, e dove appunto la musica è particolarmente allegra, ecco, rispetto a altri titoli, tutto qua.
1: E hai altri aneddoti del genere riguardo la scrittura di altri brani di Handmade?
0: Allora, c'è ad esempio On My Knees, l'ultimo brano della side A, o della side 1, come si diceva una volta, no? Del disco, che poi è piaciuto parecchio ai chitarristi, si tratta di un arpeggio in fingerstyle, con una piccola melodia, e il pezzo si chiama On My Knees, allora tutti mi dicono On My Knees, uno sulle mie ginocchia, si immagina magari un altro brano dedicato al figlio o a qualcuno insomma a cui si vuole bene. In realtà On My Knees è riferito al fatto che le percussioni di questo brano le ho fatte io praticamente dando dei colpi e sfregando praticamente sulle ginocchia, ovviamente abbiamo ripreso tutto con un microfono a condensatore.

0: settore insomma professionale, e il risultato sembra di sentire delle vere percussioni, però in realtà sono le mie ginocchia suonate con le mani, ecco, quindi questo è un titolo un po' particolare. Invece Per un pugno di notte è dedicato al genio di Sergio Leone e Morricone, che poi è stato questo connubio artistico che ci invidia un po' tutto il mondo a livello cinematografico con gli spaghetti western, questo stile che ha influenzato un po' tutti i registi del mondo, ecco.
1: E noi ci lasceremo proprio ascoltando tra qualche minuto questo brano Per un pugno di notte, ma prima vorrei chiederti quali sono le prossime date, su quale palco porterai Handmade?
0: Allora, le prossime date sono a Udine, farò una presentazione con storytelling, quindi racconterò un po' la genesi del disco, poi se ci sarà occasione suonerò anche qualche brano, comunque alla Corte del Giglio, a Largo del Pecile, a Udine. C'è una mostra praticamente fotografica e mi hanno invitato appunto il 30 maggio, questo, alle 20:30, sarà sicuramente una presentazione serale. Poi il 25 giugno sarò a Caneva all'Uncover Music Festival, che è praticamente un festival basato esclusivamente su musica propria, ed è a Caneva in provincia di Pordenone, il 25 giugno. E il 16 luglio invece ci sarà, finalmente sono riuscito a portare nella mia città Antonio Forcione, che verrà a suonare, diciamo, nel festival Udine Jazz organizzato da Euritmica, e io farò da apripista, quindi sarò l'open act, come si dice, al suo concerto, e poi sicuramente suoneremo assieme almeno un paio di pezzi. Sicuramente sarà Antonio, che è il pezzo che ha dedicato e dove fa il featuring, e poi vedremo, forse ci suoneremo anche un tiramisù, come vuol dire, che è il suo brano che io ho coverizzato nel disco. Poi ci sono altre cose che insomma sto cercando di organizzare, ma per adesso diciamo che le date sicure dove presenterò il disco, quelle più vicine, sono queste. Poi ci si vede insomma nei palchi della regione del Triveneto, sperando che ci siano altre occasioni insomma buone anche quest'estate per presentare Handmade.
1: E allora tutte le altre date le scopriremo seguendo i tuoi social, e ringrazio proprio Michele Pirona per aver presentato il suo nuovo Handmade. Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie ancora.
1: E noi ci lasciamo ascoltando proprio Michele Pirona con Per un pugno di note. E anche per oggi invece Riverberi si conclude qui, l'appuntamento come sempre a giovedì prossimo. Io ringrazio Tommaso Vinoni alla parte tecnica, e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Un furto da professionisti con un bottino molto ingente è stato commesso in una gioielleria di San Vito al Tagliamento. Questo è l'argomento in primo piano in questa edizione, nella quale ci occuperemo anche degli esiti del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che si è svolto a Trieste e del nuovo arcivescovo di Gorizia. La nomina è stata annunciata questa mattina. Parleremo anche di tasse comunali. A Trieste scende la Tari e di una iniziativa di denuncia ambientale a Tor Viscosa. Cronaca nera dunque in apertura con il maxi furto della scorsa notte in una gioielleria di San Vito al Tagliamento, oltre 100.000 euro il bottino.
2: I tre rapinatori sono arrivati intorno all'1:30 di notte a bordo di un'auto sportiva nera. Si sono piazzati in retromarcia davanti alla gioielleria nella piazza centrale di San Vito al Tagliamento, piazza del Popolo. Ripresi da ogni tipo di telecamera, velocemente ma senza troppa fretta, hanno iniziato a spaccare la vetrina con un martello. Poi hanno tirato fuori una pinza cesoia idraulica, probabilmente rubata ai vigili del fuoco, per introdursi nel negozio. Un attrezzo dotato di dispositivo di illuminazione integrato. Sono entrati e a colpo sicuro hanno imboccato la porta di destra, dove erano depositati preziosi e gioielli, non quella di sinistra, il laboratorio. Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento.
3: Lascia veramente essere fatti la perizia, il know-how che hanno loro. In pochi minuti, a colpo sicuro, e questo ci fa un po' pensare, ci sono entrati proprio, hanno lasciato quello che volevano lasciare, hanno preso quello che volevano prendere, senza alcun indugio, hanno ripulito la gioielleria e sono scappati.
2: Prima che se ne andassero si è aperta una finestra del piano di sopra. La signora che ci abita ha lanciato un bicchiere di vetro. Si vedono ancora per terra i cocci. I proprietari della gioielleria, ancora sotto shock, appena sentito l'allarme, si sono fiondati in piazza. Abitano poco distante. Sono arrivati 30 secondi dopo la fuga dei rapinatori. Per coprirsi con del fumo hanno azionato un estintore. Il valore della refurtiva potrebbe aggirarsi tra i 100 e i 300 mila euro.
3: Abbiamo scaricato tutte le immagini. Siamo a piena disposizione degli inquirenti per le indagini.
2: Indaga la procura di Pordenone con il sostituto Carmelo Barbaro e il nucleo investigativo dei carabinieri del capoluogo, rilievi affidati al reparto operativo sezioni investigazioni scientifiche.
3: Siamo vicinissimi alla famiglia in questo momento e tutta la comunità per quello che sta vivendo, che è qualcosa di veramente molto difficile.
2: San Vito al Tagliamento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Accoltellamenti e risse a Trieste, nell'ultima settimana diversi episodi, ha fatto il punto questa mattina una riunione in prefettura.
4: Più controlli per aumentare la sicurezza, ma anche un maggior coinvolgimento dei servizi sociali per affrontare i problemi che nascono dal disagio e dall'emarginazione. È la terapia decisa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto a Trieste. Al centro gli ultimi episodi di violenza, come l'accoltellamento in Piazza Libertà, ma anche l'assalto avvenuto in questura che ha risvegliato ricordi dolorosi in città. In Piazza Libertà, oltre a confermare la presenza di un contingente di uomini, già attivo ogni sera da circa un mese, si faranno ispezioni più mirate. Il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi.
5: Si cominciano a fare delle attività più puntuali nella parte nucleare, quindi centrale della piazza, con controlli delle persone che sono all'interno, visto che si verificano di nuovo degli episodi tra stranieri.
4: Per quanto riguarda invece l'episodio della questura, la risposta è più articolata e prevede la collaborazione con servizi che curano i fenomeni di disagio sociale e psichico.
5: È stata esaminata in particolare la posizione di alcuni soggetti affetti da disagio e quindi si è convenuto del coinvolgimento anche di altre articolazioni, nel senso che non sono soltanto provvedimenti di polizia giudiziaria, ma misure di contenimento che sono di competenza appunto di altre strutture.
4: Nel quadro del confronto, che ha coinvolto anche il sindaco, gli assessori regionali e comunali, la sicurezza locale e i vertici delle forze dell'ordine, è stato affrontato anche il tema della videosorveglianza comunale, in particolare nei luoghi più sensibili della città, per rendere più veloce la condivisione delle immagini con le forze di polizia. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Multe per oltre 250.000 euro a locale.

0: locali pubblici del Goriziano controllati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri. Nel corso di alcune verifiche i militari hanno scoperto 8 lavoratori in nero in un bar e un lavoratore irregolare in un salone di parrucchiere. L'attività di un'impresa edile, quella del negozio di acconciature e di 3 locali di ristorazione sono state sospese per gravi violazioni in materia di sicurezza. 2 persone sono state denunciate dai carabinieri di Udine che ieri sera hanno effettuato una serie di controlli straordinari nella zona di Borgo Stazione. Un 23enne è stato trovato in possesso di una decina di grammi di eroina, un bilancino di precisione e oltre 400 euro in contanti. Per lui l'ipotesi di detenzione di droga ai fini di spaccio. Un 19enne ha invece esibito una patente e un permesso internazionale di guida contraffatti. Dovrà rispondere di falsità materiale. Uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo coperto su tutta la regione, queste le temperature delle 14, a Trieste 14 gradi e mezzo, a Gorizia 12, a Udine 11 e 5 decimi, a Pordenone 10 e 5, nell'area montana a Tolmezzo 8 gradi, a Tarvisio 6, a Sappada 3 gradi, a Piancavallo 4 gradi, a Forni di Sopra 3 gradi e mezzo, sul Lussari 0, sullo Zoncolan meno 1, sulla costa grado 13, a Lignano 12. Previsione a cura dell'ARPA, per questa sera cielo da nuvoloso a coperto, saranno probabili rovesci e temporali, i temporali potranno essere forti, specie tra la fascia lagunare, l'Isontino e la pianura udinese, sono attese piogge in genere abbondanti, anche intense, su Alpi, Prealpi, Giulie e relativa pedemontana, quota neve sui 1500 metri circa, in calo in serata, sulla costa soffierà vento da moderato a sostenuto proveniente da sud. Ora parliamo di imposte. Il Comune di Trieste annuncia una riduzione della tassa sui rifiuti che oggi pesa in media per 345 euro a famiglia.
1: Le famiglie pagheranno circa dall'1 al 3,5% in meno. Le attività economiche e commerciali vedranno un calo dei costi di circa l'1%. Il Comune di Trieste ha annunciato una lieve riduzione delle tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, per il 2026. L'assessore alle politiche finanziarie Everest Bertoli.
2: Le tariffe Tari per il 2026, in una città sempre più virtuosa e in crescita, sono per la prima volta anche in controtendenza, non solo con quello che è il trend nazionale, dove si verificano aumenti anche molto sostanziosi, ma anche rispetto agli ultimi anni a Trieste. Come sapete, negli ultimi anni eravamo riusciti quasi a tenere ferma con crescite e aumenti piccolissimi.
1: Riduzioni ottenute grazie alla lotta all'evasione, che nel 2025 ha fruttato 3 milioni di euro impiegati per permettere questo abbassamento. Per un ristorante che paga più di 3.700 euro di Tari, la tassa diminuirà dunque di circa 27 euro. Per una famiglia la riduzione andrà da circa 2 a meno di 20 euro.
2: Per una casa standard di 100 metri quadrati e per 100 metri quadrati, diciamo così, una famiglia di 2 componenti avrà una riduzione di 1,73 euro pagando 248 euro. Una famiglia più numerosa di 5 più componenti avrà una riduzione quasi di 18 euro della tassa rifiuti.
1: In vigore da quest'anno un bonus sociale che prevede uno sconto del 25% per le famiglie con ISEE basso. Le scadenze per il pagamento sono le stesse degli scorsi anni, a settembre e a dicembre, dopo l'arrivo delle bollette a giugno. Non cambia neanche la raccolta differenziata, che incide sul costo della Tari. A Trieste ha avuto solo una leggera crescita dell'1%. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Le famiglie sono sempre più sovraindebitate, specie nelle fasce più deboli, un autentico vortice quello generato dalle proposte di acquisti a rate che arrivano online.
3: Il compra ora, paga poi sembra innocuo, pochi euro al mese, nessun interesse, tutto a portata di click. Ma dietro questo boom cresce anche il rischio di sovraindebitamento, soprattutto tra i più giovani e le famiglie economicamente più fragili. L'allarme arriva dal Movimento Difesa del Cittadino del Friuli Venezia Giulia, dove ci sono già oltre 25.000 famiglie in condizioni di sovraindebitamento. Barbara Puschiasis, presidente dell'Associazione Consumatori Attivi.
4: Dal 2021 ad oggi è aumentato l'utilizzo da parte dei consumatori di questo strumento del 220%.
3: Una situazione che sta peggiorando anche a causa del moltiplicarsi di proposte di acquisto online a rate o magari a tasso zero.
4: Il problema è che tante volte le famiglie non fanno il conto con quella che è la capacità mensile di spesa. Quindi solitamente il consiglio che noi diamo è quello di impegnare non più di un terzo del proprio reddito e quindi della propria entrata mensile in pagamenti rateali.
3: Fra 6 mesi entrerà in vigore la nuova direttiva europea sul

0: Credito ai consumatori che imporrà verifiche più rigorose e maggiore trasparenza.
1: Da novembre il consumatore avrà delle informazioni più chiare sulle condizioni appunto di pagamento, ma prima della concessione di questo strumento di pagamento verrà effettuata anche un'analisi più approfondita di quella che c'è ora, che appunto ribadisco è quasi assente, sul merito creditizio e quindi sulla possibilità del consumatore di sostenere quel tipo di pagamento.
0: Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Gorizia questa mattina l'annuncio del nuovo vescovo Giampaolo Dianin, 63 anni, veneto di Teolo.
3: Con molta gioia desidero comunicare che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha nominato oggi il nuovo arcivescovo metropolita dell'Arciocesi di Gorizia. Sua Eccellenza Monsignor Giampaolo Dianin, finora vescovo della diocesi di Chioggia.
4: A mezzogiorno in punto, l'amministratore apostolico di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, annuncia nella sede vescovile del capoluogo isontino il suo successore, che entrerà nella diocesi il 12 luglio, in occasione della festa dei santi patroni della diocesi goriziana, Ermacore Fortunato. Monsignor Dianin, 63 anni, originario di Teolo nel Padovano, è stato ordinato sacerdote il 7 giugno del 1987 e può contare su una solida e corposa formazione culturale, conseguendo la laurea in teologia morale presso l'Università Gregoriana di Roma. Dal 2009 al 2021 è stato rettore del Seminario Maggiore di Padova, per poi essere nominato vescovo di Chioggia. Esperto delle problematiche familiari, ha insegnato la morale sessuale e matrimoniale alla Facoltà Teologica del Triveneto. Redaelli e Dianin si conoscono da tempo, data la frequentazione nella Conferenza Episcopale Triveneta. Carlo Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia.
3: L'ho conosciuto già da diversi anni, tra l'altro una persona che collabora anche col Dicastero per il Clero di cui da poco sono diventato segretario perché è incaricato da parte della Santa Sede di visitare i seminari italiani. Quindi è una persona con cui sicuramente ci sarà anche in futuro una grande collaborazione.
5: Nella lettera che le ha inviato ha detto che vuole imparare sia lo sloveno che il friulano.
3: E so che è un po' preoccupato, come anch'io quando sono venuto 14 anni fa, però so che sicuramente sia gli sloveni che i friulani hanno tanta pazienza verso il vescovo e sono contenti se almeno qualche parola dice un'attenzione alle diverse culture e alle diverse lingue.
5: Monsignore Daeli, che diocesi lascia?
3: Ma penso una diocesi sicuramente che come tutte le realtà non è perfetta, ma certamente con dei bravi sacerdoti, un laicato molto impegnato, molto disponibile. È una realtà che ha fatto anche un bel cammino, anche in occasione di Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura, per essere un po' una realtà davvero di pace e di riconciliazione.
4: Gorizia, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un flash mob si è svolto questa mattina a Tor Viscosa, organizzato da 6 associazioni che insieme denunciano le mancate bonifiche dei siti inquinati.
6: Un flash mob per tenere alta l'attenzione, per chiedere tempi rapidi per le bonifiche del sito di interesse nazionale Caffaro di Tor Viscosa, a sfidare la pioggia Aclia, Gesci, Arci, Azione Cattolica Italiana, Lega Ambiente e Libera in un viaggio nazionale in nome del popolo inquinato. Luisa Contina, Lega Ambiente.
7: 201 ettari di terreno inquinato, devono essere bonificati. Lo chiedono gli abitanti di questa zona, ma anche coloro che abitano attorno alla laguna e vivono attorno di essa.
6: I lavori di bonifica alla ex Caffaro sono gestiti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana su delega regionale. Hanno già visto la messa in sicurezza di 2 discariche, la E e la F. Ci sono 48 milioni di euro di finanziamento per portare a termine l'opera. Serena Marcolin, Agesci.
8: C'è bisogno di maggiore informazione rispetto allo stato e all'avanzamento delle bonifiche, come i soldi vengono investiti e soprattutto ci teniamo che l'ambiente venga risanato o quantomeno vengano proposte delle alternative alla situazione attuale che continua a essere permanere in uno stato che non è salubre per i cittadini.
6: Nel pomeriggio, alle 18, al centro civico di Cervignano, si terrà un'assemblea pubblica e alla fine verrà firmato il patto della comunità, documento che raccoglie proposte per accelerare il percorso di bonifica e di rilancio ambientale del territorio. Tor Viscosa, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E ancora a proposito di ambiente, il Friuli Venezia Giulia ha confermato le 2 bandiere blu dell'anno scorso, sono Grado e Lignano Sabbia d'Oro, e tra i nuovi approdi turistici premiati c'è anche Porto Maran di Marano Lagunare. È tutto per questa edizione.

0: Edizione che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Le 15 e quasi 15 minuti, ci risentiamo alle 18.30, grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Platiskis dal passato al futuro. Al è il titolo dal progetto culturale multimediale promovuto de proloco locale finanziato de region. Una trilogia pensata per sticciare il senso di comunità e immaginare il futuro de frazione di Taipane. Sabi dei sedis di Maia, Udin al Museo Etnografico dal Friuli, sarà presentato il secondo capitolo dal percorso, il docufilm Po Naschen a modo nostro. Buon dopomisdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami tai studis Rai di Udin per queste nuove puntate di Vue o Fevelindì che potete ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O do il benchiatata al nostri ospite, vin in collegamento telefonico Gianni Gentilini, volontari de Proloco Platiskis e presidente de Rete di Impresis naturalmente insieme. Mandi Gianni.
2: Buondì Erika, aie a tutti radioascoltatori.
1: Ci muti al nasut intanto che progetto?
2: Allora, il progetto alle nasut con un confronto talambi dal de proloco dal paese, ho ben resonato su come o potevi immaginare il futuro e anche promuoverlo al di fuori dal comune di Taipane. Per cui dopo aver ristrutturato tra l'altro tra il 2024 viene ristrutturato completamente le nostre sede sociali e si sente in tasse e ho vendite, va bene, ho partecipato a un bando regionale per fare praticamente una vetrine dal territorio. In questo lavoro ho vincito di integrare tutte le realtà dal paese, ovvero il passato, infatti il titolo è significativo, no? Platiskis dal passato al futuro. Il passato con gli svos dalle persone un tec poi là cui ans che sono presenti in paese che hanno portato le loro testimonianze. Una carrellata su ce che è le frazioni di un paese di montagne o fevelende prealpis giulis per le montagne e un piars moment dedicato ai giovani.
1: E di questo fevelaren, no? Dopo perché è una parte un lavoro importante che al di chialà, no? Alla Vignè. La prime opere prima di feveladi che è il secondo capitolo. La prime opere intitolate Perché io sono Platiskis, nelle voci ricordi di un tempo, indrecciate al passato, come caldiseve come andevanta le memorie, opere fatte di Andrea Marmai e Ivano Sebastianutti, ce venne fur anche Cesal Vignut fur di chi si riguarda al passato.
2: Allora, ho ben raccolto le testimonianze sia dalle persone residenti dal paese, sia dai emigranti che ogni anno e tornano a Platiskis, a passare le vacanze, che è una carrellata, dopo sono stati bravissimi i due autori, che parte disegna dalle fin delle prime guerre capince che all'are queste piccole frazioni passante per seconde poi anni del terremoto tra l'altro in Chidisca, no? Ricorre il 50° dal terremoto a Friuli e le ricostruzioni, il paese qualche volta è stato estremamente danneggiato, quindi ha cambiato muse e per arrivare fino ai disnestri. Queste persone hanno un vissuto, alle Biel Parchel, il primo docufilm che le sta presentata a Vost dall'anno passato, dall'ambito delle sagre del paese, e a cui ripresi

0: l'ultima è il 21 di marzo di Kistan, sempre al museo etnografico. O dicevi, è importante perché chi personis, che sono due attori ai 70-80 anni, o addirittura una centenaria che ha partecipato, ha dato il suo contributo, e hanno un errore di robis, di contà, e disegni, non spieghi come è cambiato il mondo, una piccola frazione dal corso da Jains.
1: C'è motivo il presente di questo paese? Sicuramente queste risposte si varanta al docufilm che venirà proiettato queste sabide a Udine, no? Ponascen a modo nostro.
0: Esatto. Ponascen all'Ulde, al dialetto locale e all'Ulde a modo nostro, anche perché l'identità dal confine di questi aris marginali ricchi, un errore abbondanza di contenuti, non presenting un aspetto valoriale che anche se la devie di lei e torna e cir di fa sviluppare le frazioni dando una mano ad esempio con le proloco, con le varie attività. O Fevelin, tra l'altro, dal secondo cufin, di sbellezze territoriali dal paese, che disegna un evore ricche di fauna, di flora, e disegna che, a parte il valore dal territorio, un altro valore all'estate è un sacco di ente, che ha deciso di cambiare vite e venì a vivi in queste piccole frazioni. Un sac, per noi è un sac, per Seo Fevelendi ven residenza, stabi tutte l'anno, quindi una persona in cui che decide di spostarsi, vivi e sorredotte lavorare sul territorio, per noi è una grande discriminante.
1: E tra queste persone, se lui riguarda all'ascoltatore, sale anche lui, no? Allora, provenga con tanti questa esperienza personale, poi che altre li scelte, no? C'è mut, si sielge di venire a sta a Platisti, sparce.
0: Allora, io, disegno, sono i partiti giovani di chiase, sono originari dall'Udinese, dall'Iterland Udinese, sono partito a 18 anni, ho fatto un percorso dai carabinieri, dai paracadutisti di 3D Science. Dopodiché mi sono congedato e viaggiato un'attività per cognò, che è la tenuta di arte Couture di Science, con tante soddisfazioni. Disegno lavoravi un errore sia in Italia che all'estero. Gli ultimi anni vi ho detto che le società stavano cambiando e sono ridotto, io ho avuto la fortuna di lavorare di sempre con i giovani, che si stavano perdendo dai valori che per me sono fondamentali, sia pal single sia pal single inserito in un contesto sociale e sono imprescindibili par dai giovani. Noi organizziamo da so ogni tanto dai convegni o delle riunioni tramite gli scuoli o fevelen con i giovani. E una delle domande che facciamo ai giovani è cession atu, perché a 18 anni, 17 anni, se avevamo disegno di quarta e quinta superiore, tu vorresti di affrontare chi determinato tema sia in ambito familiare, sia in ambito scuole, e arrivati a fur. È una roba che mi ha smaravegliato un errore, confrontarmi con giovani che e sono sempre più legati a un aspetto materiale di Robis, no? A un passami il termine valore ideale al cal chiali all'orizzonte di Robis, no? Al momento attuale. Probabilmente questa è dovuta al cambio anche di comunicazione, all'utilizzo di internet che non fa di sempre più tempo reale, no? Gli srobis. Ecco, perché ho vinto, io ho il cirù di cambia vite.

0: e mi sei trasferita al 2013 lassù. E al di là delle attività che stai facendo, io ho fatto il boscaiolo, hai un'impresa boschiva e ho allevi as, e ho deciso da vita che il progetto di portare su giovani in montagna. Prima lo hai fatto come titolare di aziende e come dal 2017 insieme a altre aziende dal territorio in maniera più strutturata dan vite a un re di imprese che si chiama naturalmente insieme.
1: E di questo fevelarin dopo ho ascoltato un po' di musica.

0: Ostais ascoltant Vueo Fevelindite Studis Rai di Udin, Erika Dami al microfono e in collegamento telefonico Gianni Gentilini, volontari de Proloco Platistis e presidente de Red Impresis, naturalmente insieme. Di cui se fate? Queste rete, quali sono i suoi obiettivi?
1: Allora, dicendo che le rete NAF dal 2017 ho sempre partito in quattro, come sono sette aziende. Io ho un'azienda eterogenea, nel senso che raggruppa aziende di, che fanno lavori differenziati. E Taiens ho ben arrivato sia a portare su dai giovani, dall'ambito di frazione, sia a farlo rientrare e hanno viaggiù partite IVA, si sono messi in gioco e sono rientrate rete a supportarle. Una roba biale delle rete che è costituita 5 su 7 aziende se sono gestite di femminis, sono imprenditrici. Dicendo che io per i giovani che ho veduto, vi do dai numeri che però
0: sì,
1: e sono avonde esplicativi dal problema dal spopolamento delle montagne. Dal giro di 3D Science lassù e sono passato tra curriculum, colloqui, alternanza scuola-lavoro, esperienze a vario titolo, circa 650 persone. Di queste 650 persone, l'80% femminis, perché gli femminis hanno una marcia in pui, dal senso e approcching alle vite con un aspetto anche valorial, a differenza di mi displace di homes de mie categorie, però e dicendo che arrivi a buttare anche mal cur al di là dall'ostacolo e insegue un sion. E Tachiain sul territorio, chiesti 650 persone, si sono radicati in quattro, tre giovani e un uomo.
0: Che un al podares de, no? Pos, però proprio il ragionamento che si faceva prima invece sono numars unevore significativi. Mi vignaresi domandai quali che sono e comunque si superino anche le difficoltà, no? Di vivi in determinati contesti, no? Un'area, come che si dice, marginale, no? Perché che non è facile vivi e lavorare, le criticità sono tanti, in particolare anche in servizi, allora tu la si chiati anche, no? Le spinte per restare e per fa ben, perché dopo naturalmente invia un'impresa significa la a pro e lavorare a servizi di comunità, tutte.
1: Esatto. Ho bisogno subito una roba che fa imprese in montagne UE, sono ridotti in un'area marginale e una vera e propria impresa, no? Quindi bisogna essi avere gli idee chiari, essi un lavoro determinato e sono ridotto fondamentale instaurare una sinergia con cui calopere già lì. Perché qui che l'opera lei ha fondamentalmente già vissuto determinati problematici. Li sa superati in parte o di besole o può anzi con l'aiuto di chi altri e quindi alzarci che l'ulde collabora. No come re d'imprese tra l'altro. Dall'ambito dal secondo docufilm che appunto lo presentò il 16 di mai e che io ringrazio pubblicamente, lo ho già fatto di persone, il presidente del Proloco, Giorgio Roversi, e tutto lo staff del Proloco, perché ho fatto una bella collaborazione con le Proloco che ha realizzato questo progetto multimediale, quindi che fa di vetrine dal territorio, le reti imprese che si mette al servizio per creare delle opportunità per i giovani di trasferirsi sia da un punto di vista professionale che personale. Queste collaborazioni, per un esempio, però è un lavoro importante, ci hanno portato dopo un design scalare sera l'ambulatorio dal paese, 2 anni fa, a riattivare un ambulatorio, lo venne completamente ristrutturato, venne chiamata una dottoressa che non sa dare le sue disponibilità, e come ho parlato, ove il miedi una volta per settimana su te frazione, che è un servizio fondamentale, no, per una comunità.
0: Fondamentale, sicuramente. Un minuto, Gianni Gentilini, par prima di salutarsi, par fevelà dal tiarch capitolo, no? Come invuti in mente all'inizio di trasmissione, un altro lavoro multimediale che è indrecciata e squelis che si farà dal 2027. Si fevele di futuro, proprio, no? Allora ci avevo pensato.
1: Esatto, al di là dal passato e dalle presentazioni dal presente, il SEDIS dall'ultimo anno venne avviato un dialogo con l'amministrazione regionale e con l'uffici l'assessorato al lavoro e in montagne per capire se MUT propone un progetto integrato che c'è il problema dal problema di montagna è complesso. Quindi l'approccio alla DS è un approccio sistemico, no? Un approccio settoriale, perché se no non si va a coprire tutte le esigenze. Tra chi sale veicola i territori e le prospettive. Ecco, il TIARS Lavor, quindi, che si intitolerà Platiskis, un'opportunità diversa, allora fa viodi proprio tra i giovani che esiste le città, ma esiste anche un modo differente di vivere, di mettersi in gioco, anche di fare imprese, di collaborare con gli altri.
0: Grazie allora a Gianni Gentilini. Io ricordo anche buone volte che sabato e 6 di mai a squadre dopo misdì al Museo Etnografico dal Friuli in Borca Gracian a Udin. Dopo dai saluti delle autorità si sarà proprio la proiezione dal docufilm Ponascen a modo nostro di Andrea Marmai e Ivano Sebastianotti. A 5:15 un dibattito con Alessia Rosolen, assessore al lavoro e all'istruzione del region, e Gianni Gentilini, convenuto ospite VE, presidente Red Impresis. Naturalmente insieme, queste puntate di VE o Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound.

Mond. Un saluto a de bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner ai regie e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Si torna a sentire domani dopo misdea, 3:15. Mandi a tutti e a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: C'è un uomo della Lidl 3 che abbiamo imparato a conoscere bene anche ieri, ovvero sia l'eritreo Emmanuel Gebrey-Xavier, che è lì davanti a dare una mano, e c'è anche un uomo della Sudal Quick Step, la squadra di Paul Magnet, che è maglia Ceclamino. Così chiudiamo anche insomma l'elenco delle varie maglie che come dire, si spartiscono il compito di guidare il gruppo, le maglie dei big. Diciamo, c'è la Bahrain Victorious, che è la squadra della maglia rosa, lì dietro si intravedono anche le maglie gialle della Visma, ma ripetiamo, più per tenere coperti i propri capitani che effettivamente per andare a tirare.
2: Oggi 5 chilometri di neutralizzazione, insomma, per i big bisogna anche un po' risparmiare le gambe per domani, no, Giovanni?
3: Bisogna risparmiare le gambe. Questa è una tappa semplice, però attenzione, i corridori vengono da una tappa invece molto difficile, quella di ieri, non è così semplice recuperare energie in un giorno. Chi sarà più bravo a staccare, a resettare il tutto, recupererà prima. Il nostro Pellizzari, per esempio, è uno di questi, sentendo le sue interviste, si vede già come ha voglia di giro, ha voglia di far bene, e ha già dimenticato la giornata impegnativa che è appena passato.
2: Se l'ha dimenticata Giulio Ciccone, che stamattina è partito con un po' di raffreddore visto quanto è successo ieri. 85 km alla conclusione, davanti sono in 4, hanno però soltanto 36 secondi di margine sul gruppo della maglia rosa. Noi ci risentiamo alle 16:31, linea Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 16:36 minuti, quasi 37. Ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a One, vi raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica one@rai.it. Ed è Le Nuove Generazioni che è dedicata alla 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, che si è aperta oggi fino a lunedì, Il mondo salvato dai ragazzini, il titolo scelto per quest'anno richiamando il celebre libro di Elsa Morante uscito in Italia il 4 maggio del 1968, il giorno dopo che gli studenti della Sorbona occuparono l'università parigina dando il via al maggio francese. Un messaggio di speranza, come ha detto la direttrice del Salone Annalena Benini: il mondo non è ancora stato salvato, ma se c'è qualcuno che può farlo sono i ragazzi. Il messaggio che attraverso il programma del Salone quest'anno c'è una nuova sezione specifica che porta proprio il titolo del Salone, curata da 5 giovani, nella quale discutere e riflettere sui temi più urgenti che riguardano le nuove generazioni. E due dei curatori sono con noi e li saluto. Francesca Tassini, ciao Francesca.
1: Ciao.
0: E poi Lorenzo Riggio, un saluto anche a te Lorenzo.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Voglio citare anche gli altri tre ragazzi curatori di questa sezione: Veronica Frosi, Gloria Napolitano e Sebastian Tanzi. Intanto raccontateci l'atmosfera che si vive a Torino in queste prime ore del Salone. Ci sono tanti giovani, Francesca?
1: Sì, moltissimi. Poi i primi giorni, giovedì e venerdì, sono quelli ricchi di classi, delle scuole, quindi tantissimi, tantissimi. Più giovani che adulti, sinceramente.
0: E questo, insomma, il Salone lo aveva previsto e ha dedicato questa edizione appunto ai giovani. Allora, grande responsabilità avete, ragazzi, sulle spalle. Quali sono gli argomenti che avete scelto di portare al centro del dibattito in questi giorni, Lorenzo?
2: Allora, noi abbiamo, dopo esserci un po' parlati, abbiamo deciso che sarebbero stati 5 principalmente. Abbiamo l'amore, quindi le relazioni, l'intelligenza artificiale, poi lo sport, la memoria, la questione della memoria, e poi sicuramente me ne sto mancando uno.
0: Forse Francesca può venirti in aiuto?
1: Le periferie, giusto?
2: Ok, esattamente.
0: Quindi sono i temi sui quali appunto da una vostra discussione, dibattito, riflessione collettiva sono usciti come temi importanti per le nuove generazioni, sui quali soffermarsi.
2: Sì, esattamente, proprio perché appunto di te.

0: tematiche ce n'erano tantissime, poi abbiamo capito che ovviamente dovevamo decidere quali secondo noi ci toccavano di più, e dopo aver discusso siamo riusciti un po' a concordare su queste appunto cinque tematiche.
1: Ecco Francesca, il mondo

0: ragazzini che vogliono salvare il mondo e gli adulti sia la cosa più importante. Quindi in generale comunicare e cercare in ogni modo un dialogo, come un po' sto cercando di fare anche il salone, ovviamente inserendo ad esempio questa sezione anche con questo titolo quest'anno.
1: Quindi insomma l'ascolto delle nuove generazioni, Lorenzo, questo forse è qualcosa che ancora manca?
2: Diciamo che è stato avviato, però è come se non ci fosse abbastanza, perché effettivamente noi nuove generazioni, essendo poi quelle che dovranno andare a lavorare e stanno arrivando a realizzare un po' il proprio futuro, diciamo che è come se a volte non ci sentiamo abbastanza ascoltati anche da chi effettivamente governa, chi effettivamente muove le cose. Però a noi vorremmo molto poter creare questo dialogo, anche perché siamo disposti ad imparare, a comprendere, a sbagliare e a migliorare sempre di più.
1: Ecco, sbagliare, l'errore, anche il presidente Mattarella in questi giorni, parlando ai ragazzi, gli studenti del Politecnico di Milano, ha sottolineato l'importanza dell'errore, lo sottolineano, viene sottolineato anche al Salone da Gianrico Carofiglio, che è uno degli scrittori ospiti del Salone, che proprio con un libro dedicato alle nuove generazioni. Di quali strumenti avete bisogno, secondo te, Francesca, per avviare questo dialogo, avviare questo ascolto, e quali sono gli ostacoli che invece impediscono ai giovani di crescere, di realizzarsi, di costruire il futuro e a volte anche di sognare?
0: Diciamo che per me, per questo dialogo, deve esserci come diciamo predisposizione anche la voglia di sentirsi dire magari stai sbagliando, o piuttosto che appunto far notare un errore. E soprattutto, secondo me, è molto importante per i giovani informarsi e cercare in ogni modo, con curiosità, di conoscere il mondo che hanno intorno.
1: Sentiamo di sottofondo le voci del Salone. Lorenzo, quali sono le scritture, le letture, gli scritti, i libri che sono stati importanti per te?
2: Allora, diciamo che io faccio questa piccola premessa: non nasco effettivamente come... Okay. La mia vocazione è arrivata proprio in terza liceo, quindi non c'è effettivamente età per
1: meglio tardi che
2: a
1: mai però
2: meglio tardi che mai, perché effettivamente io ammetto l'ho sempre visto un po' come un'imposizione. Diciamo che uno dei libri, una delle letture che effettivamente mi è rimasta molto dentro e che ho letto qualche tempo fa è Porci con le ali.
1: Perfetto, e per te invece, Francesca, qual è una lettura che può essere importante?
0: Beh, in generale invece io, a differenza di Lorenzo, sono sempre stata una lettrice. La lettura è una passione che mi è stata trasmessa da mia madre, e mi ricordo con molto affetto quando da bambina mi leggeva Mary Poppins, prima di andare a dormire leggeva Mary Poppins, e quindi questo qua è un libro che effettivamente mi ha lasciato molto.
1: Ecco, questo vostro gruppo di 5 giovani curatori di questa sezione del Salone di Torino, come si è creato, come si è formato? Lorenzo o Francesca?
2: Allora,
1: vai Lorenzo.
2: Allora, vado io. Allora, praticamente noi, sia io che Francesca, ma anche Sebastian, Veronica e Gloria, siamo stati già parte del Salone nello spazio della Biblioteca delle Passioni, e dopo un po' di anni che effettivamente eravamo qui dentro, alla fine nata quest'idea, diciamo che c'è stata una sorta di selezione, siamo stati poi chiamati a parlare con la direttrice Annalena Benini, e poi alla fine siamo stati poi scelti come nuovi curatori.
1: La Biblioteca delle Passioni, lo ricordo, è un progetto appunto pensato per i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 22 anni, che è appunto uno dei progetti creati dal Salone del Libro di Torino, che è davvero da sempre vicino ai giovani. Anche un altro progetto era Ci prendiamo il mondo con la città di Parma, e quindi insomma ci sono anche ragazzi appunto che vengono da questa realtà. E un'ultima cosa, mi interessava anche il discorso della memoria, chi dei due vuole soffermarsi su questo?
2: Allora, se Francesca mi permette, vado io, in quanto saremo io e Gloria, perché ovviamente non tutti possiamo far tutto, e in questo caso poi anche noi abbiamo deciso di dividerceli equamente. Noi volevamo parlare un po' di memoria, perché secondo noi diciamo che c'è un grande problema di sfruttamento della memoria.
3: Trasmettiamo.

0: L'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale per le piogge intense previste fino alle 6 di domani mattina. Per l'Isontino l'elezione del nuovo arcivescovo di Gorizia, Monsignor Giampaolo Dianin, nomina ufficializzata dalla Santa Sede per il prelato che proviene da Chioggia. Spazio poi al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che a Trieste si è riunito in prefettura dopo i recenti accoltellamenti fra stranieri e gang di giovani autori di violenze aggressive. Previsti più controlli, ma anche l'intervento dei servizi sociali. Piazza Libertà osservata speciale. La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo su tutta la regione per piogge e temporali diffusi localmente, anche intensi, fino alle 6 di domani, venerdì 15 maggio. Per fare il punto della situazione e le previsioni per le prossime ore sentiamo Francesco Sioni, esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale.
2: Attualmente sono in corso rovesci e temporali sulla regione, i primi che stanno interessando in particolare la pianura e la costa. I temporali si sviluppano appunto partendo da sud-ovest e si muovono verso la parte nord-orientale della regione.
3: Quali condizioni sono attese per le prossime 24 ore?
2: Nelle prossime 24 ore avremo una situazione di instabilità, quindi rovesci e temporali che si presenteranno a più riprese sul territorio regionale. Alcuni di questi temporali potranno essere anche forti, in particolare oggi pomeriggio e in serata, con maggiore probabilità tra la fascia lagunare, la pianura udinese, specie quella orientale, e l'Isontino. In generale avremo piogge abbondanti, anche intense sulle Prealpi Giulie con la pedemontana appunto giuliana, e avremo anche neve attorno ai 1500 metri, quota neve poi in calo in tarda serata. Soffierà vento da moderato sostenuto sulla costa.
3: Ci saranno variazioni per il fine settimana?
2: Innanzitutto domani avremo ancora una situazione di instabilità, poi sabato nella prima parte della giornata ancora dei rovesci e dei temporali sparsi con alcune piogge e quota neve piuttosto bassa attorno anche ai 1200-1300 metri, domenica invece tempo più stabile, una situazione migliore con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime che saranno in lieve ripresa ma che comunque non dovrebbero superare i 20-23 gradi in pianura.
1: L'intervista è stata raccolta da Barbara Ferluga. Giampaolo Dianin, attuale vescovo di Chioggia, è stato nominato questa mattina nuovo arcivescovo di Gorizia, nato il 29 ottobre 1962 a Teolo, nella provincia e diocesi di Padova. Dianin, dopo aver frequentato il seminario di Padova, ha conseguito il dottorato in teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale nel giugno del 1987. È stato nominato vescovo di Chioggia nel novembre 2021, ricevendo la consacrazione episcopale nel gennaio 2022. Nella Conferenza Episcopale Italiana è delegato per i seminari d'Italia e per la Conferenza Episcopale Regionale del Triveneto è delegato per il clero e i seminari. L'arcivescovo di Annin farà ingresso a Gorizia il 12 luglio nella solennità cittadina dei Santi Ermacora e Fortunato. A Trieste si è riunito in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in seguito ai recenti fatti di cronaca in cui sono avvenuti accoltellamenti fra stranieri ma anche tra gang di giovani autori di violenze e aggressioni.
4: Più controlli per aumentare la sicurezza ma anche un maggior coinvolgimento dei servizi sociali per affrontare i problemi che nascono dal disagio e dall'emarginazione. È la terapia decisa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto a Trieste. Al centro gli ultimi episodi di violenza come l'accoltellamento in Piazza Libertà ma anche l'assalto avvenuto in questura che ha risvegliato ricordi dolorosi in città. In Piazza Libertà, oltre a confermare la presenza di un contingente di uomini già attivo ogni sera da circa un mese, si faranno ispezioni più mirate. Il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi.
5: Si cominciano a fare delle attività più puntuali nella parte nucleare, quindi centrale della piazza, con controlli delle persone che sono all'interno, visto che si verificano di nuovo degli episodi tra stranieri.
4: Per quanto riguarda invece l'episodio della questura, la risposta è più articolata e prevede la collaborazione con servizi che curano i fenomeni di disagio sociale e psichico.
5: È stata esaminata in particolare la posizione di alcuni soggetti affetti da disagio e quindi si è convenuto del coinvolgimento anche di altre articolazioni, nel senso che non sono soltanto provvedimenti di polizia giudiziaria, ma misure di contenimento che sono di

0: competenza appunto di altre strutture.
1: Nel quadro del confronto, che ha coinvolto anche il sindaco, gli assessori regionali e comunali, la sicurezza locale e i vertici delle forze dell'ordine, è stato affrontato anche il tema della videosorveglianza comunale, in particolare nei luoghi più sensibili della città, per rendere più veloce la condivisione delle immagini con le forze di polizia. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il Comune di Trieste ha illustrato il contenuto di alcune delibere in materia di imposte e tributi in scadenza di pagamento, tra cui la tassa dei rifiuti Tari.
3: Le famiglie pagheranno dall'1 al 3,5% in meno. Le attività economiche e commerciali vedranno un calo dei costi tra l'1 e il 2%. Il Comune di Trieste ha annunciato una lieve riduzione delle tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, per il 2026, in controtendenza con il dato nazionale, che vede le tariffe crescere a causa dell'inflazione, e con i dati degli scorsi anni, che a Trieste avevano visto la tassa in leggero aumento, soprattutto per negozi e imprese. Le riduzioni di quest'anno sono state ottenute, ha spiegato l'assessore alle politiche finanziarie Bertoli, grazie ad Acegas APS AMGA, che è riuscita a mantenere fermi i costi, e grazie alla lotta all'evasione, che nel 2025 ha fruttato 3 milioni di euro impiegati per permettere questo abbassamento. Sulle tasche delle singole famiglie, in pratica, il risparmio andrà da circa 2 a 20 euro. Per fare un esempio, considerando un'abitazione di 100 metri quadrati, una famiglia di due componenti vedrà una riduzione di 1,73 euro, pagando 248 euro. Una famiglia di 5 più componenti avrà invece un risparmio di meno di 18 euro. Le scadenze sono le stesse degli scorsi anni, a settembre e a dicembre, dopo l'arrivo delle bollette a giugno. Non cambia neanche la raccolta differenziata, che incide sul costo della Tari. A Trieste ha avuto solo una leggera crescita dell'1%. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sono sempre più numerose le famiglie sovraindebitate. Del fenomeno abbiamo parlato nella nostra trasmissione televisiva del mattino. Buongiorno Regione.
4: Il compra ora, paga poi sembra innocuo, pochi euro al mese, nessun interesse, tutto a portata di click. Ma dietro questo boom cresce anche il rischio di sovraindebitamento, soprattutto tra i più giovani e le famiglie economicamente più fragili. L'allarme arriva dal Movimento Difesa del Cittadino del Friuli Venezia Giulia, dove ci sono già oltre 25.000 famiglie in condizioni di sovraindebitamento. Barbara Puschiasis, presidente dell'Associazione Consumatori Attivi.
5: Da 2021 ad oggi è aumentato l'utilizzo da parte dei consumatori di questo strumento del 220%.
4: Una situazione che sta peggiorando anche a causa del moltiplicarsi di proposte di acquisto online a rate o magari a tasso zero.
5: Il problema è che tante volte le famiglie non fanno il conto con quella che è la capacità mensile di spesa. Quindi solitamente il consiglio che noi diamo è quello di impegnare non più di un terzo del proprio reddito e quindi della propria entrata mensile in pagamenti rateali.
4: Fra 6 mesi entrerà in vigore la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori, che imporrà verifiche più rigorose e maggiore trasparenza.
5: Da novembre il consumatore avrà delle informazioni più chiare sulle condizioni appunto di pagamento, ma prima della concessione di questo strumento di pagamento verrà effettuata anche un'analisi più approfondita di quella che c'è ora, che appunto ribadisco è quasi assente, sul merito creditizio e quindi sulla possibilità del consumatore di sostenere quel tipo di pagamento.
4: Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste in Consiglio Comunale si è discusso del futuro della fornitura idrica cittadina. Al centro della questione l'affidamento della concessione del servizio.
6: 3 possibilità per decidere a chi affidare la concessione del servizio idrico integrato per il Comune di Trieste. Gara europea, affidamento a società pubblica con individuazione di socio di minoranza privato tramite gara europea e conferimento diretto a società pubblica. In terza commissione l'analisi prosegue aspettando sia AUSIR a fornire al Comune l'indicazione decisiva. In ballo anche la questione della determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati sulla rete, eventualmente da rimborsare ad Acegas APS AMGA in caso di subentro. Il Comune sottolinea un'eventuale disponibilità della Regione ad anticipare tali costi. Massimo Codarin, Fratelli d'Italia.
7: Sentiremo proprio anche AUSIR e l'assessorato all'ambiente, che è un po' la cabina di regia per quanto riguarda poi le scelte che dovranno essere portate avanti. Ecco, ricordiamo che le scelte e le valutazioni partiranno da una base assolutamente tecnica, che è appunto il valore complessivo di tutto il comparto idrico, che effettivamente è notevole per una città come Trieste.

0: Alberto Pasino, Lista Russo.
1: È difficile scegliere a priori senza avere sul tavolo tutti gli elementi necessari per decidere, perché il pubblico o il privato di per sé non sono dei mali, dipende come il singolo riesce a gestire nell'interesse della collettività un bene così essenziale quale quello dell'acqua e in modo però tale da poter, come dire, gestirlo sempre meglio.
0: Riccardo La Terza, adesso Trieste, chiede al sindaco di Piazza che il Consiglio Comunale possa esprimersi tempestivamente sul futuro del servizio idrico integrato, ricordando che il depuratore di Servola è stato pagato da Regione e Stato, non certo da Cegas. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Parliamo ora di un'opera finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma ancora inconclusa, cioè il grande intervento di edilizia popolare a Trieste, nella zona di Gretta. Il cantiere infatti è fermo da più di un anno e ora l'Agenzia Territoriale di Edilizia Residenziale, ATER, pensa a un nuovo affidamento dell'appalto.
3: Ferme da oltre un anno le due gru nel grande cantiere ATER a Gretta, il rione triestino vicino Barcola. Il progetto di edilizia popolare prevede 86 alloggi per 250 persone, oltre a magazzini e parcheggi. Un'opera finanziata con fondi PNRR per 20,5 milioni di euro e con scadenze precise. Il collaudo era previsto entro marzo di quest'anno, eppure il cantiere è fermo da marzo del 2025.
4: Non sappiamo, solo l'ATER può sapere. O la ditta è fallita o non si sa.
3: L'appalto, avviato nel febbraio di 2 anni fa, era stato aggiudicato a Italiana Costruzioni S.p.A., storica impresa romana. Parte dei lavori era stata subappaltata a 2 aziende del Friuli Venezia Giulia e una ditta veneta. Lo scorso novembre Italiana Costruzioni ha lasciato il cantiere portando via mezzi e allestimenti. Sono rimaste solo le gru.
5: Penso che prima o dopo non hanno fatto tutto questo così inutilmente, no? Spero.
3: Da settembre la società ha avviato una procedura di composizione negoziata della crisi guidata dal commercialista Riccardo Ticini insieme alla vendita dell'azienda. Base d'asta 4 milioni di euro. La vendita comprende anche 6 contratti di edilizia civile, fra cui il cantiere di Gretta. Le offerte ci sono state e, assicura Ticini, i nuovi acquirenti garantiranno la continuità dei cantieri. Il presidente dell'ATER di Trieste, Daniele Mosetti, fa sapere di aver chiesto un parere al collegio consultivo tecnico sulla risoluzione del contratto e sul nuovo affidamento dei lavori. È nostro dovere garantire la massima trasparenza sul futuro del cantiere, scrive Mosetti, spiegando che ATER informerà la stampa quando il quadro delle decisioni sarà definito. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Debutto nazionale questa sera al Teatro Rossetti di Trieste per il musical Principe d'Egitto, con repliche fino a domenica. Abbiamo intervistato il regista Federico Bellone, che ha già diretto Il Fantasma dell'Opera. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, in cui in collegamento da Torino Lorenzo Salimbeni parlerà del programma di presentazione di libri e dibattiti previsto nello stand Federesuli al Salone del Libro di Torino, in calendario da oggi al 18 maggio. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Carlo Morello e Tommaso Vinoni. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
6: Non credo ci sia mai stato un musical con così tante persone in scena, sono 50 e fra l'altro moltissime del territorio, associazioni,
7: ciao,
6: cori,
7: ciao.
6: E non penso sia mai stato fatto un musical in Italia con 50 persone in scena. Lo spettacolo è tratto da un cartone animato, Il Principe d'Egitto, del 98, ed è mastodontico, così come il musical. Uno spettacolo molto grosso che quindi ha anche tante difficoltà, tanti effetti speciali, tante magie, tante illusioni, la musica dal vivo, e mettere insieme questi elementi è sempre molto complicato, ma grazie a Dio il Rossetti ci apre le braccia sempre e ci coccola come dei figli. Penso che ogni giorno lo spettacolo vada in scena con almeno 180 persone, tra maschere, produzione, uffici, il marketing, la comunicazione, è molto complicato. È uno spettacolo forse ancora più grande del Fantasma dell'Opera. La scenografia è veramente mastodontica. Le canzoni sono state scritte da un premio Oscar e la canzone principe dello spettacolo ha vinto l'Oscar.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Antonia Pillosio che oggi cura la trasmissione e da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di culture, di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: È iniziato oggi, durerà fino a lunedì prossimo, la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un'edizione, quella del 2026, che vede per il secondo anno consecutivo la presenza autorevole della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Tra queste corsie, dove il libro è protagonista, Federesuli ha portato un palinsesto ricchissimo. Oltre 20 appuntamenti che spaziano dalla ricerca storica al diritto, dalle nuove tecnologie digitali alla testimonianza umana. Non si tratta solo di presentare volumi, ma di presidiare un confine ideale della nostra identità nazionale, rendendo la storia della frontiera adriatica un patrimonio vivo e condiviso. Oggi approfondiremo questo impegno attraverso tre voci e tre prospettive diverse. Lo faremo con il professor Davide Rossi, con Francesca Traldi e con Mauro Runco, alternando le nostre riflessioni a momenti musicali per lasciar decantare i temi trattati. Cominciamo quindi con il professor Davide Rossi, che dovremo avere in collegamento da Torino.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo momento di assieme per parlare di questa bella iniziativa.
0: Grazie professor Rossi, allora partiamo appunto dal valore istituzionale e culturale della presenza a Torino dell'Associazione della Federazione degli Esuli Istriani Giuliani Dalmati. Qual è il senso per un'associazione appunto come Federesuli di essere riusciti a partecipare per il secondo anno consecutivo, ricordiamolo perché eravate presenti anche l'anno scorso, al Salone del Libro più importante d'Italia?
1: Allora, questa iniziativa si inserisce in un percorso che è quello, poi iniziato una decina d'anni fa, di uscire da quello che erano i classici momenti comunicativi, che potevano essere presentazioni di libri, organizzazioni di convegni, che hanno chiaramente ancora oggi una grossa finalità, un grosso riscontro, però sono sempre eventi dove magari si riescono a intercettare o gli interessati o coloro che hanno vissuto quelle storie o i familiari di quelle persone. Da una decina d'anni si è iniziato appunto un percorso di valorizzazione diverso. L'idea è quella di andare dove la gente c'è, dove c'è già, ci sono già eventi importanti, e quindi innestarsi in iniziative di prospettiva nazionale o internazionale e captare un pubblico che è un pubblico diverso. Abbiamo iniziato appunto 10 anni fa andando al meeting di Rimini, che è una manifestazione culturale molto importante, certo, che aveva visto la presenza quella volta di una mostra, e da lì l'idea di riuscire appunto ad andare dove c'è già un pubblico, soprattutto in questo caso il pubblico colto. Il Salone del Libro è la massima espressione della rappresentazione culturale dal punto di vista librario italiano e non solo. Troviamo esposti quasi tutti gli editori e il pubblico è un pubblico incredibilmente eterogeneo, dai ragazzini, dalle scolaresche, agli adulti interessati al libro o ai momenti di approfondimento culturale. Quindi essere qua, prima di tutto, significa capacità di intercettare un pubblico diverso, nuovo, che mai o che poco magari conosce di noi e che ha possibilità di approfondire. Quindi l'idea è andare dove c'è già un pubblico, non doversi preoccupare di avere la sala piena, ecco, ma il problema di avere la sala piena è già paradossalmente superato da un'incredibile folla di curiosi che gira in questi oval dalle 9 di mattina alle 10 di sera per 5 giorni consecutivi.
0: Questo è il primo giorno, no? Come è iniziato stamattina l'affluenza? C'era già...
1: L'affluenza è sempre enorme, le code sono lunghissime. Chiaramente i 2 giorni clou, diciamo, per le persone in età lavorativa sono sabato e domenica, e infatti addirittura il salone chiude alle 10 alle 22 di sera, quindi a ora tarda. Mentre giovedì, venerdì e lunedì ci sono tantissime scuole che mettono nei loro programmi la visita a questi padiglioni, e quindi c'è un pubblico diverso ma anche tanto interessato. E da questo punto di vista, per chi non c'è stato, è veramente un'esperienza veramente interessante, perché c'è un'eterogenesi di persone che girano, gravitano, tutti molto curiosi al mondo del libro. Noi siamo qui esponendo quest'anno veramente un padiglione, uno spazio bellissimo, un allestimento bellissimo. Abbiamo una parte dedicata alla convegnistica, una parte dedicata ai podcast, una parte dedicata ai monitor, dove ci sono dei video che raccontano la nostra storia, e una parte che ricorda l'altro grande progetto che abbiamo in corso, che è il MEDIF, cioè il museo che degli Stiani al Vittoriano a Roma, e quindi in modo tale che le persone possano vedere, e magari oggi col QR code o con altri strumenti, a capire quelle informazioni, sapere dove è quella mostra, e quindi magari quando vanno a Roma anche andare a visitarlo.
0: È strutturato in maniera molto moderna, diciamo così, perché insomma si vuole avvicinare chiaramente soprattutto anche soprattutto le nuove generazioni, immagino, no?
1: Ma l'idea, l'idea sì, appunto, è questa. Abbiamo una parte di convegnistica, appunto, dove verranno presentati libri, verranno presentati progetti culturali, si fa un po' il punto della situazione. Abbiamo sabato, ad esempio, il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, il vicepresidente del Piemonte, il vicepresidente della regione Liguria. Ognuno cercherà di rappresentare dal loro punto di vista come stanno gestendo le iniziative collegate al giorno del ricordo. E a fianco di questo, oggi stamattina avevamo le classi, le scuole, attraverso la presenza del Ministero dell'Istruzione. Quindi abbiamo un pubblico eterogeneo e anche gli strumenti. Abbiamo ad esempio la possibilità di utilizzare queste cuffie dove si ascoltano i podcast che la Federazione ha realizzato grazie al professor Parlato qualche anno fa, i percorsi delle testimonianze che sono state raccolte questi anni, i video di ricostruzione un po' delle situazioni più complesse da spiegare, collegate, non so, al trattato di pace piuttosto che al memorandum di Londra, tutte quelle, magari quelle attenzioni che magari chi è del confine orientale conosce, ma invece chi poco o nulla sa, o comunque ha magari una curiosità, ma lì ha la possibilità di approfondire. Io devo dire che ormai, con tutto il lavoro che le associazioni hanno fatto negli ultimi 20 anni, la sensibilità è veramente differente. Noi qua lo vediamo.
0: Sì, no?
1: Oggi il tema delle foglie, il tema dell'ESO, il tema del confine orientale è un tema conosciuto. Chiaramente adesso bisogna fare in modo che quella conoscenza diventi più approfondita, più costruita, più granitica, anche dal punto di vista di tutta una serie di dati che magari al momento non sono ancora entrati nel bagaglio culturale nazionale. Però devo dire che i risultati di questi 20 anni di lavoro da parte di tutto il mondo dell'associazionismo, da parte dei politici che sono andati da fare, da parte delle amministrazioni, a partire dal Quirinale fino all'ultimo dei comuni, si vede tantissimo. Qui le persone passano e ormai sanno che cos'è il giorno del ricordo, sanno dov'è il confine orientale, certo, che cos'è successo, poi chiaramente

0: Niente, voglio dire, l'approfondimento è un'altra cosa, ma partivamo da una situazione in cui la parola foiba si collegava alla cavità classica. Oggi per fortuna, oggi per fortuna questo accade sempre più raramente, ecco.
1: Ecco, lei
0: che non vuol dire che non c'è molto da fare, ecco.
1: No, chiaro.
0: Però c'è un clima molto diverso.
1: Appunto, sappiamo che prima fino a una ventina di anni fa, anche dieci, nessuno sapeva niente dei temi della nostra, di questo territorio. Una domanda, una curiosità, lei da accademico, perché lei è professore qua all'Università di Trieste, no? Secondo lei c'è maggior interesse magari fuori dalla nostra regione piuttosto che a Trieste dintorni? Forse perché qui se ne è parlato per molto tempo, già prima della famosa legge del ricordo, oppure non nota questa differenza?
0: No, allora, la percezione è una percezione diversa.
1: Okay.
0: Beh, prima di tutto perché la regione è ancora un tema che tocca le corde politiche. Nel resto dell'Italia è un tema dove chiaramente la politicità si è totalmente rarefatta, nel senso che in regione il peso ancora non degli esuli in sé, ma dell'argomento è ancora chiaramente vivo. Nel resto dell'Italia è un tema che ormai ha un sapore culturale, ma non è che la comunità degli esuli di Modena piuttosto che di Firenze possa pensare di incidere, quindi c'è una percezione diversa. Quello che io noto è che fuori dalla regione il tema su cui soprattutto i più giovani, ma non solo, sono più affascinati, nel senso che rimangono colpiti e veramente storditi e sbalorditi a quello che sentono, è l'esodo, chiaramente. Cioè l'idea di vedere questi connazionali dimenticati, vivere in queste condizioni misere nel momento in cui l'Italia invece col piano Marshall ripartiva e da una parte hai il boom economico e dall'altra hai questi esuli che vivono nei posti peggiori delle città, con stanzoni dove la privacy è semplicemente data da qualche coperta, e bagno comune, da un freddo e da una situazione incredibile. Questa è la parte che più colpisce e fa un po' il paio, devo dire, con tutto il resto di quello che è un po' il dato culturale dei giovani. Cioè i giovani oggi non è che si interessano moltissimo ad esempio della materia della storia, per cui come magari non hanno ben chiaro cosa è successo a Yalta o come si conclude il secondo conflitto mondiale, altrettanto non sanno bene che cos'è il trattato di pace. Però ecco, io lì vedo ormai una, diciamo così, una percezione diversa di un certo tipo di approccio, e quindi lì non vedo più il male, magari diciamo così, l'idea di censurare certi argomenti. Questo c'è un livello diverso di percezione di alcune discipline come la storia, che è trasversale, che riguarda tutto. Quello dove i ragazzi invece rimangono così è la resilienza di questi istriani, vedere le storie di quello che questi hanno dovuto patire e come con dignità siano riusciti a ricostruirsi una vita e a ripartire a prescindere dai luoghi dove sono andati ad abitare. E questo lo vediamo anche dagli strumenti tecnologici, cioè vanno a cercare soprattutto i ragazzi questo nei filmati. Tola che viene abbandonata, la nave toscana, i campi profughi. Questi sono nei podcast, nel materiale, le tematiche che maggiormente interessano.
1: Sono ricercate. Un'ultima domanda prima di lasciarci, a proposito di trasversalità, domani c'è la presentazione di un libro, il libro che ha fatto un po' di scalpore, diciamo, oltre confini Slovenia, il libro di Katia Virloget Hrobat, Esodo e silenzio di chi resta. Anche questa è una dimostrazione di come i tempi siano palesemente cambiati, no? Un libro.
0: Ma sicuramente l'idea, io sono fermamente convinto che non esista una memoria condivisa.
1: Chiaro, sono d'accordo.
0: Perché ognuno ha la sua memoria e ognuno ha anche la sua ricostruzione storica. Chiaro che oggi in un contesto europeo a 80 anni da questi eventi deve esserci il rispetto di tutte le storie. Cioè, se noi vogliamo costruire un'Europa esattamente come si è fatto per la prima guerra mondiale o come hanno fatto per la seconda guerra mondiale in altre zone, io, se voi andate a vedere i musei presenti in Normandia, trovate fuori la bandiera tedesca vicino alla bandiera italiana, e la bandiera, scusa, la bandiera americana. Ecco, perché? Perché la logica è il rispetto delle storie altrui, il rispetto e l'ascolto delle storie altrui. Io non, molto probabilmente non cambierò idea dall'ascoltare, ma avrò una, perché c'è un portato personale, c'è un portato
1: chiaro,
0: che fa parte di un certo tipo di DNA, però chiaramente ascoltare gli altri significa capire e comprendere le logiche altrui, e capire e comprendere dei tasselli che tutti assieme oggi a 80 anni possono comporre lo spirito europeo. Quindi la ricostruzione storica che non deve essere recriminazione, ma deve essere patrimonio di ciascuno, però messo assieme nel ricostruire i tasselli di quello che deve essere un'Europa nuova. Quel libro è un libro che ha fatto scalpore proprio perché c'è una studiosa, una sociologa slovena, che dimostra come questi temi siano rimasti totalmente sconosciuti alle generazioni che sono venute dopo, che erano slovene e croate, e chiaramente che in quei territori hanno vissuto questi 80 anni, che nulla hanno saputo e che ancora magari avevano paura a parlare. Quindi è un libro che fa discutere, e per me questo è importante, nel senso che qualsiasi tema che possa far apportare maggior conoscenza e possa aprire dei nuovi fronti di discussione sono sicuramente delle prospettive interessanti e utili. È chiaro che è un libro per un pubblico un po' più formato, nel senso che è un libro che offre una serie di spunti, chiaramente, di chi questa storia già la conosce. Abbiamo deciso di ospitarlo proprio per cercare di offrire un ulteriore dibattito, vedere come è stata gestita la storia di questi 80 anni da chi è rimasto di là.
1: Chiaro.
0: Non dalle comunità degli italiani, ma dagli sloveni e dai croati.
1: Bene, io siamo arrivati alla fine della prima parte della trasmissione Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al Salone del Libro di Torino. Ringraziamo il professor Davide Rossi per essere stati con noi. E ora una piccola pausa musicale con Giovanni Allevi e Secret Love. E grazie ancora professor Rossi.
0: Io ringrazio il dottor De Grassi per questo spazio, che è veramente importante, perché credo che la presenza a Torino sia appunto un passaggio fondamentale per la divulgazione di quello che è la storia del confine orientale.
1: Grazie ancora.

0: Bentornati a Sconfinamenti, seconda parte di questa puntata dedicata alla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, un'edizione questa del 2026 che vede per il secondo anno consecutivo la presenza autorevole della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Dopo la prima parte con la quale abbiamo interloquito con il professor Davide Rossi, in questa seconda parte parleremo più della parte della macchina organizzativa, della varietà, dell'offerta proposta appunto dagli stand dell'associazione della Federesuli, e ne parleremo con Francesca Traldi, l'autoressa Francesca Traldi, che dovremo avere in collegamento.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Buonasera a lei. E quindi secondo anno consecutivo che la Federesuli è presente al Salone del Libro, e il programma è effettivamente cospicuo, fittissimo, oltre 20 eventi in 5 giorni. E qual è stata la sfida più grande nel coordinare voci così diverse in pochi giorni, in poco tempo?
1: Ma l'obiettivo che ci siamo posti lavorando in maniera coordinata e tutti insieme è stato privilegiare la presenza dei giovani, e questo è stato possibile grazie alla collaborazione costante quanto preziosa del Ministero della Cultura e del Merito, che ci ha garantito la presenza di classi per tutti gli eventi che noi avremo dall'inizio, quindi da oggi fino a lunedì mattina. Classi che saranno diverse, scuole quindi che hanno aderito alla nostra proposta e alle nostre manifestazioni, alle nostre presentazioni in maniera veramente molto numerosa, e che quindi interverranno, porranno domande, porranno curiosità, porranno le loro riflessioni ai nostri autori, che abbiamo cercato in qualche modo di coinvolgere nella maniera più larga possibile, proprio per raffigurare questo mosaico complesso, come complesso è la storia del confine orientale.
0: Sì, abbiamo fatto cenno anche con il professor Rossi, e c'è molta attenzione da parte dei giovani, delle scuole, no, su questo tema.
1: È un'attenzione crescente, sicuramente, che è cresciuta negli anni, anche grazie a questo governo che ha dedicato veramente molti progetti e ha collaborato in maniera costante con noi, con Federesuli. E all'interno del nostro programma ricorderemo anche i progetti che lo stesso Ministero propone e promuove, come il Viaggio dei Ricordi dedicato ai ragazzi, ma anche i corsi di formazione dedicati agli insegnanti, così come anche il tema che ogni anno poi vede la primazione da parte del Presidente della Repubblica in una sede tanto istituzionale quanto quella del Giorno del Ricordo. Quindi le istituzioni sono al centro, così come sono al centro le nuove generazioni, con la collaborazione di tutte però le nostre realtà, proprio per offrire il panorama variegato che ci rappresenta e che in qualche modo ci caratterizza.
0: E lo stand è stato pensato in una maniera un po', non so, particolare, più interattiva, anche per attrarre pubblico non specialistico, appunto gli studenti, per catturare loro l'attenzione?
1: È uno stand che non si può non visitare, quindi approfitto per invitare tutti quelli che ci ascoltano a venirci a trovare e a portare, insomma, un saluto. E c'è molta attenzione anche verso la mostra che in questo momento stiamo in qualche modo promuovendo, spiegheremo all'interno del Vittoriano per altri 5 anni, il MEDIF, che è stata inaugurata alla presenza del Ministro della Cultura lo scorso ottobre. Abbiamo ricevuto anche la visita del Presidente Mattarella, che ci ha onorato della sua presenza, e in qualche modo ricordiamo all'interno del nostro stand diversi passaggi di questo percorso espositivo che appunto vi aspetta al Vittoriano.
0: E quest'oggi la Fiera del Libro è iniziata già stamattina, no? E voi di conseguenza già un programma molto, molto impegnativo, molto, già un calendario di impegni, di presentazioni fin dal primo momento molto, molto ricco, vedo, no? Fin da stamattina.
1: Abbiamo cercato di renderlo più vivace possibile proprio per favorire la presenza dei giovani, perché ci rendiamo conto che sono tanti, le domande sono numerose, l'interesse è crescente, e quindi per coinvolgere e intercettare la loro attenzione ci siamo serviti di strumenti multimediali. Abbiamo un'area podcast dove potranno

0: potranno ascoltare le voci degli esuli attraverso delle cuffie, potranno vedere delle immagini che riguardano appunto questo periodo così drammatico della nostra storia italiana, e potranno in qualche modo interagire direttamente con alcuni di questi protagonisti in modo tale da creare un ponte, un passaggio dalle precedenti generazioni a quelle attuali, per poi guardare al futuro in un'ottica del tutto europea. Questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. Però sì, lo stand offre veramente momenti, è molto moderno e secondo me è bello anche da toccare proprio, è pensato per un pubblico giovane.
1: Ho capito. Ma il pubblico in generale del Salone del Libro è giovane o è variegato, immagino?
0: È molto variegato, è un pubblico generalista, ma la nostra attenzione è un target appunto rivolto in particolare al futuro, perché noi dobbiamo guardare, perché il ricordo deve vivere negli occhi dei giovani, che ci devono in qualche modo ascoltare, noi dobbiamo raccontare la nostra storia.
1: Entrando un po' nel merito delle presentazioni, lei stessa domani modera un paio di libri, no? Quello di Fabio Tognoni, vicepresidente di Federesuli e delle associazioni di comunità istriane.
0: L'amica è la questione del conflitto orientale, esatto. Che è un percorso che rivive una storia di memoria, di identità e la politica tra l'Italia e l'Jugoslavia. Temi molto complessi, però a mio avviso anche qui a misura di giovani, perché è divulgativo, quindi è un messaggio che è stato raccontato in maniera chiara, non in maniera tecnica, non in maniera accademica, e credo che sia la chiave migliore per arrivare a chi potrebbe visitare il nostro salone e in particolar modo la Fiera del Libro in questi giorni.
1: Chiaro, anche perché Fabio Tognoni è uno che parla molto, molto semplice, non è uno di quei soglioni, diciamo così, Fabio Tognoni, che salutiamo, magari ci sta ascoltando.
0: Che arriva al cuore, però,
1: esatto.
0: In qualche modo.
1: Sì, esatto, certo, sì, esatto.
0: Del dottor Tognoni.
1: E poi con Gianni Oliva, niente meno che professor Gianni Oliva.
0: Dell'Istria,
1: esatto.
0: Dell'autore, dell'ingegnere Paolo Crippa, anche qui un autore che fa un ingegnere, quindi ha un altro percorso di tutto rispetto, e che però vive e fa rivivere attraverso le sue pagine il dramma dell'esodo attraverso gli occhi particolari, quelli di un sacerdote.
1: Ah, ok. E mentre nei prossimi giorni, vedo la domenica, si parla appunto del MEDIF, no? La mostra di esuli dalmati istriani fiumani al Vittoriano.
0: Sì, avremo ospite l'architetto che era il capo progetto. Sì.
1: Che è già stato al nostro microfono lo scorso novembre. E anche il dottor Emanuele Merlino, vedo, che è un po' agli altari delle cronache negli ultimi giorni.
0: Vedremo.
1: Ha confermato? Non si sa.
0: Vedremo. Diciamo che le cronache sono più veloci di quanto poteva essere il nostro programma, per cui... Se verrà ci farà ovviamente un grande piacere.
1: Speriamo. E poi si parla anche di film, no? Con il col dottore.
0: Documentari. Proprio per occupare tutte le dimensioni, quelle dell'immagine, che appunto sono privilegiate da parte delle giovani generazioni. Quindi abbiamo dato spazio a tutte le forme che possono comunicare in maniera dinamica, in maniera estremamente efficace, possono arrivare con messaggi che non necessariamente devono attraversare la pagina di un libro, sono altrettanto importanti forme d'arte tanto quanto. Quindi sì, abbiamo dato spazio anche a documentari come quello del regista Pestarolo, la danza macabra, quindi cerchiamo di comunicare con tutte le forme che l'arte ha messo a noi a disposizione, sono grazie al cielo numerosi, per cui abbiamo utilizzato tutti gli strumenti.
1: Perché non usare anche la quinta arte, no? La settima, quando non so. Siete riusciti in qualche maniera a toccare quindi varie corde emotive, e siete riusciti anche a gestire molto bene l'equilibrio tra rigore scientifico e una divulgazione per il grande pubblico, no? Mi viene da dire.
0: Il professor Davide Rossi su questo è sempre molto attento e scrupoloso, per cui grazie alla sua cura scientifica questo aspetto viene da noi molto curato e sempre valutato, perché ci rendiamo conto che il pubblico è tanto generalista, ma è un pubblico esigente e per questo va rispettato. e noi speriamo di esserci riusciti.
1: Fra i moderatori, insomma, direi Lorenzo Salimbeni è quello che salutiamo, anche lui doveva essere lui oggi a parlare con noi, ma proprio non c'è perché...
0: è impegnato a presentare i vari volumi in un panel sempre più variegato e articolato, che lo vede impegnato dalla mattina alla sera. Esatto. Per cui non poteva essere alla radio oggi.
1: Sì, sì, si era anche addirittura dimenticato, perché chiaramente... E un saluto anche al nostro caro Lorenzo Salimbeni. Io a questo punto la saluterei. Andiamo.
0: Grazie.
1: Grazie
0: a tutti voi
1: per essere stata con noi. Grazie. Secondo stacco musicale, adesso Nanook diremo Anzovino.

0: Bentornati a Sconfinamenti, terza e ultima parte della puntata odierna. Oggi parliamo, come abbiamo visto prima, del 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione che vede per il secondo anno consecutivo la presenza della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Adesso abbiamo in collegamento Mauro Runco. No, non c'è ancora caduta la linea, quindi ricordiamo di cosa si tratta. Salone, 38esima edizione Salone del Libro di Torino. Federe Esuli ha portato un palinsesto ricchissimo anche quest'anno come l'anno scorso. Si tratta di oltre 20 appuntamenti che spaziano dalla ricerca storica al diritto, dalle nuove tecnologie digitali alla testimonianza umana, e uno stand fatto fondamentalmente per le scuole, come abbiamo visto con la dottoressa Traldi, ma senza dimenticare appunto il rigore scientifico e quindi anche l'aspetto, diciamo, umanistico. E per questo è tornato in linea Mauro Runco, quindi vediamo se è in linea.
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, dottor
1: buonasera
0: Runco.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. E quindi direi di partire parlando a questo punto della parte organizzativa, perché insomma organizzare a Torino in un ambito un po' distante rispetto a dove sono localizzate le associazioni degli esuli, fondamentalmente Trieste, Venezia Giulia, ma non solo, organizzare un evento come questo penso abbia comporti delle organizzazioni non da poco, no?
1: Assolutamente no, è stata una bella sfida che ci siamo presi 3 anni fa. Questa è la terza volta che non siamo a Torino, non la seconda.
0: La terza? Io perché
1: la
0: mi ricordavo.
1: La prima
0: chiedo
1: è
0: scusa.
1: Stata fatta. No, assolutamente, ma c'è anche un motivo. La prima è stata fatta un po' sottotono, è stato un po' un esperimento, quindi abbiamo fatto un piccolino, una cosa per capire come funzionava.
0: Il numero zero si chiamerebbe.
1: Esatto, il numero zero, direi che è la giusta definizione. Dopodiché abbiamo osato l'inosabile, quindi abbiamo preso uno stand in mezzo all'ovale, che è forse l'uomo più prestigioso di tutto il salone, dove espongono le maggiori case editrici, c'è la RAI, ci sono tutti i libri, i grandissimi, e noi abbiamo uno stand di quasi 120 quadrati, 80 metri quadrati, che non è proprio piccolino, fatto molto bene, devo dire che non grazie a me, ma grazie appunto a chi l'ha ideato. E questo è stato. L'organizzazione non è stata banale, ma siamo stati tutti molto aiutati, perché a Torino c'è una comunità di esuli legata all'NVGD molto, molto vivace, molto attiva, che soprattutto il primo anno ci ha dato una grandissima mano, ma anche l'anno scorso. Abbiamo organizzato anche quello che si chiama il fuori salone, imitando un po' altri saloni di tutt'altro genere, e organizzando presso la loro sede degli altri incontri al di là di quelli che avevamo già organizzato all'interno del salone stesso. Quindi è stata un'opera di coordinamento tra Trieste, perché tutto nasce un pochino dall'idea sia del professor Rossi che del cavalier Codarin, presidente del NVGD, e del professor De Bergottini, al tempo presidente Federe Esuli,
0: certo.
1: E hanno detto: vabbè Mauro, fallo tu. E io sono stato il BDS, sono nell'esecutivo del NVGD, mi sono attivato per organizzarlo. Insomma, siamo al terzo anno, ogni anno facciamo un passino in più, e quest'anno devo dire che abbiamo raggiunto una maturità che ci consente di poter affermare senza problema che siamo una piccola realtà, ma vivace e presente all'interno delle grandi realtà che ci sono nel salone.
0: E soprattutto ben accolta, immagino, perché ci sarà molta curiosità.
1: Sì, molta curiosità, tantissima gente, anche giovani che passano, che non sapevano, si fermano, anziani, come si diceva prima, c'è un pubblico molto molto variegato, secondo anche della giornata, chiaramente il giorno di
0: feriale,
1: c'è tutto un altro pubblico,
0: Infatti, e quindi anche come
1: di fare,
0: affluenza, una buona affluenza.
1: Buona affluenza, chiaramente il primo giorno è sempre il primo giorno, non è? Poi non ci aspettiamo il pienone, sabato e domenica sarà un simpatico delirio, ma è quello che siamo lì per quello, quindi non vediamo l'ora di goderne di questo delirio.
0: No, ah beh, chiaro. Quindi guardando anche alle edizioni passate, quindi non all'edizione passata, ma alle edizioni passate, il flusso come è stato sempre un crescendo? Ne avete previsto ancora di più per quest'anno?
1: Allora, noi ci siamo attrezzati, anche perché noi i libri che portiamo lì sono tutti libri che sono stati finanziati dalla legge 72 e che quindi noi doniamo a chi li domanda.
0: Sì, siamo fatti non possono essere in vendita, ecco questo.
1: No, assolutamente non ci pensiamo nemmeno. Ma appunto chi domanda, finché ci sono copie, le volentieri le diamo, anche perché è lo scopo per il quale li abbiamo stampati, perché la gente li legge, quindi siamo molto contenti che ci li domandano. Devo dire che abbiamo pochi resi, per intendersi. Quest'anno siamo stati ottimisti, abbiamo caricato un po' di più, vediamo come va, siamo confidenti. C'è anche da dire che ogni anno che passa ci si vede, come tutte le fiere, quando c'è uno stand ricorrente la gente ci fa l'occhio e va a vedere cosa c'è di nuovo, cosa hanno proposto. Anche quest'anno abbiamo fatto delle piccole modifiche, si diceva prima, l'ascolto in cuffia di alcuni podcast, video podcast che sono stati fatti con la direzione del compianto professor Parlato, che l'anno scorso per esempio si sentivano male perché avevamo un vicino particolarmente chiassoso, questo per parlare un po' dell'organizzazione, e allora quest'anno abbiamo deciso di fornire due cuffie per non fare la gara chi ha il volume più alto. Abbiamo deciso di optare per delle cuffie con delle poltroncine in un angolino molto carino dove c'è Piazza d'Italia gremita di persone in occasione della una foto storica in bianco e nero, e appunto dove uno può sedersi e ascoltare tranquillamente sui pubblici, vedere i video che sono appunto compresi dopo podcast, per capire delle storie. Ci sono delle testimonianze molto toccanti di esuli, ci sono altri invece più, diciamo, narrazioni storiche più precise. Insomma, c'è un'ampia scelta che è già presente in internet, ma magari qualcuno che non conosce il sito ha occasione di vederlo direttamente.
0: Ah, ecco, quindi avete anche, sì, chiaramente di anno in anno si migliora, anche dal punto di vista tecnico organizzativo vi siete adeguati di conseguenza, mi pare di capire.
1: Sai come si dice, si impara dagli errori,
0: degli errori.
1: Abbiamo fatti tanti e quindi abbiamo cercato di imparare sempre di più, insomma. No, scherzi a parte, ovviamente ogni anno

0: tutte persone con origini istriano-dalmate, quindi anche nel suo caso, no?
1: Beh, nel mio caso sì, io sono di famiglia, di origine di famiglia pisinota, Ierunco era una famiglia abbastanza importante a Pisino prima della guerra, e sì, quasi tutti sono, però c'è anche per esempio la dottoressa Traldi, non lo è, però è la nostra grande collaboratrice, la nostra grande amica, ci vuole molto bene in tutto questo, quindi abbiamo anche persone, anche l'architetto Ditta, quello che ha realizzato la mostra al Vittoriano, è veronese, non è istriano, ma
0: è tutta gente che ha cuore,
1: è stato coinvolto, si è appassionato, e quindi, ma questo è anche giusto secondo me, perché adesso non sono io quello che deve dire queste cose,
0: però è comunque una storia d'Italia, sì, quindi
1: esatto, la storia d'Italia, non è neanche giusto che sia solo una cosa che creiamo un piccolo ghetto dove solo noi che siamo discendiamo da quelli che vengono da lì possiamo parlare, no, non è giusto e non è vero, e quindi ben venga chiunque vuole partecipare alla nostra storia, a diffondere la memoria e a raccontarla a tutti quanti, insomma.
0: Bene. E ringraziamo il dottor Mauro Runco per essere stato con noi e gli ospiti che l'hanno preceduto, il professor Davide Rossi e la dottoressa Traldi, e il nostro, anche per oggi il nostro appuntamento termina qui, i nostri microfoni si chiudono, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Antonio Pillosio che ha coordinato la puntata e da Carlo Morello la console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Il fatto di mandare troppi corridori in fuga, secondo me un corridore della Bardiani oggi ci stava bene, uno come Tarozzi lo avrei tenuto buono perché sta andando davvero forte.
2: 38 km, 800 metri alla fine con il vantaggio dei 4 che scende a 12 secondi. Studio. Pubblicità.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Sulle strade del Giro.
2: Ore 16 e 45 minuti. Negli ultimi anni non è consueto parlare di maglia rosa abbinandola purtroppo ai corridori italiani. Non sono stati molti a indossarla recentemente. Uno di questi però è collegato

0: con noi. Buon pomeriggio ad Alessandro De Marchi. Ciao Alessandro.
1: Buonasera a tutti.
0: Alessandro, anche scrittore, e tra poco ne parleremo, perché comunque ha fatto una bella cosa. Questo è ben più di un traguardo volante, questa sua opera, perché, come dire, verba volant, anche le fughe a volte, ma scripta manent, ma subito un salto indietro per ricordare quanto accadde 5 anni fa a Sestola.
2: Ultime centinaia di metri per uno stanchissimo Dombrowski e vicino anche Alessandro De Marchi. Attenzione, Alessandro De Marchi potrebbe essere la nuova maglia rosa questa sera.
3: Straordinaria giornata per Dombrowski che passa sotto il traguardo e lui a vincere la tappa di Sestola. Vediamo adesso il distacco di De Marchi, sono già passati 7 secondi, sta però per arrivare il corridore della Israel Startup Nation a 13 secondi. Dunque De Marchi, nuova maglia rosa del Giro d'Italia.
4: Pensavo di aver perso l'occasione e mi avrebbe dato davvero un grande dispiacere riuscire ad arrivare lì e poi perderla con qualche errore. E poi alla fine la buona, la vecchia regola, no? Non mollare mai. E alla fine siamo qui. Questo è un piccolo premio per i 1000 tentativi che ho fatto in 11 anni di carriera e quindi cercherò di godermi al massimo questo momento.
0: E che emozione a risentirsi. Alessandro c'era con Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello a commentare appunto le pedalate conclusive. Dicevamo, anche scrittore Alessandro De Marchi, autore insieme a Filippo Cauzza del Numero Rosso, serie Pagine al Vento, Mulatero Editore. Dico subito, poi mi correggerà magari Alessandro, che non è una autobiografia nel senso più stretto del termine. Lo definirei in questo libro, non lo so, una sorta di viaggio di spessore, ben scritto, con un contenuto rilevante e con una prospettiva particolare, anche qui, quella dell'uomo in fuga, caratteristica che dovrebbe quasi essere specificata, direi, Alessandro, sulla tua carta d'identità, come si faceva una volta, alla voce segni particolari, va in fuga. Allora, il titolo, Ale, partiamo da qui, Numero Rosso, si rifà al corridore più combattivo durante le tappe del tour e poi le grandi corse a tappe, le frazioni varie, no, sia in Italia che in Spagna celebrano comunque il corridore più combattivo e chiaramente sì, però richiama anche il tuo eponimo, no, Rosso di Buia, con il quale sei altrettanto conosciuto. A chi è venuta l'idea e quanto ci avete lavorato?
5: Innanzitutto è un lavoro che senza Filippo Cauzza e Gino Cervi sarebbe rimasto là nella lista di cose che uno vuole fare, quindi ho trovato due compagni di viaggio incredibili che nell'ultimo, diciamo, anno e mezzo, l'ultimo mio anno da professionista, da ciclista, è stato condito da questo lavoro racconto, registrazione e poi da parte di Filippo ovviamente di scrittura e il titolo diciamo a metà strada di questo viaggio ci siamo resi conto che dovevamo anche pensare a questa cosa, però due punti fondamentali sono stati la parola rosso ovviamente e per tutte quelle cose che hai detto anche tu, quindi sia per i premi e il premio che ho vinto nel lontano 2014, quel famoso numero, e poi il mio soprannome. E vicino a questa parola rosso poi ce n'era un'altra che girava tanto insomma nei nostri racconti, che era il cuore, e anche qui il rosso tornava e girava sempre qui e poi siamo tornati proprio semplicemente indietro e abbiamo detto da dove è iniziato tutto, da quel numero rosso, e quindi è stato naturale decidere di mettere quello come titolo, ecco.
0: Oggi il Giro arriva a Napoli e vi preannuncio, il libro l'ho letto e quindi complimenti davvero, comincia proprio con il racconto di una fuga che poteva anche concludersi vittoriosamente sul lungomare Caracciolo di Napoli. Oggi il Giro invece arriva per lavori di pavimentazione proprio da quelle parti, lungomare Caracciolo, un po' prima all'altezza di Piazza Plebiscito, e proprio lì torniamo perché Alessandro De Marchi sarà qualche minuto gentilmente a commentare con voi l'andamento di una tappa che purtroppo, Cristiano, le emozioni peggiori le ha offerte a bordo strada oggi.
6: Sì, decisamente, abbiamo raccontato di quel imbecille, io continuo a usare questo termine magari un po' forte ma che rende chiara l'idea del comportamento assolutamente

0: censurabile di questo ragazzo, che spero insomma si renda conto di cosa stava facendo. 35 km al traguardo finale, il gruppo nel frattempo è stato ripreso. Incognita vento, Manuel.
1: Incognita vento assolutamente, perché abbiamo visto in questi lunghi vialoni che stavano affrontando in precedenza i corridori tanto vento laterale e i corridori disporsi di fatto praticamente a ventaglio per cercare di coprirsi anche un po' di parapiglia nella pancia del gruppo, perché c'era una piazzola di sosta, molti hanno cercato di allargarsi da quella parte e poi la piazzola è finita, alcuni hanno fatto il pelo diciamo così alla guardrail. Adesso siamo in un attraversamento cittadino sotto lo striscione dei 35 km al traguardo, la velocità sta iniziando gradualmente ad aumentare perché, come dicevo, fino a poco fa di fatto la media la facevano i quattro davanti. Saluto Alessandro De Marchi e volevo ricordare con lui proprio quella fuga di cui accennava Giovanni Scaramuzzino. Io me la ricordo, era in fuga se non ricordo male con Simon Clark, furono ripresi proprio sul traguardo e io ebbi l'onore e la fortuna di intervistare entrambi. Alessandro, vi siete abbracciati quasi piangendo assieme, vi siete comunque ringraziati per la fiducia che avete avuto l'uno con l'altro in questo tentativo, e anche un po' questi, il bello di andare in fuga è anche un po' creare questi legami, no? Poi tra due, se non sbaglio, voi due ne sbaglio eravate anche proprio amici, è stato un momento molto commovente quello in cui avete parlato subito dopo essere ripresi al traguardo nonostante la delusione. Alessandro.
2: Sì, forse questa è la vera cosa che mi porto dietro da quel giorno, nel senso che ho... c'è stata una trasformazione, eravamo compagni di fuga, poi eravamo avversari perché abbiamo fatto entrambi la nostra gara per provare a vincerla, è andata male entrambi, però subito dopo, anzi forse ancora prima di passare la linea, ci eravamo abbracciati ancora in bici probabilmente, e io ricordo molto bene quello che chiesi a... appena dopo la linea, quando abbracciavo Sano, gli chiesi se fosse arrabbiato con me e lui mi disse ovviamente no, perché hai fatto quello che avrei fatto anch'io e che ho fatto anch'io, quindi sì, quel giorno lì è qualcosa di un po' più di una semplice fuga andata male, e chi leggerà, chi ha letto il primo capitolo del libro ovviamente capirà bene cosa intendo, ecco.
0: 33 km e mezzo alla conclusione per il gruppo compatto, la Montonera come si dice in Spagna, mi confermi Giovanni?
3: Esatto.
0: E abbiamo visto poco fa Damiano Caruso avanzare fino alla testa della corsa e parlare con chi era lì davanti. Ma che si sono detti, Giovanni?
3: Beh, Damiano Caruso, da uomo molto esperto qual è andato davanti da chi tirava, probabilmente dicendo semplicemente di andare più tranquilli. Le strade sono asciutte adesso, ma abbiamo visto che le insidie ci sono sempre. Lui, da uomo esperto, ha detto: ragazzi, prendiamocela un po' più con calma, veniamo da un giorno difficile, perché correre così tanto? Effettivamente non c'è la fuga. Questa è una legge non scritta, un po', e poi gente come Caruso, che è un po' leader in gruppo, si può permettere di farlo, ecco.
0: Saluto ovviamente anch'io De Marchi. Ieri Giulio Ciccone secondo me non se l'è goduta tanto quella maglia rosa. Cosa ne pensi tu, che insomma l'hai indossata forse con maggiore risultato finale? Perché ieri tra l'altro con quella pioggia poi si è vista anche poco la maglia rosa, perché praticamente era nascosta dalla mantellina.
2: Beh, purtroppo si sa che si girava avanti, non aspetta mai nessuno, quindi avere la maglia rosa e non riuscire diciamo a godersela sì, è un po' qualcosa che ti rimane un po' così, però insomma Giulio è uno che da qui alla fine del giro insomma secondo me ci tornerà a far sorridere, a gioire. E per quanto riguarda la mia di maglia rosa, anch'io non ero riuscito a godermela così tanto. Io onestamente ero stato un po' travolto da questa cosa e avevo così percepito più un senso di essere entrato in una lavatrice per quei due giorni in cui la vestì, però insomma sono ancora due giorni che ho davvero nel cuore, ecco.
0: Attraversamento a Fratta Minore, 32 km alla traguardo, zona di rifornimento, gruppo compatto che sulle indicazioni del senatore Damiano Caruso ha rallentato. Ghirotto.
4: Sì, ciao Alessandro, piacere sentirti. Senti, allora andiamo un po' a una cosa, no? Adesso tu hai smesso l'anno scorso, adesso sei direttore sportivo alla Jaico a Lula, quindi c'è stato un cambio radicale, quindi adesso affronti una nuova avventura. Però ti faccio una domanda, da friulano a friulano, no? Se tu dovessi consigliare a Jonathan Milan oggi quello che deve in qualche modo limare nella sua

0: atteggiamento per la volata, che cosa gli diresti?
1: Ma allora, premesso che io di volate non ne so tanto, perché non sono mai stato il mio pane, però credo che Johnny abbia solo una cosa da fare: deve rimanere tranquillo, non deve avere troppa foga, troppa voglia di, perché quando c'è questa cosa qui si rischia di strafare, di essere troppo avanti, di essere troppo indietro, quelle cose, quei piccoli dettagli che portano alla differenza. Quindi lui sa come fare le volate, lui ha le gambe per fare un certo tipo di volata lunga, dove magari non ha nessuno, insomma, vicino alla ruota che può sfruttare il suo lungo sprint. Quindi queste sono, secondo me, le cose. Però prima di tutto la cosa in cima a tutto è deve stare tranquillo, non deve avere la pressione di voler dimostrare chissà cosa, tanto insomma sappiamo tutti quello che è in grado di fare.
2: Reset mentale.
1: È una sorta, sì, una sorta. È difficile quando si entra in un circolo così insomma esigente, quando tutti si aspettano, tutti vogliono, e anche tu sei il primo a volere, le cose si sommano e forse a volte si rischia di avere troppa foga, troppa fretta, e non aiuta.
2: 30 km, 800 metri al traguardo, con gli attraversamenti cittadini che possono creare problemi, ma si procede con relativa tranquillità verso il traguardo di Napoli. L'anno scorso vinse Groves sul lungomare Caracciolo. Groves si è ritirato, vedremo cosa succederà tra poco sul traguardo di Piazza del Plebiscito a Napoli, dove per fortuna splende il sole. Studio.
3: Sì, e noi concediamo naturalmente Alessandro De Marchi, ricordo il suo libro, Il Numero Rosso, e ricordo anche tantissimi attacchi, no? Ci sono, fra l'altro, in questo libro una sorta di, come dire, di fuga che è quasi un segnalibro, io mi permetto di dire questo, perché in ogni capitolo, Alessandro, c'è un attacco, ecco, poi resta qualcosa alla fine. A me personalmente è rimasto, come dire, impresso la tenacia nel volerci riprovare sempre, anche se la fuga è andata male. Magari già il giorno dopo, più volte tu sei ripartito anche il giorno dopo, seppur stanco, nuovamente all'attacco. Ecco, un messaggio per i giovani prima di salutarci, perché io credo, Alessandro, che tu sia un punto di riferimento, perché non bisogna vincere Parigi-Roubaix o Tour de France per poter, come dire, comunicare quelli che sono dei valori, non soltanto in sella una bicicletta, ma anche quando la bici o la si appende al chiodo oppure la si posteggia in garage. Ale.
1: Vabbè, innanzitutto ti ringrazio, perché sei sempre troppo gentile.
3: No, è la verità, non è che sono io.
1: Quello che mi piacerebbe riuscire a far passare è che a volte dobbiamo riuscire, non è facile, ma dobbiamo riuscire a staccarci un po' dall'idea di risultato, perché il risultato, ahimè, è un qualcosa che non dipende solo dal mio impegno, dal mio sforzo, dal mio sacrificio, ma anche dall'avversario, e io non posso controllare l'avversario, troverò un avversario più forte a volte, quindi il risultato non è solo nelle mie, diciamo, nel mio controllo, e facendo questo, secondo me, si può arrivare a quello che è successo molte volte a me, quindi di amare il fatto della fuga, di tentare, semplicemente perché mi realizzavo, perché stavo facendo qualcosa che mi piaceva, che mi faceva sentire, diciamo, me stesso, e probabilmente riuscendo a fare un po' questo si vedono molte più vittorie di quello che può dire semplicemente un comunicato a fine tappa. Quindi ci sono molte più vittorie che si può raggiungere al di là, insomma, della mera classifica che si legge dal giornale o appunto nel comunicato. Quindi facendo questo poi viene naturale ripartire anche dopo delle delusioni, ripartire dopo una fuga andata male, ecco.
3: Il numero rosso di Alessandro De Marchi insieme a Filippo Cauz, e poi però non c'è segnato, avevi ricordato un altro nome di un che ha collaborato.
1: Gino Cervi, che è il nostro diciamo editor che ci ha seguito fin dall'inizio.
3: Ecco, quindi un lavoro a sei mani, Mulatero Editore, è uscito pochi giorni fa. Alessandro De Marchi con noi a Radio 1. Grazie, buon giro.
1: Grazie anche a voi e buon lavoro.
3: E il lavoro adesso ci porta a salutare, anzitutto lo facciamo con piacere, Giorgio Schiavoni, che è qui accanto a me, per l'appuntamento con le notizie flash del GR delle 17, secondo più, secondo in meno, Giorgio.
4: Sì, cominciamo dal vertice bilaterale tra il presidente americano e il suo omologo cinese. Le relazioni tra i due paesi sono le più importanti del mondo, ha detto Xi Jinping. Abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace. La replica di Trump, Washington e Teheran concordano sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Tuttavia il presidente cinese ha avvertito che se la questione di Taiwan non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi. Il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata Black Jack è stato sospeso, lo riferisce il sito specializzato Stars and Stripes, citando un funzionario del Pentagono. L'armata era partita dal Texas una settimana fa per una missione in Polonia e altre zone sul fianco orientale della NATO, della durata di circa 9 mesi. Il piano è stato bloccato nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento dell'unità fosse già stata spedita in Europa. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che questa mattina ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa il riarmo che aumenta tensioni e insicurezza ed depaupera gli investimenti in educazione e salute, ha detto Leone XIV, che ha esortato i giovani a essere artigiani di pace. È conferito a Mario Draghi il premio Carlo Magno 2026 al cerimonia al municipio di Aquisgrana in Germania, alla presenza della Presidente della Commissione Europea von der Leyen e del Ministro Foti. L'azione a 27 è inadeguata, non riesce a fornire quello che il momento richiederebbe, ha sottolineato Draghi. Serve, ha aggiunto, federalismo pragmatico. A Milano la Corte d'Assise ha condannato i responsabili del rogo nell'Emporio in cui nel settembre 2024 morirono tre giovani cinesi, 30 anni e due mandanti, 21 anni all'esecutore materiale. Il movente sarebbe stato un debito del titolare del negozio all'interno del quale le tre vittime stavano dormendo. A perdere la vita due fratelli di 17 e 18 anni, un 24enne. Sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 del 2025. Il riconoscimento della Foundation for Environmental Education viene dato alle località marittime e lacustri che risultano avere acqua, ambiente e servizi migliori. 14 nuovi ingressi, tra questi figurano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Tra le regioni rimane in testa la Liguria, salgono i riconoscimenti in Calabria. E in chiusura, polvere di stelle tra i ghiacci dell'Antartide, trovate rare tracce di ferro che si sono formate grazie all'esplosione di una supernova. Questa, la scoperta pubblicata sulla rivista Physical Review Letters, che ha preso in esame campioni di ghiaccio antartico risalenti a un periodo compreso tra 40.000 e 80.000 anni fa. E per ora con l'informazione è tutto.
3: Grazie a Giorgio Schiavoni. Intanto, dopo la qualificazione tra i migliori quattro ottenuta questo primo pomeriggio, vincendo contro Rublev dall'Alto Atesino, Jannik Sinner, in campo femminile la statunitense Coco Gauff, come l'anno scorso, ha raggiunto la finalissima dopo aver eliminato la Cirstea in 2-7. Adesso aspetta di conoscere la sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra la Swiatek e la Svitolina. Ma è il momento di ritornare a Piazza del Plebiscito. Un nuovo aggiornamento dalla Corsa Rosa Cristiano.
2: 25 km, 800 metri al traguardo, 2000 metri al traguardo volante, che concede buoni termini di secondi. Manuel.
5: Il gruppo ha iniziato adesso a viaggiare forte, si è usciti da un attraversamento cittadino abbastanza impegnativo per la tortuosità delle strade, non particolarmente larghe oltretutto, e anche per via dell'affolto pubblico, in questo caso però dobbiamo dire disciplinato. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Fratta Minore quello che è di Fratta Minore. Adesso davanti la velocità è aumentata, nella pancia del gruppo invece si cerca di mantenere un'andatura un po' più rilassata. Di certo adesso io credo che i velocisti cercheranno di portarsi avanti, perché magari potrebbe essere l'occasione, non so, per provare, per cercare di scaldare la gamba, diciamo così, quando mancano 25 km al traguardo. A te.
2: Eh sì, adesso insomma si comincia già un po' a ragionare su come posizionarsi. Manca ancora abbastanza al traguardo, strade abbastanza larghe, però insomma bisogna iniziare a stare lì davanti, o no?
6: Sì, assolutamente, bisogna cominciare a star davanti. Non so quanto convenga per i velocisti che puntano alla tappa oggi pensare di sprecare energie per questo sprint. Probabilmente qualcuno la farà, è importante, ci sono punti importanti comunque, sempre in palio. Sarà interessante

0: E vedere anche se qualche uomo di classifica proverà a prendere gli abbuoni. Non credo che sia così necessario oggi, però vedremo.
1: In effetti i distacchi, insomma, non l'abbiamo detto, ma dopo la tappa di ieri sono molto ampi tra Eulalio e i cosiddetti big, perché sono tutti a oltre 6 minuti, però evidentemente il portoghese al momento non è considerato un pericolo per coloro che vogliono arrivare a Roma sul podio del Giro 109. Mancano 800 metri allo sprint Girotto, allora ce lo gustiamo, vediamo cosa può succedere in questo traguardo volante che concede a buoni termini di secondi 6-4-2 a primo, secondo e terzo, che ha incolosito un po' Vingegaard nelle ultime tappe.
2: Assolutamente sì, ma abbiamo visto Bernal qualche giorno fa che proprio in un momento così nessuno era interessato è andato a prendersi appunto 6 secondi di abbuono. In questo momento non c'è grande velocità, tant'è che il gruppo è proprio aperto nella strada, quindi non c'è la classica fila indiana, ma probabilmente si farà questo sprint proprio nell'ultima parte, negli ultimi 300 metri, e chissà, come ha detto Giovanni, che qualcuno non voglia approfittarne. Io lancerei così un messaggio a Giulio Ciccone.
1: Eh sì, che evidentemente però deve anche recuperare. Intanto lo sprint viene lanciato dal team Polti per accompagnare Pablo Diego Sivilla, il detentore della maglia azzurra degli scalatori, con l'avanzata anche al suo fianco del dorsale 141 Ben O'Connor, l'australiano che oggi ha perso Engelhardt. Non è partito il compagno di squadra, la Jai Kalula. La vittoria invece se la contendono quelli della Bardiani del team Polti. Dovrebbe essere stato
0: Filippo Magli.
1: Filippo Magli, bravo Giovanni Visconti ad individuare colui che è andato a conquistare il primo posto in questo traguardo volante. Insomma, gli uomini di classifica non hanno partecipato allo sprint. 23 km e 600 metri al traguardo finale, gruppo compatto verso il traguardo a Piazza Plebiscito qui a Napoli. Torniamo da Giovanni Scaramuzzino.
3: Giro a Napoli, si diceva, più che una consuetudine in questo terzo millennio, con campioni veri che hanno associato il loro nome alla città partenopea, come è accaduto ad esempio nella Corsa Rosa edizione del 2013. Si arrivava appunto sul lungomare Caracciolo e quest'oggi invece, per i lavori di ripavimentazione, la corsa è tornata, perché di un ritorno si tratta, dalle parti di Piazza Plebiscito. Io ricordo ad esempio un successo nella cronometro del 79 di Francesco Moser, gara partita dalla piazza antistante la Reggia di Caserta. Dicevamo appunto grandi nomi sul lungomare Caracciolo anche ultimamente. Ascoltiamo cosa è successo nel 2013.
4: Attenzione, Cavendish potrebbe aver perso le ruote dei migliori. Girotto.
5: Sì, assolutamente sì, questo sicuramente provocherà qualcosa, perché c'è stata una spezzatura del gruppo e comunque rientrati dentro i 3 chilometri, quindi tutti a pari gruppo.
6: Continua la Cannondale a tirare a questo punto in testa. Vero Mazzeo, sono rimasti una quindicina di corridori.
7: Sì, si è frantumato il gruppo e adesso sono quei 15 a volare verso il traguardo. Noi in questo momento siamo a 700 metri e allora linea a voi del palco.
6: È l'ultimo chilometro, linea che passa insieme al microfono Emanuele Dotto.
4: Lanciata la volata, Matthew Goss nettamente al comando, spalla a spalla con Dagenpolt, va a vincere il corridore Cavendish, che è riuscito a recuperare.
3: E insomma, un vincitore davvero molto ma molto importante anche per l'albo d'oro, non solo della tappa della città in questo caso, ma proprio dell'intero Giro d'Italia. State scrivendo in molti, naturalmente, per protestare per quanto avviene a volte sulle strade del Giro, e Maurizio da Roma ti chiede, Massimo Ghirotto, se ricordi quella caduta, perché si rischia moltissimo. La caduta ce la ricordiamo, purtroppo, quella di Rodolfo Massi contro l'arco di Santa Maria a Capua Vetere, era credo la fine degli anni 80. Tu correvi quell'edizione del Giro, ti chiede Maurizio.
8: Sì, sì, certo, me lo ricordo, fu una caduta veramente, insomma, anche dura, no? Da un punto di vista proprio fisico. E beh, quello mi pare si passava sotto un arco, se non ricordo male, e probabilmente non segnalato bene, ma probabilmente anche un po' una distrazione dei corridori, perché attenzione, non bisogna sempre dare la colpa all'organizzazione, perché ormai in questi periodi, in questi tempi, l'organizzatore fa di tutto per mettere in sicurezza gli atleti, e lo stiamo vedendo anche in questo Giro d'Italia. A volte sono delle distrazioni.

0: registrazione.
1: Tappa per Sprinter, subito si pensa agli abbuoni, no? Quelli all'arrivo, 10, 6, 4, quelli in corso d'opera, traguardi intermedi, 6, 4, 2. Sono diversi i nostri radioascoltatori se, che vi chiedono se vi convince questa ripartizione, oppure secondo voi cosa sarebbe meglio? Ancora linea a Napoli prima dello spot pubblicitario.
2: 20 km in avanti, intanto al traguardo, gruppo compatto, ha provato a fuoriuscire dal gruppo Segart della Bahrain Victorious, ripreso però dal gruppo che ha aumentato la velocità. Che ne pensi degli abbuoni, Giovanni?
3: Beh, in effetti gli abbuoni forse vanno visti in un altro modo le prime tappe, perché possono consentirti di indossare anche la maglia rosa, ma man mano che il giro va avanti raramente hanno fatto la differenza, quindi credo che vada bene come siano ripartiti in questo momento.
2: Anche perché Emanuele, noi l'abbiamo detto, nella prima tappa addirittura il secondo poteva indossare la maglia rosa, no? Per una serie di concatenazioni di eventi.
4: Come per tutti gli sport, io credo che nel momento in cui tu ci metti più di 30 secondi a spiegare come funziona una cosa, probabilmente non è così che deve funzionare, perché diventa troppo complicata. Vi segnalo una cosa: quando proprio stanno arrivando i corridori allo striscione dei 20 km al traguardo, così come nella prima tappa in Bulgaria, anche quest'oggi la Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard e la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari pedalano costantemente da tanti chilometri nelle ultime posizioni del gruppo. Lì avevamo parlato peraltro con i tecnici della Visma, avevano detto: abbiamo scelto di fare così perché avevamo considerato che si spende di meno, e questo lo sappiamo tutti, e che le strade non erano particolarmente pericolose. Sono curioso di vedere se andando avanti si riporteranno in avanti per coprire i capitani, oppure se resteranno sempre nelle parti posteriori del gruppo. Cristiano?
2: Insomma, è una scelta tattica inusuale, Chirotto.
5: Sì, questo è un ragionamento che fanno a tavolino alla mattina. Certamente oggi abbiamo detto che la neutralizzazione partirà dai meno 5, quindi ci saranno il grande lavoro dei leader che la squadra tenterà, anzi deve tenere davanti, per poi farsi sfilare e andare più in protezione. In caso di caduta, allora in quel punto non ci sarà nessun secondo di penalizzazione. Diciamo che in questo momento i corridori stanno attraversando, sono entrati in una superstrada, quindi c'è anche un po' di agevolazione in quello che è un po' la gestione di questo schema tattico.
2: Con soprattutto la Sodal di Magnier lì davanti, insomma Magnier è un velocista che ha dimostrato di valere, già due tappe vinte a questo giro.
3: Io credo che sia anche nuovamente il favorito numero uno oggi, in quanto il finale, come abbiamo detto anche prima in un altro collegamento, è impegnativo, non è una volata semplicissima, non si tratta di un rettilineo, ma nel finale, dopo l'ultimo chilometro, i corridori svolteranno a sinistra e poi in sequenza due curve a destra, una grande curva U in pratica li metterà su questo rettilineo d'arrivo con questo basolato che è davvero impegnativo, fa sì che le volate possano essere un po' più scombinate, ci possa essere un rimescolio delle carte, e quindi sarà difficile. Lui è uno di quelli più adatti a questo tipo di volate, sa saltare da una ruota all'altra, anche se per dei compagni può essere lì al momento fondamentale.
2: Prima posizione anche per la Decathlon, che ha in Andresen il proprio velocista, e per la Movistar di Aular e di Mas, la squadra spagnola molto attiva in questo inizio di Giro d'Italia. Davanti anche la Groupama, una delle formazioni francesi presenti alla Corsa Rosa. Intanto il vento è stato un po' oscurato dalle nuvole, ma insomma sembra scongiurato il rischio pioggia. Siamo adesso a Volla, 17 km al traguardo finale, qui a Piazza Plebiscito. Torniamo allo studio.
1: Pubblicità.
6: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Sulle strade del Giro.
1: 17:15 sulle strade del Giro, che si avvale della collaborazione in regia di Ombretta Conti, mentre alla console, quindi a seguire la parte tecnica, abbiamo il nostro giovane amico, il nostro nuovo ingresso, Emanuele Rinaudo. Buon lavoro a entrambi e buon lavoro anche per la volata finale, che a questo punto arriverà qualche minuto dopo le 17:30. nostri quattro moschettieri sulle strade del Giro. C'è un bel messaggio per Giovanni Visconti, arriva da Rimini. Oscar ti ricorda e ricorda soprattutto le scritte alla Coppa della Pace, che a livello di Under 23 è uno dei punti di riferimento più importanti. Pensa, no? C'è chi va lì per far cadere i corridori e c'è chi a distanza di anni, Giovanni, si ricorda le scritte a te dedicate. Questa è vera passione. Nuovamente Napoli.
2: Peraltro Giovanni, poi alla Coppa della Pace ci vai adesso, un'altra veste, ma ci andrai.
3: L'ironia della sorte, alla Coppa della Pace tornerò appena finito il Giro d'Italia e lo farò da direttore sportivo, per la mia prima apparizione come direttore sportivo in Italia con il nostro team satellite. Io lavoro per Jaico Alula, la Agens Berman Jaico, e sarà una bella esperienza, un bel ricordo.
1: E magari vi conoscerete direttamente proprio con il nostro amico Oscar. Adesso tutto ad un fiato per questa probabile volata. Quanto manca e che cosa sta succedendo in corsa, se succede qualcosa naturalmente, ma si è capito che oggi non è aria di alzare troppa polvere, Cristiano.
2: Direi proprio di no. 15 km e 300 metri al traguardo davanti alle formazioni della Sodal Quickstep per Magnella, Groupama per Pinot e poi ovviamente l'abbiamo detto la Decathlon di Andresen. Manuel Codignoni.
4: Andresen, un altro che si lancerà in questa volata, corridore molto interessante, corridore che insomma ha già fatto vedere di avere uno spunto veloce assolutamente non indifferente. Tobias Lund Andresen, corridore della Danimarca, che peraltro ha vinto una tappa quest'anno al Tour Down Under, che è la corsa che tradizionalmente Down Under, come suggerisce il nome, in Australia va ad aprire la stagione. L'andatura adesso si è aumentata, si viaggia costantemente tra i 50 e i 60 all'ora. C'era stata una foratura, un problema meccanico per Kopecky, uno dei due Kopecky, in questo caso parliamo dorsale numero 203, corridore del team Unibet Ross Rockets, Mattias Kopecky, che è rientrato però in gruppo, un uomo di Dylan Groenewegen che pedala tranquillamente a 100 gruppo, così come il nostro Jonathan Milan, ben protetto dai propri compagni di squadra. Abbiamo parlato molto a lungo ieri del comportamento della Lidl Trek, che si è di fatto disinteressata anche per manifesta inferiorità, diciamo, in salita della maglia rosa di Giulio Ciccone. Quest'oggi la squadra di Jonathan Milan è chiamata però ad effettuare un lavoro il più pulito possibile, proprio per cercare di vendicare anche la brutta giornata di ieri. Cristiano,
2: 14 km 300 metri al traguardo finale con l'avanzata anche della Lidl Trek. Ieri l'ho detto lo stesso Giulio Ciccone, dopo aver perso la maglia rosa, la nostra squadra è stata pensata per le volate, per Jonathan Milan. Ma nel gruppo Ghirotto c'è uno che di volate ne ha vinte tante.
0: E ne ha vinte tante, lo ha citato poco fa il nostro Manuel, e si chiama Groenewegen. Io l'ho detto, spero, in modo corretto.
2: All'olandese perfetto, dialetto di Groningen.
0: Benissimo, e tra i corridori presenti a questo Giro Italia, quello che ha vinto più di tutti, 81 gare. Attenzione, perché al secondo posto chi c'è? Il nostro Diego Ulissi, che di tappe al Giro Italia ne ha vinte ben 8. Poi troviamo Vingegaard, 48 vittorie, Hakkerman 41, al quinto posto Filippo Ganna, che sarà chiamato alla decima tappa in una cronometro lunga adatta a lui.
2: L'unica cronometro di questo Giro d'Italia, 42 km da Viareggio a Massa, e con insomma anche Hakkerman, che magari un po' meno brillante nell'ultimo periodo, ma è ben piazzato sempre nelle volate a questo giro, Giovanni.
3: Sì, sta ritrovando smalto anche Hakkerman, un altro dei velocisti esperti, un altro di quei velocisti per cui è diventato più difficile andare a sprintare, però il piazzamento del primo giorno gli ha dato morale ed effettivamente è sempre lì presente e si vede che ha voglia di far bene.
2: Davanti il gruppo aumenta la velocità, piede sul gas, Manuel.
4: E si porta avanti peraltro anche il team Tudor, che cerca in questo momento di portare in avanti probabilmente il proprio capitano, ovvero sia Michael Storer, australiano, ma evidentemente anche loro avranno un uomo pronto da spendere nella volata. La natura è leggermente rallentata perché adesso siamo in un tratto di falso piano in leggera salita, è scesa a 42 km orari dopo uno svincolo che porta verso una nuova superstrada a tre corsie, adesso si allarga a ventaglio. Davanti anche uomini del team Polti Visit Malta, anche loro hanno un velocista interessante, anche loro cercheranno di lanciare Giovanni Lonardi verso un buon risultato. Cristiano.
2: E poi c'è la NSN, la ex Israel, per Vernon, anche lui piazzato, un terzo posto nella prima volata.
3: Sì, tra l'altro un corridore molto adatto a questi finali, perché ricordiamo il finale non è pianeggiante, gli ultimi 150 metri sì, ma sono in basso lato, un terreno molto difficile, pesante, dove ci si può piantare, come si suol dire nel ciclismo. Lui è molto adatto a questo tipo di arrivi.
2: Eh sì, e poi ovviamente è uno degli specialisti per questa formazione, la NSN Cycling Team, che ha anche in Pinarello, forse il capitano, forse un po' esagerato, ma l'elemento di punta, l'elemento più interessante, giovane, che può dire la sua anche in questa edizione del Giro d'Italia per quanto riguarda la classifica generale. 12,2 km al traguardo finale per il gruppo che procede compatto verso il traguardo di Piazza del Plebiscito. Abbiamo fatto tanti nomi, ovviamente c'è anche quello di Blikra della 1X, Malucelli del team Astana, Van Uden del team Picnic, Mozzato della Tudor, per citare un po' tutti i velocisti presenti in gruppo, anche il corridore estone della Education First, Michels.
5: Eh sì, hai fatto un panorama veramente ampio, piede sul gas, attenzione, bisogna tenerlo ben in equilibrio perché qua il gas nella parte finale serve molto. Attenzione, faccio un altro nome interessante, secondo me, se ha un po' recuperato le botte della caduta, Zambanini. È un arrivo abbastanza adatto, perché quella parte lì, quello strappo finale, l'avevi anche marcato, quindi vedo che insomma sei sul pezzo.
3: È un arrivo che può riservare sorprese. Io ne faccio un altro ancora, Ballerini, XDS Astana, che ha un bel morale alto come squadra. Ballerini che ha vinto pochi giorni fa l'ultima tappa al Giro di Turchia in un arrivo molto simile. Quindi speriamo bene, perché sarebbe bello per i nostri colori.
5: Allora uno lo prendiamo, no?
2: Beh, l'abbiamo detto quasi tutti.
3: L'abbiamo detto tutti.
4: Forse ne manca uno, forse mi sono perso, intervengo anch'io. Ben Turner, il velocista del team Company Ineos, non so se lo avete detto, è un altro che in salita tiene abbastanza, un altro che potrebbe provare, diciamo, un colpo di mano su questo arrivo, non so cosa ne pensate.
2: Sì, abbiamo un po' chiuso il cerchio, intanto 11 km al traguardo, davanti a destra della carreggiata la Sodala di Magné, affiancata dalla Little Track di Milan, poi la Tudor per il corridore Mozzato, che ha fatto una seconda posta alla Fiandre due anni fa, il team Polti, la 1X, la NSN, la Unibet Rockets, la Astana e poi ovviamente la Bahrain della maglia rosa Eulalio. Manuel.
4: E si stanno formando quelli che, come raccontiamo oramai di solito da tanti anni, sono i treni delle varie squadre. Una volta c'era una squadra che si prendeva l'iniziativa ed iniziava a mettere il gruppo in fila indiana, sin magari non dai 10 km, sì, ma magari da verso i 5-4 al traguardo. Adesso invece c'è questa tendenza con tutte quante le squadre che si mettono in fila indiana e si creano dunque i treni delle varie squadre, messe uno di fila, uno di fianco all'altro, e in questo momento su questa larga strada a tre corsie tutte quante le squadre sono una in fila indiana, si viaggia a 52-53 km orari, pronte a cercare il posizionamento. Il problema avviene quando poi la strada da tre corsie diventa due o magari a una, perché tutti là davanti non ci si sta, adesso si passa sotto il traguardo dei 10 all'arrivo, e in quel caso succede che il capitano, oppure anzi il pesce pilota, si perde il proprio capitano e lì nasce il parapiglia. Cristiano.
2: 9,8 km, un giro caratterizzato dalle cadute, soprattutto la prima, insomma, che di fatto ha reso la volata a ranghi ridotti, perché poi molti sono stati bloccati, addirittura tutto il gruppo è stato bloccato perché tanti sono stati coinvolti nella caduta.
3: Ma sì, perché come diceva Manuel, tutti vogliono stare davanti ma tutti non possono stare davanti, e lì sta alle squadre più brave riuscire a interpretare nel migliore dei modi il finale di gara. È sempre molto difficile. Io ricordo a corridore che in questi frangenti mi mettevo dietro e tremavo davvero, perché le volate al Giro d'Italia sono davvero difficili e pericolose.
2: Davanti la NSN, anche la Bahrain ovviamente di Eulalio, Tudor, Decathlon, insomma tutte le squadre che hanno al loro interno un velocista nelle posizioni, nell'ultima parte del suo treno, Jonathan Milan.
0: Jonathan Milan, esatto, parliamo proprio della sua squadra, perché se è stata costruita per lui, vale a dire Sobrero, Teutenberg, Weisscheide, ma soprattutto con Sonny, che abbiamo visto in queste due volate dove Milan insomma è stato un po' abbandonato, si deve un po' riscattare, deve riuscire a tenerlo là davanti, ma soprattutto Jonathan Milan deve avere fiducia del suo compagno di squadra, perché io di volate, caro Giovanni, ne ho fatte tante, non io, Bontempi
5: e Abdulgiapparo per esempio per noi. E il mio direttore sportivo mi diceva sempre una cosa, voi Fava, non state mai in centro, o state a sinistra o state a destra, perché in questo modo voi con l'occhio riuscite a capire chi arriva e chi vi sorpassa. Naturalmente in quel caso bisogna avere la gamba per accelerare e non sempre ci riesci.
2: 8,6 km al traguardo con anche l'avanzata della Pinarello, la formazione svizzera lì davanti nelle prime posizioni insieme anche al team Polti ovviamente.

0: Astana, la Unibet Rockets, la NSN, la Little Track di Jonathan Milan, il gruppo compatto. Non ci sono in questo momento problemi legati ad attraversamenti cittadini, perché siamo, come detto, su una sorta di tangenziale superstrada con un rallentamento generale da parte del gruppo perché la velocità è scesa. Manuel?
1: Eh sì, la velocità è scesa anche perché in questo momento la strada volge leggermente all'insù e questo ha fatto sì che adesso si viaggi intorno ai 43-42 km orari. Come detto, spiccano per la loro assenza là davanti sostanzialmente solamente le squadre degli uomini di classifica, ed è un po' particolare questa situazione, anche se consueta abbiamo visto in questo Giro d'Italia e anche, diciamo, in altre tappe in volata dove non viene battezzata come pericolosa la sede stradale. Gli uomini di classifica sono tutti quanti nella pancia del gruppo, impegnati a cercare di spendere il meno possibile, anche se l'attenzione deve essere molto alta, perché come diceva poco fa Giovanni Visconti, quando si sta dietro si trema, perché rischi comunque di restare, indipendentemente dalla tua volontà, intruppato o coinvolto in una caduta, perché si va comunque forte e se davanti a te succede qualcosa non si può far niente.
0: E aumenta adesso l'andatura, ho visto insomma tanti corridori nel gruppo a capobasso per stare il più possibile sui
2: pedali. Aumenta tantissimo adesso, perché i corridori tra 3 km circa gireranno a destra e cominceranno a costeggiare il porto di Napoli, e da lì bisogna essere davanti. Infatti lo volevo dire, tra poco vedremo i corridori, il gruppo che era finora troppo tranquillo aumentare tanto la velocità, e così è quello che sta succedendo.
0: Sale anche il team picnic per Casper Van Uden, 7000 metri al traguardo, si va forte con il passaggio dal porto di Napoli nel lungo rettilineo che procede verso il traguardo. Saranno circa 4 km tutti dritti, ma poi Ghirotto arriva la parte tecnica per salire fino a Piazza del Plebiscito.
3: Eh sì, arriva la parte tecnica e lì sicuramente dovranno i corridori e i velocisti che vorranno sprintare essere davanti, essere nelle prime posizioni. È fondamentale, e fidarsi, come ho detto prima, dell'uomo, l'ultimo pesce pilota. In questo momento siamo al chilometro, mancano 6500 metri all'arrivo, 1,5 km, poi ci sarà la neutralizzazione.
0: Con il gruppo che va forte, Manuel.
1: Eh sì, adesso va forte, ci sono i corridori della Decathlon che stanno parlando in questo momento proprio con il direttore sportivo. Abbiamo visto l'uomo della Decathlon là davanti che ha messo proprio la mano all'orecchio destro per parlare con la radiolina e per parlare con l'ammiraglio. Adesso si volta e lui davanti a tutti a cercare proprio, evidentemente, il proprio capitano, a cercare il proprio treno. È successo praticamente quello che vi stavo cercando di raccontare. Nel momento in cui la strada si è ristretta, si sono tutti quanti un po' persi. Adesso è bellissimo vedere come si va a ricomporre una volta che la strada è tornata ad allargarsi. Adesso si vanno a riformare questi serpentoni con le squadre che dalla destra verso la sinistra rispetto alla serie stradale si vanno ad unire, ma da qui in poi di strada larga non ce ne sarà tanta, ci saranno rotonde, ci saranno sparti traffico, e come dice Massimo Ghirotto, fidarsi del proprio pesce pilota sarà fondamentale. Bisogna anche dire una cosa, che i pesci pilota sono un po' una specie in via d'estinzione. Non è a caso se uno come Mikhail Morkov ha corso da professionista fin quasi a 40 anni e nonostante tutto era il più ambito di tutti, perché come lui non lo sapeva fare nessuno. Di ultimi uomini come Mikhail Morkov non ce ne sono poi rimasti tanti, e questo spiega anche a volte certe volate un po' disordinate. Cristiano?
0: 5,2 km, tra poco ci sarà la neutralizzazione. La Astana ha questa doppia chance, eccola, perché è molto attiva lì davanti la formazione kazaka.
2: Sì, va ricordato che c'è anche Malucelli che si è già piazzato in questo Giro d'Italia, molto forte allo sprint, forse un po' meno adatto di Ballerini per un arrivo simile. Intanto vediamo la velocità è aumentata vertiginosamente, stanno per arrivare alla curva di cui parlavo prima, i 4 km a destra e poi 4 km quasi interamente dritti fino all'ultimo chilometro, dove ci saranno prima una curva a sinistra e poi una doppia curva a destra, e lì bisogna essere davanti.
0: 4 km sette dal traguardo, si va ai 60 all'ora, allunga il gruppo la Unibet Rose Rockets di Groenewegen, costeggiando il porto, costeggiando il golfo di Napoli. Purtroppo oggi è una giornata con poco sole, ma lo spettacolo c'è.
3: Lo spettacolo c'è tantissima gente che sta aspettando la volata, e c'è veramente la Unibet Rose Rockets che sta facendo un'andatura veramente folle. Groenewegen che ha ben 5 compagni di squadra che lo stanno così cercando di tenere davanti, è in posizione centrale della strada. Ripeto, questo non va fatto, bisogna stare o a destra o a sinistra.
0: La curva che crea un po' di impaccio, Manuel.
1: la strada si restringe e fisiologicamente, visto che tutti davanti non ci possono stare, c'è stato un rallentamento, anche qualche sbandamento, adesso la strada torna nuovamente ad allargarsi e tornano nuovamente a formarsi questi treni, si rilancia l'azione in maniera importante in uscita di curva, si torna a lambire i 45-50 all'ora, 4 km al traguardo, siamo all'interno della neutralizzazione che però vale solamente in caso di caduti o di incidenti meccanici, se prendi il buco sono secondi che paghi, quindi massima attenzione anche per quello che riguarda gli uomini di classifica. Il manto stradale è in discrete condizioni in questa fase, è asciutto, non è bagnato, siamo fortunati, non piove, il pavè e questo sottolato avrebbero potuto creare problemi in caso di volata bagnata, adesso va a salire anche la Tudor, il cielo però è scuro, attenzione perché magari qualche goccia di pioggia proprio nel finale potrebbe arrivare, 3,5 km al traguardo.
0: Grande forcing della Unibet di Groenewegen.
2: Sì, adesso ci sarà un aumento ancora ulteriore della velocità perché sarà fondamentale entrare davanti nella curva ai 650 metri, ricordiamoci anche che il finale è composto da una strada difficile con il pavè, con il ciottolato, quindi entrare lì davanti sarà fondamentale e chi non lo farà sicuramente non potrà più sprintare.
0: Segnali di pioggia, qualche goccia sta cadendo, Chirio.
3: Attenzione perché questo ciottolato, questo pavè, diciamo così, è molto pericoloso proprio in funzione anche di questa curva finale che possono complicare le cose. C'è anche la leader track di Milan che sta salendo nelle prime posizioni, vediamo Valscheid che parla anche al microfono, sta cercando di capire come è messa la situazione perché non si può girare in questi frangenti, è molto pericoloso, ma vedo anche Consonni.
0: 2700 metri al traguardo, curva leggera a destra, una sorta di chicane, Manuel.
1: E adesso sale avanti anche la Soudal Quickstep di Meunier che fino a questo momento era rimasta sul Nyon, era rimasta dietro, ma gli uomini del Wolfpack sanno benissimo come muoversi come un solo uomo e adesso ai 2 km e 400 metri dal traguardo sono loro a prendere l'iniziativa simile agli uomini del team Unibet Ross Rockets e questo insomma significa che hanno speso meno rispetto agli altri che potrebbero arrivare nel finale con un po' più di lucidità nelle primissime posizioni. Vediamo infatti proprio Paul Meunier con la sua, meglio Cyclamen, con la sua maglia ciclamino portarsi in avanti e c'è Milan che battezza la ruota proprio dello stesso Meunier e a ruota del campione francese. A te.
0: Con l'avanzata della Soudal, Unibet, poi Lidl, queste le prime squadre, lì davanti a 2 km dal traguardo.
2: Sì, Lidl Trek che passa al comando in questo momento, Jonathan Milan che aveva un attimo perso i compagni, li ha ritrovati adesso, sta battezzando la ruota di Meunier, credo che sia la cosa fondamentale per oggi, ma adesso inizia quella seconda volata, quello sprint, perché dopo l'ultimo chilometro ci sarà questa curva ed è importantissimo essere davanti.
0: 1700 metri, sale anche la Decathlon, Manuel.
1: E infatti adesso c'è il forcing da parte di un uomo della Decathlon, cerca di portare avanti Tobias Lund Andresen, forse ha speso un po' troppo la Unibet Ross Rockets che resta sempre lì davanti ma che ha spremuto tantissimo i propri uomini, questa è la fase cruciale, qui si decide la volata perché se dalla curva che arriverà fra 4-500 metri esci dietro non ce la puoi fare, chiede il cambio infatti adesso l'uomo della Decathlon, torna in avanti la squadra di Groenewegen, il serpentone si allunga,
0: è rimasto solo però Jonathan Milan a 1100 metri dal traguardo,
3: è rimasto solo sì ma ormai deve battezzare una ruota, se non hai più un compagno di squadra devi puntare a qualcosa, evidentemente Groenewegen è quella ruota che forse oggi può essere quella vincente, ma il gruppo è totalmente in fila indiana e questo può facilitare coloro che hanno un po' di gambe in più e poter rimontare e andare davanti.
0: Qualche brivido della curva con Milan che però è dietro Groenewegen, dietro Milan c'è la maglia ciclamino di Paul Meunier, curva a sinistra si entra nel pavé. Un po' umido il pavè in questo finale, l'avanzata del treno della Unibet Ross Rockets per Dylan Groenewegen, a ruota c'è anche Ballerini, lo riconosciamo, c'è Milan, c'è Meunier, si prova ovviamente ad anticipare i tempi con il corridore della Lidl Trek che resta lì davanti nelle prime posizioni, un po' staccato, caduta davanti a Milan con anche Groenewegen e Meunier che perdono contatto, Milan prova a ripartire ma ormai impossibile fare qualcosa in questo frangente finale con gli ultimi 200 metri in salita e con Ballerini che ha evitato la caduta e si propone lì davanti, prova a forzare inseguito
1: Stoiven alla sua ruota, altro uomo molto veloce
0: con Ballerini che sta cercando ovviamente di andare a conquistare la vittoria, prova a recuperare Paul Meunier in ritardo, c'è ovviamente Milan ma va a vincere Ballerini,
1: grandissima vittoria
0: Stoiven e Meunier.
2: Grande vittoria di Ballerini, lo avevamo detto, poteva essere favorito per una volata del genere, magari non era questo il modo in cui voleva vincere, ma sarebbe stato lì perché era posizionato benissimo. Purtroppo ha cominciato a piovere proprio nel momento finale, una caduta che ha coinvolto tutti i velocisti principali, e Ballerini ne ha approfittato e ha vinto una grandissima tappa.
0: Ballerini!

0: davanti a Stuyven e a Magnier, che ha fatto un gran recupero perché aveva messo il piede a terra. Sfortunato Milan perché il corridore della Movistar che è caduto gli è caduto davanti, quindi praticamente hanno incastrato le bici. Ma che azione di Ballerini!
1: Beh, è stato lesto, è stato lucido, ha capito che insomma bisognava stare davanti e insomma era un po' sfilato, non era proprio nelle prime posizioni, ma evidentemente quello è stato l'attimo vincente e lì è riuscito un po' a riconcentrare le energie e a sprintare, e insomma ha vinto bene.
0: E sottolineiamo che quella di oggi è la prima vittoria italiana a questo giro 109. Vince Davide Ballerini, altra vittoria per la Astana, che ha avuto anche per due giorni la maglia rosa. Torniamo allo studio.
2: Pubblicità.
3: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Fuori giro, il dopo tappa.
3: Su Radio 1 il grande ciclismo, la regia affidata a Ombretta Conti, un saluto a Federico Foroni che cura per quest'ultima mezz'ora, anzi 20 minuti circa, quella che è la parte della nostra trasmissione dedicata ai commenti. Tutti si aspettavano quasi Jonathan Milan, ma ecco, Giovanni Visconti, il nome di Ballerini l'avevi fatto. Ora, al di là, voglio dire, di quella che è la casualità anche di trovarsi al momento giusto, al posto giusto, ovviamente...
4: Mi chiedo scusa, siamo con Jonathan Milan. Jonathan, innanzitutto, cos'è successo?
5: Mi sembra assurdo fare un arrivo così, quando qualche anno fa si poteva andare semplicemente dritti. Pericolosissimo. Letteralmente pericolosissimo, infatti sono caduti davanti e erano in una buona posizione. Non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così, e si sapeva che sarebbe potuto cadere qualcosa anche semplicemente con un bel tempo, ma no, dobbiamo andare a cercare sempre arrivi del genere e... Non so, lo trovo semplicemente assurdo.
4: Tu hai messo solo il piede a terra o sei proprio caduto?
5: No, guarda, sono riuscito a tenermi in piedi, a rimanere in piedi, e purtroppo, cioè, ho quasi preso Dylan, che si è fatto molto male al petto e tutto. Perché? Perché pioveva, è iniziato a piovere, due gocce d'acqua e... Sì, è come andare sul ghiaccio.
4: Ti lasciamo andare perché sta piovendo, grazie. A voi la linea.
3: E insomma, immancabile a un certo punto del giro, sono immancabili. Giovanni ne ha corsi tanti di Giri d'Italia, sono immancabili anche le polemiche relative al percorso. Questa volata come l'hai vista e come mai a un certo punto il nome di Ballerini, appunto? Mentre intanto, ecco, dalla regia mi comunicano che è collegato con noi Fabio Felline. Buonasera Fabio.
6: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
3: Grazie a te per averlo accolto. Insomma, si parla adesso, non so se hai avuto la possibilità di ascoltare le dichiarazioni di Jonathan Milan, che però se la prende con chi ha disegnato questo finale al posto del consueto arrivo sul lungomare Caracciolo, però lungomare che al momento è oggetto di ripavimentazione e quindi è stata scelta un'altra soluzione. Fabio, facciamo un po' d'ordine con quanto è successo oggi.
6: Ma si sa, Napoli è una bellissima tappa, ma sempre

0: quando entri nel, vabbè, ci sono i rischi, c'è stato un vincitore, un degno vincitore, dispiace perché ovvio se fosse tutto liscio, ma non è questo il ciclismo, ecco, quindi fa parte dei giochi, tutti lo sapevano, io ho ascoltato la cronaca, veniva detto che ci sarebbe stato questo pareggio, quindi era una cosa che si sapeva, un peccato sicuramente perché Jonathan sta cercando questa vittoria da molto tempo, rispetto ai suoi standard, ed è un peccato magari perderla per una banale scivolata, però fa parte dei giochi.
1: E allora con Fabio Felline ci riposizioniamo proprio a Piazza Plebiscito. Cristiano.
2: Sì, ricordiamo ovviamente la vittoria di Davide Ballerini, la prima in assoluto italiana in questo giro, la prima alla Corsa Rosa per il corridore della Stana, che si è messo le mani in testa, come dire, non ci credo, ho vinto la mia prima tappa, davanti a Stuyven e a Magnier, detentore della maglia Ciclamino, terza piazza per lui, che aveva conquistato le due vittorie, scivolata sulla curva che portava poi al traguardo finale, prima per i due della Unibet Rockets, poi scivolata Olara, sono scivolati in 4 e 5, parapiglia, c'è chi è stato come Jonathan Milan costretto a fermarsi sostanzialmente per che la sua bici era rimasta incastrata con quella di Olara e quindi ovviamente impossibilitato a partecipare allo sprint. Saluto ovviamente Felline per questa tappa bagnata di Napoli, c'è stata anche un po' di sfortuna perché poi praticamente sempre sole e la pioggia è arrivata nel momento in cui non doveva arrivare, quindi evidentemente anche un po' di sfortuna. Però secondo te Ballerini, diciamo, in condizioni normali poteva dire anche la sua lo stesso, oltre insomma aver vinto oggi, ma poteva essere protagonista indipendentemente dalla caduta?
0: Ma io l'ho visto al chilometro che ha guadagnato posizioni, era in una posizione perfetta facendo tutto da solo, quindi già questo, già fino a lì aveva fatto un lavoro perfetto. Poi sui watt nel testa a testa l'avrei messo in una top 5, però vedendo poi la prestazione che ha fatto nei confronti di Stuyven, che non è l'ultimo arrivato, magari non ci fosse stata questa caduta, poteva magari giocarsi un podio. Ovvio che a watt un Magnier, un Milan è decisamente superiore, però per fortuna, dico per fortuna nel senso, se ci facessero le volate con i batti in partenza ci saprebbero già gli ordini di arrivo. A volte succedono queste cose e ti dico, sono dispiaciuto, ma sono anche contento che un ragazzo come Ballerini abbia avuto questa, cioè non riesco a essere troppo critico perché ha vinto anche un amico, no? Come lo è anche Milan, quindi oggi è andata bene a uno, una volta andrà male all'altro e viceversa, questo è il ciclismo, ecco.
2: Andrea da Manuel Codignoni, che oltre ad aver raccolto, diciamo così, l'amarezza di Milan, ha trovato anche uno dei big, vero Manuel?
3: Sì, abbiamo intercettato anche Giulio Pellissari, tra l'altro è vero, sono cadute due gocce di pioggia e si è creato il parapiglia, ma se la corsa fosse arrivata 5 minuti dopo sarebbe arrivata sotto il diluvio, quindi sarebbe stato veramente un disastro, tanto che, come appunto avete sentito quando parlavamo con Jonathan Milan, a un certo punto l'abbiamo proprio lasciato andare perché insomma diluviava, e lasciare un corridore che deve fare ancora tante tappe di Giro d'Italia sotto la pioggia, francamente non ce la siamo sentita. Abbiamo intercettato Giulio Pellissari, con cui abbiamo parlato della tappa di oggi, brevemente della tappa di domani mentre iniziava a piovere. Ascoltiamo il commento del Duca di Camerino. Giulio Pellissari, oggi una giornata in cui era importantissimo soprattutto cercare di stare lontani dai guai.
4: Sì, dai, diciamo che ci siamo riusciti, quindi siamo contenti.
3: Avete sempre corso praticamente nelle ultime posizioni del gruppo per cercare di risparmiare anche, no? Quest'oggi, sia voi che la Visma?
4: Ma più che altro era per evitare cadute, la cosa importante è non cadere, e ci siamo riusciti, quindi dai, tutto bene.
3: E domani sarà una giornata campale invece?
4: Sì, domani sarà una tappa durissima, speriamo tutto bene.
5: Grazie.
3: Speriamo vada tutto bene, dice Giulio Pellissari. Saluto Fabio Felline, volevo chiedergli, la tappa di ieri, così impegnativa sotto tutta quella pioggia, potrà in qualche modo influenzare la tappa di domani, considerando diciamo le energie che si sono spese?
0: Ma io dico sempre che il centro Italia barra il sud, se volentieri non viene sempre un po' sottovalutato anche dai telespettatori, perché si pensa sempre che la diretta la facciano le salite mitiche, quelle alpine, però io le più grosse fatiche tante volte le ho fatte in queste tappe dove inaspettatamente ti trovavi con questi dislivelli che uno non pensa, ma ieri erano quasi 4.000 metri, che è degno di una tappa alpina. Sicuramente ieri il meteo ha creato...
3: Abbiamo avuto...

0: ha creato le sue problematiche, quindi tappa dura associata allo stress e alla pioggia e al freddo, secondo me domani ci potrebbe essere qualche risentimento, magari in più rispetto a una situazione in cui magari ti facessi correre una tappa dura, ma gestendola, no? Quindi potrebbe aver aperto degli scenari curiosi sicuramente.
1: E allora ricordiamo ancora una volta la prima vittoria italiana a questo Giro 109 di Ballerini. Nulla cambia in classifica generale, sempre con Eulalio in prima posizione in maglia rosa con 2 minuti e 51 su Arrieta, 3:34 su Scaroni, quarto poi Raccagna 3:39, Ciccone è sesto a 6:12 e tutti gli altri oltre 6 minuti. Scaroni della Astana terzo in classifica, Astana che ha vinto 2 tappe, insomma io credo che in pochi avrebbero preventivato un inizio così della formazione kazaka. Giovanni Visconti per il nostro ospite.
2: Ciao Fabio, un piacere averti tra noi. Allora, io concordo in tutto e per tutto con l'analisi perfetta che ha fatto Fabio, sia per quanto riguarda la vittoria di Ballerini, perché se lo merita, perché ha fatto una grande volata, probabilmente anche senza la caduta lo vedevo almeno sul podio, perché ha fatto una volata di 300 metri e uno come Stuyven, che come diceva Fabio è molto forte allo sprint, non ha avuto la capacità di venire fuori neanche dalla ruota, da uscire dalla ruota di appunto
1: dalla ruota di Stuyven, dicevi? Di Ballerini. Abbiamo qualche problema, non ti preoccupare Giovanni, lo risolviamo presto. Ricordiamo ancora una volta la volata di sì, Ballerini, c'è stato un problema tecnico, nulla sì. di grave, vai Giovanni.
2: E poi per quanto diceva riguardo Milan, anche lì sono d'accordo. Allora,
3: ti chiedo scusa, vi interrompo perché siamo con Matteo Malucelli. La prima domanda, ma che giro state facendo come squadra?
4: Ci sta venendo tutto quasi bene, a parte qualche caduta in qua e là, però dai, tutto sommato abbiamo già vinto 2 tappe, abbiamo messo la maglia per qualche giorno, quindi un giro più che buono per il momento, dobbiamo continuare così.
3: Raccontaci questo finale molto convulso. Jonathan Milan ha detto: è inaccettabile fare arrivi di questo tipo troppo pericolosi, anche un po' il vostro punto di vista oppure no?
4: Ma sappiamo sempre che gli arrivi da queste parti qua, specialmente quando piove, sono molto pericolosi. Purtroppo è cominciato a piovere giusto alla fine, il tempo che è bastato per cadere.
3: Come festeggerete stasera?
4: Ma sicuramente per il Baller è una gran vittoria, sta attraversando un gran bel periodo, doveva tirarmi la volata, io sono caduto, lui ha vinto, quindi vuol dire che ha veramente una grande gamba. Il giro è ancora lungo, vediamo cosa possiamo fare, intanto stasera sicuro un po' di vino non ce lo toglie nessuno.
3: Anche perché adesso si entra un po' in modalità sopravvivenza per voi ruote veloci, no? Per qualche tappa.
4: Sì, adesso diciamo che fino a Milano si vivrà un giorno alla volta, una montagna alla volta e vediamo come andrà.
3: Grazie.
4: A voi.
1: Un po' di vino, ma si beve il vino dopo la vittoria di tappa, Giovanni?
2: Si deve bere assolutamente, anche perché XDS Astana sta facendo un grande giro. Come dicevo prima, il morale è altissimo, avevo visto Ballerini tra i favoriti, oggi doveva tirare probabilmente la volata a Malucelli, ma sarebbe rimasto davanti perché era un arrivo davvero difficile. Ma detto questo, volevo fare una domanda al nostro ospite Fabio Felline. Ho avuto modo di incontrarlo poco tempo fa ad una gara juniores, anche lui va un po' in giro a vedere i giovani per adesso. Lui ha avuto un fine carriera non semplicissimo, aveva smesso molto giovane secondo me, ha poi ricominciato e smesso nuovamente, forse non ha ritrovato l'ambiente del nostro primo ciclismo, forse qualcosa non funzionava più da quel verso. Quello che vi voglio chiedere: come ti vedi adesso? Perché secondo me hai ancora qualcosa da dire nel ciclismo. Te ne intendi tantissimo, da come parli si capisce benissimo, sei stato un bel corridore e secondo me puoi dare molto ancora al ciclismo. Come ti vedi da ora in poi?
0: Ma io, come detto, sto avendo un occhio molto interessato e anche molto clinico nei confronti dei giovani. Adesso mi sono fermato in una piazzola, ma ero a seguire dei giovani di una squadra locale. Proprio perché vorrei trasmettere e vorrei valutare quelle cose che magari quando io sono passato, essendo un po' l'unico piemontese, magari non ho trovato, no? E poi diciamo che la mia panoramica si amplia un po' di più a livello nazionale, proprio nel cercare giovani in cui mi piacerebbe volerli indirizzare verso la strada giusta. Un primo esempio l'ho avuto l'anno scorso con Gabriele Scagliola, che è andato nella Devo della Trek. Adesso c'è un altro giovane che ha deciso di ascoltare i miei

0: consigli, quindi man mano spero che il tempo, dicono sempre che il tempo sia galantuomo e che questa cosa qua verrà apprezzata. E per risponderti alla domanda, io sono come si dice aperto, frequento il ciclismo, mi piacerebbe dare ancora qualcosa, ma in questo momento quello che sto dando diciamo me lo sto creando, no? Quindi cioè, come posso dire, nel senso sono aperto, tutto è disponibile, ma per ora mi sto dedicando a questa
1: ciclismo, diciamo, nel ciclismo ci vuoi stare, questo è certo.
0: Ma sicuramente sì, come hai detto tu, cioè cose da dire ce ne sono e ce ne sono tante, quindi vedremo, dai. Sicuramente questo è un bel modo, è un bel modo che mi piace per come starci. Poi, come dico, il tempo darà le sue risposte nei confronti di quello che sarà poi il mio impegno verso il ciclismo, ecco.
2: Intanto abbiamo rivisto la volata e Groenewegen praticamente è caduto davanti a Ballerini, una bella schivata per il ballero.
3: E quindi da lì capisci la furbizia, l'intelligenza, il senso tattico di questo ragazzo che era in terza posizione, e quindi non c'è nulla da dire, non è che oggi abbia approfittato delle sfortune degli altri.
4: Non ha rubato
3: oggi
4: niente a nessuno.
3: Ha vinto meritatamente, perché poi le volate si vincono anche in questa maniera, se poi volata è anche stata. Se posso approfittare di Fabio Fellini, lo certo. Saluto con piacere. Allora Fabio, una domanda, no? Dal lato della tua esperienza, che è tanta, concordo con Giovanni Visconti, fai un'analisi un po' così veloce su quello che è il Giro d'Italia, perché oggi si è conclusa una tappa in volata, ce ne saranno altre due per velocisti, cioè Milano e Roma, e forse quella che arriva a Pieve di Soligo, ma c'è il muro del Cadelpoggio che è posto a poco dall'arrivo, quindi lì i velocisti non so se riusciranno a scollinare. Nel complesso, che giro è e se ti piace?
0: Wow, Valerino. Un po' come da corridore, lo sto vivendo tappa per tappa, quindi in verità se mi chiedessi domani che salite ci sono, voglio essere onesto, non lo so, ma ogni giorno poi vado a vedere, un po' come facevo da corridore, non ho fatto un'analisi lunga su quello che sarà, però cioè, ascoltando le tue parole, sicuramente un Cadelpoggio vicino all'arrivo è sicuramente un ostacolo che creerà dei problemi per i velocisti, e sicuramente ci sarà una parte di corridori, quelli che cercano l'attacco, i finisher, che non vogliono far arrivare i velocisti. Quindi si chiama Giro d'Italia, ma all'interno del Giro d'Italia c'è la gara dei velocisti, la gara degli attaccanti e la gara degli scalatori. Quindi man mano che si andrà avanti, tante logiche non saranno più logiche, perché giustamente ci saranno dei corridori che vorranno in qualche modo andare contro le logiche, perché se fosse tutto scontato si avrebbe sempre un esito certo. Quindi ad oggi mi sta piacendo molto, mi sta piacendo vedere anche come la Stana, cioè vedere un giovane come Silva che vince una volata con questa autorità è bello, perché cioè non è una vittoria a caso, cioè non è una vittoria arrivata perché il gruppo ti ha lasciato andare. Oggi Baller è un altro corridore di qualità che ha dimostrato qualcosa. Ieri, dall'altro giorno, mi ha dato una foto a Cicco, perché l'ultima volta con cui sono stato con lui aveva vestito la maglia gialla, ero in camera con lui e nel senso, e mi ha fatto un piacere immenso vederlo. Quindi nel complesso mi sta piacendo molto, ecco.
2: E allora, risata omerica di Davide Ballerino, non potrebbe essere altrimenti, per la vittoria di tappa. Studio.
5: Io ringrazio davvero Fabio Fellini, in bocca al lupo e d'obbligo più che mai, alla luce anche delle parole che hai detto, e ci sentiamo presto, magari con un nuovo incarico ufficiale in questo mondo così in evoluzione, così in cambiamento, che insomma ha bisogno anche di forze fresche, di gente che ha smesso da poco con l'agonismo. Grazie a Fabio Fellini.
0: Grazie a voi, grazie mille, a presto, ciao.
5: Allora, ci avviciniamo alle conclusioni, torniamo subito a Napoli. Massimo Ghirotto, si può parlare con questi distacchi, no? Mi pare che adesso ce la ricorderà la classifica. Rieta è a poco meno di 3 minuti da Afonso Eulalio, poi c'è Scaroni a oltre 3:30, vado a memoria, poi mi correggerete voi. Ma più che altro conta la classifica dei grandi favoriti. Si può già parlare, pensando a potenza di fuga bidone, e quanto secondo te il Blockhaus basterà a ridisegnare, non dico a mettere a posto, a ridisegnare questa classifica generale. Massimo.
3: Beh, allora sicuramente Eulalio, che ha in questo momento, diciamo, da Pellizzari, che è undicesimo classificato a 6-18, la possibilità di difendere la maglia rosa, perché 6 minuti credo che questo ragazzo non li possa perdere, ma sarà una corsa tra i leader, no? Vingegaard la sta aspettando questa tappa, Blockhaus, che sarà una salita molto difficile, molto dura, e attenzione a Jay Hindley, perché Jay Hindley in questa salita lui ci ha già vinto diversi anni fa, proprio quando ha vinto il Giro d'Italia, quindi tutto si può disegnare. No, direi che la fuga bidone a questo punto io non la considero. Io mi ricordo la tappa dell'Aquila, forse Giovanni c'era ancora.
5: Ti ricordi adesso l'acqua, pardon, che abbiamo preso, mamma mia.
3: L'acqua che abbiamo 2010. Preso, eravamo in moto insieme. Mamma esattamente. Mia. No, io la escludo, la tappa bidone, perché domani entrerà in azione la squadra di Vingegaard, appunto, e pertanto penso che anche una fuga difficilmente potrà andare.
2: Allora, ricordiamo la vittoria di Vallerini, la prima di un'italiana a questo Giro 109, maglia rosa che resta sulle spalle di Alfonso Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, davanti a Rieta e Scaroni. Questi primi tre, maglia azzurra per Diego Pago Siviglia, maglia ciclamino sulle spalle di Magnè, arrivato terzo quest'oggi sul traguardo bagnato di Napoli, con le polemiche di Jonathan Milan bloccato dalla caduta di Groenewegen e di altri e dunque impossibilitato a partecipare allo sprint. Vi ricordo le pagelle sulla nostra pagina Facebook Radio 1 Rai con Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto attorno alle 18.40-18.45. Però Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Albert Solari, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro, il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni.
5: E la nostra squadra qui con in cabina di regia, nel vero senso del termine, Ombretta Conti, con Federico Foroni che ha dato il cambio a Emanuele Rinaudo alla console e quindi alla parte tecnica a firmare, appunto, come è giusto che sia, la messa in onda di un programma da vivere in diretta, non soltanto relativamente al ciclismo, per carità, abbiamo anche ascoltato la voce di Sinner, che si è qualificato per le semifinali, e ricordiamo che ieri era toccato a Dardeni, non sono nella stessa parte del tabellone. Finisce qui sulle strade del Giro, che ritornerà domani. Adesso la linea passa ai colleghi dell'informazione. Grazie a tutti per averci seguito e naturalmente non perdete i nostri programmi che seguiranno. Grazie ancora.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
3: Sì, purtroppo la notizia è confermata, è stata data prima dalla polizia maldiviana, poi confermata dalla Farnesina. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Sembra che fossero scesi ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Naturalmente la ricostruzione dell'incidente nelle acque dell'Oceano Indiano è ancora in corso e non sono stati soprattutto resi ancora i nomi delle vittime. I 5 turisti che erano ospiti su una barca da crociera subacquea sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimatà, che è una località molto frequentata dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino tutti insieme e l'equipaggio della barca ne ha segnalato poi la scomparsa quando non li ha visti riemergere nemmeno a mezzogiorno. E quello che va detto è che un altro elemento che può anche aver ostacolato la situazione di ritornare su a galla in qualche modo sono le condizioni meteorologiche nel sito di immersione, che oggi sono pessime, tanto che l'Ufficio Meteorologico Nazionale aveva emesso un'allerta gialla, che è ancora adesso in vigore. Più tardi, appena avremo maggiori notizie, vi informeremo.
2: Oltre 2 ore di vertice bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo: commercio, tecnologia, crisi internazionali. C'è intesa sulla questione Iran, ma resta aperta quella di Taiwan.
4: Un invito all'amico sia alla Casa Bianca per il 24 settembre. Trump conclude così il suo brindisi al banchetto di Stato offerto dal presidente cinese alla delegazione americana. Nell'ultimo evento della giornata, Xi definisce storica la visita dell'omologo statunitense e il benvenuto non è stato da meno. Davanti alla grande sala del popolo su piazza Tiananmen, Trump è stato accolto da fanfare e salve di cannone, guardia d'onore e bambini festanti. Nel bilaterale tanti temi sul tavolo: commercio, sicurezza, tecnologia e le crisi internazionali. C'è intesa sull'Iran, no all'atomica per Teheran e riapertura dello stretto di Hormuz. Su Taiwan il presidente cinese dice: dobbiamo essere partner piuttosto che avversari. I nostri due paesi potrebbero scontrarsi se la questione venisse gestita male. Ma la politica nei confronti dell'isola non cambia, ribadisce il segretario di Stato Rubio. Al seguito del presidente americano, una folta delegazione di top manager. A loro Xi Jinping promette una Cina ancora più aperta. Da Pechino nell'Oporto GR1.
2: Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, approvata la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passa al vaglio del Parlamento per la necessaria autorizzazione. Prima della riunione a Palazzo Chigi, vertice tra la Premier Meloni e Vice Salvini e Tajani. Fermato a Taranto un 6° giovane nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako, ucciso il 9 maggio scorso. Un 22enne accusato di avere partecipato all'aggressione insieme con altri ragazzi, anche minorenni, che avrebbero accerchiato la vittima mentre andava al lavoro in bicicletta. Il pestaggio sarebbe poi degenerato fino alle coltellate mortali. Le indagini proseguono tra immagini di videosorveglianza e testimonianze. A Ostia un uomo accoltellato dalla compagna è in pericolo di vita.
5: Una lite appena svegli, i toni che si alzano, poi l'esplosione della violenza alle 7 del mattino davanti agli occhi di sua madre. Stamani presente nella casa di via dei Romagnoli a Ostia, un giovane di 27 anni è stato accoltellato dalla compagna di 25. Diverse le ferite profonde inflitte probabilmente con un coltello da cucina, lo stesso che è stato poi trovato dai carabinieri sporco di sangue. Uno dei fendenti però ha raggiunto il torace del giovane uomo. Soccorso dal 118, il 27enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverato in prognosi riservata. La compagna è stata arrestata dai carabinieri perché gravemente indiziata del reato di tentato omicidio e condotta rebibbia. I primi accertamenti confermano che si è trattato di un episodio di violenza tra le mura domestiche a seguito del violento diverbio scoppiato tra l'uomo e la donna, entrambi romani. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ci fermiamo qui. in linea è il rosso e il nero e il giornale torna alle 19.
0: Il rosso e il nero.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Signore e signori, buon divertimento.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Era il 3 gennaio 1954, questa era la voce di Fulvia Colombo e fu il primo annuncio televisivo della storia.
9: Che nostalgia, non ero nemmeno nato, eppure c'ho nostalgia.
8: Perché scusa, quando sei nato tu?
9: 59.
8: No, no, vabbè, pensavo...
9: Sono tuo coetaneo.
8: Dopo credo. Cristo.
9: Sono vabbè. Tuo coetaneo.
8: No, io sono più giovane di te.
9: Molto.
8: Capito?
9: Più giovane.
8: Beh, ma io sono un po' come i prodotti.
9: Ti levi questi occhiali?
8: Come i prodotti caseari pugliesi. Sono buona sia da fresca sia da stagionata.
9: Mm.
8: Caro Francesco.
9: C'era la bruttina stagionata, ti ricordi?
8: Ma che c'entro io con la bruttina?
9: No,
8: così. Un'associazione di idee. Mm. Luxuria e Storace con il rosso e il nero fino alle 19. Oggi abbiamo deciso.
9: Perché poi ti devi presentare.
8: Perché sono educata.
9: Con nome d'arte, Luxuria.
8: Perché
9: sono Storace d'arte?
8: No, tu non hai arte né parte. Per cui il cognome quello è e quello resta. Sei
9: va
8: solo
9: bene.
8: Anagrafica.
9: Ora parto.
8: Oggi abbiamo deciso di omaggiare questa azienda che ci ospita. Abbiamo voluto fare una puntata speciale dedicata alla RAI, Radio Televisione Italiana, sia come radio sia come televisione. Cominciamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
9: Con un numero di telefono anche, 335-699-2949. Quanti anni ha la RAI? E la TV? E la radio? Sono giorni, settimane, mesi, anniversari in cui c'è sempre un motivo per celebrare una grandissima azienda culturale e anche noi, come ha detto Vladimir Luxuria, non intendiamo sottrarci con una puntata un po' speciale. Chissà chi li ricorda, persino quei fantastici dibattiti moderati da Iater Jacobelli nella TV in bianco e nero delle tribune politiche. Prima di trovarmi qui al microfono, sai, la RAI l'ho conosciuta dalla commissione di vigilanza.
8: Eh sì, perché tu eri presidente, no?
9: Grande presidente.
8: Vabbè, ma non esagerare. Dai.
9: Ancora ricordo quel libro mai stampato su Enzo Siciliano.
8: Cioè?
9: Con quel presidente ero arrivato quasi alla fine del libro, quasi 400 pagine di episodi, aneddoti, persino un manuale di autodifesa dell'utente del servizio pubblico. Ma si dimise prima di arrivare in tipografia. Il colpo di grazia se lo diede da solo.
8: Cioè, poi alla fine questo libro che ha fatto? Che è diventato?
9: Sparito. Insomma, manco dove trovarlo più. Ho visto tanti protagonisti aspiranti, giornalisti e soubrette.
8: Eccomi qua.
9: Ognuno diceva di essere meglio degli altri, però dovevo far fede al soprannome che mi attribuirono, Epuretro.
8: È vero!
9: Nacque da Fini, un'intervista a Carlo Fusi, che allora era il Messaggero, perché non ero presente al colloquio, e dissero, ma dove sono? Ci starai purando?
8: Epuretro.
9: In fondo era meglio di quel riciclator, vedi quando mi emoziono. Cioè,
8: non sai chi stava pensando Epuretro? Pure Giulio un po' Epuretro, secondo te?
9: per favore, mi va via la voce. Meglio di quel ricicleto che aveva caratterizzato altri presidenti e che fu coniato per ironia dai ragazzi di Destra di Terni alla mia prima uscita pubblica da presidente.
8: Vabbè, che bei ricordi,
9: editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
8: All'inizio fu la radio. Era il 1924 e non si chiamava ancora RAI, ma Unione Radiofonica Italiana. Poi nel poi nel 1927 diventa EIAR, ovvero Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche.
9: Ah.
8: Sì, c'era pure Radio Balilla, sì, me lo ricordo. Le famiglie si riunivano attorno alle radio, che in realtà non erano piccole come adesso, erano dei veri e propri armadi per ascoltare la musica e le notizie, cioè proprio pendevano dalle labbra che non vedevano di questa radio. La radio poi diventa Visione e il 3 gennaio 1954 nasce appunto la RAI. All'epoca era un unico canale, non come adesso che ci sono le piattaforme tutte.
9: Un unico programma, il rosso e nero, non sentite altri.
8: In importante perché insegna l'italiano la RAI in una nazione dove si parla prevalentemente in dialetto, con programmi indimenticabili che hanno segnato la storia del nostro costume. A Torino dal 1993 c'è un museo vicino alla Mole che ripercorre la storia della RAI, Radio Televisione Italiana, dove abbiamo il privilegio di lavorare.
9: Lavorare, guarda, è una parolona riferita a te.
8: Grazie. Ma abbiamo il piacere proprio di avere con noi il direttore del Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, che ho visitato, Alberto Allegranza. Direttore, buonasera.
10: Buonasera a voi tutti.
9: Buonasera. Direttore, come sta?
10: Io sto alla grandissima, grazie.
9: Pure se stai in un museo.
8: Ma perché? No, guarda, quell'Egizio dove c'è anche conservata la mummia Storax è un altro museo. Questo è il Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, che appunto ho visitato, è bellissimo.
9: Nel prossimo museo ricordatemi com'ero prima del programma e poi dopo.
8: Senta, direttore, com'è nata l'idea di questo museo?
10: Ma il museo in realtà esiste da più di 30 anni, ma quando mi hanno chiesto di occuparmene circa 7 anni fa sono partito proprio dall'idea di creare un museo non museo, quindi qualcosa che parlasse a tutti, ai giovani, aperto, senza teche, proprio con l'idea di uscire solo dall'idea che il museo è un luogo del passato, ma che fosse soprattutto un luogo del presente e che potesse dare anche ispirazione per il futuro. Poi ho un grande amore per le persone e per la vita, e quindi ho pensato che alla fine la RAI è un'azienda fatta di persone, e attraverso un museo dovevamo raccontare la passione e anche la competenza e l'amore che c'è per le persone della RAI, per la RAI, e che noi riscontriamo nel pubblico tutti i giorni.
9: Direttore, tra i tanti visitatori c'è qualcuno che chiede di vedere dove avete messo tutte le raccomandazioni RAI?
8: Ma che dire?
10: Francesco, in realtà no.
9: Una teca, qualcosa.
10: E scrivono fuori nel nostro libro, scrivono spesso veramente viva mamma RAI, si fanno dichiarazioni.
9: Beh, c'è il mito della raccomandazione RAI, no?
10: C'è il mito, ma noi la trasmutiamo questa cosa.
8: Senti, ho visitato il museo appunto di Torino e mi sono rimasta molto colpita dalle dimensioni delle radio. A Torino magari ti...
9: No, non devo andare, mi devo
8: fagli pagare, fategli pagare il biglietto. Ma non si paga il biglietto.
10: Pagare il biglietto.
8: L'unico,
10: per lui.
8: Solo per te pagherei il biglietto, guarda. Sì. Perché erano enormi le radio, sembravano dei veri e propri mobili queste radio. Ho visto radio veramente...
9: Ma
8: sembravano
9: la trasmittente.
8: Sì, proprio... E sono esposte al museo.
10: Ricordiamoci che anche all'inizio l'abbonamento sia in radio che in TV era per pochi, quindi chi poteva permetterselo comprava, voleva in casa oggetti belli e eleganti che fossero coerenti magari con case di un certo tipo di livello, e quindi diciamo che anche questa cura era figlia di quel momento storico in cui non era ancora per tutti né la radio né la televisione, ecco, e quindi questi sono anche belli proprio per questa ragione.
9: Senta, che storia racconta il suo museo?
10: Racconta una storia di amore per la vita, letteralmente. Il filtro è stato, quando entri nel museo della RAI e dell'infinita storia della RAI, un giovane, un visitatore, doveva essere colpito almeno da una cosa. Quindi noi abbiamo preso, non potendo fare la sintesi della storia della RAI in un luogo comunque relativamente piccolo, abbiamo preso della storia della RAI quello che avesse un'ispirazione nel presente. È chiaro che giochiamo facile con Raffaella Carrà, gli abiti di Canzonissima e quello che ha rappresentato, ma dei racconti che fossero Sanremo, anche il Sanremo. Ogni anno noi aggiorniamo la console, c'è una console molto carina con 4 TV antichi e un TV moderno, il visitatore schiaccia un pulsante e sceglie lui il contenuto della TV in bianco e nero oppure dell'ultimo Sanremo. In questo modo noi abbiamo veramente tantissimi giovani.
9: Che curiosità mi sta mettendo.
8: Certo, devi andare a vederlo, è bello.
10: E l'altra cosa che non è banale è che veramente noi non abbiamo le teche, cioè gli oggetti sono tutti hanno tutti una relazione col pubblico, quindi siamo un po' romantici, crediamo che ogni oggetto abbia un'anima, abbia una sua storia, quindi magari super appassionato viene e si relaziona col telegrafo, con una radio antica e si emoziona. Vi racconto questa perché è bellissima. Un giorno una visitatrice si è inginocchiata davanti a un TV antico ed è stata 10 minuti in ginocchio piangendo, perché quel filmato in bianco e nero le ha acceso dei ricordi d'infanzia e quindi noi vediamo anche cose di questo genere, ma la cosa più bella per me è vedere i giovani che fanno il vostro lavoro, perché noi abbiamo un'area esperienziale dove il pubblico è invitato a fare il conduttore.
8: Direttore, le voglio far sentire quest'uccellino.
9: Entro uccellino.
8: Oh. Nel 1936 nasce l'uccellino della Rai.
9: Eccola.
8: No, non ce l'ho con te. Ci spiega come funziona la riproduzione del cinguettio dell'usignolo, perché tu sei una cornacchia. Scusi.
10: No, proprio noi all'ingresso del museo la prima cosa che trova il visitatore è proprio questo uccellino, che in realtà è una delle poche cose che è in una teca, ed è una scatola, quindi apparentemente è un ingranaggio, è qualcosa di magico che emette questo suono che sembra quello realmente di un usignolo, ma in realtà dentro c'è un meccanismo a soffietto completamente di tipo meccanico che con opportuni ingranaggi, girato da una manovella, riproduce il suono dell'usignolo.
8: Ma lo fate risentire? Oh, che bello.
9: Senza uccellino non campa.
8: Allora, fino a quando non sono avvoltoi, vai.
9: Allora, qual è il più grande protagonista che vede l'attenzione dei visitatori?
10: Vado controcorrente e parlo dei bambini delle elementari. Sembra incredibile, ma il telegrafo. Il fatto di scrivere il loro nome con questo codice un po' magico, punto linea, linea punto, schiacciare il tasto Morse e pensare che nell'Ottocento comunicavano così, crea un fascino nei bambini che è veramente sorprendente. La Carrà è la più amata.

0: non posso non dirlo, la Carrà è...
1: Sono esposti gli abiti della Carrà.
0: Sono gli abiti della Carrà ed è amatissima da tutte le generazioni. Poi quando vengono i turisti sudamericani o spagnoli ballano tuca tuca veramente in modo spontaneo.
1: Sì, lo facciamo tutti i giorni io e Storace il tuca tuca, lo sai?
0: Immaginavo, sì, immaginavo.
2: Non dà sfogo alla sua fantasia.
1: Senta, direttore, io con grande emozione, come un auspicio affinché finiscano tutte le guerre, tutte le morti civili, vorrei un giorno riascoltare questo annuncio di una fine di tutte le guerre. Era il 9 maggio 1945 e Corrado annunciava in radio la fine della Seconda Guerra Mondiale.
3: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
1: Che emozione ascoltare questa voce di Corrado, del grande Corrado. Quanti anni avevi tu nel 1969, Francesco?
2: 10.
1: Io 4. Era il 20 luglio 1969.
2: Eri già vecchia?
1: Ascoltiamo l'allunaggio del modulo lander dell'Apollo 11. Era la voce di Tito Stagno. Ascoltate.
4: Ha toccato il suono lunare.
2: Che posto ha, direttore, la radio nel suo museo?
0: È il posto da principe, nel senso che addirittura ancora in tanti il nostro museo lo chiamano museo della radio, perché nasce come museo della radio e la sua storia era totalmente collegata alla radio.
2: Che bello, il principe e non la principessa, caro Vladimir.
0: Vabbè. È proprio così. Io ho fatto semmai un lavoro di arricchimento e ho dato un po' di spazio alla TV, perché proprio non c'era lo spazio nella TV quando ho realizzato il museo. Quindi la radio è totalmente protagonista. Le due cose che avete fatto sentire, noi le facciamo sentire, ci sono 6 radio nella parte emozionale delle radio, dove di nuovo schiacci un pulsante e senti la voce di Corrado nella radio dell'epoca di quel comunicato. L'idea è proprio che la radio è viva. Un'altra cosa che è molto bella, a proposito di guerra e di desiderio di pace, ci sono le radio della speranza, fatte dai deportati nei lager, che con mezzi di fortuna hanno creato radio,
1: sì,
0: che si
1: vero.
0: Montavano in pochi minuti, e lì si sente proprio Radio Londa, Radio Bari. Mi sembra un po' la vostra sigla, ecco, diciamo così, un linguaggio.
1: Basta che non ci sia un pulsante e si senta la voce di Storace, se no mi scappano.
2: Senta,
1: tutti
2: io
1: i visitatori.
2: Le prometto una cosa, quando verrò voglio fare una scritta sul muro: viva L'apostrofo a radio.
1: Vabbè. Direttore, andresti con noi? Perché c'era la mitica sigla di Fantastico 1982 che ci sta benissimo. Viva la RAI, il grande Renato Zero.

0: Renato Zero, viva la RAI, anche il video meraviglioso. Siamo sempre col direttore del Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, Alberto Allegranza. Io voglio ascoltare con lei un estratto da Non è mai troppo tardi, che era un programma televisivo italiano di Alberto Manzi, prodotto proprio dalla RAI, che era proprio in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione tra il 1960 e il 1968.
1: Imparare a leggere e scrivere per conoscere tutto il resto dell'umanità.
0: La RAI è stata utile, la radio è stata utile anche per uniformare linguisticamente l'Italia.
2: Certo, infatti noi una delle cose che abbiamo proprio nella TV in bianco e nero è questo racconto meraviglioso del maestro Manzi e di come effettivamente la televisione ha permesso, ha facilitato un'armonizzazione culturale nel dopoguerra, ed è una delle cose che anche queste più emoziona il pubblico di tutte le età, e lo usiamo moltissimo con le scuole, perché quando facciamo i percorsi didattici far vedere appunto il maestro Manzi quel periodo storico ai bambini degli elementari intanto appassiona molto le maestre, perché c'è il senso educativo anche della visita al museo, e per i ragazzi è di nuovo un flash di

0: di consapevolezza e forse anche di gratitudine per dove siamo oggi, perché bisogna anche guardare il lato positivo.
1: Ho un'ultima mia domanda, sai, io sono come lei ospite di Luxuria in questa trasmissione perché comanda lei.
2: Anzi, poi portami pure il caffè.
1: Sì. Senta, ci sono pagine di sport che mettete in evidenza?
2: Sì, le sta chiedendo se c'è la magica, capito?
1: No, non chiedo.
0: La magica, diciamo che abbiamo una radiocronaca di Nicolò Carosio, meravigliosa, dei mondiali, dove abbiamo vinto per 2-1 i mondiali in Italia, e quella è la prima pagina proprio per onorare la radio, quando la radio raccontava il calcio e non c'era ancora la televisione.
2: C'è un abito in particolare che mi emoziona molto, perché col Museo Nazionale del Cinema quest'anno e il Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino, lei ci ha dato la possibilità di far vedere l'abito della Vaudetti proprio dentro la mole, al suo primo annuncio a colori.
1: La mole della Vaudetti?
2: La mole antonelliana.
0: Sì, anche questa è una storia molto bella e romantica, perché Rosanna Vaudetti, che secondo me è una donna veramente eccezionale per intelligenza e sensibilità, è venuta con una visita privata al museo senza dirci niente. Abbiamo scoperto durante la visita che era lì, si è innamorata del nostro museo, che ha definito un museo affettuoso per racconti, e poi mi ha cercato e mi ha proposto di accogliere questo suo abito iconico, e quindi tutto nasce da un suo gesto d'amore, e poi questo abito appunto è arrivato anche a dare, come dire, la sua energia al Lovers Festival, e quindi è una storia che è viva, anche perché ci tengo molto a dire che il nostro è proprio un museo del presente, e sappiamo che Rosanna sa benissimo, e magari ci sta anche ascoltando, quindi è un museo che vuole parlare non solo del passato ma del presente e anche del futuro con fiducia.
2: Ovviamente noi ricordiamo anche con tanto affetto i grandi, tra cui Pippo Baudo, ma anche Enzo Tortora, che dopo la soluzione nel 1987 ritornò alla conduzione di Portobello.
3: Dunque, dove eravamo rimasti?
2: Ma visto che noi vogliamo finire in allegria, vogliamo finire così.
3: Allegria!
2: Ricordando il grande Mike Buongiorno e ringraziando il direttore del Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino, Alberto Allegranza.
4: Buonasera,
2: grazie.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Grazie. E a proposito di voci, voi dovete prestare attenzione a questa voce che sarà l'ospite misteriosa nella seconda parte. Ascoltatela bene.
4: Certo.
5: Ciao Vladimir, ciao Francesco. Sto arrivando da voi. Avete capito chi sono?
2: Accento statunitense. Non diamo mamma aiuti,
4: mia,
2: eh?
4: Mamma mia.
2: Capito? Oh. Vale. Un mio stilista preferito era Valentina.
4: Valentino. È una che vale.
2: E non Crepax mai, tra l'altro. Sempre viva. Il numero qual è?
1: 335-699-2949. Vediamoci al più presto.
2: Informazioni regionali sul traffico, rientriamo.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Onda Verde, viaggiare informati.
7: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. È un veicolo in fiamme che ha preso fuoco da pochi minuti. Sulla A4 coda tratti tra Cessalto e Sanstino in direzione di Trieste. Sulla A22 code per 4 km per traffico intenso tra Nogaro Le Rocche e Verona Nord. Ancora sulla 13 code tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14. Sulla 1 la Roma Napoli, coda tratti segnalate tra Asse Mediano e Casori in direzione di Napoli. Sulla 16 code per 2 km tra Pomigliano d'Arco e l'allacciamento con la 1 in direzione Napoli, tempi di percorrenza 40 minuti circa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
1: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1.000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Bottino di oltre 100.000 euro per un colpo notturno in una gioielleria di San Vito al Tagliamento, un blitz di pochi minuti e la fuga.
16: Tavolo in prefettura Trieste per contenere gli episodi di violenza. Monfalcone inizia il progetto controllo di vicinato.
15: Robotizzazione e intelligenza artificiale, la sfida tecnologica di Fincantieri per crescere ancora dal militare al civile.
16: Startec, le assicurazioni dell'amministratore unico alla regione sugli stipendi, ma il piano industriale traballa.
15: Tor Viscosa, la denuncia di 6 associazioni alla Caffaro, le bonifiche non sono state completate.
16: Giampaolo Dianin, 63 anni, Veneto della provincia di Padova e il nuovo arcivescovo di Gorizia.
15: 18:31, buonasera da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Cronaca nera in apertura con il maxi furto della scorsa notte in una gioielleria di San Vito al Tagliamento. Bottino ingentissimo, erano in 3 gli autori del blitz.
17: I proprietari della gioielleria, svegliati dall'allarme scattato intorno all'una e mezza di notte, si sono precipitati in Piazza del Popolo. Sono arrivati 30 secondi troppo tardi. Si sono trovati davanti una scena definita dal sindaco di San Vito al Tagliamento apocalittica. La vetrina sfondata, per terra la schiuma di un estintore, ma anche i cocci di un bicchiere che una vicina del piano di sopra ha lanciato

0: ai ladri nel tentativo di fermarli. Degli orologi e gioielli in esposizione non è stato toccato nulla. I rapinatori sono entrati e si sono diretti subito verso la porta di destra che conteneva oro e preziosi per un valore che potrebbe oscillare tra i 100 e i 300 mila euro. Hanno portato via tutto, con velocità ma senza neanche troppa fretta. Fuori parcheggiata un'auto nera utilizzata per l'arrivo nella piazza centrale di San Vito al Tagliamento e per la fuga. Per coprirsi con del fumo hanno azionato un estintore, un'azione organizzata e pianificata nei minimi dettagli. Tre malviventi a volto coperto, per introdursi nel negozio sfondando la porta, hanno utilizzato prima un martello, poi una pinza cesoia idraulica integrata da un dispositivo di illuminazione. Probabilmente una di quelle, indicano gli inquirenti, rubate dai comandi dei vigili del fuoco. Ancora sotto shock i proprietari al mattino. Hanno lasciato quello che volevano lasciare e hanno preso quello che volevano prendere, senza alcun indugio, dice il primo cittadino Alberto Bernava. La comunità di San Vito, aggiunge, si è fin da subito stretta intorno ai titolari. Oltre 110 le telecamere in città, incluse quelle ai varchi. Le immagini della videosorveglianza, pubblica e privata, sono già al vaglio della procura di Pordenone. Rilievi affidati al reparto operativo sezioni investigazioni scientifiche dei carabinieri di Pordenone, coordinato dal sostituto procuratore Carmelo Barbaro, indaga il nucleo investigativo dell'arma. San Vito al Tagliamento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Accoltellamenti e risse a Trieste nelle ultime settimane, diversi gli episodi, ha fatto il punto questa mattina una riunione in prefettura.
2: Non solo un rafforzamento delle misure di sicurezza, ma anche un coinvolgimento maggiore dei servizi contro l'emarginazione. Sceglie di rispondere così il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Trieste agli ultimi episodi di violenza avvenuti in città, dall'accoltellamento in Piazza Libertà all'assalto in questura. Nel corso della seduta si è deciso di aumentare i servizi di vigilanza e di pattugliamento nelle aree più delicate, tra queste proprio Piazza Libertà. Il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi.
3: Si cominciano a fare delle attività più puntuali nella parte nucleare, quindi centrale della piazza, con controlli delle persone che sono all'interno, visto che si verificano di nuovo degli episodi.
2: Un'attività che si aggiunge a quelle già messe in atto da circa un mese.
3: Già un contingente di uomini, una decina di uomini, era dedicato nelle ore serali e c'è tutte le sere in Piazza Libertà.
2: Il secondo capitolo riguarda l'episodio della questura dove l'aggressore ha tentato di rubare la pistola d'ordinanza a una poliziotta, risvegliando ricordi dolorosi per la città. Qui la risposta, sottolinea il prefetto, è più ampia e coinvolge le realtà sia sanitarie sia sociali che affrontano il fenomeno del disagio anche psichico.
3: Anche loro dovranno prendere parte perché noi abbiamo piena contezza della loro autonomia e indipendenza, ma avere consapevolezza che poi ci sono soggetti che possono arrecare particolari problemi alla cittadinanza.
2: Tra le questioni esaminate anche quelle della videosorveglianza con misure per rendere più veloce la condivisione delle immagini con le forze di polizia. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Multe per oltre 250.000 euro a locali pubblici del Goriziano controllati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri. Nel corso di alcune verifiche i militari hanno scoperto 8 lavoratori in nero in un bar e un lavoratore irregolare in un salone di parrucchiere. L'attività di un'impresa edile, quella del negozio di acconciature, di 3 locali di ristorazione sono state sospese per gravi violazioni in materia di sicurezza.
1: A Monfalcone è in avvio il progetto sperimentale controllo di vicinato, come già sperimentato altrove, viene formalizzata la collaborazione tra i cittadini e le forze dell'ordine.
5: Fornire un ulteriore contributo all'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio istituzionalmente svolta dalle forze di polizia. Ruota attorno a questo concetto la sottoscrizione da parte della Prefettura di Gorizia e del Comune di Monfalcone di un progetto sperimentale denominato controllo di vicinato, nel quale singoli cittadini potranno collaborare attraverso un'attività di mera osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadano nella propria zona di competenza. Volontari che saranno formati dalle varie forze di polizia e che avranno come interlocutore diretto dei coordinatori di zona. Le persone interessate non dovranno fare altro che inviare una domanda al comune e rendersi disponibili. L'obiettivo è quello di valorizzare la massima collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. Ester Fedullo, prefetto di Gorizia.
6: I cittadini diventano essi stessi protagonisti della sicurezza urbana perché, come sappiamo, la sicurezza è un concetto ampio che non è rimesso esclusivamente alle forze di polizia che fanno un controllo capillare e visibile su tutto il territorio.
5: Il comune di Monfalcone conta di far partire l'iniziativa entro i primi giorni del giugno del 2026. Luca Fasan, sindaco di Monfalcone.
7: È un sistema integrato di sicurezza che noi già portiamo avanti da 10 anni, che rafforza ancora di più quella che può essere per i cittadini la percezione di sicurezza, ma soprattutto il rafforzamento del rapporto che c'è tra cittadini, istituzioni e forze dell'ordine.
5: Coloro che collaboreranno dovranno avere il nulla osta da parte delle forze di polizia e non potranno intervenire direttamente, ma solamente comunicare le criticità e i pericoli osservati. Luigi Di Ruscio, questore di Gorizia.
8: La sicurezza è un bene di tutti, la sicurezza percepita e partecipata è fondamentale, questo anche come messaggio che va veicolato ai giovani. Il bene sicurezza è un bene che tutti insieme possiamo garantire, sta a noi poi professionisti della sicurezza realizzarla.
5: Gorizia, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: All'Assemblea Societaria per l'approvazione del bilancio consolidato 2025, Fincantieri illustra con l'amministratore delegato Folgero le nuove strategie per consolidare la propria leadership in alcuni settori e crescere in altri. Imprescindibile oggi quello militare.
9: Tra superpoteri digitali e la conquista dei fondali, Fincantieri lancia la sfida tecnologica nel cuore del Mediterraneo. All'Assemblea di Trieste l'amministratore delegato Pier Roberto Folgero ha descritto l'intelligenza artificiale come uno strumento per la robotizzazione delle navi e il controllo remoto, definendola un superpotere fondamentale per il futuro. Mentre il Mediterraneo diventa un gigantesco laboratorio per la subacquea, tra cavi strategici, miniere sottomarine e sicurezza, il gruppo consolida la propria leadership come piattaformista. Ogni miliardo investito nel settore genera una ricaduta dell'80% sul sistema Italia, con tecnologie che migrano poi verso il comparto civile e le navi specializzate. L'indotto, e in particolare il rapporto con i fornitori, è al centro del piano. Pier Roberto Folgero, amministratore delegato a Fincantieri.
10: Noi abbiamo lanciato nell'ambito del piano industriale un progetto strategico che si chiama Evoluzione Indotto, che è proprio pensato per riarticolare le filiere di subappalto, accorciarle il più possibile, a seconda ovviamente della merceologia, con l'idea di creare un numero di interlocutori idoneo, sia come numero, sia come taglia e caratteristiche, per essere in grado e capace di gestire temi al meglio, come la qualità e come la sicurezza.
9: Questo si riverbera anche nei rapporti con le istituzioni locali, Regione e Comune di Monfalcone.
10: Nel momento in cui un'azienda rappresenta una realtà importante dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista delle PMI e dal punto di vista del PIL, diciamo, i rapporti con il territorio non possono che essere buoni, per il semplice fatto che si svolgono in un contesto virtuoso. Non vorrei stare nella stessa situazione senza lavoro e senza occupazione.
9: Trieste, Andrea Saulo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Incontro Regione Startech a Trieste, ci sono le garanzie per gli stipendi dei 320 lavoratori, ma non ci sono molti progressi sulla sostenibilità del piano industriale. Lunedì in programma un nuovo incontro a cui ci saranno anche i sindacati.
11: Le retribuzioni di maggio arriveranno in tempo con l'annunciata maggiorazione del 5%, ma sulla sostenibilità del piano industriale le nuvole non si rischiarano. Alla Startech di Trieste continua a mancare un solido partner industriale in grado di investire sul progetto, dopo l'uscita di scena del fondo Mountain X e dell'israeliana New Photonics, che ha causato un ritardo di 2 settimane negli stipendi di aprile, saldati solo lo scorso lunedì. I vertici dell'azienda hanno presentato un elenco di potenziali investitori, finanziatori e clienti, ma le certezze restano lontane. È quanto emerso dal tavolo al Ministero delle Imprese, che ha visto sedersi faccia a faccia ai vertici dell'impresa, Confindustria Alto Adriatico e gli assessori regionali Rosolenne e Bini, ma non i sindacati. La speranza è ora di sapere qualcosa di più sul futuro della Startech dal nuovo incontro in programma lunedì prossimo, anche con i rappresentanti dei 320 lavoratori del sito triestino. Il Ministero ha sottolineato la necessità da parte dei vertici dell'azienda di fornire un riscontro puntuale e urgente. Gli assessori Rosolenne e Bini hanno ribadito l'attenzione della Regione, insieme agli uffici ministeriali, nel monitoraggio quotidiano della situazione e l'impegno per tutelare la continuità produttiva e occupazionale del sito giuliano. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: A Tor Viscosa diverse associazioni denunciano le mancate bonifiche dei siti inquinati. Questa mattina si è tenuto un flash mob.
12: La messa in sicurezza di due discariche negli ultimi 18 mesi è quasi nulla rispetto a quanto bisogna ancora fare. Lo denunciano ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica Italiana, Lega Ambiente e Libera, associazioni che in nome del popolo inquinato chiedono ecogiustizia per il sito di interesse nazionale nell'area Caffaro di Tor Viscosa. Nessun ettaro di suolo o di falda è stato finora risanato e certificato, dicono gli ambientalisti. Un flash mob per tenere alta l'attenzione e chiedere tempi più rapidi. Anche sul fronte della caratterizzazione dei sedimenti lagunari il quadro resta critico. Luisa Contin, Lega Ambiente.
13: 201 ettari di terreno inquinato devono essere bonificati, lo chiedono gli abitanti di questa zona.

0: al settore farmaceutico. Nel 2021 la Corte d'Appello di Milano aveva riconosciuto per Tor Viscosa un danno ambientale da 117 milioni di euro. Per questo lo stesso comune, poco più di 2.000 residenti, prova a ripensare alla zona dopo le bonifiche grazie ai 48 milioni di euro già stanziati. Si guarda ad impianti fotovoltaici e progetti di reindustrializzazione del polo chimico. Serena Marcolin, Agesci.
1: I cittadini non vengono coinvolti, tantomeno le associazioni, per cui questo comporta una sorta di dubbio rispetto a quello che viene svolto anche sostanzialmente, e quindi chiediamo maggiore trasparenza.
0: Tor Viscosa, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sono state riconfermate anche per l'anno in corso le bandiere blu a Grado e Legnano Sabbiadoro. I due comuni sono gli unici in Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto il riconoscimento che la Fondazione per l'Educazione Ambientale ha assegnato quest'anno a 257 località rivierasche e a 87 porti turistici di tutta Italia. Novità fra gli approdi turistici in regione, la bandiera blu a Porto Maran di Marano Lagunare.
3: Uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo coperto su tutta la regione, ci sono state precipitazioni, in montagna anche nevose come quella di Sappada, davvero fuori stagione. Ricordiamo che c'è un'allerta meteo della Protezione Civile in corso, durerà fino alle 6 di domani mattina. Vediamo le temperature registrate alle 17, a Trieste 18,5 gradi, Gorizia 13, Udine e Pordenone 11 gradi. Nell'area montana Tolmezzo 8, a Tarvisio 4, a Sappada 2 gradi, sul Piancavallo 5, a Forni di Sopra 4,5 e ancora in quota sullo Zoncolan 5 decimi di grado positivi, sull'Ussari 0. Sulla costa Grado 13,5, a Lignano 12,5.
2: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: cielo in prevalenza coperto, nel corso della giornata rovesce, temporali sparsi, presenti a più riprese, non si escludono del tutto temporali localmente forti in pianura. Sono attese piogge moderate a ovest, abbondanti a est, anche intense verso le Prealpi Giulie, quota neve a 1300-1600 metri circa.
3: A Gorizia questa mattina l'annuncio del nuovo arcivescovo Giampaolo Dianin, 63 anni, veneto di Teolo.
4: Con molta gioia desidero comunicare che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha nominato oggi il nuovo arcivescovo metropolita dell'Arciocesi di Gorizia. Sua Eccellenza Monsignor Giampaolo Dianin, finora vescovo della diocesi di Chioggia.
5: A mezzogiorno in punto, l'amministratore apostolico di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, annuncia nella sede vescovile del capoluogo isontino il suo successore, che entrerà nella diocesi il 12 luglio, in occasione della festa dei santi patroni della diocesi goriziana, Ermacore Fortunato. Monsignor Dianin, 63 anni, originario di Teolo nel Padovano, è stato ordinato sacerdote il 7 giugno del 1987 e può contare su una solida e corposa formazione culturale, conseguendo la laurea in teologia morale presso l'Università Gregoriana di Roma. Dal 2009 al 2021 è stato rettore del Seminario Maggiore di Padova, per poi essere nominato vescovo di Chioggia. Esperto delle problematiche familiari, ha insegnato la morale sessuale e matrimoniale alla Facoltà Teologica del Triveneto. Redaelli e Dianin si conoscono da tempo, data la frequentazione nella Conferenza Episcopale Triveneta. Carlo Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia.
6: L'ho conosciuto già da diversi anni, tra l'altro una persona che collabora anche col Dicastero per il Clero, di cui da poco sono diventato segretario, perché è incaricato da parte della Santa Sede di visitare i seminari italiani. Quindi è una persona con cui sicuramente ci sarà anche in futuro una grande collaborazione.
7: Nella lettera che le ha inviato ha detto che vuole imparare sia lo sloveno che il friulano.
6: E so che è un po' preoccupato, come anch'io quando sono venuto 14 anni fa, però so che sicuramente sia gli sloveni che i friulani hanno tanta pazienza verso il vescovo e sono contenti se almeno qualche parola dice un'attenzione alle diverse culture e alle diverse lingue.
7: Monsignor Redaelli, che diocesi lascia?
6: Ma penso una diocesi sicuramente che, come tutte le realtà, non è perfetta, ma certamente con dei bravi sacerdoti, un laicato molto impegnato, molto disponibile. È una realtà che ha fatto anche un bel cammino anche in occasione di Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura, per essere un po' una realtà davvero di pace e di riconciliazione.
5: Gorizia, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il sindaco Roberto Di Piazza ha conferito questa mattina il sigillo trecentesco della città di Trieste a Paola Del Din. Nata a Pieve di Cadore nel 1923, Paola Del Din entrò in resistenza nelle file della Brigata Osoppo con il nome di battaglia Renata. Fu staffetta informatrice,

0: impegno che le valse la medaglia d'oro al valor militare.
1: Chiudiamo con una notizia di sport: ciclismo. Ancora sfortunato Jonathan Milan al Giro d'Italia nella tappa di oggi da Pestum a Napoli. Lo sprinter friulano è rimasto coinvolto in una caduta a poche centinaia di metri dall'arrivo in volata sul pavé lucido di pioggia. Illeso Milan, ma non ha potuto partecipare alla lotta per il successo che è andato a Davide Ballerini, maglia rosa sempre sulle spalle dello spagnolo Eulalio. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Sono le 18:48, vi lasciamo alla rubrica religiosa del giovedì, prossima edizione del GR regionale domani mattina alle 7:18. Grazie per il vostro ascolto, buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Una cordiale buonasera a tutte e tutti voi che siete all'ascolto della rubrica evangelica settimanale Incontri con la Bibbia. Oggi l'intera cristianità celebra l'ascensione di Gesù al cielo e pertanto Maria Paola Gonano si soffermerà a commentare proprio quel brano biblico che la descrive, così come è contenuto nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, i primi 11 versetti. Leggiamo.
2: Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero, «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo».

Cari amici e care amiche all'ascolto, il racconto dell'ascensione ci colloca in un momento delicatissimo della storia della salvezza. Gesù è risorto, ma sta per salire al Padre. I discepoli lo vedono ancora, lo ascoltano ancora, possono ancora porgli domande e tuttavia sentono che qualcosa sta cambiando. È un tempo di passaggio, un tempo sospeso, un tempo in cui il Signore non è più come prima, ma non è ancora arrivato lo Spirito promesso. E forse proprio per questo è un testo che ci parla così profondamente, perché anche noi tante volte viviamo in tempi sospesi, tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra una certezza perduta e una promessa non ancora compiuta, tra il desiderio di vedere chiaro e la necessità di continuare a credere. Nel primo libro ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Implicitamente Luca ci sta dicendo che il suo secondo libro, Gli Atti, appunto, racconterà ciò che Gesù continua a fare, non più con il suo corpo terreno, ma attraverso i suoi apostoli, non più camminando sulle strade della Galilea, ma camminando dentro la storia della Chiesa. L'ascensione non è l'assenza di Cristo, ma un nuovo modo della sua presenza. I discepoli pensano di stare per perdere il Maestro. In realtà stanno per scoprirlo in una forma più ampia, più profonda, forse anche più universale. Il risorto non smette di operare solo perché non è sotto i nostri occhi. Cristo agisce nella fragilità dei suoi testimoni. Cristo costruisce il suo regno anche quando noi abbiamo l'impressione che tutto sia fermo. Gli apostoli vogliono sapere i tempi, i programmi, il calendario di Dio. Ma Gesù non risponde come loro si aspettavano. Non spetta a voi conoscere tempi o momenti. Ovvero, non vi è chiesto di controllare il progetto di Dio. Questa parola è liberante e scomoda insieme, perché noi vorremmo sempre sapere. Vorremmo sapere quando finirà una prova, quando cambierà una situazione, quando Dio interverrà, quando vedremo la pace. Ma Gesù sposta l'attenzione dal quando al come. Dice, vi dono lo Spirito. Non consegna un calendario, ma una forza. Non offre il controllo, ma una presenza. Il Signore ci chiede semplicemente di essere disponibili al suo Spirito, oggi. Il cuore del brano è qui. Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Il testimone non è il padrone del messaggio, è uno che racconta ciò che ha visto. Un testimone non vi porta a se stesso, ma porta a Cristo. Non offre una teoria, ma una vita trasformata. Ed è significativo che Gesù allarghi progressivamente gli orizzonti. A Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. La testimonianza non può restare chiusa nei luoghi comodi, nella comfort zone, come diciamo oggi. Gerusalemme è il luogo familiare, la Giudea è il territorio vicino, la Samaria è il luogo scomodo, diverso, persino ostile. L'estremità della terra è ciò che non avremmo mai immaginato di raggiungere. Infine c'è l'immagine più bella e forse più provocatoria. Gesù sale al cielo e i discepoli restano lì, con gli occhi fissi in alto. Possiamo comprendere il loro atteggiamento. Ma due uomini in bianche vesti dicono, «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» È quasi un rimprovero affettuoso. Non potete vivere di nostalgia spirituale, non potete restare immobili nel ricordo di ciò che avete visto, non potete trasformare l'esperienza di Dio in una contemplazione sterile. Il cielo non vi è mostrato per fuggire dalla terra, ma per servire meglio sulla terra. Guardare il cielo può significare rifugiarsi nelle emozioni del passato che ci sono care, in una fede fatta solo di interiorità, nell'attesa passiva che Dio faccia tutto. Ma il messaggio degli angeli è chiaro. La speranza cristiana è responsabilità. Chi crede nel cielo deve imparare ad abitare la terra con coraggio. E la Chiesa nasce proprio così, non da persone che hanno tutto chiaro,
ma da persone che non capiscono ancora tutto e tuttavia ripongono la loro fiducia nella promessa. Non da uomini e donne forti, ma da uomini e donne che attendono lo Spirito. Non da gente che guarda il cielo e basta, ma da discepoli e discepole che, dopo aver guardato il cielo, tornano alla città e iniziano a vivere il Vangelo, per essere una comunità sospesa tra cielo e terra, con il cuore rivolto a Cristo e i piedi pronti per la missione.

La riflessione sul testo biblico di questa sera è stata di Maria Paola Gonano della Chiesa Evangelica Metodista di Gorizia. La ascolteremo ancora prossimamente. Ed ora non ci resta che ringraziare tutte e tutti voi per il cortese ascolto e augurarvi un felice proseguimento di serata. E nel salutare vi ricordiamo che l'appuntamento con Incontri con la Bibbia è per giovedì prossimo, stessa ora, stessa rete.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
2: Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
6: Ulisse, ho voglia di navigare!
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave!
6: No, voglio navigare con il gigante!
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare! Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia! Info regolamento su ilgigante.net.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Maldive, tragedia durante un'escursione subacquea, 5 italiani morti in una grotta, tra le vittime una docente di Genova e la figlia. Sintonia e distanza, il faccia a faccia Trump, Xi Jinping a Pechino, accordo su Teheran senza atomiche e libera navigazione Hormuz, fumata nera su Taiwan. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali e a nuove operazioni. Il provvedimento passa al Parlamento, a Palazzo Chigi, vertice tra Giorgia Meloni, Tajani e Salvini. Mario Draghi scuote l'Europa, ormai siamo soli, il compromesso non ha funzionato, serve fermezza con gli Stati Uniti. Mario Draghi scuote l'Europa, ormai siamo soli. L'omicidio di Bakary Sakho, fermato il sesto componente della Baby Gang. A Taranto, sit-in per ricordare il bracciante maliano. Ma il mare è sempre più blu, assegnate le bandiere alle migliori spiagge italiane. Riconoscimenti in 257 comuni e 87 approdi turistici. Liguria in testa, seguono Puglia e Calabria. Lo schiaffo a Brigitte diventa un caso editoriale, la lite tra Macron e la moglie. Un libro svela, tutto nasce da messaggi inviati a un'attrice iraniana. A Cannes arrivano i grandi nomi del cinema d'autore, presentati Fatherland e Storie parallele, e c'è anche un po' d'Italia. Tennis, Sinner in semifinale agli internazionali, il russo Rublev battuto in due set, ciclismo a Napoli, vittoria in volata di Ballerini, il portoghese Eulalio sempre in rosa. Buonasera da Sonia Orando.

0: Jess, in apertura dunque la tragedia alle Maldive. Sono appena stati resi noti i nomi dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea e sarebbe già stato recuperata una delle vittime.
1: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono i nomi delle vittime, tutte italiane, scomparse oggi durante un'immersione nell'Oceano Indiano. Monica Montefalcone, 51 anni, era una ricercatrice dell'Università di Genova, professoressa associata in ecologia. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
2: Ancora oggi purtroppo il mare si conosce poco, si conosce un decimo di quello che c'è sotto ai primi, diciamo, 40-50 metri dell'acqua, e non si conosce ancora praticamente quasi nulla di quello che c'è fino agli abissi di qualche migliaia di metri.
1: Secondo le prime informazioni, 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea, sono morti durante un'immersione vicino ad Alimatà, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando a mezzogiorno non erano ancora riemersi. Si sarebbero immersi a 50 metri per visitare alcune grotte. Simona Decina, GR1.
0: La visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, al centro degli incontri con il leader cinese Xi Jinping, le crisi internazionali ma anche l'economia. Il corrispondente da Pechino.
3: Discorsi di amicizia, brindisi, il banchetto di Stato offerto all'illustre ospite e alla folta delegazione nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen, chiude la lunga giornata. Iniziata alle 10 in punto, quando Xi Jinping inizia a scendere i gradini della scalinata dell'edificio simbolo del potere comunista cinese. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il primo faccia a faccia, dove si parla anche di Taiwan, l'isola della discordia. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei, mentre Rubin in un'intervista afferma la politica USA su Taiwan non cambia. Sull'Iran, vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto, dice Trump, e che l'Iran non abbia il nucleare, riferisce la Casa Bianca, anche se di questo non c'è traccia nel resoconto diffuso dalla parte cinese. Un gran posto, la Cina è bellissima, così Trump a Tempio del Cielo, a chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi, atto d'amore o tattica per sviare la domanda. Cina e Stati Uniti, due superpotenze in naturale competizione, nonostante i convenevoli a favore di microfono. Pechino, Marco Clementi, GR1.
0: Resta alta l'attenzione sul fronte iraniano. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo. Secondo Reuters, uomini iraniani avrebbero sequestrato una nave battente bandiera dell'Honduras al largo degli Emirati Arabi. Da Israele, il ministro della difesa Katz afferma che lo Stato ebraico è pronto a nuovi interventi militari. Intanto, secondo il Financial Times, l'Arabia Saudita avrebbe discusso con gli alleati occidentali un possibile patto di non aggressione tra i paesi del Golfo e l'Iran nel dopoguerra. Tensione a Gerusalemme, dove il ministro israeliano dell'estrema destra Ben-Gvir ha sventolato la bandiera israeliana sul monte del Tempio per i musulmani, spianata delle moschee, affermando «è nelle nostre mani». Intanto l'UNICEF denuncia che dal 2 marzo in Libano sono stati uccisi 200 bambini e oltre 800 feriti nei raid israeliani. A Washington è in corso il terzo round di colloqui tra Israele e Libano. La visita del Papa all'Università Sapienza. Leone XIV denuncia il disagio dei giovani schiacciati da aspettative e competizione. Un sistema distorto riduce le persone a numeri, ha detto. Critiche anche al riarmo globale che sottrae risorse a scuole e sanità. Gli appello a vigilare sull'intelligenza artificiale. Prima di lasciare l'Ateneo, il Pontefice ha invitato gli studenti a essere costruttori di pace e a collaborare per un mondo nuovo. E Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole, un forte monito all'Europa. Da Bruxelles, l'inviato della RAI.
4: I convenevoli durano poco nel discorso di Mario Draghi. Da qui sgrana un pamphlet per chiedere un cambio di passo alle istituzioni europee. Ricevendo il premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente, l'ex premier scandisce: per la prima volta siamo soli, ma insieme. È la sintesi di un intervento che guarda all'America, con cui Draghi ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che i custodi dell'ordine del dopoguerra restino impegnati a preservarlo. L'ex premier riconosce i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma adesso dice siamo in ritardo in settori chiave come l'intelligenza artificiale e dipendiamo troppo da risorse esterne. Serve più coraggio, un federalismo pragmatico, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. La Germania, che pure non gli ha mai risparmiato critiche, lo saluta con una standing ovation.
5: Super Mario.
4: Il cancelliere Merz ironizza, non stupisce che lo chiamino Super Mario. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Gran Bretagna, rimane in bilico il premier laburista Keir Starmer sotto assedio da parte del suo partito. Il primo ministro risponde a Bess Streeting, ministro della salute dimissionario. Sono molto dispiaciuto che tu abbia lasciato il governo, scrive Starmer. Ora bisogna essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione. La corrispondente.
6: Le dimissioni del ministro della sanità che rappresenta l'ala bleriana del partito cambiano ancora lo scenario. Streeting scrive una lettera durissima al primo ministro Starmer. Parla di risultati elettorali senza precedenti in termini di entità della sconfitta. Dove serve visione? C'è un vuoto, scrive ancora. È chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni. Il Labour è nel caos anche perché formalmente la sfida per la leadership non è partita. Servono 81 deputati che sostengano una candidatura. C'è chi pensa che Streeting non li abbia ancora o che il suo sia un modo per convincere Starmer ad accettare il passo indietro ma arrivare alla conta finale in tempi più lunghi, il che darebbe modo all'altro candidato forte, Andy Burnham, sindaco di Manchester, di essere eletto in Parlamento ed essere quindi anche lui in gara. L'altra incognita è chi altro si candiderà tra i nomi possibili, quello del sottosegretario alla difesa Alistair Cairns, ex membro dell'esercito. Molti nel Labour si domandano se Starmer possa ancora fermare la slavina. Dalla sua parte, molti ministri del governo, i sondaggi sugli elettori sono già partiti. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Rai Radio 1, sono le 19:09. Uno stanziamento di quasi 8 miliardi dal governo per la strategia spaziale dell'Italia. Ad annunciarlo Giorgia Meloni, che ha presieduto il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri.
7: Un Consiglio dei Ministri lampo, poco più di 10 minuti, per approvare una serie di accordi con paesi esteri e la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passerà all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo, un incontro ristretto tra la Premier e i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sul tavolo, secondo quanto filtra, ci sarebbero state le spese per la difesa e le nomine di Consob e Antitrust. Questa mattina invece Giorgia Meloni ha presieduto a Palazzo Chigi la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e Ricerca Aerospaziale, ha approvato il documento strategico di politica nazionale che serve a tradurre in concreto gli obiettivi del governo grazie ad un pacchetto di investimenti.
8: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
7: Si aggiunge un tassello importante nel dominio spaziale, una priorità nazionale, ha spiegato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. Al centro degli incontri, anche con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo, i principali dossier internazionali con focus su energia e migrazione e una nuova cooperazione tra Mediterraneo e Golfo per unire Occidente e Oriente, coinvolgendo anche Europa, Asia ed Africa. Carla Macrellino, GR1.
0: Il Senato ha approvato il decreto fiscale con il voto di fiducia. Il testo passa ora alla Camera e va convertito entro il 16 maggio. Soddisfatta la maggioranza, che parla di un provvedimento concreto che continua il percorso di riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano. Per le opposizioni invece si tratta dell'introduzione di nuovi balzelli senza trovare una soluzione stabile e credibile per i rincari energetici. Sentiamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
5: In primo piano la cosiddetta rottamazione quinques. Il testo prevede l'estensione della definizione agevolata anche agli enti locali, includendo quindi debiti come IMU, TARI, bollo auto e multe, con la possibilità di pagare senza sanzioni e interessi. La rottamazione riguarda i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione, in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 2027. Nel decreto trovano spazio anche misure specifiche per settori economici, come l'esenzione da IRES e IRAP per le società.

0: età legate all'America's Gap. Salta invece una delle misure più discusse, la stretta sul telemarketing selvaggio. La norma avrebbe esteso il divieto anche alle società di telecomunicazioni. Oggi è previsto per energia e gas e viene rinviata a un prossimo provvedimento. Il percorso parlamentare prosegue adesso alla Camera per l'approvazione definitiva. Lorenzo Opice, GR1.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Dopo le denunce dei genitori di Chiara Poggi, ha aperto un fascicolo per le offese ricevute via social, mentre nell'inchiesta su Andrea Sempio finisce un appunto su una precedente archiviazione.
2: Un foglietto scritto a mano con una bozza dell'archiviazione ottenuta da Andrea Sempio nel 2017. Gli inquirenti lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che all'epoca non era il reparto che indagava su di lui. Per capire chi l'abbia scritto e perché fosse lì, gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga già sulla presunta corruzione tra l'allora procuratore di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio. L'ex fidanzata del nuovo indagato ricorda la sua irritazione quando scoprì che i carabinieri avevano sottratto una tazzina in un bar per prelevargli il DNA. I difensori di Sempio continuano a dirsi certi di poter smontare ogni accusa, compreso l'audio intercettato in cui, secondo i PM, ammette di aver visto i video intimi di Chiara Poggi. Dopo le centinaia di denunce presentate dai genitori della vittima, aperta a Milano un'inchiesta per diffamazione e stalking nei confronti di blogger, giornalisti e commentatori web per le offese alla memoria della figlia. Gianluigi Tizzoni è il loro avvocato.
3: C'è chi ha sostenuto che Chiara Poggi fosse incinta, magari del fratello, cose che faccio veramente fatica a raccontarvi e che ci sono.
2: Simone Zazzera, GR1.
1: Taranto, per l'omicidio di Bakary Sako, fermato un sesto giovane di 22 anni, sarebbe dunque uno dei componenti maggiorenni della Baby Gang. L'altro, Fabio Sale, di 20 anni, in mattinata ha affrontato l'udienza di convalida senza però rispondere alle domande del giudice. Manifestazione sul luogo dell'aggressione.
4: La foto di Bakary Sako nel centro di Piazza Fontana a Taranto, uno striscione, recita: la violenza non ha colore. Sono in centinaia a sfidare la pioggia e mantenere un presidio proprio lì dove il 35enne Magliano, bracciante agricolo, è stato ucciso all'alba del 9 maggio da una banda di ragazzi a caccia, secondo le indagini, di un extracomunitario da aggredire. E soprattutto la comunità africana e subsahariana a chiedere giustizia per un uomo, dicono, che era arrivato in Italia per lavorare e mantenere la sua famiglia.
5: Questa aggressione è dettata dall'odio.
6: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
4: Accanto a loro ci sono associazioni, sindacati, semplici cittadini.
7: Non è umano quello che è successo.
8: Ha colpito tutti, che non dovrebbe succedere né a Taranto né ovunque.
4: Intanto proseguono le indagini degli inquirenti che questa mattina hanno arrestato il sesto componente della banda. Si tratta del 22enne Cosimo Colucci, che insieme agli altri ragazzi, due quindicenni, due sedicenni e il ventenne Fabio Sale, si avventarono su Sako. In particolare Colucci sarebbe intervenuto in un secondo momento, impedendo al 35enne di rifugiarsi in un bar e partecipando alle fasi finali dell'aggressione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza restituiscono poi la violenza cieca del branco. C'è anche una ragazza che non fa nulla per fermarli. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Assegnate come sempre a metà maggio le bandiere blu. Il riconoscimento è conferito alle località costiere che soddisfano determinati criteri di qualità delle acque e dei servizi offerti.
9: Molto più che semplici medaglie, il rito delle bandiere blu a primavera inoltrata in qualche modo anticipa l'estate stessa, riempendola di elementi simbolici e emozionali in una cornice di controllo e qualità che avvicina e rassicura il nostro desiderio di mare. Quest'anno le bandiere blu sventolano in 257 comuni italiani, 11 in più rispetto al 2025, e non è solo una questione di acque limpide, è il segno di un'attenzione fatta di servizi, rispetto ambientale e accoglienza. In cima resta la Liguria, una striscia di terra sottile dove le spiagge sembrano ritagliate con precisione e cura. Seguono Puglia, Calabria, Campania, Marche e Toscana. E tra le novità spicca Rimini. Da sempre associata alla sua vocazione popolare e festosa, oggi finalmente premiata anche per qualità ambientale e gestione del territorio. Mauro Zanda, GR1.
1: In Francia fa discutere il retroscena rivelato in un libro sullo schiaffo ricevuto un anno fa dal presidente Macron dalla moglie Brigitte durante un viaggio ufficiale e catturato dalle telecamere. Il corrispondente da Parigi.
10: L'agenda ufficiale di Macron riguarda ancora una volta la situazione in Ucraina. Sul piano interno tiene però banco anche una vicenda legata al gossip. Dopo che Florian Tardif, giornalista del settimanale Paris Match, torna in un libro sull'episodio dello schiaffo di Brigitte Macron,

0: al marito Emmanuel scendendo dall'aereo presidenziale al loro arrivo in Vietnam nel 2025. Tardif scrive di una reazione scatenata dalla gelosia dopo che Brigitte avrebbe letto alcuni messaggini tra Macron e l'attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani, rifugiata a Parigi dal 2008. Lo stesso giornalista parla di una relazione platonica tra l'inquilino dell'Eliseo e l'attrice, mentre l'entourage di Brigitte smentisce una reazione legata a sentimenti di gelosia. Tutto questo mentre è quasi terminato il secondo mandato di Macron e il dibattito politico è sempre più concentrato sui candidati che si sfideranno alle presidenziali del 2027. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Immobili Rai, è stato ufficialmente avviato il cantiere di Viale Mazzini a Roma, atteso da oltre 20 anni. A comunicarlo in una nota è l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Non una svendita o un ridimensionamento del servizio pubblico, rivendica Rossi, ma un progetto di ammodernamento che accompagna la della Rai nella Digital Media Company prevista dal contratto di servizio. Nel percorso di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio aziendale anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie. E l'amministratore delegato della RAI Rossi è l'autore della prefazione del volume Onde e Cavalli a Vapore, che sarà presentato sabato al Salone del Libro di Torino. Storia dell'Italia attraverso mezzi, tecnologie e persone che hanno portato radio e TV in tutto il paese. Racconto di un servizio pubblico, scrive, che da più di 100 anni continua a guardare avanti senza mai tradire le proprie reti. Radici, l'inviata.
2: Onde e cavalli vapore, come il servizio pubblico ha messo in moto il paese. Un volume che nasce dalla collaborazione tra la RAI e l'ASI, Automoto Club Storico Italiano. Tra i capitoli che lo compongono, il primo è scritto da Tiziana Ribichesu, vice direttrice, direzione comunicazione, relazioni esterne e comunicazione corporate.
3: Questo è un racconto che parte dal 1924 con la nascita della nostra azienda. Tutti questi mezzi da allora ad oggi hanno praticamente raccontato il paese, facendolo conoscere da nord a sud agli italiani che allora molto spesso non conoscevano neppure la neve, ad esempio, come quando nel 1956 noi facemmo la radio telecronaca delle Olimpiadi di Cortina. Da 2 anni appena avevamo la televisione e lì abbiamo scoperto la nostra grandezza.
2: Qual è la finalità di questo libro?
3: Non dimenticare, ricordando attraverso questi mezzi mobili l'innovazione tecnologica, l'evoluzione dei sistemi radiotelevisivi, intrecciandolo al lavoro delle persone.
2: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: E ora a Cannes, dove al Festival del Cinema sono arrivati i film di 2 grandi autori molto attesi. In entrambi i film c'è anche un po' d'Italia e stasera sul tappeto rosso arrivano le star francesi.
4: Fatherland, il ritorno di Pawlikowski a Cannes con Thomas Mann nella Germania divisa del 49, è in coproduzione con gli italiani Giannani e Mieli di Our Film. Storie parallele, vicenda parigina dell'iraniano Faradì, è coprodotto dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti, perché l'industria italiana a Cannes c'è. 2 dei titoli più attesi, peraltro. Faradì, 2 volte premio Oscar, è stato praticamente sempre premiato a Cannes e stavolta dirige Le Star di Casa, da Catherine Deneuve a Isabelle Huppert, una scrittrice che spia i vicini per rubare storie. Finzione e realtà che si mescolano con Virginie Efira e Vincent Cassel, che si ritrova a sua volta a spiare. Il pregiudizio, il dubbio, la gelosia, ci ha detto. C'è chi non può farne a meno in relazioni così. Non si può vivere. Ed è tutta per loro la Montée des Marches serale. Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Fabio Cardinali e Alessandro Campanella. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Una buona serata.
5: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare.

0: quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
12: GR1 Sport.
13: In studio Alessio Maldini. Dopo Luciano Darderi, Jannik Sinner. Sono due tennisti italiani approdati in semifinale agli internazionali del Foro Italico. Nel primo pomeriggio la vittoria in 2 set del numero 1 del mondo sul russo Rublev.
14: Il sogno nel cassetto, una finale tutta tricolore davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per vivere una domenica perfetta. Prima c'è da scalare la semifinale Darderi-Rud e a seguire ecco Jannik Sinner, oggi 6-2-6-4 al russo Rublev, 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Sinner focalizzato sulla semifinale di domani sera pensando a Parigi.
15: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima. Scambi lunghi, fisicamente sarà tosta.
14: L'avversario di Jannik uscirà dalla sfida tra il russo Medvedev e il lucky loser spagnolo Martin Landaluz. Intanto in finale nel singolare femminile Coco Gauff, che pone fine alla favola della rumena Kirstea. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
13: E l'incontro tra Medvedev e Landaluz è iniziato tra pochi minuti. Lo spagnolo Landaluz è in vantaggio 4-0 nel primo set. A seguire la seconda semifinale femminile tra la polacca Swiatek e l'ucraina Svitolina. Calcio, era attesa per questo pomeriggio la decisione del TAR sulla data e l'orario del derby Roma-Lazio, per il momento fissato lunedì alle 20:45, ma il tribunale amministrativo ha rinviato il caso all'avvocatura dello Stato, che inviterà la Lega Calcio e la prefettura a trovare un accordo entro stasera. Ricordiamo che in contemporanea al derby si giocheranno le partite delle altre quattro squadre impegnate nella corsa Champions: Napoli, Juve, Milan e Como. Carlo Ancelotti resterà commissario tecnico del Brasile fino al 2030, lo ha comunicato la Federcalcio brasiliana. Il suo contratto era in scadenza alla fine del mondiale. E infine il ciclismo: al Giro è arrivata la prima vittoria italiana.
12: Da Napoli la prima gioia azzurra al Giro d'Italia, nel modo forse più inaspettato ma anche più bello. Si arriva di fronte a Piazza del Plebiscito, ultimo chilometro insidioso, doppia curva sul pavè, in salita, piovigina, scivola Groenewegen, nel gruppo si spezza, Milan resta dietro così come Magnè. Davide Ballerini si trova davanti, tira dritto, resiste al ritorno di Stuyven e conquista a 31 anni il primo successo in carriera al Giro.
16: Penso di non rendermene conto neanche io, sono riuscito a entrare in testa, ho visto che i primi due sulla sinistra, se non sbaglio Groenewegen e un altro suo compagno, sono caduti. Neanche il tempo di realizzare e uscire dalla curva che Malucelli si è attaccato alla radio che mi ha detto vai parti, sono caduti tutti, parti, sono partito e ho sperato fino alla linea dell'arrivo che nessuno mi passasse.
12: Polemico Milan che se la prende col disegno della tappa.
17: Mi sembra assurdo fare un arrivo così pericolosissimo, non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così. Si sapeva che sarebbe potuto cadere qualcosa anche semplicemente con un bel tempo, non so, lo trovo semplicemente assurdo.
12: In rosa resta Eulalio, generale immutata, in attesa però del primo grande esame, il blockhouse di domani. Napoli con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
13: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
20: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
21: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
22: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
23: Cosa fanno davvero là dentro?
24: Siamo solo appassionati di cinema.
25: Non può essere solo un film club.
26: Lei ha un ragazzo.
24: Wow!
25: Vediamo tre volte lo stesso film.
24: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
25: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
24: Devo andare.
27: Qualcosa che non va, tesoro.
25: Forse dovremmo parlarne.
28: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: Ufficio cose smarrite?
30: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
29: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
30: Mi sento già più carico.
29: Info su toyota.it.
31: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
32: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante.
33: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
34: Onda Verde, viaggiare informati.
35: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:31 minuti. Continua a essere chiuso il tratto tra Ovada e Masone sulla A26. La Genova Gravellona Toce per un veicolo in fiamme, il tutto in direzione di Genova Voltri. Sulla 7 code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Spostiamoci in Lombardia, tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Baggio e la statale 33, coda tratti poi tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni sulla Milano Brescia e code tra Monza e la tangenziale est. Sulla Venezia Trieste, coda tratti, tracce

0: Salto e Sanstino in direzione di Trieste, sulla 13 code tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14. Siamo sulla 1, code per un veicolo in avaria tra Incisa e Firenze Sud, sulla Roma-Napoli ci sono invece code tratti tra Assemediano e Casoria. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, code tra Doganelle e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
3: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
2: E che ancora ascolta i vinili.
4: Ma sei proprio un boomer.
2: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
4: Ma se non mi sei così male.
5: Ma gli arma la Brancaleone.
2: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
4: Ma ad oggi le cose cambiano.
6: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
10: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
11: Il premier mette a punto in queste ore.
12: The president did what he always would.
13: The Afghan government says they're not surprised.
14: Zapping.
15: Le 19:34 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi, non in studio come al solito, ma a Torino, sul palco del padiglione Rai, qui a Torino, in occasione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ci saremo questa sera, questa è la nostra prima puntata di Zapping dedicata al Salone del Libro, ci saremo anche domani per una seconda puntata. Siamo quindi in diretta dall'inizio alla fine, una puntata tutta dedicata ai libri, al loro mondo, a chi li fa, a chi li scrive, a chi li pubblica, a chi li racconta. Abbiamo molti ospiti questa sera, cominceremo con Francesco Costa, che è il curatore della sezione informazione qui al Salone del Libro e anche il direttore del Post, autore di molti libri, lo conoscete spessissimo, nostro ospite a Zapping quando si tratta di spiegare e di capire che cosa succede in America. Poi sarà con noi Annalena Benini, che del Salone del Libro è la direttrice editoriale, e insomma sarà poi con lei un po' un racconto di questa 38esima edizione. Ci sarà poi Francesco Pacifico, che invece si occupa, con cui parleremo del suo ultimo libro, La voce del padrone, un monologo, e di parecchie altre cose legate allo scrivere, al saper scrivere, all'insegnare, all'imparare a scrivere. Poi andremo avanti con Beatrice Mautino, una biotecnologa e divulgatrice scientifica che porta qui al Salone Vertigine, storia di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo. Poi quest'anno c'è una sezione nuova al Salone, una sezione dedicata ai giovani, il mondo salvato dai ragazzini è, diciamo, lo slogan inaugurale del Salone, ma è anche una sezione fatta, pensata, animata dai ragazzini, dai ragazzi, dai giovani. Saranno con noi un po' dei ragazzi che l'hanno pensata e animata. Poi ci sarà Sebastiano Nata, un scrittore, porta il suo libro Esercizi di salvezza, parleremo di questo libro e anche dei suoi precedenti e delle tante altre cose che fa. Poi parleremo di un libro che ci riguarda, un libro edito dalla Rai, Onde Cavalli a vapore, tra i suoi autori c'è Tiziana Ribichesu, ed è un libro che ci racconta come il servizio pubblico radiotelevisivo ha messo in moto il paese, ma in moto in senso metaforico, ma anche su come lo ha messo su ruote, le macchine, le motociclette, gli elicotteri, insomma tutto quello che nella storia della Rai è servita, insomma, a scoprire, a esplorare, a raccontare il paese, soprattutto ovviamente nei grandi eventi sportivi.

0: sportivi, penso al Giro d'Italia e tante altre cose. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, come sempre la cominciamo con i titoli del TG3, così mentre ci seguite siete anche aggiornati su quello che accade nel mondo, e poi saluteremo Francesco Costa.
1: Trump a Pechino per il vertice con Xi, siamo d'accordo sull'apertura di Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Alto là del leader cinese su Taiwan, se la questione viene gestita male si rischia la guerra. Il Papa agli studenti della Sapienza di Roma, non si chiami difesa o riarmo che aumenta l'insicurezza. In un mondo storpiato dai conflitti siate artigiani pace. Vertice tra Meloni e vice premier su nomine e spese per la difesa, tensione tra Crosetto e Giorgetti, il centro-sinistra stop a commercio con insediamenti illegali di Israele. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione, esploravano una grotta a 50 metri di profondità, tra le vittime una docente dell'Università di Genova e la figlia. Fermato un altro giovane a Taranto, sarebbe il sesto componente della gang accusata di aver aggredito e ucciso Bakary Sakho in città sit-in contro razzismo e violenze. Sinner batte Rublev e vola in semifinale agli internazionali. Con il 32esimo successo di fila, un Master 1000 segna un nuovo record. Sono contento ma sento la stanchezza.
0: 19:38 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, se volete essere con noi oggi qui a Torino, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, e con noi c'è Francesco Costa, bentornato, benvenuto, Zapping un po' a casa tua, insomma ci sentiamo spesso.
2: Buonasera, molto volentieri, Zapping al Salone del Libro, doppiamente a casa.
0: Allora, questo è il terzo anno, mi pare, che tu ti occupi di portare il giornalismo all'interno del Salone del Libro. Al di là del fatto che anche il giornalismo ha a che fare con leggere e con lo scrivere, in che altri modi si aggancia, si interseca alla grande macchina del Salone?
2: Scusami se ridimensiono un attimo, il giornalismo al Salone del Libro c'era già anche prima che arrivassi io, che arrivassimo noi, ma perché non vorrei sentirmi investito di un'eccessiva responsabilità. Ma non solo, come dici, i libri contengono informazioni, informazione, sapere, e oltre che sui giornali, sui libri di saggistica, nei romanzi troviamo un sacco di informazioni che ci aiutano a capire noi stessi il mondo. In questa fase storica in particolare, in cui moltissime persone hanno domande, molte domande, a cui non è detto nemmeno che esista la risposta, tipo come andrà a finire in Iran, cosa accadrà con l'intelligenza artificiale fra 5 anni, che ne sarà dell'Europa,
0: chi vince le midterm,
2: allora non dico che le risposte si trovino nei libri, perché le risposte non ci sono, ma dentro i libri trovi moltissimo che ti aiuta a orientarti e a capire quantomeno quello che sta accadendo. Il mondo salvato dai ragazzini poi ci dà una chiave di lettura in più. Questa è un'edizione particolare anche per questo. Il mondo che attraversa un momento particolare, il mondo in fiamme, il mondo agitato da eventi che ci colpiscono, traumatici, anche quando non ci coinvolgono direttamente, ha forse, se c'è una speranza, la speranza nel fatto che l'informazione, il sapere, i libri formino delle generazioni diverse da quelle che hanno portato il mondo nelle condizioni odierne.
0: Fammi di fare una domanda personale. Certo. Tu sei contemporaneamente un giornalista, certo, e uno scrittore. Si può fare un paragone? Cioè, qual è la tua attitudine quando lavori da direttore del Post, quando scrivi un articolo e quando ti avventuri nella scrittura di un libro?
2: Ma sai,
0: che è un percorso più lungo.
2: È sicuramente un percorso più lungo. Vedo una differenza nel mio caso, ma in molti altri più piccola, perché io scrivo solo saggistica, non scrivo narrativa romanzi e non scriverò mai un romanzo. Dice, ma mai dire mai.
0: Ecco.
2: No, sono abbastanza sicuro.
0: Questo me lo segno.
2: Non giocherò mai in
0: romanzo,
2: serie A, sono abbastanza sicuro.
0: Te lo vengono a rinfacciare.
2: E quindi è comunque un'attività di indagine della realtà, ma è vero che il tempo, il passo e il livello di approfondimento è molto diverso. Io lavoro in un giornale online, faccio i podcast, le newsletter, è tutto molto istantaneo. Per dire delle cose, anche per chi è nato e cresciuto nel mondo digitale, è ancora necessario lo spazio e il tempo del libro. È lo spazio e il tempo del lettore che si prende un momento della sua giornata per capire una cosa che dura più di un minuto e mezzo di un TikTok.
0: Senti, raccontaci un po' quali sono gli highlights della tua operazione sul giornalismo qui in questa edizione del Salone.
2: Sì, ovviamente ci sono tantissimi incontri che parlano di informazione, giornalismo, centinaia, e non è che ci sia il mio zampino, naturalmente.
0: Però tu sei presente in tanti, ho visto.
2: Io sono presente in molti e soprattutto ho cercato, sul mandato appunto della direttrice, di provare a organizzare degli incontri che centrassero alcune grandi questioni. Per esempio domani, venerdì mattina, parliamo dell'informazione.

0: formazione delle notizie sui social media, se è stata o no una buona idea.
1: Tu hai una risposta?
0: È che non credo sia stata una buona idea, ma domani lo chiederò ai rappresentanti imprenditori di tre grosse importanti aziende italiane che fanno informazione sui social media, Torcia, Will e Factanza. Poi parleremo anche con grandi giornaliste da Monica Maggioni, con cui parleremo sia del suo lavoro in Rai, ma del servizio pubblico in generale.
1: Siamo qua.
0: Francesca Mannocchi della Stampa.

0: questo momento è a Pechino a seguire l'incontro.
1: Ci ha lavorato tanto a Pechino, se ricordo.
0: Ci ha lavorato moltissimo, uno dei più grandi esperti.
1: Per il Chicago Times, mi pare.
0: Esatto, di relazioni tra Stati Uniti e Cina, e quindi mai così attuale. Avremo poi sabato Bernie Sanders, senatore statunitense di grande popolarità.
1: Non uno scrittore, però sì, ha scritto pure lui qualche libro.
0: Beh, ormai tutti scriviamo i libri, figuriamoci se Bernie Sanders non...
1: Si è fatto sfuggire l'occasione.
0: È un libro importante perché poi in America ha dato il via a una serie anche di manifestazioni e di slogan contro l'oligarchia, che è il titolo del suo libro.
1: A un certo punto si diceva che l'unica, come dire, emergenza, l'unico affioramento del mondo democratico era Bernie Sanders che girava per l'America, no?
0: Perché dopo la sconfitta del 2024 era l'unico rimasto tra i grandi leader
1: meno intronato,
0: sì, e con un capitale di credibilità personale, perché tutta la classe politica che nel corso del 2024 insistette a lungo su Biden poi finì abbastanza screditata dalla fine di quell'esperienza. Sanders sosteneva Biden, sì, ma ha una storia politica e una serietà per cui anche chi non è d'accordo con lui gli riconosce l'essere un politico di razza, ecco.
1: E oggi che ruolo svolge secondo te? Che cosa racconta? Che cosa ha da dire?
0: Oggi lui mi sembra l'unico che ha delle risposte dentro il Partito Democratico, che non è detto che siano quelle giuste o quelle necessarie, e anzi lui ha delle idee piuttosto radicali e controverse, ma mentre il resto del partito mi sembra non avere ancora davvero capito, per Sanders la risposta c'è ed è la stessa di prima però, ed è un passo, proporre agli Stati Uniti un passo in un senso che per gli europei tutto sommato è normale, più da una sinistra socialdemocratica che esiste dal governo anche in diversi paesi, per gli Stati Uniti è una novità radicale, dirsi socialisti lo è già. Lui oggi controlla un pezzo significativo del Partito Democratico, ma minoritario, eppure è la parte in cui c'è tutta l'energia, l'entusiasmo. L'altro pezzo è quello maggioritario e sta ancora molto male per quella sconfitta e non sa
1: quello non
0: come
1: lo controlla
0: ripartire.
1: Nessuno
0: quello oggi non lo controlla nessuno, c'è una grande gara aperta tra tanti maggiorenti, dal governatore della California Newsom al senatore della Georgia John Ossoff, a Kamala Harris stessa, che sicuramente
1: vuole rientrare in gioco, no?
0: Si contendono in questo momento l'interesse di un elettorato, quello democratico, che però è innanzitutto arrabbiato. A me osservare il dibattito americano oggi ricorda certe fasi del dibattito italiano negli anni di Berlusconi, in cui hai una figura attorno alla quale ruota tutto e attorno a cui tutti si dividono, e chi non è dalla sua parte in questo momento non trova altro che dire che Trump è cattivo, e lo dice in tanti modi diversi, in modo molto duro. Dobbiamo farlo in modo ancora più duro? È ok, ma non arriverà a un livello di severità tale per cui l'americano dice ah ok, mi avete convinto, e quindi serve uno scarto in più.
1: Torniamo alla questione del giornalismo e dei social. Non voglio farti anticipare le cose che direte in quell'interessantissimo incontro che ci hai annunciato, però tu hai detto una piccola anticipazione che forse non è stata una buona idea. Eppure i ragazzini, giovani ragazzi, chiamiamoli come vogliamo, forse hanno a che fare con le notizie proprio solo e soltanto con i social, quindi se glieli spegniamo che cosa gli resta?
0: Ma non solo non penso che bisogna spegnerli.
1: No, certo, però è un'esasperazione.
0: Ma non penso nemmeno che sia stata una cattiva idea, quindi non avremmo dovuto portare le notizie sui social, perché sui social c'è tutto, c'è la vita e ci sono comunque le notizie, ci saranno in ogni caso. Il punto è aver pensato che a quello strumento si potesse delegare interamente l'informazione di un essere umano, e quindi con una scelta fatta non dall'essere umano stesso ma da un algoritmo il cui scopo è farti vedere più pubblicità, non darti quello che ti serve, cose di qualità o vere, e in una successione che ci propone i morti a Gaza, le vacanze dei miei amici, il video di un cane che fa molto ridere, il gol di ieri in Serie A e Zelensky che parla, e tutto questo alimenta la confusione del mondo che già c'è, ma nella nostra testa il caos diventa inafferrabile, non capiamo nulla, siamo solo stimolati sul piano emotivo.
1: Forse corrisponde alla confusione che c'è nel mondo.
0: Probabilmente lo è il riflesso di una condizione del mondo in generale che sui social trova questa forma. Però alla maggior ragione è forse l'idea che i social possano essere non qualcosa da cancellare, ma da cui partire per poi magari leggersi un libro o ascoltarsi un podcast o leggersi un giornale o ascoltare una trasmissione alla radio, andare in un locale in cui si presenta un libro senza nemmeno che serva comprare il libro, ti siedi lì e ti ascolti una conversazione tra due persone che ne sanno, uscire dal telefono, ecco, ma non definitivamente, sapere che c'è anche quel mondo.
1: Ecco, ma le esperienze che tu hai citato prima, Factanza, Torcia, anche il Post se vuoi, no? Che cosa ci hanno detto di nuovo sulle potenzialità di un giornalismo che non è più soltanto carta stampata, che non è più quel fortilizio che io vedevo quando ho cominciato a fare il giornalista? O entravi o non facevi il giornalista, se stavi fuori eri tagliato fuori. Oggi semmai c'è un vantaggio, io le notizie le posso avere anche se se non vengo, come dire, investito con la spada e tutti i crismi, da oggi sei un giornalista, posso inventare.

0: Armelo. Quindi forse questo è un po' un vantaggio.
1: È un vantaggio e non solo. Noi sappiamo che questi algoritmi, se è vero che non premiano la qualità o la verità, premiano l'interesse delle persone. Se TikTok scopre che tu sei molto interessato a una certa razza di gatti, vedrai soltanto video di quel tipo. Ci sono così tante informazioni e così tanti contenuti sull'attualità che girano sui social perché c'è quell'interesse. Questa è un'altra buona notizia. Abbiamo scoperto che non è che i giovani non leggevano i giornali perché erano disinteressati al mondo. Forse era quel prodotto che non parlava la loro lingua, ma sono interessati e come al mondo. Poi, come valeva prima per i giornali di carta e valeva prima e vale ancora per la TV, vale anche per i social, cercare di avere uno sguardo un po' critico e sapere che non ci si ferma lì. Ma te ne dico un'altra di opportunità che ha creato tutto questo: l'accesso alla professione, mostrare che hai del talento, mostrare che hai la capacità di dire le cose. Se vuoi fare il nostro mestiere e fare il giornalista o la giornalista, oggi hai tantissimi modi in più per provare, per farti notare. Prima dovevi solo bussare a un grande quotidiano e non è che era male, ma oggi sono sempre di meno i quotidiani e gli spazi nei quotidiani.
0: Senti, a proposito dei grandi quotidiani, no? Si parla sempre in termini un po' sprezzanti, i giornaloni, i giornali mainstream, però poi questi giornaloni, anche almeno qualcuno di questi, il modo per sopravvivere e anche per prosperare l'hanno trovato. Penso al New York Times, prima c'era Mario Latella che parlava di una sua conversazione con Fenoglio delle Monde, che anche è riuscito, insomma, a crescere, a espandere le sue capacità, il suo reach, no? Il suo modo di raggiungere pubblici diversi. Quindi questi giornaloni, come li dobbiamo considerare?
1: Allora, intanto, come dicevi, ci sono dei modelli di successo anche economico, e il New York Times è il più eclatante, quelli che citavi tu ce ne sono altri, il Financial Times, Diario, anche casi più piccoli. Poi anche sui giornali, nei giornali che sul piano economico vanno male o hanno difficoltà nei conti, io continuo a leggere ogni mattina sui famosi giornaloni cose interessanti, cose utili, cose che aggiungono informazioni a quelle che ho già facendo questo mestiere, quindi lo trovo molto prezioso. Tutti i casi però che abbiamo citato di successo anche economico hanno una caratteristica: sono giornali che sono riusciti a coinvolgere i loro lettori e le loro lettrici in una forma di finanziamento dell'attività giornalistica, che un tempo si faceva comprando il giornale in edicola. Oggi...
0: Però questa è una cosa interessante, perché io mi ricordo un po' di anni fa tutti dicevano come se fosse una verità rivelata: su internet nessuno vuole pagare, perché tanto c'è talmente tanta roba gratuita che tu un euro dalla tasca di uno che va su internet non glielo levi. Invece poi si è visto che non è così.
1: Infatti nessuno compra niente su internet, no? No, lo diciamo col senno di poi, col vantaggio di avere il senno di poi, possiamo dire che abbiamo detto, usando il plurale, una sciocchezza. Non era così, le persone comprano su internet, sono abituati all'idea, nella vita nostra è così, che se vuoi un prodotto, un servizio di un certo livello minimo di qualità, qualcosa dovrai pagare. Se te la regalano il piatto di pasta, forse non sarà buono come quello che hai pagato. Ma soprattutto vuol dire smontare un po' un meccanismo per cui i giornali non lavorano necessariamente per il loro pubblico, ma per gli inserzionisti pubblicitari generati da quel pubblico. Questo gioco oggi funziona sempre meno perché le grandi società del web fanno il pieno della pubblicità, da Meta a tutte le altre, e noi dobbiamo ricostruire delle comunità di lettori. I giornali sono comunità, e quelle comunità, se fai delle cose per cui vale la pena pagare, abbiamo scoperto, pagano. E quindi questa è una gran buona notizia.
0: Per cui anche tu, no, il fenomeno dei festival dove queste comunità, certo, si incontrano, si
1: i giornalisti
0: riconoscono.
1: A teatro, persone che pagano un biglietto per andare a vedere un giornalista e riempiono teatri da 1.000-1.500 persone,
0: Cruciani, per
1: tournée,
0: esempio.
1: Cruciani e anche altri meno noti, e che pure hanno un pubblico che è interessato a quell'attività lì, il giornalismo dal vivo. Ma tanti formati cambiano, e questa è un po' la storia del giornalismo. Le svolte tecnologiche hanno sempre cambiato qualcosa: la stampa a caratteri mobili, e poi internet, e poi social media, e ne verranno delle altre. È rimasta l'esigenza
0: artificiale.
1: Certo, ma è rimasta l'esigenza di conoscere cosa accade nel mondo, e l'intelligenza artificiale stessa non sa scoprire nessun dato che non è stato già immagazzinato da lei, che non, su cui non è già stata addestrata. Non può scoprire cosa c'è qui fuori, serve che una persona ci vada, e poi magari lo racconterà all'AI e l'articolo lo scriverà all'AI. Ma la parte più importante del nostro lavoro non è mai stato scrivere, è stato raccogliere le informazioni, poi finiscono nel pezzo.
0: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie Francesco Costa, grazie che ci
1: grazie
0: hai raccontato
1: voi,
0: un po'
1: mille
0: della tua sezione dedicata all'informazione. Grazie, buon salone e buon lavoro. Allora, Annalena Beniti, veniamo al cuore di questo appuntamento.
2: Buonasera.
0: Veniamo ai libri. Abbiamo parlato di giornali, di social, però siamo qui per
2: abbiamo
0: i libri.
2: Abbiamo parlato di comunità, e anche il salone
0: è una grandissima comunità.
2: È una comunità di lettori e di lettrici che si espande.
0: Ma io quando vengo al salone è un po' come se venissi al compleanno del libro, no? Che una volta l'anno il libro compie gli anni e uno ci va sia per il festeggiato, sia perché ritrova tutti gli amici che normalmente vanno

0: alla festa di quella persona che compie gli anni. Quindi mi sento, ecco, il Salone del Libro all'inizio di maggio è la festa del libro.
1: È la festa del libro, è vero, è la festa del libro e anche di delle persone che i libri li scrivono. E se ci pensi, le persone che scrivono libri, gli scrittori, le scrittrici, dedicano la loro vita alla costruzione, alla creazione di un tempo bello per gli altri, che è il tempo di leggere. E noi al Salone dedichiamo le nostre energie tutto l'anno alla costruzione di questi giorni, perché siano belli, perché siano vivi, perché siano pieni di libri e persone diverse.
0: Ti posso fare una domanda provocatoria?
1: Certo.
0: Che differenza c'è tra venire al Salone del Libro e andare al Salone della piastrella o della rubinetteria o della carta da parati? Cioè, è la stessa cosa o c'è qualcosa di diverso?
1: Beh, non è. Mi vuoi provocare?
0: Esattamente.
1: Molto. Non è la stessa cosa. Non sono mai stata al Salone della piastrella e potrebbe anche molto interessarmi. Però al Salone del Libro c'è al centro di tutto la parola, le parole, tutto ciò che crea immaginazione. Non voglio arrivare a dire cultura, perché forse è troppo.
0: È molto sorvegliata in questo. Però io la domanda te la facevo per la cosa sottintesa era dire: ma siamo, è più importante, più perché leggere ci rende più buoni, ci rende migliori, ci rende cittadini migliori, c'è questo, o invece è un altro il motivo per cui noi onoriamo con tanta festa, con tanta gioia il libro?
1: Leggere ci rende più disposti a capire, a metterci nei panni degli altri, a prendere o non prendere le parti di un personaggio magari miserabile, a scoprire altri mondi. Non so se ci rende persone migliori, mi sembra troppo. Sappiamo anche che ci sono grandi scrittori che non sono grandi brave persone, ma
0: però magari chi legge, però magari chi legge quei
1: infatti,
0: libri potrebbe in qualche
1: infatti,
0: modo
1: infatti,
0: porsi delle domande che altrimenti non si porrebbe.
1: E quindi leggiamo per scoprire qualcosa di noi e degli altri.
0: Beh, il Salone del Libro è una grande macchina di scoprimento, non so se si dica in italiano, di scoperta, perché insomma mette attorno al libro tantissime cose. Quante sono ormai le sezioni? 9, cioè, fate un sacco di collegamenti,
1: sono 9,
0: no?
1: Sì, sono 9 e le sezioni arricchiscono il programma già ricco del Salone. 2800 incontri. Ed è bello perché veramente ogni incontro è pensato, curato. Sono 2008, ognuno di questi 2008 è pensato perché sia anche un qualcosa di più della semplice presentazione di un libro. Infatti poi ci sono lezioni, ci sono monologhi, ci sono incontri, speriamo, sorprendenti. È tutto pensato perché possa stupire. Naturalmente bisogna anche avere lo stato d'animo del lasciarsi sorprendere, per questo anche il mondo salvato dai ragazzini, anche questo tornare a una fanciullezza che ti permette di lasciarti avvincere, sorprendere, stupire e quindi,
0: ecco,
1: leggere.
0: Diciamolo due parole su perché hai scelto il titolo del libro di Elsa Morante. Ha detto, ho visto un po' di interviste, una scrittrice importante, perché è un libro molto strano, è un libro fatto di tante cose, di tanti pezzi, un po' poesia, un po' teatro, un po' autobiografia, un po' qualsiasi altra cosa, no?
1: È un libro totalmente ibrido e inclassificabile, anche nell'impaginazione, così come credo che sia inclassificabile il mondo dei ragazzi, che ci sforziamo continuamente di interpretare, capire, giudicare, raccontare al posto loro. Invece il Salone quest'anno voleva ancora di più dare la parola a loro, che ce lo dicano loro qual è il punto, qual è la bellezza, qual è il tormento, qual è il dubbio, qual è il desiderio.
0: Noi ne avremo qualcuno di questi ragazzi che
1: sono
0: hanno curato.
1: Fuori.

0: che hanno curato la sezione appunto Il mondo salvato dai ragazzini. Con che idea è nata questa sezione? Che cosa poi gli avete chiesto di fare?
1: Gli abbiamo chiesto di indicarci e di costruire, ideare e poi condurre gli incontri che rappresentano le loro istanze e quindi come cambiano le relazioni, le nuove forme di lavoro, lo sport come competizione ma anche come inclusività. Abbiamo chiesto soprattutto di ribaltare gli stereotipi, di provare a ribaltare i cliché, ma non c'è stato bisogno di chiederlo perché sono arrivati con le idee piuttosto chiare. E quindi ad esempio anche la sociologia del Maranza, che è stata un'idea che hanno portato immediatamente loro per così capovolgere un'idea che noi ci facciamo leggendo i pensosi editoriali di noi adulti.
0: Che analizziamo il mondo dei ragazzi. E c'è qualcosa, una, che mi puoi dire che in questa terza edizione adesso sai che non sapevi nella prima? Che sai fare, che hai capito?
1: Bene, ho capito parecchie di cose da 3 anni a questa parte. Una cosa che non sapevo.
0: Che non ti aspettavi di dover fare o di saper fare o di vedere.
1: È che poi che veramente al salone c'è qualcosa di magico e quindi anche quando mi sembra che, non so, c'è la defezione dell'autore, lo tsunami che arriva e solleva le coperture, il ritardo mostruoso, la fila, poi qualcosa
0: si sistema.
1: Magicamente.
0: Beh, la chiave magica anche di Elsamorante.
1: La chiave magica di Elsamorante.
0: Che si rimaterializza.
1: Che speriamo ci porti fortuna in questi giorni.
0: grazie Annalena Benini. Buon lavoro per tutto il lavoro che ti aspetta. Abbiamo appena cominciato. Diciamo.
1: Appena cominciato, grazie.
0: Allora, sono le 20 in punto. Abbiamo appena salutato la direttrice del Salone del Libro, Annalena Benini. Abbiamo un altro ospite già piazzato qui sul palco della RAI all'Oval del Lingotto ed è Francesco Pacifico. Buonasera. Bentornato, non è la prima volta. Io volevo accoglierti con una clip musicale, vediamo se ce la fanno sentire dalla regia. Fammo

0: la fine del patriarcato.
1: Grazie, molto bene.
0: È finito sto patriarcato?
1: No.
0: Non può finire?
1: Non può finire per ancora un secolo.
0: Ah, un secolo, hai fatto i conti?
1: Sì, ho fatto i conti.
0: E lo hai raccontato nella voce del padrone, un monologo, il tuo ultimo libro, Ad Editore.
1: Sì, non può finire, diciamo, quello che io ho raccontato era il padre.
0: Però può andare in rovina, cioè.
1: Sì, senza finire. Sapete un po', state seguendo la politica internazionale, cosa succede quando una cosa non finisce ma va in rovina? Sarebbe meglio se finisse, ma così può succedere qualcosa di nuovo.
0: Cioè, è il vecchio che non finisce, il nuovo non può, cominciare. Non può cominciare. No, è la roba gramsciana.
1: Esattamente quello.
0: E quindi siamo costretti.
1: Ma pensavo fosse di Checco Zalone.
0: Vedi, ma forse l'ha ripresa anche lui. Forse. Ma quindi siamo costretti a camminare tra le macerie.
1: Sì. Sì, anche con dignità. Anche.
0: E questa è la nostra condizione di maschi.
1: Secondo me sì. Secondo me sì. Stavo facendo un esempio oggi, una cosa che ha raccontato nel libro, a un incontro qua fuori, e dicevo, mi chiedevano cosa ti ha fatto capire il femminismo. Quando sono andato a vivere con mia moglie, che è la protagonista di questo libro, e ho scoperto che teneva un trolley pieno, verticale addirittura, dentro lo sgabuzzino, e dice, lì ho capito che, e lei ha detto, perché c'è questo trolley pieno dentro lo sgabuzzino? E lei mi ha detto, perché io quando vivo con un uomo voglio sempre avere una valigia pronta per scappare.

0: questa cosa mi ha illuminato. Quando io l'ho raccontata nell'incontro, ho detto: è stato assurdo, è stato come se mi avesse detto che teneva una mazza da baseball sotto il materasso. E la donna che mi intervistava, Margherita Schirmacher, mi ha detto: ammazza, cioè hai preso una cosa che non era minacciosa, non era violenta, e l'hai fatta diventare una cosa violenta. Questa è la cosa che rimane, almeno.
1: Quindi noi ci aggiriamo tra le rovine, ma ce l'abbiamo anche dentro di noi.
0: Le rovine sono per lo più dentro, nel senso che io, con tutto, tutte le letture femministe che mi sono state imposte in questo ritiro spirituale che è diventata la mia vita, da quando sono sposato appunto con una femminista, ho letto, ho fatto delle pratiche, ho cambiato, e comunque mi viene come metafora di una innocua valigia tenuta per sicurezza da una donna che non si fida molto degli uomini, uso come metafora una mazza da baseball, capito?
1: Perché tu parli di questa cosa come di un evento aereo, mi pare, come se fosse un meteorite che cade dall'alto?
0: La cosa che volevo dire su questo era che noi uomini ci piace molto razionalizzare, spiegarci la realtà in modo da salvare il nostro posto nella realtà, e ho visto molte posizioni sia progressiste sia reazionarie abbracciate come delle grandi verità. Invece quello che voglio dire è che se per millenni la donna è subordinata e considerata meno, un po' meno che umana, diciamo, nel momento in cui inizi a parlare è come se un animale iniziasse a parlare e sei sotto shock. Noi invece prendiamo, sia che siamo conservatori appunto, sia che siamo che abbracciamo le nuove idee, le prendiamo come se fosse una decisione nostra. Invece secondo me è importante vederla proprio per quelle macerie, come per una volta vederci non come quelli che hanno in mano la cosa, ma come quelli che sono stati sovrastati dalla cosa. Penso che sia un movimento che permette molta più novità.
1: Però è interessante il dualismo che si apre, tu lo racconti, no? Da un lato noi maschi siamo contenti di prendere questa corona che ci è pesata sulla testa e sulle spalle per tanti anni, e questo ci dà un senso di liberazione.
0: Deporla, sì.
1: Dall'altro però poi ci viene a mancare qualcosa, cioè ci viene a mancare, diciamo, una sfera di potere e di, come dire, di autoconservazione che viene meno.
0: Sia questa che dici tu, che è quella pratica, sia quella simbolica, che è quella che veramente ti fa sentire che hai il potere, perché un potere senza simboli difficile immaginarlo per le creature rituali che siamo. No, io cerco di dire queste due cose insieme, cioè che noi siamo un po' confusi, secondo me, dal fatto che questo arrivo della donna sembra toglierci qualcosa, quantomeno appunto una posizione simbolica, quando non qualcosa di materiale, ma al tempo stesso sembra aprirci a delle possibilità di una maggiore connessione con noi stessi e con gli altri, no? Una maggiore capacità di parlare, ascoltare. Allora, come fa l'uomo che è stato educato a essere qualcosa di granitico, perché la nostra identità è: ci mettiamo l'abito scuro e quello è il nostro vestito, non ci vestiremo mai diversamente. Come si fa ad accettare l'idea che possiamo essere più multipli, possiamo entrare e uscire da diversi abiti secondo la situazione, secondo anche il rapporto di potere che si crea? Noi non riusciamo a accettarle, quindi fondamentalmente, mi dispiace citare sempre Checco Zalone, ma ci spezziamo perché non riusciamo a piegarci, cioè siamo il contrario della resilienza, non riusciamo a essere tenaci, a piegarci e poi a ritornare al posto, ma ci spezziamo direttamente perché l'equilibrio è stato educato, quantomeno fino a me che sono del 77, del 1977, è un equilibrio per cui ti devi spezzare appena ti è richiesto un cambio di identità.
1: Ma non ci difende da questo il fatto, come tu fai capire in qualche modo, che anche nel progressista, non voglio dire nel femminista, ma insomma nel progressista c'è un elemento di conservazione, c'è un po' dell'essere conservatori, e probabilmente anche nel conservatore c'è un elemento un po' progressista. Questo ci dovrebbe mettere un po' in equilibrio.
0: Però il problema è che non ci guardiamo dentro e troviamo questi elementi. Sì, io sono d'accordissimo con quello che dici, anzi spesso quello problematico è il conservatore, che poi il progressista, perché poi da dentro gli escono fuori cose conservatrici, come me per esempio, e quindi diciamo il problema, appunto, ritorno alla questione dell'identità, sarebbe una soluzione sapere di essere sfumati, di avere più cose dentro, di contenere moltitudini, come diceva un poeta non a caso omosessuale come Whitman, sarebbe la possibilità di un inizio di una vita un po' più duttile, in cui ti puoi adattare veramente ai cambiamenti della storia, tipo un giorno sei un paese potentissimo, il giorno dopo sei un po' meno potente e vai in crisi completamente identità, perché non ci si può adattare, capire, riformulare piani, desideri, obiettivi, capito?
1: Un'ultima cosa volevo chiederti, un po' la tua esperienza del Salone, visto che fai un sacco di cose anche in questa edizione, no? Su un percorso molto legato allo scrivere, all'imparare a scrivere, all'insegnarlo, a come si pensa un libro, raccontami qualcosa di questo.
0: Allora, intanto io sono venuto per la prima volta al Salone quando avevo 25 anni, nel 2003, quando era stato appena comprato da Minimum Fa.

0: Ragazzi, il mio primo romanzo. Quindi il salone innanzitutto per me è, come dicevi prima, il compleanno, diceva Danna Elena Benini, no? Ed è anche un po' sempre un mio compleanno di scrittore, perché ricordo quando sono stato presentato, mi sto commuovendo mentre lo dico, dal mio editore come il prossimo che sarebbe uscito qualche mese dopo. E quindi è un mio compleanno perché misuro la mia crescita, il mio invecchiamento, le cose che prima mi facevano più paura adesso meno, o viceversa. Quindi questo visto dalla mia prospettiva. E poi mi piace fare molte cose, perché appunto dalle persone che conosco di più a quelle che conosco poco, cioè io so che sto tornando a parlare con te, a fare l'esperienza di questo tuo modo incredibile di parlare e pensare velocissimo, no? È un'esperienza che fa parte della mia vita letteraria e culturale. Allo stesso modo mi piace infilarmi negli eventi, perché poi rincontro amici, incontro conoscenti,
1: è la festa del
0: prendo
1: libro.
0: Cose. È proprio la festa del compleanno, sì, la vivo anch'io così.
1: Grazie Francesco Pacifico, grazie di averti in questo salone, buon
0: grazie
1: lavoro. Ci fermiamo per le notizie del meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
7: Via via!
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
15: La spesa intelligente!
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Amore, è fatta!
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto.
19: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste!
17: Ma certo che sì!
19: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione.

0: estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionarie o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping.
2: 14 minuti, bentornati a Zapping in diretta dal Lingotto per la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Diamo subito il benvenuto qui sul palco della RAI all'Oval a Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica e autrice di Vertigine, storia di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo. Grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Allora, ci racconti che cosa racconta questo tuo libro?
3: Allora, il libro parte da una storia personale, una malattia che è arrivata nella mia famiglia e che mi ha colpita in maniera particolare perché io ho una formazione scientifica, lavoro nel mondo della scienza e però mi sono trovata un po' a vacillare di fronte a questa situazione. Quindi magari sono rimasta un po' attratta da soluzioni di non provate efficacia oppure respinta, diciamo così, dai metodi della scienza che io ho sempre spiegato.
2: E difeso.
3: E quindi mi è venuta paura, appunto, un po' la vertigine. Ho detto, caspita, ma allora può capitare a
2: tutti. Hai capito il meccanismo
3: può
2: con
3: capitare
2: cui si
3: anche a me, esatto, e allora ho cercato poi, riapplicando la mia parte razionale, ho cercato di capire quali sono le forze che spingono verso il baratro, fatto di guaritori, insomma di persone che magari cercano di approfittarsene, e invece le forze che ci tengono, no, al di fuori, ci tengono ancorati al sistema, al mondo, diciamo così, della scienza per come l'avevo sempre conosciuta. E quindi, insomma, il libro è una raccolta di storie, ognuna racconta un pezzetto di queste forze, ognuna è una
2: immagino
3: forza.
2: Che la prima forza che ci, diciamo, che ci disancora dalla razionalità sia la paura in questi casi, no? La
3: sì.
2: Paura che ci fa dire le provo tutte.
3: La paura è
2: soprattutto
3: un po'
2: se qualcuno ci dice, un dottore, qualcuno con un camice bianco, certo, ci dice di noi o di un nostro caro, non c'è cura.
3: Esatto, la disperazione forse, però il sentimento che per me è stato quello più subdolo è stata la speranza, che è molto collegata a quello, no? E tu non hai sperati, dicono non c'è speranza, e poi magari arriva qualcuno che invece quella speranza te la offre, no? E allora lì le barriere, per quanto possono essere solide, è chiaro che scricchiolano un pochino, no? Perché comunque tutti vogliamo sperare di avere una soluzione, no? E quindi speranza subdola, paura già più facile da riconoscere, diciamo, speranza subdola, però poi c'è il coraggio. Insomma, ce ne sono veramente tante. Ognuna di queste costruisce questo nostro rapporto che abbiamo in generale con la scienza. Poi la porta di accesso di tutti alla scienza e alla medicina, insomma, quella più immediata, no?
2: Questi fenomeni li vediamo succedere continuamente. Io in questi giorni guardo sui social, su X, i commenti della gente alle notizie sull'antivirus, e beh, i meccanismi sono sempre gli stessi, ve lo siete inventato, è tutta una bufala, e le società farmaceutiche vogliono inventarsi un nuovo finto vaccino, farci soldi, i virologi vogliono tornare in televisione, è tutto inventato, è tutto finto, lasciateci in pace.
3: Beh sì, perché comunque la reazione, abbiamo la pandemia passata che è molto fresca, per cui tutte le notizie che hanno a che fare con virus, mascherine, distanziamento, no?
2: Quarantena,
3: non ne vogliamo sapere, e le colleghiamo a quell'esperienza lì, per cui per quanto l'antivirus sia una cosa completamente diversa, no? Dal coronavirus, proprio per le dinamiche e per...

0: e per anche la pericolosità, noi leggiamo tutto con quegli occhi lì. E quindi quando hanno messo in quarantena questi quattro italiani che erano sull'aereo, no, insieme alla moglie del primo paziente morto, e questi qua stanno bene, non hanno nessun sintomo, però immediatamente sono diventati, no, la nuova Codogno, no, i nuovi pazienti da seguire minuto per minuto, tutto quello che fanno. Poi che fanno? Stanno a casa, uno dice vado sul tapirulan per far passare il tempo, insomma.
1: Oppure c'è chi dice tutta questa segregazione non serve, ci state, certo, prendendo in giro.
0: Sì, no? Il virus è inventato, perché poi entrano in gioco dei meccanismi anche di negazione, perché per molte persone, per la stragrande maggioranza delle persone, la pandemia è stata una cosa terribile, no? Dover stare chiusi in casa, magari in una condizione dove non è piacevole stare in casa, si sono sentiti costretti magari a vaccinarsi, insomma ci sono delle ferite ancora aperte, e quindi il fatto di vedere adesso delle notizie che si collegano a quello, dici no, ma siamo di nuovo a quel punto lì, siamo di nuovo lì.
1: Tu nel libro racconti delle storie, no?
0: Sì.
1: Per esempio quella di Stamina è una che a me colpì moltissimo all'epoca, perché lì furono anche le istituzioni in qualche modo a cadere nella trappola del, diciamo, del binomio speranza, sì, e paura. Io mi ricordo che a un certo punto Stamina veniva erogata, somministrata dagli ospedali di Brescia.
0: Sì.
1: Come l'hai rivissuta?
0: Un disastro,
1: questo?
0: Tra l'altro io sono di Torino e Stamina nasce a Torino da Vannoni, che in un sottoscala in centro, lui aveva un'agenzia di marketing sostanzialmente. Inizialmente in questo sottoscala faceva queste infusioni di cellule staminali a detta sua a persone che appunto andavano lì perché disperate, no? Perché non avevano speranze, e lui è riuscito, proprio grazie forse anche alla sua abilità nel marketing, no? Lui si occupava di persuasione, direi che da quel punto di vista lì
1: è stato bravissimo,
0: molto bene, è riuscito alla fine a convincere un politico, poi il politico ha convinto qualcuno nell'ospedale,
1: ci fu anche la televisione a dire non ve lo vogliono dare, ve lo tengono nascosto,
0: perché
1: anche qui Big Pharma non ci guadagnerebbe, quindi è per questo che non, esatto, ve lo danno, e la gente andava in piazza a pretendere una cura che non esisteva.
0: Io all'epoca avevo iniziato a fare questo mestiere, ero stata proprio in piazza a parlare con queste persone che erano arrabbiatissime. Perché? Perché vedevano una soluzione e vedevano le istituzioni invece contrarie. Poi in realtà si è scoperto che non c'era niente di sostanzioso dentro a quel metodo, non c'era probabilmente niente neanche dentro a queste infusioni, e alla fine poi insomma il tutto ha preso la via del processo, insomma Vannoni è stato poi incarcerato e poi alla fine è anche morto per un tumore, insomma, quindi si è spento tutto, però quella ferita lì è rimasta.
1: C'è forse da dire che la scienza, gli scienziati dovrebbero inventarsi o essere capaci di comunicare in modo diverso, no? Perché c'è sempre un po' la sensazione che loro sono una specie di torre d'avorio, chiunque li contraddica bestemmia il metodo scientifico. Forse un piccolo sforzo per farsi capire, per non far cadere dall'alto le loro regole, che spesso sono regole dolorose, perché se tu mi dici questa medicina non te la do perché non ti può curare o comunque ti fa peggio, io ci devo credere, no? Ci sono delle malattie, certi tumori su cui magari uno viene amputato e magari sta benissimo,
0: certo.
1: Che fiducia deve avere uno nella medicina, no? Per farsi fare un'operazione magari invasiva mentre sta benissimo soltanto perché una macchina gli ha detto c'è qualcosa.
0: Il tema della comunicazione, poi figurati, sfondi una porta aperta, perché poi è il mio mestiere.
1: Però un altro punto di vista da cui vedere la questione.
0: Assolutamente, e il fatto di sentirsi respinti dall'istituzione di fatto è un pezzo, no, di quelle forze che dicevo prima, e quindi è una di quelle cose che in qualche modo ti spingono poi nelle mani di questi personaggi che sono invece molto bravi ad accoglierti, ad ascoltarti, ti dedicano un sacco di tempo, no? E quindi lavorare di più sulla fiducia, su quella corda.
1: Vincono su quel
0: certo,
1: fronte lì,
0: certo.
1: Ti ascolto, ci sono, certo, per te, ti convinco, tu mi convinci.
0: Certo.
1: È così, è la vertigine.
0: Sì.
1: grazie a Beatrice Matino, Vertigine, storie di chi si affida alla scienza, di chi impara a farlo, di Mondadori. Grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie mille.
1: E buon salone del libro.
0: Grazie, anche a voi.
1: Allora, ho con me adesso due nuovi, due altri ospiti, e sono, credo, Francesca Tassini, esatto, e Lorenzo Riggio.
2: Esattamente.
1: Che sono due di un gruppo di ragazzi che sono stati invitati qui al Salone a dirigere, a inventarsi una nuova sezione. Chi comincia a raccontarmela?
3: Comincio io, sì. Va bene. Allora,
1: Francesca.
3: Sì, Francesca. Siamo in cinque e siamo i curatori della nuova sezione Il mondo salvato dai ragazzini, che quindi è, diciamo, legata al titolo di questo salone. E è stata creata dalla direttrice proprio per dare un po' più di spazio a questi ragazzini, per
1: ragazzi, giovani,
3: certo, per un po' dire quello che gli interessa e parlare di quelli che sono gli argomenti importanti per loro. Quindi noi cinque ci siamo iniziati a riunire, a un po' parlare tra di noi e capire quali erano le cose che volevamo dire in questo salone.
1: Sì. Lorenzo, me lo vuoi dire tu le cose che vi sono sembrate importanti e che necessità avevate di dire? Quali erano le cose che vi premevano?
2: Allora, principalmente diciamo che abbiamo parlato molto, ci sono stati chiamate Zoom infinite in cui
3: erano lunghissime.
2: Poi effettivamente dovevamo arrivare con delle tematiche che a noi sembravano molto vicine, quindi in questo caso siamo riusciti a trovarne, e tra queste appunto abbiamo la memoria, la questione delle periferie, l'intelligenza artificiale, l'amore ai tempi del lactatico, che appunto si è svolto poco fa, e anche la questione del lavoro e dello sport, che per noi premeva molto di più raccontare, anche perché le viviamo in prima persona e sono cose che sì, ci interessano e a volte anche ci preoccupano, sono proprio cose nostre.
1: Ecco, ma queste tematiche che avete individuato come si manifestano poi nel salone? Incontri, presentazione di libri, dibattiti, cioè che cosa poi succede all'interno di questa sezione?
3: Allora, all'interno del salone abbiamo creato e ideato alcuni incontri, quindi scegliendo proprio noi gli ospiti, e abbiamo anche avuto un po' l'onere e l'onore di contattare, facendoci anche a volte dire qualche no, qualche
1: succede sempre,
3: non risposta,
1: succede ovunque.
3: Esatto. E siamo proprio stati noi in prima persona però a pensare questi incontri e andarli proprio a ideare. E oltre a questi incontri abbiamo anche ideato un nuovo spazio all'interno di questo salone, che si trova all'interno del padiglione 4 nel padiglione del Bookstock, che è il salotto. In questo salotto è un luogo un po' più intimo, proprio come se fosse il salotto di casa, in cui, non so, dopo la cena di Natale tutti quanti si mettono a discutere di politica un po', e quindi quello lì era un po' la modalità che volevamo ci fosse. Quindi ci sarà un ospite ad ogni giorno, ci saranno vari incontri, ci sarà un ospite ad ogni incontro, e quest'ospite introdurrà una tematica che poi, su cui poi si farà un dibattito. Quindi tutte le persone sono però chiamate a fare questo dibattito, e quindi sono tutte quante al pari dell'ospite che è lì, ma si mette un po' alla stregua del pubblico, diciamo. Quindi è una modalità molto più orizzontale di essere al salone, anche questa.
2: E io mi ricollego subito a quello che ha detto Francesca. Secondo me cosa si manifesta dei nostri incontri e delle proposte all'interno proprio del salone e l'interesse delle persone e anche dei ragazzi giovani? Il salotto, diciamo che è un luogo meno convenzionale perché appunto è nuovo e propone di portare autori a parlare con pochissime persone. E da oggi, perché appunto oggi sono incominciati gli incontri, abbiamo avuto per esempio i Giabascego, Daniele Mencarelli, quindi è stato molto bello perché non erano solo loro a parlare come scrittori, ma come persone, e le persone in un certo senso si sentivano veramente ascoltate e neanche giudicate, che questa secondo me è la cosa che c'è non solo all'interno di questo ambiente ma nel salone.
1: Quindi la novità, se capisco bene, è in una situazione in cui i giovani non sono un oggetto di studio o di indagine, ma sono loro stessi i protagonisti di qualcosa che vogliono portare a essere studiata o indagata. Cioè non è affrontiamo il problema giovani, ma affrontiamo i problemi che i giovani ci dicono essere problemi per loro.
2: O per me affrontiamo i problemi insieme ai giovani, anche perché, visto che noi siamo praticamente il futuro, noi vorremmo molto parlare, dialogare con la generazione di adesso che governa, che controlla, che lavora, anche perché noi abbiamo tanta voglia di fare, e sentirsi ascoltati ci anche predispone, secondo me, molto di più anche a lavorare, ad ascoltare e anche ad accettare gli errori. Sbagliare e poi correggersi.
1: Mi racconti un po' come è nata meglio la cosa? Cioè, voi vi conoscevate prima? Vi siete visti per la prima volta quando vi hanno chiamato? Avete cominciato a incontrarvi e a pensare? Quanto tempo ci avete messo a mettere in piedi la sezione?
3: Allora, diciamo che abbiamo iniziato verso settembre, siamo stati

0: stati contattati dalla direttrice, dal salone, e sono stati fatti un po' delle sorte di colloqui e siamo stati, diciamo, selezionati. Non ci conoscevamo.
1: Ma pescati a dove? Nelle scuole?
0: Siamo stati un po', diciamo, presi dalla biblioteca delle passioni, un po' tutti. Diciamo che abbiamo già in qualche modo avuto contatti col salone tramite la biblioteca delle passioni, che è uno spazio proprio dedicato ai giovani che si trova all'interno del Bookstock sempre. E facciamo tutti quanti parte di dei gruppi della biblioteca, ad esempio io e Lorenzo del gruppo di lettura del Bookstock, infatti ci conoscevamo già per questo motivo, Veronica e Sebastian del gruppo del Festival di Mi Prendo il Mondo di Parma, e invece Gloria del Tavolo delle Ragazze. Però tra tutti e cinque ci siamo proprio a volte conosciuti direttamente in una chiamata, siamo stati infilati in questa call ed eravamo lì con soltanto il nostro mezzo busto presentarci. Sì, molto molto.
1: È stata dura, diciamo... o è stata più dura o più divertente?
2: Secondo me molto più divertente, anche perché tra di noi c'è si è instaurato un buon rapporto, quindi anche se ci insultiamo sappiamo che non lo intendiamo veramente.
1: Non lascerà tracce. Grazie a Lorenzo Riggio, grazie a Francesca Tassini, grazie per essere stati con noi. Insomma, buon salone anche a voi, buon salone.
2: Grazie mille.
1: Buon lavoro. Grazie. Allora, sono le 20:29, ci fermiamo solo un momento per una pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti con la nostra puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Zapping.
1: Le 20:32, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti a salutare il nostro prossimo ospite, Sebastiano Nata, vi tengo aggiornati sulle notizie di oggi con i titoli di Rai News 24.
15: 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive, a comunicarlo la Farnesina, che ha avvisato le famiglie, non sono più riemersi da una grotta a 50 metri. Trump Xi intesa sull'Iran senza atomica, ma resta il nodo Taiwan. La Cina, siamo partner, non rivali, il tycoon lo invita alla Casa Bianca. Gran Bretagna, Streeting si dimette da ministro della sanità e lancia la sfida Starmer, che resista al suo posto, si apre la corsa per la guida dell'Labour.

0: del governo. Draghi più assertivi con gli Stati Uniti, ora siamo davvero soli, il compromesso non ha funzionato, l'ex premier ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. Ovazione per il Papa alla Sapienza di Roma, cercate occasioni di dialogo, apprezzo la creazione del corridoio umanitario universitario a Gaza, ha sbagliato chiamare difesa, un riarmo che impoverisce. Dopo Darderi vittorioso, dopo 3 ore di tennis contro la rivelazione di Codarra, che Sinner stacca il biglietto per le semifinali degli internazionali di Roma, ha battuto Rublev in 2 set.
1: 20 e 33 minuti, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping in diretta dal Lingotto di Torino per la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Diamo il benvenuto a Sebastiano Nata, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie.
1: Allora, mi dici prima di tutto che cosa vuol dire per uno scrittore portare un libro qui al Salone di Torino?
2: È comunque un riconoscimento anche di attenzione della casa editrice, perché non tutti quelli che pubblicano in una stagione vengono portati qui, quindi io sono molto grato.
1: Lei lo presenta qui anche?
2: L'abbiamo già presentato, quindi questa è una cosa bella. Poi Frassinelli riesce dopo alcuni anni di pausa quasi, quindi c'è un rilancio con una nuova grafica e sono molto contento di essere tra i primi 4 autori che la casa editrice porta qui al Salone.
1: Che cosa passa per la testa di uno scrittore quando sente gli altri parlare del proprio libro in una presentazione?
2: Allora, è una domanda facile. Penso che innanzitutto la prima cosa che sentiamo più che pensiamo è se quello che viene detto in qualche modo ci risuona, cioè se quello che il presentatore dice del romanzo rispecchia quello che noi volevamo dire scrivendo. Di solito è così, qualche volta ci sono delle piccole differenze, ma poi una volta che un libro è stampato ed esce, poi è nell'interpretazione di ciascun lettore, quindi non controlliamo
1: l'autore,
2: più
1: ne perde
2: niente.
1: Il controllo.
2: Sì, assolutamente.
1: Allora,
2: sì.
1: Parliamo del libro di questa volta, Esercizi di salvezza, appunto edito da Frassinelli. Io leggo la quarta di copertina in cui si spiega: gli esercizi di salvezza sono pratiche di resistenza, non indicano strade facili, ma un modo per restare, per non cedere, per non amare.
2: Per amare.
1: Me lo spiega meglio che cosa sono questi esercizi di salvezza.
2: Allora, io credo che molta della sofferenza che ci viene deriva dal nostro ego. C'è una sofferenza inevitabile che è legata alle morti delle persone care, ad una situazione di guerra, alla povertà, e queste sono sofferenze con le quali dobbiamo fare i conti. Poi, specie nel nostro mondo occidentale e per alcuni ricco, molta della sofferenza non viene da queste cose, ma viene piuttosto da ferite dell'ego, e quella è una sofferenza evitabile.
1: Quando sentiamo che il mondo non ci riconosce come vorremmo.
2: Sì, esatto, oppure noi abbiamo una così alta considerazione di noi stessi che se questa stessa considerazione non ce l'hanno gli altri, ci sentiamo incompresi, feriti, ci abbattiamo, ma questa è una malattia.
1: E come si cura, essendo una malattia?
2: Appunto,
1: c'è una cura?
2: E questi sarebbero gli esercizi di salvezza, cioè che poi sono collegati naturalmente al romanzo che ho scritto, ma anche un po' alla mia vita. Io credo che le strade per la salvezza siano essenzialmente due. Una che viene molto esplorata nel libro ed è una cosa, penso, rara, cioè questo rapporto, questa esperienza spirituale, che non necessariamente deve essere religiosa, no? Cristiana o musulmana, non necessariamente questo, anche se i protagonisti del mio romanzo sono dei cristiani. E quindi per un cristiano...
1: Quindi in questo senso gli esercizi di salvezza sono un po' degli esercizi spirituali.
2: Sì, si parla moltissimo degli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, che sono delle giornate, delle settimane di silenzio in cui si leggono dei brani della Bibbia, vengono letti da chi dà gli esercizi, cioè da un gesuita, e poi c'è tutto il giorno per riflettere. Ci sono 4 sessioni quotidiane e incredibilmente, anche se a volte, come è successo a me e a tanti altri, uno arriva a questi esercizi carico dei problemi della quotidianità.

0: e anche all'inizio quasi non risuonano i passi che vengono letti, poi qualcosa accade che io cerco di descrivere, non è facile perché sono delle sensazioni molto sottili, e infatti io la scelta stilistica che ho fatto, che racconto quello che succede, anche il dialogo con il Signore, ma senza costruirci sopra, è fattuale su una cosa che è spirituale. Questa è una via. L'altra via, cioè quindi ad allontanarsi dall'ego e avvicinarsi all'anima, l'altra via è quella di capire che noi siamo qui su questa terra per prenderci cura uno degli altri. Ed infatti nel romanzo, che è la storia di uno scrittore appunto frustrato nell'ego, il libro inizia nell'ego e mi auguro finisca nell'anima, questo scrittore mollato dalla fidanzata, non riconosciuto come uno
1: scrittore, che non ha il successo che vorrebbe,
0: che voleva, e che cosa fa? Pensa di riscattare la sua vita scrivendo un romanzo che spera che sia di successo, e poi invece alla fine del libro qualcosa accade che non è collegata a lui, ma è collegata agli altri, appunto. Va a finire controvoglia in un centro per il recupero dei bambini e delle bambine di strada in Etiopia, dove viene pure trattato male dalla direttrice perché sta lì pignola a prendere appunti, e poi per contrarietà, anche come dice Guccini, qualcosa accade e lui toglie progressivamente lo sguardo da sé, dall'ego, non da sé, dall'ego, e vede l'altro, che in quello che io racconto sono questi bambini che vengono accolti in questo centro, che sono bambine che si prostituivano, bambini drogati che rubavano, e con una disciplina rigorosissima, dopo alcuni anni sono i più bravi studenti di questo paese dell'Etiopia che si chiama Soddo, e cominciano anche ad avere rispetto per se stessi, perché quando arriva lì non hanno alcun rispetto per se stessi e per gli altri, sono dei selvaggi. E poi piano piano
1: lei ci è riuscito a distogliere lo sguardo dal suo ego? È riuscito a fare questo percorso?
0: Se me lo dice, se me lo domanda a me, io credo abbastanza, ma non perché sono bravo, perché molte delle mie sofferenze nella mia ormai abbastanza lunga vita sono derivate proprio da questo, dal fatto che io volevo, a volte non riuscivo. Io ho avuto una vita abbastanza piena di successi, collegati all'ego, forse per questo anche li ho sviluppati, ma poi se uno li mette sulla bilancia, soddisfazioni e ferite, per me sono sempre state più le ferite, appunto perché uno è nevrotico, ma credo nella maggior parte delle persone, cioè la felicità viene da un rapporto più sano con la propria anima e soprattutto dal capire che siamo qua non per competere, ma per darci una mano uno con gli altri.
1: Ma in tutto questo ha sempre a che fare la fortuna o il dono di avere la fede?
0: No, io credo che...
1: O una fede qualsiasi, voglio dire.
0: No, credo che la fede sia un dono, quindi chi ce l'ha forse per alcuni versi è avvantaggiato, ma ci sono tante persone che non hanno fede, che si battono per gli altri con grinta intelligenza, quindi non è indispensabile. A me ha aiutato, anche perché nei momenti di maggior difficoltà, anche di depressione, poi uno si aggrappa a qualcosa, e anche il protagonista del mio romanzo, dopo aver provato l'analisi, l'amore fluido e chi più ne ha più ne metta, quasi per caso arriva in questa casa di gesuiti a Bologna e fa gli esercizi spirituali, e lì qualcosa accade, cambia il suo sguardo su se stesso e sul mondo.
1: Ma quindi la fede, quando uno ce l'ha, è una sorta di scorciatoia per arrivare al superamento dell'ego, o invece qualcosa di ancora più difficile e esigente?
0: È una domanda difficile questa, perché a volte chi ha fede non si libera dell'ego e chi non ha fede si libera dell'ego. Il libro si apre, no, con questo protagonista che sognava di essere come Gandhi, che diceva, Gandhi diceva che doveva ridurre il suo ego a zero, secondo noi ci è riuscito, che se dal mondo le parole...
1: È ascetismo a quel punto.
0: È proprio la capacità di non vedere... Nicola Cusano, questo filosofo e teologo del XV secolo, diceva che ci sono tanti centri nell'universo per quante persone esistono.

Cioè, il fatto di vedersi al centro dell'universo e guardarsi l'ombelico non è un buon modo per essere felici, indipendentemente se uno ha fede o meno. Poi, nel caso dei protagonisti di questa

0: collegamento, un'evoluzione, una connessione tra questo libro e il suo Il Dipendente, di cui insomma si è molto parlato, si è molto scritto. Insomma.
1: Sì, Il Dipendente è stato il mio primo libro, il libro d'esordio, che è stato ripubblicato adesso dopo 30 anni in Economica Feltrinelli. Un collegamento c'è, nel senso che il dipendente, il protagonista del dipendente, completamente mangiato dalla sua ambizione, perché era un manager che voleva sempre crescere, diventare più importante, non ci riusciva, alla fine crolla emotivamente e quindi la fine non è certa, ma si intuisce che è una fine tragica. Invece in questo libro si va dall'ego e quindi, per usare una parola abusata, dalla depressione, dalla tristezza, verso la gioia.
0: Lì in quel libro c'era molto questa idea che ognuno di noi è sostanzialmente la propria busta paga, no? Se è quella la nostra carta d'identità. Sì, sì. Quanto valgo, quanto sono pagato.
1: Una carta d'identità, tra l'altro, segreta, perché nel mondo delle aziende non si sa quanto guadagnano gli altri, perché è la misura del tuo valore in un ambito aziendale spesso. E quindi non viene rivelata. Invece io credo che noi valiamo di più di quello che ci pagano, e questo libro cerca in qualche modo, da romanzo, di spingere verso questa direzione.
0: Perché lei ha avuto un'esperienza di manager in una grande azienda,
1: sì, stato
0: ed è così che funziona.
1: Io l'ho vissuta così, forse se avessi avuto la consapevolezza che ho adesso l'avrei vissuta meglio, però in strutture dove l'unico valore è il valore, io direi, se non proprio unico, di sicuro, di gran lunga il più importante, che non è il profitto ma la massimizzazione del profitto, è difficile vivere dei rapporti sani con se stessi e con gli altri, perché si cerca di produrre denaro, denaro, denaro, e questo non è molto sano. Devo dire che le giovani generazioni adesso, cioè per esempio i miei figli, o anche persone un po' più giovani di miei figli, hanno un rapporto molto più equilibrato con il lavoro, cioè non pensano solo a crescere professionalmente ma anche alla cosiddetta qualità della vita, che è un passo avanti.
0: Grazie a Sebastiano Nata. Ci fermiamo qui, ricordo il suo libro Esercizi di Salvezza, edito da Frassinelli. Andiamo verso la chiusura di questa puntata, tra poco saluteremo Tiziana Ribichesu, prima però i titoli del TG2.
2: Morti 5 italiani alle Maldive, tra loro una nota ricercatrice di Genova. Al TG2 l'ambasciatore italiano a Colombo, erano esperti, facevano immersioni a 50 metri di profondità. Trump in Cina incontra Xi, entrambi d'accordo, no atomica all'Iran, confronto anche su economia e conflitto in Ucraina. I leader di Pechino, su Taiwan rischiamo il conflitto. Papa Leone alla Sapienza, non chiamate difesa o riarmo pericoloso, l'ascolto attento dei docenti. Poi il messaggio agli studenti, siate artigiani di pace, sia un radicale sì alla vita. Il CDM proroga le missioni internazionali, vertice tra Meloni e Vice Premier su nomine e spese per la difesa, confronto maggioranza-opposizioni su legge elettorale e nucleare. Garlasco, riemergono appunti e fascicoli fotografati sull'indagine Sempio, nuovo filone per corruzione a Brescia e 100 querele contro fake e diffamazioni sulla famiglia Poggi. Il mondo salvato dai ragazzini, da un libro di Elsa Morante, il tema del Salone del Libro a Torino, migliaia agli eventi, Raicom accordo per valorizzare gli archivi di Stato. Tra poco la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Sal Da Vinci domina nelle classifiche streaming.
0: Le 20:47 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata e con Tiziana Ribichesu, vice direttrice delle relazioni esterne e comunicazione corporate della RAI. Buonasera, grazie per essere qui con noi su questo palco.
3: Grazie per averci invitato, grazie.
0: Allora, io ho tra le mani questo libro, Onde e Cavalli Vapore, come il servizio pubblico radio televisivo ha messo in moto il paese. L'ho visto, l'ho sfogliato, l'ho letto e devo dirti, Tiziana, è un libro che mi ha fatto venire un brivido di orgoglio di essere dentro questa azienda, di far parte della famiglia Rai, perché ci si intravede una grande avventura di talenti, di capacità, di innovazione, di sviluppo, di azzardo, di cose osate e riuscite, no? Tu sei tra gli autori, deve essere stato molto divertente e interessante metterlo insieme.
3: Beh, non è stato soltanto molto divertente, è stato in qualche modo, per me, vorrei dirti

0: Una scoperta, io lavoro in Rai da tantissimi anni e so che cosa è la Rai da molto tempo. Noi siamo nati nel 1924, il 27 agosto, tra l'altro proprio qui a Torino, quando ci chiamavamo URI. Però scoprire anche queste piccole storie che hanno raccontato in qualche modo la grandezza di quello che siamo stati è per noi che abbiamo lavorato a questo libro un esempio da seguire. Abbiamo fatto un'operazione di corporate heritage che voleva raccontare quello che siamo stati, la nostra storia, ma per guardare al futuro sapendo cosa stiamo stati e cosa possiamo essere ancora, cosa siamo e che cosa possiamo essere ancora. Guardando a quello, ascoltando le parole che tu hai detto, quello che mi ha colpito di più è stato azzardo. Questo è stato proprio quello che ci ha differenziato fra tutti. Questo è un libro che è nato da un progetto della mia direzione, la direzione comunicazione della RAI, quindi ringrazio anche i miei direttori che sono stati così intuitivi da capire che dietro queste tre macchine che noi abbiamo, questi tre mezzi che
1: abbiamo portati, siamo sul palco,
0: che abbiamo portato qui al salone, una Fiat 1500 del 67, una Guzzi 850 T3 dell'85, un BMW degli inizi degli anni 90 che però ha la carenatura bianca con le farfalline che sono quelle degli anni 2000, quindi ci fa capire che ha lavorato molto quella moto, quel BMW. Ecco, grazie anche alla loro intuizione, i miei direttori Fabrizio Casinelli e Marco Zela hanno capito che raccontare questo percorso, di cui questi tre mezzi sono un esempio, e tutte quelle macchine, camion, motociclette, elicotteri, furgoni, pullman, che hanno raccontato il paese portando la RAI, lei, l'URI, l'EIAR e poi la RAI dopo la guerra, fuori dai palazzi per raccontare quelle piccole cose e farle conoscere all'Italia. Noi parliamo di anni in cui, ad esempio, noi con le Olimpiadi del 56 di Cortina abbiamo fatto scoprire agli italiani la neve, perché chi non
1: l'aveva mai vista, chi non abitava al nord,
0: estremo nord, non sapeva che cosa fosse la neve, che cos'era il Bob, incredibile, un po' come quando noi abbiamo scoperto il Carley, no?
1: quello strano sport con le cipolle che scivolano,
0: sì, con quelle specie di forme di formaggio. E loro hanno scoperto, grazie alla RAI, l'Italia. Abbiamo insegnato in qualche modo noi della RAI diciamo agli italiani l'italiano, a tutti, parlavamo in dialetto, e tutto questo l'abbiamo fatto trasportando la RAI, l'EIAR e l'URI fuori dai palazzi attraverso i nostri mezzi. Qui ci sono almeno un centinaio di foto che raccontano.
1: Perché poi qui si dice, no, il servizio pubblico ha messo in moto il paese, esatto, che sia in senso metaforico sia in senso materiale, perché qui abbiamo davanti proprio le ruote che hanno messo in
0: moto.
1: Voleva
0: essere proprio un gioco di parole che evidentemente è riuscito, perché noi abbiamo proprio messo in moto il paese. Noi abbiamo avuto la prima vettura prima ancora che nascesse la Fiat, era un furgone Ceirano. E con quello, un primo studio mobile, abbiamo raccontato quello che succedeva. C'era una storia, ad esempio, che mi piace di ricordare.
1: Sì, dici qualcuna delle storie.
0: Ma ci sono delle storie meravigliose. Quando un nostro collega, tale Gomez, decise di andare con una macchina Artena, ne avevamo due bellissime, decise di andare facendo un lungo viaggio, non c'erano le strade di adesso, non c'era neanche l'autostrada, da Roma, dalla nostra sede di Via Asiago, sino al Vesuvio, ma in cima al Vesuvio, non giù, su. E siamo andati su con quella macchinina quasi sul cratere, e lui con il suo tecnico decide di mettere questo microfono con un filo lungo almeno 200 metri giù in fondo al cratere per far sentire il rumore del vulcano,
1: il borbottio. Questo è l'azzardo.
0: Questo è l'azzardo di cui abbiamo parlato. O come quando nel 1940 decidiamo di far andare due macchine che costruiamo apposta per quelle aree. Stiamo parlando della Tripolitania, c'è la guerra, contavamo di vincerla in 6 mesi, andavano gli embedded, i nostri giornalisti che dovevano seguire i militari, vanno queste due macchine, le costruiscono a Torino, le mettono a bordo

0: bordo di un piroscafo a Napoli, devono arrivare a Tripoli, ma purtroppo vengono intercettate da un sommergibile inglese, e quelle due macchine, insieme con tutto il piroscafo e quello che trasportava anche di vite umane, sono adesso, ancora adesso, anche quelle due macchine in fondo al mare tra la Sicilia e la Calabria, e noi lo abbiamo raccontato come, con le parole e con le immagini.
1: E poi c'è tutta la grande avventura che si ripete ogni anno nel Giro d'Italia, no?
0: Quante
1: ne hanno fatti?
0: Beh, guarda, quella macchina lì dal 67 al 70, le altre moto dal 75 per una decina d'anni, e l'altra il BMW lo stesso. E lì ci sono delle altre storie incredibili, perché il Giro d'Italia non era il Giro d'Italia che oggi ci immaginiamo. Il Giro d'Italia era lo sport amato da tutti, era uno sport povero e che tutti potevano fare, e che attraversava il paese, che quindi univa, e che noi come Eyar prima e come Rai dopo abbiamo raccontato, lo hanno raccontato grandi radiocronisti e grandi telecronisti. E mi piace raccontare fra questi alcuni, a cominciare da Zavoli, che in un giro particolare nel 63 si fermano un attimo perché la tappa sta per arrivare, e non dimenticando mai la loro passione, quella del calcio, tirano due calci al pallone e abbiamo le foto.
1: Le foto. Quindi vedetelo, sfogliatolo, Onde e Cavalli Vapore, edito da Rai Libri. Ci dobbiamo fermare qui.
0: Naturalmente
1: grazie.
0: Tutto questo dobbiamo ringraziare i nostri editori, che sono Rai Libri e la libreria Automoto Club Storico Italiano, l'ASI, che ha portato a nuova vita tutti questi mezzi e che io ancora ringrazio.
1: Grazie a Tiziana Di Bichesu, grazie a tutti, grazie alla redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena. Alla parte tecnica stasera ringraziamo a Roma Federico Foroni e Stefano Catina, a Torino tecnici del suono Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, e gli specializzati di riprese Emiliano Novelli e Emanuele Montella. Io a questo punto vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, anche questa dedicata al Salone del Libro, quindi vi aspetto domani di nuovo alle 19:30 in diretta dal palco Rai nell'Oval del Lingotto a Torino. Avremo altri grandi ospiti, scrittori di ogni genere, quindi non mancate. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa.
4: Giandugno riesce a vincere questa pressione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
7: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto.
11: Maria, madre della Alleanza. La maternità di Maria è manifestata in pienezza nella scena che si svolge ai piedi della croce. Nelle parole rivolte da Gesù morente, lei al discepolo che gli ama, la madre viene chiamata da Gesù con l'appellativo donna, che rimanda a Gerusalemme e al popolo eletto. Maria rappresenta al tempo stesso il popolo della prima alleanza e il popolo radunato dal sacrificio pasquale del Signore Gesù. Accanto a lei c'è il discepolo amato, evocazione di

0: di ogni altro discepolo che, credendo all'amore, è oggetto particolare dell'amore del padre e del figlio. È il discepolo che nell'ultima cena sta letteralmente nell'utero di Gesù, ento colpo tu Gesù, secondo la tradizione comune, che sta a fianco a Gesù, accanto a Gesù. Ebbene, a partire da allora della croce, il discepolo accoglie la madre, fa quanto gli è proprio, e Maria entra nel più profondo della vita del discepolo, ne fa ormai parte inseparabilmente. Maria fa parte della Chiesa e della vita di fede di quanti credono, come bene profondo, come valore vitale. Ma insieme a lei la Chiesa e i singoli credenti possono riconoscere l'amore del Dio vivente che si è riversato in lei per affidarle il compito di dare al mondo il Figlio, il Verbo incarnato, e di essere madre di tutti noi. A lei possiamo chiedere di aiutarci a stare anche noi sotto la croce, come è stata lei, insieme con lei, ma a sentire anche la gioia, la libertà della vita nuova che viene offerta nella resurrezione di Gesù.
1: La trasmettere sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura la tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea. I corpi, individuati a 50 metri di profondità in una grotta. Ad impedire la risalita potrebbe essere stato un problema alle bombole di ossigeno, le condizioni meteo, improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento. Si tratta però solo di ipotesi. Per le autorità locali è stato il peggiore incidente subacqueo singolo nella Repubblica delle Maldive.
3: Tra le 5 vittime della tragica immersione alle Maldive c'è anche una ricercatrice dell'Università di Genova. Si chiamava Monica Montefalcone, era una biologa marina e una subesperta. Alle Maldive era di casa, ci si recava spesso per attività di ricerca, in particolare sui coralli e sui fenomeni di sbiancamento legati alle ondate di calore. Era anche una delle responsabili della campagna Mare Caldo di Greenpeace. Si trovava alle Maldive con altri ricercatori, ma l'incidente in cui ha perso la vita insieme con la figlia ventenne e altri 3 italiani non è avvenuto durante un'immersione legata alle attività di ricerca. Le notizie sono ancora frammentarie. Le 5 vittime erano uscite per un'attività di diving nell'atollo di Vavu, dove avrebbero esplorato alcune grotte a 50 metri di profondità. Le condizioni meteo della zona erano difficili, c'era un'allerta gialla con venti molto forti. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Da Genova per il GR1, Valentina Gregori.
2: La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore, il vertice tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier affrontati, dal commercio alla tecnologia alle crisi internazionali. Tra queste quella medio orientale. Il presidente Xi ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto dall'omologo cinese assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. E sul fronte israeliano il ministro Ben-Gvir sfida i palestinesi di fede islamica sventolando la bandiera dello Stato ebraico sul Monte del Tempio per i musulmani, la spianata delle moschee, in vista della marcia per la giornata di Gerusalemme. Dal 2 marzo, secondo i dati dell'UNICEF, 200 i bambini palestinesi che hanno perso la vita nei raid di Tel Aviv. A Washington, intanto, sono ripresi i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La corrispondente.
4: È il terzo round negoziale tra Israele e Libano a Washington. Le due squadre sono state allargate, ma le distanze tra le posizioni restano enormi. Il Libano chiede che Israele ponga fine agli attacchi prima di poter parlare di negoziati di pace, ma da parte di Israele c'è la richiesta del disarmo definitivo di Hezbollah, movimento che ha chiarito sul tavolo delle trattative non potrà esserci la richiesta di deporre le armi. Mentre il Libano continua a vivere un conflitto che provoca quotidianamente vittime, tra loro anche civili, ma Hezbollah minaccia sempre di più le comunità di confine in Israele, non solo i militari israeliani, con l'uso di droni difficili da intercettare. Questa mattina uno di questi è caduto in un parcheggio.

0: in una delle cittadine di frontiera ed ha ferito 5 persone, 3 in modo grave. Israele poi guarda l'Iran, pronta a riprendere i bombardamenti. Lo ha ribadito il ministro della difesa Katz, che ha parlato di missione non compiuta, e dalle coste turche invece è ripartita la Global Sumun Flotilla, oltre 50 barche che hanno ripreso il largo con l'obiettivo di rompere l'assedio di Gaza, ma le autorità israeliane hanno già fatto sapere che non permetteranno alle imbarcazioni di avvicinarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Torniamo in Italia con il Consiglio dei Ministri. Questo pomeriggio approvati la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove provvedimenti che ora passano al vaglio del Parlamento per la necessaria autorizzazione. Prima della riunione a Palazzo Chigi, confronto tra la Premier Meloni e i vice Salvini e Tajani. Ora la cronaca. A Padova, il 40enne Andrea Favero, condannato all'ergastolo per la morte dell'ex compagna Giada Zanola. Il 29 maggio 2024, a 33 anni, la donna fu gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4 nel comune di Vigonza. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto per Favero, imputato anche per violenza sessuale, la massima pena senza isolamento diurno. Si è conclusa la visita della principessa del Galles, Kate, a Reggio Emilia, 2 giorni intensi e di grande partecipazione popolare. Il nostro inviato
2: ha conquistato tutti con il suo garbo, la sua gentilezza e la sua disponibilità, la principessa Kate. In questi 2 giorni in migliaia l'hanno aspettata, chi è riuscito perfino a fare un selfie.
3: Ho fatto tante di quelle foto, è molto disponibile, assomiglia a Lady Diana per l'umiltà che ha avuto.
2: E chi solo a vederla da lontano.
4: Il libro di Kate William.
2: E cos'è, una biografia che racconta la loro storia?
4: Sì, speravo che la principessa me lo potesse firmare.
2: La soddisfazione in città però non è solo per l'aspetto mondano, ma anche perché la principessa del Galles ha acceso un riflettore su questa eccellenza reggiana e italiana, gli asili nido all'avanguardia studiati in tutto il mondo, il cosiddetto Reggio Emilia Approach, definito così da Serena Mallozzi, ufficio comunicazione del Reggio Children.
5: Un approccio educativo che mette al centro il bambino, che è portatore di diritti fin dalla nascita e delle sue potenzialità che vengono, diciamo, valorizzate in questa relazione collegiale fra educatori, insegnanti, genitori.
2: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
1: Calcio, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, stesso orario per le partite delle altre squadre in corsa per la Champions League. La decisione è stata comunicata dalla prefettura della capitale dopo un incontro di mediazione con la Lega Calcio, di fatto sollecitato dai giudici del TAR. Per il tennis resta programmata per le 17 la finale del singolare maschile al Foro Italico. Ed è tutto per questa edizione, la linea passa ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo 2 artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
13: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
14: Noi spesso raccontiamo di sogni.
15: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
13: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Nero Giardini, calzature e accessori.

0: Made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Zona Cesarini.
4: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21:09:15. Saluto subito la nostra squadra in questo giovedì 14 maggio 2026 insieme. In regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e redazione Tony Tisi. Parleremo di tanti temi, il tennis su tutti, e fra pochissimo andremo agli internazionali d'Italia a Roma proprio per seguire quello che sta succedendo e quello che è successo in questa giornata in cui è sceso in campo Sinner e ha vinto. Questo lo sapete. Stanno giocando lo spagnolo Landaluse contro il russo Medvedev, ma questo fra pochissimo. Prima, lo avete sentito anche nel GR, dobbiamo parlare di quello che succederà per la 37esima giornata di campionato. C'è arrivata l'ufficialità, finalmente si giocherà il derby di Roma domenica 17 maggio alle 12, non alle 12:30 ma alle 12. Lo ha annunciato la Lega Calcio Serie A, comunicato stampa che chiude così il caos legato alla concomitanza con la finale appunto poi degli internazionali di tennis. È scritto nel comunicato: a seguito dell'invito del TAR a trovare un'intesa tra le parti, il prefetto e il questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Ebbene, per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano sicurezza condiviso che prevede intanto questo anticipo alle 12 dell'orario del derby anziché le 12:30 per aumentare il distacco con la finale dell'Internazionale d'Italia di tennis. E poi ci sarà un coordinamento unico della sicurezza fra Lega Calcio e gli organizzatori del torneo di tennis, un piano integrato per i flussi di pubblico e anche comunicazioni ai tifosi insomma sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto nell'interesse di una giornata di sport e valori condivisi, perché si gioca a pochi metri, Stadio Olimpico e Foro Italico, con il calcio e il tennis davvero vicini. E lo avete visto anche ieri, ci sono stati problemi nel match di Darderi, e quindi sicuramente bisognerà cercare di evitare questioni come quelle dei fumogeni che hanno interrotto il match fra Darderi e Odar per circa mezz'ora, visto che non si vedeva veramente nulla nel campo centrale. E poi ovviamente alle 12 si giocheranno anche le altre partite che interessano la lotta Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Questo per chiudere il quadro su questa 37esima giornata, e quindi tutte queste partite con il derby di Roma centrale, Roma-Lazio, che si giocheranno alle 12. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. E ci colleghiamo a questo e andiamo all'internazionale di tennis da Emilio Mancuso per sentire come è andata questa giornata e come sta andando. Ciao Emilio, buonasera.
5: Buonasera a voi tutti. Guarda, una decisione questa che tiene banco anche qui agli internazionali, perché come sai benissimo, come sanno i nostri ascoltatori e come sapranno i nostri ascoltatori, domenica c'è la finale attesissima degli internazionali BNL d'Italia con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 17, e dunque per questo motivo anche si è deciso di anticipare ulteriormente rispetto al canonico orario delle 12:30 a mezzogiorno, poi per far sì che ci sia un deflusso normale prima dell'arrivo del popolo della racchetta per la finale delle 17. Arriverà il Presidente della Repubblica, quindi sarà un'area, il Foro Italico, quella di domenica, un'area veramente blindata, e dunque anche questo è il motivo, insomma, per questo anticipo ulteriore a mezzogiorno. Guarda, una giornata naturalmente segnata dalla vittoria di Jannik Sinner 6-2-6-4 contro Andrei Rublev, 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, dunque record assoluto per Jannik Sinner di vittorie, ma in corso una sfida molto molto equilibrata.

equilibrata, molto più equilibrata di quello che potevamo assolutamente immaginare, quella tra lo spagnolo Lucky Loser, perché aveva perso nelle qualificazioni dal nostro Pellegrino Martin Landalus contro Daniel Medvedev, e siamo vincitori di questo torneo, peraltro è stato anche il numero uno. Siamo 3-3 nel terzo e decisivo set, e il vincitore di questa sfida affronterà domani in semifinale, domani sera in semifinale, Jannik Sinner. Ne parleremo più tardi, e vi proporremo anche una bella intervista con colei che in questo momento è a cena con Jannik Sinner. Dunque ci risentiremo più tardi dopo le 22 qui dal Foro Italico.

0: The Who con Baba O'Reilly qui a Zona Cesarini, 21, 17 minuti e 30 secondi. Ci spostiamo dal tennis, dal Foro Italico di Roma a Napoli, dove si è conclusa oggi la sesta tappa del Giro d'Italia. La nostra squadra con Cristiano Piccinelli che è qui con noi. Intanto lo salutiamo, poi ricorderemo tutti gli altri componenti della squadra di Radio 1 al Giro. Intanto ciao Cristiano, buonasera.
1: Ciao Giacomo, in realtà siamo già arrivati a Formia dove ripartirà domani il Giro d'Italia, appena arrivati, è questione di qualche minuto, sì, quindi abbiamo lasciato Napoli per dirigerci insomma verso la partenza di domani mattina.
0: Mi dimentico sempre che la logistica del Giro è questa, no? Si finisce la tappa e si riparte subito per la partenza del giorno dopo, e quindi per forza di cose c'è spesso e volentieri uno spostamento o per l'arrivo del giorno dopo. Comunque Cristiano...

0: parliamo un po' di questa tappa, di questo arrivo a Napoli. Intanto la bella notizia, poi parliamo del pavé e delle condizioni climatiche avverse di questi ultimi giorni, però c'è un italiano che ha vinto la tappa e questa è la buonissima notizia della sesta tappa del Giro d'Italia.
1: Sì, insomma, perché la prima vittoria italiana in questa edizione del Giro d'Italia, la prima vittoria in carriera al Giro per Davide Ballerini, che arriva peraltro 30 anni dopo l'ultimo successo italiano a Napoli, dove insomma si è corso molto, si è arrivati spesso e volentieri. Considera che sono 5 anni consecutivi che c'è un finale di tappa sul lungomare Caracciolo. Quest'anno il finale è stato spostato a Piazza del Plebiscito perché c'erano dei lavori sul lungomare, però insomma è una vittoria importante che sblocca un po' tutti, sblocca l'Italia in termini di successo e secondo me anche un merito alla carriera di questo ragazzo di 31 anni che si era un po' perso. Insomma, prima della vittoria al Giro di Turchia che ha preceduto il Giro d'Italia non vinceva da quasi 4 anni, quindi evidentemente oggi è stata per lui una grande giornata, ci ha creduto molto. Anzi, se per voi va bene, io direi di anche andarlo a sentire al microfono. Certo. Di Manuel Codignoni.
2: Penso di non rendermene conto neanche io, ovviamente sapevo che bisognava entrare in testa all'ultima curva, ma perché l'intento nostro era quello di tirare la volata a Malucelli. Sono riuscito a entrare in testa, ho visto che i primi due sulla sinistra, se non sbaglio Groenewegen e un altro suo compagno, sono caduti. Neanche il tempo di realizzare e uscire dalla curva che Malucelli si è attaccato alla radio che mi ha detto vai parti, sono caduti tutti, parti. Sono partito e ho sperato fino alla linea dell'arrivo che nessuno mi passasse.
3: E ce l'hai fatta? Qual è stato il primo pensiero che hai fatto? Ti sei battuto le mani in testa della serie cosa ho fatto?
2: Non mi rendo conto neanche di quello che ho fatto. I momenti duri nel ciclismo sono moltissimi, ma i momenti felici sono pochissimi rispetto alle ore e al tempo passato via da casa, quindi bisogna viverseli fino in fondo.
3: Da dire che state facendo un giro fantastico con l'Astana.
2: La squadra sta girando molto bene, dispiace per il giorno nel quale abbiamo perso la maglia con Silva, perché è stato un giorno no quasi per tutta la squadra, anche perché ieri ha dimostrato di andare veramente forte. Sappiamo di esserci, sappiamo che le cose vengono col tempo, siamo arrivati qui con la speranza di vincere almeno una tappa con la squadra e non è quasi passata una settimana, siamo già a 2 tappe, quindi andiamo avanti così.
0: Davide Ballerini, prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026, al microfono di Manuel Codignoni. La squadra di Radio 1, anche con Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti, oltre a Cristiano Piccinelli che è collegato con noi. Ebbene, parole molto belle quelle di Ballerini, perché parla anche di come alla fine funziona il ciclismo, di quanto sia duro come sport, no? Magari capita un'occasione buona in tutta la carriera e va sfruttata, e questa occasione è stata, fra l'altro, anche oltre a un'ottima conduzione di gara di Ballerini, questa caduta sul pavé nel finale, no? Spostato l'arrivo a Napoli, e questo pavé è stato molto criticato.
1: Sì, soprattutto la giornata a Milan, che è stato un po' sfortunato, perché negli ultimi 600 metri sostanzialmente c'era una salita di circa 400 metri, anche abbastanza importante, breve ma intensa, con il ciottolato, e è iniziato a piovere per sfortuna praticamente qualche istante prima, e questo ha reso sicuramente più scivoloso il fondo. Davanti c'era la Unibet Rose Rockets di Groenewegen, che è caduto dietro a un suo compagno. Davanti a Jonathan Milan, che era ben piazzato per lanciare il suo sprint, c'era Aular, anche lui è scivolato, le bici si sono incastrate. Milan ha messo soltanto il piede a terra, però di fatto ha perso l'attimo, perché poi ha dovuto scastrare la sua bici da quella di Aular e non è riuscito a ripartire. E a quel punto Ballerini, che ha schivato Groenewegen, si è trovato un po' di spazio e di forza, è andato avanti per andare a ottenere questo successo davanti a Stuyven. Bravo invece Magnier, perché anche lui ha dovuto frenare, mettere il piede a terra, però poi ha recuperato e Milan si è molto molto arrabbiato. Insomma, al microfono di Manuel ha detto che si sapeva che il finale poteva essere pericoloso e così è stato, però insomma evidentemente sono anche condizioni, quelle atmosferiche, che fanno parte, no, di questo sport, che sono impronosticabili e imprevedibili, perché poi l'abbiamo detto, insomma, per tutta la giornata c'è stato il sole lì in Piazza Plebiscito o comunque sulla strada che portava alla piazza, e quindi è stato quell'attimo fatale per Jonathan Milan. Speriamo che possa comunque

0: rifarsi, non a breve perché bisognerà aspettare la tappa da Voghera a Milano, intanto però per Milan saranno giorni complicati a cominciare da domani.
1: E allora, prima di parlare della settima tappa di domani, anche delle condizioni climatiche, perché non dovrebbe migliorare molto il tempo qui in Italia per quanto riguarda proprio le condizioni, pioggia prevista un po' in tutto il paese, però parliamo degli uomini di classifica, della classifica che è stata neutralizzata, quindi fondamentalmente non è cambiato nulla lì davanti, no?
0: No, abbiamo sempre Eulalio in maglia rosa davanti a Arrieta e a Scaroni, questi sono i primi tre, distacchi attorno ai 2 minuti e mezzo, 3 minuti, ma andiamo soprattutto a valutare quelli che sono gli uomini di classifica, i big veri, quelli che al momento sono lontani, oltre anche 6 minuti, che però rappresentano ancora i favoriti al successo finale. In particolare ovviamente mi riferisco a Jonas Vingegaard e a Giulio Pellizzari, che forse sono quelli che anche hanno dimostrato di poter essere i due veri contendenti per il primo gradino del podio a Roma. Domani credo che li vedremo in azione, uno o l'altro, insomma, perché magari non riusciranno a sfilare la maglia a Eulalio, perché hanno comunque un robusto vantaggio, il portoghese ha un robusto vantaggio, però quando la strada comincia a salire con 4600 metri di dislivello, ovviamente bisogna provare a fare la tappa, magari anche a vincerla. Quindi io domani mi aspetto ovviamente un'azione almeno da qualcuno degli uomini di classifica che conta. La classifica dice che al momento sono 17°, 18°, però è ovvio, insomma, che è ancora una classifica parziale, ecco, che risente di quanto è successo nella giornata che ha preceduto la tappa di oggi, in cui i big si sono un po' trattenuti a causa della pioggia.
1: Cristiano Piccinelli, hai dato uno spunto, ci hai detto qualcosa sulla prossima tappa, raccontaci di più di questa settima tappa, tanto dislivello e quindi ovviamente ci saranno possibilità sicuramente per gli uomini di classifica di muoverla questa classifica, visto ora i distacchi importanti che hanno dalla maglia rosa, no?
0: Eh sì, 4600 metri totali di dislivello, si parte subito con un GPM a Roccaraso che però non dovrebbe essere quello a fare la selezione, più che altro la salita finale di circa 15 km con una media attorno al 9% e con soprattutto anche dei picchi al 14%, insomma l'ascesa al Blockhaus ha sempre rappresentato un punto di riferimento per chiarire le ambizioni e anche per capire chi alla fine non lo vincerà il giro. Magari non capiremo chi andrà a conquistare il successo a Roma, ma chi non ci riuscirà sarà ben chiaro domani, perché poi parlavi di meteo e le condizioni sono, non dico critiche, ma c'è il rischio pioggia, e con la pioggia a quelle altitudini, insomma, tutto può essere decisamente più complicato.
1: Bene, allora l'appuntamento, Cristiano Piccinelli, con la squadra del Giro e la settima tappa della Corsa Rosa assieme a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, è per domani a partire dalle 2:30 sulle strade del Giro, per poi seguire, credo attorno alle 16, dimmi se sbaglio, la tappa fino alla fine, insomma, fino all'arrivo, al traguardo. Dimmi se ho sbagliato qualcosa, se no ti ringrazio.
0: Sì, no, tutto perfetto, diciamo dalle 14:30 collegamenti più o meno ogni mezz'ora, forse avremo anche un collegamento alle 14 sulla nostra radio digitale Radio 1 Sport, e poi dalle 16:30 tutta una filata con commenti fino alle circa le 18 per analizzare quanto ci dirà la tappa di domani con l'arrivo, il primo in salita di questo Giro d'Italia.
1: Ci sono anche degli appuntamenti social, se non sbaglio, ricordiamoli per i nostri
0: ascoltatori.
1: Assolutamente,
0: la mattina Visconti e Codignoni si occupano dell'analisi della tappa che andrà in scena, la Tecnotappa, sempre sui nostri profili social, e poi diciamo attorno alle 18:40, 18:45 ci sono le pagelle di Visconti e Ghirotto, già molto seguite, bisogna dirlo, abbiamo già ricevuto diversi feedback che piacciono, dunque si fa un'analisi anche lì della tappa, si danno i voti come a scuola, c'è chi viene promosso e chi viene bocciato.
1: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori anche a seguirci sui canali social di Radio 1 Rai, Instagram, Facebook, Twitter, X anzi come si chiama adesso, e insomma per seguire anche questa parte, no? Questa parte di commento del Giro. Grazie Cristiano Piccinelli, ciao, ci sentiamo domani.
0: Grazie a voi, ciao Giacomo.
1: Ora ci ascoltiamo Laura Pausini, Immensamente, poi c'è l'Onda Verde, ne torniamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:31 minuti sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, continua ad esserci code e il tratto è chiuso per un veicolo in fiamme tra la diramazione per Predosa e Ovada in direzione di Genova Voltri. Code per un altro veicolo in fiamme tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano sulla 4, la Milano-Brescia. Sulla A33 chiusura nodo per un grave incidente avvenuto allo svincolo con Cuneo Centro, siamo in Piemonte. Sulla tangenziale ovest di Milano attenzione alle forti piogge, in atto un temporale in questo momento tra la 8 e la 1, prudenza alla guida. Formazione di ghiaccio in corso tra Re di Puglia e la barriera di Trieste sulla Venezia-Trieste. Clima assolutamente cambiato in poche ore. Infine sulla A16 attenzione ai veicoli lenti che si stanno muovendo tra Vallata e Grotta Minarda. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito o scopri anche

0: di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme con la Cesarini, Giacomo Prireschi al microfono con voi, 21, 33 minuti e 35 secondi, ci è raggiunto alla parte tecnica Stefano Catini e si sta giocando agli internazionali di tennis a Roma la sfida dei quarti di finale fra lo spagnolo, l'andaluse e il russo Medvedev, 1-1 nel conto dei set, il primo è andato allo spagnolo 6-1, il secondo al russo 6-4, ora siamo 5-4 per Medvedev, con l'andaluse al servizio sul 30-15, questo il parziale, il risultato parziale di questa sfida in una giornata, l'avete sentito, in cui abbiamo visto la vittoria di Jannik Sinner contro Rublev, altro russo, 6-2-6-4, vittoria netta dell'azzurro. Si sta giocando anche in Liga Spagnola, è finita Valencia-Rayo Vallecano 1-1, mentre Girona e Real Sociedad al 73esimo sono sull'1-1, Real Madrid-Oviedo è iniziata da appena due minuti, 0-0 fra le due squadre. Io vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché fra pochissimo parleremo con Giovanni Galli di calcio, della Coppa Italia, della vittoria dell'Inter, di questa scelta di giocare il derby e le altre partite in contemporanea alle 12 domenica e di tanto altro.

0: Cristiani con Monna Lisa qui a Zona Cesarini, 21:39 minuti e 40 secondi in questo istante agli internazionali di tennis di Roma. Lo spagnolo, l'andaluse, ha annullato ben 3 match point a Medvedev in questo terzo e decisivo set e ora è in vantaggio nel decimo game. Siamo 5-4 per Medvedev, ma adesso ha l'occasione di pareggiare i conti l'andaluse, andare sul 5 pari, come dicevamo, ed arriva proprio in questo momento. Servizio vincente, non è ace, ma comunque servizio vincente di l'andaluse. Medvedev, la sua risposta è lunga e quindi si porta sul 5-5. Gara e match davvero interessante, e interessante anche questo spagnolo che ha fatto un percorso davvero netto e se la sta giocando contro Daniil Medvedev in questo quarto di finale sul campo centrale di Roma. Io vi ricordo ancora il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Saluto e ringrazio per essere con noi Giovanni Galli, ex calciatore, dirigente, campione del mondo nell'82, lo saluto e lo ringrazio, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Giovanni Galli, parliamo subito della decisione che è arrivata in serata, quella di disputare il derby, altre 4 partite alle 12 di domenica. Che ne pensa di questa soap opera che c'è stata davvero per tanti giorni? Ha creato non pochi problemi, tra l'altro davvero, adesso stavamo parlando degli internazionali di tennis, si gioca ancora una volta dopo la finale di Coppa Italia a pochi metri dai campi di tennis. Insomma, un bel problema perché tanta gente, no, che confluisce nello stesso luogo.
1: Sì, l'errore è un po' a monte, insomma, voglio dire, quando c'è stata la stesura dei calendari, logicamente si deve tenere presente che gli internazionali ci sono. Tra le altre cose, negli ultimi anni abbiamo avuto un exploit straordinario, lo vediamo con Del Derio, addirittura è arrivato anche lui in semifinale, cioè voglio dire, era così preventivabile, no? Che potesse esserci anche un tennista italiano, ed è logico mettere il derby lo stesso giorno, nella stessa giornata della finale dell'Internazionale d'Italia. Penso che sia stata una mancanza di attenzione clamorosa, insomma, voglio dire.
0: Però, Binaghi non le ha mandate a dire, diciamo, insomma, le ha definiti poco intelligenti, mettiamole così.
1: Infatti, però detto questo, credo che alla fine si sia arrivati a una soluzione dove logicamente c'è qualcuno che rimarrà scontento, no? Perché sentivo l'intervista di ieri sera di Sarri, sì, no? Che si lamentava, logicamente il derby è giocato di domenica dopo la finale di Coppa Italia e tutto il resto, avrebbe voluto magari un giorno in più per poterlo disputare magari in maniera più, non so, competitiva, diciamo così. Però insomma, cioè, sono altre 5 partite, si muovono 300.000 persone. Ho sentito il presidente della Lega sempre ieri sera che diceva questo, insomma, non si può per una cosa del genere mettere in difficoltà tutti i tifosi. Sono tutte partite che interessano, sono tutte partite che portano pubblico, sono tutte partite, e giocarle a mezzogiorno del lunedì o la sera del lunedì logicamente sarebbe stato un danno, ma soprattutto una mancanza di rispetto per tutti questi tifosi che dopo 10 mesi di campionato si arrivano a giocare a 2 domeniche dalla fine una competizione come l'Europa, che conta, cioè la Champions, e dover essere penalizzati di non poter seguire la squadra.

Certamente, certo, credo che ci vorrà grande attenzione, grande senso di responsabilità da parte di tutti. Ci auguriamo che i tifosi facciano il loro dovere, finita la partita,

0: due discipline sportive che in questo momento, insieme alla pallavolo, sono quelle che stanno un po' trascinando, no, il mondo dello sport italiano in questo momento. Per cui, ecco, l'augurio è questo, insomma, la speranza è questa.
1: Sì, assolutamente, una sorta di messaggio a tutti i tifosi, no? A tutti i radioascoltatori che magari andranno a vedere le partite, andranno a vedere il tennis in generale. Ecco, è importante che sia una giornata di sport e di festa, visto che davvero c'è il campionato con tante squadre che si stanno giocando l'accesso alla Champions, e ci sono gli internazionali di tennis con gli italiani che vanno avanti e che davvero ci fanno sognare. Quindi bisogna cercare di vivere queste giornate bene, divertendosi e veramente godendosele senza creare problemi. Speriamo che sia
0: lo spirito, lo spirito dello sport, ecco, deve essere quello, sì, il messaggio migliore. Questo ce lo auguriamo tanto.
1: Allora, Giovanni Galli, parliamo un po' prima di andare su queste partite e un po' districarci sulla questione Champions League a livello di classifica e quant'altro. Però c'è stata la finale di Coppa Italia e questa vittoria abbastanza netta dell'Inter. Volevo sapere un po' una sua analisi su questa stagione dell'Inter con Chievo e su questa altra vittoria, campionato, Coppa e sicuramente no, una certificazione in qualche modo del lavoro svolto da Chievo in quest'anno.
0: Sicuramente ha fatto un grande lavoro. Ho sentito le interviste e tutti dicevano che è stato molto bravo ad accompagnarli, no, in questo percorso, in questa cavalcata che li ha portati a vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Certo, l'Inter era tra le favorite, probabilmente insieme al Napoli erano le due che si dovevano giocare lo scudetto. L'Inter è stata più regolare. L'Inter ha avuto, anche se è stata colpita anche lei da infortuni a giocatori importanti, ma non quanti ad esempio ne ha avuti il Napoli, perché Napoli per, sì, certe partite erano in 12-13 proprio reclutabili, per cui Napoli secondo me ha pagato tanto anche questo. Però insomma, alla fine, quando dopo 10 mesi insomma vinci il campionato a tre domeniche dalla fine, insomma, io credo che ha la certificazione di essere stata la squadra più regolare e più forte del campionato, mi sembra che sia stato dettato proprio dal risultato. E poi la Coppa Italia 3 giorni dopo, già la sfida sempre Lazio-Inter, dove l'Inter aveva già dato dimostrazione di essere decisamente più in palla, più in forma, più convinta. La Lazio nel primo tempo è stata molto attendista, aspettato tanto il gioco dell'Inter, probabilmente cercava di recuperare palle e partire in contropiede, ma l'Inter mi sembra che si sia dimostrata decisamente molto più forte e ha vinto meritatamente anche la Coppa Italia, per cui onore all'Inter, che ha dimostrato in Italia di essere più forte. Adesso c'è il passaggio successivo, perché l'anno prossimo non vorremmo ritrovarci con le nostre squadre che lottano per arrivare nelle competizioni europee e poi dopo non riusciamo mai ad essere protagonisti e ad essere competitivi. Questo è il nostro grande cruccio, credo. Il nostro calcio in questo momento è qualche passo indietro rispetto ad altre, ma finché si parla di Germania, finché si parla di Inghilterra, finché si parla di Spagna e il Paris Saint-Germain in Francia, però poi il resto bisognerebbe quantomeno riuscire ad arrivare nelle ultime domeniche, le ultime giornate della competizione, cioè perlomeno fare delle semifinali, fare dei quarti di finale. Insomma, siamo usciti miseramente troppo presto e questo si deve far riflettere, perché doveva essere già un campanello d'allarme quello che è successo nelle ultime 3 competizioni per le qualificazioni della nostra nazionale. Adesso quest'anno purtroppo abbiamo avuto anche la certificazione che anche le squadre di club non sono così competitive, per cui mi auguro che il nuovo presidente federale prenda in mano la situazione con delle riforme proprio strutturali, perché abbiamo bisogno di ripartire sì dai giovani, ma i giovani ce li abbiamo bravi. Perché se guardo l'Under 21, l'Under 20, l'Under 19, l'Under 18, arriviamo nelle prime quattro in tutte le competizioni, sia che siano gli europei sia che siano i mondiali, arriviamo sempre in fondo, poi dopo andiamo a vedere, no, il passaggio successivo invece

0: si affonda e non si riesce più. Di tutti questi giocatori di grandi prospettive, tutti si spengono e purtroppo non abbiamo un bacino nel quale il nuovo allenatore della nazionale potrà attingere per ritrovare una squadra competitiva. Questa è una grande riflessione che bisogna fare e non bisogna dimenticarlo, perché mi sembra che a volte troppo presto, no? Cioè, siamo bravi nel momento in cui veniamo sconfitti, veniamo eliminati, cioè, no, sui giornali, televisioni, dappertutto, si parla, poi quando si ricomincia uno si rende conto che non è cambiato niente. E non è che tutte le volte c'è la dea bendata che ci può trasportare o in finale, no? o a vincere delle competizioni. Bisogna essere competitivi come struttura proprio.
1: Allora, adesso ne parliamo con Giovanni Galli di questo, delle elezioni del presidente della federale che avverranno il 22 giugno. Intanto vi do una notizia di tennis, perché Medvedev ha battuto lo spagnolo l'andaluse in 3-7, 6-1 per lo spagnolo al primo, 6-4, 7-5 negli altri due per il russo, e quindi sarà lui a sfidare Sinner in semifinale. Sinner che ha sconfitto oggi Rublev 6-2, 6-4. Tornando invece al calcio con Giovanni Galli, ecco, 22
0: non so quanto sarà contento Medvedev di trovarsi di fronte ancora Sinner.
1: Ma credo che nessuno possa ritenersi fortunato o contento di incontrare Sinner in questo momento, vedendo anche le tempistiche con cui batte i suoi avversari, no? E poi, ecco, con il pubblico contro, poi sappiamo che Medvedev anche, no, spesso e volentieri si innervosisce quando ha il pubblico che tifa contro. Non credo che sul centrale di Roma ci sia qualcuno che tiferà per Medvedev in questa semifinale. Comunque la seguiremo insieme e vedremo. Giovanni Galli, 22 giugno, elezioni federali, nuovo presidente si attende, c'è Malagò che sta raccogliendo consensi dopo aver presentato la sua candidatura, però nell'imminente bisogna fare qualcosa, perché ci sarà adesso, si qualificheranno le squadre per la Champions in queste ultime due giornate di campionato. Lei diceva i giovani, il mercato, dove si può intervenire intanto in tempi rapidi per evitare il tracollo, visto anche come è andata, no, nelle coppe quest'anno per le italiane?
0: Allora, partiamo dai nomi, dai candidati. Io non ho niente contro nessuno, però fermo restando che, essendo una figura rappresentativa, certamente abbiamo la necessità, comunque, quando si muove, no, nelle varie federazioni o nelle varie istituzioni, sia un uomo di peso. E credo che sia Bete, che Malagò stesso siano delle figure che comunque hanno già, no, la loro storia. Però mi piacerebbe, prima di dare un voto, di sapere qual è la sua idea, qual è il suo progetto, qual è il suo programma. Cioè, è vero, si può andare sulla fiducia, e mi sta bene per lo storico, no, di queste due figure, di questi due candidati, ma soprattutto si deve andare a vedere quali sono le riforme e le modifiche che vogliono fare. Certo. Perché se noi rimaniamo sempre con le stesse, è come quando si dice non va Gattuso via, arriverà Conte, arriverà Allegri, arriverà chi arriverà. Ma ho capito, ma
1: qual è il progetto tecnico poi, però?
0: Cioè, ma questi allenatori, sempre questi calciatori hanno a disposizione.
1: Sì, sì.
0: Cioè, possono portare qualcosa in più, ma non credo che possano portare chissà che cosa. Ecco, io mi auguro che la figura di questo presidente sia accompagnata da un progetto e da un programma serio, fattibile, da subito. Magari logicamente non sarà così semplice, non sarà così facile, perché purtroppo qual è? Noi abbiamo quattro soggetti che si occupano di sport, diciamo di calcio, ok? Sì. Perché abbiamo il governo, perché logicamente il calcio fa parte dello sport, lo sport è entrato è andato sotto in Costituzione, per cui il governo, tant'è che abbiamo un ministro dello sport. Poi abbiamo il CONI, perché comunque la federazione è affidata al CONI. Poi abbiamo la federazione, perché comunque è il nostro riferimento, e poi abbiamo la Lega Calcio. Allora, se queste quattro istituzioni non hanno un'idea di voler rappresentare, guarda, ti faccio un esempio: cosa è successo in Germania nel 2006, subito dopo il 2006, sì. Il presidente

0: e federale, cosa fece? Chiamò tutti i presidenti dei club, va bene, li riunì e disse loro: mi dite qual è la squadra più importante in Germania? E tutti dice: Bayern, io ho vinto 50 scudetti, io ho fatto la finale di Champions, io ho fatto... No, forse avete capito. Chi è la squadra più importante di Germania? La nazionale.
1: Certo.
0: Allora, se si parte da questo, allora probabilmente arriviamo, no, poi dopo a trovare modo e la maniera, no, di poter tornare ad essere competitivi. Ma se la Lega Calcio, come è normale, il suo interesse è quello di entrare nella Champions perché prendono 50-60 milioni, ma cosa gliene frega di dare uno o due giocatori alla nazionale o cinque giocatori alla nazionale? Lui ha il suo interesse comprensibile, comprensibile, però chi ci rimette poi dopo è la federazione, perché non abbiamo un serbatoio dal quale poter attingere e dare delle opportunità al futuro allenatore di poter creare un gruppo per poter tornare, ripeto, ad essere competitivi.
1: Galli, io dico sempre, scusi se la interrompo, ma dico sempre, chiedo sempre a tutti, no? Ma è così difficile, al netto poi dei talenti o meno che abbiamo, di cui abbiamo disposizione, ma è così difficile copiare qualche altra federazione? questo, sono curioso di sapere da un uomo di calcio come lei, no? Dove sta l'inghippo?
0: Noi siamo molto bravi ad andare anche a scopiazzare in giro, però a volte ci sono degli altri interessi, che un progetto che potrebbe essere interessante magari va a scapito di qualcun altro, e allora ecco che immediatamente, guarda che dopo l'eliminazione con la Macedonia del Nord al Consiglio di Lega c'è stato qualcuno, e si sto parlando di 4 anni fa,
1: sì, sì.
0: Ci fu qualcuno nel Consiglio di Lega che chiese il quarto extracomunitario.
1: Sì.
0: Capisce che se queste sono le intenzioni, se queste sono le idee, logicamente uno dice sì, ci sono i costi, perché i giocatori che compro in Italia costano di più, i giocatori che torno all'estero costano di meno. Benissimo, allora abbiamo il governo. Ecco perché io dico dobbiamo mettere insieme tutti i soggetti, perché non è così semplice risolvere la questione. Ce ne fosse una che è la panacea di tutto, sarebbe facilissimo. Purtroppo ci sono tanti soggetti che bisogna mettere al tavolo e con i quali trovare una sintesi.
1: Speriamo veramente che succeda in tempi brevi, perché è necessario, appunto, e poi ecco, ci sono anche i tempi tecnici per far sì che qualsiasi tipo di progetto, no, prenda piede e cresca, certo. E quant'altro, e ne abbiamo bisogno veramente in maniera più veloce possibile. Lotta Champions, ci è rimasto davvero poco tempo, è un piacere chiacchierare con lei, Giovanni Galli. Le chiedo di questa Lotta Champions, chi vede meglio fra le varie squadre che sono in corsa, e se si aspettava davvero un finale così, così serrato, tutti così ravvicinati in classifica.
0: Ma mi viene di dire così, di botto, di dire chi sbaglia meno, perché mi sembra che questa corsa alla Champions si sia riaperta proprio perché ci sono delle squadre che hanno purtroppo frenato. No, 5 domeniche fa sembrava quasi già delineata la classifica, perché tutti pensavamo, che ne so, il Milan, la Juventus potesse battere il Verona, il Milan ha perso 4 partite su 7, no, dal derby in avanti. Cioè, qui è chi sbaglia meno, non chi è più in forma o chi, perché oggi, nelle ultime 2 domeniche, le maglie pesano. Cominciano a pesare in maniera esponenziale, non è più la stessa partita del girone d'andata, perché c'è un obiettivo che è lì e che bisogna raggiungere. Allora chi è più lucido, chi è più sereno, chi ha un gioco al quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà, sono tutti particolari che poi alla fine porteranno ad esempio la Juventus adesso alla Fiorentina domenica, e sappiamo bene questa partita quanto sia particolare, no?
1: Sì,
0: anche se la
1: banale.
0: Fiorentina non è mai banale, anche se la Fiorentina magari non mi sembra così competitiva. Poi dopo al derby, insomma,
1: sono tante.
0: La Roma

0: Roma lo stesso, la Roma lo stesso, la Roma al derby e poi dopo va a Verona. Vabbè, insomma, sono tutte partite che secondo me non sono così semplici, ma chi sbaglierà di meno arriverà in Champions.
1: E lo vedremo e lo potrete seguire su Radio 1 perché tutte le partite sono sempre in diretta sulle nostre frequenze. Giovanni Galli, grazie davvero per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie, grazie, buonanotte a tutti.
1: Grazie a Giovanni Galli, noi andiamo verso il GR1 delle 22, rimanete con noi perché c'è un'altra ora insieme qui a Zona Cesarini in cui parleremo di tanti altri argomenti e torneremo anche sul tennis e sugli internazionali d'Italia dopo questa vittoria di Medvedev che è in semifinale con il nostro Jannik Sinner, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'escursione subacquea nell'atollo di Vavu a 50 metri di profondità. Ancora da recuperare 4 corpi, da appurare le reali cause dell'accaduto.
3: Le grotte che tanto volevano esplorare sono diventate una trappola mortale per i nostri 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. A tuffarsi per un'immersione senza più risalire, Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
4: Erano tutti subacquei esperti e so che avevano anche una guida che era molto, molto esperta.
3: Simona Decina, GR1.
2: Il viaggio di Trump in Cina si chiude con l'incontro con Xi Jinping, incontro che vorrebbe celebrare l'amicizia tra i due paesi, ma che non scioglie i nodi principali, primo fra tutti quello su Taiwan.
5: Promesse di amicizia a Brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e alla folta delegazione americana nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen, che chiude una lunga giornata iniziata con il faccia a faccia tra il presidente americano e il suo omologo Xi Jinping. Ma i nodi restano, primo fra tutti quello su Taiwan. La gestione errata della situazione nell'isola può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio precisa: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sull'Iran, Trump sostiene: siamo d'accordo su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un accordo e ha offerto il suo aiuto. Gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge che il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il tycoon annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Regno Unito, il premier laburista Starmer è sempre più in bilico e sotto assedio da parte del suo partito dopo la batosta delle amministrative. In una lettera al ministro della salute dimissionario Wes Streeting, che vorrebbe spodestarlo sia dalla guida del partito che del governo, Starmer scrive: ora bisogna essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione. E da sinistra a preparare la sfida al premier anche Andy Burnham, molto forte nei sondaggi tra i laburisti. In Italia, nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio, approvati la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. Il provvedimento ora passa al Parlamento per l'autorizzazione prima della riunione di governo, summit a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e i vice Salvini e Tajani. La crisi Electrolux, il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i lavoratori in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese a cui sono state convocate tutte le parti. Dopo l'annuncio dei 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona, davanti al Ministero è previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. La visita del Papa all'Università Sapienza di Roma da Leone XIV, ancora un richiamo alla pace.
6: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
7: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le élite. È il monito lanciato da Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma, il più grande Ateneo d'Europa. Il Papa punta il dito contro la corsa agli armamenti nell'ultimo anno, sottolinea: la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
6: Mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
7: Prevost chiede di vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, perché capaci di peggiorare la tragicità dei conflitti in Ucraina, Gaza, Palestina, Libano e Iran. C'è una disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Studio, ricerca e investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia alla vita. Agli studenti dice: mai c'è cedere alla rassegnazione.
8: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
7: Ai docenti ricorda:
6: insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata.
7: Francesca Paltracca, GR1.
2: Musica, è già tempo di tormentoni estivi. Tra i singoli più ascoltati c'è Santa di LDA e H7.
9: Per farti Santa.
2: Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione dell'album Poesie Clandestine, la coppia formata da Luca Marzano e Luca D'Alessio si prepara all'estate con un brano malinconico dal ritmo latino. La collaborazione tra LDA e H7 prosegue anche nel tour estivo dal titolo Primo e Ultimo Ballo, Summer Tour 2026.
10: Ma cosa vuoi da me? Lasciamo perdere.
2: Così è tutto, prossimo giornale radio alle 23. Buon ascolto.
0: Zona Cesarini.
2: Ancora insieme per la seconda parte di Zona Cesarini, sono le 22:06. Giacomo Privischi al microfono con voi, la nostra squadra composta dalla regista Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione come sempre Tony Tisi. Fra poco torneremo sul tennis con i risultati di giornata che vi ricordo: Sinner ha battuto Rublev in 2 set, 6-2, 6-4, ai quarti di finale degli internazionali di Roma, e Medvedev poco fa ha sconfitto, non senza faticare, lo spagnolo Landaluse in 3 set, 6-1 per l'Andaluse il primo, poi 6-4, 7-5 per il russo. Sinner e Medvedev si incontreranno in semifinale, quindi fra poco torneremo agli internazionali per parlare proprio di questo. Si sta giocando un solo match di Liga Spagnola, e parlo di calcio in questo caso, Real Madrid-Oviedo, 34esimo minuto, 0-0. Girona Real Sociedad è finita 1-1, Valencia-Rayo Vallecano 1-1. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Somber con Potential qui a Zona Cesarini, quando siamo arrivati alle 22:11 minuti. Torniamo all'internazionale di tennis a Roma, al Foro Italico, da Emilio Mancuso, perché abbiamo il semifinalista, l'altro semifinalista contro Sinner, e due italiani in semifinale a questi internazionali.
1: Proprio così, peraltro come l'anno scorso, perché l'anno scorso, non ce lo dimentichiamo, c'erano in semifinale sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti. Quest'anno invece di Lorenzo abbiamo Luciano, inteso come, come Luciano Dardari, contro Casper Ruud, e poi Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, che oggettivamente è la finale anticipata di questo torneo. Si gioca la semifinale, ma è una sorta di finale anticipata, con il moscovita che ha sofferto le proverbiali sette camicie per aver ragione del giovanissimo spagnolo Martin Landaluz, proveniente dalle qualificazioni, lucky loser, perché aveva perso nelle qualificazioni con il nostro Pellegrino e ha giocato una signora partita stasera, un primo set stellare. Nel secondo, in un modo o nell'altro, c'è stata anche una breve interruzione per la pioggia, Medvedev se l'è portato a casa, e poi alla fine nel terzo, alla distanza, è venuta fuori la qualità di Daniil, che sa cosa significa vincere gli internazionali d'Italia, e dunque si è portato a casa la partita 7-5 e sfiderà, come detto, domani sera alle 19 Jannik Sinner in questa semifinale.
0: Stavo pensando, no, vedendo un po' anche questo torneo, ma i risultati nelle ultime settimane, beh, sta rispondendo in qualche modo in maniera abbastanza evidente la Spagna alla grande crescita del movimento italiano del tennis, no? Perché anche questo l'Andalusia è molto interessante, Odar ha fatto vedere il suo talento, tutti i ragazzi tennisti giovani, no, che si aggiungono al grande campione che è Alcaraz.
1: E difatti stasera parlavo con il vicepresidente della federazione e parlavamo proprio di questo nella chiacchierata informale che abbiamo avuto in uno dei vicepresidenti, non ti dico il nome, però uno dei vicepresidenti, dicevamo proprio questo, che è una Spagna oggettivamente anche pericolosa a livello di Coppa Davis, perché se Alcaraz sarà in forma, più Odar, più l'Andalus, più tutti gli altri, naturalmente è una squadra che può creare tanti tanti problemi a tutto il resto delle squadre che parteciperanno poi alle finals di Coppa Davis. Dunque una Spagna in rimonta, per così dire. Ci vorrà ancora un po' di tempo per migliorare la qualità del gioco di l'Andalus, che oggettivamente mi ha molto sorpreso, perché ha giocato una grandissima partita contro Medvedev, e poi Odar ieri è crollato alla distanza, ha perso 6-0, non si reggeva più in piedi nel cuore della notte, ha perso praticamente senza giocare il terzo e decisivo set, ma i primi due set se li è giocati alla grande contro il nostro Luciano Dardari, a cui va il nostro applauso. Guarda, è il protagonista assoluto di questo torneo, il gladiatore. Io ho detto foro Luciano, perché è così, perché ha battuto Tommy Paul in rimonta, ha battuto Alexander Zverev con 4 match point non trasformati dal tedesco nel secondo set, 6-0.
0: Sì, bisogna sottolineare il percorso davvero di Dardari, che è stato complicatissimo. Arrivare fin qui non era per nulla scontato, ha avuto sicuramente la parte di tabellone più complessa, no Emilio?
1: Assolutamente sì, è stato il percorso più difficile in assoluto. C'è stata anche Fiorella Mannoia poco fa qui sul centrale, una nota di colore, di musica che non guasta, che non guasta mai, e naturalmente insomma questo cammino di Dardari è stato un bellissimo cammino, e domani pomeriggio vedremo come se la caverà con un Casper Ruud tirato a lucido, un Casper Ruud che ha dimostrato di essere tornato ad un livello molto molto alto. Sarà molto difficile, ve lo dico già, sarà molto difficile la partita di domani per Luciano Dardari, perché Casper Ruud è un giocatore, almeno quello ammirato finora, è un giocatore di un livello molto molto alto, non il livello altissimo che ha toccato, non i picchi che ha toccato qualche anno fa, ma insomma è un giocatore veramente tornato ad un livello veramente alto. Dicevamo di Jannik Sinner e di Daniil Medvedev, poi è una storia questa incredibile, perché se tu vai a rivederti le statistiche, le prime 6 sfide le ha vinte tutte Daniil Medvedev, una dietro l'altra, compresa quella del 2021, che probabilmente ha segnato un po' la trasformazione, ha segnato un po' il vero cambio di passo nella carriera di Jannik Sinner, quella partita alle NITO ATP Finals di Torino. Sinner che subentra Berrettini infortunato, tanto per rifare un passino della storia, gioca contro Medvedev e dopo il primo set perso 6-0 con il moscovita, Medvedev cambia il campo sbadigliando in faccia a Sinner. È stato un po' quello il momento davvero nel quale c'è stato il cambiamento epocale. Poi quella partita rischiò di vincerla Jannik Sinner, la perse al tie break lottatissimo del terzo set, ma è stato un po' quello il cambiamento epocale. Poi da allora Medvedev ha vinto altre tre partite, poi c'è stato un filotto davvero incredibile da parte di Jannik Sinner nelle ultime 10, 9-1.
0: Non sbadiglierà domani, Emilio, non sbadiglierà domani, credo.
1: Non sbadiglierà, stai tranquillo che non sbadiglierà, guarda, domani al cospetto di Jannik Sinner. Quindi 9-1 per Sinner negli ultimi 10 incroci con Medvedev, l'unica sconfitta 2024, quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'ultimo incrocio quest'anno in finale a Indian Wells con la vittoria in due set non facile sul cemento, però con due tie break da parte di Jannik Sinner con Medvedev, che aveva battuto in semifinale Carlos Alcaraz. Dunque 9-7 il computo totale degli scontri diretti fra Sinner e Medvedev. Però vi dicevamo di Jannik Sinner, della partita vinta 6-2-6-4 oggi contro un altro giocatore russo, Andrei Rublev. Sinner, ascoltate cosa dice sulla semifinale di domani, che è una partita che evidentemente, come dire, e presenta delle incognite per lui. Sinner, che però evidentemente è già focalizzato al Roland Garros.
2: Mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima, scambi lunghi, fisicamente sarà tosta, giocare la sera è sempre più tosto fisicamente, quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare, poi perché ripeto, è il mio obiettivo di quest'anno, poi vediamo come va.
0: Ah, ha ancora degli obiettivi da delineare Sinner, ma poi le vince tutte però alla fine, quindi fa un po' sorridere, no? Fa un po' sorridere questa

0: questa tattica un po' di Jannik, che dice che l'obiettivo è quello, ci mancherebbe, ma insomma poi alla fine diventano tutti obiettivi questi tornei per lui.
1: E sai, vincendo Parigi realizzerebbe il grande slam, non nello stesso anno, però avrebbe vinto tutti e quattro i tornei dello slam.
0: Sì.
1: E quindi Roland Garros poi brucia tantissimo con quella finale l'anno scorso, persa in quel modo con i tre match point contro Carlos Alcaraz, che ci ripensa, vuole come dire chiudere definitivamente la pratica, anche se per chiuderla ci sarebbe voluto una finale con Alcaraz e di nuovo a Roland Garros, che purtroppo quest'anno non ci potrà essere. E poi Sinner, che parla anche del momento straordinario dei giocatori italiani, di Luciano Darderi, ma di tutto il resto della truppa azzurra.
2: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro, sai, credo che è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni, sai, quando i giocatori poi diventano più forti, nello stesso tempo diventano anche, no, come posso dire, potenziali avversari, no? Quindi diventa sempre un po' diverso, ma credo che ho un buon rapporto con tutti, siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: La sorpresa per i tanti talenti che continuano a crescere, i tanti giocatori che continuano a maturare a livello italiano nel ranking ATP, Emilio Mancuso, e forse la sorpresa più grande di questa stagione di Sinner è stata la sua crescita, perché è difficile, no? Aspettarsi una crescita ulteriore, ma c'è stata soprattutto su una superficie come la terra battuta.
1: È perché, sai, è reduce dalla vittoria a Monte Carlo, dalla vittoria a Madrid, in semifinale a Roma, con l'obiettivo evidente di riportare il titolo degli internazionali al maschile a casa nostra 50 anni dopo Adriano Panatta, tra l'altro domenica prossima, come abbiamo già detto in apertura di Zona Cesarini, ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa domenica, che evidentemente vedrà il foro italico completamente blindato tra il derby di Roma e la finale degli internazionali, quindi potete immaginare quello che potrà succedere domenica prossima al foro italico. E questo Sinner che ha domesticato evidentemente la terra battuta, e noi vi proponiamo anche il suo pensiero proprio sulla polvere di mattone.
2: Secondo me che ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? E questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi, perché inizia Monte Carlo che tutti i giocatori fanno più fatica, poi vai a Madrid che è un torneo in sé, qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra, no? Secondo me, perché abbiamo 2-3 settimane di allenamento, partite, e quindi qua si vede un po' il livello, per poi andare a Parigi, no? A Parigi è una via di mezzo tra la velocità, però sai, sono contento di quello che stiamo facendo, dopo questo torneo mi serve un po' di riposo anche per poi essere pronto per Parigi e poi vediamo come va lì.
0: Qualche momento brevissimo anche di relax per Jannik Sinner, che se non sbaglio, Emilio, ha incontrato oggi una vicina di casa, la possiamo definire così, perché sono nati a una mezz'oretta di distanza.
1: Assolutamente sì, sai, io quando vedo poi Dorothea Wierer sinceramente sono ammirato, sono sempre stato ammirato da lei, perché è stata un atleta, una persona straordinaria, una donna straordinaria, una campionessa incredibile, biathlon, campionessa mondiale, Coppe del Mondo, successi su successi, davvero medaglie olimpiche naturalmente, ha vinto di tutto di più, una straordinaria campionessa. Quando la vedo, devo dire, mi si illuminano gli occhi, perché è davvero stata una delle stelle in assoluto azzurre per quanto riguarda gli sport invernali, e oggi l'abbiamo incrociata perché era qui al foro italico Dorothea Wierer, lei che è amante della moda,

0: dello sport naturalmente, gli piace tantissimo anche il tennis, abbiamo fatto questa chiacchierata con lei proprio accanto allo stadio principe del foro, il Campo Pietrangeli. Siamo sul Campo Pietrangeli, che è l'icona del foro italico, con una fuoriclasse assoluta, non del tennis ma degli sport invernali, come Dorotea Wierer in queste giornate al foro italico. Tra moda, sport, come sta andando?
1: Guarda, è una giornata bellissima, siamo stati molto fortunati e ci siamo goduti questa giornata e appunto abbiamo visto Jannik vincere, quindi è stato veramente bello.
0: E ho visto uno scambio con Jannik sul centrale, cosa vi siete detti?
1: No, che andavamo a cena stasera, quindi ci siamo dati appuntamento insieme al suo staff e alla fine c'è molto, come posso, molto rispetto tra di noi, quindi vedremo stasera.
0: Quindi ci sarà una cena Dorotea Jannik con,
1: no,
0: tutto,
1: con
0: lo staff,
1: tutto lo staff ovviamente, con, sì, con tutti insieme.
0: E poi parlate lo stesso lessico che quello dei fuoriclasse.
1: Sì, esattamente, alla fine poi ho appena conosciuto il suo staff, quindi è un bel team, è molto vario e quindi si parla tra dialetto italiano e inglese, quindi c'è tutto un po'.
0: Che bello, un bel mix.
1: Un bel mix, sì. Ci siamo anche prima, ci siamo un attimo seduti nel suo lunch e è stata un'oretta molto divertente.
0: Un campione così straordinario per il tennis, che non aveva mai raggiunto questi picchi, no, di notorietà, con tanti italiani, e Jannik che guida questa truppa incredibile.
1: Beh, sicuramente adesso il tennis italiano sta avendo un audience pazzesca, ovviamente non solo lui, perché ci sono anche tutti gli altri tennisti italiani che sono veramente forti, però ovviamente lui da numero uno, poi è molto, una persona molto umile, ha un bel carattere e poi quando vinci non, cioè, tutti tifano per te, no?
0: Hai immaginato il foro con la neve?
1: No, con la neve no, però a me piacciono tantissimi gli sport estivi, guarda, dopo 17 anni in Coppa del Mondo, sport invernali, e sono molto contenta di scoprire un po' questo mondo nuovo per me, no?
0: Ti piace tanto?
1: Mi piace moltissimo.
0: Dorotea, grazie e soprattutto buona cena con Jannik.
1: Grazie.
2: Allora, Emilio Mancuso, adesso dovrai cercare di rincorrerli per scoprire dove sono a cena e carpire qualche segreto. Chissà cosa si staranno dicendo tutti insieme, no?
0: Beh, ci ha già detto tante cose Dorotea oggi in questo incontro che abbiamo avuto, lei che era una delle preferite in assoluto insieme a Sofia Goggia di Giorgio Armani, che era un po' di grandi atleti, se ne intendeva.
2: Ma ti sei fatto dire, sai, ristorante, Emilio?
0: No, guarda, lo so, ma non te lo posso dire.
2: Ah, però te l'hanno detto, non è un segreto. Bene, no,
0: non
2: certo,
0: si può dire,
2: la privacy
0: dire,
2: è tutto, no. Però ecco, no, volevo capire. Senti Emilio,
0: quindi una bella cena per Jannik per ricaricarsi. Immaginiamo che un'occhiatina a quello che è successo sul centrale l'ha data, perché ovviamente l'avversario di domani sera è meglio, sempre meglio tenerlo d'occhio. Sarebbe stato forse meglio lo spagnolo per Sinner, perché Medvedev è un giocatore imprevedibile, se nella serata giusta è un giocatore che ti può mettere in difficoltà, però alla fine da questo incrocio tra il russo e lo spagnolo è uscito il russo, e come detto, a nostro modo di vedere, la finale un po' di questo torneo, che in semifinale è quella tra Sinner e Medvedev. Immaginate l'atmosfera domani sera qui al Foro Italico. Tra l'altro domani è una giornata anche piuttosto complicata dal punto di vista meteorologico, perché è prevista anche un po' di
2: pioggia. Sì.
0: Esatto, e quindi sarà una giornata decisamente difficile per tanti motivi, e quindi speriamo che naturalmente la pioggia non condizioni il programma di domani, perché è una giornata evidentemente molto, molto importante, con due semifinali, ma non solo, e due semifinali con due italiani in campo, e quindi vi lasciamo immaginare la grande atmosfera che si respirerà
2: chiudiamo
0: domani
2: il quadro
0: nazionale d'Italia.
2: Emilio, sì. Chiudiamo il quadro perché non abbiamo parlato per niente del tabellone femminile, visto che è in corso la sfida fra Swiatek e Svitolina, si è giocata a Crystea Goff, e poi anche uno sguardo magari diamo al doppio, visto che anche lì ci sono

0: sono due italiani in corsa nel maschile.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Intanto, guarda, per quanto riguarda il singolare femminile, si è interrotta la corsa della sorpresissima, colei che ha battuto anche la numero uno del mondo, la Zabalenka, parliamo della Kirstea, la rumena, che oggi ha perso 6-4, 6-3. Con Coco Gauff che va in finale è un po' è a caccia di quella vittoria che probabilmente poteva portarsi a casa l'anno scorso, e invece la vittoria se la prese con tutta la nostra gioia Jasmine Paolini. È soltanto uno pari ancora tra Svitolina e Swiatek nella seconda semifinale, partita che andrà avanti piuttosto a lungo. Domani giocheranno Bolelli e Vavassori contro Eliovara e Patten, e dunque contro le teste di serie numero uno, contro la coppia più forte in assoluto. Sarà una partita molto interessante sulla Super Tennis Arena, dunque proprio qui accanto al centrale, in attesa, come detto, di vedere nel pomeriggio Luciano Darderi contro Casper Ruud. E naturalmente, come dire, speriamo che la coppia azzurra possa portare a casa qualcosa di importante, possa regalarci qualche emozione anche da questo punto di vista, perché insomma di emozioni nel singolare maschile ne abbiamo avute tantissime, e invece nel singolare femminile non ce ne sono state come ci avevano abituato in passato le ragazze, ma non si può naturalmente avere tutto. Intanto godiamoci davvero questo doppio italiano in semifinale come l'anno scorso, un grandissimo, straordinario risultato qui agli Internazionali d'Italia. Ci sentiamo domani, sarà una lunghissima giornata, come detto, con le due semifinali del tabellone maschile.
0: Ricordiamo, Emilio Mancuso, prima di salutarti, gli appuntamenti: la prima semifinale Ruud Darderi, che potrete seguire sul nostro canale digitale DAB Radio 1 Sport, con aggiornamenti appunto dagli Internazionali, e poi la sera l'altra semifinale Sinner Medvedev, tutto questo tempo permettendo, perché come dicevi è prevista tanta pioggia, speriamo non troppa, e speriamo che non ci siano grandi ritardi come ci sono stati negli scorsi giorni. Però Sinner Medvedev invece qui su Radio 1 all'interno proprio di zona Cesarini domani sera. Quindi grazie a Emilio Mancuso e a domani.
1: Grazie a voi, grazie a Massimo Chiadroni per la assistenza tecnica dal Foro Italico, linea che passa definitivamente agli studi di Saxa Rubra.

0: Minds con Glittering Prize qui a Zona Cesarini. Sono le 22 35 minuti e 25 secondi. Ora parliamo un po' di storia dello sport, ma di storia in generale, perché ho qui con me un libro che si chiama Fuori Campo, scritto da Luisa Morfini e edito da Catartica Edizioni. Una bellissima copertina, tra l'altro adesso ne parliamo. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi la scrittrice e saggista Luisa Morfini. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Partiamo dalla copertina perché è molto bella,
1: sì.
0: È disegnata da Salvatore Palita e
1: sì.
0: È molto bella perché ci sono i due atleti, siamo nel 68, Olimpiadi di Città del Messico, ci sono i due atleti afroamericani e c'è invece un atleta sul podio insieme a loro che però non si riconosce in questa foto, sappiamo chi è perché si tratta di Peter Norman, però non è, è praticamente disegnato in bianco. Come mai questa
1: sì.
0: scelta?
1: Perché l'idea di, che è alla base di tutto il romanzo è di parlare di coloro che in qualche modo sono buttati fuori campo per qualche motivo, per qualche scelta, per qualche azione, e Peter Norman è stato buttato fuori campo dal suo paese, l'Australia, che lo punì per essere salito sul palco insieme ai due afroamericani appuntandosi sulla tuta la coccarda dell'organizzazione per la difesa degli afroamericani.
0: L'immagine è evocativa, molti dei nostri radioascoltatori sicuramente la ricorderanno. Nel 68, Olimpiadi di Città del Messico, la gara dei 200, il podio della gara dei 200
1: sì.
0: metri, ci sono Tommy Smith sul podio, John Carlos sul podio e appunto anche Peter Norman, e i due atleti afroamericani hanno il pugno alzato con un guanto nero. Tra l'altro c'è una storia su questo guanto, pare che
1: sì.
0: ne abbiano perso un paio di guanti e quindi fu proprio Norman, no, a dirgli di dividerselo.
1: Sì, mettete un destro e un sinistro, sì.
0: Esatto, quindi c'è questa immagine evocativa e c'è questo atleta che è australiano, che fondamentalmente non c'entra nulla con quel momento storico, però decide di partecipare, tra l'altro anche in maniera, diciamo, anche non così evidente, no? Però decide di partecipare e questo gli costerà carissimo.
1: Sì, i due atleti neri in spogliatoio morivano di paura perché temevano che delle reazioni del pubblico, temevano delle critiche pesanti, addirittura avevano proprio una paura per la loro incolumità. E Peter Norman disse loro: no, lo dovete fare, lo avete preparato questa cosa, i guanti si sistemano, ne prendete uno destro e uno sinistro, io sono dalla vostra parte. E che è un po' un altro dei temi che corre lungo tutto il romanzo, stare dalla parte dei diritti umani. E lui era un uomo molto semplice, faceva addirittura parte dell'esercito della salvezza, buoni sentimenti e tempo dedicato agli altri, e decise che in qualche modo voleva far sentir loro che gli era vicino, che condivideva i loro valori. E poi quando è tornato nel suo paese la società lo ha completamente buttato fuori e non gli hanno neanche permesso di andare a Monaco, alle Olimpiadi di Monaco del 72,
0: sì.
1: nonostante avesse tutti i numeri per andare, tutti i risultati necessari per andare.
0: Sì, a meno
1: che lui non rinnegasse il suo gesto, dicesse ho sbagliato, è stata una sciocchezza, ma lui si rifiutò.
0: Tema molto importante quello, no? Di metterci la faccia, di schierarsi anche quando magari
1: sì.
0: le battaglie non sono le tue, questo ha fatto Peter Norman,
1: sì, esatto.
0: in quel caso di farlo in maniera e poi di rimanere coerenti a questa scelta, e purtroppo
1: sì.
0: è un tema tra l'altro anche attuale, no? È sempre molto difficile,
1: sì.
0: se pensiamo magari anche Luisa Morfini a quanto è successo alle Olimpiadi invernali,
1: sì,
0: alle Olimpiadi
1: lo scheletonista,
0: esatto,
1: sì.
0: continuano ad esserci queste problematiche, c'è da davvero un tentativo in qualche modo, no, di mettere una sorta di patina su tutto quello che succede nel mondo, e ne succedono di tutti i colori in questo periodo storico, in un momento in cui si incontrano, no, gli atleti più forti di tutte le nazioni. È un paradosso in termini quasi.
1: Assolutamente. C'è un articolo specifico del regolamento olimpionico, mi sembra che sia il 51, vado a memoria, che vieta qualsiasi manifestazione di pensiero vagamente politico, sociale, relativo a qualcosa che non sia strettamente lo sport.
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: che è stato citato anche nel caso dello skeletonista, ad esempio, che aveva questo casco, tra l'altro con foto di atleti, suoi compagni di squadra, vittime del conflitto, no? in Ucraina. E quindi anche lì, no, grande perplessità per una scelta alla fine che era semplicemente un ricordo. No?
1: Qualcuno disse all'atleta che gli dispiaceva moltissimo, che erano dispiaciuti, che riconoscevano il suo dolore, il suo desiderio di manifestare, ma il regolamento lo vietava. E qui comunque è stato recentemente espulso. Sì.
0: Allora, Luisa Morfini, molto interessante, molto bella la copertina, molto interessante, mi è piaciuta molto, molto interessante l'idea e poi tanti temi trattati, perché questo è un romanzo, c'è una protagonista, giusto?
1: Sì.
0: Selma, che è una giovane bosniaca, e in questo caso la sua storia invece ci riporta a un altro conflitto, e qui siamo alle guerre dei Balcani, le guerre jugoslave, insomma, quindi negli anni 90, no?
1: Sì. Io avevo a cuore la storia di Peter Norman da tantissimo tempo, da sempre, da quando l'ho conosciuta, e mi ha sempre colpito, mi colpiscono sempre in generale le cosiddette storie minori, cioè di persone poco note che fanno delle cose in realtà importanti. Avevo voglia di raccontare una storia che in qualche modo parlasse anche di un altro tipo di società messa fuori campo. Noi della guerra dei Balcani abbiamo saputo poco, ci siamo interessati poco negli anni 90, e invece è stato un conflitto in cui è stata una tragedia, ci sono stati dei genocidi, insomma è stato
0: oltre 140.000 morti per
1: esatto.
0: dire, tra l'altro una guerra praticamente vicino a casa nostra, perché siamo
1: assolutamente
0: davvero vicini.
1: La foto più bella che io ho è proprio esattamente il giorno del genocidio di Srebrenica. Io ero al mare bella tranquilla, non sapevo niente, e stava succedendo questa cosa a pochi chilometri, mi ha sempre colpito questa cosa. Ma per tornare a Selma, ho immaginato una persona che si tira fuori da qualunque battaglia, che non vuole più appartenere, che non vuole più sentire le divisioni, gestire,
0: che è stanca in qualche modo.
1: È stanca, sì, pur essendo una ragazza, è stanca, e la storia incontra per caso, grazie all'anziano di cui fa la badante, la storia di Peter Norman, perché nell'invenzione del romanzo l'anziano era un fotografo che conosceva Norman, Carlos e Smith, e quindi ha una quantità di informazioni importanti su tutto quello che, oltre questa foto, oltre questo momento della premiazione, la vita di Norman è piena di episodi interessantissimi, di cose che sono successe dopo e che sono molto stimolanti per far riprendere posizione, per far sentire a una giovane donna l'importanza di stare dalla parte di qualcuno che

non vuol dire schierarsi e avere dei nemici, ma saper ascoltare anche l'altro e saper andare oltre le divisioni, identità, attraverso il contatto con la grandissima semplicità di Norma, perché alla fine lui era veramente un uomo molto semplice. Lei riesce a ritrovare la sua strada, il suo desiderio di

0: Il romanzo scritto proprio da Luisa, Fuori campo, edito da Catartica Edizioni. È un romanzo, per rimanere generici e non spoilerare troppo ai nostri radioascoltatori, ecco come procede questa storia, ma qualcosa dobbiamo dire. È un romanzo anche, no, di crescita, di incontro generazionale, e quindi c'è anche questo sviluppo, no, fra i personaggi.
1: Sì. La ragazza fa da badante a questo anziano bisbetico e brontolone, conflittuale su tutto, e anche lì c'è una, anche in questa relazione c'è una lenta capacità di saper ascoltare da entrambi i lati. Sia la ragazza impara ad ascoltare il vecchio e tutto quello che succede nella parte finale della vita di un uomo, così come il vecchio impara ad ascoltare la ragazza. È una volta in una presentazione la scrittrice che mi ha presentato ha detto: questo è un libro sulla cura. Io lì per lì sono rimasta un po' perplessa e ho detto: ma come, non mi sembrava. Poi ci ho ripensato, in effetti sono tutte prese in carico, tutte le storie raccontate, sia quelle reali di Peter Norman che quelle di Invenzione, sono storie di presa in cura, di cura dell'altro, di capacità di ascoltare e di far entrare un messaggio che non sia il proprio, e di far e stare dalla parte anche dell'altro in qualche modo come possibile.
0: E io una cosa che ho notato, Luisa Morfini, è una scrittura, un racconto di, intanto il romanzo ovviamente è una storia, ma ci sono questi due elementi, quella della lotta per i diritti civili degli afroamericani, e siamo negli anni 60, e anche la guerra dei Balcani, un racconto comunque per certi versi un po' duro, un po' crudo di queste cose. È una scelta precisa quella che ha fatto?
1: Devo essere molto onesta e inconsapevole. La durezza non è stata una ricerca. Io ho frequentato e ho lavorato parecchio tempo in Bosnia, per cui la storia della Bosnia e del tutta la storia post bellica la conosco per avere appunto avuto rapporti con persone, con organizzazioni che hanno lavorato per la riconciliazione, per la giustizia, per la memoria, e quindi ci sono dentro con tutte le scarpe, non so come dire. Conosco bene la durezza, anche la durezza di alcuni personaggi di questa storia, di alcuni personaggi veri della storia, inseriti nella storia e in generale della popolazione. Sì, è una popolazione che si è indurita per certi versi, e quindi non c'è stato un intento preciso di scrivere qualcosa di duro. Ho raccontato quello che so, ho inserito dei frammenti all'interno del romanzo di quello che so della storia di quel pezzo dei Balcani.
0: Beh, anche quella è una storia, no? Di una guerra davvero tra vicini di casa, quindi una guerra anche da questo punto di vista, che per forza di cose ha indurito in qualche modo, se possiamo usare questo termine, i rapporti sociali anche, no? Dopo quello che è successo. Allora, io ricordo ancora il titolo del libro, Fuori campo, edito da Catartica Edizioni, scritto da Luisa Morfini, che è qui in collegamento con noi. Prima di salutarla, Luisa, le voglio chiedere, vorrei riportare all'attualità il tema di chi è fuori campo, no? E quali altre storie potremmo analizzare sotto questo punto di vista, secondo lei, un po' più attuali, visto abbiamo parlato ad esempio dello scheletonista, ma ce ne sono tante, no? Perché immagino che poi questa ricerca lei continuerà a farla.
1: Sì, io in realtà preferisco concentrarmi, cioè continuare su quello che ho imparato a fare, cioè su una situazione, su una società che ho imparato a conoscere, per cui, e poi non sono più una ragazzina e quindi faccio fatica a rimettermi su qualche cos'altro, non che non ce ne sia bisogno assolutamente, però personalmente penso di restare abbastanza su questi temi, per cui personalmente no. Posso dire però che quello che noto è

0: ci mettiamo fuori campo tante volte da soli, o meglio, siamo spinti fuori campo da tutto quello che succede, dal particolarissimo momento geopolitico, siamo spinti fuori campo perché ci sentiamo tutti impotenti, tutti almeno così in buona parte, impotenti, come se non ci fosse più margine per fare qualcosa, per spostare le cose da come sono. C'è un senso veramente di frustrazione, quindi siamo veramente, almeno io l'ho vissuta così per tanti anni, la frustrazione di riuscire a fare sempre meno, di non essere in condizioni di incidere nella realtà, sulla realtà, e quindi fuori campo ci siamo un po' tutti.
1: Ed è anche un po' un appello il suo, immagino, no? Cercare in qualche modo invece di non rimanere fuori campo. Per
0: sì, no? c'è margine. Non tantissimo, cioè lo scoraggiamento è sempre più diffuso, però io mi diverto a leggere tutti gli anni i rapporti del Censis che raccontano appunto di come la società italiana reagisce a quello che succede. Un anno dissero, il rapporto diceva, gli italiani si comportano come sonnambuli, e mi piace molto questa cosa. Ci scrisse un racconto l'anno dopo, scrissero il direttore del Censis scrisse: gli italiani hanno galleggiato, e anche lì mi è piaciuta questa immagine. Quest'anno, alla fine del 25, ha detto, diciamo, la metafora era: l'hotel Apocalisse sta chiudendo. Come a dire, la gente esce dall'hotel Apocalisse e dice: adesso basta, adesso ritorno a occuparmi del mio mondo, del nostro mondo comune.
1: Dopo le precedenti metafore non mi aspettavo qualcosa di semipositivo, devo essere sincero.
0: No, ma nemmeno io, infatti quando l'ho ricevuto quest'anno a fine dicembre, inizio gennaio, ho detto: ma che bello il racconto distopico scrivo quest'anno.
1: Davvero.
0: E invece c'è una vena di positività, diciamo così.
1: Teniamocela davvero stretta. Luisa Morfini,
0: volentieri.
1: Ricordo ancora il titolo del suo romanzo, Fuori campo, edito da Catartica Edizioni, e ringrazio davvero Luisa Morfini per essere stata con noi, è stato un piacere, a presto, grazie.
0: Anche per me, grazie mille, buona serata, grazie.

con Walk on the Wild Side qui a Zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, fra pochissimo il GR1 delle 23. Ringraziamo la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Federico Foroni, e in redazione Tony Tisi. Ci ascoltiamo, prima di arrivare al GR delle 23, i Duran Duran con Nile Rodgers, Free to Love. Buona serata anche da Giacomo Prireschi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. La morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'immersione subacquea a 50 metri di profondità ha recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione e stanno fornendo ogni necessaria assistenza consolare ai familiari delle vittime, due delle quali piemontesi.
3: Non siamo autorizzati nessuno a rilasciare dichiarazioni.
4: Nessun altro commento per ora dall'agenzia Albatros Top Boat di Verbania. Dalla pianura torinese, Poerino era salpata verso le proprie passioni a Murielo Dennino, 30 anni, la figlia del medico di base del paese. Biologa marina, ricercatrice, seguiva con passione sui social i lavori e le immersioni di Monica Montefalcone, la professoressa 51enne associata all'Università Ligure tra le 5 vittime con la figlia 20enne Giorgia Sommacal, e con Federico Gualtieri, anche lui nato nel 95, anche lui piemontese, una laurea in biologia all'Università del Piemonte Orientale, poi i coralli e i colori del mare, vissuti come una missione. Da Torino, Martino Villosio, GR1.
2: La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore. L'incontro tra Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. E su Taiwan è stato il segretario di Stato americano Rubio a ribadire: le nostre posizioni non sono cambiate. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato oggi il ministro degli interni cubano. A rivelarlo, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, le stesse autorità dell'Havana. Dal presidente cubano è arrivata poi l'apertura all'arrivo di aiuti umanitari dagli Stati Uniti, senza però dimenticare la responsabilità di Washington e dell'embargo statunitense nella drammatica crisi in cui versa l'isola. La guerra in Ucraina sale a 16 il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev la scorsa notte, tra loro anche 2 bambini. Proseguono intanto le operazioni di soccorso, si continua a rimuovere macerie alla ricerca di altre persone, 57 finora i feriti, 27 dei quali ricoverati in ospedale. Nel Regno Unito sempre più precaria la leadership del primo ministro laburista Starmer e si fanno avanti i potenziali rivali del capo del governo.
5: La sfida a Starmer è aperta, la lancia esplicitamente l'ormai ex ministro della sanità Wes Streeting, che si è dimesso indirizzando all'attuale premier parole di fuoco. In una lettera afferma di aver perso fiducia nel primo ministro. È chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni, gli scrive. L'obiettivo: ottenere un impegno da parte del leader a farsi da parte spontaneamente dopo la fragorosa sconfitta del Labour alle amministrative. Ma Starmer risponde freddamente con un appello all'unità a insidiare la sua leadership. In effetti, più che Streeting, esponente dell'ala blairiana del partito, è l'attuale sindaco di Manchester Andy Burnham, collocato più a sinistra e popolare nella base laburista. Burnham sembra sul punto di entrare in Parlamento. Un deputato si è dimesso per permettergli di correre per il seggio ormai vacante. Una volta ottenuto il posto a Westminster, Burnham potrà ufficialmente correre per la leadership dei laburisti e del governo. Starmer, a quanto riportano alcuni media, non ostacolerà il tentativo del rivale di farsi eleggere deputato, come invece aveva fatto nel recente passato. Davide Maggiore, GR1.
2: Al Teatro Argentina di Roma è in scena fino al 24 maggio Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, nella rilettura di Carlo Sciaccaluga con Luca Lazzareschi e Pia Lanciotti.
6: Vi voglio dire una cosa, io sono conosciuto su e giù per tutto il New York.
7: Brooklyn 1949, ma sembra oggi. Il commesso viaggiatore Willy Loman sale in scena attraversando la sala. Nelle valigie porta le inquietudini dell'uomo contemporaneo, il regista Carlo Sciaccaluga.
8: Pensa che la felicità coincida con il successo economico. È un uomo che ha bisogno di dare un valore in termini di denaro a tutte le cose, anche alla felicità, e questo non può che portare alla tragedia.
7: Denaro e solitudine, competizione e apparenze. Sullo sfondo un frigorifero anni 50.

0: simbolo del benessere e del sogno americano, un sogno già infranto secondo Arthur Miller.
1: E questa è la lezione che poi Arthur Miller a un certo punto dà, è che nonostante tutto questi personaggi provano ad amarsi fino in fondo, è la lotta dell'essere umano che, preso in una morsa paradossale, comunque si sforza di amare il proprio simile. Questo è un messaggio di speranza.
0: Francesca Cosentino, GR1.
2: Linea al mix delle 23.
3: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
4: Sono tanti di Canosa, son venuto alla TV.
5: Pasquale Zagaria, pugliese di Andria, per tutti, e Lino Banfi, uno degli attori più amati dagli italiani.
4: Paraula, paraula, paraula.
6: C'ho truetro, friateuro, portasso, municipio.
4: Paraula, paraula, paraula.
6: Ti ha trovato un bambino, lo porti subito al municipio.
5: Dopo anni di gavetta nell'avanspettacolo, sbarca al cinema come comprimario, poi diventa popolare con la televisione, i ruoli da protagonista nelle commedie sexy tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80.
4: Paraulo, paraulo, paraulo, paraulo, paraulo sul tanto, paraulo, paraulo in the game.
5: La consacrazione della comicità di Banfi arriva con Oronzo Canà nel film L'allenatore nel pallone, ancora oggi un cult. Ogni tappa della sua vita è segnata da un successo professionale, come quando a 62 anni diventa nonno libero nella fiction di successo Un medico in famiglia. Alla soglia dei 90 anni Lino Banfi, con i suoi amici e colleghi, ripercorre la sua carriera che inizia con un incontro speciale con il principe della risata, Totò.
7: Quando andai a casa del principe, lui mi chiese: come ti chiami? Io dico Lino, anzi Pasquale, Lino il diminutivo, e lui fece così con la testa. E Zaga, che è il diminutivo del mio cognome, che è Zagaria.
8: Ma che ridi? Ma che ridi? Mi fai rabbia!
7: Cambialo. E io: perché principe? Perché i diminutivi dei nomi portano bene, i diminutivi dei cognomi portano male. La prima compagnia che facemmo, questo signore che era amministratore della compagnia ed era anche un maestro elementare, era lì che allora ho preparato il manifesto, c'è Lino Zaga, dico: no, Lino Zaga cambiamolo, Lino lo lascio. Allora poi fa: senti, facciamo una cosa, io apro il registro dei miei alunni della quinta elementare, il primo cognome, vabbè, e venne fuori questo bambino, si chiamava Aurelio Banfi. Noi provammo Lino Banfi, suona bene, non è male, piccolo e corto.
5: Quella di Lino Banfi è una vita ricca di avventure professionali, come quella di un medico in famiglia. All'inizio ha dovuto superare alcuni pregiudizi, come raccontano l'attore Giulio Scarpati, il regista Michele Massimo Tarantini e il suo collega e amico Gianni.
9: Eccolo qua il capofamiglia, il mitico nonno libero. Allora, come va?
10: Quando mi dissero che per la parte di nonno libero pensavano a Lino Banfi, io rimasi perplesso, pensando un po' anche a quello che lui aveva fatto prima, al genere di commedia che lui faceva, e pensando che magari, quindi non nascondo, non l'ho anche detto a lui, che avevo delle perplessità poi.
11: Insomma, chi è il medico qui dentro? Io o voi? Decido io.
12: Oh, inizialmente non era il protagonista.
13: Perché il titolo è il medico in famiglia, quindi.
12: Era il medico in famiglia, il protagonista. Lui aveva un piccolo ruolo che piano piano quel piccolo ruolo è diventato il protagonista.
13: Che lui a ogni puntata si inventava delle cose. Gli altri stavano un po' lì. O no?
14: La coppia, diciamo, poi artistica più forte è quella con Banfi, cioè Cettina e Nonno Libero, insomma. Nonno Libero e Cettina, per carità, scusa Lino.
15: Ma come si mangiano?
16: Cettina, se tu non mi fai dire che c'è un piccolo canguro così nel giardino, parliamo due ore.
7: A differenza di molti attori che dicono: non mi voglio legare al personaggio, mi chiamano Nonno Libero per strada, mi incazzo, invece no. Io sono felicissimo, tant'è che ormai da due o tre serie in qua non scrivo più neanche Lino Banfi nei titoli di testa, ma Nonno Libero presenta.
17: Nonno
14: libero

0: è un po' Lino Banfi, cioè lui seduto in poltrona che dialoga con i nipoti, che dice vieni qua, vieni il nonno, vieni che ti spiego, è come nella realtà. Lui si è proprio tuffato in questo personaggio, però ogni tanto deve uscirne fuori, per uscirne fuori deve essere un personaggio completamente diverso.
1: Tanti personaggi per un solo artista. Lino Banfi è cresciuto nell'ambiente duro ma formativo dell'avanspettacolo. Si lavora tanto, si è pagati poco, ma è una palestra insostituibile per un attore che, come lui, sa conquistare il pubblico improvvisando e divertendo. Ne parlano il comico Gian e Giampiero Ingrassia.
2: Perché?

0: Ma va a cagare!
1: Ama Spettacolo era un mondo squallido. Diciamo squallido soprattutto per gli artisti.
2: Poi c'era un pubblico che pagava il biglietto e che voleva ridere o voleva divertirsi.
3: Ecco, un comico collaudato da anni di cabaret, Lino Banfi.
4: Iva, Iva, è risorto lo Gesù! Mi vuoi fare l'accompagnamento che mi fai cadere da sola a me?
5: Lo schiaccettino, il monologo, quello che era a fisarmonica. Tu lo potevi far durare poco o tanto, a seconda della lunghezza del film.
1: Si diceva allunga il brodo.
5: Perché il film è corto, questo era il segnale.
1: Allora dentro si infilavano delle cose che non c'entravano niente con lo sketch che stavamo finendo.
4: Poveraccia, mia moglie è nata nella Valpadena. Ora ditemi voi, una donna che nasce in Valpadena, al posto del cervello, che c'ha? Nebbiola! C'è niente da fare, nebbiola!
5: All'una, all'un quarto, ognuno faceva, io vado a mangiare, oggi sono invitato da un mio amico, l'altro faceva, io vado in un ristorante qua vicino. Allora il vecchio musicista ci guardava e diceva, se è vero, buon appetito. Tutti ci incontravamo un'altra volta, quelli che avevamo raccontato che andavamo a pranzo là, a Piazza San Silvestro, dove in una stradina c'era l'ECA, era Ente Comunale Assistenza, l'equivalente di oggi della Caritas, più o meno, ecco.
1: Chi mi dice che erano bei momenti? Gli do un cazzotto in mezzo agli occhi che se ne accorge. Erano momenti bruttissimi.
6: Banfi nasce in una famiglia contadina, ma il suo sogno è sempre stato quello di diventare attore. Lasciata la Puglia a soli 17 anni, con il primo contratto in mano, si trasferisce a Napoli. E anche lui, come migliaia di giovani, si confronterà con la durezza dell'immigrazione. E lo stesso Banfi a ricordare quel periodo insieme a sua figlia Rossana.
5: Mio padre aveva questa sua filosofia contadina e diceva sempre, ma perché tutti i cristiani vanno in Germania, vanno in America, troppo mondaine, diceva mio padre. Facciamo un'emigrazione più piccola, da Andre a Canaus, che sono 13-14 chilometri, e quindi eravamo emigranti. Io avevo 3 anni quando ci siamo trasferiti a Canusa. Canusa l'hanno messo in seminario pensando ero il figlio che voleva studiare un po' di più. Dice questo, o advent prevet, o prete, o nuter, o notaio prete, erano le cose che nobilitavano. La cosa bella che mio padre e mio zio o qualche altro parente dicevano, guarda Pasquale ero io. Mi trovavano sempre inginocchiato a pregare. Cussa duvende cardinale, questo diventa cardinale. Zio Michele faceva a mio padre, e perché solo cardinale? Può diventare anche Pepa. Mio zio Michele era quello che poi mi ha insegnato a dire, spezzaci il capocollo, ti metti in destino a tracollo, disgraziato.
7: Gli ha dato spunto per molti personaggi comici questo zio.
5: Ci faceva morire da ridere e io ho usato questa sua terminologia.
8: Ora, il vero jazz è stato inventato nelle Puglie. Per la precisione a Canosa di Puglia. Non è vero il fatto delle piantagioni di cotone della Louisiana, no, no.
5: Io ho sempre avuto la mania di fare imitazioni diverse da tutti. Allora tutti imitavano Totò, Tina Pica, Aldo Fabrizi. Io invece imitavo Nat King Cole, Don Marino Barreto, facevo i cantanti di colore di allora.
8: Ora, a parte il fatto della parola che in italiano si scrive jazz e in pugliese si pronuncia jazz, che già lo pronunciamo come gli americani, no? Uveri jazz è nato nelle Puglie, nel piantagione dell'Anzala e del Cimdrep.
5: Ogni compagnia che arrivava, tutti quelli di Canosa, Zagaria, Zagaria, cominciavano a dire. E mi toccava andare in palcoscenico.
8: Tutti questi zapateuri fanno la fila per passarsi sti mezzi di Zaletta di Cimedrep e il capo operaio comincia a fare

0: Ma che? Da romanza lei? Oh, Pasquè, le cime delle.
1: Quando mi vide questo Arturo Vetrani, che era un, chiamavano commendatore, poverino, era uno che sbarcava il lunario, alla meglio, disse agli sì, bravo, vuoi venire a lavorare noi? A me mi manca l'attore giovane, quello che fa il figlio studente o zappatore. Così fai prima la sceneggiata e poi ti fai le tue imitazioni. No? Non c'è una grande paga, ma qua è una famiglia. Mentre mi diceva tutte queste cose, io adocchiavo ballerina, la soubrette, buona da morire pure allora. E dissi, vabbè, proviamo. Ovviamente mio padre, ingazzato, mi fece tornare indietro con i carabinieri, la polizia, finché poi capì, quando avevo quasi 18 anni, e disse, vabbè figlio mio, se tu hai deciso di fare questa cosa, fai come credi, però non ti sarà facile la vita. E andai come Don Chisciotte all'avventura. Napoli fece i primi spettacoli. Questo avvocato Guidi scritturava questi giovani bravi di allora, che lui riteneva bravi, però dice qua io uso fare una cosa, ho molte compagnie davanti al spettacolo, però pago 5 su 7. E noi, che sarebbe 5 su 7? Cioè io vi do 5 paghe, però voi dovete lavorare 7 giorni.
2: Ui, camo sinni pain, la sigaretta mo che per facendo shame.
1: Eravamo tutti magri che per farci un pigiama bastava una o due righe, non di più. Poi da lì a Milano. Beh, certo, a Napoli si è vista poco la figura dell'emigrante, ma a Milano si vedeva di più. Quando eravamo ragazzi, tutti questi treni pieni di ragazzi, pieni di speranza, che arrivavano dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, con la famosa valigia con lo spago, molti, ma io già allora, che avevo le idee bizzarre per fare l'attore, avevo il foulard intorno alla valigia. L'handicap qual era? Che quando arrivavi lì trovavi questi che noi chiamavamo soprastante, cioè i capi già da lì, da anni, da Milano, che dicevano, che mestiere fai? Ce sei fai tu? Il barbiere diceva quello, va bene, vieni qua, tu usart, vieni qua, un muratore, un frabcator, si dice da noi, io studente.
3: Da dove vieni?
4: Da Fasano, provincia di Brindisi.
3: Al paese che facevi?
4: Muratore.
3: E qui qual è il suo lavoro?
4: E sono alla fabbrica dove facciamo dei portabagagli sulle macchine.
1: Quei pochi studenti che eravamo, che gli facevi fare? Non sapevamo far niente. Allora i posteggiatori abusivi, col cappello che poi ti sequestravano i vigili a Milano, a via Broletto o vicino al Duomo, e lì notavi proprio che eri tu un emigrante.
3: L'edilizia popolare è forse il problema maggiore che le città devono risolvere per l'insediamento degli immigrati. È un problema urgente e, malgrado ogni sforzo, sempre grave.
1: Addirittura c'era in alcune zone limitrofe a Milano o a Torino, non si affittano camere ai meridionali, e lì era triste, ma anche lì Zagaria, siccome sulla carta d'identità c'era scritto nato ad Andria, io piano piano con la scolorina cancellai la N e divenne Adria, per cui parlavo veneto e trovavo sempre le stanze. Un giorno si mica una camera.
5: I milanesi allora erano terribili, in quel periodo lì, coi terroni, non si affitta ai terroni, tutte queste cose qui.
1: Gli altri dicevano, come che vuole fare che tu la trovi la stanza e noi no? Diventate veneti pure voi e la trovate.
6: Negli anni 60 Banfi sbarca a Roma, nel frattempo si è sposato con Lucia e padre di Rosanna. Nella capitale trova la sua strada, lavora intensamente e capisce che il suo punto di forza è proprio la sua Puglia. Anche se le paghe restano misere, le possibilità che offre la capitale sono infinite. Per lui adesso si aprono le porte della RAI. Raccontano il primo periodo romano lo stesso Banfi, Lando Fiorini e Gian.
7: Io avevo fatto la piccola discussione con Enrico Montesano, mio comunque amico, e scherzando disse adesso prendo il primo strollo che passa. Passò Banfi. E lui, se per lui era una conquista lavorare al Puff, per me non tanto, perché gli davo pure pochi soldi.
1: Mi offrì una paga che era meno

0: di quello che guadagnavo io andavo a spettacoli che già non mi bastavano.
1: Gli davamo 5 milioni al giorno.
0: Metà serviva a me per mangiare fuori e metà lo mandavo a mia moglie.
1: Anzi, ho saputo che quando è andato a casa gli ha detto a moglie, voglio metti di meno perché era poco.
0: Capii però che quella poteva essere la mia strada.
2: Pubblico delle grandi occasioni, registi, attori, cantanti di grido applaudono con entusiasmo i giovani interpreti e in particolare Lino Banfi, che ha trovato nel dialetto pugliese, sapientemente adattato, una fonte di irresistibile comicità.
1: Lui faceva questo spettacolo, abbiamo inventato Roma Puglia tutto.
0: E parlavo con questo accento marcatamente pugliese.
3: Ora c'è una frase nostra pugliese, che nessun italiano riesce mai a dire. Ed è, c'è una macicia mannir, c'è una macina zricimcen. Lo so, è complicato, Vuol dire andiamo, non è che vuol dire niente di speciale. Io lo propongo musichele, vediamo se vi piace. C'è una macicia mannir, se fa troppo che tardi sciama.
1: Poi raccontava che a Canosa c'era un semaforo soltanto, si sbudellava da gente, capite? Diciamo che il suo genere particolare, non voglio far fanare di Dick Another Puff, ma è lì che lui si è allenato a fare questo tipo di genere.
4: Non so se Lino ha provato la stessa emozione che ho provato io senza rete. Senza rete.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Mi scritturarono per fare 2 o 3 minuti insieme ad Alberto Lupo.
6: Lino? Lino?
4: No, è Gabardini, ma è abbastanza
6: no,
4: preso.
6: Lino Banfi, te lo dimentichi sempre.
4: Sempre me lo dimentico.
7: Eccomi qua, eccomi qua.
5: Buonasera, caro Banfi.
0: Mi inventai, Lupolo. Fammi lavorare con te, porca miseria, Lupolo. Io gli baciavo la mano, ma io sto facendo un monologo, facciamo un binocolo.
5: Bene.
8: Scusate del ritardo, ma mi hanno dato queste coppole.
4: No, queste sono delle coppe.
8: Coppole, coppola al singolare.
4: Ecco, coppola singolare.
0: Avevo pochi spazi in televisione. Se qualcuno mi chiamava e mi diceva però c'hai solo 2 minuti per vedere, per provarmi, allora dissi io qua devo colpire e mi inventai un linguaggio pugliese che in effetti non esiste, quello di aggiungere la cravattola, Pippo Baudolo, Iva Zaniccoli, la camiciola, che non esiste in Puglia, però faceva ridere.
8: Io ho letto su un quotidiano molto interessante la spalla di Lupo.
4: Ah beh, grazie, naturale, ma no, si alludeva a te.
8: Me.
4: Tu sei la mia spalla, no? E allora dicevano molto.
9: Anche quella lì è stata una bella trovata, Bella trovata degli autori, mettere insieme Lupo e Banfi. Ci è voluto il coraggio, ma è stata una trovata.
8: Adesso ho capito perché stava in prima pagina la testetta, la spalla era scritto grande e Lupo piccolissimo.
4: Sì, ho capito. Senti una cosa, che cos'era? Era la Gazzetta di Canosa che ha scritto così.
8: No, il New York Times.
4: Ah, ho capito.
9: C'era un contrasto enorme, perché quando si lavora in due non si può essere uguali, bisogna avere il contrasto, se no non scatta niente.
10: A Roma incontra artisti fondamentali per la sua crescita, fra tutti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. È grazie a loro che nel 64 Lino Banfi entra nel mondo del cinema con piccole parti fino a raggiungere il successo popolare con le commedie sexy. Diventa l'icona di una comicità genuina caratterizzata dall'uso spregiudicato del dialetto pugliese e dal suo talento per l'improvvisazione. Ascoltiamo Giampiero Ingrassia, Edvige Fenech, Alvaro Vitali e infine il regista Sergio Martino.
11: Lino era un po' più amico o frequentava di più mio padre, anche se poi lui andò con Franchi in America.
0: Franco Franchi e Lino Banfi in Italian Show.
11: Mio padre se l'è presa, insomma, come racconta anche lui, sono tutti ingavoleti, però insomma l'amicizia è rimasta fino alla fine.
0: Io devo molto a questi, la loro amicizia, i primi passi che ho mosso nel cinema.
12: Ho fatto il genere della commedia all'italiana, detto sexy, che francamente quel termine mi dà un po' fastidio, ma va bene, così l'hanno chiamato e lasciamo che lo chiamano così.
13: Che bella che sei, mi fa piacere che sei in gazzetta, così mi piace, è bella, bella. Sei un po' ritrosa, quanto mi piace, mi fa rapere da morire, mi fai.
0: Certo, erano film cotti e mangiati, come si diceva allora.
14: Perché diciamo che la sceneggiatura c'era il canovaccio.
0: Erano 40-50 pagine, poi ogni tanto c'era scritto gag a piacere di Banfi o gag a piacere di Montagnani o di D'Angelo, gli attori di allora.
15: Pristichite vera.

0: questo?
1: Quello è il coperto.
0: È coperto, è uno scherzo che faccio tutte le sere e ci cascano sempre. Questo è nuovo, non lo sapeva, vero? Ah, è uno scherzo. Oh, dunque, invece mi dia un friki blisci plasti prushima.
1: Quello è il servizio.
0: Servizio e coperto è tutto uno scherzo.
2: Allora si doppiava, quindi lui tante volte andava anche a ruota libera, magari non seguendo tanto il filo di quella che era la scena, il filo del racconto sì, ma della scena nello specifico, e di conseguenza doppiando poi aveva una grandissima capacità di recuperare le cose che avrebbe dovuto dire in quelle scene.
3: No, resti!
4: Signorina, scappa via, il mio cognome, io muoio, lucera, sto male.
3: Non è niente. Come si sente adesso, eh?
4: Un po' meglio, meglio.
3: Meno male.
5: Ma veramente... molto bello stare insieme.
6: Qualcuno mi ha chiesto dopo, ma come, questi erano film di serie B, improvvisamente sono diventati non solo di serie A oggi, ma addirittura di nazionale, se vogliamo fare il paragone col calcio. Sono considerati cultura.
7: Vieni, vieni, solo, non ce la fanno più, solo, no!
2: La matrice di Oronzo Canà nasce da un allenatore pugliese, si chiamava Oronzo Pugliese, che era un allenatore degli anni 60.
0: Tiro e il pareggio.
6: Tutti ci sono passati a chiamarmi mister, da Lippi a Capello, a qualunque personaggio ho incontrato nel mondo dello sport, sempre mi dicevano a me, ciao mister, ciao. Mi abbracciavano come se fossi un loro collega veramente.
8: A 62 anni Lino Banfi ha tutto, l'amore della sua famiglia e del pubblico. Ma alla sua lunga carriera manca qualcosa, manca un ruolo drammatico. L'occasione arriva nel 98 con la Lux, che produce il film Nuda proprietà vendesi. Manfi, in quel film, è un marito innamorato e soffocato dai debiti degli strozzini. Ascoltiamo Edvige Fenice ed Erminia Ferrari, moglie del grande Nino Manfredi.
5: Lo dicevo sempre, io dicevo, Lino, tu devi fare dei film drammatici perché tu sei uno che sei capace, si vede nei tuoi occhi, di far ridere o piangere. E lui mi dice, magari me lo facessero fare, poi l'ha fatto.
6: Con Nino Manfredi abbiamo legato un'amicizia che va oltre l'amicizia.
9: Lui ha una fantasia immediata. Lui, se io gli dico di farmi una canzone, eccetera, immediatamente e fa una cosa meravigliosa, subito. Questo io non ce l'ho.
10: Per Nino Banfi è stato importante perché aveva capito che aveva dei vuoti di memoria e con una delicatezza estrema lo aiutava, guardandosi anche intorno con molta circospezione, che gli altri non sentissero.
11: Chi ti dà il diritto di interferire con la mia vita?
6: Tu me lo dai. Ha interferito così tanto con la mia che pretendo un risarcimento. Abbiamo fatto insieme due film bellissimi, uno dove lui interpretava questo fratello più grande di me di età, gay, che non era accettato da me.
12: O fa la vita vero amara, giriamo un film con una bara.
13: Io faccio un dente e un boricchione.
12: Ed io il fratello più minchione.
6: E l'altro dove faceva il frate.
5: Lui ha avuto finalmente quello che cercava da tanti anni, cioè il riconoscimento dell'attore a tutto tondo.
6: A Venezia, al festival, vidi una caterva di telecamere che correvano verso di me. Io non capivo, e con questo signore davanti che faceva così a me. Maestro, grandi maestro. Io guardai un cameraman, come dire, ma chi è questo? Come fa Tarantino, Quentin Tarantino. E io, ah, you grande maestro, meno male io.
14: C'è un modo che lui possa avere una copia della moglie in vacanza e la madre città?
6: Dai. Mi abbracciò e mi disse che la sera prima aveva visto Spaghetti a mezzanotte col suo americano che io non capivo e un po' di italiano a modo suo, e quindi aveva visto me che facevo i massaggi sulla chiappa della Boucher e lui mimava tutto questo, faceva.
15: Insomma, Lino Banfi, dall'allenatore del pallone a nonno libero, mettetela come volete, ma insomma Banfi è Banfi.
0: Il mix del 23

0: Torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della notte continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound, e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Come sapete, ogni giorno noi portiamo avanti i 16 finalisti di Musicultura, una manifestazione di cui siamo la radio ufficiale. Oggi apriamo la nostra porta di ascolti al pezzo di Dea Culpa, Ciao sono Vale, un incontro che si consuma Saremo Giovani tra Alessia Gerardi, Dea Culpa e Ciao sono Vale, Valeria Fusarri. È un appuntamento che porta frutti creativi come questa Pelle Viola.

Pelle Viola, Dea Culpa, ciao, sono Vale, insieme collaborano e arrivano a questo brano, un brano che propongono a Musicultura. È un modo di unire le forze, anche due strade creative che non si sovrappongono, è un legame artistico, personale, che mette assieme melodia, disagio, che attraverso la canzone, se volete, diventa anche una forza da condividere. Comunque la pensiate in questo racconto, che è sia musicale sia umano, Dea Culpa e Ciao Sono Vale si sono messe in gioco e sono tra i 16 finalisti di Musicultura. Questa mattina, molto presto, verso 00:40, con i nostri ospiti che sono stati, ve lo ricordo, Roberto Colella e Daniele Sepe nelle vesti di Capitan Capitone, abbiamo fatto gli auguri a un personaggio che non c'è più. Si chiamava John Simon Asher Bruce, detto Jack, nato a Bishopriggs il 14 maggio 1943, scomparso a Suffolk il 25 ottobre del 2014. È stato molte cose: intanto un musicista di formazione jazz, un contrabbassista per dirla tutta, un compositore, un cantante e direi alla fine anche un polistrumentista. Ha collaborato con Eric Clapton e Ginger Baker nei Cream, il primo supergruppo secondo chi vi parla della storia del rock del Regno Unito, ed è stata una collaborazione su cui vi vorrei raccontare qualcosa che ha segnato la sua esistenza, non necessariamente o non solo nel bene. Come sapete, la solista Jack Bruce, nel corso della sua carriera, ha firmato dischi importanti. Uno, Songs for a Tailor, è forse il suo primo, e forse è il più interessante. Ma la storia di Cream è una storia diversa. Intanto è la storia di due persone che si mettono insieme mal sopportandosi. Sto parlando proprio di Jack Bruce, il bassista dei Cream, e del batterista Ginger Baker. Si sopportavano così poco che vennero addirittura alle mani prima di decidere di formare questa band, in qualche modo aiutati da Eric Clapton, che non ne poteva più di essere ritenuto un bluesman e basta. Un Eric Clapton molto diverso da quello che se ne va dagli Yardbirds per entrare a collaborare con John Mahal. Siamo nel 1966, Eric Clapton, che viene chiamato God sui muri della città e che è in competizione diretta con Jimi Hendrix, decide di chiamare questi due disamici, Ginger Baker, che suona nel Grand Bond Group ed è un po' stressato perché la line-up, la formazione di questo gruppo cambia continuamente, e Jack Bruce, che arriva da, anche lui dal ex Grand Bond Organization, che però all'epoca sta con i Manfred Mann. Nonostante l'antipatia tra Bruce e Baker, il fatto di essere chiamati in un gruppo che è Cream, ovvero la crema dei musicisti dell'epoca, con un po' di presunzione, fa sì che i tre riescano a collaborare tra mille litigi. Tre album in studio in tre anni, del 66, Fresh Cream, Disraeli Gears del 1967, Wings of Fire del 68 e un Goodbye uscito nel 69, quando già il gruppo non esisteva più. Più di 15 milioni di dischi venduti, e di fatto il concetto di supergruppo nasce con loro, ma anche qualcosa che mette assieme il blues, il jazz e il rock come non si era sentito prima. Una dimostrazione la prendiamo proprio dal disco del 67 di Disraeli Gears, che si chiama Sunshine of Your Love.

Sunshine of Your Love, ispirato dal chitarrismo di Jimi Hendrix, una vera ossessione per Eric Clapton all'epoca, che si dispiacerà però molto della scomparsa di Jimi, diventa con questa versione, con tutto il disco di Disraeli Gears che esce nel 1967, uno dei più grandi bestseller della storia del rock. E il titolo è una specie di calamburo, o meglio di incespico linguistico, di Mick Turner, che era l'autista della band, che non riesce a pronunciare i cambi delle biciclette da corsa, i Derailleur Gears, e li chiama Disraeli Gears, e quindi piace tantissimo questo inceppo linguistico, diventa il titolo dell'album. Un successo assoluto, grande amplificazione, e soprattutto da lì a poco Wheels of Fire 1968, che mette assieme questi tre anche sul palco e, in un tributo molto preciso, omaggia Robert Johnson.

l'omaggio a Robert Johnson, appunto, di Crossroads, un suo importante brano che arriva dalle uniche session, dalle pochissime documentate session di questo fantomatico bluesman che negli anni 30 scrive uno dei canoni più importanti della storia di questo linguaggio. E siamo nel 1936 quando viene pubblicato per la prima volta questo brano, che diventa una trasfigurazione poi in cui c'è power rock, blues e jazz tutte in un'unica esibizione.

Abbiamo sentito Badge, che arriva dal disco del commiato, esce postumo, si chiama Goodbye. Siamo a febbraio del 69, il gruppo non smette di litigare fino alla fine. È una competizione anche tra soggetti artistici: chi è più bravo dei Cream? Non c'è una risposta, sono tutti delle eccellenze del loro strumento. Si separano con molto astio, possiamo dirlo, ma quello che rimane invece sono grandi canzoni e un album di cui abbiamo appena parlato, Wheels of Fire, da cui è tratta appunto quella versione di Crossroads che avete sentito, che è il primo doppio della storia del rock a raggiungere il milione di copie vendute. Badge nasce da un equivoco: il distintivo del titolo in realtà diventa un sarebbe un bridge, però scritto male, un ponte, che quindi cambia titolo e non c'entrerebbe quasi nulla con la canzone vera e propria. Vogliamo però salutarci, senza parlare di litigi, ma con un brano che si chiama White Room. Arriva ancora una volta Wheels of Fire, è firmata da Jack Bruce insieme a Pete Brown. Il testo di Pete Brown racconta del suo tentativo di disintossicarsi dalle droghe in un appartamento che affitta, dove tutte le pareti sono bianche. In questo essere completamente bianco della zona in cui si trova, la stanza bianca, Pete innesca un testo fuori dal comune, soprattutto la musica che lo accompagna, una musica ancora una volta che prima non c'era. I Cream hanno traghettato il blues, il rock verso il jazz, qualcosa di evoluto che anticipa forse il cosiddetto prog, che ha qualche legame con gli Allman Brothers, il rock sudista negli States, con cui Clapton ha più di un legame, e comunque rimane una musica unica.

0: White Room, tanto per raccontare un po' i Cream oggi. Adesso lasciamo il passo all'Inno Nazionale, poi arriva il GR della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1.
2: Tragedia alle Maldive, 5 italiani muoiono durante un'escursione subacquea, tra loro una docente universitaria di Genova, ancora da recuperare, 4 corpi. Trump e Xi, intesa su Hormuz e sul no all'atomica per Teheran, resta il nodo Taiwan e il capo della Casa Bianca invita a settembre il leader cinese a Washington. Per la prima volta siamo soli ma insieme. Mario Draghi, la nuova scossa all'Europa. La nostra sicurezza, dice l'ex presidente della BCE, non è più garantita. Dagli Stati Uniti l'azione a 27 è inadeguata. Il Consiglio dei Ministri via libera alle missioni internazionali. Prima l'incontro tra la Premier Meloni e i suoi vice, Tajani e Salvini. Uno scambio di vedute su energia, difesa e prossime nomine. Garlasco, un intreccio di indagini. A Milano ha aperto un fascicolo dopo le denunce della famiglia Poggi e delle gemelle K. Infangata la memoria di Chiara e dall'inchiesta di Brescia spunta il giallo degli appunti anonimi. Cannes, le vite degli altri di Faraday, il premio Oscar iraniano, incanta il festival grazie al film Storie parallele con Huppert, Deneuve e Cassel. Questa sera John Travolta al debutto da regista. Calcio, accordo raggiunto, domenica alle 12 il derby della capitale e le altre sfide della lotta Champions. Tennis, Sinner, rullo compressore, semifinale a Roma con record. Ciclismo, Giro d'Italia a Napoli, vince Ballerini. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea. Recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo in Sri Lanka seguono il caso e stanno fornendo ogni necessaria assistenza.
3: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimatà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
3: Simona Decina, GR1.
2: Ora la visita in Cina del presidente americano. È durato oltre 2 ore l'incontro tra Trump e Xi Jinping.
5: I proclami sull'amicizia tra i due paesi, i brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e al suo seguito nella grande sala del popolo, affacciata su piazza Tiananmen, non bastano a sciogliere i nodi tra l'illustre invitato e il padrone di casa, Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo, alcuni, primo fra tutti quello che riguarda Taiwan, da sempre problematici tra le due superpotenze. Proprio sull'isola, un tempo parte del celeste impero, si cerca di glissare, ma le frizioni tra Stati Uniti e Cina restano. La gestione errata della situazione può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio sottolinea: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sul capitolo Iran, Trump ostenta ottimismo, sostenendo l'accordo con Pechino su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News, assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe rivedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge: il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il presidente americano annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La diplomazia statunitense è impegnata anche su un altro fronte, quello di Cuba. Poco fa importanti novità dall'isola. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
1: Sì, il direttore della CIA John Ratcliffe ha incontrato funzionari cubani, a confermarlo le stesse autorità dell'Havana poco dopo che un aereo statunitense era stato visto lasciare l'aeroporto della capitale. L'obiettivo della visita di Ratcliffe è contribuire al dialogo politico tra le due nazioni, afferma una nota delle autorità cubane, che ci tengono a precisare: Cuba non rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma secondo fonti della stessa CIA, il messaggio di Trump all'Havana è che serve un cambiamento fondamentale. Intanto nell'isola cresce la protesta. I blackout, per ammissione dello stesso governo, superano ormai le 20 o 22 ore al giorno. Il gasolio è esaurito, così come l'ultimo carico di petrolio arrivato dalla Russia settimane fa con il benestare di Trump, dopo che di fronte a possibili dazi statunitensi anche Messico e Venezuela avevano interrotto le consegne di greggio all'isola. La leadership cubana, a partire dal presidente Miguel Díaz-Canel, che già aveva ammesso contatti con Washington, continua a chiedere la fine del blocco statunitense, ma allo stesso tempo non chiude del tutto all'offerta della Casa Bianca di aiuti per 100 milioni di dollari.
2: Ucraina, il numero delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev della notte scorsa è salito a 16, tra i quali anche due bambini. E quanto afferma il servizio di emergenza statale ucraino in un messaggio su Telegram. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie e a cercare eventuali dispersi. Regno Unito, il premier laburista Starmer sempre più in bilico dopo la sconfitta del partito alle amministrative. La sfida interna è ormai aperta, la corrispondente da Londra.
6: È caotica la battaglia per la leadership dei laburisti e soprattutto per la guida del governo britannico. Arrivano le dimissioni di Wes Streeting, ministro della sanità, l'ala bleriana del partito. Durissima la lettera che scrive a Starmer. Sconfitta senza precedenti, scrive, è chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni. A stretto giro arriva la replica del premier: mi dispiace che lasci, combattiamo una battaglia per salvare l'anima del paese, spero di lavorare ancora insieme. Starmer, insomma, pare deciso ad andare avanti ad ogni costo col governo, ma in gara ci sarà anche Andy Burnham, sindaco di Manchester. Un deputato rinuncia al proprio seggio per farlo eleggere in Parlamento, condizione necessaria per far parte della contesa. Altri candidati si presenteranno, resta da vedere se Starmer deciderà di combattere anche lui nella sfida e presentarsi anche lui di fronte agli iscritti laburisti per essere votato. Tutto fa pensare che lo farà. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ancora un richiamo alla pace da Papa Leone XIV in visita all'Università Sapienza di Roma. Il pontefice si è rivolto a studenti e insegnanti.
7: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
2: Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole un forte monito all'Europa, l'inviato della RAI.
8: Per la prima volta siamo soli, ma insieme. È questa la sintesi dell'intervento di Mario Draghi alla Aquisgrana alla consegna del premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente. Lo accoglie così la Germania, che pure non gli ha risparmiato critiche quando guidava la Banca Centrale Europea.
9: Super Mario.
8: Non stupisce che lo chiamino Super Mario, ironizza il cancelliere Merz. Lui chiede un cambio di passo a Bruxelles, guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa con quello che lui chiama un federalismo pragmatico. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e due vice, Tajani e Salvini.
10: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e ricerca aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
11: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
10: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e immigrazione, saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Magrellino, GR1.
2: Approvato dal Senato con il voto di fiducia il decreto fiscale 99 IC. Il testo passa ora alla Camera. Soddisfatta la maggioranza che rivendica: continuiamo a sostenere le imprese e a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano. Ennesima cozzaglia di norme inutili che non affrontano le urgenze del paese, replicano le opposizioni.
12: La direzione è sempre la stessa, quella, dice il centrodestra, della riduzione delle imposte per chi lavora e produce, una strategia che il governo persegue da inizio legislatura per Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
13: 1000 nuovi occupati al giorno, una riforma del fisco che ha messo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, riducendo il livello di rischio di povertà al minimo storico.
12: E il ricorso alla fiducia, aggiunge la maggioranza, in linea con i governi precedenti, risposta alle opposizioni per cui l'esecutivo umilia il Parlamento. Quanto al merito del decreto fiscale, i 5 Stelle parlano di accozzaglia di norme inutili. Per il PD è l'ennesimo aiuto a chi non paga il dovuto. Andrea Casu.
14: Salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi, record di ritardi nei treni.
12: I progressisti firmano poi uniti il DDL di AVS per interrompere il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Nessun progresso invece sulla legge elettorale. La maggioranza si dice disposta a modificare il premio per arrivare a una proposta condivisa che assicuri stabilità, mano tesa che per le opposizioni nasconde il tentativo di assicurarsi la vittoria a tutti i costi. Lucio Bondi, GR1.
2: Nel testo entra l'estensione della rottamazione quinques delle cartelle anche a tributi locali come IMU, TARI e multe, mentre resta fuori la norma contro il telemarketing selvaggio, rinviata a un prossimo intervento. La rottamazione riguarda le riscossioni affidate all'Agenzia delle Entrate dal 2000 e al 2023. La dichiarazione dei redditi. I modelli 730 già disponibili dal 30 aprile scorso possono essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal fisco e inviati via web. In queste prime due settimane sono stati più di 4 milioni gli accessi dei cittadini alla precompilata. La scadenza per l'invio del 730 è fissata al 30 settembre. Rai Radio 1 a 00:13, la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social ed emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
15: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempi ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio. E si muove anche la Procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
16: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
15: Simone Zazzera, GR1.
2: Taranto, individuato e fermato dalla polizia un ragazzo di 22 anni, sarebbe il 6° componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato il bracciante agricolo Sacco Bacari. Intanto in Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si è tenuto un sit-in. Presenti associazioni, sindacati e rappresentanti della comunità africana della città, con uno striscione con la scritta: la violenza non ha colore. Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i lavoratori Electrolux in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi Ancona. Davanti al Ministero è previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. A Reggio Emilia si è conclusa la visita della principessa Catherine, 2 giorni intensi e di grande partecipazione popolare. Il nostro inviato.

0: Questi due giorni in migliaia l'hanno aspettata. Chi è riuscito perfino a fare un selfie.
1: Ho fatto tante di quelle foto, è molto disponibile.
0: E chi solo a vederla da lontano.
2: Il libro di Kate e William.
0: E cos'è, una biografia che racconta la loro storia.
2: Sì, speravo che la principessa me lo potesse firmare.
0: Ha conquistato tutti con il suo garbo, la sua gentilezza e la sua disponibilità, la principessa Kate.
1: Rassomiglia a Lady Diana per l'umiltà che ha avuto.
0: La soddisfazione in città però non è solo per l'aspetto mondano, ma anche perché la principessa del Galles ha acceso un riflettore su questa eccellenza reggiana e italiana, gli asili nido all'avanguardia studiati in tutto il mondo, il cosiddetto Reggio Emilia Approach, definito così da Serena Mallozzi, ufficio comunicazione del Reggio Children.
3: Un approccio educativo che mette al centro il bambino, che è portatore di diritti fin dalla nascita e delle sue potenzialità che vengono, diciamo, valorizzate in questa relazione collegiale fra educatori, insegnanti, genitori.
0: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
4: Torna Open House Roma, festival dell'architettura da sabato 16 fino al 24 maggio. 220 luoghi aperti gratuitamente al pubblico, 60 tour guidati e 50 eventi speciali.
5: Tra i luoghi da visitare, novità urbanistiche e architettoniche di Roma come la stazione Colosseo Fori Imperiali della Metro C o la rinnovata Piazza Augusto Imperatore. E quali altre chicche? Laura Calderoni, direttrice Open House Roma.
6: Ci sarà la possibilità di visitare ad esempio anche il bellissimo Palazzo della Marina, che si trova sul Lungotevere, solitamente non accessibile ma molto conosciuto da tutti i romani.
5: Tra i percorsi tematici, uno ha per protagoniste le donne architette.
6: Sì, quest'anno vogliamo fare un focus sul ruolo delle donne nella progettazione sia del passato che nella progettazione contemporanea della città, e ci saranno tantissime visite a luoghi conosciuti come il Maxi, il Macro, ma anche cose molto particolari, ad esempio il mercato nomentano progettato dalla prima donna laureata in Italia in architettura.
5: Per i più piccini, laboratori di costruzione, caccia al tesoro architettonico e sessioni di disegno dal vivo. Il programma completo sul sito Open House .org da consultare, anche perché per una parte dei siti occorre la prenotazione. Federico Pietranera, GR1.
4: Il Festival di Cannes si avvia un fine settimana all'insegna dei grandi nomi. In giornata è stato il cinema francese a farla da padrone con tre delle sue stelle, Huppert, Cassel e Deneuve, dirette dall'iraniano Faradi, in Storie parallele, l'inviata.
7: Sarò sempre un cineasta iraniano. Un regista appartiene alla cultura che l'ha formato, e in Storie parallele, in questa storia parigina, ho ritrovato cose conosciute. La profondità delle relazioni è la stessa. Asghar Faradi, due Oscar e premi a Cannes ad ogni presenza sul suo film, ispirato da Kieslowski e che ha regalato una montée de marche con le stelle del cinema francese di più generazioni. La diva in rosso Isabelle Huppert, Virginie Fira, che oggi torna in concorso anche diretta dal giapponese Hamaguchi, Catherine Deneuve al braccio di Vincent Cassel, Pierre Niney. Accolti così all'ingresso nel Palazzo del Cinema. E in giornata arriva anche Léa Seydoux per Gentle Monster. Ma il più atteso di questa giornata sarà John Travolta per un fine settimana che si apre e che saprà molto di Hollywood. Nella notte, evento in Cannes Classique con I diavoli di Ken Russell. Censurato, sequestrato, accusato di blasfemia, finalmente l'horror nella versione di Ken Russell. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
4: Dopo il successo in Spagna, arriva in Italia Raffaella il musical, che ripercorre vita e carriera di Raffaella Carrà. Lo spettacolo debutterà a Roma a febbraio del 2027. La regia è di Luciano Cannito. A giugno di quest'anno, il 12 e il 16, le audizioni. Si cercano i ballerini e le protagoniste. Per chi a ricoprire il ruolo della Carrà saranno due artiste esordienti che si alterneranno in scena. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Fabio Cardinali e Francesco Pio Naglieri. Ora la pagina sportiva, una buonanotte da Carmelo Lazzaro.
8: GR1 Sport.
9: Mezzanotte e 20 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio, perché dopo giorni di tira e molla è stato trovato l'accordo.

0: Tra Lega Calcio e Prefettura, il derby e le altre gare della Lotta Champions si giocheranno domenica alle 12.
1: La derby story è finita. Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. La spuntata dunque la Lega di Serie A, decisa a rimediare al brutto pasticcio fatto col calendario, ovvero la programmazione della stracittadina nello stesso giorno della finale degli internazionali di tennis. Alla contemporaneità dei due eventi era contraria la Prefettura, che aveva spostato l'incontro a lunedì sera. Data non gradita però al club e soprattutto ai tifosi giallorossi intenzionati a disertare lo stadio. La loro presenza all'esterno dell'Olimpico, sommata a quella dei tifosi della Lazio, avrebbe infatti rappresentato una minaccia all'ordine pubblico. Così il dietrofront per la soddisfazione della Lega, con i ringraziamenti al prefetto, al questore e alle forze dell'ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Sempre alle 12 si giocheranno le altre partite che riguardano la corsa Champions: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como Parma. Non verrà invece spostato l'inizio della finale del Masters 1000 di tennis. Resta alle 17. Alessio Maldini, GR1.
0: Ora proprio il tennis, con un Sinner in versione rullo compressore, semifinale con record agli internazionali l'inviato.
2: Un venerdì azzurro sognando una finale tricolore domenica davanti agli occhi del presidente Mattarella. Yannick Sinner con le batterie scariche, ma intanto ha fatto 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Yannick, uomo nero con il completo black, ci scherza su.
3: Qua ormai è una tradizione, mi sto vestendo in nero già da tanto tempo ed è una tradizione che voglio continuare, no? Quindi va bene. Poi a volte fa più caldo, a volte fa un po' meno caldo.
2: Yannick, Darder e i suoi compagni, ancora Sinner.
3: Ognuno è un giocatore totalmente diverso, Luciano ha il suo modo di giocare, il suo modo di stare in campo, io ho il mio, poi Lorenzo c'ha il suo, Cobolli c'ha di nuovo totalmente un altro tipo di gioco, no? Quindi credo che questa è anche la cosa più bella, no? Abbiamo tutti giocatori diversi e quindi secondo me è un bellissimo momento per il tennis italiano.
2: Sarà Sinner Medvedev stasera? E nel pomeriggio Luciano Darder, il gladiatore, contro il norvegese Casper Ruud, le due semifinali. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni. Foro italico Emilio Mancuso, GR1.
0: Il ciclismo con il Giro d'Italia, finale convulso a Napoli, che regala all'Italia il primo successo di questa edizione della Corsa Rosa, la sesta tappa.
4: La prima gioia azzurra al Giro d'Italia, nel modo forse più inaspettato ma anche più bello. Si arriva di fronte a Piazza del Plebiscito, ultimo chilometro insidioso, doppia curva sul pavè, in salita, piovigina, scivola Groenewegen, nel gruppo si spezza, Milan resta dietro, così come Magnè. Davide Ballerini si trova davanti, tira dritto, resiste al ritorno di Stuyven e conquista a 31 anni il primo successo in carriera al Giro.
5: I momenti duri nel ciclismo sono moltissimi, ma i momenti felici sono pochissimi rispetto alle ore e al tempo passato via da casa, quindi bisogna viverseli fino in fondo.
4: Polemico Milan, che se la prende col disegno della tappa.
6: Mi sembra assurdo fare un arrivo così pericolosissimo, non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così. Si sapeva che sarebbe potuto cadere qualcosa anche semplicemente con un bel tempo, non so, lo trovo semplicemente assurdo.
4: In rosa resta Eulalio, generale immutata, in attesa però del primo grande esame, il blockhaus di domani, Napoli con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
0: Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte e 24 minuti in punto sulla A26, non è più chiuso il tratto tra Ovada e Masone per un mezzo pesante in fiamme, però ci sono code per 3 km in direzione Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti per un incidente tra Baggio e la Vigevanese Nuova. Piove al nord, piove al centro e c'è nevischia addirittura sulla A23, la Palmanova Tarvisio, tra la barriera di Tarvisio e la dogana di Coccau. È davvero un maggio bizzarro. Sulla A24 c'è vento forte tra Sergi e Colledara. Sulla A14 attenzione alla perdita di carico tra Ramo Casalecchio e la 13, perdita di carico segnalata anche tra Grotta Minarda e Vallata. Sulla 16 la Napoli Canosa. Infine sulla tangenziale di Napoli ci sono code per 3 km per lavori in corso tra Agnano e Vomero in direzione di Capodichino. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: La nota del giorno dopo.
14: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta, che rende il nostro programma tridimensionale come fanno tutti i tecnici di Rai Radio 1. Ma grazie soprattutto perché è arrivato con un disco fresco fresco su supporto vinilico e poi arriverà anche in digitale, insomma tutta una storia che continua quella di Carmelo Pipitone, prima e Marta sui tubi, poi se stesso, poi Piedi in acqua che abbiamo presentato e poi sempre comunque lui, in questo caso accompagnato alle percussioni con le spazzole, attenzione, quindi qualcosa di diverso alle percussioni, perdonami Valerio Pompeo, comunque quello che conta è che ci sia la musica da condividere qui dal vivo, a Nota del giorno dopo, Rai Radio 1.

0: never know.
1: Un finale quasi alla Platters per quello che riguarda questo livido cuore patetico. Grazie anche per la pazienza a Valerio Pompei, che prima era uno, adesso è diventato giustamente una moltitudine. E grazie soprattutto per questo pezzo che abbiamo sentito, che fa parte di Quinto Quarto, un nuovo album di inediti Carmelo Pipitone, che è una nostra vecchia conoscenza, vecchia nei limiti chiaramente del suo stato sanagrafico, è giovane come l'acqua, ma ho citato Marta sui tubi, però vorrei anche citare la sua attenzione costante. Ci siamo visti con Piedi in Acqua, che era un paio di anni fa,
2: un paio di annetti fa, sì.
1: 2024, questa tua carriera da solista continua a essere molto viscerale, l'avete sentito anche il tutto lì sulla sua visceralità rock diretta, e poi le canzoni in realtà sono anche canzoni di una certa raffinatezza sui testi, nel senso che cercano di far uscire un po' tutto quello che, come in questo brano, qua, tutto quello che giace sepolto dentro noi stessi in questo periodo un po' di, direi, annichilimento umano, no?
2: Proviamo, caro John, da sempre, diciamo che quello che si dice deve essere sempre in qualche maniera qualcosa che ti porti avanti durante il corso di tutta la tua vita, quindi non ti devi mai pentire di quello che hai detto e che hai scritto. In questo caso io cerco di lavorare di fino, e quindi anche l'ermetismo in questi casi mi aiuta, così almeno posso sempre dire: non intendevo dire quella cosa, ma ne intendevo un'altra. Questo è un disco complicato, come potevi già immaginare, perché insomma chi hai davanti non è una persona semplice.
1: Davvero?
2: Il Quinto Quarto non è soltanto i resti, diciamo, che non venivano mangiati e adesso diventano anche parte prelibata di un ristorante, ma sono proprio quelle parti nobili in realtà che hai dentro. E quindi questa cosa qui, mi preme dirlo, è quando pensi di non avere niente da dire, in realtà è proprio in quel momento che probabilmente ti stai sviluppando e stai anche forse diventando migliore di prima.
1: Ecco, io su questo vorrei anche sottolineare che questo disco è un disco dove la chitarra è in primo piano, però continui a lavorare molto diciamo sui ritmi, no? Sul fatto che fai sempre dei pezzi piuttosto stringenti. E vorrei anche dire che la tua esperienza artistica ha visto una cosa che una volta chiamavamo indie rock, eccetera, e poi grazie a Dio si è evoluta già quando c'eravate con il Marta sui tubi, trovare delle dimensioni che credo quando avete cominciato non esistessero nemmeno. Adesso c'è tutto un filone di musica che va un po' al di là delle convenzioni, la dico in un altro modo, la cosiddetta canzone d'autore, che credo c'è stato un prima e un dopo, il cliché del cantautore con la chitarra, e poi il terremoto di cui avete anche fatto parte voi, ma prima di voi gli After Hours, poi Marrakesh, in cui finalmente c'è una cosa che io vorrei definire in maniera un po' così, la decadenza dei generi, un po' così apocalittica. C'è la decadenza dei generi?
2: Ma è sempre stato così, da come la vedevamo noi, almeno come Marta sui tubi, nel senso che cercavamo un po' di scomporre le nostre idee, capire se effettivamente andassimo tutti verso la stessa direzione. Ora, nessuno voleva andare nella stessa direzione, quindi c'erano questo ti aiuta tantissimo in fase compositiva. Avevamo tutti una visione diversa, e quindi per quello creavamo forse qualcosa di più particolare rispetto al cantautorato, inteso proprio come cantautorato basic, ecco, chiamiamolo così. Quindi inevitabilmente io ero la parte magari un po' più punk della scrittura, invece Giovanni si occupava un po' più del lato un po' forse bohemian, diciamo, della band, e tutti si apportava qualcosa, e la direzione poi era inaspettata, perché facevamo appunto quello che ci pareva e piaceva. Adesso se non fai quel genere lì probabilmente non vieni nemmeno calcolato, non dico dalle discografiche ma sicuramente dalle radio.
1: Ecco, quindi c'è stato un superamento anche per la decadenza?
2: C'è stato forse un superamento, però è come dici tu, quel livido che ti piace toccare, nel senso non è una cosa che necessariamente ti fa bene. Abbiamo capito che l'unico modo per esprimerti è questo, nel senso essere il più libero possibile. Che poi ti faccia male, non lo so, e possa fare male anche alle persone che ti ascoltano, questo non è dato saperlo fino a quando non ci sarà una prova contrario, ovviamente.
1: Tutto fa un po' male, direbbe qualcuno, però io vorrei unire a questo pezzo che abbiamo sentito, a me, in maniera molto arbitraria, devo dire che molti anni fa era sempre un giorno tra il 15 e il 16 maggio, arriva nelle prime posizioni delle classifiche un brano inatteso di uno che aveva provato ad avere successo con il suo primo disco, poi era andata così così, anche perché arrivava in una scena, quella del Greenwich Village Folk, dove la sua voce era ben accolta, fino a un certo punto, era la scena dove c'erano ugole come quella di Fred Neil, come quella di John Bites, ovvero cantanti folk a tutto tondo. Invece questo ragazzo che arrivava da Duluth, insomma, e si faceva chiamare in un modo diverso dal suo vero status anagrafico, senza dire a nessuno chi fosse davvero, anzi sosteneva di essere arrivato lì con un circo, ad alcuni, ad altri diceva che era un bluesman, insomma ne diceva tantissime. Fa il primo disco, viene scoperto da John Hammond, lo stesso che ha scoperto Bessie Smith o Billie Holiday, e il primo disco cade un po' nel vuoto. Passa qualche anno e improvvisamente questo ragazzo, avete capito che sto parlando di Bob Dylan, non solo magnetizza intorno a sé tutto il mondo del Greenwich Folk, ma con questa voce apparentemente più di un bluesman che di uno che fa quel tipo
2: anche
1: di musica.
2: Anche fastidiosa per certi versi.
1: Non lo direi mai, lo faccio dire.
2: Lo dico io.
1: A te. Però insomma nell'epoca dei Pete Seeger, appunto, di queste voci candide, quella di Bob Dylan era veramente qualcosa di inedito. Eppure Dylan riesce a cantare canzoni di protesta incredibili e diventa il beniamino al Newport Folk Festival e viene applaudito, fino a quando, siccome è un personaggio diciamo così un po' controcorrente e difficile da gestire, nel 1965 trova una band elettrica e scontenta suoi
2: anche lì è riuscito a fare il miracolo
1: i suoi primi fan, ma non tutti gli altri, ed è proprio in questo giorno, appunto il 15 maggio del 1965, che arriva tra le prime posizioni della classifica con una canzone straordinaria, magnetica, senza una direzione se non quella della voce di Dylan e delle sue visioni. Questa canzone, che è una canzone piena di Beat Generation, proprio non è più una canzone di protesta, si chiama Subterranean Homesick Blues.

0: because the vandals took the handle.
1: Beh, credo che Subterranean Homesick Blues abbia poco, insomma, da essere presentato o rappresentato. Non so se a Valerio, al nostro amico Pipitone, piace a Bob Dylan. Prima hai detto che la voce era pessima.
2: Posso parlare? Io sono un po' il diavolo della coppia qui.
1: Puoi parlare.
2: Ma sì, allora, ma parlo anche per lui. Eventualmente sì. dammi una gomitata e mi fai capire che non è quello che vorresti dire tu. Però sì, insomma, noi siamo cresciuti ascoltando quella musica lì, quindi non potremmo mai assolutamente. Noi parliamo con cognizione di causa quando diciamo che uno come Dylan ha una voce che non andava bene nell'epoca in cui è stata tirata fuori. Successe anche in Italia, successe a Battisti la stessa identica cosa, però poi alla fine, togliendo diciamo tutto questo tra virgolette marciume, la sostanza c'era, e come se c'era, quindi se ne sono accorti in tanti.
1: Ecco, io starei sulla stessa onda, per ricordare anche che sempre in questa data un po' cabalistica, 16 maggio, però ci stiamo spostando nel 1994, viene pubblicato un disco, anzi arriva nella prima posizione assoluta un disco che è stato pubblicato qualche settimana prima di un altro gruppo che non ha il nome molto rassicurante, si chiamano Blur, e qui la voce invece è una voce abbastanza melodiosa. Però il pezzo che vi sto per far sentire, che si chiama come l'album, Park Life, ha creato notevolissimi problemi al cantante Raymond Alban, che non riusciva ad agganciare in qualche modo le note. All'epoca lui e Grant Coxon, il chitarrista, sono in grande contrasto. Uno possiamo dire che è dedito all'alcol, Graham, l'altro è dedito al proprio ego, e in qualche modo, in questo essere dediti a cose differenti tra di loro, non riescono a quagliare. Sono anche un po' stressati perché, come sapete, siamo nella piena rivalità tutta beat di quel periodo, del Britpop. Chi l'ha vissuta a quell'epoca, Pipitone era appena nato quindi non se lo ricorda, però c'erano i Blur e c'erano gli Oasis che si insultavano su riviste musicali che oggi non esistono più, se non in versione online. Il New Musical Express e il Melody Maker non se le mandavano a dire, arrivavano primi in classifica gli Oasis, poi i Blur. Beh, possiamo dire che il primato della classifica lo hanno vinto, lo dico, amo gli Oasis, l'hanno vinto però i Blur con diversi singoli.
2: Sì, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Non lo so.
2: Blur sono i Blur, quegli altri come si chiamano?
1: Oasis.
2: Ah, quelli non, che non riempiono fare. Comunque gli stadi.
1: Io su questo, esatto, io su questo non voglio partecipare. Comunque la pensiate, Blur, questo è Park Life.

E questa è Park Life. Vogliamo sentire un altro assaggio di questo disco, che in realtà è la canzone fulminante che fa dei Blur un gruppo assolutamente Britpop, più dalla parte dei Beatles che degli Stones, mentre gli Oasis erano un grande compromesso storico, difficile in una canzone degli Oasis scindere la parte beatlesiana da quella Rolling Stoneiana. Sono stati veramente un gruppo, oltre alla durata secondo alcuni sfinente di alcune canzoni, ma questa di nuovo non è una mia opinione, a me piacciono gli Oasis, ma forse i Blur avevano anche questa cosa, che erano più puntuti, erano canzoni come questa Girls and Boys che sono rimaste nella storia del pop non solo perché sono brevi, ma perché hanno un'idea melodica che va portata avanti dall'inizio alla fine, ci fanno sorridere, e poi insomma sono gli eredi secondo me più dei Kings che dei Beatles o dei Rolling Stones.

0: Guns N' Boys sono i Blur che piacciono anche al vero Pipitone, ma anche al sottoscritto. È il pop un po' aggressivo, no? Che alla fine ha la melodia, ma come anche le canzoni che hai fatto tu, che hanno fatto Marta sui tubi, no? Aggressive, però poi c'è la melodia che le
1: funzionano, funzionano e continueranno a funzionare nei secoli dei secoli, perché c'è qualcosa da dire sempre. Quando ne parlavamo prima in macchina con Valerio, dicevamo: ma quando una canzone è bella, deve funzionare già. Asciutta, proprio dry, chitarra e voce. Se una canzone è bella, chitarra e voce, poi ci puoi mettere sull'orchestra, diventerà bellissima o diversa comunque, ma quando tiri veramente tutti i vestiti e rimane nuda, è lì proprio che capisci che la cosa funziona. Io ho visto i Blur in qualsiasi modo possibile e immaginabile suonare anche con veramente i bastoncini, vuol dire che quello che hanno fatto in realtà è sacro.
0: Poi la storia di Damon Albarn ovviamente va oltre i Blur e attraversa un po' l'uscibile musicale. Io oggi vorrei fare anche gli auguri. Sapete, c'è una mostra importante che lo riguarda, ne abbiamo parlato ai GR, ne parleremo ancora. Qualcuno è stato anche fortunato abbastanza da intervistarlo. È successo al sottoscritto in situazioni quasi psichedeliche. Sto parlando di un artista che ha cambiato il mondo della musica, si chiama Brian Peter George St. John Baptist de la Salle Ino. È noto come Brianino, nato a Woodbridge il 15 maggio del 48, tanti auguri. È soprattutto importante non solo perché la musica ambient con lui diventa canone, non che non esistesse prima la musica che si poteva ascoltare negli aeroporti, in certe situazioni, ma Brianino compone delle musiche particolarmente per questo.

0: questi spazi, le inventa, dà in qualche modo anche un suono e un volume alla noia o al momento dell'attesa. È un grande musicista.
1: È uno stilista della musica.
0: Sì, sì, assolutamente. Come lui, forse David Byrne e pochi altri. Non è un caso che Brian Eno, che vorrei ricordare, inizia una parte cospicua della sua carriera suonando le tastiere nella prima formazione Roxy Music, quindi importante anche quel momento della sua vitalità artistica. Io oggi lo vorrei ricordare per una cosa che spero molti ancora si ricordino, ovvero la produzione di un disco che è stato epocale. Questo disco si chiama Unforgettable Fire, è un disco degli U2 che arrivano ad un'esperienza completamente diversa, quella della rock and roll band di Dublino, aggressiva, con la voce del leader Bono che canta diretta senza nessun tipo di riguardo. Beh, quando uscì Unforgettable Fire, prodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, rimanemmo tutti sconvolti di quanto si potesse lavorare proprio sull'espressività di questa band e quanto la produzione di Brian Eno insieme a quella di Daniel Lanois avesse cambiato completamente non il mondo degli U2, ma il mondo della musica rock.
1: Infatti è spesso così quello che funziona. Il produttore artistico, se è quello giusto, riesce a darti anche, diciamo, un vestito nuovo che tu non pensavi di mettere mai, non hai mai pensato di comprare, ma ti fa vedere un altro punto di vista, che è il punto di vista probabilmente quello più giusto per te.
0: E succede proprio con gli U2, che hanno terminato il World Tour nel 1983, l'incontro con Brian Eno, che non è nemmeno tanto convinto di produrli, e con Daniel Lanois, a cui bisogna dare la parte di merito, porta, rispetto a War, il disco precedente, a tutta un'altra storia. Una storia in cui la musica diventa soffusa, la voce di Bono si assottiglia ma non manca di drammaticità. Insomma, si può dire che Brian Eno è il membro aggiunto degli U2 da quel momento in avanti, come lo era George Martin con i Beatles, ed è capace in questo disco, che esce il 1 ottobre del 1984, di cambiare proprio la prospettiva del gruppo. Un capolavoro secondo chi vi parla, così come lo sono anche i testi, e in particolare un brano che si chiama Pride in the Name of Love, dove orgoglio viene usato proprio in tutte le sue accezioni, quella dell'orgoglio di chi resiste e riesce a resistere anche alla morte, alla propria uccisione, e l'orgoglio di chi invece è solo tracotante.

C'è poco da dire di questa canzone, o meno, c'è tantissimo, così tanto che alla fine diventa poco. Credo che la cosa che noi interessa di più in questo caso sia anche il suo stile, il modo in cui viene rappresentata. Abbiamo ricordato Unforgettable Fire, vorremmo proporvi anche un altro frammento di questo disco che è Bad, che invece entra dentro la tossicodipendenza, ha un rapporto difficile, ha una vera e propria drammaturgia della canzone che sale, sale, cresce fino a diventare quasi insopportabile. È la dimostrazione di come gli U2 sono stati in quel momento particolare, poi nel disco che segue, ancora più impressionante secondo me, di Joshua Tree, un gruppo che ha squadernato il rock, l'ha reso ancora più adulto di quanto fosse prima. Questa è Bad.

0: Baggio, niente a che vedere con la canzone omonima di Michael Jackson. Io ringrazio moltissimo Carmelo Pipitone e Valerio Pompei per essere stati qui con noi, aver fatto anche da bravi DJ, per co-condotto il programma.
1: Scusa se ti abbiamo disturbato con le nostre ogni tanto così, no, manie da musicisti.
0: No. Intanto,
1: che hanno dei gusti.
0: Intanto Quinto Quarto è uscito su supporto fisico e sta per arrivare in digitale. Carmelo Pipitone lo presenta in giro per il mondo e quindi cercate di intercettarlo. E adesso la linea va al GR Pareva la Notte di Radio 1. A Gion Vignola a tutti una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nel corso di una crociera scientifica nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per meteo sfavorevole. Le vittime sono Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia 22 e Giorgia Sommacal, la sua collaboratrice assegnista di ricerca Muriel Oddenino, 31 anni, uno studente che si era laureato con lei lo scorso marzo, Federico Gualtieri, anche lui 31enne, e Gianluca Benedetti, istruttore di sub originario di Padova. Il faccia a faccia tra Trump e Xi a Pechino, dall'intesa diplomatica agli scambi commerciali, è stato un incontro positivo, come lo ha definito lo stesso presidente americano. Dobbiamo essere partner e non rivali, le parole del leader cinese, che però avverte si rischia la guerra se il dossier Taiwan venisse gestito male. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico, perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi attraverso i propri legali fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento ad Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni. Per loro è prioritario l'accertamento della verità. Lo sport, tennis, all'Internazionale di Roma Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev, l'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Ruud. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio che coinvolgono le squadre che lottano per un posto in Champions si giocheranno domenica alle 12. È tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: La notte di Radio 1.
6: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi della notte. Di Radio 1 adesso la musica della notte di Radio 1, iniziamo con Zerb, Rita Ora, If It's

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliremo un contatto diretto con tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, spunti per raccontarci e raccontarvi. Mia compagnia Alma Manera in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo subito con le curiosità della notte. Il set cinematografico è un mondo a parte. Non a caso il regista François Truffaut gli ha dedicato un film, Effetto Notte, così come Boris, la leggendaria serie TV, è interamente ispirata al dietro le quinte delle fiction. Ma perché il set è un microcosmo tanto affascinante? Perché dentro al set si muovono specifici talenti e professionalità, spesso poco raccontate. Il primo film a colori, la tecnologia CinemaColor, il primo processo cinematografico a colori di successo, fu inventato nel 1906, utilizzato tra il 1908 e il 1914. Record agli Oscar, 3 film detengono il record di vittorie agli Oscar, 11 premi Ben-Hur, Titanic e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Il peggior film secondo la critica, a volte purtroppo la critica si accanisce con alcuni film, alcune pellicole, diciamo, per utilizzare un termine analogico. Un film con Paris Hilton è stato tra i più criticati di sempre, con la locandina europea che citava ironicamente la sua posizione nella classifica in basso, ovviamente. E torna la musica della notte di Radio 1, Eros Ramazzotti, Un attimo di pace.

0: Rizzotti con la sua Un attimo di pace. Torniamo alle curiosità. Il vero urlo di Aragorn nel Signore degli Anelli, Le due torri, è quando si è rotto due dita del piede calciando un elmo, e il suo grido di dolore è stato tenuto nel montaggio finale. Le camicie di Brokeback Mountain, le famose camicie del film, sono diventate veri oggetti di culto. Nel 2006 sono state vendute all'asta per oltre $100,000. I versi dei dinosauri in Jurassic Park, i suoni emessi dai dinosauri, sono stati creati mixando diversi versi di animali, inclusi quelli delle tartarughe durante l'accoppiamento. Insomma, questa è una vera e propria curiosità. Però questa notte ho il piacere, veramente, mi è venuto a trovare, secondo me, una personalità crossover nel mondo della cultura, perché ho con me Gianluca Cerasola, benvenuto.
1: Beh, grazie mille, grazie a voi, è un piacere essere qui.
0: Produttore di cinema, ma non solo di TV, e grande cultore della bellezza, perché comunque raccontare e avere una visione sul mondo, e soprattutto ancora oggi da produttore indipendente quale tu sei, riuscire a regalare dei documenti e quindi a valorizzare la memoria anche dell'immaginario è importante. Che differenza c'è tra un prodotto destinato al cinema e uno destinato alla TV, Gianluca?
1: Allora, la differenza è nella capacità di assolvere al prodotto televisivo cinematografico. Cioè, la televisione è molto più ampia, è un pubblico molto più generico e molto più vario. Il cinema, diciamo che chi sceglie di andare al cinema sceglie di uscire di casa in questo momento, che è una delle cose più difficili in assoluto. Nessuno vuole più uscire di casa, quindi è per quello che il cinema purtroppo sta avendo un down, perché le persone ormai hanno raffigurato tutto il prodotto cinematografico, lo possono guardare tranquillamente in televisione.
0: Tu sei un esperto di comunicazione, quanto influisce la comunicazione nel successo di un prodotto cinematografico, televisivo?
1: È fondamentale, diciamo che il marketing televisivo e cinematografico è fondamentale proprio per la riuscita del prodotto finale. Io mi occupo di cinema e di televisione, cerchiamo di portare cose bizzarre, particolari, uniche, quindi in quello che produco, in quello che provo a realizzare, in quello che mi viene in testa per poi poterlo produrre e realizzare, diciamo, cerchiamo valori che siano particolari, bizzarri, unici e molto molto molto richiesti.
0: Non posso non farti questa domanda. Con l'avvento dei social filtriamo tutto e guardiamo tutto e osserviamo tutto dai device, no? Si è rimpicciolito lo sguardo. La tecnologia, da questo punto di vista, ha penalizzato la cultura e la bellezza che ci regala lo sguardo infinito che si ha nella visione cinematografica?
1: Ma diciamo che non è un punto di vista di penalizzazione, perché noi per esempio stiamo realizzando opere che cercano di colmare questo divario e cercano, per esempio noi abbiamo realizzato il primo film documentario per la televisione, per la Rai, realizzato con i cellulari, quindi cerchiamo di incrementare e di coinvolgere le nuove tecnologie
0: la
1: anche
0: cosiddetta
1: sui social.
0: Vertical TV.
1: Esattamente, cioè, lo hanno fatto i grandi americani, lo abbiamo fatto anche noi più in piccolo, però abbiamo realizzato delle opere in 8K, quindi insomma cerchiamo di coinvolgere la nuova tecnologia cercando di trovare le nuove formule, perché poi la tecnologia va agevolata e va coinvolta, perché altrimenti siamo fuori. Altre cose bizzarre che stiamo facendo con i social e con gli influencer: stiamo realizzando adesso un programma televisivo dove coinvolgiamo i grandi influencer, stiamo realizzando un programma di viaggi e un libro anche di viaggi che raccontano luoghi particolari e bizzarri in Italia e nel mondo attraverso gli influencer, quindi abbiamo insomma un gruppo di persone e collaboratori di diverso ambito, quindi da chi si occupa di tecnologia pura a persone che fanno parte insomma del mondo degli attori e del mondo del cast individuale.
0: Gianluca, tu sei riuscito a raccontare anche grandi personalità della vita pubblica italiana e politici. Perché hai avuto questo tipo di curiosità? Perché raccontare e quindi dare un punto di vista? Tu sei un produttore indipendente, un esperto di comunicazione, insegni anche all'università. Quanto è importante la memoria oggi? Quindi documentare. il passato e anche grandi personalità delle istituzioni, come hai fatto tu.
1: Allora, è fondamentale, ma diciamo che soprattutto è fondamentale cercare di coinvolgere le vecchie personalità del passato con le nuove tecnologie e anche i nuovi settori della comunicazione. Io ho cercato di prendere e utilizzare, insomma, grandi nomi dal punto di vista politico, cioè ho avuto il piacere di intervistare, di avere delle esclusive con Francesco Cossiga, con Andreotti, con diversi esponenti del mondo.
0: Tra l'altro l'hai fatto da giovanissimo.
1: Non avevo compiuto i 30 anni, quindi giovanissimo per l'Italia, diciamo che all'estero
0: giovane,
1: siamo vecchi.
0: Un uomo giovane.
1: Sì, no, diciamo di sì, ero abbastanza giovane all'epoca e forse anche questo mi ha agevolato, perché trovarmi di fronte a esponenti del mondo politico quali Cossiga e Andreotti, Presidente del Consiglio,
0: Presidente della
1: Repubblica,
0: è stata una grande esperienza.
1: È stata un'esperienza e forse anche dal punto di vista del, diciamo, quando mi sono trovato davanti a personaggi così importanti, loro non si aspettavano che io andassi a fondo nelle interviste. Tra l'altro all'epoca, insomma, non so se ho avuto modo di intervistare loro per una grande tragedia nel 1980, quando il DC-9 Itavia fu abbattuto da un missile straniero, sono morte 80 persone. Diciamo che ho approfondito questa tematica e poi la magistratura mi ha coinvolto, siamo stati coinvolti, insomma, anche dal punto di vista della NATO, sono andato avanti con i procedimenti sulla Francia, insomma abbiamo toccato e affrontato tematiche molto molto delicate per le questioni che andavamo a toccare, nonostante.
0: Poi hai fatto, e ne parliamo subito dopo la musica della notte di Radio 1, hai fatto, e te lo voglio chiedere, uno dei primi film la prima donna che andò sullo spazio, ma ne parliamo subito dopo la musica della notte di Radio 1 con Cesare Cremonini. Ragazze facili, continua la musica.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Rientriamo in studio, come sempre Gianluca Cerasola, stiamo raccontando il grande mondo dell'immaginario. Ti stavo chiedendo appunto di quest'opera che tu hai realizzato sulla prima donna nello spazio. Si intitolava Astro Samantha.
1: Astro Samantha è appunto il racconto della prima donna italiana nello spazio, proprio perché non c'era mai stato fino ad allora nessuno che aveva documentato astronauti in Italia, e devo dire che sono stato anche, diciamo, fortunato e diciamo anche bravo, perché sono stato il primo al mondo a girare 3 documentari cinematografici nello spazio. Quindi abbiamo, diciamo, per una volta abbiamo anticipato gli americani. Quindi sì, ho seguito Samantha Cristoforetti in tutta la preparazione che ha avuto prima di andare nello spazio, così come ho seguito poi il...
0: Ci sei arrivato?
1: La curiosità, la particolarità di raccontare qualcosa di nuovo. Quindi diciamo che è stata un po' una scommessa, perché nessuno all'inizio mi veniva dietro, nessuno, quando ho fatto poi le proposte in televisione, al cinema, per raccontare questo ambito, diciamo che ho avuto molte porte chiuse. Però poi alla fine la mia caparbietà e il mio istinto mi diceva di proseguire per raccontare appunto qualcosa di bizzarro, di nuovo, di culturalmente
0: inesplorato.
1: Esattamente, sì. E quindi ho seguito appunto Samantha Cristoforetti raccontando luoghi particolari, così come Luca Parmitano, poi l'altro astronauta italiano. E quindi abbiamo raccontato luoghi bizzarri e particolari, come per esempio anche le cose più semplici, come andare in bagno nello spazio, oppure come si mangia nello spazio, o come ci si allena nello spazio, o quello che viene fatto. Abbiamo cercato di raccontare la quotidianità e l'ambito tecnologico e culturale. Quindi abbiamo fatto qualcosa di particolare e per la prima volta ci siamo riusciti.
0: Tra l'altro con chi fa questo di lavoro? Quindi
1: assolutamente
0: chi è,
1: sì,
0: veramente, diciamo, abituati a vedere i grandi film da Lucas, dai grandi cineasti fino a Spielberg, raccontare quello che realmente accade con chi lo fa è un'esclusiva.
1: No, assolutamente.
0: È un'esclusiva vera.
1: Assolutamente, abbiamo avuto delle esclusive vere, e devo dire che mi sono anche sacrificato, perché mi sono dovuto allenare anche in orbita. Abbiamo fatto dei trattamenti particolari.
0: Anche perché tu, oltre a produrre le tue opere, ne sei anche autore. Partecipi alla scrittura, ovviamente.
1: Assolutamente sì, assolutamente. Poi diciamo che il coinvolgimento in prima persona lo faccio, e diciamo che è fondamentale nelle opere che realizzo.
0: E c'è qualcosa in arrivo di nuovo, qualcosa che racconta la luce nel cinema, è importante come nella vita, come quella interiore, dico io. Quindi insomma sei in pre-produzione con un lavoro di una grande personalità del cinema, un grande scenografo, 3 Oscar, Dante Ferretti.
1: Esattamente, Dante Ferretti è l'uomo degli Oscar, come lo chiamiamo noi nel documentario. Ha vinto questi 3 premi Oscar sulla scenografia, su film americani, con artisti internazionali, ha lavorato con le più grandi star del mondo del cinema internazionale e americano.
0: Ascolta, quando vedrà la luce questo progetto?
1: Noi stiamo cominciando, adesso siamo in fase di preparazione, in preproduzione, cominceremo le riprese subito a metà estate e ipotizziamo di presentarlo al Festival di Venezia.
0: Poi mi va di ricordare anche che tu hai scritto una sorta di manuale con una prefazione di un altro produttore importante che è Giorgio Gori. Hai scritto il libro Saremo Famosi, come superare i casting. Come si superano i casting? Diamo un consiglio ai nostri radioascoltatori, ma anche insomma a chi fa questo mestiere, il nostro mestiere.
1: Io ho scritto questo libro qualche anno fa sull'evoluzione del casting, ma in realtà non è mai cambiato nulla, e tuttora il casting rimane sempre lo stesso. Cioè il casting è la cosa fondamentale, principale, sia per un'opera cinematografica che televisiva, perché proprio attraverso la scelta di chi è l'individuo che poi verrà raccontato si basa un po' tutto. Quindi insomma il casting deve essere non strutturato. Purtroppo adesso cosa succede? Il casting è molto molto finto, quindi è proprio questo che a volte danneggia sia le opere cinematografiche.
0: Che significa finto?
1: Che poi le persone che vengono scelte non sono quelle per la quale si sono, insomma, diciamo che il casting
0: immaginato
1: è qualcosa,
0: il
1: casting
0: profilo
1: è qualcosa
0: di quel
1: che
0: ruolo.
1: Il regista e il produttore cerca nella realizzazione di un'opera. Molte volte adesso non viene più, cioè non, le analisi che vengono fatte nelle persone che poi vengono scelte non sono più reali, quindi è questo che danneggia l'opera sia cinematografica che televisiva. Quindi dobbiamo cercare la bravura di chi fa i casting, proprio cercare di raccontare e di trovare i personaggi per i quali si fa il casting. È molto più difficile rispetto a prima, perché le nuove tecnologie, i social e soprattutto una cosa che danneggia tantissimo il casting adesso è la finzione nel video e nelle foto, perché quando per esempio nel mio ufficio si presentano delle persone che io vedo soltanto in video e in foto, poi quando si presentano realmente sono completamente diverse,
0: certo,
1: sia dal punto di vista estetico.
0: E qui rientra anche il tema dell'intelligenza artificiale, che si possono anche, diciamo, filtrare tra virgolette i cosiddetti self tape con intelligenza artificiale, e qui
1: sì,
0: si apre un altro
1: capito. Non aiuta, però
0: alla ribalta della cronaca sono venuti fuori anche di questi casi. Io, avendo avuto tanti ospiti e facendo anch'io questo lavoro, sappiamo che poi alla fine un colloquio di persona vale qualsiasi altro, nel
1: assolutamente
0: senso, anche perché
1: sì,
0: c'è uno scambio anche di energie,
1: assolutamente sì.
0: Poi dopo la musica della notte di Radio 1 ti farò una domanda così unplugged, come si dice, vediamo cosa mi rispondi. Okay. Torna la musica della notte di Radio 1, Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Rieccoci in studio con me sempre Gianluca Ceratola. Stavamo parlando del suo libro dedicato al casting, con una prefazione importante, quella di un altro produttore conosciuto, noto Giorgio Gori. Ma adesso, esempio, no? Guardando alla tua destra, no? C'è Eddie, il mio regista. Ecco, dove te lo immagini lui? In quale opera filmica tua, o documentario, o prodotto televisivo? Ecco, dove collocheresti Eddie?
1: Beh, qui dobbiamo fare un casting, Eddie, quindi dovrai venire in ufficio da me quando vuoi, analizzeremo tutte le tue caratteristiche e magari ti potremmo inserire nel prossimo progetto che stiamo facendo sui viaggi particolari e bizzarri, no? Se mi dici un luogo che ti piacerebbe affrontare, noi andremo a cercare luoghi particolari.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, Gianluca. Poi te ne faccio un'altra domanda, ma ho collegato con noi il dottor Claudio Vilato. Buonanotte, dottore, benvenuto alla notte di Radio 1.
2: Buonanotte a voi.
0: Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'azienda ULSS 8 e direttore di cardiologia degli ospedali Ovest nel Vicentino. La scorsa settimana si è tenuto il 57esimo congresso dell'associazione e sono stati presentati alcuni dati importanti e incoraggianti. Dottore, com'è la situazione?
2: Beh, la situazione nell'ambito della cardiologia e nella prevenzione cardiovascolare è una situazione che va via via nel corso degli anni sicuramente migliorando grazie a delle nuove tecniche diagnostiche, ma soprattutto anche di nuovi approcci terapeutici che sono fondamentali. L'ultimo dato che abbiamo recepito nel nostro congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri è relativo a uno studio che è stato recentemente pubblicato un paio di mesi fa e che si chiama Vesalius CV, ed è uno studio che ci dà la prova provata che un atteggiamento molto, tra virgolette, aggressivo nel controllo dei fattori di rischio e soprattutto di quello che è il fattore causale dell'aterosclerosi, ovvero il colesterolo delle LDL, di queste lipoproteine nel sangue a bassa densità, che chiamiamo comunemente colesterolo cattivo. Bene, il controllo aggressivo di questo colesterolo cattivo determina una riduzione molto importante del rischio relativo di avere infarti o di avere altri eventi cardiovascolari anche nei soggetti che non l'hanno mai avuto, ma che hanno evidenza di un'iniziale aterosclerosi perché hanno fatto degli esami diagnostici, tipicamente il Doppler delle carotidi oppure una TAC coronarica, oppure hanno il diabete.
0: Ridurre del 36% il rischio di primo infarto oggi è possibile? Cioè un risultato che segna un cambio concreto nell'approccio alla malattia cardiovascolare, dottore?
2: Direi assolutamente di sì, e lo studio questo studio ce lo dice in maniera molto chiara. E in questo studio sono stati considerati circa 12.000, poco più di 12.000 malati che avevano o il diabete o l'aterosclerosi, dimostrata, come dicevo prima, con degli strumenti tipo il Doppler, l'ecografia Doppler delle carotidi o l'attacco coronarica. Bene. Oppure avevano il diabete. Questi soggetti per definizione sono considerati a rischio cardiovascolare molto elevato, ma non hanno ancora avuto l'infarto. Oggi con questi nuovi farmaci, in modo particolare nello specifico con Evolocumab, si ottiene una riduzione radicale molto robusta del colesterolo LDL, quello cattivo, e si riduce il rischio relativo di avere un infarto del 36%, ma si riduce anche il rischio relativo del 25% di avere la morte per cause cardiovascolare, un accidente cerebrovascolare, l'ictus, oppure un infarto non fatale.
0: Dottore, una curiosità, ma quando sentiamo di alcuni casi di persone che purtroppo hanno un infarto improvviso, senza nessun tipo di sintomo, improvvisamente hanno, come ha detto lei anche adesso, l'ictus, un infarto, una cosa improvvisa, inaspettata, persone anche apparentemente in buono stato di salute?
2: Ce l'hanno perché probabilmente intrinsecamente hanno dei fattori oppure dei fattori di rischio che li ha fatti classificare a rischio alto, molto elevato. Chi ha il colesterolo alto, chi ha per esempio la lipoproteina piccola alta, chi ha ad esempio un diabete non riconosciuto, chi è forte fumatore, chi è obeso o non fa attività fisica, queste persone magari sono in benessere, non hanno nessun elemento che li mette in preallarme, ma andando alla ricerca si trovano alcuni segnali, come ad esempio la presenza di una placca aterosclerotica sulle carotidi, oppure una placca a livello degli arti inferiori, oppure facendo un esame del sangue, una glicemia alterata o il colesterolo elevato. Il colesterolo elevato di per sé non dà nessun sintomo. Quando dà il sintomo è legato al fatto che ha causato aterosclerosi e questa porta all'evento cardiovascolare. E allora, ovviamente, come si dice nel linguaggio popolare, i buoi sono ormai scappati dal recinto e abbiamo perso l'occasione. Ed è per questo che invece abbiamo adesso delle evidenze che agire precocemente e aggredire in maniera molto importante questi pazienti a rischio alto, molto alto, determina una riduzione molto importante del rischio di avere un infarto.
0: Grazie dottore, grazie al dottor Claudio Bilato, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1. Buonanotte dottore.
2: Grazie mille a tutti voi e buonanotte.
0: Buonanotte, grazie mille, grazie, buon lavoro.

0: Rientriamo in studio con me sempre Gianluca Cerasola, un produttore curioso che racconta la realtà. Vero Gianluca?
1: Assolutamente sì, perché come ci dicevamo prima, la realtà molte volte supera la fantasia.
0: Sì, ce lo stavamo dicendo nel fuori onda, stavo raccontando a Gianluca che io ho scritto una sceneggiatura proprio prendendola dalla realtà, senza nessun bisogno di romanzarla, nel senso, se non inventare nuovi nomi o, diciamo, neanche i dialoghi sono così troppo differenti da quello che
1: vita.
0: È accaduto. Sì, assolutamente. Però adesso andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 14 maggio, cioè la giornata che ci stiamo lasciando alle spalle. Nel 1961 il Movimento Americano per i Diritti Civili viene incendiato vicino a Anniston in Alabama e i dimostranti per i diritti civili vengono picchiati dalla folla inferocita. Nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Nel 1977 a Milano, durante le manifestazioni di protesta in seguito all'uccisione di Giorgiana Masi del 12 maggio, un gruppo di autonomi fa fuoco sulle forze dell'ordine, ferendo gravemente il vice brigadiere di pubblica sicurezza Antonio Custra, che morirà purtroppo il giorno dopo. Nel 1991 in Sudafrica Winnie Mandela, moglie del leader anti-apartheid Nelson Mandela, viene arrestata con l'accusa di complicità nel rapimento di 4 giovani. Nel 2018 viene inaugurata l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. A Gaza ci furono scontri, provocarono la morte di 55 palestinesi. Adesso ci colleghiamo con il nostro amico di sempre Don Marco Palmerani, ma prima di collegarci con Don Marco voglio chiedere a Gianluca Cerasola quali sono i prossimi progetti, oltre a questo che è in preproduzione di Dante sulla vita di Dante Ferretti.
1: Allora, sto scrivendo un libro molto particolare, molto bizzarro, sui luoghi del mondo curiosi. Quindi cerchiamo di analizzare sia in Italia che all'estero luoghi molto particolari, come ad esempio vicino Zurigo c'è un luogo dove c'è il lancio dello sterco, il lancio, chi lo lancia più lontano, oppure luoghi molto particolari e bizzarri anche vicino Roma o in Francia, per esempio, dove a Parigi c'è il cimitero degli animali, dove sono sepolti animali che hanno fatto la storia del cinema e della televisione, come Rin Tin Tin, come insomma altri animali che hanno fatto la storia dei media e della cultura italiana.
0: È già un format il tuo libro.
1: è un format particolare, tant'è che stiamo lavorando anche per un format televisivo che racconta i luoghi bizzarri da scoprire. Quindi insomma, a breve, poi quando uscirà il libro, tornerò qui e ve lo racconterò in maniera più esplicita, oppure quando tu vorrai venire a trovarmi sul set di questo programma che stiamo mettendo in piedi di viaggio e di luoghi curiosi, mi farà solo che piacere.
0: Va bene, assolutamente ti seguiremo in questa avventura che stai progettando. Si è già collegato con noi Don Marco Palmerani, ma parlavamo di casting, stai facendo stai studiando questo nuovo format anche perché tu sei un curioso, quindi visto noi abbiamo iniziato proprio questa puntata come tutte quelle della notte con le curiosità, secondo te oggi la televisione, cosa manca oggi nella televisione rispetto

0: che fai produzione anche televisiva?
1: Allora, il casting attuale è molto, diciamo, diversificato rispetto a quello che si faceva una volta, perché mancano al momento ci sono delle strutture che sono completamente nuove rispetto al passato. Noi per esempio stiamo analizzando e stiamo facendo dei casting anche per i nuovi target generazionali, che sono gli influencer, che sono le persone che provengono dal web, perché stiamo cercando di inserire all'interno dell'ambito televisivo e anche all'interno dell'ambito cinematografico persone che vengono da mondi completamente diversi. Ovviamente è un target molto più giovanile, perché chi viene dal mondo del web, chi viene dal mondo dei social, ha un target di età molto più basso, cioè si parte dai 18 sino ai 30-35 anni massimo, ed è un target che viene adesso molto attenzionato anche dal mondo culturale e dal mondo giuridico, perché adesso, come avete potuto, come sapete, insomma, in Francia e in Australia ci sono dei vincoli anche per i social, per i minorenni, insomma è un tema
0: anche
1: che...
0: Qui in Italia c'è un progetto di legge,
1: c'è un progetto di legge, ancora non è stato
0: con il limite a 14 anni, ne parlava proprio il Moige l'altro giorno, si sono riuniti proprio per discutere su questo tema.
1: È un tema molto attuale che va attenzionato e che, insomma, va sviluppato in maniera molto molto attenta, sia dal profilo giuridico sia dal profilo culturale, perché ovviamente tutto ciò che attiene ai giovani va sviluppato in maniera che possa fare in modo che le nuove generazioni possano crescere in maniera corretta, perché...
0: Sì, ma non pensi che ci sia un punto di criticità rispetto a chi ha un'esperienza solo da influencer e chi invece la televisione magari la fa da tanti anni, ha fatto un percorso, ha fatto una gavetta, ha studiato, abbia delle basi anche culturali, formative importanti, anche perché oggi ci sono tanti content creator, come si dice, che però in realtà loro numeri sono edulcorati, non sono numeri reali, sono numeri gonfiati dalle piattaforme, dall'acquisto dei follower, da un seguito che in realtà è artefatto.
1: Tutti vogliono fare, tutti vogliono avere visibilità. Questo c'è sempre stato, sia negli anni 30 che oggi nel 2026. Il punto è un altro, il punto è proprio, come dicevi tu, l'esperienza. Chi viene da un mondo di gavetta, di reale, ha un'esperienza che è molto diversa e poi si vede nella realtà, perché poi dal punto di vista produttivo ci sono dei notevoli vantaggi per chi ha avuto esperienza, però purtroppo non sempre è così, perché ci sono dei vantaggi
0: non
1: anche...
0: C'è il rischio di declassare ancora il nostro ambito della cultura, dello spettacolo, delle arti?
1: Questo c'è, ma c'è sempre stato, non dipende molto da chi si propone.
0: Prima c'erano i reality che hanno abbassato. Torna la musica della notte di Radio 1, Calcutta, Controtempo, e poi c'è Don Marco. Io.

0: È con noi collegato Don Marco Palmerani, appassionato di cinema. Sto qui con Gianluca Cerasola. Tu che ami la luce e anche concettualmente hai parlato spesso qui alla notte di Radio 1 del concetto della luce, la luce interiore, ma anche la luce intesa come bellezza, come quella che illumina. In questo caso Gianluca sta preparando un'opera dedicata alla vita di Dante Ferretti. Cosa ne pensi, Don Marco?
1: Beh, la luce è fondamentale. Noi abbiamo un grande artista che è Caravaggio, che parte da proprio, a differenza degli altri pittori, partiva dall'oscurità, e questa oscurità veniva penetrata dalla luce, e la luce dà la forma alle cose, e quindi si evidenziano i volti, gli oggetti e tutto quello che è rappresentazione. Quindi il primo, diciamo, grande direttore della fotografia, Caravaggio, che con la sua pittura ha proprio evidenziato la potenza della luce.
0: Don Marco, cosa consigli, tu che hai uno sguardo infinito e sei esperto di cinema, di musica, scrivi musica anche, hai collaborato anche qui con Mamma Rai, a chi ha la responsabilità di indirizzare il pubblico verso prodotti editoriali? In questo caso Gianluca è un produttore che ha fatto cose belle, però, per fortuna.
1: È una grandissima responsabilità. Prima mi sentivo parlare di programmi televisivi. Chi fa questi programmi ha nella coscienza tante persone. Sai, si uccide le persone non solo con il coltello, ma anche facendogli del male, facendogli vedere cose che invece di farli crescere li mettono in una situazione di forte disagio. Ci sono programmi terribili.
0: Mamma mia, quali aboliresti, Don Marco?
1: Abolirei il Grande Fratello.
0: E tu, Gianluca, cosa non ti piace della TV di oggi?
2: Ma guarda, allora, no, io non abolirei nulla, perché credo che anche i programmi pessimi servano come esperienza, quindi lascerei tutto quello che c'è e valuterei, forse incrementerei la cultura nei giovani.
0: Cioè, questo. Tu andresti a operare più sulle scelte a livello di casting, visto che tu hai scritto anche un libro.
2: Assolutamente,
0: che,
2: sì.
0: Su questo tema, quindi diciamo che è sempre, diciamo, la competenza e diciamo la responsabilità è nella selezione di chi partecipa a questi format, non viceversa proprio il format in se stesso.
2: Sì, diciamo la responsabilità è di chi vi partecipa, di chi lo realizza, ma la responsabilità è anche di chi lo guarda, perché si può fare una valutazione di quello che vede.
0: Anche perché la televisione, insomma, c'è il telecomando, si sceglie, no? Sì. Siamo liberi di scegliere sempre cosa guardare.
1: Ma che siamo liberi di scegliere?
0: Dici perché siamo troppo, ci sono gli algoritmi, oggi ci sono i social che ci influenzano.
1: Di cinematografia, uno dei temi fondamentali è l'oggetto drammatico. Io tramite questo oggetto posso deviare il pensiero della persona. Basta un'inquadratura che mi porta lo spettatore ad andare dove voglio io. Non è così semplice la cosa.
0: Grazie Don Marco, buonanotte, grazie come sempre.
1: Buonanotte a tutti.
0: Cosa succede domani, il 15 maggio, la giornata internazionale della famiglia? E invece, come sempre, diamo gli appuntamenti a

0: teatro, al Teatro Olimpico di Roma, Morricone dirige Morricone. Gli oltre 100 artisti presenti sul palco saranno diretti dal maestro Andrea Morricone. Al Teatro Nazionale di Milano, gli autogol, calcio, spettacolo. Il trio comico sportivo fa il suo esordio sul palcoscenico con calcio, spettacolo. Al Teatro delle Muse di Ancona, Edoardo Leo in Ti racconto una storia. Si festeggia Sant'Isidoro, è il compleanno di Tania Cagnotto, Flavio Montrucchio e Giorgio Mastrota. Io ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Ringrazio Gianluca Cerasola, complimenti per tutta la tua attività.
1: Grazie,
0: per quella passata, per quella presente, per quella futura.
1: Grazie a voi e buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a te, buonanotte ai nostri radioascoltatori. Continua la musica della notte di Radio 1 con The Verve, Sonnet e poi linea al GR. Buonanotte da Alma Manera.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La tragedia delle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea, ha recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo, in Sri Lanka, seguono il caso e stanno fornendo ogni necessaria assistenza consolare ai familiari delle vittime.
3: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimattà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una